0: che la Repubblica Islamica aveva inviato i mediatori pakistani per rispondere appunto alla proposta americana per fermare le ostilità in Medio Oriente. Un post molto stringato, quello del presidente degli Stati Uniti, che era stato preceduto poco prima da un ragionamento sempre sui social in cui affermava che l'Iran ha preso in giro gli Stati Uniti e il mondo per 47 anni. Trump poi criticava l'atteggiamento dei suoi predecessori, Dem, Obama e Biden, giudicati in sostanza troppo deboli con gli iraniani che, avvertiva, non avranno più niente da ridere. Per la Casa Bianca una linea rossa di qualsiasi futuro negoziato, aveva ribadito Trump ancora ieri, è il no a ogni possibilità che Teheran si doti dell'arma nucleare e dunque lo stop all'arricchimento dell'uranio. I negoziati con l'Iran, afferma il presidente, sono questione mia e di nessun altro. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Il Regno Unito e Francia ospiteranno domani una riunione in videoconferenza di oltre 40 ministri della difesa per definire i piani militari di una futura missione multinazionale volta a ripristinare la sicurezza della navigazione e i flussi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. E sempre in Iran è stata rilasciata su cauzione Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023. La sua fondazione ha spiegato che dopo 10 giorni di ricovero a Zanjan, nel nord del paese dove stava scontando la sua pena, Mohammadi è stata trasferita a Teheran per ricevere cure mediche. L'attivista oppositrice al regime deve scontare ancora 18 anni di carcere. E il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida sull'opzione Schröder come mediatore. La Lega invece in pressing. Non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia. Il Cremlino annuncia che gli inviati USA, Witkoff e Kushner, saranno presto a Mosca per nuovi colloqui. Ed è finita la odissea della nave da crociera Ondius per settimane. Focolaio di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatri grazie a punti aerei speciali. Un francese presentava sintomi e a Parigi è scattato l'isolamento. Il nostro Ministero della Salute intanto fa sapere che 4 residenti in Italia che erano a bordo del volo KLM posti in quarantena sono completamente asintomatici e rassicura nessun rischio di pandemia. E veniamo alla cronaca. Delitto di Garlasco. Secondo i PM di Pavia, Andrea Sempi avrebbe compiuto l'omicidio con un'aggressione cieca e sproporzionata dopo che Chiara Poggi aveva rifiutato le sue avance.
2: Ricerche online di materiale violento ed estremamente disturbante anche su modalità di aggressione sessuale, immagini di stupri ed azioni atroci contro le donne. È quanto scrivono i magistrati di Pavia a proposito del materiale sequestrato ad Andrea Sempi. Per i PM tali ricerche ed immagini risultano usate per alimentare fantasie di tortura ed associate a eccitazione sessuale legata alla violenza. Dalla consulenza informatica sul computer in uso a Chiara e Marco Poggi è intanto emerso che i video intimi che la 26enne aveva registrato col fidanzato Alberto Stasi furono accessibili senza password per tutto il giugno 2007. Da un soliloquio in cui Sempio parla di questi filmati è agevole concludere, scrive chi indaga, come l'indagato sia potuto entrare facilmente in possesso di uno di tali video. Quanto al foglietto con la parola assassino che il 38enne butta lontano da casa il giorno in cui scopre di essere indagato, il suo avvocato Liborio Cataliotti interviene così.
3: Era un appunto preso da Sempio, funzionale a un breve contributo audio per lo spettacolo La fabbrica degli innocenti. Si tratta dell'ennesimo travisamento dei fatti.
2: Claudio Vigolo, GR1.
1: E continuiamo con la cronaca. A Napoli un 14enne in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressore, un 15enne, è stato fermato dalla polizia ed è accusato di tentato omicidio. E a Firenze un bambino di 5 anni è morto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale pediatrico Meyer. Il piccolo, spiega la struttura sanitaria, lamentava frequenti mal di pancia. Già visitato in pronto soccorso, era poi stato ricoverato per ulteriori esami radiologici. Quindi il decesso definito improvviso e inaspettato. La procura ha acquisito la cartella clinica, nei prossimi giorni l'autopsia. E oggi i voli a rischio per lo sciopero Enave e di EasyJet dalle 10 alle 18, previste diverse mobilitazioni e trasporti nelle prossime settimane. Dal 25 al 29 maggio il fermo dei tir per il caro carburante. Chiudiamo con lo sport. Lotta per la qualificazione Champions League sempre incerta. Il Milan crolla in casa superato dall'Atalanta, la Roma vince a Parma, il Como vince fuori casa con il Verona, la Cremonese batte il Pisa, pareggiano Fiorentina Genova e oggi Napoli Bologna. Agli internazionali del foro italico avanzano Musetti e Dardelli, eliminati Arnaldi e Cocciaretto, e oggi Sinner affronta Popirin. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3. Ora vi lascio a Stereonotte Brasile con Max De Tomasi.
4: Stereonotte.

0: Ed eccoci qui con Rai Radio 1, Serenotte Brasil. Questa notte con noi c'è Mannarino che ha ascoltato con noi Anitta. Non so se la conosci, che cosa ne pensi, ti piace come artista?
1: Beh, ha dato qualcosa comunque alla musica
0: brasiliana. All'estero, voglio dire, no? Cioè, ha cercato di far conoscere una certa musica brasiliana all'estero.
1: All'estero, una... che ti devo dire, Max?
0: Guarda, a me sinceramente non è mai piaciuta. Però recentemente ha fatto un album interessante, si intitola Equilibrium, e questo brano, Varias Quejas, è la versione in spagnolo del brano di Olodum e poi successivamente di Gilsons, che sono quei tre ragazzi, figli, nipoti di Gilberto Gil, conoscerai sicuramente. L'hai guardato? Strano, va bene, ok. Senti, questo ultimo album si intitola Primo Amore, ancora non abbiamo ascoltato la canzone, adesso l'ascoltiamo. È un album di, secondo me, di sperimentazione. Parla della tua passione per l'antropologia, per questi suoni ancestrali, che tra l'altro ci hai presentato anche facendoci ascoltare Lamento das Aguas na Beira do Mar. Pochi cantautori, secondo me, si possono permettere un album così sperimentale oggi. Così come in V, no? Anche V, secondo me, era un album sperimentale. Come?
1: Ormai sono tutti sperimentali.
0: Tuoi o degli altri?
1: Cioè, io sperimento. Sperimento significa che voglio trovare il mio suono, posso prendere influenze, però devo trovare qualcosa di magico e misterioso che mi emoziona, se no diventa un lavoro così più artigianale che dopo un po', insomma, non mi serve.
0: Oggi si chiama sperimentazione, però prima, per esempio, un artista come Lucio Dalla faceva continuamente sperimentazione perché cambiava.
1: O Battisti.
0: Esattamente.
1: Quanti ne abbiamo avuti?
0: Pochi.
1: Anche De André con Creso Adema ha fatto la sua sperimentazione. Quindi anche tutti i cantautori, cioè anche De Gregori a un certo punto ha fatto l'album in folk, in dialetto magari. Cioè, per me, non lo so, io sto cercando il mio suono, poi è togliere, perché secondo, per esempio in questo disco secondo me c'è molta più pulizia e più ordine di altre cose che ho fatto, per esempio, anche quello è sperimentare, cioè capire che a volte togliere più che mettere, come si dice.
0: Questa è una mentalità un po' jobiniana che noi amiamo moltissimo, togliere, less is more, togliere è meglio che mettere. Questa idea di sperimentazione, di riferimento all'estero, alla musica comunque che arriva da varie parti del mondo e nello stesso tempo guardare alla musica romana, è un po' un dualismo che ti rappresenta tanto. Qual è la tua zona di conforto? È la musica romana oppure l'idea di continuare a viaggiare, ovviamente con la musica?
1: È un romano nel mondo. Sono glocal. Glocal si dice, capito? Ma è così, secondo me, pure quando. Noi, a parte che il disco è in italiano e ci sono, non so se due o tre brani in romanesco, forse tre. Però mi piace molto come suona il romanesco, perché prima cosa c'ha le parole tronche e l'italiano ce n'ha poche. Quindi. Cioè,
0: aiuta tanto.
1: Io, te, E invece aiuta molto nella melodia, perché la melodia italiana spesso soffre il fatto della parola sdrucciola, quindi io ho trovato questo sistema col romanesco che funziona sulle melodie. E poi esce una verità, comunque, anche nella pasta vocale, esce un'anima mia che secondo me è figa, bella, mi piace. Mi piace perché è sincera. Quindi unire questo ad altro che è così lontano invece dalla strada, che è magari il sintetizzatore, i cori, l'elettronica, rende comunque questo romanesco, lo porta da un'altra parte.
0: Sentiamoci Primo Amore e poi salutiamo Alessandro Mannarino. Mezzo a fa-

0: Primo amore, Mannarino, grazie di questa presenza, è stato bellissimo stare con te questa notte. A quest'ora della notte, in genere, a volte, come mi hai raccontato, tu te ne vai in giro per la città. L'altra sera mi raccontavi che eri in giro per la città con una bicicletta, molto tardi, e ascoltavi l'intero tuo album. Certo, è una bella soddisfazione dentro il centro storico di Roma, andare in giro in bicicletta nell'assoluto silenzio, quasi, ascoltando ciò che hai realizzato.
1: Sì, è successo la notte che è uscito il disco. E stavo a una festa con gente, così, insomma, si celebrava un po'. E a un certo punto, senza dire niente a nessuno, sono uscito, ho affittato una bicicletta di quelle sharing, ho attaccato il telefono, mi sono messo il disco, ho girato per Roma deserta alle 4 di mattina e mi sono ascoltato il disco così. E mentre passavo al Teatro Marcello, Fori Imperiali, Colosseo, e il cielo cominciava a rischiarire, è stato un momento che in quel momento ho pensato: questo me lo porto dietro, questo momento me lo conservo per sempre.
0: Grazie Alessandro, buonanotte.
1: Buonanotte, grazie e dai.

E questa era Elsa Soares, Mulher do Fim do Mundo, una delle ultime produzioni di questa straordinaria artista brasiliana, carioca, che è molto famosa per essere stata sposata con Garrincha, famosissimo, importantissimo calciatore della nazionale brasiliana di calcio, una donna che ha sofferto tantissimo nella sua vita, nata nel 1930, scomparsa anche lei come Gal Costa nel 2022, una donna davvero che ha partecipato proprio moltissimo all'attività della musica brasiliana, allo sviluppo della musica brasiliana negli ultimi 40-50 anni, anche di più, ed è stata una donna molto sfortunata perché ha perso dei figli nel corso della sua vita, ha lottato contro la violenza degli uomini, dei suoi compagni, insomma davvero una donna che ha sofferto tantissimo e che comunque è d'esempio nei confronti di tantissime interpreti e di tantissime donne brasiliane. Un'altra persona che è scomparsa purtroppo prematuramente è Claudinho, un rapper che ha formato un duo che è stato tra i precursori del funky carioca, Claudinho e Buscessa. A me piacciono tantissimo e loro hanno scritto delle canzoni davvero molto belle che poi successivamente sono state reinterpretate da grandi nomi della musica brasiliana. È il caso per esempio di questa reinterpretazione di Quero Te Encontrar, un brano molto divertente realizzato da Kid Abelha e Asabobra Selvagem, da un album intitolato Acústico MTV. La voce ovviamente è quella di Paula Toller. Quero Te Encontrar.

Shakira ci incontrar Steranate Brasil, fra qualche istante parliamo di Shakira, di questa importantissima performance che lei ha realizzato a Copacabana, nella spiaggia, forse una delle spiagge più famose del mondo, con 2 milioni di persone che sono venute a trovarla. Tra l'altro questo concerto ha generato una reseta, dei proventi davvero notevoli per lo stato di Rio de Janeiro, per la città di Rio de Janeiro. Adesso ci ascoltiamo Caetano Veloso e Maria Bethania, fratello e sorella, che insieme hanno fatto tantissime belle cose nell'ambito della musica. Maria Bethania forse è la principale interprete delle canzoni di Caetano Veloso, anche se anche Gau Costa ha cantato molti brani scritti dal suo carissimo amico. Insieme Maria Bethania e Caetano Veloso lo scorso anno hanno realizzato una tournée dal vivo nei principali stadi brasiliani. È una tournée che molti hanno desiderato che arrivasse in Italia, purtroppo in Italia e in altri paesi dell'Europa, purtroppo i costi sono altissimi. Non so se loro sono riusciti ad arrivare in Portogallo suonando negli stadi, ma ripeto, costi altissimi per questo tour che ha ammaliato tutti quanti i fan brasiliani di Caetano e di Bethania. L'album si intitola Caetano e Bethania ao vivo. Le canzoni che contiene quest'album sono davvero molto belle e rappresentano dei passi molto importanti per il repertorio di Caetano, in particolare questa canzone che si intitola Alegria, Alegria.

Gaetano Veloso, Maria Bethania, Allegria Allegria, parleremo anche di loro adesso che stiamo introducendo i brani di Shakira. Shakira che è davvero così ammaliata, ha stupito, ha fatto innamorare tutti quanti i brasiliani. Le frasi più importanti dette da Shakira nei giorni vissuti la scorsa settimana a Rio de Janeiro in occasione di questo concerto del 2 maggio che ha raccolto 2 milioni di persone a Copacabana per questa serie di concerti intitolato Todo Mundo no Rio, uno slogan per la gestione della città, la gestione culturale della città, che ha organizzato anche altri concerti importantissimi, Lady Gaga per esempio, ma questo è stato davvero eclatante, quello che ha raccolto più persone in assoluto a Rio de Janeiro, nel lungomare di Copacabana. Lei ha detto tante frasi importanti per cercare di così allacciare, di intensificare il suo rapporto nei confronti dei brasiliani. Brasil eu te amo, ha detto. Pensate che io sono arrivata qui a 18 anni e mi sono innamorata di questo posto. La vita è magica, secondo lei. In Brasile ci sono più di 20 milioni di madri separate e senza aiuti. Io sono una di queste. Questa è una delle frasi che lei ha detto, ha lanciato al pubblico nel corso di quella performance del 2 maggio. Poi ha parlato di Caetano Veloso, l'artista che abbiamo appena ascoltato, e ha detto: Caetano, la tua eleganza e la tua sofisticatezza sono un simbolo della musica brasiliana. Si è rivolta proprio a Caetano perché Caetano insieme a Maria Bethania hanno partecipato a questo concerto, lo abbiamo ascoltato ieri in piccola parte insieme a Jim Porto che ha commentato con noi questa performance, e poi su Maria Bethania ha detto: la tua voce attraversa intere generazioni, grazie per aver voluto cantare con me, per me significa molto. Questa è una delle frasi più, come dire, di maggiore devozione che un artista come Shakira ha rivolto nei confronti di voci, di entità proprio della musica brasiliana. Ricordiamo che Maria Bethania non è stata l'unica donna che ha cantato nel palco di Shakira di fronte al Copacabana Palace nella spiaggia di Copacabana. E poi ovviamente Shakira alla fine durante il concerto ha detto: oggi faremo vedere al mondo che le cose più importanti di questa vita sono cantare e ballare. E noi ci ascoltiamo Shakira, adesso ci sarà una serie di brani di Shakira appunto dedicati un po' al suo amore per il Brasile. Il primo brano che ascoltiamo la fa incontrare con Carlinhos Brown, un brano insomma di qualche anno fa che si intitola La La La, Shakira.

Shakira con Carlinhos Brown, la, vorrei fare adesso un po' di considerazioni sul fatto che fra Brasile e il resto del mondo del Sud America così non c'è un rapporto estremamente intenso, anche se ci sono tanti punti in comune. Allora, torniamo al numero di persone che sono arrivate, che hanno assistito a questo concerto: 2 milioni di persone. Un artista, Shakira, che ha cantato soprattutto in spagnolo. Questo non è solo un concerto, non è stato soltanto un concerto, secondo me è stata una svolta culturale. Non tutti i brasiliani hanno amato il concerto di Shakira, alcuni hanno detto che era uno show un pochino debole, non è stata tutta questa grande cosa, ma questo succede spesso e soprattutto in Brasile quando il successo arriva da un artista latino. Quando un artista nordamericano di lingua inglese dà il minimo, il Brasile lo idolatra, ma quando un'artista latinoamericana riempie spiagge, stadi e celebra la cultura brasiliana, perché Shakira questo ha fatto, ha celebrato la cultura brasiliana, si è vestita con abiti tipicamente brasiliani, con colori brasiliani, molta gente del posto lo ha minimizzato. Questo si può chiamare sindrome culturale del cane randagio, secondo me. Il concerto di Shakira non è stato un semplice show, è stata una celebrazione della cultura latinoamericana con un diretto omaggio al Brasile. Ha cantato in portoghese, ha usato abiti di scena disegnati da uno stilista brasiliano, ha ricevuto invitati brasiliani ed ha cantato con loro in portoghese, quindi con la lingua delle persone che erano lì, con la lingua del paese che la ospitava. Shakira ha conquistato il Brasile non solo attraverso la danza o il canto, è stato attraverso una cosciente azione di identificazione che questo è successo, cantando in portoghese, parlando in portoghese. Questo modo così caldo, questa resilienza, la passione, l'allegria tipica dei sudamericani, Shakira ha provato che il modo in cui i brasiliani sentono la vita è puramente latino, quindi non è soltanto brasiliano ma anche di altri posti del Sud America. Ma perché il Brasile ancora non sente integrato, non si sente integrato in questo universo culturale, rappresentando come un'isola, che è un'isola che, perché è l'unico che parla in portoghese, ma in certo senso anche culturalmente è un'isola in questo contesto. Per molto tempo il Brasile si è limitato a osservare, culturalmente parlando, soltanto gli Stati Uniti o l'Europa, ma la realtà è che il Brasile è circondato, pensate, da 19 paesi di lingua spagnola. E Shakira è stata una delle prime artiste che ha spinto i brasiliani a guardarsi intorno e a rendersi conto che quei vicini che parlano spagnoli sono molto simili a loro. Shakira quindi ha risvegliato le coscienze. All'interno del palco del concerto di Shakira c'è stata anche un'artista molto brasiliana, ma nello stesso tempo molto votata al mondo della musica latina. È Anitta, che noi abbiamo ascoltato qui a Serenotte Brasile, non è fra le artiste più amate da noi, recentemente ha fatto un album che stiamo cominciando ad apprezzare, ma lei insieme a Shakira ha realizzato una performance davvero straordinaria. Il brano che hanno cantato insieme è un brano uscito da poco che si intitola Choca Choca. Shakira con Anitta insieme, molto seducenti e molto brave, devo dire. Choca Choca, brano nuovo che fa parte del loro repertorio, è sicuramente una canzone che si farà ascoltare moltissimo nel corso dei campionati mondiali di calcio che si svolgono negli Stati Uniti, nel Messico, insomma da quelle parti. Allora, essere latini, secondo Shakira, non è parlare spagnolo, ma far parte di una storia. Ha cercato di passare questo ai brasiliani, far parte di una geografia e di una cultura costruite proprio in quel territorio che si chiama America Latina. Sempre per Shakira, secondo me, essere latini è condividere radici indigene, africane ed europee, perché questa popolazione immensa del Sud America è stata proprio messa in piedi da queste influenze indigene, africane ed europee. Tra l'altro hanno avuto tutti quanti processi storici simili di colonizzazione e resistenza, ritmi e espressioni insieme ai sapori molto simili, hanno avuto addirittura una forma di vedere il mondo che dialoga fra di loro. Cioè, questi latinoamericani hanno davvero molte cose in comune, molti punti in comune. Forse i brasiliani non riescono ancora a valorizzare la loro latinità. Io stesso, no, che sono europeo, che vado spesso in Brasile e che sono stato in Latin America varie volte, mi rendo conto appunto di questa separazione, di questo muro stupido, un muro culturale che separa il Brasile dal Latin America. Ma come dicevo e come abbiamo detto e come diceva Shakira, loro hanno davvero molti punti in comune. Mi chiedo fin quando i brasiliani continueranno ad ammirare soltanto ciò che viene dall'estero. Loro dovrebbero piuttosto apprezzare chi condivide le proprie radici. I brasiliani, appunto, secondo me,
non dovrebbero continuare ad essere disconnessi da questa loro identità. Dovrebbero per esempio imparare lo spagnolo, riconoscere che il Brasile fa parte dell'America Latina. Questo show di Shakira è stato un tentativo per avvicinare, non riavvicinare, perché purtroppo non lo sono stati mai tanto vicini, queste popolazioni grandi che possono davvero rappresentare qualcosa di importante se unite per il mondo che verrà. Shakira con Rauw Alejandro, Te Felicito. Shakira con Rauw Alejandro, Te Felicito. Abbiamo ascoltato diverse canzoni tratte dal repertorio di Shakira, molte delle quali realizzate con artisti brasiliani, per esempio Carlinhos Brown, per esempio Anitta, anche se Rauw Alejandro comunque è un nome molto importante del mondo latinoamericano. E Te Felicito è una canzone importante per Shakira, perché è una canzone che racconta una rottura sentimentale con suo marito, calciatore importante spagnolo che ha vissuto diversi anni con lei, e devo dire la separazione non è stata assolutamente facile, poi l'abbiamo letto su tutti quanti i giornali di gossip. Adesso cambiamo un attimo pagina e parliamo del grande maestro Antonio Carlos Jobim, che viene omaggiato all'interno di un album intitolato Jobim Modugno, realizzato da Tony Cante e Celso Fonseca nel lontano novembre del 2024. È stato un album davvero molto ben lavorato da Tony Canto e da Celso Fonseca, che sono due maestri della bossa nova. Tony Canto, messinese appassionato di musica brasiliana, Celso Fonseca da sempre innamorato nei confronti della musica brasiliana, della bossa nova. In particolare possiamo considerarlo il nuovo nome della bossa nova, ma ricordiamo che Celso Fonseca ha lavorato e ha suonato tantissimi anni con Gilberto Gil ed è un artista estremamente amato, stimato. E insieme hanno trovato un grande accordo, no? Sono diventati molto amici, hanno trovato un grande rapporto professionale e hanno appunto realizzato questo album dedicato a Jobim Modugno, due artisti che sono nati più o meno nello stesso anno, che sono scomparsi nello stesso anno, 1994, che hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione per i loro paesi, per il Brasile e per l'Italia. Jobim con la bossa nova nel 58 l'ha inventata lui in sostanza, e Modugno nel 58 con la sua interpretazione di Volare. Ebbene, in quella settimana di registrazione negli studi della Biscoito, fino alla registrazione alla quale ho potuto assistere con grande gioia, abbiamo invitato un gruppo di giovanissimi musicisti che si chiama Camerata Jovem do Rio de Janeiro, che sono davvero dei musicisti eccellenti e che sono stati avvicinati al mondo della musica attraverso un progetto sociale, visto che vengono tutti quanti da comunità, da favelas, e insieme hanno realizzato questa versione di Meraviglioso di Domenico Modugno. Quindi non è un brano di Tom Jobim, ma volevo raccontarvi comunque questo incontro Jobim Modugno, che è un incontro virtuale che secondo me ha davvero motivo di esistere. Tony Canto, Celso Fonseca, Camerata Jovem do Rio de Janeiro con Meraviglioso. Tony Canto, Celso Fonseca con la stupenda Camerata Jovem do Rio de Janeiro, elegante, le loro corde con Meraviglioso, tratto da Jobim Modugno. Vorrei adesso farvi ascoltare il brano di due artisti che abbiamo apprezzato moltissimo sin da quando li abbiamo conosciuti qualche settimana fa, Grace Note Duo, e abbiamo così deciso di inserire un loro primo brano tratto da questo album loro nella playlist di Stereo Notte Brasil. Perché? Perché hanno inciso davvero un album molto bello, e perché questa canzone Samba di due note è una canzone che mi ricorda un momento molto bello della mia vita quando ero adolescente e cominciavo ad ascoltare musica brasiliana. Uno dei primi album che ho ascoltato era questo Um Amor, Um Sorriso e A Flor, che fa parte della trilogia iniziale del grande João Gilberto. All'interno di quest'album c'è un brano di Luiz Bonfá, che insieme a Jobim ha fatto parte del movimento della prima bossa nova, anche se lui veniva addirittura da una serie di interpretazioni di scritture molto precedenti alla bossa nova. Luiz Bonfá, che ha scritto questo Samba de Duas Notas, Samba di due note, questo è il titolo della canzone interpretata da Grace Note Duo.
Grace Note Duo con Samba di due note di Luis Bonfà. Adesso pian piano ci avviciniamo all'appuntamento con l'informazione GR1 delle ore 3, però voglio ascoltare adesso, visto che abbiamo citato tante volte Tom Jobim, un brano di Tom Jobim che si intitola Luisa, una delle canzoni più belle in assoluto, un brano che così del quale sono innamorato. Ci avviciniamo al GR, ma ci avviciniamo anche a questa lettura jazz della musica brasiliana, perché poi dopo questo brano Luisa ce ne sarà un altro, appunto, che ci racconta quanto la musica brasiliana riesca a dialogare molto bene con il jazz. Un po' di anni fa, nel 1996, anno molto importante, Tom Jobim venne omaggiato, a Tom Jobim venne reso omaggio da una serie di artisti che realizzarono un concerto, ovviamente precedente al 96, perché Jobim riprendo lo speech, attenzione, 3, 2, 1. Grace Note Duo con Samba di due note, Samba di due note, Samba di duas notas, brano di Luis Bonfà, che in un certo senso fa il verso a Samba di una nota so, che ascolteremo fra qualche minuto. Voglio però parlarvi di Tom Jobim, visto che comunque Luis Bonfà, il suo contributo nei confronti della bossa nova, un momento che è stato in sostanza un movimento e momento che è stato messo in piedi da Tom Jobim, Vinicius de Moraes e João Gilberto, un Tom Jobim che si incontra con i suoi amici del jazz, questo anche per farvi capire l'importanza della musica brasiliana, della bossa nova, nei confronti della musica jazz, no? Visto che comunque tutte e due si sono alimentate, sono davvero cresciute tante. In questo album, Antonio Carlos Jobim and Friends, ci sono degli ospiti che fanno parte del mondo della musica jazz davvero straordinari. Herbie Hancock, per esempio, Shirley Horn e ancora John Anderson, ancora Gonzalo Rubalcaba. C'è anche la voce meravigliosa che abbiamo citato prima di Gau Costa, ovviamente c'è il maestro Tom Jobim, e poi ci sono tutti quanti insieme a cantare in un album finale, The Girl from Ipanema, forse la bandiera della bossa nova. Album molto bello, uscito nel 1996, ovviamente si riferisce ad un concerto molto precedente, concerto realizzato da Tom Jobim con tutti questi amici a New York, se non sbaglio, ovviamente prima della sua scomparsa. Abbiamo ancora un'ora, la dedicheremo alla festa della mamma con tante canzoni ovviamente brasiliane che si rifanno, che si riferiscono a questa importante figura della nostra società. Attenzione, perché visto che abbiamo citato Jobim, non possiamo non ascoltare un brano di Jobim che è diventato uno standard della musica jazz, realizzato da un grande jazzista, Stan Getz, insieme a Charlie Bird, in un album intitolato Jazz Samba. Questo certifica ancora di più, album ovviamente molto antico degli anni 60, quanto la musica brasiliana e la bossa nova sia stata importante per un rinnovamento del jazz. One Note Samba, Stan Getz, Charlie Bird, e poi torniamo noi qui su Stereo Notte Brasil, Rai Radio 1.

0: Chocavoga.
1: Shakira con Anita insieme, molto seducenti e molto brave, devo dire. Choca Choca, brano nuovo che fa parte del loro repertorio, è sicuramente una canzone che si farà ascoltare moltissimo nel corso dei campionati mondiali di calcio che si svolgono negli Stati Uniti, nel Messico, insomma da quelle parti. Allora, essere latini, secondo Shakira, non è parlare spagnolo, ma far parte di una storia. Ha cercato di passare questo ai brasiliani, far parte di una geografia e di una cultura costruite proprio in quel territorio che si chiama America Latina. Sempre per Shakira, secondo me, essere latini è condividere radici indigene, africane ed europee, perché questa popolazione immensa del Sud America è stata proprio messa in piedi da queste influenze indigene, africane ed europee. Tra l'altro hanno avuto tutti quanti processi storici simili di colonizzazione e resistenza, ritmi e espressioni insieme ai sapori molto simili, hanno avuto addirittura una forma di vedere il mondo che dialoga fra di loro. Cioè questi latinoamericani hanno davvero molte cose in comune, molti punti in comune. Forse i brasiliani non riescono ancora a valorizzare la loro latinità. Io stesso, no, che sono europeo, che vado spesso in Brasile e che sono stato in Latin America varie volte, mi rendo conto appunto di questa separazione, di questo muro stupido, un muro culturale che separa il Brasile dal Latin America. Ma come dicevo e come abbiamo detto e come diceva Shakira, loro hanno davvero molti punti in comune. Mi chiedo fin quando i brasiliani continueranno ad ammirare soltanto ciò che viene dall'estero. Loro dovrebbero piuttosto apprezzare chi condivide le proprie radici. I brasiliani, appunto, secondo me, non dovrebbero continuare ad essere disconnessi da questa loro identità. Dovrebbero, per esempio, imparare lo spagnolo, riconoscere che il Brasile fa parte dell'America Latina. Questo show di Shakira è stato un tentativo per avvicinare, non riavvicinare, perché purtroppo non lo sono stati mai tanto vicini, queste popolazioni grandi che possono davvero rappresentare qualcosa di importante se unite per il mondo che verrà. Shakira con Rauw Alejandro. Te felicito.
2: Por completo.

Abbiamo ancora un'ora, la dedicheremo alla festa della mamma con tante canzoni ovviamente brasiliane che si rifanno, che si riferiscono a questa importante figura della nostra società. Non possiamo non ascoltare un brano di Jobim che è diventato uno standard della musica jazz, realizzato da un grande jazzista, Stan Getz, insieme a Charlie Byrd, in un album intitolato Jazz Samba. Questo certifica ancora di più, album ovviamente molto antico degli anni 60, quanto la musica brasiliana e la bossa nova sia stata importante per un rinnovamento del jazz. One Note Samba, Stan Getz, Charlie Byrd, e poi torniamo noi qui su Stereo Notte Brasil, Rai Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. L'Iran respinge il piano di pace americano dagli Stati Uniti, richieste eccessive. L'ira di Trump, ci prendono in giro.
3: Teheran continua a tenere il punto. Nessuna trattativa sul nucleare ora, ripete nella risposta inviata a Washington. Pronti a trattare solo sulla fine del conflitto e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Negoziare non significa arrendersi. Noi non ci pieghiamo, riassume il presidente iraniano Pezeshkian. I media ufficiali della Repubblica Islamica continuano a definire eccessive le richieste americane. Da Teheran arriva un avvertimento anche a Regno Unito e Francia. Se mandano le loro navi nello stretto di Hormuz, risponderemo immediatamente. Non si è mai parlato di un dispiegamento militare, replica Macron, ma di una missione ad hoc per la ripresa del traffico marittimo di concerto con Teheran. Per il premier israeliano Netanyahu, che ha avuto una telefonata con il presidente Trump, la guerra non finirà finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse dal territorio della Repubblica Islamica e i siti nucleari smantellati, anche a costo di un'operazione militare all'interno del paese. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Le incertezze

0: Sulla guerra fanno schizzare il prezzo del petrolio oltre il 3% nella notte nelle contrattazioni sui mercati asiatici. Intanto è stata scarcerata su cauzione, trasferita in un ospedale di Teheran per essere curata Narges Mohammadi, Nobel per la pace 2023, le cui condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime settimane. La guerra in Ucraina, Unione Europea prudente dopo l'apertura di Putin al dialogo, Berlino gelida sull'ipotesi di Schröder mediatore, il Cremlino annuncia che gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca. Antivirus, un cittadino francese, uno dei turisti sbarcati dalla nave da crociera Onius attraccata a Tenerife, ha mostrato i sintomi dell'infezione e sulle quarantene. Scontro tra Washington e l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
1: 42 giorni di quarantena per i contatti stretti. Sono molto chiare le direttive dell'OMS per prevenire eventuali contagi da antivirus. Se gli Stati Uniti non le rispettano, come hanno annunciato di voler fare, ci potrebbero essere molti rischi, lo ha detto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, in queste ore a Tenerife per sovrintendere alle operazioni di sbarco della nave Onius, focolaio dell'infezione. 94 le persone di 19 nazionalità finora rimpatriate. C'è un francese che presenta sintomi di infezione e, rientrato in patria, si trova in isolamento, come altri suoi connazionali però asintomatici. Senza sintomi anche 14 spagnoli in quarantena a Madrid. Asintomatici anche i 4 italiani che si trovano in isolamento fiduciario per aver viaggiato sullo stesso volo di una donna deceduta dopo aver contratto il virus. Lo sgombero della nave e il rimpatrio di tutti i passeggeri proseguirà per tutta la giornata ed è previsto si concluda entro le 19. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Il caso Garlasco, un biglietto con scritto assassino e altre frasi da chiarire, un altro degli elementi che la procura di Pavia ha contestato ad Andrea Sempio nell'interrogatorio del 6 maggio. I carabinieri lo hanno recuperato dall'immondizia nel febbraio dell'anno scorso dopo che il 38enne lo aveva gettato via. Al vaglio degli inquirenti anche il materiale sequestrato all'indagato, da cui emergono ricerche sul web su stupri e violenze contro le donne. Secondo i magistrati, quella di Sempio è stata un'aggressione cieca e sproporzionata, il cui intento era quello di annientare ogni traccia di Chiara colpevole di avere rifiutato le sue avances. A Napoli un 14enne in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressore, un 15enne, è stato fermato dalla polizia ed è accusato di tentato omicidio. Voli a rischio oggi per lo sciopero ENAV e EasyJet e altre mobilitazioni nei trasporti sono previste nelle prossime settimane. Dal 25 al 29 maggio il fermo dei tir per il caro carburante.
2: Due trattative diverse che ruotano intorno a rinnovi contrattuali difficili. Da un lato ci sono piloti e assistenti di volo EasyJet. Sono previsti presidi e poi un'astensione dal lavoro dalle 10 alle 18. Chiedono che le loro richieste vengano ascoltate dall'azienda dopo aver scioperato già altri due giorni, il 31 gennaio e il 26 febbraio. Da un lato EasyJet, dall'altro si fermano a Roma e a Napoli i servizi dell'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo, sempre dalle 10 alle 18. Protesta convocata da Will Trasporti che non ha firmato il rinnovo contrattuale. Disagi assicurati visto che ITA Airways ha già annunciato di aver cancellato il 38% dei voli previsti. Conviene quindi informarsi prima di andare in aeroporto. In caso di cancellazione o modifica dell'orario, avvisa ITA, si potrà cambiare la prenotazione senza alcuna penale oppure chiedere il rimborso. Proteste che si accavallano. Il 18 maggio sciopero generale USB per Gaza con possibili ricadute su treni e personale autostrade. Dal 25 al 29 maggio stop dei tir per il caro carburante. Paola Nania, GR1.
0: Calcio, continua il periodo nero del Milan che perde 3-2 a San Siro contro l'Atalanta. La lotta Champions sempre più aperta con i giallorossi che vincono in rimonta 3-2 contro il Parma e raggiungono la squadra di Allegri subito dietro a due soli punti di distanza il Como che supera 1-0 il Verona. Tutto facile per la Cremonese, 3-0 in casa contro il Pisa in 9 per 2 espulsioni, 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Tennis, l'internazionale di Roma Musetti batte Cerundolo in 2 set, avanti anche Darderi, eliminato invece Arnaldi. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Per le donne fuori Cocciaretto. MotoGP in Francia vince Martin su Aprilia, secondo il compagno di squadra Bezzecchi, fuori Bagnaia. E tutto torna a Stereonotte Brasil.
3: Stereonotte.
4: Meu amigo Charlie, diz.

Eccoci qui, siamo tornati dopo il GR1 delle ore 3 con Stereonotte Brasile in onda su Rai Radio 1. Io sono Max De Tomassi. Passeremo insieme questa ultima ora parlando della mamma, visto che ieri, oggi, insomma, noi siamo già all'11, però insomma, fino a ieri, anzi ieri era proprio la giornata dedicata alla mamma, e non succede soltanto in Italia, ma succede in altre parti del mondo e anche in Brasile. Il brano che abbiamo appena ascoltato, Benito G. Paula, Charlie Brown, un classico della musica brasiliana, una canzone talmente tanto popolare che è entrata a far parte del famosissimo disco samba, quel disco samba che ci fa fare il trenino nel corso delle serate di Capodanno o di Carnevale o durante le celebrazioni, le feste tra amici. Dopo Charlie Brown voglio farvi ascoltare un brano di grande intensità e di grande romanticismo scritto da Ivan Lins, Vitor Marcins, che si intitola Ricordati di me, Lembra de mim. Brano bellissimo interpretato dalla voce di Leila Pinheiro, un'artista che viene da molto lontano, dallo stato dell'Acre, se non sbaglio, insomma amazzonica, quindi da molto lontano, ed è un'artista molto amata in Brasile. Anche lei, visto che abbiamo parlato prima di Bossa Nova, è un'artista che è particolarmente amata da coloro che ovviamente seguono questo stile musicale, visto che nel corso del suo repertorio, nella sua discografia, ci sono tanti album dedicati appunto alla Bossa Nova. Leila Pinheiro, Lembra de mim.

Leila Piniero con Lembra Gimin, canzone scritta da Ivan Lins e Vittor Marcins. Sono andato a documentarmi anche perché ci sono degli ascoltatori che ci hanno mandato messaggi. Dice: guarda che Leila Piniero non è dell'Acre. Ha ragione, io mi sono confuso perché Leila Piniero l'ho così associata ad altri cantanti che vengono da quella regione del Brasile. Del resto il Brasile è così grande, c'entra addirittura nel Brasile tre volte l'Europa, tanto per farvi capire quanto è grande il territorio. Lei viene però da un'altra regione, da Belém do Pará, è una regione importante, sempre del bacino amazzonico, però si trova, mentre l'Acre si trova totalmente verso ovest, invece il Belém do Pará è ad est, totalmente ad est, si affaccia sul mare, il mare dell'Oceano Atlantico. Lembra Gimin, Leila Piniero. Vogliamo adesso iniziare questo percorso all'interno di canzoni e di temi parlando della mamma. La seconda domenica di maggio celebriamo la festa della mamma, appunto è successo ieri, la possiamo ancora celebrare in queste ore, la celebriamo con questo spazio che dedichiamo a questa figura importantissima della nostra società. Oltre all'Italia e al Brasile, alcuni paesi che celebrano questa persona nella seconda domenica di maggio sono la Germania, la Finlandia, la Danimarca, il Canada, il Sudafrica, gli Stati Uniti e il Giappone. Ma questa però non è la regola in tutto il mondo. Per esempio in Portogallo la celebrazione avviene la prima domenica di maggio e in Argentina invece, paese molto vicino al Brasile, confinante addirittura, la terza domenica di ottobre. Non possiamo non pensare a come la musica brasiliana elabora e reinventa la figura materna. Nel programma di questa notte, in questa ultima ora, vediamo come il tema della maternità nella musica popolare brasiliana sia molto presente e molto vario. La figura materna appare ora come simbolo di cura e origine, ora come soggetto storico situato in contesti di disuguaglianza, nostalgia oppure resistenza, e anche legata alla schiavitù, tema che abbiamo affrontato la scorsa settimana e la cui abolizione si celebra in Brasile anche nel mese di maggio, il 13 maggio appunto, qua, fra un paio di giorni. Parleremo di questi diversi strati della maternità e ascolteremo alcune delle canzoni scritte e interpretate da grandi nomi della musica brasiliana. Iniziamo con una canzone di Luiz Gonzaga, che è il re del Baião, viene dallo stato del Pernambuco, nord-est del Brasile, quello che si è inventato questo ritmo che poi ha avuto tanto successo anche qui in Italia, il Baion, no? Lo ricordiamo negli anni 50, Riso Amaro, La Mangano e tant'altro. Più che qualsiasi idealizzazione della mamma, nella canzone che ascolteremo la madre è presenza concreta, è evocata nei momenti più difficili. Il brano tra l'altro racconta le relazioni familiari e le difficoltà affrontate da molti nordestini che nel corso del XX secolo, dovevano migrare dal nord-est, soprattutto verso il sud-est, verso San Paolo, Rio de Janeiro, in cerca di migliori condizioni di vita. Nel nord-est c'era poco lavoro e nel sud del Brasile, quindi Rio de Janeiro, San Paolo, Porto Alegre, c'era la possibilità di lavorare. Certo il clima era molto diverso. In questa canzone il doloroso sentimento di un figlio che parte in cerca di lavoro, di costruire la vita in posti lontani dove ci sarebbero più opportunità, è un po' il tema del brano. Il legame con la madre resta ovviamente un tema centrale attraverso la promessa di ritorno e di mantenimento del contatto, nel senso: vado giù, vado al sud, ma non ti preoccupare, non mi perdo di vista la persona più importante per la mia vita, tu che sei mia madre. La figura materna in questa canzone appare come presenza che si prende cura, che mantiene la fede, segnata da un amore incondizionato davanti alla separazione. Luiz Gonzaga, un re da sanfona, il re della sanfona, della fisarmonica, con questa Já vou, mãe. Sto per andare, mamma.

Luis Gonzaga, il re del Bayon Javomain, lui è questo grande genio della fisarmonica. Il brano però è di un suo discepolo che si chiama Dominguinhos, che abbiamo conosciuto, insomma, che conosciamo da tanto tempo, l'abbiamo già programmato qui all'interno di Serenotte Brasil, e da Brasil noi andiamo in onda da 26 anni, quindi gli artisti li abbiamo un po' conosciuti tutti quanti, però Dominguinhos è stato citato tante volte in un album recente di un artista del nord-est del Brasile che ha avuto molto molto successo. Allora, tornando alla maternità, alla mamma, la maternità è anche una costruzione storica e il culto delle madri esiste fin da tempi immemorabili, come i culti dedicati alle dee della fertilità. Nell'antica Roma, per esempio, si celebrava la Matronalia oppure Matronales Ferie, era una festa celebrata all'inizio di marzo in onore di Giunone Lucina, la dea del parto e della maternità, e in genere delle donne sposate che erano chiamate matrone. La celebrazione segnava la fine dell'inverno e l'inizio della primavera e riuniva donne in processioni con canti e rituali dedicati alla famiglia e alla fertilità nel tempio sul monte Esquilino, la più alta e la più lunga dei sette colli sui quali è stata fondata la città di Roma. Con l'avanzare del cristianesimo queste pratiche vennero poi trasformate man mano. Nel Medioevo, per esempio, la quarta domenica di Quaresima divenne un momento di ritorno alla parrocchia di battesimo, alla sorta di chiesa madre, occasione in cui si visitavano anche le proprie madri. Ancora oggi, in Brasile e in Italia, il mese di maggio resta associato alla maternità e, nel calendario cattolico, è dedicato, come sappiamo tutti quanti, a Maria, madre di Gesù. Adesso è il momento di una canzone che talmente tanto esplicita, no? Che parla tanto di una mamma, ma non è la mamma alla quale tutti quanti noi siamo abituati a rivolgerci, no? Nostra madre, è Mamma Natura, Mai Naturesa, un brano di Rita Lee che presenta la natura come un'entità materna, generatrice e protettrice della vita. Questa canzone associa la figura della madre alla dimensione ecologica, sottolineando la relazione di interdipendenza tra esseri umani e mondo naturale. In effetti, Mamma Natura è la nostra prima madre, poi arriva la nostra madre biologica. Allo stesso tempo, questa canzone suggerisce una riflessione sugli effetti dell'azione umana, invitando tutti noi alla consapevolezza e alla cura di ciò che sostiene l'esistenza. Ovviamente in questa canzone c'è anche un momento in cui è importante capire quanto sia determinante per il nostro futuro difendere la mamma Natura, Mai Naturesa, appunto, come dice Rita Lee, un'artista che è sempre stata molto attenta alla biodiversità e alla difesa della nostra terra. Mai Naturesa, Rita

Rita Lee, una delle più grandi autrici della musica brasiliana, sicuramente un simbolo del rock brasiliano, scomparsa anche lei recentemente, prematuramente, alla quale vogliamo tanto, tanto, tanto bene, ascoltiamo spesso le sue canzoni. Come abbiamo detto parlando di Shakira, no? Qualche minuto fa, la festa della mamma è iniziata ad essere celebrata in Brasile per influenza degli Stati Uniti. Abbiamo detto appunto durante lo spazio dedicato a Shakira che i brasiliani hanno guardato molto più attentamente a quello che succedeva culturalmente parlando negli anni 60-70 agli Stati Uniti piuttosto che a quello che succedeva nel Latino America. E anche la festa della mamma, così come qualche minuto fa, la festa della mamma è iniziata ad essere celebrata in Brasile per influenza degli Stati Uniti. Abbiamo detto appunto durante lo spazio dedicato a Shakira che i brasiliani hanno guardato molto più attentamente a quello che succedeva culturalmente parlando negli anni 60-70 agli Stati Uniti piuttosto che a quello che succedeva nel Latino America. E anche la festa della mamma, così come prima.

esempio Halloween in Italia è frutto dell'influenza degli Stati Uniti. La celebrazione della festa della mamma in Brasile fu un'iniziativa dell'Associazione Cristiana dei Giovani e si svolse per la prima volta a Porto Alegre, capitale dello stato di Rio Grande do Sul, il 12 maggio del 1918. La data fu ufficializzata dal governo federale nel 1932 dal presidente Getúlio Vargas, che fu un presidente molto, molto illuminato e molto conosciuto, amato in tutto il Brasile. Il decreto di questa festa che divenne federale seguì il modello statunitense e stabilì la seconda domenica di maggio come dedicata alle madri in celebrazione dei sentimenti e delle virtù dell'amore materno, come già avveniva in altri paesi. L'istituzionalizzazione della festa della mamma in Brasile fu legata anche a una strategia politica. Infatti, pensate che le donne avevano conquistato il diritto di voto nel 32, proprio in quell'anno, e il governo cercava invece di valorizzare il ruolo materno, richiamando l'attenzione delle donne su questa funzione. Con il tempo, poi, l'omaggio alle madri ha assunto un carattere commerciale, come sempre succede, no? Oggi, per esempio, in Brasile la data è considerata la seconda più importante per il commercio, subito dopo il Natale. Quindi durante la festa della mamma, quindi il 10 maggio, nelle giornate precedenti e le giornate successive, c'è un notevole incremento del commercio. Adesso è il momento di una canzone di Caetano Veloso, che ha sempre avuto un amore fortissimo nei confronti della propria madre, che si chiamava Donna Canoa e che è scomparsa a 103 anni. Pensate quanto ha vissuto questa donna così importante per la famiglia Veloso. Questo brano si intitola Mai, brano di Caetano Veloso, una canzone che si oppone a questa logica commerciale di cui parlavo. L'assenza della madre in questa canzone non è compensabile né sostituibile da oggetti o rituali. È una mancanza, punto e basta, una perdita che non viene mai colmata. L'assenza della madre è il nucleo del dolore del soggetto lirico, che passa da re a animale triste, da rei a biscio trisci, vivendo nella solitudine, nella mancanza di un affetto primordiale. Caetano Veloso, Mai.

0: sguace.
1: Caetano Veloso con Mai non è l'unica canzone che Caetano ha dedicato alla mamma. Tra l'altro Caetano, nel corso del funerale di sua madre, Donna Cannò, che si è svolto a Santo Amaro, nella città in cui Caetano è nato e dove c'era la sua famiglia, Caetano ha cantato, se non sbaglio, insieme proprio alla sorella Maria Betania, dei brani dedicati appunto a questa donna meravigliosa che è Donna Cannò. Caetano ha scritto proprio una canzone dedicata a lei, chiamata proprio Donna Cannò. Bene, allora, la musica brasiliana rappresenta anche una maternità attraversata da disuguaglianza, violenza, precarietà, diciamo che rappresenta la maternità in tutte le sue forme. La madre così diventa figura di resistenza, qualcuno che sostiene la vita in condizioni avverse. Tra l'altro ho sempre letto e ho sempre capito, intuito che la figura materna era davvero una figura centrale nel mondo sociale brasiliano, perché purtroppo moltissime donne si affrontano la responsabilità della creazione, non solo, ma anche della crescita dei figli, lontane dal marito, che a volte spesso abbandona il tetto coniugale. Ebbene, c'è una canzone che parla appunto di questa figura di resistenza, di una donna che sostiene la vita in condizioni avverse, che parla anche bene dei figli, anche se i figli fanno qualche cosa di sbagliato. E quello che vediamo in questa canzone, intitolata Meu Guri, canzone di Chico Buarque e Giolanda, una delle canzoni dei temi più complessi della maternità nella musica brasiliana. Questo perché questa canzone unisce affetto materno e forte critica sociale. La voce è quella di una mamma che racconta con orgoglio e anche un po' di tenerezza la traiettoria del figlio, che lei considera un guri. Questo è un termine in cui vengono chiamati i ragazzini e i ragazzi nella cultura dei gaúchos, quindi di coloro che vivono nel sud del Brasile, nello stato di Rio Grande do Sul, ma anche in altri stati del sud del Brasile. Ebbene, questo guri, che lei ovviamente descrive, lo descrive in maniera così tenera, però senza percepire o senza poter dire, nascondendo magari, che il successo di questo suo figlio deriva dalla criminalità. La tensione fra affetto e realtà rivela una maternità segnata dalla disuguaglianza sociale. Il fine della canzone, con la morte del figlio, trasforma l'orgoglio di questa mamma in tragedia. Chico Buarque e Giolanda, Meu Guri.
2: Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com o carro.

Francisco Borges de Holanda con Meu Guri, canzone molto popolare di questo grande autore brasiliano, molto legato anche alla mamma, ha dichiarato tante volte, ha scritto tanti libri in cui in qualche modo ci sono riferimenti alla grandezza della mamma di Chico Buarque Giolanda, che era davvero una donna estremamente illuminata. Ebbene, torniamo a parlare di maternità. La maternità può anche superare il legame individuale e diventare simbolo di appartenenza collettiva, questo ovviamente nella musica brasiliana. In alcune canzoni la madre è territorio, è origine, è cultura, una presenza che affonda le sue radici appunto nella identità dei brasiliani. La canzone Mamma Africa di Chico César si collega anche al tema della schiavitù, tema della puntata che abbiamo appena ascoltato, quella della settimana scorsa. Quindi Africa non è soltanto un nome, non è una mamma soltanto, ma un segno identitario e storico che rimanda alle radici culturali e alla diaspora africana. La maternità è associata all'origine, all'ancestralità e alla continuità della vita. Questa canzone, Mamma Africa, di Chico César, una canzone tra l'altro molto popolare del repertorio di Chico, costruisce la figura materna come simbolo di forza. Del resto l'Africa è sempre stata vista come territorio, diciamo, mistico, no? Pieno di energia e di forza. Questa forza, questa resistenza, questa capacità di mettere insieme tanta gente, questa collettività. Qui la madre, in Mamma Africa, non è rappresentata soltanto nell'ambito familiare, ma assume una dimensione sociale e culturale molto più ampia. È una donna che sostiene la vita in condizioni difficili, spesso da sola, lavorando e prendendosi cura di tutti i suoi figli. Chico César, Mamma Africa.

Chico Cesar, Mamma Africa, questa è una canzone molto popolare di Chico Cesar. Un'altra delle canzoni più importanti l'abbiamo ascoltata nel corso di questo fine settimana, A Primera Vista, sempre di Chico Cesar, cantata da Daniela Mercury. Allora, un po' di curiosità sulla maternità in Brasile. Ci sono dei dati che indicano che la maternità sta cambiando in Brasile. Cresce il numero di donne che hanno figli dopo i 30 anni, mentre il tasso di fecondità ha raggiunto livelli storicamente bassi, circa 1,6 figli per donna. Si prevede che entro il 2030 scenda a 1,5. Il numero di nascite è in calo continuo, mentre è aumentata la percentuale di mamme sopra i 40 anni. Questi dati mostrano che la maternità contemporanea in Brasile è attraversata da scelte, da condizioni economiche e da trasformazioni sociali. La maternità è anche uno spazio di memoria. Per esempio, c'è una canzone di una artista che noi amiamo moltissimo, Maria Gadú, che è dedicata alla nonna. Si intitola Donna Sila e questa canzone elabora la maternità a partire dall'assenza di questa nonna morta prematuramente, trasformando la figura materna, qui ampliata però dalla figura della nonna, in memoria affettiva. La perdita in questo caso non implica scomparsa, ma permanenza in altre forme, per esempio nel ricordo, nell'insegnamento, nella presenza interiore. È una delle più belle canzoni di Maria Gadú, incisa nel primo album di Maria, quello di Chimbalayé, Donna Sila.

Maria Gadù con Donna Sila, una canzone molto bella, molto intensa. Quando l'ascolto mi ricordo tanto di questo bellissimo album che è stato proprio il primo passo di Maria Gadù, giovanissima, nel mondo della musica brasiliana, quando in sostanza il suo nome e la sua arte è esplosa letteralmente in Brasile, ma anche in Italia, perché ricordiamo che Shimbalay è stato uno dei grandi successi della musica brasiliana nel nostro paese. Allora, come abbiamo visto, la musica brasiliana mostra che non esiste un'unica forma di essere madre. Tra presenza e assenza, tra cura e resistenza, la maternità si rivela come un'esperienza plurale, profondamente umana. Tra storia, politica, affetto e mercato resta comunque un'esperienza in costante trasformazione, come del resto succede anche nella nostra società. Per concludere, c'è un'ultima canzone dedicata alla mamma che vorrei farvi ascoltare. La voce è quella di Gal Costa, che è stata una madre speciale perché a un certo punto della sua vita ha voluto adottare un figlio. Lei senza essere sposata, senza aver avuto un compagno uomo. Possiamo dire che questa canzone è perfetta per lei perché si intitola Mamma e Coragem, Mamma Coraggio. È una canzone davvero molto forte per tutte le madri, per tutti i figli e per tutte le figlie. In questa canzone la maternità non è soltanto accoglienza, ma anche qualche cosa che deve essere lasciata alle spalle per affrontare il mondo. Cioè, siamo madri, ma non possiamo fermarci al fatto di essere madri, ad avere questa responsabilità, ma dobbiamo avere anche la responsabilità di guardare avanti per far crescere non solo i nostri figli ma anche il mondo. Crescere per questa canzone significa allo stesso tempo portare la madre con sé e allontanarsi da lei. Mamma e Coragem è un brano di Caetano Veloso e di Torquato Neto, un artista di cui abbiamo parlato tante volte perché è colui che ha ispirato Caetano in una canzone molto triste. Caetano scrisse questa canzone dopo aver saputo della morte di Torquato Neto, un suicidio. Questo Torquato era entrato in una crisi depressiva e si suicidò con la testa dentro il forno della sua cucina. E Caetano pensò che in qualche modo questa depressione potesse venire dal fatto che loro due avevano bisticciato. Poi le cose vennero chiarite. Lui veramente viveva una fase molto delicata, è stato uno dei fondatori del tropicalismo e comunque viveva in quell'epoca, diciamo, nella pressione, sotto la pressione della dittatura, quindi davvero fu molto triste questa scomparsa, dovuta in un certo senso anche alla situazione politica che il Brasile stava vivendo in quel momento. Caetano Veloso, Torquato Neto, che scrivono questa canzone intitolata Mamma e Coragem, cantata da Gal Costa. Poi ci salutiamo.

Coragem di Torquato Neto, di Caetano Veloso, coloro che hanno scritto tante canzoni della musica brasiliana. Caetano Veloso, ispirato dalla morte di Torquato Neto, scrisse Cajuína, una canzone davvero molto triste, molto toccante. È il momento di salutarci, è il momento di darvi appuntamento alla prossima settimana. Stereonate Brasil va, come dire, in vacanza durante una settimana, ma noi lavoriamo, perché per mettere insieme 6 ore di trasmissione diciamo che lavoriamo tutti i giorni. Quindi ci sentiamo prossimo sabato, prossima domenica 16:17. Grazie della vostra presenza, del vostro ascolto. Io ringrazio Luciano Pecoraro, che ha curato la parte tecnica, Federico Scoppio in regia e il nostro curatore Andrea Cacciagrano. Vi lascio a questo tema così romantico di Fernanda Abreu, che si intitola Paysage du Amour, che potrebbe tranquillamente essere abbinato alla bellezza della mamma come paesaggio da osservare e da rispettare ogni giorno della nostra vita. Buona noce, adesso c'è il GR1 delle ore 4. Ciao a tutti da Max Tomassi.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Nuova rottura fra Stati Uniti e Iran. Teheran ha respinto il piano statunitense, secondo quanto riportato dai media iraniani. Teheran avrebbe offerto concessioni significative sul programma nucleare sullo stretto di Hormuz, ma senza accettare alcune delle principali richieste di Washington, considerate eccessive. Una risposta per il presidente USA inaccettabile, ma i Pasdaran avvertono la reazione di Trump alla nostra risposta non ha alcuna importanza. Il Regno Unito e Francia ospiteranno domani una riunione in videoconferenza di oltre 40 ministri della difesa per definire i piani militari di una futura missione multinazionale volta a ripristinare la sicurezza della navigazione e i flussi commerciali attraverso lo stretto. E sempre in Iran è stata rilasciata su cauzione Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023. La sua fondazione ha spiegato che dopo 10 giorni di ricovero a Zanjan, nel nord del paese dove stava scontando la sua pena, Mohammadi è stata trasferita a Teheran per ricevere cure mediche. L'attivista oppositrice al regime deve scontare ancora 18 anni di carcere. E finisce l'odissea della nave da crociera Ondius per settimane. Focolaio di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e impatti. Un francese presentava sintomi e a Parigi è scattato l'isolamento. Il nostro ministro della salute intanto fa sapere che i 4 residenti in Italia che erano a bordo del volo KLM posti in quarantena sono completamente asintomatici. E secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità non c'è rischio di epidemia da hantavirus e le misure di controllo funzionano, a ribadirlo anche Giovanni Rezza, professore di igiene all'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano.
3: Le misure non dovrebbero cambiare da uno stato all'altro. Le tradizionali misure di sanità pubblica sono quelle che vengono applicate in questi casi. L'autoisolamento

0: isolamento dei pazienti involontario con una stretta sorveglianza clinica da parte della ASL. Queste misure dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo di una diffusione globale.
1: Il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder mediatore, la Lega in pressing. Non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia. Intanto il Cremlino annuncia che gli inviati USA, Witkoff e Kushner saranno presso a Mosca per i colloqui. E nel dibattito politico, le nuove aperture della Russia, ma anche la decisione del ministro Giulia di licenziare Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica per la vicenda dei fondi negati al documentario su Giulio Regeni, e Elena Proietti, capo della sua segreteria, per non aver partecipato alla missione a New York del mese scorso.
2: Bruxelles continui a difendere l'Ucraina, le sanzioni sono essenziali, ora partono i negoziati, così Antonio Tajani in vista del Consiglio Affari Esteri Europeo. Per Forza Italia è positivo che da Putin arrivi uno spiraglio, Fratelli d'Italia auspica la vittoria di Kiev e la Lega invita l'Europa a non lasciar cadere nel vuoto l'apertura di Mosca. Che le menzogne di Putin trovino orecchie benevole nella Lega non è una novità, replica il PD. La pace si fa con il ritiro delle truppe russe, chiarisce più Europa, e se per Verdi Sinistra l'Unione Europea deve valutare se Mosca vuole realmente la pace, dai 5 Stelle la fondo al governo, ha saltato la biennale facendo propaganda al Cremlino. Sul fronte economico la maggioranza rivendica le ultime misure, da Fratelli d'Italia Salvo Sallemi.
3: 1000 nuovi occupati al giorno in una riforma fiscale che mette nelle tasche degli italiani 21 miliardi, portando il livello di povertà al minimo storico.
2: Opposto il giudizio delle opposizioni, dai 5 Stelle Riccardo Ricciardi.
4: Arriveremo a 1000 euro in più all'anno di caro energia, di bollette e carburante. Una politica estera che la Meloni ha avallato.
2: E dopo l'indiscrezione del Corriere sui licenziamenti nello staff del ministro della Cultura Giuli, il ministro Lollobrigida parla di normale avvicendamento, un regolamento di conti nella maggioranza, ribattono Dem e 5 Stelle, mentre Matteo Renzi chiede le dimissioni di Giuli. Filippa Misano, GR1.
1: Il decreto fiscale si appresta ad entrare nel vivo dell'esame in Parlamento. Oggi inizia il voto in Commissione al Senato e l'obiettivo è di chiudere in fretta con l'approdo in aula già calendarizzato per domani pomeriggio, anche se non si esclude uno slittamento a giovedì. Ma vediamo i principali emendamenti in discussione.
5: I lavori della Commissione Finanze al Senato ripartono dalle oltre 400 proposte di modifica presentate. Tra le più attese c'è l'estensione della rottamazione quater e quinquies. C'è poi una maxi agevolazione che punta a far rientrare in Italia i pensionati migrati all'estero attratti da incentivi fiscali di altri paesi. Una serie di emendamenti mira poi a estendere ai servizi di telecomunicazione la stretta sul telemarketing che il decreto bollette ha introdotto per il settore dell'energia. Proposto anche un credito di imposta da 30 milioni per le imprese energivore. Un altro emendamento, dichiarato improponibile e poi riammesso, propone una riduzione delle sanzioni per i datori di lavoro che non pagano contributi e premi per i lavoratori. Il testo base del decreto fiscale corregge invece alcune misure introdotte con la legge di bilancio. La tassa da 2 euro sui pacchi di modico valore provenienti da paesi extra UE viene differita al 1 luglio, ripristinate le norme del 2025 sui dividendi, soppresso il vincolo dei beni prodotti nell'Unione Europea per beneficiare dell'iperammortamento. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E veniamo alla cronaca con il delitto di Garlasco. Secondo i PM di Pavia, Andrea Sempi avrebbe compiuto l'omicidio con un'aggressione cieca e sproporzionata dopo che Chiara Poggi aveva rifiutato le sue avanze. L'indagato, sostengono gli inquirenti, cercava un annientamento furioso della vittima. Ricollegato al delitto anche un biglietto che Sempi gettò lo scorso anno nella spazzatura con alcune parole ritenute significative, tra cui assassino. Per la difesa sono solo appunti per uno spettacolo. E a Napoli un 14enne in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressore, un 15enne, è stato fermato dalla polizia ed è accusato di tentato omicidio. E oggi voli a rischio per lo sciopero Enave di EasyJet dalle 10 alle 18, previste diverse mobilitazioni nei trasporti nelle prossime settimane. Dal 25 al 29 maggio il fermo detiene per il caro carburante. E chiudiamo con lo sport. La lotta per la qualificazione di Champions League è sempre incerta. Il Milan crolla in casa, superato dall'Atalanta, la Roma vince a Parma, il Como batte fuori casa il Verona, la Cremonese vince con il Pisa, pareggiano Fiorentina Genoa, oggi Napoli Bologna. Tennis, agli internazionali del Foro Italico avanzano Musetti e Darderi, eliminati Arnaldi e Cocciaretto, e oggi Sinner affronta Popine. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta che Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. L'Iran respinge il piano di pace americano dagli Stati Uniti, richieste eccessive. L'ira di Trump, ci prendono in giro.
3: Teheran continua a tenere il punto. Nessuna trattativa sul nucleare ora, ripete nella risposta inviata a Washington. Pronti a trattare solo sulla fine del conflitto e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Negoziare non significa arrendersi, noi non ci pieghiamo, riassume il presidente iraniano Pezeshkian. I media ufficiali della Repubblica Islamica continuano a definire eccessive le richieste americane. Da Teheran arriva un avvertimento anche a Regno Unito e Francia. Se mandano le loro navi nello stretto di Hormuz, risponderemo immediatamente. Non si è mai parlato di un dispiegamento militare, replica Macron, ma di una missione ad hoc per la ripresa del traffico marittimo di concerto con Teheran. Per il premier israeliano Netanyahu, che ha avuto una telefonata con il presidente Trump, la guerra non finirà finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse dal territorio della Repubblica Islamica e i siti nucleari smantellati, anche a costo di un'operazione militare all'interno del paese. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Le incertezze sulla guerra fanno schizzare il prezzo del petrolio oltre il 3% nella notte nelle contrattazioni sui mercati asiatici. Intanto è stata scarcerata su cauzione e trasferita in un ospedale di Teheran per essere curata Narges Mohammadi, Nobel per la pace 2020. 23, le cui condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime settimane. La guerra in Ucraina, Unione Europea prudente dopo l'apertura di Putin al dialogo, Berlino gelida sull'ipotesi di Schroeder mediatore, il Cremlino annuncia che gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca. Antivirus, un cittadino francese, uno dei turisti sbarcati dalla nave da crociera Ondius attraccata a Tenerife, ha mostrato i sintomi dell'infezione e sulle quarantene, scontro tra Washington e l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
4: 42 giorni di quarantena per i contatti stretti. Sono molto chiare le direttive dell'OMS per prevenire eventuali contagi da antivirus. Se gli Stati Uniti non le rispettano, come hanno annunciato di voler fare, ci potrebbero essere molti rischi, lo ha detto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, in queste ore a Tenerife per sovrintendere alle operazioni di sbarco della nave Ondius, focolaio dell'infezione. 94 le persone di 19 nazionalità finora rimpatriate.

0: C'è un francese che presenta sintomi di infezione e, rientrato in patria, si trova in isolamento, come altri suoi connazionali però asintomatici. Senza sintomi anche 14 spagnoli in quarantena a Madrid. Asintomatici anche i 4 italiani che si trovano in isolamento fiduciario per aver viaggiato sullo stesso volo di una donna deceduta dopo aver contratto il virus. Lo sgombero della nave e il rimpatrio di tutti i passeggeri proseguirà per tutta la giornata ed è previsto si concluda entro le 19. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Il caso Garlasco, un biglietto con scritto assassino e altre frasi da chiarire, un altro degli elementi che la procura di Pavia ha contestato ad Andrea Sempio nell'interrogatorio del 6 maggio. I carabinieri lo hanno recuperato dall'immondizia nel febbraio dell'anno scorso, dopo che il 38enne lo aveva gettato via. Al vaglio degli inquirenti anche il materiale sequestrato all'indagato, da cui emergono ricerche sul web su stupri e violenze contro le donne. Secondo i magistrati, quella di Sempio è stata un'aggressione cieca e sproporzionata, il cui intento era quello di annientare ogni traccia di Chiara, colpevole di aver rifiutato le sue avance. A Napoli, un 14enne in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressore, un 15enne, è stato fermato dalla polizia ed è accusato di tentato omicidio. Rischio disagi per chi viaggia in aereo oggi, proclamate negli aeroporti da diverse organizzazioni, mobilitazioni che riguardano in particolare i servizi dell'ENAV, l'ente nazionale assistenza al volo. Fermi i voli EasyJet dalle 10 alle 18 e dal 25 al 29 maggio stop alla circolazione dei TIR per il caro carburante. Lo sport, calcio, continua il periodo nero del Milan che perde 3-2 a San Siro contro l'Atalanta. La lotta Champions sempre più aperta con la Roma che vince e rimonta 3-2 contro il Parma e raggiunge la squadra di Allegri. Subito dietro a due soli punti di distanza in classifica il Como che supera 1-0 il Verona. Tutto facile per la Cremonese, 3-0 in casa contro il Pisa in 9 dal 57esimo, 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Tennis, gli internazionali di Roma, Musetti batte Cerundolo in 2 set, avanti anche Darder, eliminato invece Arnaldi. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino, per le donne fuori Cocciaretto. MotoGP, in Francia vince Jorge Martin su Aprilia, secondo il compagno di squadra Bezzecchi, fuori Bagnaia. E tuttora c'è Disco Sveglia.
2: Buongiorno, Disco Sveglia.
3: Buongiorno
2: Gian Maurizio Ponerano.
3: Eccolo.
2: Buongiorno Gabriele Broccarelli.
4: Buongiorno.
2: Sarà. Ecco la temperatura, sì. Com'è? Che va su e giù.
4: Cosa è
2: questo tempo?
3: Che
2: cambiato come questo mondo.
4: Questo mondo è tutto cambiato.
2: Dai, parte. Gas, sì. Gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas. Buona giornata da autista Flavio.
4: Ciao Flavio.
5: Ciao Maurizio, buongiorno. Sì, buongiorno Gabriele.
4: Buongiorno.
5: Saluto Tonino da Bergamo.
4: Ciao Tonino.
6: Yeah. Buongiorno Disco Sveglia. Buongiorno Italia.
4: Buongiorno.
7: Vai Disco Sveglia. Dove vai? Vai.
4: Ma dove
7: sveglia
4: vai?
7: Sveglia tutta l'Italia.
3: Ecco la tromba.
4: Eccolo qua. Vai con sto cazzo.
7: Disco Sveglia. Sveglia. Buongiorno.
4: Buongiorno.

0: Da chi è sta questa?
1: Quasi. Sì.
0: Ah, è Honesty.
2: È Honesty.
0: Inizia.
3: Mi sto sveglia.
0: È dura.
3: Broccani.
2: Che meraviglia.
0: Grande, grazie.
2: Ti sta cercando l'avvocato di Billy Joel.
0: Ciao, buongiorno. Questo è Disco Sveglia.
4: Disco Sveglia.
5: Disco Sveglia.
0: Bene, allora, sì. Tutto benissimo questo inizio settimana, devo dire, faticosissimo, questo ingiustificato entusiasmo dei nostri ascoltatori.
1: Non c'è questa energia, ma dove motivo? La prendete?
0: Ma chi lo sa? Comunque,
1: ma soprattutto cosa vi prendete?
0: Infatti, vi do l'ultimo altro numero, è il 335-699-2949. Potete inviarci i vostri messaggi. Noi chiudiamo qui questa inutile puntata.
1: La linea va a lui.
6: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
0: Oh, eccolo qua, insomma, il buongiorno ufficiale, certo. Una nuova settimana cominciata, per noi comincia molto presto, per lei molto presto, la mattina molto presto.
1: Vero, anche perché ho le mie discussioni mattutine, insomma.
0: Come procede con le sue ciabatte?
1: Guarda,
0: non lo voglio sapere
1: una
0: in realtà.
1: Nuova, sai, ogni tanto mi propongono delle innovazioni,
0: sì, lo so.
1: Ovviamente tutti
0: le hanno consigli, diciamo, tutta Italia
1: gli inventori di ciabatte o di articoli per ciabatte mi stanno scrivendo e mi sono appuntato uno in particolare che mi ha proposto delle pantofole,
0: che è un ciabattologo di quelli suoi, amici suoi,
1: pantofole con luci a led integrate.
0: Bello.
1: Capito? Tu devi sapere che sono sia davanti che dietro, cioè, le luci,
0: bello.
1: E a seconda, se tu ad esempio ti fermi dietro si
0: accendono le luci
1: rosse,
0: di stop,
1: in modo bello. Che se c'è la nonna che sta camminando dietro di te in corridoio vede e si ferma.
0: Quindi come si customizzano le auto anche le pantofole,
1: non ti tamponano. Quindi bello, questa è l'ultima novità. Ecco.
0: Devo dire, bello,
1: poi
0: bravo.
1: Succede anche che ad esempio di notte tu mi capita di andare al bagno di notte, no? Non so,
0: sì,
1: lei,
0: più ma volte sono sicuro che
1: ho questo stimolo ma con le ciabatte a led siccome illuminano
0: non deve accendere più
1: non deve accendere perché tu cammini
0: perfetto,
1: e se
0: perfetto.
1: C'è che ne so se hanno lasciato
0: suo deambulatore è rimasto magari in mezzo al corridoio quello non ci inciampa più. Benissimo,
1: quindi bella questa, quindi ringrazio
0: molto bene. Oggi ho scelto l'11 di maggio come data di oggi per ovviamente una ricorrenza e quindi ho avuto scegliere una canzone.
1: In realtà non c'era granché però c'era a quel punto cercavo un pretesto per riascoltare questa grande band
0: bella, parliamo di Simple Minds.
1: Ecco, era proprio l'11 maggio del 91 quando loro arrivavano 91 così
0: perché un nome, un numero a caso
1: ma così appunto ma sì. Però c'era questa canzone mi piaceva
0: bello, quindi, vabbè,
1: 11 maggio 91 prima in classifica
0: Let There Be Love.

0: che belli, Simple Minds.
1: Com'è, bellissima.
0: E con i Simple Minds siamo entrati proprio nel vivo di questa puntata del Disco Sveglia di oggi. Ricordate che questa canzone poi venerdì potrà essere votata insieme ad altre tre
1: di questa devo fare ancora i calcoli, ma dovrebbe essere l'ultima settimana.
0: Mi sa di sì, quindi adesso ci limitiamo invece ad aprire ancora una volta le linee per i nostri ascoltatori che ci chiedono delle canzoni. Questo è un disco a richiesta.
1: Qui c'è Zanni che ci ha fatto veramente un gran regalo.
0: Vai Zanni.
2: Disco Sveglia.
3: Disco Sveglia.
2: Disco Sveglia.
4: Buongiorno Disco Sveglia, buongiorno Italia. Mi piacerebbe iniziare la giornata con una bellissima canzone interpretata in un modo favoloso da Lisa Stansfield, All Woman. Un abbraccio a tutti.

0: Lisetta Stansfield, anche qui insomma riemergono ricordi, lei e questa canzone All Woman, canzone che ci ricorda appunto
1: tutte le donne,
0: tutte le donne, ecco, e grazie a Gianni per avercelo segnalato. Certo. Adesso è il momento dell'almanacco, l'almanequo,
1: l'almanecco! Sono partito proprio dal giardino per sì, con sì. la rincorsa.
0: Eccoci oggi qua. Chi festeggiamo?
1: Oggi c'è Antimo. Che si festeggia, sì. Poi c'è Evelio,
0: con due L.
1: Evelio, sì, poi Evelio. Gengolfo. Gengolfo mi mancava. Gengolfo di Gaeta,
0: sì, di Gaeta. Certo, anche di Napoli.
1: Ecco, certo. Poi c'è Gualberto.
0: Sono due lì, Gualberto e Bertilla.
1: Sposi. Sì. Gualberto e Bertilla sposi.
0: Auguri.
1: E poi c'è Illuminato.
0: È beato lui,
1: Illuminato
0: sì.
1: è un po' lui controlla sempre le bollette. Poi c'è Maiolo
0: o Maiolo.
1: O Maiolo. Oh, poi c'è Maulo, anzi no, insieme Maiolo e Maulo.
0: E Maiolo, come
1: Maiolo
0: la legge?
1: E Maiolo,
0: e Maiolo, ecco, e Maiolo.
1: Poi c'è Mamerto.
0: Mamerto.
1: Ecco, quindi tutti e tre potremmo mettere insieme.
0: Sì, sì,
1: Maiolo, Maiolo, Maiolo e Mamerto. Poi c'è Mozio.
0: Pure Mozio.
1: Anche lui, quindi Maiolo, Maiolo, Mamerto e Mozio. Detto anche Mocio. Però Mocio è la versione più pulita.
0: È vero, c'è anche Mocio, ecco, è vero, la versione più pulita. Poi
1: c'è Nepoziano.
0: Di chi? Vabbè, Nepoziano. Poi
1: non si capisce se è o zio o nipote.
0: Esatto, tutte e due le cose insieme.
1: E per chiudere, delicatissimo, sì. Zeffirino.
0: Zeffirino. Il nome Zeffirino.
1: Zeffirino. Un po' gracile.
0: Vabbè, ecco. Oggi festeggiamo il compleanno di Letizia Castà.
1: Sì, sì, è un po' di tempo che non è
0: bella,
1: è,
0: però.
1: È un po' sparita, però. Sì, sì. Bella, com'è?
0: Zuzu, Zuzu, lei si
1: detta
0: Zuzu.
1: Zuzu.
0: Poi è nata a Ponto de Mer in Normandia. Sto Ponto de Mer deve essere una cosa,
1: Io non ci voglio, non ci
0: è come quello di Baracca, penso, ecco. Più o meno il ponte più o meno simile,
1: cioè,
0: a quello di Baracca.
1: Come Home de Mer.
0: No, ecco. No, siamo in Normandia.
1: Ponto de Mer.
0: Faccia il serio. Ecco. Poi Salvador Dalì.
1: Poi c'è Lorenzo Sonego.
0: E poi oggi si festeggia il compleanno del grande
1: Valentino
0: Clemente Ludovico Garavani.
1: Detto Valentino,
0: pochi mesi fa.
1: L'inizio dell'anno.
0: Sì, c'è una frase, lo so, di Valentino. Lei.
1: Sì, sì, una frase che è legata alla sua, diciamo,
0: stile,
1: suo DNA.
0: Cioè.
1: L'eleganza, ebbe a dire Valentino,
0: sì.
1: è l'equilibrio tra proporzioni, emozione e sorpresa.
0: Vede?
1: Hai capito?
0: Questi tre fattori, ecco. insieme quelli creano l'eleganza.
1: No, no.
0: Proprio non c'ha, a lui non ci appartiene neanche uno.
1: Nemmeno uno.
0: Neanche uno. Gli auguri anche a un calciatore giapponese.
1: Ma
0: ex,
1: guarda, dai, ho scoperto che questo ex calciatore giapponese
0: c'ha un nome e un cognome giapponesi. Si ha da peso le scarpette al chiodo.
1: C'è, sì, classe 70. Quindi, insomma.
0: Sì. Si chiama Shinsuke Shotani.
1: Ecco, visto proprio giapponese, giapponese.
0: Ma non lo so se è veramente giapponese.
1: Mentre oggi, per finire in bellezza,
0: dove andiamo?
1: Ecco, andiamo in Svezia.
0: Che bello la Svezia.
1: Beh, Nord Europa.
0: In
1: ho trovato una cantante classe 76, sì. quindi una bella signora, si chiama Shalene.
0: Shalene.
1: Ho trovato la sua unica, diciamo, nota di rilievo,
0: sì.
1: una partecipazione a un Euro Song Vision Contest, ma di diversi decenni fa.
0: Si scrive Shalene con l'H.
1: Shalene con l'H, ecco.
0: Shalene, vediamo un po'. Perché ha partecipato.
1: Guarda, non ti fidi, eh?
0: No, guarda, ma sicuramente l'ho vista all'Eros Festival.
1: No, Eurovision Song Contest. L'Eros non c'entra niente.
0: Guarda, che lo so che anche i nostri ascoltatori la stanno cercando in questo. Ma però,
1: Io li scelgo, e scelgo una per una.
0: Sì,
1: eh.
0: Sì, sì.
1: Come cantante, un po' lascia desiderare.
0: Sentiamo,
1: ma per il resto la promuoviamo.
0: Dobbiamo sentire tutta.
1: C'è 30 secondi. 30 secondi.

0: ecco qua.
1: Salen però Bene, allora, dopo aver ascoltato questa inutile canzone, direi invece di ascoltarci i Rolling Stones, che stanno per uscire con un nuovo disco. Questa è In the Stars.

0: Senta, io so che lei a questo punto vorrebbe dare una notizia, ma io non credo che sia il caso.
1: No, no, no, guarda, questa qua, anzi, te l'ho anche personalizzata.
0: Ah, sì?
1: Sì, sì, te l'ho personalizzata.
0: Perché?
1: Perché ti parlo di decluttering emotivo. Cioè, adesso ti spiego.
0: Ma cos'è?
1: Noi di solito tendiamo, almeno io ho difficoltà a buttare le cose.
0: Lei tanto senso
1: che
0: sì.
1: Ho tante difficoltà, ma questo è in
0: accumulatori
1: particolare.
0: Accumulatori seriali.
1: Ecco, non proprio così, però perché
0: io pure
1: ogni,
0: non butto niente.
1: Ogni oggetto
0: è legato,
1: legato a un ricordo, certo, eccetera. Certo. Quindi poi alla fine uno, il momento in cui deve, non so, si devi traslocare e devi fare la cernita delle cose da buttare. Io non ci riesco.
0: Lo scatolino,
1: non
0: ci una scatolina proprio piccola, piccola.
1: Non ci riesco, ma il decluttering emotivo, come lo chiamano quelli bravi,
0: sì,
1: è il metodo per alleggerire la mente e la casa.
0: Oh, come si fa? Mi
1: in
0: spieghi,
1: pochi
0: mi
1: semplici
0: spieghi,
1: passi.
0: Spieghi,
1: lettere, regali e ricordi del passato.
0: Sì, sì, sì,
1: quindi
0: città,
1: biglietti, fotografie, le piccole capsule del tempo che custodiscono momenti felici, ma magari ancora ferite non ancora del tutto chiuse.
0: Esatto,
1: capito?
0: Esatto.
1: Buttare sta roba, ecco, non significa cancellare un capitolo della propria vita,
0: no,
1: ma imparare a guardarlo con gratitudine e lasciarlo andare.
0: Distacco.
1: E poi gli dai fuoco.
0: Ok,
1: ecco.
0: Sì, sì.
1: Vestiti che non rappresentano più quello che siete. Quante volte, che ne so, tu apri l'armadio,
0: sì,
1: che ne so, una vecchia t-shirt,
0: sì,
1: ormai
0: sì. No,
1: tutta,
0: le uso tutte,
1: ecco,
0: sì,
1: non,
0: sì,
1: non ti va di buttare.
0: No,
1: ma tenere abiti che non ci fanno sentir bene è un modo per rimandare il rapporto con noi stessi.
0: Ah, ecco, vedi, cioè,
1: quindi decluttering emotivo passa anche per l'armadio.
0: Ah,
1: quindi
0: ecco,
1: buttate un po' di roba.
0: Sì, sì.
1: Vecchi appunti, progetti incompiuti e sogni sospesi.
0: Però anche quello è più difficile.
1: Quindi cassetti pieni di taccuini.
0: Sì.
1: O fogli di appunti, bozzi, idee per un futuro diverso, non so, oppure l'elenco delle cose da fare prima dei 30 anni.
0: Sì,
1: ti ricordi
0: sì,
1: queste cose qua
0: sì,
1: che non hai
0: sì,
1: mai
0: vero,
1: fatto?
0: Vero,
1: no?
0: Vero.
1: Tipo fare il giro del mondo,
0: sì, sì,
1: fidanzarsi con un esquimese.
0: Sì, bello, molto bello, sì. Il romanzo che hai cominciato in terza media,
1: ecco,
0: per esempio, forse è il caso.
1: Ogni
0: che
1: volta che vediamo questi appunti, una piccola parte di noi si sente in colpa.
0: Sì.
1: E anche questi, buttate
0: via tutto.
1: Nel dubbio, qui abbiamo un segreto, queste
0: sì,
1: cose qua brutte che
0: sì,
1: non
0: sì,
1: ecco, fotografatele e
0: ah,
1: poi buttate.
0: È vero, è vero.
1: Però io sono andato in camera tua, no?
0: Sì.
1: Quando tu non c'eri, ti ho rubato le chiavi. E ti dico delle cose che ho trovato.
0: No,
1: e dico,
0: guarda, non attacca questa
1: allora,
0: cosa.
1: Ad esempio, un cuscino a forma di struzzo per dormire.
0: Non c'è nulla di queste cose in camera mia.
1: Ho visto anche un portabanane.
0: Il portabanane, quello potrebbe essere utile. Potrebbe essere
1: un tagliabanane, cioè.
0: No, il tagliabanane è pericoloso.
1: Una forchetta rotante per spaghetti.
0: Ma chi usa la forchetta rotante?
1: Poi ho visto anche in cucina un coltello per pizza a forma di bicicletta.
0: Quelli sono belli, per esempio.
1: Poi uno spruzzatore di limone, ecco.
0: Quello ce l'ho io, col limone
1: e
0: ce l'ho.
1: E per chiudere ho visto anche un ombrello per scarpe.
0: Ah, perché quelli che si mettono
1: questi oggetti
0: scarpe
1: qui potresti buttarli,
0: no?
1: No,
0: però se c'è le scarpe nuove metti l'ombrellino sulle scarpe, è un peccato bagnarle, no?
1: Ecco, poi c'è anche una fotocamera da attaccare alle t-shirt, quella che ti serve,
0: la
1: che
0: fotocamera
1: poi da attaccare alle t-shirt, secondo me quello lì era una fotocamera da attaccare alle scarpe perché tu la metti sulla punta dei piedi.
0: No, non le faccio queste cose. Quello.
1: Buttale queste cose,
0: butteremo,
1: guarda,
0: tutto. Allora, grazie a Gian Cristoforo per queste informazioni importantissime. Vi useranno,
1: si chiama decluttering
0: nel vostro prossimo trasloco. Adesso la linea va al GR e subito dopo c'è il nostro Umberto Broccoli con Successo, ma intanto ci lasciamo con Laura Pausini. In me,
1: Broccoli, aspetta.
0: Sì, sì, sì.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla nuova rottura fra Stati Uniti e Iran. Teheran ha respinto il piano statunitense. Secondo quanto riportato dai media iraniani, Teheran avrebbe offerto concessioni sullo stretto di Hormuz, ma senza accettare alcune delle principali richieste di Washington ritenute eccessive. Una risposta per il presidente USA inaccettabile.
3: Totalmente inaccettabile, così Trump sui social definisce la risposta di quelli che chiama i cosiddetti rappresentanti dell'Iran. Il riferimento è al documento che la Repubblica Islamica aveva inviato ai mediatori pakistani per rispondere appunto alla proposta americana per fermare le ostilità in Medio Oriente. Un post molto stringato, quello del presidente degli Stati Uniti, che era stato preceduto poco prima da un ragionamento sempre sui social in cui affermava che l'Iran ha preso in giro gli Stati Uniti e il mondo per 47 anni. Trump poi criticava l'atteggiamento dei suoi predecessori, Dem, Obama e Biden, giudicati in sostanza troppo deboli con gli iraniani che, avvertiva, non avranno più niente da ridere. Per la Casa Bianca una linea rossa di qualsiasi futuro negoziato, aveva ribadito Trump ancora ieri, è il no a ogni possibilità che Teheran si doti dell'arma nucleare e dunque lo stop all'arricchimento dell'uranio. I negoziati con l'Iran, afferma il presidente, sono questione mia e di nessun altro. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Il Regno Unito e Francia ospiteranno domani una riunione in videoconferenza di oltre 40 ministri della difesa per definire i piani militari di una futura missione multinazionale volta a ripristinare la sicurezza della navigazione e i flussi commerciali attraverso lo stretto. E sempre in Iran è stata rilasciata su cauzione Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023. L'attivista oppositrice al regime, che è stata trasferita a Teheran per ricevere cure mediche, deve scontare ancora 18 anni di carcere. Il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione non chiude ma si mostra prudente, Berlino gelida invece su Schröder mediatore. La Lega chiede di non perdere l'occasione di tornare alla diplomazia. Intanto il Cremlino annuncia che gli inviati USA, Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per nuovi colloqui. Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati. Isolato un francese che presentava sintomi. Il nostro Ministero della Salute intanto fa sapere che i quattro residenti d'Italia posti in quarantena sono completamente asintomatici e rassicura nessun rischio di pandemia. E veniamo alla cronaca, il delitto di Garlasco. Secondo il PM di Pavia, Andrea Sempi avrebbe compiuto l'omicidio con un'aggressione cieca e sproporzionata dopo che Chiara Poggi aveva rifiutato le sue avance.
4: Ricerche online di materiale violento ed estremamente disturbante, anche su modalità di aggressione sessuale, immagini di stupri ed azioni atroci contro le donne. È quanto scrivono i magistrati di Pavia a proposito del materiale sequestrato ad Andrea Sempi. Per i PM, tali ricerche ed immagini risultano usate per alimentare fantasie di tortura ed associate a eccitazione sessuale legata alla violenza. Dalla consulenza informatica sul computer in uso a Chiara e Marco Poggi è intanto emerso che i video intimi che la 26enne aveva registrato col fidanzato Alberto Stasi furono accessibili senza password per tutto il giugno 2007. Da un soliloquio in cui Sempio parla di questi filmati è agevole concludere, scrive chi indaga, come l'indagato sia potuto entrare facilmente in possesso di uno di tali video. Quanto al foglietto con la parola assassino che il 38enne butta lontano da casa il giorno in cui scopre di essere indagato, il suo avvocato, Liborio Cataliotti, interviene così.
5: Era un appunto preso da Sempio, funzionale a un breve contributo audio per lo spettacolo La Fabbrica degli Innocenti. Si tratta dell'ennesimo travisamento dei fatti.
4: Claudio Vigolo, GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. A Napoli un 14enne in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressore, un 15enne, è stato fermato dalla polizia ed è accusato di tentato omicidio. Voli a rischio oggi per lo sciopero ENAV e EasyJet. Dalle 10 alle 18 previste diverse mobilitazioni dei trasporti nelle prossime settimane. Dal 25 al 29 maggio, lo ricordiamo, il fermo dei tir per il caro carburante. E chiudiamo invece con lo sport. Il calcio, lotta per la qualificazione in Champions League è sempre incerta. Il Milan crolla in casa, superata l'Atalanta, la Roma vince a Parma e Como supera fuori casa il Verona. La Cremonese batte il Pisa, pareggiano invece Fiorentina e Genoa. Oggi invece Napoli Napoli-Bologna. Tennis, agli internazionali del Foro Italico avanzano Musetti e Darderi, eliminati Arnaldi e Cocciaretto, e oggi Sinner affronta Popirene. Ed è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 6. Ora vi lascio alla programmazione di Radio 1. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.
6: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
7: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
6: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
10: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
11: Noi spesso raccontiamo di sogni.
12: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
10: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
14: Cari figlioli, sento le vostre voci.
15: Il cantante, anzi il cantatore.
16: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale,
17: come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato.
18: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
19: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
20: Successo. Storie e voci dal Novecento.

È una coppia in regia con Tommaso Margiotti e Patrizio Gotti, hanno aperto con noi passate le 5:35 del mattino, con Luca Bernardini in regia, Patrizia Cavalieri ai testi, ai copioni della trasmissione, con Roberta Genuini che coordina tutti quanti noi, con Chiara Terranova e Claudio Urbani, e in questo lunedì 11 maggio 2026 la luna è calante, il sole sorgerà alle 5:51 e tramonterà alle 20:17, andiamo avanti. E Patrizia Cavalieri ci ha lasciato in eredità un proverbio, che è questo, il proverbio del giorno. Sentiamo un po': chi cade in acqua non esce asciutto. Ma va. Tanti auguri a Maria Scicolone, come no, Maria Scicolone, Sofia Loren, la sorella di Sofia, e non solo, e poi Carmellera, Carmellera Moravia, la ricordo personalmente quando organizzammo la Casa Museo di Alberto Moravia, con lei, insieme a Dacia Maraini, organizzammo questa iniziativa. E poi Alessandro Cattelan, mi piace ricordare Alessandro, anche se non ci conosciamo personalmente, perché Alessandro è stato, dice, parli sei troppo raffinato, meno male che è troppo raffinato, ci vuole, perché se no la deriva è quella appunto del facile a tutti i costi, e noi siamo per il semplice. Allora, 11 maggio 1904, caro maestro Bernardini, trasferiamoci in Spagna.

0: E questo è Albéniz, Iberia. E in Spagna perché? Perché oggi, nel 1904, nasceva Salvador Dalí. La musica che ha scelto Bernardini è perfetta, perché lo vediamo Salvador Dalí con i suoi capelli lunghi, i suoi baffi mustache, i suoi baffi particolari, e questa sua genialità trasversale. Come si fa a dare un giudizio di un artista su un artista, sulle sue scelte? Sono scelte che noi dobbiamo valutare con l'arte, no? La persistenza della memoria. Io sono convinto che, detto così, vuol dire magari poco, ma se io vi dico, avete presente quegli orologi che si sciolgono al sole, no? Appoggiati su un muretto, che gocciolano come se fossero fette di formaggio così al calore dell'estate, ecco, era un, pare che abbia avuto, e di da lì la persistenza della memoria, e pare che abbia avuto l'ispirazione pensando a Einstein, alla teoria della relatività, quindi anche il tempo è relativo, e quindi praticamente gli orologi si vanno via sciogliendo al sole a un tempo. È una persona surrealismo, dadaismo, fotografo, anche regista, poi amico di Buñuel, rivale in amore di Paul Valéry, se non ricordo male, perché gli toglie questa, la storia di Gala, la sua Elena Ivanovna Diakonovna, e che era questa russa che era stata fidanzata, insomma, di Valéry, e lui diceva: guarda, sono meglio io, anche se sappiamo che Dalí non aveva un rapporto molto lineare con il suo erotismo, con la sessualità, con la sensualità, con il suo corpo, con il suo fisico. Aveva un rapporto difficile, al punto tale che poi sappiamo che nel 65 del secolo scorso, 1965, conosce Amanda Tapp, che altri non è che Amanda Lear, e si instaura questo ménage à trois, nel quale la stessa Amanda non ha mai detto non c'è mai stata una componente trasgressiva, erotico, sessuale, eccetera eccetera. Dalí si accontentava di altro. Allora sentiamo la sua voce, sentiamo la sua voce presa da una trasmissione di Radio 3 che si chiamava Radio 3 Suite, la voce di Dalí che parla del suo genio, sentiamo.
1: La conscience de mon génie se produit subitement. Au début, j'ai joué à faire le génie.
0: La consapevolezza del mio genio è arrivata all'improvviso. All'inizio giocavo a fare il genio, a sembrare un genio, e lo facevo solamente per sbalordire i giornalisti, lo facevo solamente per gioco. È per questo che dico: attenzione a giocare a fare il genio, perché si rischia di diventarlo. Beh, vagamente modesto, tante cose potremmo raccontare Salvador Dalí, anche questo suo, pensate che appunto non è una, è un amore profondo questo che lui vive per Gala. Quando nell'82 del secolo scorso, 1982, muore Gala, lui si ritira nel castello di Púbol, non mangia più. Addirittura si pensa a un suicidio, perché prende fuoco la sua camera da letto e lui dentro, quindi si pensa che volesse autodistruggersi, e morirà nell'89, quindi era un legame fortemente intellettuale, fortemente pensante e pesante da questo punto di vista. Rapporto difficilissimo con il padre, tra le leggende che si raccontano, che poi in realtà tanto leggende non sono, che andò litiga con il padre furiosamente, se ne va di casa, se ne va di casa però in questa maniera, con un profilattico, con il suo seme dentro, suo di Dalí, e glielo rende al padre dicendo: guarda, ti restituisco quello che tu mi hai dato, e adesso adesso me ne vado via, e se ne va via di casa. Insomma, quindi immaginate che tipo un po' difficile, senz'altro un po' difficile. Questo legame con Amanda Lear è un legame che la stessa Amanda ha raccontato tante volte, e in questo caso noi parliamo anche di Dalí, uomo di cinema, amico di Buñuel. Sentiamo cosa pensa realmente Dalí del cinema, sempre da Radio 3 Suite, sentiamo.
1: Le point de vue que j'ai sur le cinéma est très simple. Zero. Zero parce que.
0: L'opinione che ho del cinema è semplice. Zero. Zero, perché entro 5 anni voi vorrete andare al cinema e non sarà possibile, perché tutti i cinema, senza eccezioni, saranno chiusi. Un giorno le persone non avranno nessuna voglia di continuare a lasciarsi rimbambire.

successo@rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Salvador Dalì e la sua arte. Allora a questo punto cambiamo pagina, però non ci distacchiamo molto, sempre nell'arte rimaniamo.

0: Le vediamo Patrizia Cavalieri, vediamo Roberta Giannuini, vediamo Chiara Terranova di rosso vestite in onore di Valentino Garavani. L'ultimo imperatore che nasce a Voghera, come la famosa casalinga di Voghera che Albasino tanto aveva centrato nelle sue valutazioni radio televisive. Valentino è veramente l'ultimo imperatore, l'eleganza fatta persona e l'arte fatta persona, con la solita storia legata a una gavetta difficilissima tra anni 50 e 60, gli anni poi in cui lui conosce Giancarlo Giammetti. Valentino stesso diceva: tutti i primi anni della mia vita volevo andare al mare, abbronzarmi, guidare macchine sportive, non me ne importava proprio niente di quello che faceva intorno a me. In realtà poi si mette a studiare seriamente come fare della moda, come fare dell'arte nella moda, e diventa Valentino Garavani. All'inizio un po' stentato, poi pensate, nel 61 nel film di Antonioni La Notte Monica Vitti indossa un abito di Valentino, e da quel momento in poi è tutta discesa, perché da una piccola casupola che aveva affittato assieme a Giammetti, al suo Giancarlo Giammetti, che per 12 anni sarà il suo compagno, poi sarà con lui tutta la vita praticamente, e ancora lui porta avanti il marchio Valentino, apriranno un castello in Francia, un altro in Inghilterra, cioè è veramente una vera e propria industria culturale legata però alla moda e all'arte. Sentiamo lui che si racconta, dedicato alla donna, Radio 1, 28 dicembre 1988.
1: Cammino che è iniziato tanti anni fa, avevo 17 anni quando ho incominciato, molto prima ho incominciato a disegnare, a interessarmi della moda. È un cammino che è stato duro perché nulla mi è stato regalato, voglio dire, mi sono guadagnato tutto con una grande forza di volontà, di amare il mio lavoro, di farlo con molta serietà e di farlo con molta gioia soprattutto. Sono una persona che ama lavorare nell'allegria.
0: Sì, si è sempre dichiaratamente espresso come omosessuale, ma ha avuto anche delle vicende femminili, degli innamoramenti, delle passioni che sono non necessariamente sconfinate poi in una storia, in una vicenda, in un legame, eccetera, eccetera. Ha messo sempre la donna al centro. Io ricordo una mostra che organizzammo alla Rapacis, in cui sfilarono tutte quante in rosso, in questo rosso Valentino. Pensate che nel pieno del periodo della contestazione Valentino girava con una Mercedes rossa, blindata, però in un periodo dei rapimenti, del periodo in cui rischiava di essere anche rapito. E l'ideale di donna, visto che abbiamo fatto gli auguri a Maria Scicolone in testa alla nostra trasmissione, era proprio Sofia Loren, che era imponente, era maestosa, mediterranea, fiera. Mi piace proprio sottolineare questa presenza di Sofia Loren, e mi piace anche sottolineare l'eleganza con la quale Valentino non soltanto rappresentava se stesso e le sue creazioni, ma rappresentava anche le discussioni che aveva con Giammetti. Vedere due persone litigare in questa maniera, secondo me, è veramente istruttivo. Ecco, sentiamo. Giammetti ha fatto una scelta di far uscire dalla sabbia delle creazioni. E dice: ma quale sabbia? Ma insomma, sentite.
2: Faccio venire fuori un romanticismo incredibile che vengono fuori dalla sabbia.
3: È bello.
2: Ma non è questione di bello, ma certamente che è bello, la fotografia è bellissima. Ma dimmi te cosa c'entrano questi abiti.
3: Non c'entro niente.
2: Certo che tu quando c'hai vedere nella testa, io se.
3: C'è mai deluso su queste cose?
2: No, quasi mai, qualche volta sì.
3: No, mai.
2: Sì, figurati. Mai. Anche perché qualche volta spesso me l'hai chiesto. Questa colla della sabbia è ridicola.

0: E questa, caro Patrizio Gotti, che ci segue per la prima volta, mi pare, questa è Sofia Loren che canta, lei vuole farla cantante, e questa è la moglie del prete, musica di Armando Trovajoli, Anyone, cantata perfettamente in americano, con simbolo dell'ideale femminile di Valentino Garavani. A questo punto, Chiara Terranova, di rosso vestita, sentiamo chi è andata a svegliare questa mattina, che probabilmente la troveremo dall'altra parte del telefono in vestaglia rossa. Sentiamo.
1: Mariella Milani, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Giornalista e scrittrice per molti anni al TG2, è una grande esperta di moda. Che cosa ha distinto Valentino e lo ha reso grande?
2: Io credo che Valentino, come è stato definito, è stato l'ultimo imperatore di un certo universo, impero dell'effimero, come qualcuno pensa che sia la moda, che sicuramente ha segnato un'epoca con il suo stile e sarà ricordato anche da chi lo ha conosciuto e frequentato, come è stato il mio caso. Un uomo straordinario, un divo, non a caso appunto l'ultimo imperatore, un creatore, è stato un pioniere di un certo modo di vestire, ha vestito dive, principesse, jet set, insomma è stato un alfiere della femminilità, della seduzione, è stato diverso da tutti gli altri per questo suo modo di concepire ma anche di rispettare la donna, e poi ha vissuto come un imperatore. Io sono stata a pranzo con lui nel castello di Vaudeville e mi sono trovata di fronte ad uno stile di vita straordinario.
1: A proposito della femminilità che lei citava, che modello di femminilità proponeva attraverso le sue creazioni?
2: Sicuramente una femminilità assolutamente seducente, ma anche mai volgare, perché nonostante lui usasse i volari, i fiocchi, gli spacchi, era sempre una femminilità discreta, difficilmente era una donna che si esibiva, era un rispetto assoluto anche delle proporzioni, dell'età, delle forme, per questo tante donne lo hanno scelto.
1: E ha influenzato gli stilisti venuti dopo di lui?
2: Un certo filone di stilisti, sì, altri assolutamente no, perché Valentino è stato il pioniere e anche forse l'imperatore e il rappresentante di un'epoca che non esiste più. I suoi fiocchi, il suo rosso meraviglioso, il suo modo di vestire le donne era sicuramente un modo che oggi la maggior parte probabilmente delle donne non seguirebbe, perché era troppo attento a dei dettagli che oggi fanno retro, non sono più glamour.
1: Mariella Milani, grazie.
2: Arrivederci, ciao.

0: Che meraviglia la Milani, intervistata da Terranova. Abbiamo avuto veramente un sogno del culto della bellezza, che non è una caratteristica di questi nostri anni costruiti sulla divina apparenza. In realtà l'uomo ha sempre fissato un canone di bellezza e ha cercato di seguirne le tracce. Nel mondo antico l'uomo sognava di essere bello, come scriveva Policleto: spalle larghe, vita stretta, torace muscoloso, occhi chiari, come una statua greca, come i bronzi di Riace. E quell'ideale è restato fermo nel tempo, perché ancora oggi l'uomo si immagina così: scultoreo, potente, imponente, ingombrante. E la donna si adattava, con i fianchi un po' larghi perché così doveva partorire, con il seno piccolo, con i capelli raccolti in crocchia dietro la nuca. Affascinante la donna proprio per la sua bellezza dimessa, tendente a sfiorire e senz'altro sfiorita nei confronti dell'uomo trionfalmente eroico e tirato al lucido. E io amo invece la bellezza delle donne di ieri, che sapeva di protalco e saponetta con una goccia di profumo francese decantata dalla pubblicità. Fragrante ti manda, odor di lavanda, la lavanda col di Nava, si chiamava così. Diceva la pubblicità di quest'acqua di Colonia la lavanda, perché la bellezza era circondata dal profumo di lavanda, fresco, limpido, pulito, non aggressivo e dolciastro come i profumi francesi, ma domestico, quotidiano, impastato con relitti di aromi del bucato, fresco di candeggina e sapone di Marsiglia. Una bellezza affascinante proprio per la semplicità diffusa, che invece oggi sa di bisturi, di acidi vari, di imbottiture, che creano evidentemente affratellamenti. Oggi la bellezza è raggiungibile dall'uomo e dalla donna, che non dovevano entrare in una casa di restauro prima di uscire dalla porta di casa.
1: One more kiss, dear.
0: 11 maggio 2019, se ne va Gianni De Michelis. Lo ricordate? Non era proprio il politico grigio con quella criniera lì, ribelle, talvolta un po' sciatta, devo dire la verità, però è il volto più vitale e controverso della Venezia socialista di Bettino Craxi. Era un chimico di formazione, poi prestato alla politica e poi uomo delle due facce, ministro degli esteri, che a Maastricht metteva la firma sull'euro, però autore anche "Dove andiamo a ballare questa sera?", perché era un amante delle discoteche, che riceveva addirittura, faceva le audizioni in discoteca. Ecco, se chiudete un attimo gli occhi lo vedete là, ancora lì, un po' intellettuale, un po' mondano, con la cravatta allentata, lo sguardo rivolto verso l'orizzonte, cercando di capire quale sarebbe stata la prossima canzone che andava in onda in pista. Sentiamo la voce di Gianni De Michelis dal 3131 Radio 2, 28 luglio 2003, quando ormai era fuori da anni dalla politica. Sentiamo.
2: Molti mi fermano, appunto, perché tutto sommato, nel bene e nel male, la mia immagine è in qualche modo nota alla collettività italiana. Devo dire che tanto negli anni passati, in una fase acuta, ho sentito sulla mia pelle, in questa mia riconoscibilità, avversione che si era diffusa, tanto oggi sento il sentimento esattamente opposto. Si è passati in Italia, non solo su De Michelis, dal pregiudizio negativo rispetto alla classe politica della Prima Repubblica al pregiudizio positivo.
0: Eh già, Gianni De Michelis, sono passati tanti anni dalla

0: Granadiglia a Tenerife si concluderanno nel tardo pomeriggio. Un cittadino francese ha presentato sintomi durante il volo di rientro a Parigi, facendo scattare l'isolamento. Completamente asintomatici invece i quattro italiani venuti in contatto alcuni giorni fa in aereo con una delle vittime. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità non c'è rischio epidemia e le misure di controllo funzionano, lo ribadisce anche l'epidemiologo Giovanni Rezza.
1: Le misure non dovrebbero cambiare da uno stato e l'altro. Le tradizionali misure di sanità pubblica sono quelle che vengono applicate in questi casi: l'autoisolamento dei pazienti, il volontario con una stretta sorveglianza clinica da parte della ASL. Queste misure dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo di una diffusione globale.
0: Il caso Garlasco, un biglietto con la scritta assassino e una serie di frasi sospette, un altro degli elementi che la procura di Pavia ha contestato ad Andrea Sempio nell'interrogatorio del 6 maggio. I carabinieri lo hanno recuperato nell'immondizia nel febbraio dell'anno scorso dopo che il 38enne lo aveva gettato via. Secondo i magistrati, quello di Sempio è stata un'aggressione cieca e sproporzionata, il cui intento era quello di annientare ogni traccia di Chiara Poggi, che aveva rifiutato le sue avance. L'appunto era la scaletta per un evento a teatro, la replica della difesa. Scioperi nel settore aereo, voli a rischio oggi per due diverse proteste, quella dell'ENAV, degli assistenti di volo, e quella di EasyJet per il rinnovo contrattuale. Stop per entrambi dalle 10 alle 18. Ita Airways ha già annunciato di aver annullato il 38% dei voli previsti. In caso di cancellazione o di modifica dell'orario, avvisa l'azienda, si potrà cambiare la prenotazione senza penale o chiedere il rimborso. Meteo, Italia divisa in due, instabilità al centro-nord e tempo sereno al sud. Oggi allerta gialla della protezione civile per pioggia su Lombardia, Umbria e parte della Toscana. La variabilità durerà anche nei prossimi giorni con temperature comunque miti. Ed ora la ricca pagina sportiva, a cominciare dal calcio.
2: Il Milan crolla a San Siro 3-2 contro l'Atalanta, la Roma vince 3-2 in extremis a Parma, rossoneri e giallorossi sono ora quarti a pari punti con il Milan in vantaggio negli scontri diretti. In corsa per la Champions League anche il Como, che vincendo 1-0 a Verona è già certo della qualificazione a una Coppa Europea. Salvezza matematica per la Fiorentina, 0-0 col Genoa, mentre la Cremonese batte 3-0 il Pisa ed è a meno 1 dalla Lecce quart'ultimo. Tennis, internazionali d'Italia, Musetti e Darderi promossi agli ottavi, eliminati invece Arnaldi e Cocciaretto. Oggi torna in campo Sinner contro l'australiano Popirin, con lui altri tre azzurri. Ciclismo, il francese Maignet ha vinto la terza tappa del Giro d'Italia con arrivo a Sofia in Bulgaria. L'uruguaiano Silva resta maglia rosa, oggi giornata di riposo. MotoGP, in Francia tripletta Aprilia con Jorge Martin che vince davanti a Bezzecchi e a Ogura. Jacopo Barlotti, GR1.
0: Sono le 6:05, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
3: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi conducono l'Eurovision Song Contest. Sarà per sempre sì. Le semifinali domani e giovedì su Rai 2 e Rai Radio 2. Sabato la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
4: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
5: Vilas smorza la palla, Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
4: Internazionali d'Italia. Fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Buongiorno, buongiorno da Enrica Belli, sono le 6:06, allora andiamo subito in questo lunedì 11 maggio a esaminare, a fare un quadro delle aperture dei quotidiani di oggi, divise tra Iran, antivirus, Garlasco, ma anche ancora il caso Minetti, e poi nei quotidiani sportivi il tracollo Milan, insomma aperture dei quotidiani che raccontano paure globali, ossessioni giudiziarie, crisi calcistiche. Sull'Iran, la bomba sulla pace, titola il giornale, anche la Stampa, pace in frantumi per il Corriere della Sera, Trump, Iran, nuova rottura, insomma titoli netti, lessicalmente.

veramente abbastanza simili, che raccontano lo sviluppo che c'è stato nelle ultime ore, quella risposta iraniana alla proposta degli Stati Uniti. Il regime avverte Parigi e Londra: se inviate navi a Hormuz reagiremo. Israele: la guerra non finisce, solo nell'occhiello del titolo principale del Corriere della Sera. Risposta di Teheran al piano USA per la tregua: il tycoon dice inaccettabile. Vi dicevo, diversi titoli anche sull'antivirus. L'antivirus fa paura, più controlli alle frontiere, questo è il titolo di Repubblica. Il Messaggero mette insieme nell'apertura i due conflitti, le due crisi, Iran e Russia, tra minacce e bluff, i conflitti nel pantano. Questa è la sintesi del quotidiano romano Il Messaggero. Teheran apre su Hormuz ma non sul nucleare. Trump: è inaccettabile, non rideranno più, sono le parole di Trump, come sempre, come ci ha abituato, sul suo social, anche qui in maiuscolo ieri, tanto per cambiare. E poi, sempre dal titolo del Messaggero, Putin cambia versione sull'Ucraina: vinceremo, il negoziato con Washington però riparte. Anche sul Messaggero, la crociera del virus, rimpatriati passeggeri, Italia nessun allarme. Sulla prima pagina del Foglio l'immagine è quella di Vladimir Putin alla parata di sabato nel giorno della vittoria. Dialogo con Putin, l'azzardo europeo, le paure del Cremlino, il disimpegno di Trump, le parole di Zelensky spiegano le prime caute aperture. E poi a centropagina del Foglio di oggi un approfondimento di Stefano Cingolani su quanto sta avvenendo in casa Delfin Del Vecchio, la guerra dei Del Vecchio, un'eredità da sistemare, un gruppo ramificato che vale 40 miliardi, una cassaforte di famiglia diventata sempre più importante, e ora la scalata di Leonardo Maria che coinvolge tre grandi banche, spinge un fratello a passare alle vie legali. Come si è arrivati fin qui? Una storia emblematica del capitalismo italiano. Scelta diversa dal coro, diversa dagli altri quotidiani per Libero, il quotidiano diretto da Mario Secchi, il ritorno del partito della patrimoniale, l'amore della sinistra per le tasse. Dal PD ad AVS, passando per il Movimento 5 Stelle, il campo largo inizia a lavorare al programma e riparte da dove lo avevamo lasciato, e cioè una gabella. Così la notizia più in evidenza oggi sul Libero. La Verità punta tutto invece oggi su Garlasco, con questo taglio: Garlasco, tutto quello che non torna. Ombre sulla giustizia, sul delitto di Chiara Poggi. Ogni giorno emergono fatti che fanno però venire un dubbio: è un'indagine fatta male o c'è del dolo? I contatti tra Sempio e la polizia, le accuse di corruzione all'ex procuratore o il tentativo di fermare l'inchiesta bis è inquietante. Insomma, come si può leggere già tra le righe di questo titolo, la tesi che La Verità sostiene anche poi nell'editoriale di Maurizio Belpietro è che non si tratti semplicemente di un'indagine fatta male, ma che ci sia qualcosa di più. Il Fatto Quotidiano torna sulla vicenda che ha tirato fuori proprio il quotidiano di Travaglio qualche giorno fa, quindi il caso della grazia concessa a Nicole Minetti, e lo fa con un'intervista ad una testimone. È una donna, Graziella Torres, che racconta proprio al Fatto i festini per VIP organizzati in Uruguay in casa Minetti Cipriani. E che cosa dice, che cosa rivela il titolo? Minetti non è cambiata, ecco cosa ho visto ai party con le escort. La massaggiatrice a Villa Cipriani, me ne andai dopo le molestie.
Il Sole 24 Ore, quotidiano economico, il Sole del lunedì, il sondaggio gli italiani e le crisi, taglio delle spese più risparmio, prodotti a bassi prezzi, grandi acquisti rinviati, meno auto, più bici e mezzi pubblici, ma è faticoso fare economia. Insomma, un sondaggio sulla risposta degli italiani alla crisi economica. E poi a centropagina, bonus casa in frenata, sale l'IRPEF 2026, quindi siamo nell'ambito delle dichiarazioni dei redditi. Scrive il Sole: con il calo delle detrazioni l'imposta può crescere soprattutto oltre 29.000 euro. Da giovedì 14 maggio sarà possibile inviare il 730 precompilato. E per concludere questa carrellata titoli, mi mancano solo i giornali sportivi, ne ho selezionati un po', ma la notizia insomma è sempre quella: buio Milan, così sintetizza La Gazzetta in prima pagina. Fischi a San Siro, Champions a rischio, l'Atalanta domina e va 3-0, il diavolo si sveglia alla fine, Leao disastroso e squalificato, Allegri momento duro, Milan che inferno, dice anche Tutto Sport. Divertente il titolo, la giusta posizione che fa il Corriere dello Sport: più Malen, meno Milan. Roma da impazzire, gol al 101esimo, Allegri crolla e Gasp lo aggancia. E allora dalla Roma passiamo ad una canzone di un romanzo.

0: Ed era la voce di Coez. Torniamo sulle notizie di apertura. Come vi dicevo, come avete sentito, tanti quotidiani tengono in primissimo piano la trattativa sul Medio Oriente, con gli ultimi risvolti, la risposta sostanzialmente di Teheran a Washington. L'analisi di Alessia Melcangi a pagina 3 sulla stampa parte dalla constatazione di una situazione che potremmo definire forse ibrida, di né pace né guerra, per parafrasare Tolstoi, oppure, come scrive appunto Melcangi, la saga della guerra non guerra, è quella in cui, scrive la politologa, ogni tentativo di dialogo viene subito corretto da un attacco, ogni spiraglio diplomatico da una minaccia, ogni apertura da una posizione massimalista. Due strade ormai ben tracciate si sovrappongono: quella negoziale, che dovrebbe portare alla fine delle ostilità, e quella militare, che continua a ricordare a tutti quanto rapidamente il conflitto possa riaccendersi. Secondo la logica, non potrebbero camminare insieme nel nuovo mondo trampiano, invece convivono almeno fino al prossimo incidente irreversibile. Il punto resta Hormuz, lo stretto è diventato la cartina di tornasole della crisi, il luogo in cui si misura la distanza tra un conflitto congelato e una guerra pronta a ripartire. Nelle ultime ore la Marina di Teheran ha annunciato il dispiegamento nello stretto dei sottomarini leggeri, noti come delfini del Golfo Persico, capaci di restare sul fondale, monitorare le acque strategiche e colpire navi ostili. È il messaggio più chiaro: l'Iran negozia, ma non disarma la minaccia. Del resto, la risposta iraniana alla proposta degli Stati Uniti si muove sullo stesso doppio binario. Da una parte, Teheran indica come obiettivi la fine immediata della guerra e il ripristino della sicurezza marittima nel Golfo e nello Stretto; dall'altra, avverte che ogni nuova aggressione avrà una replica rapida, forte, proporzionata. È la grammatica classica della Repubblica Islamica: negoziare con una mano, mostrare l'altra chiusa a pugno. Ma questa volta la postura iraniana è più complessa. Teheran prende tempo perché può permetterselo, ma anche perché ne ha bisogno. Il sistema è attraversato da una crisi interna che non riguarda soltanto l'economia, ma la catena stessa del comando. La prolungata assenza pubblica di Mojtaba Khamenei, ferito nell'attacco in cui è stato ucciso il padre Ali Khamenei, è diventato un problema politico. Le autorità insistono sul fatto che sia vigile, vivo, al comando. Il presidente Pezeshkian ha comunicato di aver avuto con lui un lungo colloquio, un modo per ribadire che la guida suprema esiste, decide, riceve obbedienza. E allora fermiamoci un attimo su questo punto. Massoud Pezeshkian, presidente iraniano, le sue parole ieri.
1: Dopo la sconfitta sul campo di battaglia, il nemico sta cercando di spostare la guerra sul campo economico, ma il nostro popolo non si sottometterà mai al nemico. Negoziare non vuol dire arrendersi.
0: L'altro lato, il lato statunitense, viene analizzato in modo dettagliato oggi da un grande esperto di politica americana, Massimo Gaggi. Sono ovviamente sul Corriere della Sera, pagina 3. Un'analisi che parte dall'appuntamento di questa settimana, che è l'incontro, il vertice Donald Trump-Xi Jinping. Donald resta a mani vuote, va da Xi senza un accordo ma con molte richieste, e cambia i toni sull'uranio. Questo il titolo. Donald Trump, scrive Massimo Gaggi, arriverà mercoledì a Pechino senza un accordo con l'Iran per la fine della guerra e lo sblocco di Hormuz. Il presidente americano aveva rinviato la missione in Cina, originariamente prevista per il 30 marzo, proprio perché non voleva negoziare con Xi Jinping con una guerra in corso. Non ce l'ha fatta. La controproposta arrivata domenica da Teheran, in ritardo di 2 giorni, non è risolutiva, ma al tempo stesso la tregua sembra destinata a tenere. Se il presidente iraniano Massoud Pezeshkian mette le mani avanti, l'Iran non si piegherà mai al nemico, Trump replica ignorando il merito delle proposte del regime degli Ayatollah. preferisce accusare l'Iran di aver preso in giro per anni l'America, approfittando dell'incapacità dei presidenti democratici. In realtà insulta pesantemente Obama e Biden e poi minaccia: per 47 anni avete deriso il nostro paese, avete ucciso la nostra gente, avete massacrato 42.000 vostri manifestanti innocenti e disarmati, non riderete mai più. E se Teheran, fiaccata dal blocco navale americano che non gli consente più di esportare petrolio, vitale per l'economia, ora cerca soprattutto di tenere a bada l'ala più radicale, se parliamo di avviare colloqui, dice il presidente, non significa che ci arrendiamo e ci ritiriamo, difendiamo gli interessi della nazione, anche Trump, sempre più ansioso di porre fine a una guerra impopolare, potrebbe preparare un passo indietro. In un'intervista televisiva ha tolto drammaticità alla questione del recupero e della consegna dell'uranio arricchito. Fino a ieri era un punto imprescindibile, ma ora per Trump non è più così essenziale e urgente. Non me ne preoccupo molto, l'uranio è sepolto sotto le macerie dei bombardamenti. Prima o poi lo recupereremo. Stiamo monitorando attentamente i siti dal cielo, vediamo tutto nei minimi dettagli, non a caso ho creato la Space Force. Siamo pronti a intervenire se vediamo movimenti sospetti. Commento degli analisti: Trump ha già tolto dal tavolo una delle questioni che erano state all'origine del conflitto, lo sviluppo dei missili balistici a lunga gittata, l'ha trasformata in una questione locale, la devono risolvere le potenze regionali dell'area. Se ora accantona anche la questione dell'uranio arricchito, arrivare a un accordo sarà molto più facile. Non è certo, conclude Gaggi, quello che vuole Israele. Netanyahu continua ad avvertire che la guerra non è finito. Ecco, in questo pezzo di Massimo Gaggi il registro, la sottolineatura di un cambiamento di toni e la questione tempo che pesa sul conflitto. Resto sul Corriere della Sera perché il sito Corriere.it ieri ha lanciato una notizia con la firma di Simone Canettieri che oggi ritroviamo un po' su tutti i quotidiani, ma io voglio leggervela appunto dal giornalista che per primo l'ha sollevata e mi riferisco a quanto sta succedendo all'interno del Ministero della Cultura. Giuli va allo scontro e fa fuori il suo staff. Raggiungo velocemente le pagine interne in cui l'argomento viene trattato, due ampie pagine, 14 e 15, tutto a firma di Simone Canettieri. Scure di Giuli sullo staff, licenziato Merlino, dirigente vicino a Fazzolari. In verità ad avere il ben servito sono in due, non soltanto Merlino ma anche la segretaria personale del ministro Elena Proietti e poi appunto Emanuele Merlino, definito da Simone Canettieri come un personaggio molto influente, responsabile della segreteria tecnica. Non si tratta di due carneadi, scrive Canettieri, entrambi sono figli del partito. La prima, quindi Elena Proietti, è stata assessora di Fratelli d'Italia a Terni e dirigente in Umbria, con un rapporto importante con Arianna Meloni che le è valso la chiamata a Roma dopo le dimissioni di San Giuliano. Il secondo, quindi Emanuele Merlino, è considerato un esponente della Fiamma Magica, vicinissimo al sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, già membro del centro studi di Via della Scrofa, al ministero fin dall'inizio del governo, con il compito, dicono i maligni ma non troppo, di commissario politico, tanto da finire anche in qualche toto segretari di qualche settimana fa. Giuli accusa Proietti di aver disertato l'ultima missione a New York del ministero un mese fa, non presentandosi in aeroporto. Ben più complessa la vicenda dell'allontanamento di Merlino, reo di non avere informato della mancata assegnazione di fondi pubblici al documentario su Giulio Regeni, Tutto il male del mondo di Simone Manetti, nonostante le richieste del produttore. La scorsa settimana il ministro, nel corso della cerimonia al Quirinale per i premi David, aveva definito inaccettabile il mancato sostegno. Dietro le quinte accusa il suo collaboratore di essersi mosso nelle commissioni indipendenti che aggiudicano i fondi e di averlo ottenuto all'oscuro della decisione finale. Ecco, fin qui i fatti descritti appunto da Canettieri. Nella pagina seguente un retroscena a firma dello stesso giornalista descrive come questa notizia è stata presa all'interno del partito, l'ira ai vertici di Fratelli d'Italia sulla scelta del ministro, si vuole far cacciare, ormai ha troppi nemici, in via della Scrofa ieri sera aprivano le braccia, la gestione di questo caso non aiuta il governo che cerca di uscire dal dopo referendum e dalla crisi internazionale scatenata dall'ormai ex amico Donald Trump. Alessandro paga lo scotto di non essere un politico e queste sono le conseguenze. Sì, pure questa ce la potevamo risparmiare, si lamentano i colonnelli di Fratelli d'Italia. Ci fermiamo per qualche istante, Meteo Onda Verde, poi torniamo con l'edicola.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
3: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 11 maggio. Nuvolosità irregolare al centro-sud, specie al mattino sul versante tirrenico, accompagnata da piogge localmente tra Lazio, Campania e Umbria e temporali sull'Alta Toscana. Le nubi tenderanno a dissolversi nella seconda parte del giorno. Ancora instabilità al nord, con piogge soprattutto su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto e temporali dal pomeriggio lungo le coste di Veneto e Friuli. Temperature, le minime non subiranno variazioni significative, in aumento invece le massime sul nord-ovest, in area adriatica e sulle isole maggiori, con punte tra i 25 e i 27 gradi tra Puglia, Sicilia e Sardegna. I venti saranno di libeccio o ponente, in decisa intensificazione sulla Liguria. Sarà molto mosso il Mar Ligure, mossi o localmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono 6:28 minuti. Andiamo in A4, Milano-Brescia, code a tratti e traffico intenso. Siamo tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Sempre in A4, traffico intenso anche nel tratto tra Dalmine e Cavenago per chi viaggia verso Milano. In A10, Genova 20 miglia, vi segnaliamo un chilometro di code per un incidente tra Arenzano e l'allacciamento per la 26 per chi viaggia verso Genova. Andiamo ora nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud. Al momento si segnala un chilometro di code tra Torre Nova e l'allacciamento a grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. In A14 lavori in corso tra Vasto Nord e Vasto Sud in entrambe le direzioni. E in chiusura vi portiamo in A16, Napoli Canosa, al momento rallentamenti tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
0: Di nuovo in diretta, di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, le 6:29, questa è l'edicola, la rassegna stampa di lunedì 11 maggio 2026. Molti giornali tengono in primo piano come titolo di apertura, titolo più in evidenza, la nuova rottura, questa è la definizione sul Corriere della Sera, tra l'Iran e gli Stati Uniti, dopo la risposta arrivata appunto nelle ultime ore di Teheran al piano americano per la tregua. Ma molto alto nella titolazione anche il caso Antivirus sulla Repubblica. All'Antivirus fa paura, più controlli alle frontiere. Su Repubblica il racconto è affidato ad Alessandra Ziniti, inviata a Tenerife. Tenerife è l'isola delle Canarie in cui è approdata ieri la nave Ondius. Le ultime 48 ore in navigazione da Capoverde a Tenerife, scrive Alessandra Ziniti, le hanno passate per lo più sul ponte di osservazione, cercando di non pensare al corpo di quel loro compagno di viaggio olandese nella stiva refrigerata ormai da un mese e respirando l'aria frizzante e terza dell'oceano, a filmare uccelli e delfini che seguivano la nave maledetta verso il suo porto d'approdo finale. Solo nelle prime ore di ieri mattina, quando non era ancora l'alba del 40° giorno della crociera che ha fatto riemergere il terrore di una nuova pandemia, i passeggeri della Ondius, svegliati dal rumore degli aerei e dagli elicotteri della Guardia Civile che volteggiavano sopra le loro teste, hanno cominciato ad avere paura. Non tanto di quell'antivirus che potrebbero aver contratto rimanendo tanto a lungo in contatto senza che a bordo venisse presa alcuna precauzione con i compagni di avventura contagiati e morti, ma di quello che li aspetta a terra, la quarantena e soprattutto lo stigma del possibile diffusore di un virus che uccide. Diverse interviste, parla con Fabio Tonacci sempre su Repubblica il comandante appunto della nave, viene intervistato David Quammen, forse lo ricorderete, divulgatore scientifico che divenne noto qualche anno fa per un libro in particolare, Spillover, l'evoluzione delle pandemie, pubblicato in Italia per Adelphi. Quammen dice: la scampiamo, ma la lezione del Covid non ci ha insegnato nulla. E ieri c'è stato anche Papa Leone da San Pietro, che ha voluto dedicare un pensiero a questa vicenda, in particolare all'accoglienza degli abitanti di Tenerife.
5: Desidero esprimere la mia gratitudine per l'accoglienza che caratterizza la popolazione delle isole Canarie, che ha permesso alla nave da crociera Ondius di attraccare con a bordo i pazienti affetti da antivirus. Sarò lieto di potervi incontrare il mese prossimo durante la mia visita alle isole.
0: Oggi la circolare per l'Italia, sono sul Messaggero a pagina 5, isolati solo i contatti stretti, ma non c'è alcun allarme. Così sul Messaggero, ma un po' su tutti i giornali, troviamo diversi approfondimenti, e diversi approfondimenti non mancano sui giornali neanche oggi sul caso Garlasco. Vi ho letto prima il titolo della Verità: tutto quello che non torna, ombre sulla giustizia, insomma qualcosa in più che un'indagine fatta male, secondo il quotidiano di Maurizio Belpietro. Che cosa emerge di nuovo? Sono sulla Stampa: un buco di 3 ore ha potuto uccidere Garlasco, così vacilla l'alibi di Sempio. Andrea Siravo scrive: non ha un alibi Andrea Sempio, quello che ha sempre sostenuto di avere, e la convinzione della procura di Pavia è inattendibile. E quindi il 38enne ha ben potuto compiere l'omicidio di Chiara Poggi la mattina del 13 agosto 2007. Tra le 9:12, quando la 26enne ha disattivato l'allarme della villetta di Via Pascoli a Garlasco, e le 12:15 circa, l'altro estremo dell'intervallo stimato dalla professoressa Cristina Cattaneo come probabile orario del decesso, a essere smontata è la presenza di Sempio a Vigevano per gran parte di quella mattina. Questi i fatti o le novità che emergono dall'indagine. Un'analisi invece interessante la fa Antonio Polito, Corriere della Sera, parte dalla prima pagina e segue nelle pagine interne. Il true crime, male oscuro del populismo. Che cosa dice sostanzialmente Antonio Polito? Scrive: non è una novità, è anzi quasi innato il gusto di contemplare il male nelle vite degli altri per poterlo esorcizzare nella propria. Un processo catartico che dai tempi della tragedia greca è indispensabile ai consorzi umani. Né dall'altra parte è nuovo il genere letterario del true crime, da Truman Capote a Emmanuel Carrer, Storie maledette di Franca Leosini, alle fiction sui delitti. Ma, andando al cuore dell'articolo, dice Polito, c'è forse qualcosa di nuovo nella straordinaria partecipazione di massa ai processi mediatici cui stiamo assistendo negli ultimi tempi, che assomiglia sempre più a un'ossessione nazionale, in grado persino di oscurare l'interesse popolare per ben più gravi vicende, le guerre per esempio. E può darsi che si tratti di un aspetto di quel più generale fenomeno definito come populismo, che non è una tendenza solo politica, ma anche culturale e antropologica. Insomma, questa ossessione per i crimini, per la cronaca, come un risvolto di qualcosa di ben più ampio, di antropologico, di culturale, di quello insomma che viene definito populismo. Questa la tesi oggi sul Corriere della Sera di Antonio Polito.

0: Dido, thank you. Era il 1998, è il momento di dare il buongiorno all'ospite di questa mattina, Tommaso Giuntella, Agora. Ciao Tommaso.
1: Ciao Enrica, buongiorno, che bel buongiorno con Dido, grazie.
0: Beh, Dido, ti accogliamo sempre bene, devi dire la verità.
1: Sì, infatti aspetto questo momento sempre con ansia per sentire con che canzone mi accoglierete.
0: Allora Tommaso, invece noi aspettiamo questo momento per sapere da dove ripartirete voi. Lunedì si imposta un po' anche tutta la settimana, questa sarà una settimana particolare, sia seguiremo ovviamente tutte le evoluzioni della crisi in Medio Oriente, ma aspettiamo anche alcuni appuntamenti che già sappiamo che segneranno la settimana. E allora a livello internazionale sicuramente l'incontro, il vertice tra Trump e Xi Jinping, a livello interno mercoledì la Premier in Parlamento e sempre mercoledì anche i ministri Tajani e Crosetto alle commissioni parlamentari.
1: Eh già, e quindi insomma alla fine si parlerà di esteri anche quando si faranno gli interni, perché immaginiamo che sarà tutto lì il dibattito parlamentare. Io stamattina adesso stavo lavorando proprio sulle ultime dichiarazioni dei vari leader della Russia, cioè da Putin ai suoi principali collaboratori, perché sappiamo che Putin ha dato un'apertura, ha detto potremmo trattare, c'è di mezzo Trump, che ha dichiarato,
0: un personaggio un po' controverso,
1: Schroeder, sì esatto, c'è questo caso Schroeder che ha detto io sono disposto a includere gli europei,
0: esatto,
1: perché gli europei si lamentano di non essere
0: sarebbe
1: inclusi,
0: la titolata,
1: no,
0: diciamo.
1: Esatto, me lo scelgo io, mi scelgo esatto. Schroeder che il mio vecchio amico, e chiaramente insomma questa cosa ha subito generato un grande dibattito, soprattutto in Germania, dove Schroeder appunto è accusato di essere da sempre un troppo amico di Putin, vorrebbero addirittura togliergli i privilegi, la pensione da ex cancelliere, diciamo. Ma insomma c'è questa parte del rapporto con l'Europa per cercare una pace in Ucraina, c'è Trump che dice no, ma sono io che ho chiamato Putin per fare questo cessate il fuoco, mentre Putin dice di essere stato lui, come sempre. Ma c'è anche tutto il fronte della trattativa sull'Iran. Noi adesso stavamo raccogliendo le ultime dichiarazioni dall'Iran, nel frattempo Trump ha fatto il suo solito post notturno sul suo social Truth, in cui ha detto che le proposte iraniane sono inaccettabili, totally unacceptable,
0: sì,
1: totalmente
0: sì, sì.
1: Inaccettabile.
0: Tutto
1: no?
0: In
1: quindi,
0: maiuscolo, totally insomma, unacceptable era scritto.
1: Sì,
0: eh?
1: Esatto. Sì, sì. Qualcuno dice che lui le scrive prima di andare a dormire questi post e quindi che sono l'ultima verità che gli esce, non mediata dai suoi collaboratori. E fatto sta che questa cosa ha avuto subito un effetto sui prezzi del petrolio, quindi ci aspetta anche qui una settimana turbolenta di su e giù anche sul fronte delle conseguenze economiche di questa guerra, con lo stretto che continua a rimanere chiuso, gli iraniani che continuano a dire che bisognerà pagare un pedaggio, Macron che ha detto non è accettabile nessun tipo di pedaggio, insomma, e tutto questo inevitabilmente poi sarà anche al centro della settimana che ricordavi te, perché immaginiamo che
0: anche
1: il Parlamento
0: anche riflessi,
1: parlerà di questo.
0: Il dibattito parlamentare.
1: Sì, sicuramente, perché si chiederà conto, si dirà che cosa sta succedendo.
0: Beh, e probabilmente a Giorgia Meloni si chiederà conto anche dell'incontro con Marco Rubio la settimana scorsa, la visita di due giorni del segretario di Stato americano qui in Italia, da Leone, quindi in Vaticano, e poi a Palazzo Chigi. Anche quello, insomma, è un tema interessante da capire, perché poi le descrizioni che ne sono emerse di quei colloqui sono state, insomma, un po'. Insomma abbastanza opache, anche se sicuramente quello che sentiamo di poter dire è che non è stato un vertice della distensione, ecco.
1: Beh no, sicuramente, anche perché poi Trump subito dopo ha voluto di nuovo dire in una intervista telefonica con Corriere della Sera che comunque no, l'Italia non c'era, sì, Viviana Mazza che sta facendo un grandissimo lavoro tra l'altro su questo aspetto, e ha detto che l'Italia, ha di nuovo detto la solita cosa che dice l'Italia non c'era quando ne abbiamo avuto bisogno, cosa a cui Giorgia Meloni ha già risposto dicendo ma veramente voi non ci avete chiesto nulla, non c'è stata nessuna nessuna richiesta ufficiale. Comunque l'altro gioco su cui si è divertita gran parte della stampa, ci divertiremo anche noi oggi con una clip, è questa doppia America, perché c'è stato l'incontro Rubio Meloni e c'è stata Elly Schlein che è andata in Canada, ha incontrato Obama, insomma ognuno...
0: Il suo mito, quindi, di gioventù è stato un po' definito,
1: esatto,
0: così,
1: dove ha fatto la volontaria,
0: poster in cameretta. Sì. Bene,
1: esatto,
0: bene, Tommaso,
1: quindi,
0: vi seguiremo, cercheremo di capire insieme a voi anche gli sviluppi della situazione interna e internazionale di queste ore e dei prossimi giorni. Intanto ringrazio te e auguro buon lavoro a tutta la squadra di Agora.
1: Grazie, buona giornata a te Enrico, e vi seguiremo anche noi tutta la settimana, tanto l'orario è quello.
0: Esattamente, allora ciao Tommaso Giuntella. In chiusura io voglio andare a pagina 29 della stampa, siamo nelle pagine culturali, perché Federico Fornaro ci dà conto di un libro uscito da poco per Einaudi, che però va proprio sotto traccia nella storia profonda, politica, ma anche di scelte di politica internazionale dell'Italia. Il libro che viene recensito è quello di Giacomo Pacini, L'Italia e Lodo Moro, diplomazia segreta negli anni della guerra fredda. Siamo a due giorni dal 9 maggio, quindi il 48esimo anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, e qui si mettono in evidenza le scelte di portate avanti da Moro negli anni nelle relazioni proprio con il Medio Oriente. Vi leggo l'inizio del pezzo per farvi capire quanto e di prezioso viene ricostruito. Scrive Federico Fornaro: per più di mezzo secolo il Lodo Moro è stato una sorta di araba fenice. Tutti gli studiosi che si sono occupati di terrorismo e di politica medio orientale lo citavano, ma ufficialmente nessuno aveva mai potuto provarne l'esistenza. Ora, grazie alla desecretazione di molti archivi e a uno straordinario lavoro di ricerca, possiamo affermare con certezza che l'intesa informale tra Stato italiano e alcune delle formazioni armate riconducibili all'OLP, l'Organizzazione Nazionale per la Liberazione della Palestina, è stata per più di un decennio uno degli architravi della nostra politica di sicurezza nazionale. Insomma, un libro interessantissimo, questo di Giacomo Pacini, della tutto sommato nostra storia recente. Pagina 29 sulla stampa. Per noi il momento dei saluti, dei ringraziamenti. In redazione Claudio Urbani, alla regia Mauro Convertito, alla parte tecnica questa mattina Sergio Ciani. La linea come sempre va a Pietrangelo Buttafuoco, Lupus in Fabula. Noi ci risentiamo domani. Da Enrica Belli, una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: San benedica, che significa quello che significa. Il saluto, tutto di augurio, di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto.

matrimonio del signor Mississippi di Frederick Durrenmatt è il libro di oggi, un capolavoro del teatro che solo superficialmente può essere considerato commedia. È piuttosto un grottesco resoconto su potere, su ideologia e su verità. La storia si svolge in una sola stanza, descritta nei dettagli. Un orologio a pendolo, un buffet con statuette in gesso, un tavolino rotondo, due poltroncine Luigi XIV. Un ambiente borghese che Durrenmatt liquida così: fa semplicemente schifo. E si può ben dire che la storia è proprio quella della stanza. Saint-Claude, rivoluzionario comunista, viene giustiziato, ma dopo gli spari resta in scena come narratore. La vicenda comincia dalla fine con queste parole. Questa commedia tratta, tra l'altro, del matrimonio del mio amico Mississippi. Tra l'altro, dico, perché riguarda lo scabroso destino di tre uomini che, con metodi diversi, si erano messi in testa, niente di meno, chi di cambiare il mondo e chi di salvarlo, e che però ebbero la ben crudele sventura di incontrare una donna che non poteva venire né cambiata né salvata, perché non amava nient'altro che l'attimo fuggente. Oltre a lui, i protagonisti sono Florestano Mississippi, procuratore ossessionato dalla giustizia biblica, Anastasia, donna libera, imprevedibile e contraddittoria, e il conte Bodone, medico, un uomo fragile e idealista. Si torna indietro di 5 anni. Mississippi rivela ad Anastasia che il marito defunto la tradiva con sua moglie. Poco dopo l'accusa di averlo avvelenato sulla base di una confessione di Bodone che le aveva procurato il veleno. Anastasia prima nega, poi confessa, ma invece di denunciarla, Mississippi le chiede di sposarlo, rivelando a sua volta di aver ucciso la propria moglie adultera, e si giustifica così. Il nostro codice civile è semplicemente ridicolo. Di fronte alla legge del Vecchio Testamento che prescrive per l'adulterio la morte di ambedue i colpevoli, e per questo sacro motivo l'uccisione di mia moglie era un'assoluta necessità. Si trattava di riportare indietro il corso della storia universale, la quale aveva perso la legge e raggiunto una libertà del tutto inammissibile moralmente. E la conclusione è questa: per questa mia trasgressione della legge bisogna che io sia punito, anche se i miei motivi sono puri come acqua di fonte. Ma in quest'epoca indegna sono costretto a essere il giudice di me stesso. Ho emesso la mia sentenza. Mi sono condannato a sposarla.

Anastasia accetta. E il matrimonio diventa una sorta di esperimento morale. Lei conforta i condannati e assiste alle esecuzioni al fianco del marito, che si vanta di avere raggiunto 350 condanne a morte. Ma l'intransigenza del procuratore in quel momento non serve più al potere politico e un ministro lo invita a dimettersi dicendogli così: governare significa manovrare il timone, non giustiziare. Il mondo è cattivo, ma non senza speranza. Diventa tale solo se gli si applica una misura assoluta. La giustizia, signor procuratore, non è un tritacarne, ma un accordo. Si scopre poi che Mississippi in realtà si chiama Paolo e in passato aveva gestito un bordello in società proprio con il comunista e colonnello dell'esercito rosso Saint Claude. I due si ritrovano in questo gioco dell'assurdo. Il rivoluzionario gli propone di guidare il Partito Comunista. Il Partito Comunista di questo paese ha bisogno una buona volta di una mente e di una guida. Abbiamo prescelto te per questa carica. E risponde Mississippi: questa è una proposta molto strana. Saint Claude replica: non c'è migliore raccomandazione per questa carica che l'aver ottenuto 350 condanne a morte. E così aggiunge: noi siamo gli ultimi due grandi moralisti del nostro tempo. Ambedue ci siamo rifugiati nella clandestinità. Tu nella maschera del boia e io in quella della spia sovietica. Mississippi rifiuta, ma i due seguono un'idea assoluta. Sono pronti a sacrificare l'umanità in nome di un principio. E l'umanità nel libro di Dürrenmatt è rappresentata da Anastasia. Io solo, in questa commedia, intraprendo l'avventura dell'amore, questa sublime impresa, compiere la quale o in cui perire è la più grande gloria dell'umanità.

Lei, infatti, ama senza regole. Oltre al marito ama anche il ministro, e così il conte Bodone, e Saint-Claude, e non lo fa per un'ideologia, ma per la vita stessa, la sua vita libera, incontrollabile, e nel finale tutto precipita. Bodone, tormentato dai sensi di colpa, vuole confessare la sua relazione con Anastasia. Mississippi, ormai destituito e internato in un ospedale psichiatrico, evade per incontrarla un'ultima volta, la uccide e poi si suicida. In questa catena di morti in cui tutti cercano di imporre la propria verità agli altri, si omaggia il più grande sognatore della letteratura. Vedi Don Chisciotte della Mancia, che un oste ubriaco fece cavaliere e che ama una porcara nel Toboso, umiliato assai, assai deriso, eppure ti sfida. E dunque sia. E il lupus in fabula di Il matrimonio del signor Mississippi è la vita. Quella reale, concreta, imprevedibile e impossibile da controllare. Al centro c'è Anastasia, libera e desiderante, ed è proprio lei, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, a sorprendere in punto di realtà. Quando gli altri tentano di dominare il mondo con idee assolute, arriva lei con il suo amore. Questo è il libro, questo è il culto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Il matrimonio del signor Mississippi di Friedrich Dürrenmatt e mettetelo in scena tra voi, con voi stessi, sovrapponendo la vostra vita tutta reale, sovrapponendola a quella di Anastasia, che è tutta di desiderio, tutta di istinto. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Marco Pacifico e da Roma Serena Mancarella. La sigla a cura di Andrea Cacciagrande. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Ulisse, ho voglia di navigare.
5: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
4: No, voglio navigare con il gigante.
5: Ah!
6: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
7: Three, two, one.
8: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
9: Go!
8: Con Sean e gli amici della Mossy Bottom Farm, il divertimento è assicurato.
10: Ready? Throw!

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
2: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti-Iran è di nuovo rottura, totalmente inaccettabile per Trump la risposta di Teheran al piano di pace della Casa Bianca. Risale il prezzo del petrolio. Antivirus, ultimi sbarchi a Tenerife dalla nave focolaio, positivi uno statunitense e un francese, senza sintomi quattro italiani. Gli esperti ribadiscono non c'è rischio di epidemia. Il delitto di Garlasco, da esempio, cieco e furioso annientamento di Chiara, scrivono i PM nell'atto dell'accusa. La difesa contesta la ricostruzione. Calcio, lotta Champions, Milan sconfitto in casa, la Roma vince a Parma. Tennis, internazionali d'Italia, Musetti e Darderi agli ottavi, oggi torna in campo Sinner. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Stati Uniti e Iran, dopo giorni di silenzio, è arrivata alla controproposta di Teheran al piano della Casa Bianca ed è nuovamente rottura.
3: La risposta di Teheran è totalmente inaccettabile. Trump sul suo social Truth boccia la replica consegnata ai mediatori pakistani dall'Iran dopo settimane di trattative e silenzio. Prevede la fine immediata della guerra, il pagamento dei danni del conflitto, il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz, la revoca delle sanzioni, contenuti da negoziare immediatamente. Sul nucleare si tratterà la fine della guerra, propongono gli iraniani, anche se Teheran, secondo media americani, si è detta disponibile a diluire una parte dell'uranio e a consegnarlo ad un paese terzo, ma solo con la garanzia che sia restituito in caso di fallimento dei negoziati. E l'Iran avverte anche Regno Unito e Francia: se mandano le loro navi ad Hormuz, risponderemo, minaccia il regime. Trump ha sentito il premier israeliano al telefono. La guerra non sarà finita finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse e i siti nucleari smantellati, ha affermato Netanyahu, che non escluderebbe un intervento in Iran. Trump però al sito Axios ha rivendicato i negoziati come una questione di sua stretta competenza. Claudia Stamerra, GR1.
2: Le incertezze della guerra fanno schizzare il prezzo del petrolio. Il WTI si attesta a quasi $99, mentre il Brent si porta poco sopra quota 104. In leggero rialzo le borse asiatiche: Tokyo guadagna lo 0,75%, Shanghai lo 0,40%, attesa per le piazze europee. Altro scenario di destabilizzazione, il fronte russo-ucraino. Dopo le parole di Putin su una conclusione a breve del conflitto e una possibile trattativa, il Cremlino precisa: la guerra finirà con la nostra vittoria, e annuncia l'arrivo a breve a Mosca di Kushner e Witkoff, inviati dal presidente Trump. Prudenza dell'Unione Europea su eventuali colloqui, scetticismo tedesco sulla possibilità che a mediare sia l'ex cancelliere Schröder, come suggerito da Putin. E le crisi internazionali, oltre ai temi economici e a quanto sta accadendo al Ministero della Cultura, sono al centro del dibattito politico. Tra le questioni estere, attenzione focalizzata proprio sull'Ucraina.
4: Bruxelles continui a difendere l'Ucraina, le sanzioni sono essenziali, ora partano i negoziati, così Antonio Tajani in vista del Consiglio Affari Esteri Europeo. Per Forza Italia è positivo che da Putin arrivi uno spiraglio, e Maurizio Lupi nei moderati.
5: Adesso a Putin, che la pace non l'ha mai voluta, spetta una sola cosa: passare dalle parole ai fatti.
4: Fratelli d'Italia auspica la vittoria di Kiev, la Lega invita l'Europa a non lasciar cadere nel vuoto l'apertura di Mosca. Che le menzogne di Putin trovino orecchie benevole nella Lega non è una novità, replica il PD. La pace ci si fa con il ritiro delle truppe russe, chiarisce più Europa. E se per Verdi Sinistra l'Unione Europea deve valutare se Mosca vuole realmente la pace, Carlo Calenda, Azione.
6: Se la Russia vuole veramente la pace, non ha che da fare una cosa, cioè smettere di combattere. La realtà è che Putin è del tutto inaffidabile.
4: E dopo le indiscrezioni del Corriere sui licenziamenti nello staff del ministro della Cultura Giuli, il ministro Lollobrigida parla

0: di normale avvicendamento, un regolamento di conti nella maggioranza, ribattono Dem e 5 Stelle, mentre Matteo Renzi chiede le dimissioni di Giuli. Filippa Misano, GR1.
1: Antivirus, a buon punto le operazioni di sbarco dalla nave focolaio nel porto di Granadilla a Tenerife, si concluderanno nel tardo pomeriggio. Un cittadino americano rimpatriato è risultato positivo, mentre un francese ha presentato sintomi durante il volo di rientro a Parigi, facendo scattare l'isolamento. Nessun sintomo invece per i 4 italiani venuti in contatto alcuni giorni fa in aereo con una delle vittime. Secondo l'OMS non c'è rischio epidemia, le misure di controllo funzionano, lo ribadisce anche l'epidemiologo Giovanni Rezza.
2: Le misure non dovrebbero cambiare da uno stato all'altro. Le tradizionali misure di sanità pubblica sono quelle che vengono applicate in questi casi. L'autoisolamento dei pazienti, volontario, con una stretta sorveglianza clinica da parte della ASL. Queste misure dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo di una diffusione globale.
1: E c'è un caso sospetto di antivirus nell'isola più remota del mondo, a migliaia di chilometri da qualsiasi continente. Tristan da Cunha, 250 abitanti, nessuna pista d'atterraggio.
3: C'è il filmato con due medici che si lanciano col paracadute da un cargo militare per portare assistenza a un abitante dell'isola rientrato il 14 aprile con la Ondius, la nave focolaio, e che ora è in isolamento con sintomi da antivirus. Soccorso inglese perché Tristan da Cunha è territorio britannico. 207 chilometri quadrati, meno dell'isola d'Elba, sperduti nel sud dell'Oceano Atlantico. Difficilissimo arrivarci. Solo via mare, con 7 giorni di navigazione da città del Capo, da dove la nave parte più o meno una volta al mese, e poi un gommone per sbarcare perché l'attracco è impossibile. Sull'isola vivono 250 persone, molte di cognome fanno Repetto e Lavarello, memoria di due marinai di Camogli che nel 1892 lì ripararono con la nave in avaria e non vollero ripartire col resto dell'equipaggio. Tristan da Cunha deve il suo nome al navigatore portoghese che l'avvistò nel 1506. Gli inglesi arrivarono nel 1815 a presidiare l'esilio di Napoleone a Sant'Elena, nello stesso arcipelago. Donatella Gori, GR1.
1: Caso Garlasco, altri particolari dalla nuova ricostruzione dei magistrati su quanto avvenne il 13 agosto 2007, un omicidio brutale e feroce in una escalation di violenza.
4: Un'aggressione cieca e sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta all'approccio di natura sessuale. Lo scrivono i PM di Pavia, che accusano Andrea Sempio dell'omicidio di Chiara Poggi e nel contempo scagionano l'allora fidanzato Alberto Stasi. Una ricostruzione che ridisegna la dinamica dell'omicidio che si sarebbe consumato in diversi momenti. Una prima aggressione sarebbe avvenuta a mani nude in salotto dopo che la vittima aveva aperto all'assassino. Solo in un secondo momento, mentre la ragazza stava provando a difendersi, sarebbe stata usata un'arma per colpirla, probabilmente il martello sparito quel giorno dalla villetta dei Poggi. Poi i colpi fatali sulla scala, dove la ragazza è stata trascinata e poi fatta scivolare. Il tutto sarebbe durato tra i 15 e i 20 minuti. Solo dopo essersi velocemente ripulito, l'assassino si sarebbe sporto per controllare il cadavere appoggiandosi al muro. Da questo deriverebbe l'impronta 33, che oggi gli inquirenti ritengono appartenga a Sempio. Contestazioni rigettate dalla difesa dell'unico indagato, che dovrebbe depositare una memoria nelle prossime settimane. Claudio Vigolo, GR1.
1: Violenza tra ragazzini a Napoli. Un 14enne è stato gravemente ferito a coltellate sabato sera da un 15enne che è stato poi fermato per tentato omicidio. Forse uno sguardo di troppo a una coetanea alla base del gesto. Una pattuglia della polizia locale ha notato una colluttazione ed è intervenuta bloccando l'aggressore. La vittima è ricoverata in prognosi riservata. Morti sul lavoro. La procura di Prato riapre il caso di Luana Dorazio, stritolata a 22 anni nel 2021 da un macchinario in un'azienda di Montemurlo. L'intento è chiarire se esistano altri profili di responsabilità. La prima inchiesta si era conclusa con un patteggiamento per i titolari della ditta. 137 le denunce di infortunio con esito mortale nel primo trimestre di quest'anno, secondo dati INAIL. In Friuli ancora nessuna traccia della donna di 49 anni scomparsa il 20 aprile con due figli adolescenti. La procura di Piacenza, città dove la famiglia vive, valuta di cambiare il capo di imputazione in sequestro di persona per avere maggiori possibilità investigative.
5: Resta un mistero la scomparsa della donna e dei suoi due figli di 14 e 16 anni, partiti da Piacenza il 20 aprile per una breve vacanza in Friuli. Il giorno della partenza, uno dei figli chiama il padre, Yuri Groppi, ex compagno della 49enne Sonia Bottacchiari. Poi la sera, il giorno dopo, l'uomo non riesce più a contattarli, si mette in allarme e va dai carabinieri. Da almeno 2 settimane non si registrano notifiche di accesso alle applicazioni, anche bancarie, nessun segnale GPS, nessuna possibilità di chiamare. La donna, prima di partire, si è licenziata e ha prelevato il TFR. Era diretta in un campeggio, ma non risultano prenotazioni. La sua auto è stata ritrovata al confine con la Slovenia. Si ipotizza una fuga, forse un piano organizzato con una terza persona, forse un incidente nei boschi o un rapimento. Federica Obizzi, presidente dell'associazione Penelope.
6: Vorremmo fare un appello alla popolazione: se li vede, faccia le segnalazioni alle forze dell'ordine.
5: Con loro hanno portato 4 cani, 3 meticci e un maremmano.
6: Molto affezionati ai cani, presumibile che si spostino sempre con essi.
5: Elena Pabba, GR1.
1: Decreto fiscale, al via oggi in commissione al Senato il voto sugli emendamenti in vista dell'approdo in aula calendarizzato per domani pomeriggio, ma non si esclude un rinvio a giovedì. Il provvedimento prevede tra l'altro l'estensione della rottamazione quater e quinquies, la stretta sul telemarketing e agevolazioni sui redditi dei pensionati che decidono di rientrare in Italia dopo essere emigrati all'estero per questioni fiscali. Voli a rischio oggi per lo sciopero di ENAV e EasyJet.
7: 8 ore di sciopero per 2 categorie diverse. Da un lato piloti e assistenti di volo EasyJet scioperano dalle 10 alle 18 per la terza volta dopo il 31 gennaio e il 26 febbraio per chiedere condizioni di lavoro migliori e stipendi adeguati al costo della vita. Luigi Liguori, Filt CGL, Lombardia.
8: Stiamo provando a far tornare gli stipendi a un livello normale anche rispetto ai colleghi europei.
7: EasyJet da un lato, dall'altro i servizi dell'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo. La protesta, sempre dalle 10 alle 18, riguarda Roma e Napoli ed è stata proclamata da Will Trasporti, che non ha firmato il rinnovo contrattuale. Disagi assicurati, visto che Ita Airways ha già annunciato di aver cancellato il 38% dei voli previsti. Scioperi che si accavallano. Il 18 maggio c'è quello generale convocato dall'USB per Gaza, con possibili ricadute su treni e personale autostradale. Dal 25 al 29 maggio stop dei tir per il caro carburante. Paola Nania, GR1.
1: La cultura, esce domani il nuovo libro di Sandro Veronesi.
9: Viaggiare nella memoria e nella storia di uno degli scrittori italiani più amati, e non solo per i romanzi diventati film o i 2 premi Strega, è quanto possiamo fare con Caducità, il volume che raccoglie tutti i racconti scritti in 40 anni da Sandro Veronesi, a cominciare da Pareidolia.
10: Quel racconto l'ho scritto senza nessuna velleità di pubblicarlo, avevo 23-24 anni, non mi sembra imbarazzante. Qui ho pensato a un ragazzo che oggi mi portasse quel racconto, io lo incoraggerei a continuare.
9: Il racconto ritrovato, l'omaggio a Buzzati, ci sono tanti spunti leggendo pagine che in alcuni casi sono pagine di vita di Veronesi.
10: Nei romanzi non mi è mai passato per l'anticamera del cervello di scrivermi anche solo uno autobiografico. Uso solo materiale autobiografico per degli episodi, tutto subito diluito dentro una storia di invenzione. Nei racconti invece, contro la morte di mia madre, racconto la morte di mio padre, potrebbe essere germe di un futuro in cui riesco anche a scrivere un romanzo autobiografico. Per esempio, mi piacerebbe scrivere sull'anno che ho passato facendo il vigile del fuoco.
9: Miriam Mauti, GR1.
1: Ora la musica con una coppia inedita, Uelo e Anna Tatangelo.
11: Stanotte una notte poetica, guardiamo la luna, cerchiamo la fortuna.
1: Si intitola Notte poetica, il duetto che vede per la prima volta insieme la cantante e il rapper leccese che, su richiesta di Carlo Conti, aveva trasformato la sua canzone Emigrato nel jingle ufficiale dell'ultimo Festival di Sanremo. Con il suo ritmo latino, il brano si candida a diventare uno dei tormentoni dell'estate. Una domenica fitta di eventi sportivi, la storica tripletta Aprilia nella MotoGP, il tennis a Roma, le grandi battaglie vittoriose di Musetti contro Cerundolo e Darderi contro Paul, il Giro d'Italia e il calcio con la Serie A ormai alle ultime battute.
12: A due giornate dalla fine del campionato, la lotta Champions è aperta più che mai. Il Milan crolla in casa 3-2 contro l'Atalanta, la Roma vince 3-2 in rimonta in extremis a Parma. Rossoneri e giallorossi sono ora quarti a pari punti, con il Milan davanti per gli scontri diretti. In corsa anche il Como, che vincendo 1-0 a Verona è già certo della qualificazione a una Coppa Europea. Salvezza matematica per la Fiorentina, dopo lo 0-0 in casa col Genoa, mentre la Cremonese batte 3-0 il Pisa ed è a meno 1 dal Lecce. Quart'ultimo. Stasera Napoli-Bologna. Tennis internazionali d'Italia, al Foro Italico Musetti e Darderi promossi agli ottavi, eliminati Arnaldi e Cocciaretto. Oggi tornano in campo Sinner, non prima delle 15, contro l'australiano Popirin e altri tre azzurri. Ciclismo, il francese Maignet ha vinto la terza tappa del Giro d'Italia con arrivo a Sofia, in Bulgaria. L'uruguaiano Silva resta in maglia rosa, oggi giornata di riposo. MotoGP, in Francia tripletta Aprilia con Jorge Martin che vince davanti a Bezzecchi e Ogura. Jacopo Barlotti, GR1.
1: Sono le 7:14, la linea va ai GR regionali, poi come lunedì Radio Anch'io Sport. In primo piano il calcio, ospiti Gianni Stroppa, l'allenatore che ha riportato il Venezia in Serie A, e poi si parlerà della crisi del Milan con Marco Simone, oggi dirigente sportivo, attaccante del Super Milan di Arrigo Sacchi. Con Filippo Corsini e Guido Ardone qui su Rai Radio 1, il GR torna come sempre alle 8.
13: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
14: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
15: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
16: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash. E alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
19: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
20: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
22: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
21: Colombo, navigando sull'app Family,
23: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
24: La spesa intelligente.
25: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
26: TGR, giornale radio del Lazio.
27: Tragedia nella notte a Roma, 2 giovani motociclisti sono morti in un incidente avvenuto in viale Marconi all'incrocio per San Paolo. Ancora in corso di accertamento le cause dello scontro. Arrestato un 37enne di Pontecorvo, perseguitava l'ex compagna con pesanti minacce e pedinamenti per lui, domiciliari e braccialetto elettronico. Calcio, impresa della Roma in trasferta, rimonta e vince 3-2 contro il Parma. I giallorossi restano in corsa per la qualificazione Champions. Buongiorno da Antonio Amoro in studio per la prima edizione del giornale Radio del Lazio. 10 morti in una settimana per incidenti stradali. L'ultimo ieri sera a Roma, uno scontro fatale tra due moto in viale Marconi, a perdere la vita due ventenni. La polizia locale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.
0: 10 morti in una settimana, più di uno al giorno nel Lazio, una lunga scia di sangue, giovanissime le vittime. Ieri sera a Roma, in uno scontro all'incrocio tra Viale Marconi e Via del Valico di San Paolo, sono morti due centauri di 21 e 22 anni. Sul posto i soccorritori della Polizia di Roma Capitale, che sta conducendo le indagini. Poche ore prima, a Traiatella, nel comune di Fiumicino, in provincia di Roma, aveva perso la vita Simone Contadellucci, anche lui motociclista, 35 anni, lascia due figlie piccole. Nelle stesse ore, nel Viterbese, a perdere la vita un altro centauro, Riccardo Delle Monache, 42 anni, appassionato di due ruote e cavalli. Per lui è stato fatale lo schianto contro il furgone che lo precedeva sulla superstrada all'altezza del chilometro 56 della statale 675, tra la zona nord del capoluogo della Tuscia e Bagnaia. I residenti puntano il dito sulla pericolosità della strada, piena di avvallamenti. E non si ferma la strage sul grande raccordo anulare della capitale. Qui nel weekend ha perso la vita un 27enne, originario della Sabina. A pochi chilometri di distanza, sempre sul Gra, il 4 maggio, Anthony Jesuè, guardia giurata di 35 anni, è stato travolto mentre cercava di soccorrere passeggeri intrappolati nella loro vettura. Francesco Rositano, TGR Lazio.
27: Minacciava la ex anche dicendole di usare un mitra, la pedinava. Lo stalker, originario del Frusinate, è ora agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.
2: Si è concluso con un arresto l'incubo di una 25enne di Esperia nel Frusinate, vittima di una pericolosa spirale di violenza. I carabinieri hanno infatti posto agli arresti domiciliari un uomo di 37 anni di Pontecorvo, dando esecuzione a un'ordinanza del GIP di Cassino. Tutto è iniziato a febbraio, una breve relazione e l'incapacità dell'uomo di accettarne la fine. Da lì un'escalation di atti intimidatori, pedinamenti costanti, telefonate a ogni ora e un monitoraggio ossessivo dei social network, persino attraverso i profili degli amici della vittima, per rintracciarla in ogni suo spostamento. Le minacce si erano fatte col tempo allarmanti in alcuni messaggi. L'indagato paventava persino l'uso di un mitra per compiere uno sterminio di massa, una pressione psicologica tale da costringere la giovane a uscire di casa solo se accompagnata dai familiari, e che sono proseguite anche dopo la sua denuncia. Ora l'uomo si trova ai domiciliari con l'obbligo di braccialetto elettronico e il divieto assoluto di comunicare con la donna. Monica Pietrangeli, TGR Lazio.
27: Processo per la strage di Fidene. In mattinata l'udienza decisiva davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Roma per Claudio Campiti, responsabile dell'uccisione di quattro persone l'11 dicembre 2022 durante una riunione del consorzio Valle Verde. Il sostituto procuratore generale chiede la conferma dell'ergastolo per l'omicidio plurimo aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, e anche per il tentato omicidio di altre cinque persone presenti nel gazebo di via Monte Giberto. Nuovo interrogatorio per Claudio Carlo Magno, marito di Federica Torsullo, da lui uccisa per sua stessa confessione ad Anguillara Sabazia alle porte di Roma l'8 gennaio scorso. Per la procura di Civitavecchia prende sempre più forza l'ipotesi di un femminicidio aggravato dalla premeditazione, anche alla luce dei risultati dell'autopsia, da cui è risultato che il decesso della donna è avvenuto di sera e non al mattino presto come si era pensato in un primo momento. Il corpo della vittima era stato trovato nel terreno della ditta dell'uomo, occultato sotto 2 metri di terra. A Viterbo parte il processo per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale a carico di Ruti Ghedè nei confronti della sua ex fidanzata, una ragazza di 24 anni. A dicembre 2023 nei suoi confronti era stato disposto l'obbligo di braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento alla vittima. L'uomo, 38 anni, ha già scontato una condanna a 16 anni per l'omicidio di Meredith Kerker, di cui si è sempre dichiarato estraneo. Cambiamo pagina. Il Papa Leone ha pregato per le mamme nella giornata loro dedicata e in settimana farà visita all'Università Sapienza di Roma.
3: Preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma, specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili. Grazie, che Dio vi benedica.
4: Il pensiero di Leone XIV a Regina Coeli nella giornata dedicata a tutte le madri del mondo al termine di una settimana ricca di appuntamenti. Giovedì 14 maggio il pontefice si recherà in visita pastorale alla Sapienza di Roma. Tutto è pronto nell'Ateneo della Capitale. Don Gabriele Vecchione è il cappellano.
5: Papa Leone verrà prima in cappella universitaria, farà un momento di preghiera, incontrerà i giovani che saranno in cappella, saranno 400 circa, dopodiché andrà in rettorato passando per lo scalone monumentale, viale dell'università con la Minerva insomma, e poi in Aula Magna terrà un discorso di fronte a una rappresentanza di studenti e di docenti.
4: Chi sono gli studenti che stringeranno la mano al pontefice?
5: Il Papa saluterà personalmente uno studente detenuto che si è recentemente laureato, una studentessa disabile e poi a una studentessa di Gaza appena arrivata in Italia.
4: Isabella Di Chio, TGR Lazio.
27: Il report annuale di Save the Children, le equilibriste, racconta di un paese dove diventare genitori resta un percorso complesso, soprattutto per le donne.
6: O prendi la strada dell'affermazione lavorativa o la strada familiare, come se dovessi scegliere per forza una o l'altra.
7: Mi sono trasferita dalla mia città d'origine e ho avuto una breve esperienza lavorativa, poi però ho capito che non si sarebbe sposata con il progetto familiare di avere dei figli.
8: Cristina ed Elisa sono due madri italiane che rappresentano perfettamente le difficoltà tra occupazione e carico di cura. Carriere che si fermano, difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro, sono coloro che Save the Children definisce le equilibriste. Nel suo rapporto sulla maternità emerge una tendenza per le madri in Italia: svantaggi economici, rinunce professionali sono una sfida quotidiana. Quasi una donna su quattro tra i 25 e i 34 anni dichiara di non avere condizioni lavorative adeguate per avere un figlio. Antonella Inverno, responsabile ricerca e analisi dati di Save the Children Italia.
9: Sono aumentate le dimissioni delle donne con figli tra 0 e 3 anni e le donne con figli in età prescolare lavorano solo nel 58,2% dei casi.
8: Come ogni anno lo studio include l'indice delle madri elaborato dall'Istat che classifica le regioni in base alle condizioni offerte alle madri. La situazione lavorativa peggiora ovunque, il Lazio si posiziona al nono posto, in testa c'è l'Emilia Romagna, in coda la Sicilia. Per le donne con i figli aumentano i contratti a termine, solo 3 mamme su 100 hanno meno di 30 anni e secondo Save the Children la maternità in Italia resta uno dei principali fattori di diseguaglianza. L'appello è quello di misure urgenti a sostegno della genitorialità. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
27: Sport calcio, la Roma batte il Parma in trasferta nel recupero e conquista 3 punti importanti nella corsa Champions grazie a una vittoria arrivata proprio nei momenti finali.
10: Gol ed emozioni al Tardini, la Roma nel recupero contro il Parma trova 3 punti d'oro, i giallorossi aggrediscono subito la gara e trovano un gol al nono minuto con Nalen, l'olandese però in fuorigioco. Appuntamento con la rete solo rimandato per il numero 14 della Roma che sblocca la gara al 22esimo, 3 angolazione perfetta tra Coné, Dybala e l'ex Aston Villa, 3 tocchi e gol. La squadra di Gasperini sfiora anche il raddoppio, poco dopo Consulè servito ancora da Dybala ma l'ex Frosinone di testa colpisce il palo. Rischia qualcosa la Roma nel finale di tempo ma Svilar ci mette una pezza. A inizio ripresa il Parma gela, i giallorossi, errore di Hermoso che regala palla a Nicolussi, caviglia, Gabriel Strefezza con un diagonale destro molto angolato trova il gol dell'1-1. La Roma potrebbe tornare subito in vantaggio ancora con Malen ma Suzuki ha i riflessi pronti, Ducali pericolosissimi, arriva anche il gol di Pellegrino ma la rete viene annullata per fuorigioco attivo di Troilo. Attacca la Roma col solito Malen insidioso in area emiliana ma Suzuki si fa trovare ancora pronto, poi Pisilli spara alto, ancora il 61 giallorosso prova a bucare la rete decisiva, la deviazione di Circati a complicare i piani, giallorossi ci pensa nel giorno del suo 24esimo compleanno Mandela Keita, servito da Esteves, il belga trova il gol del 2-1 ma nel recupero la Roma fa il controsorpasso, al 94esimo prima Rensch trova il gol del 2-2, poi il VAR richiama Chiffi per un contatto in area tra Bricci e lo stesso Rensch, inizialmente fiscato un fallo in attacco ma poi il rigore per la Roma e dal dischetto Malen fissa il punteggio sul definitivo 3-2 che mantiene la Roma in corsa per la Champions. Cleto Romantini, TGR Lazio.
27: Si sta valutando lo spostamento del derby delle squadre romane previsto per domenica 17 maggio per la penultima giornata di campionato. Sarebbe in concomitanza con la finale maschile degli internazionali di tennis al Foro Italico. Per questioni di sicurezza il match non si può disputare di sera. L'ipotesi al vaglio è quella di far giocare la partita di calcio alle 12.30 di lunedì 18. Mi sembrerebbe di buon senso la dichiarazione del questore di Roma Roberto Massucci. Ora per un aggiornamento sul traffico sentiamo i servizi di Rai Pubblica Utilità con Giulia Casadei.
1: Da oggi fino al 15 maggio chiusura al traffico nella zona ardeatina, interessati vicolo dell'Annunziatella e Viale Londra, dove sono in corso lavori di manutenzione del verde e possibili rallentamenti nell'area circostante. Sempre da questa sera fino al 15 maggio nella fascia oraria notturna tra le 22 e le 6 lavori anche sulle rampe di Ponte Lanciani. Prevista la chiusura delle rampe di collegamento con la circonvallazione Nomentana in direzione della via Salaria. E proprio in via Salaria sono ripresi i lavori tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario per la messa in sicurezza della scarpata. Fino al 30 maggio il tratto sarà chiuso al traffico prevalentemente nelle ore notturne dalle 4 alle 7 del mattino.
27: E adesso è il momento atteso per le ultime sulle previsioni del tempo con i servizi di Rai Meteo.
11: Nelle prossime ore assisteremo ad un progressivo miglioramento delle condizioni del tempo sulla nostra regione, con attenuazione delle piogge, salvo residui fenomeni che persisteranno nel Reatino e diminuzione anche della nuvolosità, con schiarite più ampie attese lungo il litorale. La ventilazione sarà data da venti provenienti da sud-ovest, moderati sull'Alto Lazio e forti con raffiche fino a burrasca sui rilievi, specie tra il tardo pomeriggio e la sera. Il mare sarà mosso ma con moto ondoso in aumento in serata a partire da nord. In lieve aumento infine le temperature massime sui settori più interni. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
27: Sono le 7:29 e 14 secondi. È tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia grazie a Daniele Antelmi. Vi ricordiamo che tra pochissimo su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata di Buongiorno Regione. Per tutti gli aggiornamenti c'è il nostro sito tgr.lazio.it/lazio. Da Antonia Moro, che ha condotto in studio, l'auguro di una buona giornata.
26: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
4: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
9: Alla ricerca della qualità.
10: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
10: Porca vacca, non sul tappeto!
11: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali. E poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Un finale di campionato da impazzire, ma al momento fuori di testa sembra esserci solo il Milan di Allegri, che ieri ha incassato la sua quarta sconfitta nelle ultime sei partite, la seconda consecutiva. Diavolo all'inferno, fischiato dal suo pubblico per il nuovo scivolone interno. Giampiero Gasperini ringrazia la sua vecchia Atalanta che ha sbancato San Siro, consentendo così alla Roma di agguantare i rossoneri al quarto posto. Roma vittoriosa in rimonta a Parma, in un altro folle finale dove giganteggia ancora una volta un super male nell'attacco, che ha cambiato drasticamente il volto dei giallorossi, il centravanti di cui proprio il Milan avrebbe avuto un tremendo bisogno. Comunque vada a finire, può sicuramente esultare il Como di Fabregas, che in ogni caso per la prima volta nella sua storia disputerà una Coppa Europea nella prossima stagione, Champions, Europa o Conference League, una specie di miracolo per una società che 7 anni fa giocava in Serie D e ora sotto con le ultime 2 giornate. Le emozioni non sono ancora finite. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 11 maggio, campionato dunque agli sgoccioli con un finale ancora apertissimo. In Serie B intanto, aspettando gli ultimi verdetti da playoff e playout, festeggiano il ritorno in Serie A Venezia e Frosinone. Ne parleremo tra poco con Giovanni Stroppa, l'allenatore dei Lagunari, che hanno vinto il campionato. Dalle 8.30 poi cercheremo di analizzare la crisi del Milan e lo faremo con Marco Simone, ex attaccante dell'invincibile Milan di Arrigo Sacchi, oggi dirigente di successo in Francia. Per parlare con noi potete telefonare come sempre al numero verde 800 050 001 e inviare i vostri messaggi al 335 699 2949. Ora microfono a Guido Ardone con la rassegna stampa del lunedì.
2: È davvero buio per il Milan, lo dice, lo scrive apertamente a chiare lettere la Gazzetta dello Sport in prima pagina, il titolo a corredo dell'immagine di un rammaricato, a dir poco, Adrien Rabiot. L'Atalanta domina e va 3-0, il diavolo si sveglia alla fine, ma è troppo tardi, aggiungerei io. Leao disastroso e squalificato, fischi a San Siro, Champions a rischio a questo punto, perché? Perché i rossoneri sono stati raggiunti, seppur ancora in vantaggio negli scontri diretti, da una Roma da pazzi, come pazza è stata la gara del Tardini, super Malen, ancora una doppietta per l'olandese, Parma ribaltato, c'è anche, come ricordava Filippo Corsini, un Como storico già in Europa, poi molto altro sulla prima della Rosia, il mio Sinner con una bella intervista a Cahill, il coach del numero uno del mondo, l'amore degli italiani, il suo orgoglio non è un robot, e ovviamente parleremo anche della giornata degli internazionali d'Italia alla Foro Italico, Sinner e non solo in campo nelle prossime ore. Il Giro d'Italia si è chiusa la 3 giorni bulgara, come avrete ovviamente sentito e seguito da Radio 1 e Radio 1 Sport. Milan, un altro Milan, Jonathan in questo caso beffato, il bis del francese Magnier, oggi riposo, si ripartirà domani dalla Calabria. Dobbiamo dire che il titolo più divertente lo trova il Corriere dello Sport, ma è soltanto l'ultimo di una lunga serie di giochi di parole legati proprio al fortissimo attaccante olandese della Roma. Più Malen, meno Milan, bagarre Champions, e ovviamente si incrociano i destini delle due squadre, con la Roma che è andata a vincere proprio al minuto 101. E poi tutto sport, c'è il Milan, sì, che inferno ovviamente l'accostamento al brutto momento del diavolo rossonero, e poi in casa Juve i diktat di Luciano Spalletti, dal trequartista al rinnovo di Vlahovic, avanza richieste chiare alla società Juventus, che intanto il suo l'aveva fatto già sabato sera mettendosi avanti nella corsa per la Champions League. E allora buongiorno da Guido Ardone, bentrovati alla rassegna stampa di Radio Anch'io Sport. Corrono tutte le squadre a caccia dell'Europa che conta, a suon di vittorie esterne peraltro, tutte tranne una, è l'unica che giocava in casa tra l'altro.
3: Raspadori in area sul sinistro, parte il tiro, rete, 3-0 dell'Atalanta, Jack Giacomino Raspadori fulmina la conclusione sotto l'incrocio dei pali. Raspadori fa qualcosa di molto bello, di molto difficile, e l'Atalanta conduce per 3-0. Calcio di rigore in favore del Milan, inizia la sua rincorsa, va con il destro, il tiro, rete, 2-3.
2: Come dicevamo, però tardivo il risveglio dei rossoneri, appena 4 punti nelle ultime 6 partite, ora Milan apertamente contestato anche dalla tifoseria, come racconta su Repubblica Andrea Sereni e come leggiamo con Valentina Antonelli, che anche oggi ci accompagna in studio.
0: Precipitato in un buco nero, come in un brutto sogno, con la colonna sonora che è passata in una notte dai fischi a un silenzio surreale, il Milan si è perso, smarrito nelle sue insicurezze, stordito da fragilità a lungo nascoste sotto il tappeto, ma da un mese e mezzo riemerse all'improvviso, contestato e lasciato solo dalla curva sud che all'inizio del secondo tempo, dopo il tris della Dea, è uscita dallo stadio. Il diavolo non vince più, sono solo due i successi nelle ultime 8 partite. Dal derby contro l'Inter ha avuto una media punti di 0.8, i numeri sono terribili, come l'atteggiamento della squadra svuotata, piatta. Dopo il derby il margine sul quinto posto era di 9 punti, adesso è azzerato. Dalla Champions passa il futuro prossimo del club, ambizioni, progetti, crescita. Povero diavolo, ora davvero spalle al muro.
2: Il futuro immediato del Milan, la trasferta in casa del Genoa, poi l'ultima in casa contro il Cagliari, e in tutto questo le parole del tecnico Max Allegri.
4: Momenti di difficoltà, no? Quando era tutto bene era tutto più facile per tutti, ora è normale in questi momenti. Prendiamo dei gol alla prima azione che prendiamo. Siamo stati anche in modo disordinato in campo dopo il primo gol. Poi abbiamo avuto una bella reazione. Ripartiamo dal positivo che comunque siamo tornati a far gol. Bisogna essere bravi in questa settimana, soprattutto a vedere le cose positive che in questa partita, negli ultimi 15 minuti, abbiamo fatto. Da lì dobbiamo ripartire perché non possiamo fare altrimenti. E soprattutto bisogna avere fiducia in noi stessi perché comunque 67 punti ce l'abbiamo. Abbiamo fatto un brutto giro di ritorno, però abbiamo sempre la possibilità di rimediare con queste due partite.
2: Con lo stesso punteggio, 3-2, la Roma si è imposta a Parma al termine di una gara totalmente diversa, decisa da un rigore contestato, poi realizzato da Malen, come dicevamo, all'undicesimo minuto di recupero del secondo tempo.
5: Malen porta la nostra destra, 10° minuto di recupero, 2-2 tra Parma e Roma. La rete di Malen, fa festa la Roma, gara incredibile al Tardini. Rigore che farà indubbiamente ancora discutere, Parma 2, Roma 3.
2: La giostra impazzita al Tardini e, come accennava Diego Carmignani, lo avete sentito, le polemiche, le ambizioni, tutto con Marco Balestrazzi su La Stampa.
0: All'ultimo respiro la Roma vince a Parma, una partita che ormai sembrava persa, aggancia al quarto posto Milan in caduta libera e può cambiare il corso della stagione. Il Parma però non ci sta e contesta le due reti che ribaltano la partita nei minuti di recupero. Un obbrobrio quello che è successo, sbotta a fine gara il tecnico Carlos Cuesta. La terza doppietta stagionale di Malen, l'uomo della svolta di gennaio e dei record da quando è stato istituito il mercato di riparazione, nessun nuovo acquisto in Serie A ha segnato più reti, 13 dell'attaccante olandese. La Roma aveva dominato il primo tempo giocando a ritmo altissimo. Nella ripresa il Parma Maidomo sfrutta il calo fisico degli ospiti e le insolite distrazioni della difesa giallorossa. Nel maxi recupero si ribalta tutto di nuovo e la candidatura Champions dei giallorossi si fa sempre più forte. Tutto torna in discussione a 180 minuti dal termine. Ora sulla strada di Gasperini c'è il derby.
2: Derby del quale peraltro ancora non conosciamo con esattezza l'ora e la data. Ovviamente nel fine settimana, domenica, ci saranno le concomitanti finali del Foro Italico agli internazionali, letteralmente a due passi dallo Stadio Olimpico, ma al di là di questo, aspettando le decisioni della Lega Calcio, Giampiero Gasperini.
6: Riprendere una partita contro una squadra così entusiasta come il Parma era veramente difficile a quel punto. Non rispecchiava la gara perché noi abbiamo avuto veramente tante situazioni pericolose, il loro portiere è stato bravissimo. La Roma ha giocato secondo me un'ottima gara, la partita è stata bella anche per merito del Parma sicuramente. L'abbiamo vinta alla fine, però credo anche in modo meritato. Abbiamo creato tanto prima e siamo riusciti a concretizzare solo negli ultimi 2 minuti e questo è sicuramente una grande gioia per noi. Siamo ancora vivi, possiamo ancora giocarci tutte le nostre opportunità.
2: Composte ma decise le rimostranze di Carlos Cuesta, il tecnico del Parma, per gli episodi che hanno deciso la gara negli ultimi minuti.
7: Ci sono stati dei eventi che hanno condizionato non solo la dinamica della partita ma il risultato finale, e noi siamo i primi che sempre proviamo a essere molto rispettosi, onesti, e sempre ci comportiamo così, ma dello stesso modo quello che vogliamo. La gente può dire no, l'obiettivo è raggiunto, è finita. No, la mentalità di questi ragazzi è andare avanti. 0-1 all'intervallo, la mentalità è ribaltarla. Vai 1-1 e vuoi vincere, metti più giocatori offensivi per riuscire a farlo. Purtroppo ci sono cose che non puoi controllare e in questo caso ci sono stati cose che hanno condizionato.
2: In corsa Champions resta anche il Como, che comunque di sicuro giocherà in Europa il prossimo anno, un traguardo storico raggiunto grazie a questo gol.
5: Come in vantaggio, ti chiedo scusa, Duvikas. Verona 0, Como 1, il 26esimo, a te.
2: corsi e ricorsi, date che si ripetono nella impetuosa scalata ai vertici della società lombarda. Andiamo a leggere Giulio Saetta sulla Gazzetta dello Sport.
0: 10 maggio ed è ancora festa. In questo stesso giorno di 2 anni fa, pareggiando al Senigallia col Cosenza, il Como ritornava in Serie A dopo 21 anni. Ieri, dopo la vittoria al Bentegodi, tutti a centrocampo a esultare per un traguardo storico, riassunto dalla scritta sulla maglietta indossata da giocatori e staff: Como si dice Europa. Un'ascesa che sa di miracolo, nonostante il coro dei detrattori, facile con tutti quei soldi. Le disponibilità economiche della famiglia Artono sono le fondamenta, ma non era affatto facile trasformare le risorse in un progetto di successo nelle paludi del calcio italiano. In 7 anni di gestione indonesiana, 3 promozioni, 1° posto alla prima stagione in A e adesso l'Europa. Cesc Fabregas, il tecnico spagnolo, è l'architetto, il geometra e il manovale del progetto, manager a tutto tondo. Remida Fabregas trasforma in oro quello che tocca. Manca poco per sapere se l'ultimo miracolo sarà la Champions.
2: Il tocco di Fabregas e le sue parole.
8: Prima volta nella storia del Como, allora è storia, questo senza nessun dubbio. Adesso sì, si può parlare di Europa, mancano 2 partite, vediamo dove possiamo volare. Noi ci crediamo fino alla fine. In questa gioventù, con tutti questi ragazzi che fanno 1 anno, 2 anni, che sono professionista, fare questo percorso merita veramente parlare bene di questo, perché c'è un valore dietro. Io so dove eravamo 2 anni e mezzo quando abbiamo preso la squadra, so dove siamo adesso. Non c'è soldi nel mondo che lo può fare senza una idea, senza ragazzi che lo danno tutto e credendo tutti insieme, creando famiglie, creando cultura. Piano piano ci stiamo arrivando.
2: Ovviamente saranno 180 minuti finali avvincenti anche in zona retrocessione. Speranza Cremonese scrive ancora la Gazzetta dello Sport. Nel 3-0 sul Pisa, Vardi riaccende la lotta a salvezza. Bonazzoli e Ochereche calano il tris. I grigiorossi di Giampaolo ora sono a -1 da Lecce, quart'ultimo. E poi il sapore della domenica con altri titoli della Rosia. Giro d'Italia ovviamente. Freccia Magné, Paul da Manuale, rimonta Jonathan Milan, si regala il bis a Sofia davanti a 250.000 spettatori. Come dicevamo, oggi riposo, domani il Giro d'Italia ripartirà da Catanzaro, 2 ruote ma a motore la MotoGP Le Mans, derby Aprilia perché vince Jorge Martin, Bezzecchi secondo. Il mondiale è una sfida in famiglia. E arriviamo invece in casa nostra, seppur rapidamente, il Foro Italico, la giornata che abbiamo alle spalle, quella che ci attende nelle prossime ore con ben 4 italiani in campo, soprattutto ma non soltanto Yannick Sinner. Il quadro con Massimo Calandri da Repubblica.
0: Uno per l'emozione si copre il volto con le mani e poi fa il segno del cuore verso il pubblico, Luciano Darderi. L'altro ha salutato le tribune asciugandosi gli occhi lucidi per l'emozione, Lorenzo Musetti. C'è davvero qualcosa di speciale tra i tennisti italiani e il Foro Italico. Una magia che, parole di Fabio Cobolli, ti dà una straordinaria carica di energia. L'incanto si ripete oggi con Jannik e Bellucci, con Pellegrino e Cobbo, tutti a caccia di quegli ottavi di finale già raggiunti da Darderi e Musetti. Il record 1979-2020 è di 4 qualificati al 4° turno. Quella di oggi promette di essere un'altra giornata dipinta d'azzurro. La sola volta che Sinner e Popirin hanno giocato contro sulla terra battuta ha vinto l'australiano, ma è stato 5 anni fa. Adesso Jannik, reduce da 5 tornei e 29 match consecutivi vinti nei Master 1000, è di un altro pianeta.
2: E questo pianeta lo racconteremo in diretta, Sinner Popirin, a partire dalle 15 su Rai Radio 1 Sport, sul nostro canale digitale all'interno del caffè. Tra l'altro, invece, domani sera partiranno i playoff di Serie B con i 2 preliminari. Noi saremo in diretta per Catanzaro Avellino a partire dalle 20:40, si gioca alle 21 dentro zona Cesarini. Ci sono squadre che questo problema dei playoff, Filippo Corsini, non ce l'hanno, perché con merito hanno conquistato la promozione diretta, hanno vinto il campionato nel caso specifico. Il mister che già ci ascolta è uno specialista in promozioni, 5 in tutto, 4 dalla B all'A. Cosa aggiungere? Complimenti.
1: Complimenti, non possiamo davvero che ribadirli questi complimenti per il Venezia che ha vinto il campionato con 82 punti, è ritornato in Serie A. Il tecnico è Giovanni Stroppa, che salutiamo e ringraziamo, ovviamente complimenti a lui. Stroppa, allora, stagione davvero importante, strepitosa, il bello deve ancora venire oppure avete raggiunto il massimo?
9: Allora, innanzitutto grazie, buongiorno a tutti. Abbiamo raggiunto il massimo, nel senso che volevamo il primo posto a tutti i costi e quindi ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti attraverso un grandissimo lavoro di tutte le componenti, e chiaramente il mio ringraziamento, come ho fatto più volte, va sia alla società ma soprattutto a questi calciatori che hanno lavorato tanto, con sacrificio, con grandissima unione, e quindi ha fatto sì che questo risultato, questo obiettivo, si riuscisse a portarlo a casa.
2: Mister, a mente fredda e ancora con il cuore invece caldo per i festeggiamenti e Prassi, no? Rileggere un po' il film della stagione, io lo faccio rapidamente a beneficio di chi ci ascolta, lei questo film lo conosce bene, però in sostanza voi eravate undicesimi all'inizio della quarta giornata, no? Preso un po' di punti chiave di quest'annata e non eravate ancora nella zona promozione diretta, in piena zona playoff, quasi a ridosso della fine del girone di ritorno, poi alla fine è andata a vincere a Frosinone, guarda caso l'altra promossa diretta alla 23esima e da lì in poi la cavalcata senza mai mollare la vetta. Insomma, a febbraio cosa è cambiato per i suoi ragazzi?
9: Diciamo che c'è stata sicuramente una continuità dei risultati, è questo che poi ti porta a migliorare poi la classifica. Giustamente, come avete sottolineato all'inizio, per i risultati, sottolineo per i risultati, la squadra era un pochino indietro, ma devo dire che mai come quest'anno c'è stata una continuità di gioco, perlomeno delle squadre che ho allenato. Quindi la squadra è partita da subito con prestazioni importanti, di livello, condite con l'esaltazione di queste individualità, perché poi le giocate, i gol, chiaramente Adorante che è stato sicuramente importante per i gol, Yeboah per la qualità di gioco espressa, ma poi tutta la squadra ha mostrato un lavoro incredibile, poi chiaramente grazie alle prestazioni siamo arrivati a questi risultati.
1: Senta Straupa, lei ha firmato l'anno scorso, firmò un contratto di un anno, però ovviamente rivedibile, opzione di rinnovo in caso di promozione. Nel mondo del calcio si sa, i contratti lasciano un po' il tempo che trovano, sembrano sempre scritti sulla sabbia, no? Ci sarà davvero comunque questa riconferma di Straupa, oppure lei o la società Venezia hanno altri piani in testa per il futuro?
9: Ma allora, per quanto riguarda il Venezia, sicuramente c'è stata la proposta, la volontà di poter continuare. C'è un contratto, sì, ma c'è anche la possibilità di liberarsi c'è una data di scadenza con questa possibilità di liberarsi. Anche la mia volontà è quella di rimanere, perché poi bisogna anche rendersi conto di dove si sta, con chi si ha lavorato, quindi Filippo Antonelli mi lega un rapporto oltre che professionale di grandissima stima e di amicizia.
2: Allora, quindi
9: mister, la garanzia per
2: prego,
9: la,
2: prego,
9: la garanzia per me è proprio lui.
2: E allora diciamo che questo matrimonio potrà essere prolungato con ogni probabilità, aspettiamo gli sviluppi, ma intanto proviamo a guardare comunque al futuro. Lei faccia gli scongiuri, ma in realtà credo che porta bene, perché ricordiamo un po' i grandi numeri e i tabù da sfatare. Il Venezia ha la terza promozione in questi ultimi 6 anni e non è mai riuscito nell'annata successiva in Serie A a mantenere la categoria. Giovanni Straupa, ricordavo il suo curriculum straordinario in termini di promozioni, però allo stesso modo nell'anno successivo non è mai riuscito a completare la stagione, ma è la vita normale di un allenatore. E allora lei personalmente, mister, cosa pensa eventualmente di affrontare la Serie A col Venezia o comunque poi ciò che sarà nel suo futuro per sfatare questo piccolo grande tabù, se posso definirlo così, eh?
9: Ma io non ho problemi, nel senso che io credo di lavorare a prescindere e cercare di lavorare al meglio a prescindere dalla categoria. È chiaro che poi la categoria la fanno i calciatori, come ho sottolineato per traguardo raggiunto in Serie B. Io non cambio il mio modo, il mio pensiero in funzione della categoria. Credo che lavorare al meglio, cercare di farlo, però chiaramente con una squadra adeguata. Per il resto, Serie A, Serie B, il nostro prossimo futuro continuerà sempre al meglio, cercando di fare al meglio il nostro modo, cercando di esaltare al meglio il nostro modo. Scusate questa ripetitività di concetti, ma ripeto, Serie A, Serie B non cambia.
2: Una giusta sottolineatura.
1: È fondamentale. Certo. Senta Straupa, lei sia da giocatore che da allenatore ha girovagato un po' tutta la penisola, però la sua maglia principale forse incisa sul cuore è quella rossonera del Milan, stagioni importanti con i rossoneri. Come si spiega l'attuale momento di totale sbandamento in cui sembra versare il club rossonero guidato da Allegri?
9: Non si spiega, perché comunque mi sembra che Allegri abbia fatto una stagione sopra le righe per quanto riguarda il suo lavoro in con quella rosa a disposizione. È chiaro che adesso ha avuto dei passi falsi che, non so, mi sembra poi tra l'altro l'ambiente non sia sereno, non guardo soltanto al campo e alla squadra, quindi ho visto che ieri sera ci sono state delle contestazioni, questo non giova ai calciatori e al campo.
2: Domanda inevitabile per l'uomo del gol decisivo nella Coppa Intercontinentale del 90, proprio con quel Milan stellare. Per chiudere le chiedo una riflessione rapida, mister. Le proprietà americane sono diffusissime ormai nel nostro calcio, il Venezia è a stelle strisce già da una decina d'anni, bene, arrivano soldi, c'è programmazione, poi qualcuno dice però a volte sono proprietà distanti. Le chiedo la sua esperienza personale, lei magari non potrà che parlare bene dei suoi dirigenti, però c'è questo tema di fondi che arrivano da lontano e poi magari non sono presenti sul territorio, in una battuta flash, mister.
9: Beh, guardate, io posso soltanto dire che il mio riferimento in Italia è Filippo Antonelli. Mm. C'è grandissimo attaccamento per quanto riguarda i dirigenti che hanno mostrato sempre di essere vicini. Noi abbiamo 14-16 imprenditori americani e non manca occasione che fisicamente siano a Venezia. Mm. Quindi tutto sommato non si discosta molto da proprietà italiane, questa è chiaramente, parlo per la mia esperienza.
2: Certo, se poi c'è un direttore sportivo molto presente, come appena detto, allora tanto meglio. Mister, complimenti, ci risentiamo, speriamo in Serie A con
1: lei a
2: Venezia.
1: Stroppa, ci risentiremo sicuramente il prossimo anno, prossima stagione, sulla panchina del Venezia in Serie A. Grazie davvero Stroppa, buon lavoro con il Venezia, buon futuro, e noi ci sentiamo a proposito dopo il GR1.
2: Nell'immediato futuro, per continuare a parlare soprattutto, ma non solo, di Milan, lo faremo, come ricordavi, con un altro ex, Marco Simone. Adesso però c'è il giornale radio, a più tardi.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
11: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
12: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
13: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
12: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
13: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
14: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
15: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
16: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
17: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash. E alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
18: Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
19: Onda Verde, viaggiare informati.
20: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 7.55 minuti, andiamo in A4, Milano-Brescia, traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione di Torino. Ci spostiamo in A7 code, traffico intenso nel tratto tra Genova-Bolzaneto e l'allacciamento per la 12 per chi viaggia verso Genova. In A10 Genova-Ventimiglia, traffico intenso tra Genova-Voltri e l'allacciamento per la 7 in direzione di Genova. Ci spostiamo in A22, si segnalano 4 km di code e traffico intenso, siamo tra Carpi e l'allacciamento per l'Autosole in direzione di Modena. In Autosole sul tratto Firenze-Roma, traffico intenso tra Incisa Reggiale e Firenze Sud in direzione di Firenze. E traffico intenso anche in A14 per lavori in corso, siamo tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Ancona. In chiusura vi portiamo in A30 Caserta Salerno, si segnala 1 chilometro di code al momento tra Mercato San Severino e Salerno in quest'ultima direzione. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10.28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.
21: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
22: Quanti anni hai?
21: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 8850.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
22: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
23: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
24: Via via.
23: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
25: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
26: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Medio Oriente, accordo lontano, Teheran propone, fine delle ostilità anche in Libano e sovranità iraniana su Hormuz. Trump respinge, inaccettabile, balzo del prezzo del petrolio. Ucraina, negoziati in stallo, il sì del Cremlino alla mediazione, ma dice Kiev deve lasciare il Donbass. A Mosca presto gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Dossier esteri, economia, legge elettorale, i temi del confronto politico. Giuli, pronti i decreti per rimuovere due membri del suo staff. Le opposizioni, maggioranza allo sbando, Lollobrigida, normale avvicendamento. Antivirus a Tenerife, i passeggeri della Ondius, positivo un americano, isolato un francese. Stanno bene i quattro italiani, al GR1 il professor Giovanni Rezza, non è il nuovo Covid. Garlasco, le accuse dei PM di Pavia, da esempio furioso annientamento dichiara, la difesa contesta la ricostruzione. Autostop sì, ma in panchina, in Svizzera, stazioni dei passaggi gratuiti con sedili colorati sormontati da un pannello luminoso con la scritta Stop, merci. Festa al Teatro della Scala, 80 anni fa la riapertura dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Alle 12, cerimonia solenne e concerto, presente Mattarella. Corsa Champions, giochi riaperti. Milan sconfitto in casa, la Roma vince a Parma. Il Como festeggia la qualificazione europea. Internazionali di tennis, Musetti e Darderi agli ottavi. Oggi c'è Sinner. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Medio Oriente, speranze di pace, giorni d'attesa, poi la risposta negativa dell'Iran alla proposta negoziale degli Stati Uniti ed è di nuovo muro contro muro tra Washington e la Repubblica Islamica. Sentiamo il corrispondente.
3: No al piano americano. L'Iran rifiuta di sottomettersi alle richieste di Trump giudicate eccessive, come riferisce la TV di Stato. Il piano di Teheran, presentato attraverso i mediatori pakistani, riafferma la sovranità sullo stretto di Hormuz e chiede la fine dei blocchi navali e del conflitto anche in Libano. L'Iran pretende poi le riparazioni di guerra, la fine delle sanzioni e lo sblocco dei beni sequestrati all'estero, rimandata invece la discussione sul programma nucleare. Per i Pasdaran, la reazione negativa e minacciosa del capo della Casa Bianca non ha alcuna importanza. Se non gli piacciono i nostri piani, è ancora meglio, afferma una fonte a Tasnim, l'agenzia di stampa legata ai guardiani della rivoluzione islamica, l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah. E mentre resta aperta e irrisolta la questione delle scorte di uranio arricchito, l'unica nota distensiva è il rilascio su cauzione di Nahes Mohammadi. La dissidente, premio Nobel per la pace nel 2023, soffre di problemi cardiaci ed è stata trasferita in un ospedale di Teheran. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Sentivamo delle parole di fuoco degli ayatollah nei confronti degli Stati Uniti. Donald Trump, dal canto suo, non risparmia critiche e sono durissime. Il corrispondente.
4: Totalmente inaccettabile. Queste due parole scritte in maiuscolo sui social di Trump sono la bocciatura, metaforicamente urlata dal presidente americano, della risposta negoziale iraniana. Il documento inviato da Teheran ai mediatori pakistani per replicare alla proposta di Washington che puntava a interrompere le ostilità in Medio Oriente non mi piace, taglia corto il presidente degli Stati Uniti, che fa anche un riferimento sprezzante ai cosiddetti rappresentanti dell'Iran, come li definisce. Poco prima, sempre sui social, l'inquilino della Casa Bianca aveva affermato che l'Iran ha preso in giro gli Stati Uniti e il mondo per 47 anni. Trump poi ha criticato l'atteggiamento dei suoi predecessori, i democratici Obama e Biden, giudicati in sostanza troppo deboli con gli iraniani che, avverte, non avranno più niente da ridere. Per la Casa Bianca, una linea rossa di qualsiasi futuro negoziato, ha ribadito più volte Trump, è il no a ogni possibilità che Teheran si doti in futuro dell'arma nucleare e dunque lo stop all'arricchimento dell'uranio. Sempre ieri, inoltre, Trump ha avuto una conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu, definita molto positiva, ma i negoziati con l'Iran, conclude il presidente, sono questione mia e di nessun altro. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Incertezze sulla guerra dunque che hanno immediate ripercussioni sui mercati. Nella notte è schizzato il prezzo del petrolio. Il WTI si attesta intorno ai $98, mentre il Brent si porta sopra quota 104.

0: Il leggero rialzo le borse asiatiche. Tokyo guadagna lo 0,75%, Shanghai lo 0,40%. Attesa per le piazze europee tra un'ora. E sono in stallo anche le trattative sul conflitto in Ucraina, malgrado la breve tregua di questi giorni che Mosca e Kiev si sono accusate a vicenda di avere infranto. Dopo le apparenti aperture di Putin al dialogo, dal Cremlino precisazioni che ribadiscono la posizione granitica sui territori occupati. La corrispondente da Mosca.
1: Kiev dovrà lasciare il Donbass, a dirlo il consigliere del Cremlino, che poi precisa: in un modo o nell'altro gli ucraini prima o poi dovranno ritirarsi. Ushakov aggiunge che presto gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner saranno a Mosca per riavviare i negoziati che ormai da mesi sono in fase di stallo, così come non ci sono progressi al fronte, anche se il portavoce Peskov è tornato a parlare di una vittoria certa per la Russia in una guerra che, ha detto, è la nostra guerra. Dopo le celebrazioni del giorno della vittoria, con una parata sottotono che ha messo in luce la vulnerabilità del paese, Putin aveva annunciato che il conflitto in Ucraina si sta avviando verso una conclusione, dicendosi pronto a incontrare Zelensky, ma solo quando ci sarà un accordo di pace definitivo da firmare. Quanto all'Europa, il capo del Cremlino ha aperto a una sua mediazione, indicando l'ex cancelliere tedesco Schröder, suo amico di lunga data, come possibile interlocutore. Intanto la tregua di tre giorni concordata su proposta di Trump ha registrato violenza denunciate da entrambe le parti. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: E l'apertura al dialogo del presidente russo Putin è accolta con scetticismo dalla politica italiana, a far discutere anche la rimozione di due dirigenti del Ministero della Cultura.
2: Inaccettabile, Alessandro Giuli così aveva definito il mancato finanziamento al documentario su Giulio Regeni, anche a causa di quel no, secondo le ricostruzioni del Corriere, avrebbe rimosso due membri dello staff. PD e 5 Stelle parlano di ennesimo regolamento di conti in una maggioranza allo sbando, ma da Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida rassicura normali avvicendamenti, mentre Salvatore Sallemi preferisce mettere l'accento su quanto fatto per l'occupazione.
3: 1000 occupati al giorno in una riforma che mette nelle tasche degli italiani 21 miliardi, portando il livello di povertà al minimo storico.
2: In questo clima si riaprirà il dossier legge elettorale. Il centrodestra vuole accelerare anche ritoccando il premio per venire incontro alle opposizioni, che però chiudono la porta al dialogo. E a proposito di dialogo, la Lega invita l'Europa a non far cadere le aperture di Mosca. Più cauto il resto della maggioranza, che conferma il sostegno a Kiev. Stessa postura di PD e riformisti. Tra le minoranze, AVS a chiedere di valutare la proposta russa, mentre i 5 Stelle imputano al governo le conseguenze della guerra in Medio Oriente. Riccardo Ricciardi.
4: 1000 euro in più all'anno di caro energia, di bollette, una politica estera che Meloni ha avallato.
2: Lucio Bondi, GR1.
0: Sono le 8:07. L'antivirus. Continuano le operazioni di sbarco dalla nave focolaio a Tenerife e continuano gli accertamenti sui passeggeri. Tutti gli aggiornamenti con Sonia Filippazzi in studio.
5: Nel porto di Granadiglia sono a buon punto le rigide procedure di rimpatrio dei 147 passeggeri della nave Ondius. Meteo permettendo, si dovrebbero concludere oggi con le ultime partenze, quelle per l'Australia. Tra i passeggeri ha presentato ieri sintomi compatibili con l'antivirus un cittadino francese subito isolato, e nella notte un americano è risultato senza sintomi ma positivo, un altro avrebbe presentato sintomi lievi. Notizie queste che vedremo se cambieranno la scelta iniziale dell'amministrazione Trump di non imporre la quarantena a tutti i 17 crocieristi statunitensi, misura invece raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ricorda i controlli funzionano. Continuano dunque anche le operazioni di tracciamento di possibili contatti con una delle vittime del virus deceduta in Sudafrica prima di poter rientrare in Olanda. In Italia stanno bene e in isolamento precauzionale le 4 persone che erano sul suo stesso volo. Per un punto sul virus, Maria Cristina Cusumano ha intervistato Giovanni Rezza, professore di igiene all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano.
6: Già sapevamo che sarebbe stato possibile verificarsi di casi, perché nella nave più gente ha avuto contatti prolungati. L'importante è che queste persone stiano in condizioni di massimo isolamento.
7: Le misure prese dagli altri stati sono uguali alle nostre?
6: Le misure non dovrebbero cambiare da uno stato all'altro. Le tradizionali misure di sanità pubblica sono quelle che vengono applicate in questi casi. L'autoisolamento dei pazienti volontario con una stretta sorveglianza clinica da parte della ASL.
7: Professor Rezza, l'OMS dice non è un altro Covid, e anche il nostro Ministero della Salute rassicura sicura?
6: Il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi siano le persone con sintomi a trasmettere l'infezione differenzia molto l'antivirus dal Covid-19. Il fatto anche che la malattia in genere si manifesti in forma piuttosto grave facilita l'identificazione e l'isolamento delle persone malate. Quindi queste misure dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo di una diffusione globale.
0: La cronaca, il caso Garlasco, un omicidio scaturito dal rifiuto di Chiara Poggi di un approccio sessuale da parte di Andrea Sempio, seguito da un'aggressione cieca e sproporzionata. Lo scrivono i giudici di Pavia.
8: Dopo il rifiuto di Chiara Poggi a un approccio sessuale, Sempio va nella villetta di via Pascoli. Lei apre la porta e lo manda via. Ne nasce uno scontro fisico che diventa aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso per cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Così scrivono i magistrati di Pavia che accusano Andrea Sempio. A scatenare l'ossessione sarebbe stato il video intimo tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi. I magistrati sono convinti che Sempio lo abbia visto. Dal materiale sequestrato all'indagato, soprattutto dai suoi iscritti, traspare inoltre un'ossessione per sesso non consenziente. Italiano del parcheggio a Vigevano non è considerato il suo. Quella mattina, inoltre, il suo cellulare aggancia solo la cella telefonica di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, l'emersione della responsabilità del 38enne sgretola quella di Alberto Stasi. Quanto al foglietto con la parola assassino che il 38enne butta lontano da casa il giorno in cui scopre di essere indagato, il suo avvocato, Liborio Cataliotti, interviene così.
9: Era un appunto preso da Sempio, funzionale a un breve contributo audio per lo spettacolo La fabbrica degli innocenti. Si tratta dell'ennesimo travisamento dei fatti.
8: Claudio Vigolo, GR1.
0: Violenza tra ragazzini a Napoli. Un 14enne è stato gravemente ferito a coltellate sabato sera da un 15enne che è stato poi fermato per tentato omicidio. Forse uno sguardo di troppo a una coetanea alla base del gesto. Una pattuglia della polizia locale ha notato una colluttazione ed è intervenuta bloccando l'aggressore. La vittima è ricoverata in prognosi riservata. La procura di Prato riapre il caso di Luana Dorazio, morta nel 2021 in un'azienda tessile. Aveva 22 anni.
10: L'analisi del vecchio fascicolo da un lato, nuovi accertamenti dall'altro per individuare eventuali ulteriori profili di responsabilità. Per la morte di Luana Dorazio, la procura di Prato torna ad indagare sul caso della 22enne stritolata da un orditoio in un'azienda tessile di Montemurlo. Una vicenda giudiziaria conclusasi col patteggiamento a 2 anni e 1 anno e 6 mesi per i due titolari della ditta, accusati di omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche, pene ritenute blande dagli inquirenti che ora potrebbero sentire altri testimoni. La procura ricorrerà in appello contro l'assoluzione del tecnico manutentore accusato di aver rimosso il meccanismo di sicurezza dell'orditoio. Luana lavorava in fabbrica per mantenere il suo bambino. La madre Emma Marrazzo attende ancora giustizia.
11: Fatti e non parole. Investire sulla sicurezza ti rende.
10: 137 le denunce di infortunio con esito mortale nel primo trimestre di quest'anno in Italia, secondo dati INAIL. Elena Baiocco, GR1.
0: In Friuli, ancora nessuna traccia della donna di 49 anni scomparsa il 20 aprile con i due figli adolescenti e 4 cani. La procura di Piacenza, città dove la famiglia vive, valuta di cambiare il capo di imputazione in sequestro di persona per avere maggiori possibilità investigative e passare al setaccio i contatti avuti dalla donna nell'ultimo periodo. Rai Radio 1, il decreto fiscale. Al via oggi in commissione a Palazzo Madama il voto sugli emendamenti in vista dell'approdo in aula calendarizzato per domani pomeriggio. Ma non si esclude un rinvio a giovedì. Sentiamo quali sono le novità in arrivo.
12: I lavori della Commissione Finanze al Senato ripartono dalle oltre 400 proposte di modifica presentate. Tra le più attese c'è l'estensione della rottamazione quater e quinquies. C'è poi una maxi agevolazione che punta a far rientrare in Italia i pensionati migrati all'estero attratti da incentivi fiscali di altri paesi. Una serie di emendamenti mira poi a estendere ai servizi di telecomunicazione la stretta sul telemarketing che il decreto bollette ha introdotto per il settore dell'energia. Proposto anche un credito di imposta da 30 milioni per le imprese energivore. Un altro emendamento propone una riduzione delle sanzioni per i datori di lavoro che non pagano contributi e premi per i lavoratori. Il testo base del decreto fiscale corregge invece alcune misure introdotte con la legge di bilancio. La tassa da 2 euro sui pacchi di modico valore provenienti da paesi extra UE viene differita al 1 luglio. Ripristinate le norme del 2025 sui dividendi, soppresso il vincolo dei beni prodotti nell'Unione Europea per beneficiare dell'iperammortamento. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Voli a rischio oggi per lo sciopero di ENAV e EasyJet.
13: Due trattative diverse, due rinnovi contrattuali difficili. Da un lato ci sono i piloti e gli assistenti di volo EasyJet. Dopo mesi di trattative, Filt CGL, Fit CISL, Will Transport, UGL e ANPAC chiedono che le loro richieste vengano ascoltate dall'azienda, dopo essersi mobilitati già altri due giorni, il 31 gennaio e il 26 febbraio. Oggi di nuovo presidi e sciopero dalle 10 alle 18. Luigi Liguori, Filt CGL Lombardia.
14: Stiamo provando a far tornare gli stipendi a un livello normale anche rispetto ai colleghi europei.
13: La seconda trattativa riguarda Will Trasporti, che non ha sottoscritto il rinnovo proposto dall'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo. Sciopero a Roma e a Napoli, sempre dalle 10 alle 18. Disagi assicurati, visto che Ita Airways ha già annunciato di aver cancellato il 38% dei voli previsti. Proteste che si accavallano. Il 18 maggio sciopero generale USB per Gaza, con possibili ricadute su treni e personale autostradale. Dal 25 al 29 maggio stop dei tir per il caro carburante. Paola Nania, GR1.
0: Meteo, Italia divisa in due, instabilità al centro-nord e tempo sereno al sud. Oggi allerta gialla della Protezione Civile per pioggia su Lombardia, Umbria e parte della Toscana. Le previsioni con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
15: Oggi ancora molta instabilità, soprattutto al nord, su Alpi, Prealpi, al centro tra la Toscana, l'Umbria ed il Lazio. Nei prossimi giorni ancora piogge, in particolare sul Triveneto e su alcune aree centrali. Tutta la settimana sembrerebbe abbastanza instabile, con temperature comunque primaverili sopra i 20 gradi.
0: Panchine per l'autostop stanno spuntando in alcune località della Svizzera. Per chi, soprattutto in montagna, continua a viaggiare chiedendo passaggi. Abitudine più frequente in passato, ma che oggi, anche per motivi di sicurezza, non si usa quasi più.
16: Quando Patti Pravo cantava questa canzone era comune vedere persone col pollice alzato lungo la strada. La richiesta di un passaggio come strategia di risparmio, rimedio al treno perso all'ultimo, attestato di fiducia nel prossimo. Ma la società cambia e cambiano le usanze. Quella dell'autostop è passata di moda, restando però, anche se poco frequente, nelle località di montagna dove, perché ci si muove a piedi o per scarsità di collegamenti, a volte è gioco forza chiedere un passaggio. Nella montuosa Svizzera l'idea delle panchine per autostoppisti non pare dunque strampalata. Le hanno messe in qualche comune del Canton Ticino e del Canton Vaud, colorate e con una scritta luminosa tipo Stop Merci. Si aspetta comodamente seduti qualcuno che abbia posto in auto e voglia di far due chiacchiere. Il rimando, più che a Sulla strada, il romanzo di Kerouac che mitizzò l'autostop, è alla sostenibilità. Un'auto condivisa vuol dire meno consumi e meno inquinamento. E anche più solidarietà. Donatella Gori, GR1.
0: Il cinema esce giovedì, La festa è finita, del regista francese Anthony Cordier, che racconta il profondo divario sociale tra due famiglie che si combattono senza esclusione di colpi.
17: Un quadro di sogno, una villa nel sud della Francia, ma in questa splendida estate con piscina esplode un conflitto sociale.
18: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
19: Ah, è buffo che lo dica, se dal caso che questa è casa mia.
17: L'attore Laurent Lafitte. È un film satirico sul conflitto fra due famiglie, due classi sociali diverse. Una famiglia benestante, in vacanza in una villa di lusso, e la coppia di guardiani. In un confronto politicamente scorretto, dove lo spettatore si identifica di volta in volta con gli uni o con gli altri, la situazione sembra sempre più sul punto di esplodere.
18: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero e che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo, non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione.
20: Troveremo un accordo qui e ora.
17: La vera domanda che ci coinvolge tutti, osserva il regista Anthony Cordier, è cosa siamo disposti a fare per i soldi. Di fronte a una comicità nera, la Parasite, si ride anche, ma con sarcasmo, in un gioco al massacro dove la vittima più indifesa è la buona fede e l'onestà.
18: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
21: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro.
17: Paola D'Angelo, GR1.
0: L'11 maggio 1946 a Milano, il concerto della rinascita della Scala dopo la guerra. Nel Nel teatro ridotto in macerie dai bombardamenti e ricostruito a furor di popolo tornò la vita della musica. State ascoltando proprio l'esecuzione di quel giorno e la bacchetta di Arturo Toscanini, rientrato 79enne a Milano dopo l'esilio volontario. Oggi a mezzogiorno il concerto diretto da Riccardo Sciagli alla presenza del capo dello Stato Mattarella, culmine dei 3 giorni di festeggiamenti per l'anniversario. Come 80 anni fa risuonerà il Va Pensiero, il canto degli ebrei dal Nabucco di Verdi. Musica oltre la musica con il coro, allora diretto da Vittore Veneziani, allontanato nel 38 per le leggi razziali.

0: Sono le 8 e 20 minuti, tra poco torna a Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
1: Buongiorno Sabrina, buongiorno a tutti. Sì, parleremo di questa crisi che sembra un po' irriversibile del Milan. Lo faremo con Marco Simone, ex attaccante del Milan degli Invincibili di Arrigo Sacchi. Poi ovviamente complimenti anche al Como che si è guadagnato la partecipazione sicura almeno ad una competizione europea nella prossima stagione. Tutto questo tra poco.
0: Estate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Massimo Vasciaveo e Fernando Conti, al microfono Sabrina Baldetti. Buona giornata, buon ascolto, c'è lo sport.
2: Alla ricerca della qualità.
3: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
2: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
3: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
5: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
9: GR1 Sport.
10: Buongiorno anche da Jacopo Barlotti. Dunque, a due giornate dalla fine del campionato è bagarre per la qualificazione alla prossima Champions League. Juventus terza a 68 punti, Milan e Roma a 67, Como a 65. Per i rossoneri ieri un'altra sconfitta in casa contro l'Atalanta. L'inviato.
11: Codice rosso, buio, nero per il Milan che perde anche contro l'Atalanta 3-2, il risultato finale nel primo tempo, prima Ederson, poi Zappacosta, nella ripresa Raspadori sembra finita, la squadra bergamasca molla, il Milan si rende minaccioso, segna due gol nel finale, reclama un altro calcio di rigore dopo quello di Nkunku e la rete di Pavlovic, praticamente oltre il recupero. L'arbitro dice che si può continuare a giocare fino al termine. Massimiliano Allegri giudica il momento negativo della sua squadra.
12: In momenti di difficoltà, quando era tutto bene, era tutto più facile per tutti. Ora è normale in questi momenti. Siamo stati anche in modo disordinato in campo dopo il primo gol. Poi abbiamo avuto una bella reazione. Ripartiamo dal positivo che comunque siamo tornati a far gol.
11: L'Atalanta ha giocato bene e soprattutto ha approfittato delle difficoltà della Milan nella maniera migliore, tranne quei minuti finali di cui parla Raffaele Palladino.
13: Siamo stati molto cinici, a differenza delle ultime partite che abbiamo avuto tante occasioni, l'ultimo passaggio è sempre un po' mancato, invece questa partita qua siamo stati davvero molto bravi e molto cattivi in zona gol.
11: Milano, collaborazione tecnica Vincenzo Carbutti, Francesco Repice, GR1.
10: La Roma vince 3-2 a Parma con rimonta nel finale e il rigore di Malen al 101esimo, giallorossi che però sarebbero dietro al Milan per gli scontri diretti. Ascoltiamo l'allenatore Gasperini.
14: Perché riprendere una partita contro una squadra così entusiasta come il Parma era veramente difficile a quel punto. Non rispecchiava la gara perché noi abbiamo avuto veramente tante situazioni pericolose, il loro portiere è stato bravissimo. La Roma ha giocato secondo me un'ottima gara, la partita è stata bella anche per merito del Parma sicuramente.
10: In corsa per la Champions anche il Como che con la vittoria 1-0 a Verona festeggia una storica qualificazione europea. Salvezza matematica per la Fiorentina dopo lo 0-0 col Genoa, mentre la Cremonese batte 3-0 il Pisa ed è a meno 1 dal Lecce, quart'ultimo. Stasera Napoli-Bologna. In Spagna il Barcellona ha vinto la Liga 2-0 nello scontro diretto col Real Madrid per i Blaugrana, 29esimo trionfo. E siamo al tennis, al Foro Italico. Musetti e Darderi promossi agli ottavi, eliminati Arnaldi e Cocciaretto. Oggi in campo Sinner e altri tre azzurri.
15: Lorenzo il Magnifico, ovvero Lorenzo Musetti, testa e cuore, lacrime di gioia, ha battuto 7-6, 6-4 l'argentino Cerundolo e anche il dolore, ma la grande voglia di vincere ha fatto la differenza. Agli ottavi Lorenzo contro Ruud, Musetti.
16: Vittoria complicatissima, venuta in una situazione non favorevole perché comunque fisicamente sto recuperando da qualche fastidio, quindi sto cercando di trovare la condizione fisica ideale.
15: Un super Darderi rimonta l'americano Tommy Paul, 6-2 al terzo, e agli ottavi una grande sfida contro Sasha Zverev. Peccato per Matteo Arnaldi, è stato 3-1 nel terzo contro il fenomeno spagnolo Rafa Odar, ma ha ceduto alla fine 6-4. Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto, travolta 6-1, 6-0 dalla polacca Swiatek. E oggi torna il campionissimo Jannik Sinner nel pomeriggio contro l'australiano Popirin. In campo anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico. Emilio Mancuso, GR1.
10: Ciclismo, Giro d'Italia. A Sofia, in Bulgaria, vince ancora il francese Meynier. Oggi giornata di riposo, facciamo il punto dopo le prime tre tappe con uno dei nostri inviati.
17: Si va a riposo dopo le tappe bulgare con già alcuni verdetti, qualche certezza e diverse sorprese. La sorpresa è Meynier, il ragazzo di Francia che su tre tappe ne ha vinte due, la prima è quella con arrivo a Sofia, bruciando, in questo caso, d'un soffio Jonathan Milan, partito forse troppo presto. Battuto ma non vinto, il friulano spiega il suo ultimo uomo, Simone Consonni.
18: Quando partiamo lo facciamo per vincere, e secondo sicuramente che non ci soddisfa, e il giro ancora lungo, adesso cerchiamo di recuperare, poi continuare cercando di centrare il primo successo a questo giro.
17: I verdetti, quelli amari, arrivano dalle cadute che hanno già messo fuori causa Adam Yates, Jay Vine, Marc Soler, Santiago Buitrago e Andrea Vendrame, tutti possibili protagonisti, seppur con potenziali ruoli diversi, chi per la generale, chi a caccia di tappe, tutti già a casa. E poi le conferme, Vingegaard, il grande favorito, sta bene, nella tappa di Velico Tarnovo ha provato l'allungo staccando quasi tutti, ed è su quel quasi che si poggia l'altra certezza, che poi è anche la nostra grande speranza, Giulio Pellizzari, l'unico a resistere a quella progressione, obiettivo podio per il Duca di Camerino, spensierata gioventù, leggerezza e determinazione. Sofia con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
10: MotoGP in Francia, storica tripletta per l'Aprilia.
19: Il sapore dolcissimo delle prime volte, o quasi. Un Alemán debordante di pubblico ma stranamente asciutta fa da palcoscenico alla prima tripletta di Aprilia nella classe regina del moto mondiale. Noale con le mani sul mondo e sulla corsa al titolo. Non è una prima volta sul gradino più alto del podio invece per Jorge Martin, ma ha quasi lo stesso sapore. Intanto è il primo successo con Aprilia, poi, soprattutto, è il primo dall'Indonesia 2024, 588 giorni fa. In mezzo un 2025 segnato da tanti terribili infortuni. Martinetto è tornato ed è più che mai lotta per il titolo, visto che in classifica è a meno uno da Bezzecchi. Il riminese in testa fin dalla prima curva, a tre giri dalla bandiera scacchi, è costretto a inchinarsi alla furiosa rimonta del madrileno. Settimo podio consecutivo per Bez, ma l'avvio balbettante al sabato si ripercuote in classifica. Chiude la storica tripletta il giapponese Ogura, quarto di Gian Antonio, che si conferma migliore dei ducatisti, visto che Bagnaia, finalmente competitivo, si stende al sedicesimo passaggio quando era secondo. Luca Cesaretti, GR1.
10: In chiusura il basket, si è chiusa la stagione regolare con la Virtus Bologna davanti a tutti, adesso i playoff.
20: La griglia dei playoff è definita, si comincerà sabato con Brescia Trieste e Milano Reggio Emilia, domenica Bologna Trento e Venezia Tortona. Trento ha strappato a Varese l'ottavo posto, l'ultimo disponibile, battendo una scarica Milano 84-74, preoccupata per l'infortunio subito da Nibo. A mandare in orbita la Dolomiti Energia ci ha pensato poi la vittoria della Virtus Bologna su Varese 104-85. Alla BTS Arena la festa è stata doppia, perché la scena se l'è presa Toto Forrai alla 700ª presenza con la maglia di Trento. Il quarantenne inimitabile capitano della Dolomiti Energia esprime tutta la sua emozione.
21: So che è un traguardo grandissimo, sicuramente un onore per me, vedere tutta questa gente che mi vuole bene è una grandissima gratificazione. Sono molto fiero e cerco sempre di ridare un po' di questo affetto agli altri, no?
20: Il pensiero finale va alla Vanoli Cremona, che lascia il mondo del professionismo con una vittoria d'orgoglio su Trieste 94-89. Domani il Consiglio federale ufficializzerà il passaggio del titolo a Roma, che ritrova la Serie A dopo 6 anni. Da Trento, Massimo Barchesi, GR1.
10: Ed è tutto, adesso torna Radio Anch'io Sport, buon proseguimento di ascolto.
22: Radio 1, un mondo da sentire.
0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
24: La spesa intelligente!
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
25: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
26: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
27: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
28: Via, via.
27: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Le 8:32, ancora buongiorno a tutti voi all'ascolto, buongiorno da Filippo Corsini. Andiamo a salutare subito i nostri ospiti di questa nuova puntata di Radio Anch'io Sport. Buongiorno a Paolo Casarin, ciao Paolo, ben ritrovato.
2: Ciao Filippo e saluti a tutti i nostri amici.
1: Buongiorno ad Alberto Cerruti, ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: Buongiorno a Guido Ardone, ciao Guido.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto a chi ci ascolta naturalmente. Il nostro numero per i vostri messaggi, sms e whatsapp 335-699-2949. Poi per intervenire in diretta il numero verde 800-050-001. Il rush finale del campionato, tutte presenti le candidate alla corsa Champions. Alberto Cerruti, tutte tranne una ovviamente, e sai bene a chi mi riferisco. Intanto complimenti davvero al Como, che sarà in ogni caso in Europa per il prossimo anno. Se non è un miracolo sportivo, poco ci manca.
3: Quella del Como va sottolineata perché è la prima volta nella storia, quindi complimenti a Fabregas. Peccato soltanto che non ci sia nemmeno un italiano in questa squadra.
1: Allora, Paolo Casarin, ieri polemiche a Parma per il rigore assegnato alla Roma, l'arbitro era Chiffi, il VAR Mazzoleni, dunque in teoria quanto di meglio si potesse aspettare. C'è stato questo fallo su Rensch della Roma. All'inizio Chiffi aveva dato il fallo commesso dall'attaccante, cioè da Rensch, dunque a favore del Parma, poi richiamato da Mazzoleni al VAR, si è corretto e ha dato il rigore. Questo ha parlato di mancanza di rispetto, però ecco, direi che si è trattato di un classico rigore da epoca VAR. Probabilmente negli anni scorsi antecedenti all'introduzione del VAR non sarebbe stato fischiato questo fallo. Che cosa ne pensi?
2: Sì, in effetti intanto dobbiamo dire che la partita è stata estremamente impegnativa per l'arbitro e quindi eravamo al 101esimo minuto di gioco, quindi pur essendo lui, Chiffi, che è un bravo arbitro, proprio in posizione ottimale per vedere, ha colto prima un contatto da parte del romanista e ha fischiato immediatamente. Ecco, però poi richiamato da Mazzoleni ha dovuto riconoscere che il fallo del parmigiano, della persona del Parma, era nettamente più grande rispetto a quell'altro. Però questo inevitabilmente non può che dare discussioni e bisogna anche dire che l'area di rigore continua ad essere proprio un terreno difficile per contatti sempre un po' discutibili e roba del genere. Ecco, mi dispiace per Chiffi, mi dispiace anche per la partita, che è stata molto bella, interessante, emozionante, tutto quanto. Bisognerebbe sempre fare qualcosa di più di quello che fanno gli arbitri.
1: Il veleno e le emozioni nella coda di questo campionato, e allora che si appresta a vivere queste ultime due giornate davvero alla grande. E noi intanto salutiamo con piacere il nostro ospite, che è Marco Simone. Buongiorno Marco, grazie di essere con noi qui su Radio 1.
5: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: Allora, Marco Simone, lo abbiamo ricordato in precedenza, grande attaccante del Milan, cosiddetto degli invincibili di Enrico Sacchi, e adesso dirigente in Francia del Monaco United Women, una società femminile fondata e allenata, che ha vinto il campionato del distretto 06 nella stagione in corso e così ha ottenuto la matematica promozione, qualificandosi per i playoff per il passaggio alla categoria regionale. È stata una stagione esaltante per voi, Simone, no?
5: Esaltante. Ieri abbiamo vinto anche la Coppa di Street in finale, e quindi abbiamo vinto il secondo trofeo stagionale e ci apprestiamo settimana prossima a giocare la finale di Coppa di Lega contro Marsiglia. Quindi potrebbe esserci la possibilità di fare un triplete alla prima stagione.
1: Ah beh, complimenti, allora faremo il tifo per Marco Simone e per il Monaco Women. Allora Marco, che cos'ha questo Milan? Ormai la critica è un po' unanime, ci vorrebbe un attaccante concreto, perché la fatica che fa la squadra di Allegri nel trovare la porta in queste ultime giornate almeno è davvero incredibile.
5: Ma ci vorrebbe tanto, senza dare colpo, imputare né l'allenatore né il giocatore, ci vorrebbe tanto in due settori. Il primo è fondamentale, quello societario. Il Milan purtroppo non è più il Milan, senza stare a ricordare quello che è stato, ma il blasone, la storia, lo status del Milan non lo si sente più in campo, al di là poi dei valori che ci sono in campo, e questo secondo me è la cosa più importante da rettificare immediatamente, perché ho visto, seguito le contestazioni, ma è da un po' di anni che succede questo, e non solo con questa proprietà, perché il Milan ha cambiato in questi ultimi anni, dopo l'evento Berlusconi, troppe società, troppi fondi, troppi presidenti assenti o direttori assenti. E poi ti ringrazio per il complimento, ma non penso che basta solo un attaccante, penso che ci dovrebbe essere più giocatori importanti da Milan. E io voglio sottolineare Modric, che purtroppo ha un'età molto avanzata, ma il Milan ha sempre avuto e deve avere giocatori di questo peso, di questo status, di questo carisma, di questa grandezza, perché Modric è veramente un campione da Milan, purtroppo con un'età avanzata. Ecco, credo che sono le due cose fondamentali, società e giocatori da Milan.
1: E in effetti, senza Modric un po' la luce si è spenta. Chi conosce bene il Milan da una vita è sicuramente Alberto Cerruti. Alberto, a te la parola, sentiamo che cosa hai da chiedere e da constatare con Marco Simone.
3: Beh, saluto con piacere Marco, lo chiameremo presidente a questo punto.
5: Buongiorno.
3: Poi dove va lui si vince sempre. Io ricordo che nel suo Milan, per dare l'idea della differenza, un certo Papin, pallone d'oro, andava in panchina perché c'era tanta qualità. E, vorrei chiedere a Marco, forse pochi sanno che lui ha debuttato in Serie A con la maglia del Como e prima di esplodere nel Milan ha giocato nel Como. Oggi il Como per la prima volta partecipa alle coppe. Ti chiedo se, al di là della classifica a due punti meno del Milan, meriterebbe più del Milan addirittura di partecipare alla Champions.
5: Alberto, per la qualità di gioco e soprattutto per il progetto che hanno sostenuto e che sostengono tuttora, sì. Credo che il Como abbia dimostrato di avere, nonostante a livello economico potevano fare ancora di più quest'anno a livello investimenti, invece hanno investito in maniera equilibrata, rispettando quello che è il Como, ma con un progetto che è chiaro e capibile da tutti quanti, soprattutto dai tifosi, dalla stampa, e per la qualità di gioco e per come stanno portando avanti la loro filosofia, sì, meriterebbe probabilmente non solo del Milan ma anche della Juventus.
1: Paolo Caserini.
2: Buongiorno Simone. Volevo chiederle, visto la sua esperienza attuale in Francia, come trova il calcio italiano rispetto al francese, per esempio, sul piano delle persone, quanti francesi ci sono, quanti stranieri, eccetera, e il nostro calcio che così sembra sommerso dagli stranieri.
5: Beh, per assurdo, purtroppo per la Francia, ma la Francia ha un bacino di scelta non solo nel territorio ma anche con i paesi fuori dalla Francia, e i giocatori francesi partono nei migliori campionati del mondo, soprattutto in Inghilterra, però le squadre francesi sono francesi, nel senso che ci sono tanti giocatori francesi, ripeto, poi ci sono le colonie, c'è il Maghreb, quindi il Nord Africa, ma il territorio è da tanti tanti campioni francesi. E credo che questa è una cosa fondamentale, che ne ho sentito parlare tantissimo in questi mesi, sul fatto che abbiamo difficoltà a avere giocatori italiani forti. Allora, il più grande diciamo alimentatore di giocatori del campionato in tutte le categorie, che sia A, B o C in Francia, è la banlieue parigina, che è talmente estesa che raccoglie un sacco di giocatori che, mi spiace dirlo, però questa è una cosa, che giocano in strada. Cioè, nella banlieue parigina i giocatori crescono prima nelle strade, e prima in situazioni disagiate, e poi vanno nelle società che hanno il settore giovanile, quello che in Italia non c'è più, no? Senza andare a fare della retorica che non si gioca più per strada, però i settori giovanili dell'Italia non esistono più, ma da anni. E quindi no, il campionato francese si sente che è francese, nonostante ci siano anche stranieri, però l'identità delle squadre sono più francesi. Io non mi vergogno di dirvelo, però faccio fatica a dirvi le tre formazioni più importanti di Juve, Milan, Inter, perché gli stranieri non ti entrano neanche più in testa, talmente ce ne sono tanti e di qualsiasi genere.
4: Insomma, non è davvero un luogo comune il fatto che manchi il calcio appunto di strada, di marciapiede nel nostro paese.
5: Manca il calcio di strada, assolutamente. Manca il settore giovanile. Io sono cresciuto nel Como negli anni 90 e il Como era, come oggi, uno dei settori giovanili più importanti insieme all'Atalanta, con dei guru come Favini, come Massola. Al Torino c'era Vatte, c'era una cultura del settore giovanile. E oggi non c'è più questo. Oggi qualsiasi persona porta un po' di moneta, si presenta anche in un club professionistico e decide di gestire il settore giovanile. Cioè, succede questo in Italia, questa è la verità.
4: Simone, a proposito di campioni o potenziali campioni che però poi vanno ampiamente al di sotto delle aspettative, la riporto per qualche istante sul Milan. Non è mai opportuno, come dire, soffermarsi su un singolo, però è chiaro che un po' lo specchio del momento, se non dell'intera stagione rossonera, è Rafa Leao, che ormai anche dal punto di vista ambientale già da diverse settimane, insomma, si scontra con un rapporto con il pubblico, con la curva, molto molto difficile. Qual è stato e qual è, soprattutto in quest'annata, il male calcistico, si intende, del portoghese, che sembra sempre andare due o tre marce al di sotto di ciò che potrebbe sprigionare in termini di impegno, di velocità, di incisività?
5: Allora, Rafa Leao, per quello che è il mio giudizio, è un giocatore che ha qualità straordinarie. Non so se posso definirlo talento calcistico, questo forse è troppo, però ha delle qualità che sono da Milan dal punto di vista qualitativo. Il problema è che non ha questa capacità di esprimerle con continuità ed è quello che devi fare una grande squadra. Quindi a me dispiace tantissimo, perché non possiamo nasconderci, anche chi lo critica, che quando lui gioca e fa le cose che veramente è capace di fare con bravura, fa vincere le partite anche da solo. Però non basta, perché è troppo poco. Allora, possiamo imputare la colpa solo a lui? L'ambiente, una squadra che non lo sopporta sempre? Non lo so, però credo che con le qualità che lui ha dovrebbe fare, o avrebbe dovuto fare, molto di più. E purtroppo oggi la relazione col tifo si è deteriorata ancora di più e faccio fatica a capire se gli si possa dare ancora tempo, possibilità, dal punto di vista dell'ambiente rossonero.
4: Rapporto definitivamente compromesso, a quanto pare, poi capiremo il
5: molto
4: futuro.
5: Molto compromesso.
4: Allora,
5: molto
4: con Marco Simone, spazio anche ai nostri ascoltatori, rapidissimi come sempre con le loro domande al numero verde 800 050 001, ce ne sono due. Restiamo, credo, sul Milan con Luca da Salerno. Buongiorno a lei. Luca?
0: Moletano, però
4: eccolo.
0: Rispetto tantissimo il Milan. Buongiorno Marco. Io credo che se ne concorda, il Milan senza coppe doveva avere una marcia in più e non l'ha fatto. E poi manca lo spirito di un eroe del Milan. C'era Maldini, perché è stato cacciato via? E poi il gioco di Allegri, perdonatemi, ma non è da Milan. Se, essendo anche un tifoso napoletano, anch'io con Conte a volte, però Conte vince. Allegri ha dimostrato a Milano no. Grazie Marco.
4: Grazie Luca. Simone, riflettiamoci un istante, così intanto ascoltiamo anche Nicola da Padova. Credo temi arbitrali, così poi torniamo a chiamare in causa anche Casarin. La sua domanda, Nicola, buongiorno.
6: Sì, cerco di essere sintetico. Io avrei una proposta per ridare centralità all'arbitro in campo e, diciamo, autorevolezza alla sala VAR. In sala VAR, per ogni partita, un responsabile dell'AIA, affiancato da un responsabile per squadra, a attribuire ad ogni squadra tre chiamate, massimo tre chiamate per partita, ma le chiamate devono essere individuate qualora ci sia una svista dell'arbitro in campo. L'arbitro deve essere chiamato a rivedere quell'azione senza commenti tra sala VAR e arbitro. E l'arbitro decide in base alla svista che è stata segnalata da un responsabile della squadra implicata in questa svista.
4: Insomma, correttivi al protocollo, mi sembra di capire. Nicole già ci ha dato tanto materiale.
1: Andiamo a sentire subito Caserina.
4: E grazie davvero.
1: Sentiamo Paolo, questa proposta del nostro ascoltatore, di Nicola, che cosa ne pensi?
2: Sì, no, naturalmente rispetto l'idea di questo signore che forse è contagiato anche da quelle cose che sentiamo e discutiamo in questo periodo, no? Cioè sul fatto se il VAR è semplicemente uno che informa l'arbitro che c'è qualche cosa che l'arbitro non ha visto, perché questo è il VAR è nato perché l'arbitro talvolta, inevitabilmente anche il più grande arbitro, non vede qualche cosa in area o dove, insomma, ecco, ma in area soprattutto. E il VAR, avendo la possibilità di rivedere con i mezzi, ai monitor, eccetera, può dirgli: guarda, guarda meglio attraverso questo che ti passo e vedi se non è il caso di correggere. Cioè il VAR corregge. Ora, che ci siano insieme a quelli che già ci sono adesso due rappresentanti delle due squadre che possano dire qualche cosa in maniera efficace, mi sembra magari nel futuro non si sa mai, ma mi sembra veramente azzardato, perché in ogni caso il VAR deve essere rapido, altrimenti viene fuori un calcio di campo rapido e un calcio del VAR molto lento e con molte discussioni. Ecco, le discussioni bisogna limitarle e mandando a fare il VAR gente di grande livello.
4: Marco Simone, la sua aggiunta sul tema complicatissimo arbitrale rispetto all'autorevolezza di Paolo Casarin. E poi, tornando sul Milan, sintetizzo il pensiero anche di Luca, una società che ha chiuso un po' i conti e i ponti con le bandiere del passato, che lei ha conosciuto molto molto da vicino. Anche questo è un po' forse il peccato originale di questa fase rossonera.
7: No, ma quello assolutamente è stato un grandissimo errore, non dare continuità al progetto dove Paolo Maldini aveva cominciato, anche con delle difficoltà, perché all'inizio naturalmente non è stato semplice per lui, però con un'identità chiara di quello che lui rappresenta al Milan. Il Milan ho sentito giustamente Luca che parlava di Allegri, non è solo un problema di allenatore, perché non dimentichiamoci che Allegri ha vinto un campionato col Milan, e quindi bene o male è lo stesso Allegri che poi ha vinto i campionati con Juventus. Riprendo quello che ho detto all'inizio del mio intervento, il Milan non ha alcuna identità oggi, e l'ultima persona che è riuscita a dare identità in questi anni è stato Paolo Maldini, perché rappresenta il Milan, incarna il Milan.
1: Manca un po' il senso di appartenenza, no? Ma questo è un male comune.
7: Assolutamente, cioè, voglio dire, io divento matto, cioè, parlo da tifoso, ma penso che la famiglia Maldini, il Milan ha vinto 7 Coppe dei Campioni, e le 7 Coppe dei Campioni le ha alzate la famiglia Maldini, cioè io divento matto. Ma anche se fosse, e non è il caso, un incompetente Paolo Maldini, lo lascerei lì. Solo perché è Paolo Maldini e non è incompetente, naturalmente, cioè invece gli incompetenti continuano a non solo comandare il calcio, ma comandare anche le squadre di calcio come il Milan, e questa è una cosa assurda.
1: Oh, Alberto Cerruti, poco fa Marco Simone, parlando della crisi del nostro calcio, del calcio italiano, diceva: manca il calcio di strada. Non so perché questa affermazione mi ha subito fatto venire alla mente, mi ha lampeggiato subito un certo Evaristo Beccalossi, e a proposito anche di senso di appartenenza. No, tu l'hai conosciuto bene, ci ha lasciato pochi giorni fa, grandissimo talento, grande risorsa del nostro calcio, di un calcio che purtroppo non c'è più.
3: Ma sono stato al funerale di Beccalossi, che ho conosciuto, era un amico, e mi ha impressionato, ma non sorpreso, la presenza di tutti i suoi compagni di squadra, tutti, Pasinato, Oriali, Marini, Scanziani, tutta la squadra unita, ecco, era la squadra tutta italiana, non a caso quella che ha vinto quello scudetto nel 1980, e tutti questi ragazzi vicini con le lacrime agli occhi. È stata una grande dimostrazione e mi è dispiaciuto che nel calcio italiano non sia stato ricordato Beccalossi con un minuto di silenzio, almeno, e sottolineo almeno, nella partita giocata dall'Inter.
1: Marco Simone, sono le famose bandiere che stanno scomparendo, forse sono davvero forse l'ultima se n'è andata proprio l'altro giorno con Beccalossi.
7: Anch'io mi associo al commento di Alberto. Becca era un amico, io purtroppo non ho potuto partecipare all'ultimo saluto del Becca, ma io vado oltre il giocatore, perché Becca era una persona di un amore unico. Era talmente piacevole poter chiacchierare con lui, ridere, scherzare, veramente ci ha lasciato un grandissimo uomo. Non mi soffermo sul giocatore perché è talmente facile descriverlo come uno dei tanti artisti o dei pochi artisti che abbiamo avuto nel calcio italiano col suo mancino. E sì, devo dire che forse è una, spero che non ne perdiamo altre, una delle ultime bandiere del calcio italiano. È un giocatore che riconosciamo, no? Quando pensi a Beccalossi pensi all'Inter, pensi a dire oggi, quando pensi a Maldini, a questi giocatori qua, pensi subito, viene riconosciuto in quello che era la squadra. Oggi quando pensi a tanti giocatori anche importanti non lo riconosci più,
4: no, questo senso di appartenenza non c'è più, non ci sono nomi in grado di evocare una bandiera. Dopo questo doveroso ricordo, Marco Simone, la porto di nuovo sul calcio giocato, visto che lei è il nostro, come dire, uomo oltralpe. Allora, il calcio francese, il Paris Saint Germain, nel quale peraltro Simone ha militato, il 30 c'è la finale di Champions contro l'Arsenal, così, curiosità, ci sarà il bis per i parigini, Luis Enrique contro Arteta, un galiziano e un basco, un asturiano, pardon, è un basco, Spagna al potere in ogni caso.
7: Arsenal non è secondo me la stessa finale che il Parigi ha vinto contro l'Inter, perché Arsenal è un altro tipo di squadra, al di là del fatto che comunque è una squadra che difende molto bene, perché in Champions League ha incassato mi sembra solo 6 gol, ed è una squadra che da anni che è costruita dal suo allenatore in modo eccezionale, perché è veramente leader insieme a Manchester City in Premier League, e credo che sia una finale diversa, ma rimango convinto che Paris Saint Germain farà il doublé, come si dice in Francia, perché è una squadra forte, è una squadra che oggi ha un'identità chiara e netta nel suo gioco, è una squadra che sprigiona entusiasmo da quel punto di vista, è una squadra che non ha come qualche anno fa con Mbappé un solo giocatore diciamo vedette, ma è una squadra che è piena di campionissimi e che danno entusiasmo in quello che esprimono. Quindi io credo che farà il doublé. Io in parte naturalmente sono parigino perché ho militato e quindi sarei molto contento se vincesse la seconda Champions League.
1: Oh, Marco Simone oggi è un dirigente, lo abbiamo già detto, ma è soprattutto anche un allenatore. Siccome si sta tornando alla crisi del Milan, stanno valutando in società se portare la squadra in ritiro per questi ultimi 180 minuti. Ecco, Simone, se fosse Simone l'allenatore del Milan, chiederebbe di andare in ritiro, di chiudere tutti i giocatori rossoneri in un ambiente appunto dove meditare, dove parlarsi. Ci vorrebbe questo ritiro, Simone?
7: Ma il ritiro è sempre una scelta che viene vista di prevenzione. Io credo che il ritiro va fatto, cioè io se devo portare una squadra in ritiro la porto in un momento dove hai voglia di condividere il momento, questi ultimi 180 minuti con la squadra. Ma nella serenità di andare a cercare degli obiettivi, se deve essere un ritiro o se si fa questo ritiro un po' punitivo, un po' per non lo so, responsabilizzare i giocatori a 2 giornate dalla fine del campionato, mi sembrano quelle cose forzate, un po' mediatiche. Io credo che Massimiliano Allegri, al di là che possa piacere o no, sa lui se è il caso di fare il ritiro, perché è lui che ha in mano la temperatura della squadra, o non ce l'ha, però sa quello che deve fare. Dipende veramente dallo stato d'animo dell'ambiente della squadra per capire se questo ritiro possa essere utile.
1: Bene, abbiamo parlato con Marco Simone, è stato un piacere, grazie Marco. Ricordiamo, fondatore del Monaco Women, dunque complimenti alle ragazze francesi del Monaco. Grazie ad Alberto Cerruti, grazie a Paolo Casarin, grazie a Umbretta Conti in regia, a Rossella Lacomare per l'organizzazione, a Sergio Ciani per l'assistenza tecnica, a Emanuele Granelli e anche oggi presente puntuale in redazione. Guida.
4: Manca ancora un tassello per completare questa 36esima giornata di Serie A, questa sera all'interno di zona Cesarini, Napoli-Bologna l'ultimo posticipo, e poi vi ricordiamo Rai Radio 1 Sport, il nostro canale digitale, programmazione oggi canonica ma con in più la radiocronaca di Sinner Popirin dal Foro Italico dai Internazionali, quindi sintonizzatevi anche sulle nostre frequenze, per così dire, digitali. Noi a lunedì prossimo, Filippo.
1: Certo, Corsini. Grazie anche per oggi per averci seguito, buona giornata a tutti e linea GR1.
8: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Brava!
11: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
11: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico. Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
15: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
17: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: La risposta di Teheran è totalmente inaccettabile. Trump sul suo social Truth boccia la replica consegnata ai mediatori pakistani dall'Iran dopo settimane di trattative e silenzio. Prevede la fine immediata della guerra, il pagamento dei danni del conflitto, il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz, la revoca delle sanzioni, contenuti da negoziare immediatamente. Sul nucleare si tratterà la fine della guerra, propongono gli iraniani, anche se Teheran, secondo media americani, si è detta disponibile a diluire una parte dell'uranio e a consegnarlo ad un paese terzo, ma solo con la garanzia che sia restituito in caso di fallimento dei negoziati. E l'Iran avverte anche Regno Unito e Francia: se mandano le loro navi ad Hormuz, risponderemo, minaccia il regime. Trump ha sentito il premier israeliano al telefono. La guerra non sarà finita finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse e i siti nucleari smantellati, ha affermato Netanyahu, che non escluderebbe un intervento in Iran. Trump però, al sito Axios, ha rivendicato i negoziati come una questione di sua stretta competenza. Claudia Stamerra, GR1.
1: Mercati aprono in questi minuti le principali borse europee. Il punto in diretta da Milano, Luigina Venturelli.
2: Sì, diciamo innanzitutto che la nuova rottura delle trattative di pace tra Stati Uniti e Iran fa nuovamente impennare le quotazioni del greggio, sui timori che il traffico nello stretto di Hormuz resti paralizzato. Il Brent supera i $104 al barile, in crescita oggi del 3%. Le borse europee invece, data l'incertezza geopolitica, aprono in modo debole. Milano è di pochi centesimi sotto la parità, come Francoforte. Londra sale di 0,2 di punto, Parigi invece perde circa lo 0,4%. Anche le borse asiatiche si sono mosse in ordine sparso. Tokyo è arretrata dello 0,49% sulle attese di una politica più restrittiva da parte della Banca Centrale del Giappone. Seoul invece continua a correre, più 4%, grazie ai titoli legati all'intelligenza artificiale, con le esportazioni del paese cresciute a maggio del 43% per gli acquisti di semiconduttori. A voi.
1: Il fronte russo-ucraino, dopo le parole di Putin su una conclusione a breve del conflitto e una possibile trattativa, il Cremlino precisa: la guerra finirà con la nostra vittoria, e annuncia l'arrivo a breve a Mosca di Kushner e Witkoff, inviati del presidente Trump. Prudenza dall'Unione Europea su eventuali colloqui. Scetticismo tedesco sulla possibilità che a mediare sia l'ex cancelliere Schröder, come suggerito da Putin. Antivirus a buon punto, le operazioni di sbarco della nave focolaio nel porto di Granadilla, Tenerife, si concluderanno nel tardo pomeriggio. Un cittadino americano rimpatriato è risultato positivo, una francese è in condizioni preoccupanti. Al momento stanno bene i quattro italiani venuti in contatto alcuni giorni fa in aereo con una delle vittime. Secondo l'OMS non c'è rischio epidemia e le misure di controllo funzionano. Caso Garlasco, un biglietto con la scritta assassino, una serie di frasi sospette, è un altro degli elementi che la procura di Pavia ha contestato ad Andrea Sempio nell'interrogatorio del 6 maggio. I carabinieri lo hanno recuperato dall'immondizia nel febbraio dello scorso anno, dopo che il 38enne lo aveva gettato via. Secondo i magistrati, quella di Sempio è stata un'aggressione cieca e sproporzionata, il cui intento era quello di annientare ogni traccia di Chiara Poggi, che aveva rifiutato le sue avance. L'appunto era la scaletta per un evento a teatro, è stata la replica della difesa. È ricoverato in prognosi riservata il 14enne accoltellato da un altro ragazzino a Napoli sabato sera. La linea a Ivan Palumbo.
3: Le condizioni del 14enne restano critiche, anche se è stato estubato dopo aver subito un intervento chirurgico. A provocargli le ferite un altro minorenne, 15 anni, almeno 3 coltellate all'altezza del torace e dell'addome, dopo una lite scoppiata davanti alla folla in piazza Municipio, a 2 passi dalla sede del Comune di Napoli, zona molto frequentata dai giovani, soprattutto nel weekend. Stando alle ricostruzioni, i due si conoscevano. La vittima avrebbe salutato la fidanzatina dell'altro adolescente e sarebbe stato colpito prima con il casco, poi con il coltello. Arrestato e portato in comunità, l'aggressore deve rispondere di tentato omicidio.
1: Grave incidente ieri sera a Roma, uno scontro fra due moto a un incrocio, i conducenti, entrambi i ragazzi di 22 anni, sono morti sul colpo. Sul posto i carabinieri per i rilievi, la polizia locale che sta indagando sulla dinamica e chiarire le cause. Scioperi del settore aereo, voli a rischio oggi per 2 diverse proteste, quella ENAV, assistenti di volo, e quella EasyJet per il rinnovo contrattuale, stop per entrambi dalle 10 alle 18.

0: Airways ha già annunciato di aver annullato il 38% dei voli previsti. In caso di cancellazione o di modifica dell'orario, avvisa l'azienda, si potrà cambiare la prenotazione senza penali o chiedere il rimborso. Lo sport, calcio, Napoli-Bologna questa sera alle 20.45 chiude la 36esima giornata di Serie A. Si riaccende la lotta Champions con la Roma che batte il Parma e aggancia al quarto posto il Milan battuto dall'Atalanta. Sono le 9:05 e la linea va a Progetto Benessere. Buon ascolto.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
4: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Progetto Benessere, per una vita più sana.
9: Rai Radio 1, sono le 9:07, quasi 8 minuti in realtà. Buon inizio settimana e bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre su Rai Play Sound. Tanti i temi che vi proponiamo per la puntata di oggi. Parleremo anzitutto dell'antivirus, perché cresce l'ansia dopo che 4 persone sono state isolate nel nostro paese. Una notizia appena battuta dalle agenzie: una francese è risultata positiva all'antivirus. I sintomi sono peggiorati dopo il viaggio di rientro. Ma prima ancora tratteremo l'autostima nella prima parte della trasmissione e la prevenzione e la cura del melanoma dalle 9:30. Sapete che maggio è il mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione del melanoma e dei tumori cutanei. Prima la musica, dopo entriamo nel vivo dei nostri temi.

0: Rai Radio 1, progetto benessere. Perfezionismo e competitività spesso conducono verso un'autosvalutazione e le critiche feroci verso se stessi, soprattutto tra i giovani. Oggi con il nostro ospite parliamo di identità e di autostima e dei modi, se esistono, per prendere le decisioni più giuste. È tornato a trovarci graditissimo ospite Raffaele Morelli, psichiatra, psicoterapeuta, direttore della rivista Rizza. Bentornato Morelli.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Andiamo subito a un livello profondo di conversazione tra di noi. Che cos'è davvero l'autostima, profondamente? Come si costruisce?
1: Guardi una pianta, anche quando è spoglia, sta facendo il suo fiore. Non fa un altro fiore, fa quel fiore lì, fa quel frutto lì. E tu sei al mondo per un solo motivo. Perché realizzi ciò che ti caratterizza. Quindi il nemico dell'autostima numero uno è l'imitazione. Noi viviamo di imitazione, noi cerchiamo tutto il tempo di essere come tutti gli altri e questo inesorabilmente crea disistima.
0: Quindi senza sforzo si può costruire la propria identità.
1: Guardi, un bel test durante la giornata, Sì. con te stesso, sto facendo sforzi, se fai sforzi sei fuori strada, perché un fiore non fa fatica a fiorire, e tu perché dovresti far fatica a vivere? Il problema è che noi abbiamo riempito la nostra vita di pensieri che sono pensieri omologati, uguali a quelli di tutti gli altri. Mia sorella ha già avuto 3 figli, io a 38 anni non ho neanche un figlio, ma cosa c'entra tua sorella? Tu non c'entri con tua sorella.
0: Certo.
1: E così andiamo avanti su questa strada, no? Io non mi sono ancora sposato, io nel lavoro non ho ancora raggiunto, ma l'autostima altro non è che uno stato interiore che ti caratterizza. Per esempio la parola peggiore con cui i guru riempiono tutte le nostre pagine è migliorare. Tu non devi migliorare, sarebbe come dire a un cavallo che deve migliorare e diventare cosa? Un topo? No, tu non devi migliorare, tu devi stare con te stesso come sei, con quelle che tu chiami le tue contraddizioni, perché ti caratterizzano. Il carattere, Eraclito ci ha spiegato più di 2500 anni fa, che il carattere è il tuo. Tutti vogliono lo stesso carattere, ma se è il carattere di tutti gli altri vuol dire che tu non esisti.
0: Quindi quando si fanno i vari sforzi per cambiare, è possibile, restiamo quello che siamo.
1: Bravissima, proprio è esattamente così. Noi
0: però si possono smussare gli angoli.
1: Guardi, non si devono smussare gli angoli, perché cosa vuol dire smussare gli angoli? Che diventi una cosa rotonda, ma se ci sono gli spigoli devi stare con i tuoi spigoli, perché sono un sistema di riconoscimento, no?
0: Vero. E volevo capire, in tutto questo, prima ha citato la sorella, il confronto, allora torniamo in famiglia, che ruolo ha la famiglia nella costruzione delle sicurezze personali, dell'autostima, ma anche quante volte ci costringe al confronto magari tra fratelli?
1: Guardi, recito le parole di Rilke, forse un poeta maggiore del Novecento.
0: Sì.
1: Il quale dice: Signore, regalami la mia difficoltà, non darmi la difficoltà dell'architetto o del muratore o la difficoltà dell'ingegnere, dammi la mia difficoltà. Nella vita noi incontriamo le nostre difficoltà e la famiglia è il luogo dove ci confrontiamo con le prime difficoltà. Uh-huh. Un grande psicanalista come James Hillman, a cui sono molto legato, diceva che in qualche modo noi ci scegliamo i genitori. Perché? Perché noi non leggiamo gli antichi, noi abbiamo una mentalità moderna molto limitata. Cosa ci dicevano gli antichi cabalisti? Che noi, al momento della fecondazione, siamo un'immagine, come ci insegnava Platone. Prima, dentro di noi c'è un'immagine unica, irripetibile, la quale, al momento della fecondazione, si sceglie quella fecondazione. Quindi in qualche modo ci scegliamo i genitori.
0: Questa è un'immagine dolcissima, bella.
1: Bella, ma che comporta anche i dolori, perché autostima fa rima con indipendenza. Cioè nella vita c'è un momento che la devi smettere di parlare di te. La psicoterapia, contrariamente a quello che si crede, non è il posto per parlare di te, per raccontare le tue menate, le tue storie. La psicoterapia è il luogo per cercare dentro di te qualche cosa che ti appartiene. Essere intieri è una bella parola, no? Ti appartiene. Io, quando sono a casa dentro di me, Quali sono le immagini con cui sto più a mio agio? Per i bambini lo sappiamo, ogni bambino ha la sua fiaba per cui impazzisce. Ogni bambino, volete imparare l'autostima? Guardate i bambini, ma guardate i bambini quando giocano, guardate i bambini quando disegnano. Tu prendi un bambino di 3 anni, mettile in mano delle matite, delle penne colorate, si mette a disegnare. Perché? Perché dentro di sé ha la creatività. Ecco, autostima fa rima con creatività.
0: Sempre se non gli si mette in mano un tablet o uno smartphone, scusi, è la polemica.
1: Ma il problema cos'è? Che noi abbiamo perso non soltanto le immagini, ma tutto il lato creativo e soprattutto viviamo di like. Oggi le ragazze, c'è una ricerca, le ragazze di 18 ai 24 anni, 25 anni, ma anche i ragazzi stanno facendo così, ritengono che il loro viso è inadatto e quindi la prima cosa che devono fare è ricorrere a rifarsi il viso, rifarsi il seno, eccetera. Ma se ti rifai il viso, quel viso lì rappresenta il momento della fecondazione, come fai poi a riconoscerti? Infatti il lifting non basta, bisogna fare 1, 2, 3, 5, 10. E poi per fare che cosa? Per essere come tutti gli altri? Stai coi tuoi difetti, quella è l'autostima. Il non piacerti è una via fondamentale per stare con te stesso, altrimenti ti piaci come tutti gli altri, cioè non sei niente.
0: Allora Murelli, ce ne andiamo dagli ascoltatori che qui stanno inondando di messaggi. Intanto Gloria, buongiorno, ma se gli spigoli sono così acuti da lacerare gli altri, che si fa?
1: Allora, si impara a riconoscerli, non a cambiarli, non a modificarli. Io molte volte faccio la psicoterapia di gruppo, no? E sento delle persone che dicono: ah, prima avevo un carattere terribile, terrificante, adesso ho smussato veramente tutti i miei angoli, come dite voi, no? Adesso sono dolce, carina, eccetera. Però
0: sono finta.
1: Ho gli attacchi di panico.
0: Sì.
1: Ecco. Allora, la prima cosa che devi riconoscere è il tuo carattere: è impulsivo, aggressivo, duro, freddo, gelido, perché noi abbiamo degli schemi, no? Tu chiedi a una persona come ti senti, sensibile, sensibile, sì, aggressiva, qualche volta, fredda, un po' fredda. Noi abbiamo tante caratteristiche, solo che noi cerchiamo quelle omologate. Devo essere carina, dolce, sensibile, affettuosa, ma quello non è una cosa che esiste, è una cosa che ha creato l'immaginario collettivo.
0: Chiaro. Franco da Bari dice: buongiorno, fatemi capire, e i modelli di riferimento? Mi sto perdendo qualcosa.
1: Ecco, i modelli di riferimento servono per adattarsi alla società, ma i modelli di riferimento sono il tuo peggior nemico. Perché? Perché se tu devi imparare qualcosa, sappi che ti stai allontanando da te. Noi possiamo imparare delle cose pratiche, ma c'è qualcosa dentro di te che non ti ha insegnato nessuno, che è solo tua, e questa è la partita fondamentale. Io chiedo sempre ai miei pazienti: ma questa cosa qui l'hai imparata? Sì, l'ho imparata da mio padre, l'ho imparata. No, se l'hai imparata non è tua.
0: Chiaro. E buongiorno, c'è un messaggio non firmato. A quanto detto finora aggiungerei la tendenza da parte di molte persone a voler prevalere sugli altri e quindi a sforzarsi al massimo per superarli, e questo nel mondo della scuola, del lavoro, dei social e della vita in generale. È così, Morelli?
1: Allora, noi detestiamo ciò che è eccentrico, no? E quando qualcuno ha un carattere troppo impulsivo, troppo aggressivo, con tutti i problemi che può comportare a se stesso e agli altri, e noi dobbiamo imparare a riconoscerlo questo carattere, non a mandarlo via, perché è come se mandassi via la tua ombra. Noi non siamo fatti di luce, siamo fatti di terra e di luce, siamo fatti di fango e di luce, e questo è un insegnamento fondamentale da capire, perché dobbiamo scoprire le nostre caratteristiche. Se state attenti, vedete che a ciascuno di voi c'è qualcosa che viene facile. Immagini, qual è il perno del nostro essere unici? La nostra immaginazione. Ognuno ha un'immaginazione diversa da quella degli altri. Qual è il problema di quest'epoca? Che l'abbiamo rimossa, non immaginiamo più, non fantastichiamo più, non sogniamo più, e i primi a essere colpiti sono i ragazzi, perché i ragazzi, perdendo l'immaginazione, diventano attaccati al tablet, credono che la realtà sia soltanto la realtà del tablet o la realtà che vediamo all'esterno.
0: Sì, c'è un altro ascoltatore che scrive: buongiorno Progetto Benessere, oggigiorno abbiamo forse abbandonato la famiglia per il web, prima di tutto cerchiamo consigli sullo smartphone.
1: Sì, non bisogna neanche esagerare con la famiglia, perché dalla famiglia bisogna, appena si può, non troppo presto, staccarsi. Perché staccarsi? Perché l'indipendenza a volte è dolorosa, ma ti fa riconoscere le tue caratteristiche e vedere per cosa sei portato, perché ognuno è portato per cose diverse da un altro, mentre invece noi avevamo imparato già dalle epoche precedenti a stare tranquilli al nostro posto e a non cercare il nuovo. In realtà noi siamo un viaggio. Se uno dovesse dirmi cos'è la psiche è soffio, è un viaggio. Noi siamo in viaggio, come l'Odissea di Ulisse, siamo in viaggio. E in viaggio dobbiamo incontrare i nostri demoni, dobbiamo incontrare le sirene, Circe, Calipso, Polifemo. Bisogna sconfiggere un'altra parola terrificante, una delle cose più idiote di questo mondo, con tanti guri che ci insegnano a essere allegri, contenti. Noi non siamo nati per essere contenti, noi siamo nati per essere noi stessi, e per essere noi stessi il dolore fa parte della vita. Una cultura senza dolore è una cultura che tramonta.
0: Le posso chiedere che ruolo ha in tutto questo il fallimento?
1: Il fallimento è importante, perché soltanto nella sconfitta tu conosci un altro lato di te, qualcosa che non ce la fa, qualcosa che ha sbagliato, qualcosa che forse non sta seguendo la sua strada. Perché quando sei sulla tua strada avrai difficoltà, ci saranno gli inverni, ci saranno le piogge, ci saranno le tempeste. Però diceva Bachelard una cosa pazzesca: una pianta con tutte le tempeste che può aver avuto, alla fine rimane sempre verde.
0: Io le voglio citare, forse non è una citazione colta e alta, però l'espressione che sentiamo spesso, si chiude una porta, si apre un portone, è solo una saggezza popolare consolatoria o può essere una verità dall'alto di tutto questo ragionamento che stiamo facendo insieme?
1: Allora, si chiude una porta e si apre un portone, ma tu sei pronto all'apertura del portone o preferisci passare il tempo a lamentarsi, a raccontare a tutti? Prima cosa, autostima vuol dire silenzio, smettila di parlare di te, smettila. Non ci sono amici a cui puoi chiedere un parere, perché l'unico parere puoi chiederlo al tuo sé, al tuo daimon, avrebbero detto i greci. Quindi, regola numero uno: arriva il dolore, l'abbandono per esempio, lì si chiude la porta, bene. L'abbandono, tu pensi sbagliando che l'ha creato lui o lei che t'ha lasciato, ti sbagli. Quell'abbandono l'hai creato tu, perché io nel 99% delle persone che seguo in psicoterapia tutti mi dicono: ma io ero molto scontento in quel rapporto, allora perché quando lui o lei se ne vanno gli fai un applauso? Perché incomincia il pensiero omologato: adesso cosa farò da solo, cosa sarà di me, non troverò più nessuno. Ma in realtà quella porta si è chiusa perché a te andava bene che si chiudesse, e allora si aprono altre porte, ma tu devi essere pronto a sapere che devi essere più vuoto, non pieno dei tuoi pensieri o delle tue idee che ti sei fatto di te.
0: Altrimenti si chiude la porta e pure il portone. Vado da Mario Morelli, scrive: ho 55 anni e sinceramente sono molto stanco un po' di tutto, ho molta autostima e a volte mi sembra di voler prevalere sugli altri, ma penso di essere nella ragione pur valutando sempre il parere altrui. Sono sbagliato io?
1: Allora, io farei un altro discorso. Smettila di dirti come sei. Smettila di dirti come sei, perché nel momento in cui tu ti dici come sei e dai delle definizioni di te, perdi di vista che cosa? Tutte le potenzialità che ci sono. Perché se tu hai un'idea che sei prepotente, oppure che sei duro, che sei troppo dolce o troppo molle, quell'idea che ti sei dato crea dentro di te un'immagine, e quell'immagine rimane lì con te. E passerai tutta la vita a combattere con quell'immagine o a rinforzarla. Ma invece prova a dirti: io sono vuoto, sono nulla. Gli alchimisti, che erano grandi studiosi dell'anima, dicevano che la vita è un grande lavamento. Bisogna continuare a lavare tutte le cose inutili con cui noi ci identifichiamo. E io penso che sia molto vero.
0: E allora, un lavamento generale.
1: Sai, Viviana, quando un paziente sta meglio? Quando la smette di lamentarsi, la smette di parlare di sé, quando è pronto a guardare cosa accade intorno a lui. Perché tu spesso non vedi tutte le altre cose, perché sei fissato sull'idea di come devi diventare. E questo è il peggior nemico.
0: Senza dubbio. Grazie Raffaele Morelli, psichiatra, psicoterapeuta, direttore della rivista Rizza. Ci sentiamo presto e ci fermiamo qui per la prima parte di Progetto Benessere. Linea alle previsioni del tempo.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Grazie, a presto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Un'idea geniale?
5: Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
8: La spesa intelligente.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Cosa fanno davvero là dentro?
11: Siamo solo appassionati di cinema.
12: Non può essere solo un film club.
13: Lei ha un ragazzo.
14: Wow!
15: Vediamo 3 volte lo stesso film.
16: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
17: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
18: Devo andare.
19: Qualcosa che non va, tesoro.
20: Forse dovremmo parlarne.
21: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
22: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
23: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
24: Via, via.
23: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
25: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 11 maggio. Nuvolosità irregolare al centro-sud, specie al mattino sul versante tirrenico, accompagnata da piogge localmente tra Lazio, Campania e Umbria e temporali sull'Alta Toscana. Le nubi tenderanno a dissolversi nella seconda parte del giorno. Ancora instabilità al nord, con piogge soprattutto su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto e temporali dal pomeriggio lungo le coste di Veneto e Friuli. Temperature. Le minime non subiranno variazioni significative. In aumento invece le massime sul nord-ovest, in area adriatica e sulle isole maggiori, con punte tra i 25 e i 27 gradi tra Puglia, Sicilia e Sardegna. I venti saranno di libeccio o ponente, in decisa intensificazione sulla Liguria. Sarà molto mosso il Mar Ligure, mossi o localmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
26: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
0: Le 9.30 Radio 1 Progetto Benessere. Con l'arrivo della bella stagione il desiderio di esposizione solare cresce. Ciò può far bene alla vitamina D, oltre che all'umore. Ma come dobbiamo comportarci per evitare problemi di salute e non perdere magari il piacere della tintarella? Oggi, sapete, vogliamo parlarvi di melanoma, che è il tumore cutaneo più aggressivo. In Italia i casi sono più che raddoppiati in 20 anni. Ne trattiamo a qualche giorno dal Melanoma Day celebrato il 6 maggio e a pochi giorni dal voto definitivo per l'istituzione ufficiale della Giornata Nazionale per la Prevenzione del Melanoma, una legge già approvata dal Senato e ora in dirittura d'arrivo anche a Montecitorio. Vi presento i nostri ospiti per parlare di tutto questo panorama. È con noi Paolo Ascierto, professore ordinario di oncologia all'Università degli Studi di Napoli Federico II, che è riconosciuto a livello internazionale come leader nella ricerca sul melanoma e nell'immunoterapia. Bentornato a Progetto Benessere, professore.
1: Buongiorno a tutti.
0: E sempre in collegamento telefonico abbiamo una paziente, Monica, benvenuta.
2: Grazie per l'invito.
0: Posso dire il suo cognome, Monica?
2: Certo.
0: Allora, Monica Forchetta qui collegata con noi sulle frequenze di Radio 1 RAI, Progetto Benessere. E, professore Ascerto, iniziamo subito definendo che cos'è il melanoma e perché tra i vari tumori della pelle è quello che ci preoccupa di più.
1: Allora, il melanoma è un tumore che origina da delle cellule che si chiamano melanociti, che sono poi le cellule che noi troviamo nei nei. Quando si aggregano danno origine ai nei, ma i nei sono di per sé formazioni benigne. Quando una di queste cellule si trasforma, ecco che origina il melanoma. Il melanoma è un tumore che preoccupa perché? Perché è aggressivo, cioè sì, è capace di dare metastasi con molta facilità. Per dare, diciamo, un'idea su quello che era il melanoma, dico era perché poi con la ricerca abbiamo fatto passi in avanti, fino al 2010 chi si ammalava di melanoma metastatico, quindi con metastasi, aveva una possibilità di sopravvivenza tra i 6 e i 9 mesi e solo il 25% arrivava ad un anno. Mm-hmm. Avevamo quindi solo la chemioterapia, che funzionava poco, che cercavamo di utilizzare per cercare di guadagnare qualche mese. Oggi la situazione è cambiata, ma di questo penso che ne parleremo. Quindi la diagnosi precoce è importante proprio perché il melanoma può essere un tumore molto, ma molto pericoloso.
0: Allora, prima di andare dai nostri ascoltatori che già scrivono per avere dei consigli, vorrei andare da Monica Forchetta per farci raccontare la sua storia.
2: Sì, innanzitutto saluto il professor Ascerto e lo ringrazio perché i suoi consigli veramente possono salvare le vite, quindi vorrei invitare gli ascoltatori a prendere veramente, a farne tesoro dei consigli del professore. Io mi sono ammalata nel 2013, ho avuto la diagnosi di melanoma metastatico nel 2013, avevo 29 anni e potete immaginare, è stata una doccia,
0: certo,
2: una doccia fredda.
0: Perché, se non gelata.
2: Esatto. Sì, controllavo i nevi, ma non avevo, diciamo, questa abitudine nel farlo ogni anno, essendo comunque un fototipo chiaro, diciamo che se ne parlava ancora poco, mm-hmm, di melanoma, e quindi diciamo che è stata sicuramente una mia mancanza non farlo, o magari in maniera così assidua. E quindi arrivò questa diagnosi all'improvviso, mentre mi facevo la doccia, diciamo, faccio un passetto indietro, invece la doccia ho notato questo nevo che è cambiato in pochissimo tempo. Da lì è cominciato tutto quanto, dalla visita che, diciamo, dalla faccia degli specialisti ho capito subito che c'era qualcosa che non andava. Quando pensavo che, diciamo, ok, l'ho tolto, pensavo che fosse finita, nel senso ok, l'ho tolto.
0: E invece
2: lì è cominciato tutto, era solo l'inizio, non se ne parlava così tanto di melanoma, quindi la prima cosa che ho fatto, che non consiglio di fare tra l'altro, è andare sul dottor Google. Quindi ho letto quello che diceva adesso il professore, no? Che diceva che comunque c'era una sopravvivenza molto bassa perché le terapie sono arrivate comunque in quegli anni. Poi io sono stata poi una delle prime nel far parte di uno studio sperimentale, ho avuto la fortuna e la sfortuna, sono stata molto fortunata.
0: E allora sentiamo il professor Ascerto a questo punto. Come ci accorgiamo che un neo è sospetto?
1: Allora, per istruire i nostri pazienti e le persone in generale, noi raccontiamo due storielle, diciamo così. Una è quella del brutto anatroccolo. Che significa il brutto anatroccolo? In un contesto dove ci sono tanti nei, quello più brutto è quello da attenzionare. E questa, diciamo, è una regola relativamente facile. Quando ci si mette di fronte allo specchio, quando chiediamo, e questo è un altro aspetto importante, al nostro compagno, alla nostra moglie, di guardarci la schiena, perché è un posto dove purtroppo non può essere attenzionato.
0: Certo,
1: esatto.
0: Certo.
1: Quindi qui c'è una sorta di gioco di squadra importante. E comunque spiegare questa regola, diciamo, del brutto anatroccolo anche a chi chiediamo di darci un occhio per contribuire, diciamo, ecco, a questa lotta, diciamo così. E quindi questa è la prima storiella. La seconda è quella delle prime cinque lettere dell'alfabeto, la A, la B, la C, la D e la E, dove la A sta per asimmetria, cioè un neo che non è perfettamente tondo, ma che una metà è diversa dall'altra metà. B sta per bordi irregolari che sembrano quasi una cartina geografica, tutti frastagliati. C per colore che cambia. Abbiamo un colore variegato, che significa abbiamo il marrone chiaro, il marrone scuro, il nero, il bianco, di dimensioni superiori a 6 mm, anche se i dermatologi sono bravissimi, grazie anche alla dermatoscopia, sì, a fare diagnosi di piccoli melanomi, anche a volte di 2-3 mm, e sta per evoluzione, cioè questi parametri, almeno due, che si modificano nel giro di qualche mese o addirittura settimane. Ecco, questi diciamo sono le cose, le regole da ricordare.
0: Professore, andiamo dagli ascoltatori, sentiamo il primo WhatsApp audio.
3: Viviana, buongiorno, sono Paola da Bologna. La mia domanda riguarda il fatto che io faccio prevenzione su ogni tipo di situazione, e però prevenzione dei nei io faccio annualmente la mappatura dei nei. Questa mappatura dei nei però a livello di prevenzione è a pagamento, perché non è mutuabile, tra virgolette. A meno che non ci sia già un neo problematico. Come funziona questa cosa? Perché il pagamento costa anche parecchio.
0: Professore.
1: Beh, la signora ha ragione, però diciamo...
0: Non è l'unico messaggio che
1: esatto
0: va su questo
1: aspetto. Ma io questo lo immagino, questo lo immagino, e quindi cercheremo di spiegare. Ora, nell'ambito dello screening, è chiaro che ci sono tanti screening oncologici, i quali ovviamente hanno un costo. E noi, il motivo per cui facciamo lo screening per i tumori al seno, per la prostata, per i tumori al polmone, per i tumori del colon retto, ok? Per quanto riguarda il melanoma, anche se ogni anno in Italia ci sono 15.000 nuovi casi, non sono pochi, volendo assicurare uno screening a tutta la popolazione, il costo sarebbe enorme. Una cosa che si potrebbe fare, e questo è in discussione tra l'altro con le istituzioni, è di cercare di favorire lo screening alle popolazioni più a rischio, alla popolazione più a rischio. E qual è la popolazione più a rischio? Il fototipo chiaro, cioè le persone che hanno capelli biondi o capelli rossi, occhi azzurri, che al mare si scottano facilmente e non si abbronzano, le persone che hanno almeno più di 50 nei, che c'è un familiare di primo grado con il melanoma, che si è scottato ripetutamente da bambino durante l'infanzia. Ecco, sì, poter individuare, e noi abbiamo diciamo delle linee guida anche che ci aiutano, la popolazione a rischio, probabilmente su questa si potrebbe concentrare lo screening. Ora, voglio anche chiarire un'altra cosa: quello che noi chiamiamo mappatura DNA altro non è che una visita dermatologica, dove il dermatologo fa la visita e segna su una mappa del corpo i nei da tenere sotto controllo.
0: Quindi anche semplicemente con una lente, giusto?
1: Assolutamente sì, che non è una lente banale, sembra banale, ma è un dermatoscopio. Anzi, proprio quel dermatoscopio che sembra banale è il migliore, perché c'è un'ottica tale che permette di vedere meglio quella che si chiama la distribuzione del pigmento, rispetto agli apparecchi che sono molto più vistosi, che hanno semmai dei software importanti, che sono utili più per i controlli che non diciamo per la diagnosi. Però quella diciamo è quella che noi chiamiamo quella che viene in gergo riconosciuta come mappa DNA, ma una semplice visita dermatologica con dermatoscopia annessa.
0: Allora, io ho tantissime domande, quindi vado un pochino veloce. Dunque, un messaggio che non è firmato, non vedo il nome, dice: buongiorno, ho due nei sospetti, piccoli, piatti, di forma irregolare e di colore non omogeneo. Il dermatologo, dopo due controlli a distanza di 6 mesi, non ritiene opportuno toglierli perché non si sono ingranditi, piuttosto preferisce continuare a controllarli nel tempo, a distanza di 10 mesi o un anno. Lei, gentile dottora, certo, cosa ne pensa?
1: Ma se il dermatologo ha detto questo, significa che l'ha valutato anche col dermatoscopio e in virtù di questa valutazione ovviamente in grado di dire questo. Ora bisogna anche comprendere che anche se rimuovere chirurgicamente un neo è facile, ma lascia una cicatrice, perché poi fare interventi inutili che anche quelli vanno a riempire le liste d'attesa, semmai per qualcuno che può avere un'urgenza. Per cui se è necessario, assolutamente sì, se non è necessario, e credo che il dermatologo abbia agito in tal senso, utile fare i controlli periodici.
0: Monica Forchetta, lei ha scelto di condividere la sua storia sui social e di fondare un'associazione. Perché?
2: Perché, diciamo, inizialmente era un bisogno personale, nel senso avevo bisogno proprio di condividere, proprio perché, come dicevo all'inizio, non si parlava moltissimo di melanoma, quindi si sapeva pochissimo. E quindi il voler sapere, il voler condividere e in qualche modo venire anche a conoscenza, a contatto con persone che come me erano affette da melanoma, mi dava modo per conoscerlo meglio. Io quello che dico sempre è che quello che non conosciamo ci fa paura, il melanoma fa paura, però in questi anni, come ha detto il professor Ascerto, la scienza ha fatto veramente passi da gigante.
0: Ecco professore, questi passi da gigante della scienza, affrontiamoli.
1: Allora, all'inizio noi che cosa abbiamo detto? Che nel 2010, c'è un motivo per cui ho detto il 2010, avere una diagnosi di melanoma metastatico era praticamente una condanna a morte. E anche quando si faceva l'intervento di asportazione di un melanoma, e semmai c'erano dei linfonodi coinvolti che venivano comunque asportati e non c'era più niente, solo il 50% riusciva a guarire e un altro 50% no, ricadeva, non aveva metastasi. Oggi la situazione è cambiata, grazie soprattutto all'immunoterapia, per cui la malattia metastatica, quindi con metastasi, può guarire nel 50% dei casi. E questa è stata una rivoluzione. Ovviamente noi dobbiamo anche pensare all'altro 50%, per questo la ricerca deve andare avanti. Non solo, ma con l'immunoterapia si è andato a fare il trattamento nelle fasi più precoci, anche dopo l'intervento chirurgico. E che cosa è successo? È successo che quel 50% di pazienti vivi a 10 anni, che quelli sono i nostri parametri purtroppo, sì, è diventato 70, quindi abbiamo guadagnato un 20% in più. Quindi la ricerca ci ha consentito di raggiungere questi risultati
0: e di salvare vite, questo è
1: e di salvare vite, però dobbiamo comunque continuare, certo, perché a noi piacerebbe poter guarire tutti.
0: Un altro WhatsApp audio, prof.
4: Buongiorno, sono la signora Mellorita di Castiglione. Disturbo perché, ad esempio, io da quando sono nata ho 3 o 4 nei, di cui avevo già fatto tanto quando avevo 20 anni il controllo, e mi hanno sempre detto se dovessero cambiare forma, colore, tutto, di tenerli sotto controllo, però ad oggi che ho 60 anni sono sempre uguali e non hanno mai cambiato colore. Ma potrebbero di punto in bianco adesso svegliarsi?
0: Accidenti.
1: Sì, una bella domanda. Ovviamente la risposta è sì, ma teniamo presente che la maggior parte, circa il 70% dei melanomi, origina, come si dice, ex novo, cioè senza avere già un neo preesistente che poi dopo si trasforma. Questa è una condizione del restante 30%, perciò si dice tutto ciò che poi è nuovo e che ha delle caratteristiche molto sospette va fatto vedere subito al dermatologo. Però è possibile anche che da un neo preesistente si possa sviluppare un melanoma, e purtroppo, ahimè, anche all'età della signora.
0: Allora, Antonio da Torino dice: sono stato operato di epitelioma basocellulare sul naso nel 2019. Ci può essere una recidiva allo stesso posto? Poi ho un periodo che sento sempre un prurito alla schiena. L'ultima visita dermatologica mi è stato detto che la pelle con l'età tende a cambiare consistenza. Posso stare tranquillo? Ho 74 anni, ci dice.
1: Allora, per quanto riguarda il carcinoma basocellulare, detto anche basalioma, parliamo di un altro tipo di tumore della pelle, in assoluto il tumore più frequente. Perché questo? C'è un motivo: perché la pelle è la nostra barriera tra l'esterno e il nostro organismo, quindi quella che riceve tutti gli insulti dall'ambiente, per cui certo, soprattutto le radiazioni ultraviolette. E quindi è il più assoluto, frequente in assoluto, ma fortunatamente ha un comportamento biologico benigno. Se non viene asportato, ovviamente si diventa più grande, va in profondità, ma asportato non dà più problemi. Effettivamente la recidiva è il problema, però in genere se è asportato completamente con diciamo i margini, ecco, dell'intervento liberi, questa possibilità è diciamo abbastanza rara, motivo per cui quando farà la visita al dermatologo, il dermatologo andrà a vedere la cicatrice per verificare se ci sono segni di recidiva o meno, ma può stare abbastanza tranquillo. Sul prurito, quello che gli è stato detto effettivamente è così.
0: Ma per quanto riguarda invece il discorso dei comportamenti, come dobbiamo agire per non avere problemi o averne il minimo?
1: Allora, incominciamo col dire che noi parliamo di sole, ma a noi interessano le radiazioni ultraviolette. La parte cattiva del sole è dovuta alle radiazioni ultraviolette. Perché? Perché sono cancerogene fondamentalmente. Noi sappiamo che sono cancerogene. E una delle caratteristiche delle radiazioni ultraviolette è che la penetranza, cioè l'intensità, fortunatamente varia nel corso delle ore della giornata. Poi dipende anche dalla latitudine, stare a Napoli è diverso che stare all'equatore. E quando noi diciamo che bisogna evitare le esposizioni solari nella fascia oraria da mezzogiorno alle 4, lo diciamo perché in questa fascia oraria c'è l'intensità maggiore di raggi ultravioletti, perché i raggi ultravioletti sono quelli che poi danno i danni al DNA dei famosi melanociti di cui abbiamo parlato all'inizio. E danno dopo danno, ecco, si creano delle mutazioni che poi portano il melanocita a trasformare. Tra l'altro la pelle ha memoria di questi danni, delle scottature. Le scottature sono indice di un'infiammazione dovuta ai raggi ultravioletti, che sono quelle che poi portano i danni al DNA. Quindi bisogna saper prendere il sole per evitare il rischio delle radiazioni ultraviolette. Il sole, ha detto bene lei, cioè ci dà anche il buon umore, per l'accrescimento, la vitamina D, però può fare anche danni, tanti, basta essere consapevoli.
0: Tanti anche da questo punto di vista i messaggi e gli input dei nostri ascoltatori. Allora, fatemi salutare Paolo Ascerto, ordinario di oncologia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, e Monica Forchetta, una sua paziente, per essere stati con noi e averci messo sull'avviso rispetto a questa problematica. Tutto si può fare con grano salis, vero professore?
1: Verissimo.
0: Alla prossima, la ringrazio. E adesso noi sull'onda dell'attualità cambiamo argomento, perché sta crescendo l'ansia da antivirus. Dopo il focolaio scoppiato a bordo di una nave da crociera con il decesso di una coppia di turisti olandesi e di un passeggero tedesco, è scattata un'operazione di tracciamento internazionale che ha coinvolto anche l'Italia. 4 passeggeri entrati in contatto con una delle vittime durante i voli di rientro sono attualmente sotto sorveglianza sanitaria a Padova, Firenze, Napoli, a Reggio Calabria. Ciò ha riacceso l'ansia sociale e i timori di una nuova vulnerabilità globale post-Covid, nonostante il rischio per l'Europa sia giudicato molto basso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il Ministero della Salute ha confermato che il rischio è basso, che è in arrivo una nuova circolare. Sappiamo che una francese è risultata positiva all'antivirus, insomma c'è molto fermento. Ne parliamo con il nostro esperto e il nostro ospite in collegamento con noi, Massimo Andreoni, che è professore emerito di malattie infettive all'Università Tor Vergata ed è membro del Consiglio Superiore di Sanità. Caro professore, chi più di lei ci può dire che cosa sta succedendo?
5: Innanzitutto buongiorno a tutti, ovviamente, ma secondo me sta succedendo diciamo qualche cosa che tra virgolette diciamo poteva essere anche atteso, cioè ormai in un mondo globalizzato malattie che compaiono in qualche angolo della terra, ne abbiamo anche avuto modo di discutere nella vostra trasmissione, possono arrivare da noi. In questo caso sono arrivati all'interno di una nave, diciamo, quindi una persona che si è infettata in Argentina è salita su una nave e sulla nave ha creato un piccolo focolaio epidemico. Però la domanda principale è: quanto dobbiamo temere che si possa realizzare un'epidemia o addirittura una pandemia? Io direi massima tranquillità. Teniamo presente che nel 2025, quindi lo scorso anno, nel Sud America ci sono stati 229 casi di antivirus respiratorio con 59 morti. E se ci sono stati 229 casi e non si sono creati focolai epidemici importanti o addirittura eventi pandemici, evidentemente possiamo stare tranquilli. Anche questa volta non succederà.
0: Ma ce lo spiega che cos'è esattamente l'antivirus e come funziona?
5: Ma l'antivirus sono dei virus zoonotici, cioè sono dei virus che colpiscono gli animali, in questo caso i piccoli roditori, e poi dai piccoli roditori attraverso i fluidi biologici, quindi urine, saliva, feci, possono infettare l'uomo o per contatto diretto o anche quando questi liquidi biologici si seccano e quindi vaporizzano nell'aria, diciamo. In Europa abbiamo avuto più di 2000 casi negli ultimi anni, ma di una forma emorragica renale, che è una malattia importante ma non così grave come quella respiratoria polmonare, che invece esiste in Sud America, e soprattutto quella europea, quindi quella emorragica renale, non si trasmette da persona a persona, mentre quella respiratoria americana, sudamericana, raramente, con grande difficoltà, si riesce a trasmettere da persona a persona. Quindi, alla sua domanda, sono virus che passano dall'animale all'uomo, ma che passano poco da uomo a uomo, e quindi sono abbastanza contenute come epidemie normalmente.
0: E quindi diciamo, mentre la maggior parte degli antivirus non si trasmette tra persone, c'è questo virus Andes che rappresenta un'eccezione. Quali possono essere le condizioni che favoriscono questo passaggio?
5: Beh, questo passaggio, come spesso succede nelle malattie infettive, è favorito dallo stretto contatto tra persone. Quindi più le persone vivono in un ambiente limitato, chiuso e a stretto contatto, e più è possibile che ci sia il passaggio del virus. Però, come dicevamo prima, c'è una grande differenza tra i virus influenzali o tra il virus del Covid-19, che passano con grande facilità, quindi basta stare a contatto, ma anche per pochissimo tempo, e l'infezione viene presa. In questi casi servono contatti molto lunghi, molto ravvicinati e quant'altro. Quindi, voglio dire, sono virus sì respiratori, ma che effettivamente poco danno eventi epidemici.
0: La verità è che siamo ancora turbati e spaventati, lo dimostra il fatto che di Covid non vogliamo più sentire parlare, però naturalmente alziamo le antenne quando ci sono delle situazioni che possono essere minimamente considerate a rischio. C'è un nostro ascoltatore che scrive: scendono da una nave con alcuni infettati e che fanno? Mandano tutti a casa con voli aerei. Il passato non ci ha insegnato nulla.
5: Ma guardi, innanzitutto voglio dire, molte di queste persone bisogna vedere se sono infettate, no? Nel tracciamento adesso parte questo meccanismo per cui qualsiasi persona che sia stata a contatto con una persona che era infetta o che presumibilmente potrebbe essere stata infettata viene in qualche modo seguita e tracciata. Certo, tenere bloccate delle persone per molte settimane all'interno di una nave comunque tecnicamente non è molto semplice, anche perché qui l'unico grande problema di questa malattia è che può avere un'incubazione molto lunga. Quindi, prima di dire che una persona che è stata a contatto con una persona infetta non si sia ammalata o infettata, bisogna aspettare 6-8 settimane. Quindi la quarantena, cioè quel meccanismo di isolamento per osservare che succede, può essere molto molto molto lungo, diciamo. Ecco, questo comporta un po' di difficoltà. E poi per l'estrema cautela, diciamo, ecco, io traccio tutti, controllo tutti, e diciamo, è su questo, così come i quattro turisti che sono venuti in Italia, dice, li tengo sotto controllo in modo tale che posso tracciare eventuali casi secondari. Però le devo dire, io sarei veramente abbastanza tranquillo, diciamo, ecco.
0: Noi siamo molto contenti di queste parole, anche perché vengono da un esperto, quindi questo ci rasserena e ci rassicura. Grazie a Massimo Andreoni per essere stato in collegamento con noi. Noi ci fermiamo qui. Domani è la giornata internazionale degli infermieri e parleremo di questa figura centrale del sistema salute, e dopo tratteremo la fibromialgia nella giornata mondiale dedicata a questa patologia. Vi ricordiamo che per riascoltare ascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi Sergio Salata. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
3: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
2: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. La guerra tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura della controproposta di Teheran da parte di Trump. Prime reazioni degli Ayatollah.
3: L'Iran cerca solo di assicurare i suoi diritti e di dare agli Stati Uniti suggerimenti generosi e responsabili, afferma il portavoce del ministro degli esteri di Teheran, Baghei, dopo la bocciatura da parte del presidente americano.

0: attraversato ore fa da due petroliere con l'ok di Teheran. Escluso per ora il nucleare, sul programma di arricchimento dell'uranio si tratterà la fine del conflitto, suggerisce Teheran, che sarebbe pronta però a diluire parte dell'uranio e a consegnarlo ad un paese terzo, ma solo con la garanzia di restituzione in caso di fallimento dei negoziati. Intanto la Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata rilasciata su cauzione dalle autorità iraniane e trasferita a Teheran per ricevere cure mediche. Mohammadi, affetta da problemi cardiaci, era detenuta in carcere, dove negli ultimi 10 giorni si è aggravata. Claudia Stamerra, GR1.
1: E dopo il mancato accordo Stati Uniti-Iran, le borse europee inaugurano la prima seduta della settimana all'insegna della debolezza. Milano viaggia poco sopra la parità. In ordine sparso gli altri listini. Risale il prezzo del petrolio con il WTI scambiato a $99.77 e il Brent a $105.31. Il gas è a €44 a megawattora. La guerra in Ucraina. Mosca e Kiev continuano ad accusarsi reciprocamente di violazioni del breve cessate il fuoco che scade oggi. Dopo le apparenti aperture al dialogo di Putin, il ministro degli esteri ucraino Sibia parla di un possibile nuovo ruolo di Bruxelles, ma l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kallas, boccia il suggerimento arrivato dal Cremlino che a mediare sia l'ex cancelliere tedesco Schröder, vicino alla Russia. Antivirus, a buon punto le operazioni di sbarco della nave focolaio nel porto di Granadilla, Tenerife. Si concluderanno nel tardo pomeriggio. Un cittadino americano rimpatriato è risultato positivo. Una francese è in condizioni preoccupanti. Al momento stanno bene i 4 italiani venuti in contatto alcuni giorni fa in aereo con una delle vittime. Secondo l'OMS non c'è rischio epidemia, le misure di controllo funzionano. Lo ribadisce anche l'epidemiologo Giovanni Rezza. Sentiamolo.
2: Le misure non dovrebbero cambiare da uno stato e l'altro. Le tradizionali misure di sanità pubblica sono quelle che vengono applicate in questi casi. L'autoisolamento dei pazienti volontario con una stretta sorveglianza clinica da parte della ASL. Queste misure dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo di una diffusione globale.
1: Il caso Garlasco, un biglietto con la scritta assassino e una serie di frasi sospette. È un altro degli elementi che la procura di Pavia ha contestato ad Andrea Sempio nell'interrogatorio del 6 maggio. I carabinieri lo hanno recuperato dall'immondizia nel febbraio dello scorso anno dopo che il 38enne lo aveva gettato via. Secondo i magistrati, quella di Sempio è stata un'aggressione cieca e sproporzionata, il cui intento era quello di annientare ogni traccia di Chiara Poggi, che aveva rifiutato le sue avance. L'appunto era la scaletta per un evento a teatro, e la replica della difesa. Incidenti stradali, scontro fra moto con 2 vittime ieri sera a Roma, nei giorni precedenti altri episodi mortali. Sentiamo.
3: 10 morti in una settimana, più di uno al giorno nel Lazio, giovanissime le vittime. Ieri sera a Roma in uno scontro sono morti 2 centauri di 21 e 22 anni. Poche ore prima a Traiatella, nel comune di Fiumicino, aveva perso la vita Simone Contadellucci, anche lui motociclista, 35 anni. Nelle stesse ore nel Viterbese a perdere la vita un altro centauro, Riccardo Delle Monache, 42 anni. Per lui è stato fatale lo schianto contro il furgone che lo precedeva e non si ferma la strage sul grande raccordo anulare della capitale. Qui nel weekend ha perso la vita un 27enne originario della Sabina. A pochi chilometri di distanza, sempre sul Gra, il 4 maggio, Anthony Giasuè, guardia giurata di 35 anni, è stato travolto mentre cercava di soccorrere passeggeri intrappolati nella loro vettura. Roma, Francesco Rositano, GR1.
1: Meteo, Italia divisa in 2, instabilità al centro-nord e tempo sereno al sud. Oggi allerta gialla della Protezione Civile per pioggia su Lombardia, Umbria, parte della Toscana. La variabilità durerà anche nei prossimi giorni con temperature comunque miti. Lo sport, tennis, a Roma tocca di nuovo a Sinner, non prima delle 15, contro l'australiano Popirin. Anche altri azzurri oggi, Cobolli, Pellegrino, Bellucci, il primo a scendere in campo alle 11, la sfida con lo spagnolo l'andaluse. Calcio, Serie A con Napoli-Bologna alle 20.45, con diretta come sempre qui su Radio 1, si chiude la 36esima giornata di Serie A. A 2 giornate dalla fine si riaccende la corsa Champions con la vittoria della Roma e la sconfitta del Milan. Risultati che le appaiano al quarto posto, l'ultimo utile. Quinto il Como, sicuro di entrare in una Coppa Europea. Sono le 10:05, questa è Radio 1, il GR torna alle 11:00.

0: buongiorno e grazie per l'invito.
1: E poi c'è con noi la firma del quotidiano Domani, Giulia Merlo. Buongiorno Giulia.
2: Buongiorno, buongiorno a te, chi ci ascolta.
1: Ecco, Presidente Bignami, partiamo dalla crisi iraniana, perché insomma è arrivata la risposta dell'Iran a quel piano in 14 punti declinato dalla Casa Bianca, che proponeva all'Iran per esempio la rimozione delle sanzioni economiche in cambio però di alcuni segni concreti, in particolare sul nucleare, quindi il trasferimento all'estero dei 450 kg di uranio arricchito al 60%, la rinuncia per almeno 15 anni a qualunque piano di arricchimento dell'uranio. L'Iran ha risposto che di piani nucleari si parlerà soltanto dopo il cessate il fuoco, e Donald Trump ha reagito dicendo è inaccettabile. Ora mercoledì e giovedì il Presidente degli Stati Uniti sarà a Pechino, incontrerà giovedì il Presidente cinese Xi Jinping. È chiaro che, Presidente Bignami, l'America, Donald Trump, ha tutto l'interesse a chiudere questo conflitto, che si sta rivelando dannoso anche per ragioni di consenso interno. Però insomma il negoziato sembra in salita, gli ayatollah iraniani sono insomma tenaci e duri nella trattativa.
0: Sì, per poter dare una risposta compiuta alla sua domanda bisognerebbe avere contezza di quelle che sono le priorità che in questo momento hanno gli Stati Uniti. E, nella difficoltà di avere visibilità di ciò, noi possiamo partire da un dato credo abbastanza certo, visti gli ultimi 15 anni di dichiarazioni dei vari presidenti statunitensi che si sono susseguiti, ovvero che l'Iran non può dotarsi di una bomba atomica. Ricordo me stesso che lo disse Obama all'ONU nel 2012, lo ribadì nel luglio 2015 con una dichiarazione congiunta insieme al suo vice di allora Biden, lo disse anche Biden stesso successivamente. E se questa è la priorità, è evidente che l'assenza di aperture e di confronto e di dialogo tra le parti sulla vicenda del nucleare costituisce un ostacolo, direi, al momento difficile da ignorare.
1: Che cosa farà l'Italia, Presidente Bignami? Perché insomma la scorsa settimana qui a Roma c'è stato il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha incontrato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale insomma ha detto il nostro dialogo franco con gli Stati Uniti e noi difendiamo l'interesse nazionale esattamente come fanno loro. Quale contributo può dare l'Italia in una fase così delicata, che poi incide anche sulle tasche degli italiani? Insomma, parlo di caro energetico, il tema dei fertilizzanti, il carburante, insomma.
0: Credo sia necessario muoversi su due livelli, un livello che riguarda evidentemente il conflitto in forma diretta e un livello che invece riguarda in forma indiretta gli effetti del conflitto. Su quest'ultimo l'impegno principale del governo è quello di mitigare per quanto possibile la crisi energetica, e in tal senso hanno lette le trasferte e le relazioni già in essere, ulteriormente sviluppate e potenziate con Algeria, Libia, paesi del Golfo, Azerbaigian, che stanno connotando le trasferte del Presidente del Consiglio, direi anche con risultati incoraggianti e positivi. E questo accompagnato da misure interne, che sono quelle dell'abbassamento del costo dei carburanti, che tuttavia hanno un peso sulle finanze italiane, già aggravate da un debito pubblico, è bene ricordarlo, che comporta oltre 90 miliardi di pagamento di interessi l'anno per quanto avvenuto nei decenni scorsi, ahimè un super bonus che grava nell'ordine di diverse decine di miliardi. Gli spazi finanziari sono esigui. Sul piano invece delle relazioni dirette è evidente che l'Italia continuerà a fare quello che ha sempre fatto, cioè perseguire i propri interessi, affermarlo con franchezza e chiarezza nei confronti degli Stati Uniti, proseguendo tra l'altro in una linea che ci sembra abbia connotato la posizione dell'Italia non solo negli ultimi anni, ma direi dal dopoguerra in poi. Chiaramente bisogna essere molto fermi nella tutela degli interessi italiani, e in una guerra che l'Italia non ha voluto e spera cessi presto, questo è particolarmente importante.
1: Giulia Merlo, negli scorsi giorni lo ha ribadito anche il vice premier Antonio Tajani, no? Che ha detto gli Stati Uniti sono un alleato storico e solido dell'Italia, sia che alla Casa Bianca ci sia Trump, Biden, Obama o chi altri arriverà. Tu hai visto un riposizionamento da parte del governo italiano, soprattutto dopo le parole forti usate da Trump, prima nei confronti del Papa, poi anche nei confronti della premier Meloni?
2: Un riposizionamento c'è stato necessariamente per la ragione che dicevi tu, e cioè gli attacchi di Donald Trump al governo Meloni sono stati talmente conclamati che era impossibile non reagire, e probabilmente ci ha messo del suo Donald Trump anche quando ha attaccato il pontefice, che certamente ha dovuto suscitare una replica da parte del governo. E quindi è giusto, ma anche tra virgolette scontato, ciò che dice Tajani, cioè il fatto che le alleanze internazionali non cambiano a seconda dei governi. C'è però un elemento, cioè che le alleanze internazionali sono più o meno strette a seconda di chi sono gli interpreti, e in questo momento mi sembra abbastanza evidente, anche al seguito di Rubio della settimana scorsa, che i rapporti tra Italia e Stati Uniti non sono più stretti come lo erano all'inizio dell'insediamento di Trump con il suo mandato.
1: Ecco, Presidente Bignami, insomma, c'è un riposizionamento anche perché Trump si è rivelato, come dire, un animale difficile da gestire.
0: Ma guarda, intanto parliamo di un presidente degli Stati Uniti che non ha una prospettiva di seconda elezione, già che, come voi mi insegnate, credo a memoria il 22esimo emendamento della, sì, della Costituzione vieta
1: appunto, limite del quindi, doppio mandato, sì.
0: E quindi se già aveva una postura abbastanza assertiva nel primo mandato, probabilmente questo aspetto l'ha ulteriormente accentuato. Però devo anche dire, e non a caso citavo prima i presidenti Obama, Biden, che non è cambiata molto il lessico, è cambiata certamente l'intensità del lessico, perché d'altronde lo stesso Obama, ricordo me stesso, in un'intervista all'Atlantica del marzo 2016 definì gli europei degli scrocconi fastidiosi, analoghe parole riservò ad altre nazioni nel Golfo. Questo per dire che c'è un'insofferenza antica degli Stati Uniti nei confronti dei popoli europei, per i costi che a loro giudizio implica l'espiegamento di forze nel vecchio continente. Credo tuttavia che questo sia un rapporto proficuo per entrambe le parti, perché anche operazioni come quelle in atto, senza le basi che sono in dotazione in Europa, in particolare quella di Rammstein, difficilmente si potrebbero svolgere.
1: Cioè lei dice: noi abbiamo bisogno di loro, ma anche loro hanno bisogno di noi.
0: Credo proprio di sì.
1: Senta, le voglio fare una domanda molto concreta, insomma, il caro benzina, il caro carburanti, perché il 22 maggio, quindi fra pochi giorni, termina la proroga dello sconto sulle accise previsto dal governo contro il caro energia. Insomma, sappiamo, lei lo ricordava, che i margini di finanza pubblica sono risicati. Il governo potrebbe chiedere al Parlamento di sforare il deficit al 3%?
0: La reputo un'ipotesi difficile, anche perché in fase di rinegoziazione e di rivalutazione del rapporto del 3,07 ci sono dei confronti che stanno dimostrando come forse quel tetto non sia stato superato, e andare a fare deficit e quindi stabilizzare oltre il 3% per il 2026, probabilmente anche con conseguenze per gli anni prossimi, difficilmente consentirebbe di mantenere gli impegni. Lo dico questo perché prima facevo accenno al fatto che noi paghiamo ogni anno circa 90 miliardi di interessi. Faccio presente sempre a me stesso che lo scorso anno l'Italia non ha contratto alcun debito pubblico ulteriore, e così negli anni prima, dimostrazione del fatto che questo governo non sta lasciando altri debiti oltre a quelli già ingenti alle generazioni future. Non credo che sia un obiettivo da poco, anche coniugato al fatto che ogni anno abbiamo deciso di tagliare le tasse per oltre 21 miliardi, che quindi vengono lasciati nelle tasche degli italiani.
1: Senta, ma nell'interlocuzione con l'Europa davanti a una crisi grave come questa energetica, che cosa sta ottenendo effettivamente il governo italiano? Glielo chiedo perché, insomma, in Europa avete proposto, dico come governo, la sospensione del patto di stabilità, lo scorporo delle spese energetiche, come accade per quelle della difesa, per il calcolo appunto dei parametri del patto di stabilità, la tassazione a livello europeo degli extra profitti delle compagnie energetiche, ma sono arrivati una serie di no da parte dell'Europa. Questo governo effettivamente che cosa può ottenere da Bruxelles per affrontare le conseguenze economiche della chiusura dello stretto di Hormuz?
0: Non ci sorprende il no in sé, perché il nostro obiettivo in primo luogo è quello di aprire il tema per poter poi giungere con un obiettivo concreto in tempi relativamente stretti. Questo lo dico perché lei mi insegna che ci sono due norme, l'articolo 25 e l'articolo 26, che consentono, senza che questo implichi degli sforamenti significativi sul patto, anche di introdurre delle ulteriori spese. E a nostro giudizio l'argomentazione è abbastanza di buon senso, almeno credo. Così come è riconosciuto tramite degli strumenti, pensiamo al SAFE, di andare a contrarre debito pubblico che non viene computato nel patto di stabilità per spese militari che devono garantire la sicurezza, e oggi quello strumento è particolarmente utilizzato dalle nazioni dell'Oriente, dell'Europa, che si vedono minacciate dalla Russia. Analogamente, noi crediamo che altre forme di minacce, quelle che sono evidentemente la carenza energetica, soprattutto determinata da quello che è successo dal febbraio 2022 in poi, possa e debbano essere introdotte in quella medesima dimensione di elasticità. E questo soprattutto non va fatto quando le cose si sono già verificate, ma prima che si verifichino. Dobbiamo passare da un'impostazione di risoluzione dei problemi all'anticipazione dei problemi. A questo obiettivo stiamo lavorando, avremo un Consiglio europeo a metà di giugno e confidiamo che in quella sede, da un lato, il conflitto in Medio Oriente si sia risolto, ma che dall'altro lato l'Europa abbia preso coscienza fino in fondo delle conseguenze che questa situazione sta determinando.
1: Questo ce
0: Vero che per
1: l'auguriamo
0: l'Italia
1: tutti.
0: sono più severe perché la dipendenza energetica che purtroppo nei decenni passati non si è voluta risolvere, e penso soprattutto al tema dell'energia atomica, è particolarmente grave, ma vero anche che confidiamo, al di là di questa situazione contingente, di dare una risposta strutturale. Già sarebbe importante se l'Europa desse il via libera definitivo sulle misure che abbiamo avanzato nel decreto bolletta, a partire dal disaccoppiamento del costo energia, dal costo dell'elettricità, dal costo del gas e lo scomputo degli ETS dal valore che oggi fissa purtroppo il mercato anche rispetto alle fonti rinnovabili.
1: Peraltro, pochi minuti fa il ministro dell'Energia Gilberto Pichetto Fratin a Milano ha detto che contiamo di arrivare già entro dicembre ai decreti attuativi per il nucleare. Però, presidente Bignami, non è che tutto questo rigore fiscale, questa prudenza che lei declinava, rischiate poi di pagarla alle urne? Perché, insomma, siamo in un anno preelettorale e ci sarà una manovra importante quella di fine anno.
0: Guarda, se avessimo voluto fare scelte sulla base del consenso avremmo fatto il 110, avremmo fatto il reddito di cittadinanza, avremmo fatto i banchi a rotelle, avremmo elargito 1,250 miliardi di euro ai fornitori di mascherine e poi rivelatesi marce, come purtroppo ha fatto chi è venuto prima di noi. Noi stiamo cercando di connotare con una credibilità, una coerenza e una serietà la nostra postura. Devo dire che rispetto ai governi che ci hanno preceduto, per carità i sondaggi contano per quel che contano, però mi sembra che ancora il consenso sia molto ampio e le ipotesi di una conferma del centrodestra siano ancora forti, anche se la sinistra evidentemente dice altro, ma non penso che la sinistra possa dire perderemo le elezioni, ma io non chiedo di credere a me. E lascio le parole di Romano Prodi che ha detto quello che è successo anche recentemente, tutto fuorché una vittoria politica, e il centro-sinistra ancora è ben lungi dall'essere credibile come ipotesi di governo.
1: Senta, oggi Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico, sulla stampa vi attacca sulla legge elettorale. Dice che Giorgia Meloni tenta il colpo di mano perché ormai è disperata, non le è bastato lo schiaffo del referendum. Bonaccini dice che è surreale parlare di riforma del voto nel momento in cui il paese è in crisi. Cioè, insomma, non vi occupate delle cose concrete e parlate invece di regole elettorali.
0: Ma mi sembra che sia più la centrosinistra afflitto da questo tema. Noi abbiamo fatto una proposta che è l'esame delle Camere. Nel frattempo noi pensiamo e ci preoccupiamo di ben altro. Questo però ha creato scompiglio a sinistra per due ordini di ragioni. Primo, perché la sinistra non ha un leader, non ha un programma, non ha una coalizione, ed evidentemente una legge elettorale che fissa il principio che chi vince vince e chi perde perde è garanzia di stabilità per gli italiani e soprattutto costringe chi oggi non ha una coalizione, non ha un programma e non ha un leader, quantomeno a metterci la testa. Quindi capisco la disperazione di Bonaccini, capisco lo sconcerto del centro-sinistra perché continuano a sperare in un risultato delle urne in cui loro non vincono ma poi governano, come è sempre capitato.
1: Giulia Merlo, oggi ci sarà una riunione dei leader del centrodestra, oggi pomeriggio, proprio per parlare di legge elettorale. Insomma, esiste in Parlamento, Merlo, un partito del pareggio che vuole non modificare le regole per arrivare magari appunto al pareggio in una delle Camere e quindi allo stallo e all'ennesimo governo tecnico?
2: Ma io credo che la questione sia da porre in maniera un po' diversa, nel senso che se veramente fosse come ritiene l'onorevole Bignami, insomma in una vittoria quasi scontata del centrodestra, non si vede per quale ragione cambiare la legge elettorale. Il ragionamento fatto fin qui dai partiti di governo è stato proprio quello di dire: in questo momento l'esito più probabile è quello del pareggio e quindi dobbiamo cambiare le regole. Mi sembra che il punto che viene in questo momento rimarcato dal centro-sinistra è che non ci siano stati dei tavoli di confronto effettivi, se non diciamo quelli interni al centrodestra, e che questo non aiuti un dialogo rispetto alle controparti. È chiaro che davanti alla legge elettorale ogni partito si muove con i propri interessi, lo fa il centrodestra e lo fa il centrosinistra, che in questo momento probabilmente ha più interesse a lasciare che il centrodestra si carichi una partita come quella di riscrivere la legge elettorale, che non è una partita pagante dal punto di vista della valutazione dell'elettorato, perché questo governo rischia di chiudere la legislatura con un cambio, se riusciranno a farlo, di legge elettorale come unico provvedimento, diciamo, rilevante, e questo può diventare un'arma in campagna elettorale per il centro-sinistra.
1: Ecco, Presidente Bignami, Merlo tocca un punto importante.
0: Beh, sì, dire che l'unico provvedimento rilevante in un governo che ha fatto nell'ultimo mese il piano casa, il salario giusto, la riforma del sistema dell'immigrazione, ha aumentato l'occupazione con numeri che credo, io capisco che la sinistra abbia il suo mondo, poi ci sono i numeri che sono oggettivi nella loro crudezza.
2: Io faccio la giornalista e cerco di leggere quelle che sono in questo momento le dinamiche. Per questo
1: questo è il parere di Giulia Merlo, sì.
0: Sì, sì, ecco, dire
2: in questo momento la cosa che è più discussa e su cui mi sembra che il centrodestra stia mettendo molta energia con molti vertici in queste settimane è la legge elettorale.
1: Sono casi, Presidente Bignami,
2: sono piani nazionali a 10 anni.
0: Credo che Presidente Bignami, credo che appunto Giulia Merlo sbagli, perché voi avete detto che il vertice è sulla legge elettorale, avete detto avrà oggetto la legge elettorale. A me risulta che abbia oggetto altri temi molto più significativi e importanti, che tra cui quello di cui appunto abbiamo parlato, del DDL sul nucleare, che necessita di un'accelerazione, perché il confronto che qualcuno spesso invoca, spesso utilizzato in realtà per buttare nella pastoia i temi, così come sul tema dell'immigrazione, visto che a giugno entrerà definitivamente in vigore il patto di immigrazione e asilo, e quindi le procedure accelerate di frontiera consentiranno di poter ulteriormente aumentare il numero di espulsioni e di rimpatri, che sono già aumentati del 60%, mentre gli sbarchi sono crollati dell'80%, quei provvedimenti che sono immediatamente attuativi riguardanti il DL sicurezza. Poi è ovvio che se uno mi chiede la legge elettorale, io parlo la legge elettorale, ma dire che è la legge elettorale il tema che governa, probabilmente governa le preoccupazioni.
1: Le faccio un altro paio di domande.
0: No.
1: Sì, allora, sulla riforma della giustizia l'avevate portata insomma a casa, ma gli italiani hanno detto no. Sull'autonomia si va un po' a rilento. Sul premierato dobbiamo aspettarci qualcosa da qui alla fine della legislatura?
0: Penso che essendo nel programma esattamente come l'autonomia e la riforma della giustizia, la approveremo alla Camera.
1: Senta, le voglio fare un'altra domanda, perché è un tema che oggi è su tutti i giornali. Che cosa succede al Ministero della Cultura? Perché insomma l'ennesimo colpo di scena dopo prima il forfè di Sgarbi, poi il caso San Giuliano, poi la Fenice con Beatrice Venezzi, poi la Biennale con Buttafuoco, adesso il ministro Giuli licenzia 2 dirigenti e insomma questo ha generato, leggiamo dai giornali, le può dirci la verità, anche dei malumori dentro Fratelli d'Italia?
0: No, non ci sono malumori. Fa un po' sorridere non la sua domanda, ma ripercorrere i fatti. Sgarbi è stata richiesta che venisse allontanato dal centro-sinistra e a seguito di un'incompatibilità presunta ha ritenuto di procedere in quella direzione. Venezzi, lasciamo stare gli scioperi, sempre anche quelli orchestrati, è il caso di dirlo, da certa sinistra, e anche quello, quindi diciamo che potremmo. San Giuliano, abbiamo poi visto i fatti, la sinistra ha fatto una gran cagnara, non mi viene un altro termine, e poi abbiamo visto chi era la vittima e chi era invece il responsabile di quello che è successo. E oggi io registro che il tema diventa che 2 dipendenti del ministero vengono rimossi. Non mi sembra, ecco, una cosa così enorme, poi magari sbaglio, io da viceministro ho sostituito il mio capo segreteria, perché banalmente mi ha ritenuto, peraltro l'intesa, di procedere in una certa direzione. Credo si possano contare numerosi casi di capi segreteria in tutti i ministeri che possono essere avvicendati in questo governo e nel precedente. far diventare il punto, io oggi ho aperto, no? Cioè, c'è un paginazzo intero sul fatto che ben due dipendenti del Ministero della Cultura sono stati allontanati. Beh, se sono questi i temi con cui la sinistra deve fare polemica, vuol dire che il resto va abbastanza bene.
1: Però il capo della segreteria tecnica era anche una figura di peso proprio nel milieu culturale, no, del centrodestra, è stato accusato di non aver informato il ministro sui mancati fondi al film su Regeni. No, qualcuno ha detto, ma quella commissione, no, come la commissione esaminatrice dei fondi, è una commissione autonoma, indipendente. Intorno al film su Regeni, insomma, la polemica, il ministro Giuli più volte è intervenuto anche pubblicamente. Secondo lei, sono i giornali che speculano e strumentalizzano, o obiettivamente qualcosa poteva
0: Io
1: essere
0: guardo i
1: fatto
0: fatti.
1: meglio?
0: Guardo i fatti. Come ha detto giustamente lei, qualcuno accusa di non aver vigilato e i dati dicono che c'è una commissione che valuta. Probabilmente chi accusa viene da una cultura per la quale bisogna intervenire a gamba tesa sul lavoro delle commissioni autonome indipendenti, condizionarle e indirizzare gli esiti della stessa. In effetti, questo mi lascerebbe spiegare perché tanti soldi di tanti autori sono finiti nelle tasche di tanti prodotti cinematografici, per dire che anche in questo stiamo cambiando. Quindi ritengo che è più che altro il sintomo di come, non voglio dire tutta, ma una certa stampa abbia desiderio di accanirsi su non temi, probabilmente in assenza
1: Cioè, lei
0: di temi.
1: dice, voi rispettate il lavoro delle commissioni esaminatrici autonome
0: Teoricamente
1: indipendenti.
0: c'è un articolo della Costituzione 97 che dice che bisogna governare secondo principi di imparzialità e buona amministrazione, ma molti leggono la Costituzione ma non l'hanno capita. Noi l'abbiamo letta e l'abbiamo capita.
1: Va bene, grazie all'onorevole Galeazzo Bignami, presidente del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, grazie a Giulia Merlo, firma del quotidiano Domani. In redazione ringrazio Roberta Genuini.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Principiare dal principio. È una notte di primavera.
5: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
6: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
7: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi conducono l'Eurovision Song Contest. Le semifinali domani e giovedì su Rai 2 e Rai Radio 2. Sabato la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
8: Propoli, pappa reale, polline e tanti mieli artigianali. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
9: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
10: Onda Verde, viaggiare informati.
11: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 10 e 29 minuti. Andiamo in A13 Bologna-Padova, 3 km di code per un incidente. Siamo tra Altedo e Bologna-Arcoveggio in direzione di Bologna. In autosole sul tratto Milano-Bologna vi segnaliamo anche qui un incidente con 3 km di code tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, 4 km di code nel tratto tra Lastra-Signe e Ginestra-Fiorentina in direzione di Livorno. In A25 al momento si segnalano 2 km di code a causa di un veicolo in fiamme tra Sulmona e Cuculo in direzione della Roma Teramo. Ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, 3 km di code al momento tra Fuorigrotta e Camaldoli in direzione della diramazione Capodichino. E in chiusura andiamo sulla dorsale Adriatica in A14, 1 km di code per lavori al momento tra Grotta a Mare e Fermo in direzione di Ancona. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12:25, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
10: Collaborazione con il CIS.
12: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
13: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
14: tutti in classe.
15: Le 10.30 Radio 1, tutti in classe, buongiorno, bentornati da Paola Guarnieri. È l'11 di maggio, oggi partiamo da una domanda che gira nell'aria da un po', che riguarda una disciplina, un mestiere e un insieme di competenze. Per anni, almeno dalla metà degli anni 90, abbiamo sentito esperti di ogni latitudine dire che il coding, letteralmente programmazione informatica, era il mestiere del futuro. Lo abbiamo insegnato nelle scuole come se fosse la nuova alfabetizzazione. In un attimo i developer, i programmatori, sono diventati artigiani d'oro, supereroi, richiestissimi, pagati bene, coccolati dalle aziende. E il coding è entrato nelle classi non solo come disciplina tecnica, ma come palestra del pensiero. Imparare a programmare, dicevamo, l'abbiamo detto anche noi, insegna a ragionare, a scomporre i problemi, a trovare soluzioni. Poi è arrivata l'intelligenza artificiale generativa, in pochi anni quel mondo ha cominciato a scricchiolare, forse anche sprofondare negli ultimi mesi. Oggi un agente autonomo che l'evoluzione dell'intelligenza artificiale conversazionale, scrive codice, lo corregge, lo ottimizza spesso meglio e più velocemente di un programmatore umano. Si parla di vibe coding, in riferimento a un mestiere, quello del programmatore, che già si è profondamente trasformato, quello che tra poco siamo sicuri accadrà a molti altri mestieri. La domanda che ci facciamo oggi è: cosa resta del coding e dei programmatori? Subito i nostri recapiti, 335-699-2949 per scrivere sms WhatsApp, siamo su Rai Play Sound, trovate questa e le altre puntate, mi trovate su tutti i social e poi la mail per scriverci è tuttinclasse@rai.it. Allora, per rispondere a questa domanda abbiamo invitato qui in studio una insegnante che di coding si occupa da diversi anni, da una decina d'anni, prima che entrasse e si diffondesse probabilmente nelle aule delle nostre scuole. Paola Mattioli, buongiorno, benvenuta.
16: Buongiorno, grazie.
15: Insegnante STEAM, in realtà l'acronimo STEM ha aggiunto da qualche anno anche la A di arte, ci spiegherà poi perché, è formatrice, ha contribuito a parlare di coding anche in ultime pubblicazioni, ne abbiamo parlato qualche settimana fa a proposito delle indicazioni nazionali, nel volume che ha curato Erickson sulle indicazioni nazionali c'è proprio un capitolo dedicato al coding che entra anche nelle indicazioni nazionali dal prossimo anno per la scuola primaria e secondaria di primo grado che lei ha curato. Allora, Paola Mattioli, cominciamo a capire, intanto breve riassunto degli ultimi 30 anni circa, no? Io dicevo dalla metà degli anni 90 di coding si è cominciato a parlare come la vera disciplina, la disciplina importante quanto le lingue, quanto era il latino dei nostri padri per formare le menti degli studenti grandi e piccoli. Da dove è partita quest'onda e come è arrivata a noi in Italia?
16: Come hai detto, io insegno a scuola, insegno ai bambini dai 5 ai 10 anni. Sono oltre 10 anni che mi occupo di coding e di nuove tecnologie sotto il profilo della didattica. Io personalmente mi sono avvicinata al mondo del coding in seguito al grande evento che Obama fece negli Stati Uniti per invitare tutti i ragazzi a...
15: Era il 2013, se non sbaglio.
16: Sì, esatto, nel 2013 invitò tutti i ragazzi non a giocare in maniera passiva ma a costruire il loro gioco. A me è sempre piaciuto questo aspetto internazionale anche per la didattica e da lì ho iniziato a seguire questo grande filone del coding. Ovviamente il coding c'è da molto prima, possiamo parlare già dagli anni 60 con Papert in realtà, che aveva costruito il linguaggio di programmazione chiamato Logo, e quindi è proprio da tanto che c'è questo coding in giro.
15: Però con Obama poi ci si è messo Steve Jobs, Mark Zuckerberg, esperti che già con il loro lavoro avevano a che fare con la programmazione e che stavano costruendo una supremazia, potremmo dire, tecnologica, che adesso ci ha completamente invaso con aspetti positivi e negativi. Nacque negli Stati Uniti l'ora di coding, esatto. No? Hour of Code, in tutte le scuole doveva entrare il coding. Noi in Italia ci siamo arrivati nel 2022, è diventato obbligatorio, ministro era Patrizio Bianchi, anche se già nel piano nazionale scuola digitale si parlava di coding, era però una suggestione, non era ancora obbligatorio. Entra nelle indicazioni nazionali con il ministro Valditara quest'anno, con la commissione che le ha elaborate, da settembre obbligatorio nelle scuole elementari e medie. Ci aiuti, Paola, a capire che cosa vuol dire insegnare a bambini, anche piccoli, tu lo fai alle elementari, il linguaggio computazionale, il linguaggio informatico?
16: Io penso che dobbiamo togliere dalla testa il fatto che fare coding sia far crescere dei piccoli programmatori. Per noi insegnanti il coding è un linguaggio di programmazione che permette ai bambini di approcciare il pensiero computazionale, che vuol dire che i bambini imparano come affrontare un grande problema spezzettandolo in problemi più piccoli. In questa maniera i bambini riescono a pensare in maniera algoritmica, e questo pensiero computazionale non ha a che fare soltanto con la matematica o con le scienze, con quello che riguarda l'aspetto appunto scientifico, ma va bene per tutti, perché è un approccio ad un pensiero che tu puoi sfruttare in qualsiasi disciplina, ma soprattutto negli aspetti della vita quotidiana.
15: Imparano però anche a scrivere gli elementi fondamentali del codice, le stringhe.
16: I bambini piccoli soprattutto utilizzano il codice a blocchi. Però se noi approfondiamo questo tipo di linguaggio già nella scuola media, potremmo iniziare a parlare di un linguaggio chiamato Python. Dipende sempre dal percorso che fanno i bambini. Se da piccola ha imparato già il codice a blocchi con Scratch Junior, Scratch ed altre piattaforme che comunque sia si rifanno a Scratch, man mano che cresci puoi approfondire le tue competenze. Poi ovvio, se il bambino è interessato, quando sarà più grande potrà anche lavorare nel linguaggio, nel campo informatico.
15: Ma non è questo l'obiettivo, no? Anche nelle indicazioni nazionali, tu l'hai specificato anche nell'ultima intervista quando ci siamo sentite, non vuol dire insegnare coding che io sto immaginando per te, bambino, ragazzo, una carriera di ingegnere, di programmatore. Che cos'ha di così universale per il cervello studiare coding?
16: Nelle indicazioni nazionali, secondo me, rispecchiano molto quello che era il pensiero di Obama, perché il coding, la programmazione, viene resa come un qualcosa che tu devi fare, devi costruire. Proprio come diceva Obama, no? Costruisci.
15: Ha a che fare con il risolvere problemi.
16: Devi risolvere delle situazioni problematiche e soprattutto abitua i bambini a vedere l'errore non in maniera negativa, ma qualcosa che è spunto per costruire nuovi percorsi. E secondo me, soprattutto nella società che viviamo oggi, è importantissimo che i bambini sin da piccoli imparino ad affrontare l'errore.
15: È un linguaggio che integra tante discipline, tant'è che dicevo all'inizio, tu che rientri nella categoria, ti presenti come insegnante nell'area STEM, STEM è l'acronimo per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, ad un certo punto hai sentito la necessità di inserire la A di arte, STEAM. Perché? E come lo hai fatto? E come lo fai anche a scuola con i tuoi bambini?
16: Nella mia scuola da circa 2 anni io ho costruito un curriculum che si basa sull'arte. Quindi noi abbiamo avuto l'opportunità di inserire questo STEAM come disciplina e noi facciamo percorsi scientifici, tecnologici a partire dalla presentazione di un artista. E io mi ritrovo molto in questo anche per la mia partecipazione ad una conferenza negli Stati Uniti, il cui tema era proprio l'integrazione tra arte e STEM. Quindi vuol dire che è qualcosa che si può fare.
15: Per esempio, quale artista?
16: Ad esempio, uno dei miei artisti preferiti è Alexander Calder. E, i bambini.
15: Quello dei mobile.
16: Esatto, i bambini hanno costruito questi mobile con i quali hanno provato a capire l'oscillazione, il moto. Poi, ovvio, io insegno nella scuola primaria, quindi ho chiesto l'aiuto di una collega che insegna nel liceo della nostra scuola. E i bambini hanno quindi appreso dei contenuti facendo con le mani. Così l'esperienza didattica, secondo me, diventa memorabile.
15: Hai riscontrato, visto che lo usi da tanti anni, dei miglioramenti, dei risultati in quello che i bambini imparano, nel loro atteggiamento?
16: Secondo me la cosa più positiva che io ho visto, che loro hanno sviluppato, è la tenacia. Perché quando loro costruiscono qualcosa, magari al primo tentativo non viene, al secondo neanche, ma loro non buttano tutto all'aria, continuano perché vogliono vedere quella cosa fatta proprio con le loro mani.
15: che è una lezione fondamentale poi anche per andare avanti nella vita, affrontare mille tipi di sfide. Questo per quanto riguarda le aule scolastiche. Dicevo però all'inizio che parlare di programmazione oggi vuol dire fare riferimento anche ad un'ampissima categoria professionale che nel passato è stata molto celebrata, è stata molto coccolata e che adesso sente scricchiolare letteralmente il terreno sotto i piedi. Parlo naturalmente dei programmatori. La data, anche qui abbiamo una data d'inizio che è a fine di novembre, il 30 novembre 2022, quando tutti noi abbiamo visto arrivare l'intelligenza artificiale generativa conversazionale come ChatGPT, Gemini, insomma poi gli strumenti si sono moltiplicati e che ha impattato in maniera forte in questi 3 anni su alcuni mestieri prima di altri. Ci sono stati traduttori, lo abbiamo raccontato anche a tutti in classe. In questo momento la categoria dei programmatori è fortemente messa in pericolo, comunque disorientata, mettiamola così. Quello che ci racconta un programmatore che noi abbiamo intervistato, Piero Savastano, è stato ricercatore all'Università La Sapienza, al CNR, da anni divulga i linguaggi della programmazione e studia l'intelligenza artificiale. Bene, noi gli abbiamo chiesto com'è in questo momento il suo umore, la sua professione. Sentite cosa ci ha raccontato.
14: Se ne parla tantissimo e si avvistano i primi grandi impatti, in particolare nella giornata del programmatore, che prima era una giornata passata a scrivere codice, adesso è una giornata passata a vedere una macchina che scrive codice mentre tu la controlli, cioè tu dal tuo computer chattando dici ai tuoi agenti di coding come Cloud Code, Codex e altri, insomma tu gli dici cosa fare, lui lo fa e è diventato più un lavoro di monitoraggio di cosa fanno questi qui piuttosto che di scrivere veramente il codice in sé. Si cominciano a vedere meno annunci di lavoro per i junior, questo è tutto il mondo, e poiché la cosa sta cambiando molto velocemente e se ne parla tantissimo, siamo molto in subbuglio.
15: Tu stai vivendo sulla tua pelle questa trasformazione. Che cosa vuol dire per un programmatore aggiornarsi, trasformarsi con l'arrivo dell'intelligenza artificiale generativa?
14: Non è una semplice un nuovo strumento per creare codice, per creare applicazioni, per fare cose. È proprio un modo diverso di lavorare ed è un modo che mina le fondamenta a determinate abitudini, minaccia anche un po' il lavoro, più che altro il modo in cui si lavora, se non vogliamo concedere che minaccia il lavoro tutto quanto. Ci tengo a dire che questa cosa arriva per prima adesso ai programmatori, ma c'è già stata per i traduttori e arriverà per tutti gli altri. Insomma, questa qui è una cosa che riguarda tutti i collettivi bianchi cosiddetti.
15: Al centro di questa trasformazione ci sono gli agenti autonomi, evoluzione delle chat di intelligenza artificiale generativa, sistemi, programmi che prendono decisioni e agiscono autonomamente partendo da un input che noi gli diamo, ma senza bisogno di ricevere istruzioni passo passo. Tu li usi, ci fai capire come?
14: Immagina di fare un lavoro magari di segreteria, magari più vicino all'organizzare, ne so, appuntamenti di calendario, oppure fare preventivi, insomma tante cose tipiche dell'ufficio, ma anche insomma trovare un po' le fonti per fare un pezzo di giornale. Sei abituato a fare cosa? A prendere il computer, cercare attivamente le cose, te le scrivi, te le organizzi. Adesso si tratta più di dire a una specie di esecutore costantemente a tua disposizione cosa deve fare e guardarlo mentre lo fa, monitorarlo. Se devo fare una ricerca su che cosa è successo in Ecuador, io non mi metto a cercare direttamente io sui siti ecuadoregni oppure a fare la rassegna di diverse fonti. Io dico al mio agente, cioè alla mia intelligenza artificiale, di fare questa ricerca riportando le fonti e leggo direttamente il report e poi gli dico organizza questa cosa in un articolo fatto così, così e colà e mi leggo l'articolo prima di pubblicarlo. Cioè diventa un lavoro di monitoraggio più che di ricerca e scrittura.
15: È una fase che non si può saltare, non si può evitare, non si può negare. Tu dicevi è come andare a cavallo quando arriva l'automobile.
14: Tu sei libero o libera di scegliere no, questa cosa non la uso, però succede che se non la usi mentre tutti gli altri lo fanno rimani un po' a un vecchio modo di fare le cose, diventi un po' un artigiano di quelli che fanno le cose a mano mentre il mondo poi anda davanti.
15: Come si fa a convincere i lavoratori che questa è una trasformazione che
17: porta anche dei benefici.
14: Secondo me con il gioco, con un avvicinamento graduale, facendo rete con i propri colleghi, si riesce un po' a intravedere le possibilità che sono enormi, ma richiedono appunto di cambiare parecchie abitudini. Ignorare tante delle competenze acquisite in decenni di lavoro, ad esempio programmare come si fa, come funziona la tecnologia, questo vale sempre ovviamente, ma vale sempre meno la capacità di scrivere codice, vale sempre di più la capacità di disegnarlo ad alto livello e monitorare il tuo agente di coding mentre lo scrive. E ripeto, questa qui è arrivata per i programmatori adesso, ma è un'ondata che sta per arrivare su tutti i lavori di ufficio, tutti, nessuno escluso.
17: Che tipo di ricchezza, se di ricchezza possiamo parlare, ha portato questo confrontarti con una nuova dimensione del lavoro di programmatore?
14: Si aprono delle possibilità prima inesistenti, sia in termini di esplorazione, di creatività, la possibilità di finalmente delegare cose che non ti va di fare, che sono molto ripetitive, delegarle alla macchina, far partire dei progetti che non avresti mai fatto partire perché magari sarebbero stati molto più impegnativi. Quindi in realtà è uno strumento potentissimo.
15: Piero Savastano, programmatore divulgatore, che ci ha confessato anche il disorientamento, lo scoramento che coinvolge tanti programmatori come lui in questo momento di grande trasformazione, in cui si parla di vibe coding, cioè approccio diverso in cui non è più il programmatore che scrive proprio la sintassi, che produce, no, il linguaggio informatico, ma guida un computer, un agente autonomo che lo fa. E questo comporta una grande trasformazione che, a partire dai programmatori, noi lo diciamo spesso a tutti in classe, coinvolgerà in realtà tutti gli altri mestieri. Paola Mattioli, tu non programmi in realtà, cioè non nasci come programmatrice, sei laureata in lingue orientali, però ti sei avvicinata al coding, quindi i primi rudimenti della programmazione ce li hai, e hai sfruttato anche l'intelligenza artificiale per migliorare un po' questa tua competenza, per accedere più facilmente ad un'area professionale che non è la tua.
16: Sì, ho avuto l'opportunità di partecipare ad una summer school per docenti col professor Redaelli e mi sono portata a casa tantissime nozioni da questa summer school, dove ad esempio tra le tante ho imparato a realizzare presentazioni con ChatGPT e a importare il codice di quella presentazione dentro Google Presentazioni e trovarmi il lavoro già fatto. Quindi uso l'intelligenza artificiale per semplificare il mio lavoro.
15: Questo che in realtà riguarda molti lavori, ecco, è un esempio perfetto di che cosa vuol dire usare gli strumenti per semplificare, in alcuni casi per trasformare completamente il proprio lavoro. Un ascoltatore ci scrive: insegno da oltre 10 anni coding nelle scuole in progetti gratuiti per conto di una multinazionale. Attualmente i problemi sono legati alla scarsa formazione degli insegnanti, che spessissimo confondono il coding come qualcosa di precostituito e la vedono come programmazione. Tu sei formatrice, ti riconosci, lo vivi anche tu questo problema?
16: Sì, diciamo che questa ascoltatrice dice il vero. Il problema di fondo è vedere il coding come qualcosa a parte, che esula tutto il resto. Sicuramente se riusciamo a vedere il coding come uno strumento per la didattica, come può essere la calcolatrice, la penna, l'approccio cambia. Quindi molti insegnanti non riescono a avere questa visione. L'unica soluzione è il contagio positivo, che quelli che sono dentro diventino dei buoni stalker per la didattica.
15: Degli ambasciatori.
16: Esatto.
15: A proposito di ambasciatori e di grandi istituzioni e di grandi movimenti internazionali, ci colleghiamo, mantenendo sempre il tema di cui parliamo, a quello che succederà alla stretta attualità, diciamo così, perché tra un paio di giorni la principessa del Galles, Kate Middleton, Catherine, sarà a Reggio Emilia, lo ha abbondantemente annunciato, perché vuole andare a vedere cosa succede di straordinario negli asili di Reggio Emilia, grazie ad una reputazione che gli asili di Reggio Emilia, con il Reggio Approccio, si sono guadagnati da anni e che intorno agli anni 90 è arrivata anche in tutto il mondo grazie ad una famosa copertina di Newsweek in cui si elogiavano gli asili di Reggio Emilia come gli asili più belli, più innovativi. Catherine, che Kate Middleton ci andrà mercoledì e giovedì, andrà a visitare la fondazione Loris Malaguzzi, che è il pedagogista che ha reso, almeno il primo che ha reso solido il metodo di Reggio Children. Barbara Donnici, che è collegata con noi. Barbara, buongiorno.
18: Buongiorno.
15: È una ricercatrice al Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, Fondazione Reggio Children. Prima di andare a capire come il coding è entrato, perché lei studia questo come ricercatrice, negli approcci anche più tradizionali per trasformarlo e per arricchirlo, come ci ha raccontato Paola Mattioli, Barbara Donici ci racconta brevemente per quale motivo Kate Middleton viene a Reggio Emilia, che cos'è che di straordinario succede negli asili di Reggio e al Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, visto che lei ci lavora da tempo.
18: Sì, grazie per questa opportunità, buongiorno a tutti. Ma allora, quello che lei troverà sicuramente diciamo è un approccio educativo che si è sviluppato nel corso di molti anni, fin dal secondo dopoguerra, che dal nostro punto di vista rimane molto attuale, perché ci sono alcuni elementi, diciamo, che lo caratterizzano e che oggi sembrano più importanti che mai. C'è un tema diciamo fondamentale, che è quello della pensare all'educazione come un processo democratico e partecipativo, e quindi l'idea che tutti possano contribuire a quello che succede dentro le scuole e che le scuole possano contribuire a quello che succede in città. E questo parte un po' dall'idea di bambino come cittadino fin dalla nascita. C'è questa, a Reggio Emilia si porta avanti questa idea, insieme alla idea che i bambini fin da piccolissimi siano competenti ad apprendere e che abbiano delle potenzialità che si devono sviluppare, che devono grazie al supporto degli adulti.
15: Questo arriva
18: adulti che accompagnano, non insegnano.
15: Sì, esatto, è fondamentale. Si parla di dialogo, il maestro, sì, non è chi parla e chi trasmette, ma è chi costruisce insieme al bambino, perché il bambino, come lei ci dice, Barbara Donici, ha in sé grandi potenzialità, una creatività che va guidata, ma non va né censurata né limitata, ma va coltivata. In questo, sì, approccio, come si inserisce il coding, che è la disciplina che lei come ricercatrice ha portato avanti con un approccio specifico?
18: Sì, infatti l'altra caratteristica di Reggio Emilia è questa voler promuovere quelli che vengono definiti 100 linguaggi dei bambini, cioè tutte le possibilità che noi abbiamo, non solo i bambini, in realtà tutti gli esseri umani, di apprendere e di esprimerci, che vanno al di là di quelle classiche tradizionali, ce ne sono tantissime. E il coding può essere considerato uno di questi. Noi abbiamo negli anni sviluppato come Fondazione Reggio Children, la nostra fondazione è una fondazione di ricerca. Quello su cui abbiamo lavorato è stato l'idea di combinare l'approccio di Reggio Emilia, quindi con i suoi valori, e insieme a alcune ricerche che vanno avanti anche in questo caso da anni, legate all'idea della relazione tra gioco e apprendimento.
15: Si parla di approccio playful, che è una parola playful, esatto, intraducibile in italiano, perché è proprio piena di gioco, no?
18: Esatto, sì, infatti noi parliamo di approccio playful all'apprendimento, non avendo trovato, diciamo, un termine che renda proprio questa pienezza di gioco che è nella parola playful.
15: Che vuol dire?
18: Per esempio,
15: in concreto, ecco, come lo fate concretamente?
18: Concretamente lo facciamo intanto lavorando molto sulla relazione e sull'ascolto dei bambini. Spesso parlando con le insegnanti si dice: noi ascoltiamo i bambini, e tutte dicono: certo che li ascoltiamo. Poi quando lavoriamo insieme invece ci si stupisce dello spazio grande che diamo ai bambini, perché in realtà i bambini, anche piccoli, arrivano già con delle loro competenze, quindi possono già portare un contributo a quello che si fa insieme. Mm-hmm. Noi abbiamo fatto lo scorso anno, lo ripeteremo quest'anno, un'esperienza di Summer School nell'ambito della collaborazione che abbiamo con la Fondazione Lego. Abbiamo alcuni progetti di ricerca che portiamo avanti insieme a loro, e lì per esempio abbiamo fatto una prima sperimentazione con l'intelligenza artificiale, e mi fa piacere, ho ritrovato sia in quello che diceva la dottoressa Mattioli, Paola, che il programmatore, ho ritrovato molte cose nel senso, il tema fondamentale è capire come funzionano le tecnologie.
17: Esatto, tra l'altro Paola sì. Mattioli mi diceva che lei è stata nel suo percorso sì. di aggiornamento, di formazione, lei gira anche molto sì. oltre l'Italia, è stata anche da voi sì. a Reggio, e sì. voi avete presentato proprio qualche giorno fa all'Università di Modena e Reggio Emilia un documento, un rapporto, una ricerca sull'intelligenza artificiale.
18: Sì. Sì, infatti, su come i bambini abbiano lavorato nella fase, diciamo, quella preliminare all'intelligenza generativa, e sicuramente Paola conosce questo strumento che abbiamo utilizzato, che si chiama Teachable Machine, che di fatto è una piattaforma web per addestrare la macchina dove non serve il codice. Okay. Quindi abbiamo già, no, superato quella fase lì, ma i bambini in questo caso dovevano insegnare delle cose al computer, cioè individuare dei campioni e fornire dei dati al computer perché i computer potessero poi interagire, nel nostro caso riconoscendo cose diverse. Le faccio un esempio, partendo dalla stessa proposta, alcuni bambini hanno lavorato sulla richiedere al computer di riconoscere delle pose yoga.
17: Ok.
18: È una cosa abbastanza inusuale, che non ci aspettavamo, per esempio, ma che è venuta dai bambini, perché nel piccolo gruppo in cui lavoravano, una di loro era appassionata di yoga e quindi hanno proposto di mostrare al computer diverse pose e poi chiedere al computer, una volta addestrato, di riconoscere le diverse pose.
17: È un esempio di come, partendo senza mettere in discussione un approccio positivo, utile come quello e funzionante, efficace come quello che a Reggio ha portato avanti, in realtà i nuovi linguaggi, intelligenza artificiale, il coding, possono essere inseriti come strumento, come ci diceva anche Paola Mattioli. Ci avviciniamo alla chiusura, in poche parole, Paola Mattioli, è una evoluzione che migliora il modo di insegnare e di apprendere.
16: Sì, secondo me questo approccio può migliorare tutta l'attività didattica, ma bisogna fare attenzione a farla entrare in maniera trasversale e non come qualcosa in più da fare a scuola.
17: E questo è fondamentale, l'abbiamo raccontato oggi con Paola Mattioli. Io ringrazio Paola Mattioli, Barbara Donnici e Piero Savastani, i nostri ospiti, Ludovico Suppa alla regia, alla parte tecnica Alessandro Adreani, da Paola Guarnieri. Buon lunedì.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 dell'11 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi l'onorevole Galeazzo Bignami, presidente del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati. Buongiorno presidente Bignami.
2: Buongiorno.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
6: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
7: Noi spesso raccontiamo di sogni.
8: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
6: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi, delizie dal sole, a un euro.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Stati Uniti-Iran, sembra essersi arenato di nuovo il negoziato ed entrambi i governi addossano il fallimento dell'ultimo tentativo di compromesso all'altra parte.
3: Teheran respinge al mittente le parole di Trump che ha bollato come inaccettabile la proposta di accordo della Repubblica Islamica. Il portavoce Baghaei, che definisce al contrario ragionevoli le proposte presentate a Washington tramite i mediatori pakistani, accusa anzi la Casa Bianca di agire in modo irresponsabile. Contemporaneamente l'agenzia Tasnim vicino ai pass d'Aran fa sapere che una petroliera che trasportava greggio iracheno ha passato nelle scorse ore lo stretto di Hormuz.

0: vera e propria linea rossa per Trump. Va smantellato, ribadisce alla statunitense CBS anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui la guerra non è finita e il regime degli Ayatollah può ancora cadere. Regime che, se da un lato scarcera su cauzione la premio Nobel Mohammadi, in precarie condizioni di salute e ora ricoverata, dall'altro annuncia l'ennesima esecuzione di una presunta spia. Davide Maggiore, GR1.
1: Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. Dopo le apparenti aperture al dialogo di Putin, il ministro degli esteri di Kiev parla di un possibile nuovo ruolo dell'Unione Europea. Ma l'alta rappresentante di Bruxelles per la politica estera, Kallas, boccia il suggerimento arrivato dal Cremlino che a mediare sia l'ex cancelliere tedesco Schröder, vicino alla Russia. Intanto Mosca e Kiev continuano ad accusarsi reciprocamente di violazioni durante il breve cessate il fuoco che scade oggi. Antivirus, continuano alle Canarie i rimpatri dalla nave Ondius. Il livello di allerta nel nostro paese resta basso, ma in giornata sarà diramata una circolare per regioni e uffici di frontiera. Gli aggiornamenti in diretta con Sonia Filippazzi.
2: Nessun allarme in Italia, dice il Ministero della Salute. Se il rischio aumenta, alzeremo le misure. Stanno bene in isolamento precauzionale le 4 persone che erano sul volo, su cui è salita per poco la donna poi deceduta andata via dalla nave Ondius, su cui era già morto il marito, la prima vittima del contagio, circa un mese fa. Ad oggi i decessi tra i croceristi sono 3, una decina i contagi tra i passeggeri sulla nave o già rimpatriati. Ricoverata da ieri una francese, nella notte peggiorata, 2 americani risultano, uno senza sintomi ma positivo, l'altro con lievi sintomi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda stretta adesione alle procedure del caso, isolamento, monitoraggio, tracciamento di possibili contatti. Al porto di Granadilla, Tenerife, sempre sotto stretto cordone sanitario, dovrebbero finire in giornata le operazioni di rimpatrio. Poi la nave con circa 30 membri dell'equipaggio partirà per i Paesi Bassi, di cui batte bandiera, dove sarà sottoposta a tutte le procedure di sicurezza.
1: È iniziata a Torino l'udienza di convalida del fermo preventivo per Lee Morgerson Gilley, il 39enne texano evaso dagli Stati Uniti e accusato di aver ucciso la moglie incinta. L'uomo ha chiesto asilo politico dopo essere sbarcato a Milano Malpensa perché teme la pena di morte prevista nel suo stato. Il processo era fissato per il 5 giugno ed è attesa una richiesta di estradizione, ma il nostro ordinamento la vieta verso paesi in cui l'imputato rischia la pena capitale. L'opposizione dei governi alle fusioni bancarie frena il mercato unico, è quanto ha detto il vicepresidente della BCE Louis de Guindos in un'intervista al Financial Times in merito alle dichiarazioni del governo tedesco, che si è detto contrario al tentativo di scalata di Commerzbank da parte di Unicredit. Il problema principale di questi messaggi nazionali, ha spiegato, è che minano la credibilità dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Il presidente Mattarella è a Milano in questi minuti in visita alla Fondazione Renzo Piano. Tra un'ora è atteso alla Scala per il concerto diretto da Riccardo Scilli, che celebra la rinascita del teatro l'11 maggio 1946 dopo la guerra. Nella Scala, ridotta in macerie dai bombardamenti e ricostruita a furor di popolo, tornò la vita della musica. È stata ascoltando proprio l'esecuzione di quel giorno e la bacchetta di Arturo Toscanini, rientrato 79enne a Milano dopo l'esilio volontario. Come 80 anni fa risuonava il Va Pensiero, il canto degli ebrei del Nabucco di Verdi, musica oltre la musica, con il coro allora diretto da Vittore Veneziani, allontanato nel 38 per le leggi razziali. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea a Indipendentemente, prossimo giornale radio alle 12.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
5: Indipendentemente.
4: Le 11.06 di lunedì 11 maggio, io sono Emanuela Ronzitti e benvenuti con un nuovo appuntamento di Indipendentemente.

0: E allora, oggi parto così. È un punto di riferimento da oltre 40 anni ed è riconosciuta come la più importante comunità di recupero dalle dipendenze in Europa, con una percentuale elevatissima tra coloro che portano a termine il percorso. È nota per il suo modello basato sulla gratuità, il lavoro artigianale e l'accoglienza. Il suo approccio educativo mira alla piena riabilitazione e al reinserimento sociale, formando i ragazzi in tantissimi settori professionali. Si trova a Coriano, sulle colline dell'Appennino romagnolo. Stiamo parlando della comunità di San Patrignano e del suo impegno quotidiano per combattere le dipendenze, ma anche per prevenirle, e ne parleremo tra pochissimo. Intanto la nostra mail, indipendentemente @rai.it, 335-699-2949 per inviarci i vostri WhatsApp audio. E allora, partiamo da qui.
1: L'eroina, per quanto è stata brutta, per quanto è una roba schifosa che ti porta via tutto, però mi ha fatto anche vedere che io senza non sapevo stare al mondo.
2: Io ero arrivato a fumare quasi 30 canne al giorno, più magari 15 pasticche di Xanax al giorno prendevo. Io non me ne rendo conto, per me stavo normale, capito?
3: Sono stato tanti lunghi questi 6 anni. Cazzo, io ho sofferto tanto qua, ma tanto, tanto.
4: Se oggi mi dovessero proporre di rimanere qua, io dico no, perché? Perché sono entrato talmente giovane in comunità che la vita non l'ho manco assaggiata.
0: Ed era la nostra copertina di oggi, tratta dal film documentario di Maria Tilli, prodotto da Bialeré con Rai Cinema, che racconta la storia di ragazzi che vengono da città diverse, crescono in famiglie diverse, ma hanno in comune la dipendenza e il percorso nella comunità di San Patrignano. Entrano in comunità e non possono avere contatti con l'esterno. Quando però escono, è la speranza nel futuro che li spinge a ricominciare per riprendere finalmente la vita interrotta. Come Raffaele, che ce la sta mettendo tutta per uscire fuori dalle dipendenze. La nostra testimonianza di oggi, scheda.
5: Mi chiamo Raffaele, ho 38 anni, ho iniziato a fare uso di sostanze da giovanissimo. Per uscirne ho deciso di entrare in comunità a San Patrignano.
0: E Raffaele oggi è qui con noi, benvenuto a Indipendentemente.
6: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Raffaele. Allora Raffaele, ciao. Da quanto tempo sei a San Patrignano?
6: Io sono a San Patrignano da agosto 2024.
0: Ecco, eri giovanissimo però quando hai iniziato a fare uso di sostanze di cocaina.
6: Sì, sì.
0: Cosa
6: sì.
0: Ti ha spinto a provarla?
6: Mi ha spinto praticamente la curiosità inizialmente, come un po' in tutti i giovani. È stato all'età di 18 anni, quindi è stato quello che mi ha portato inizialmente a fare uso della sostanza.
0: Ecco, ma c'era una motivazione in più, oltre il fatto che la usavano tutti, vero? Ci sarà stato qualcosa
6: sì,
0: in più?
6: Sì, sì, non riuscivo a gestire le mie emozioni, ero sempre insicuro, non mi sentivo allo stesso passo degli altri. Quindi mi vivevo tutte queste cose, insomma.
0: Ecco, all'inizio ne facevi un uso sporadico, poi a un certo punto è diventato quotidiano. Ma la droga come ti faceva stare?
6: La droga riempiva, diciamo, le mie giornate con e gestiva le mie emozioni. Praticamente quindi non riuscivo a gestire le mie emozioni,
0: Ti sento male, ti sentiamo male. Non so, forse sei in un punto che non prende benissimo in questo momento. Non ti sento chiaro. Ecco, allora, mi senti tu?
6: Sì, io mi sento.
0: Ok, adesso ti sento meglio. Allora, dicevamo, come ti faceva stare la droga?
6: Niente, mi dava consolazione. Praticamente io quando stavo male, quando non riuscendo a gestire le mie emozioni, se mi capitava durante la giornata.
0: Ecco, ti risento di nuovo male Raffaele, non capisco se c'è un problema di linea. Andiamo avanti, allora ti richiamiamo tra pochissimo.
7: Va bene, ok.
0: Ti richiamiamo tra pochissimo. Allora, ad una storia che stavamo raccontandovi di dipendenza, noi vi raccontiamo una storia più grande, quella della comunità. Un'avventura, quella di San Patrignano, iniziata nel 1978, con la creazione appunto della comunità. Storicamente ha accolto 27.000 persone e oggi sono presenti 850 ragazzi, a cui offre loro una casa, l'assistenza sanitaria e legale, la possibilità di studiare, di imparare un lavoro, di reinserire pienamente nella società al termine del percorso di recupero. L'aiuto offerto è completamente gratuito e questa storia oggi ce la racconta Antonio Boschini, responsabile terapeutico di San Patrignano. Benvenuto a Indipendentemente.
8: Buongiorno a tutti.
0: Allora, dottore, lei è un medico infettivologo, è arrivato a San Patrignano agli inizi degli anni Ottanta da utente, poi è diventato medico e si è fermato ad aiutare in comunità. Quindi quale migliore esempio, mi verrebbe da dire? Dunque, lei ha seguito un po' tutto il cambiamento delle dipendenze in questi anni, dagli anni Ottanta ad oggi. Come si è trasformata l'utenza?
8: Ma guardi, sì, io sono entrato nel 1980 e quindi effettivamente ho visto 45 anni di storia di droghe, di ragazzi che usavano droghe. Alcune cose, le droghe sono cambiate, però i ragazzi non sono cambiati, i motivi per cui usano le droghe, il malessere che c'è all'origine del consumo di droghe, credo che sia rimasto più o meno lo stesso. Le droghe si sono cambiate, perché quando sono entrato io praticamente il 100% delle persone usava una droga sola, che era l'eroina, e che veniva usata sempre con le siringhe, insomma. Quindi quello era una situazione drammatica, perché comunque c'erano molte persone che morivano per overdose, ovviamente non in comunità ma fuori, c'era la diffusione di malattie gravi come l'AIDS, l'epatite, eccetera. Adesso c'è stato progressivamente un cambiamento che per certi aspetti, quelli medici infettivologici, ovviamente è un cambiamento meno grave, però diciamo vediamo persone adesso che usano quasi mai una sostanza sola, quasi tutti usano due o tre, hanno dipendenza da due o tre sostanze, e le sostanze più comuni, più utilizzate sono, diciamo, vabbè, la cannabis è un po' la base di partenza per tutti.
0: Certo.
8: Molte persone entrano ancora che usano anche cannabis, che comunque può dare 10% di dipendenza, ma le droghe più spesso coinvolte nel meccanismo della dipendenza in questi ultimi 10 anni sono la cocaina.
0: Senta, c'è anche il crack. Anni, io so che c'è anche il crack tra le droghe. Voi avete rilevato.
8: Negli ultimi anni è aumentata,
0: esatto,
8: la percentuale di persone che usa la cocaina base fumata, che sarebbe il crack.
0: Esatto.
8: Il crack è, a mio parere, ma ovviamente non solo mio parere, ma anche di altre persone che operano nel settore, è una droga molto pericolosa, perché comunque dà un'dipendenza molto rapida, cioè nel senso che quello, anche se non è la più usata...
0: Ecco, quindi se facciamo uso di crack e se facciamo uso di cocaina, qual è la differenza, l'effetto?
8: Perché la differenza è che la cocaina viene oggi come oggi prevalentemente inalata per via nasale, insomma.
0: Sì.
8: E il crack invece è un derivato della cocaina che viene assunto, fumato o in bottiglie o in pipe, ma arrivando in maniera più diretta, diciamo, al sistema nervoso, produce una dipendenza molto più rapida.
0: È immediata. La fermo un secondo, perché Raffaele è ancora in linea con noi. Raffaele, ci senti?
9: Sì, sì, vi ascolto.
0: Allora, volevo continuare con il tuo percorso, brevemente raccontare, far ascoltare quello che hai passato e quello che stai diventando lì all'interno della comunità. Allora, a un certo punto della tua vita però tu hai deciso di staccarti dalla dipendenza, ti sei sposato e qualcosa è scattato in te in quel momento. Come è andata avanti?
9: Niente, praticamente mi sono sposato e la vita matrimoniale mi ha soffocato. E quindi dopo 2 anni soltanto di matrimonio mi sono separato, e dopo la separazione è iniziato appunto il mio uso quotidiano della sostanza, che mi ha portato poi a cadere anche nella dipendenza del gioco. Ho giocato circa 400.000 euro e il lavoro in cui ero un libero professionista mi è andata male,
0: sì.
9: Quindi ho iniziato a perdere clienti, perché io avevo un'agenzia di assicurazioni e finanziamenti.
0: Sei arrivato quindi anche a fare qualcosa di più?
9: Sì, addirittura l'ultimo periodo ho iniziato a a spendere i soldi dei miei clienti che mi davano per le coperture assicurative. Quindi quando ho iniziato a capire che ormai non ero più io per arrivare a fare quelle cose, ho chiesto di chiedere aiuto a San Patrignano.
0: Ecco, come sta andando lì dentro?
9: Benissimo, cioè i primi mesi sono stati quelli più duri, perché comunque non mi sentivo come gli altri, quasi come se fossi in un posto sbagliato. Io mi sentivo realizzato professionalmente e quindi non avevo fatto una vita come di strada magari come gli altri. E quindi fin quando non ho capito che invece non ero così diverso da loro, anzi. Quindi tutto è cambiato quando ho iniziato ad aprirmi, a fidarmi e a confidare anche le mie debolezze e fragilità.
0: Bene, il tuo percorso continua, immagino.
9: Sì, il mio percorso continua. Ho iniziato un percorso formativo per professionalizzarmi anche come educatore.
0: Bene.
9: E quindi voglio ricambiare l'aiuto che mi è stato dato alle altre persone.
0: Grazie, grazie Raffaele, grazie della tua testimonianza. A presto. Dottor Boschini, torno da lei. Allora, come abbiamo detto, ci sono poliassuntori ultimamente, nell'ultimo periodo, ma ci sono anche combinazioni di dipendenza. Abbiamo sentito da Raffaele che oltre all'utilizzo di sostanze c'è stata la dipendenza da gioco d'azzardo, sì, soprattutto da parte dei più giovani. Ecco, come cambia il vostro approccio terapeutico quando ci troviamo davanti a questi due elementi?
8: Guardi, allora, il gioco d'azzardo è un problema che in qualche caso è isolato e come unica dipendenza, ma come le dicevo prima, come anche il caso del ragazzo con cui avete appena parlato, ci sono persone che praticano il gioco d'azzardo quando sono sotto l'effetto in particolare della cocaina. Ci sono tantissime persone che da lucidi non giocano e quando assumono la cocaina o anche l'alcol e cocaina, perché alcol e cocaina, sì, sono spesso associate come sostanze, poi una volta che sono sotto l'effetto di queste sostanze si infilano in una sala giochi finché non hanno speso tutti i soldi che hanno.
0: Ecco, quindi il
8: trattamento per noi è lo stesso. Abbiamo dei percorsi un po' più brevi, un po' più individualizzati per le persone, ma non soltanto, che hanno un problema di ludopatia e basta, senza problema di dipendenza da droghe. Ma da quello che vedo io, nelle persone che entrano in questi ultimi anni, ci sono molte persone che entrano per dipendenza da droghe, ma la dipendenza da droghe, in particolare cocaina, si associa anche al problema di ludopatia.
0: La fermo che diamo un po' di spazio alla musica e torniamo a parlare subito dopo.
8: Ok.

0: Ed era Achille Lauro, Comuni Immortali, e con noi invece il dottor Boschini della comunità terapeutica di San Patrignano. Dottor Boschini, allora, le faccio ascoltare un bellissimo ritratto di Antonella Romano che ha realizzato per noi ed ha sentito due ragazzi della comunità che ci raccontano questo. Ascoltiamo.
1: Sono entrata in comunità prevalentemente per salvarmi la vita. Il lavoro più grosso che ho fatto qui in comunità non è stato quello di disintossicarmi dalla droga, ma credo che mi abbia aiutato a disintossicarmi da me stessa.
2: Lei è Jessica, ha 26 anni. È stato un percorso duro quello trascorso in comunità, che le ha permesso di capire l'importanza di aiutare gli altri. Attualmente si occupa dei progetti di prevenzione di San Patrignano.
1: Cerco di trasmettere anche delle alternative diverse, ragazzi, parlarne con le persone care, anche con gli adulti, perché io quando ero ragazzina vedevo gli adulti come nemici, e invece ad oggi mi rendo conto che se ne avessi parlato magari non sarei finita in certe situazioni, ecco.
2: Sara ha 22 anni, a San Patrignano ha ritrovato la voglia di vivere e di scoprire il lavoro che attualmente fa.
3: Io sono entrata in comunità, all'inizio l'ho fatto per mia mamma, la mia vita proprio non aveva un senso e quindi ho detto proviamo. Nel male è stata la cosa più bella, perché mi hanno messo nel settore del canile, io sono un amante degli animali. All'interno di questo settore ci hanno fatto fare il corso per diventare educatori cenofili. Da quando sono uscita, comunque lavoro sempre in un canile, ho finito i miei studi perché comunque sono diventata istruttore cinofilo e la mia vita adesso è bella.
2: Sara è anche mamma. Fondamentale per lei non abbattersi mai di fronte alle difficoltà e trovare la forza per ricominciare.
3: Il mio messaggio per chi deve fare questo percorso è credeteci, perché la vita dopo ti fa sorridere.
0: E ci ha raggiunto in collegamento Silvia Mengoli, responsabile progetto di prevenzione WeFree, a cui è dedicata la campagna SMS Solidale. Benvenuta indipendentemente.
4: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, dottoressa, la RAI Radio 1 questa settimana sostiene San Patrignano e la sua campagna di prevenzione contro le droghe WeFree. Dall'11 al 17 maggio è possibile sostenere le attività di prevenzione di San Patrignano contro le dipendenze, aiutando così migliaia di studenti, inviando un SMS o chiamando il numero da rete fissa, il 45586. Allora, dottoressa, siamo in chiusura. Il progetto di prevenzione WeFree a chi è mirato? Dicevamo agli studenti, ma in che modo voi andate nelle scuole e diffondete la cultura contro le droghe?
4: Portiamo le storie di ragazzi e ragazze che hanno concluso il loro percorso a San Patrignano, che hanno ricevuto una formazione mirata all'ufficio prevenzione e che riavvolgono il ministro della loro vita, ripercorrendo tutto quello che hanno provato nella fase dell'adolescenza, quindi difficoltà nelle relazioni, fragilità che sono state vissute come i limiti, il terrore di non essere accettati. E chi ascolta si identifica in qualche modo in questi racconti. C'è qualcosa che li fa ritrovare. Ed è proprio attraverso questa identificazione che tra i nostri ragazzi, le nostre ragazze e chi ascolta si apre un canale di comunicazione che passa attraverso le emozioni. Nelle storie che avete fatto ascoltare il vostro pubblico si parla di emozioni, ed è proprio quello che cerchiamo di fare, di portare gli studenti a provare a sentire le emozioni, a riconoscerle, a non avere paura, e creiamo degli spazi in cui si stimola la socialità reale, perché gli studenti, i ragazzi hanno bisogno di ascolto, di racconto e di condividere esperienze. Lo facciamo, come avete detto, nelle scuole, sia nelle scuole medie che nelle scuole superiori. E portiamo gli studenti a creare un dialogo, ad aprire un dialogo con noi, ma anche tra di loro.
0: Ecco, allora la radio, ripetiamo, siamo in chiusura, ripetiamo il numero a disposizione per poter donare: 2 euro con un SMS, 5-10 euro per chiamata da telefono fisso, 45586. Grazie, donate a San Patrignano. Ringrazio Silvia Mengoli, responsabile progetto di prevenzione WeFree, e anche il dottor Boschini, responsabile terapeutico di San Patrignano, per essere stati con noi. E siamo ai saluti finali. Da Emanuela Ronzitti al microfono, Roberta Di Casimirro in regia, Antonella Romano in redazione, Alessandro Pazienza per la parte tecnica. Indipendentemente torna puntuale lunedì prossimo, sempre alle 11.05, sempre su Radio 1. A lunedì.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Meteo Radio.
9: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 11 maggio. Nuvolosità irregolare al centro-sud, specie al mattino sul versante tirrenico, accompagnata da piogge localmente tra Lazio, Campania e Umbria e temporali sull'alta Toscana. Le nubi tenderanno a dissolversi nella seconda parte del giorno. Ancora instabilità al nord, con piogge soprattutto su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto e temporali dal pomeriggio lungo le coste di Veneto e Friuli. Temperature. Le minime non subiranno variazioni significative. In aumento invece le massime sul nord-ovest, in area adriatica e sulle isole maggiori, con punte tra i 25 e i 27 gradi tra Puglia, Sicilia e Sardegna. I venti saranno di libeccio o ponente, in decisa intensificazione sulla Liguria. Sarà molto mosso il Mar Ligure, mossi o localmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Santi per un giorno.
10: Santi per un giorno, siamo a lunedì 11 maggio 2026, ben trovati a tutti, ben trovati su Radio 1. Buongiorno Don Balterinsero.
11: Buona giornata a te Federica e buona settimana.
10: E tanti auguri a chi di voi porta il nome di Fabio, perché oggi la Chiesa tra gli altri ricorda San Fabio e compagni. Ed è una storia appunto, Don Walter, quella di Fabio, strettamente legata a quella dei suoi compagni, no? Ci capita spesso di trovare dei gruppi di martiri, purtroppo, che vengono poi ricordati insieme. San Fabio è legato soprattutto a Sant'Antimo e le notizie che abbiamo ci arrivano dalla sua Passio.
11: Sì, infatti è un martire insieme ai suoi compagni Massimo, Basso, Sisigno, Doclezio e Fiorenzo. E appunto la Passio Santi Antimi ci offre delle notizie su San Fabio. È un testo agiografico scritto tra il V e il IX secolo. A volte noi vorremmo un resoconto dettagliato, no, della vita e della morte, invece è un testo agiografico finalizzato a mostrare la testimonianza di santità perché possa poi essere imitato. Per questo ha un linguaggio che è meno storico e più, così, non dico edulcorato, però teso a mostrare le virtù,
10: certo,
11: e da imitare.
10: E allora di fatto questa Passio ci racconta di questo gruppo di martiri e confessori della fine del III secolo, siamo lì, e quando era proconsole dell'Asia Minore tale Faltonio Piniano. Allora, attenzione ai nomi, Questo Faltonio era sposato con Anicia Lucina, parente dell'imperatore, e questo è un nesso importante. Allora, Piniano, quindi abbiamo detto proconsole dell'Asia Minore, aveva un consigliere che odiava i cristiani, tanto che riesce a far finire in carcere appunto Antimo, Fabio e tutti i discepoli di Antimo, perché poi lui era un po' il capogruppo, no? Possiamo chiamarla così, era un po' il punto di riferimento. Se non che un giorno però questo consigliere che odiava i cristiani ha quello che oggi noi chiameremo incidente stradale, cioè cade dal cocchio mentre è sulla strada e muore. Piniano si spaventa, gli sale l'angoscia e si ammala. La moglie invece, appunto Anicia Lucina, parente dell'imperatore, già da un po' si sente attratta dalla nuova religione e, visto che il marito non guarisce, che fa? Va da Antimo, che era in carcere, e gli chiede di farlo guarire e in cambio gli promette libertà e ricompense. Antimo dice no, tranquilla, non voglio nessuna ricompensa, l'unica cosa che può far guarire tuo marito è la conversione al cristianesimo.
11: Sì, sì, perché la conversione al Dio di Gesù è un cammino di guarigione interiore per quelle ferite, e poi ovviamente e vincere il peccato, anche se talvolta si verifica anche la guarigione fisica, meno frequente,
10: certo, ovvio,
11: da interpretare come un segno della salvezza che il Signore opera nella persona considerata nel suo insieme, no? Come corpo e anima.
10: Certo, e Pignano accetta. Dice, vabbè, vediamo un po' che succede. Si converte, diventa un cristiano attento, guarisce e alla fine viene battezzato con tutta la famiglia. Se non che, qualche tempo dopo, viene richiamato a Roma dall'imperatore. E allora a quel punto lui che fa? Si porta dietro tutto il gruppo di Antimo, che appunto era stato in qualche modo, no, il fautore della sua guarigione, compreso Fabio. Arrivano a Roma, si sparge subito la voce che c'erano dei cristiani in città. Allora Pignano capisce che forse averli portati con sé, insomma, non è stata una buona idea, che non ha fatto il loro bene. Capisce che per loro la situazione si può fare pericolosa e li manda via. Li manda in alcune terre che possedeva. Un gruppo va a Osimo, un altro gruppo va a Curi, in Sabina. Fabio qui è in Sabina e insieme ad Antimo e a tutti gli altri comincia ad evangelizzare tutta la regione. Loro non perdono occasione di fare evangelizzazione e da qui però si avvia la fine della loro avventura su questa terra. Ne parliamo tra poco, non va altro.

0: allora siete sempre su Radio 1, sempre a Santi per un giorno, Don Walter Insero, Federica Gentile, e la storia di San Fabio e dei suoi compagni che vengono ricordati quest'oggi, capitanati un po' da Sant'Antimo. Abbiamo detto che riescono a convertire il proconsole dell'Asia Minore, che a un certo punto va a Roma, li porta con sé, ma si sparge voce che ci sono dei cristiani in città. Era il periodo ovviamente delle persecuzioni, perché abbiamo detto che siamo nel terzo secolo, e quindi li manda in alcune terre, li fa andare via dalla città perché capisce che per loro non è un posto sicuro, e loro cominciano ad evangelizzare. Fabio è, insieme ad Antimo, è in Sabina, e non perdono, abbiamo detto, Don Walter, l'occasione per evangelizzare il popolo, pur essendo una situazione molto rischiosa per loro.
1: Certo, chi ha avuto un incontro con Gesù che gli cambia la vita non può tenere solo per sé questa esperienza, no? La vuole comunicare, vuole condividere con gli altri quello che ha vissuto, e Fabio e i suoi compagni, nascosti ma non inattivi, evangelizzano le campagne della Sabina, qui nell'Italia centrale, e lì si scontrano però con il paganesimo e con i culti pagani.
0: Se non che a un certo punto si verifica un episodio che si rivelerà fatale. C'è un sacerdote pagano in preda ad una rabbia incontrollabile che comincia a distruggere tutto ciò che è a Tiro. Si calma solo quando Antimo gli va incontro e non retrocede. Era come posseduto, no, questo sacerdote. Non è finita però. Non solo si calma questo sacerdote, ma si converte al cristianesimo e, in segno di riconoscenza, attenzione, abbatte l'idolo del dio pagano Silvano. Quindi distrugge il simbolo del paganesimo. A quel punto vengono tutti denunciati al proconsole.
1: E arrivano torture, interrogatori, rifiutano di rinnegare il cristianesimo e di offrire sacrifici agli dei pagani. Vengono uccisi. Fabio fu l'ultimo ad essere giustiziato, decapitato nel 305, molto probabilmente lungo la via Salaria, oppure a Cure Sabini, antica città della Valle del Tevere.
0: La memoria liturgica si celebra oggi, appunto 11 maggio, però in realtà dobbiamo dire che San Fabio viene festeggiato invece il 27 maggio a Vienna, dove il suo corpo è venerato dalle carmelitane scalze nel monastero che è dedicato a San Giuseppe, che raccoglie molte reliquie. Tra queste sembra proprio che ci siano i resti mortali di San Fabio.
1: Il Vangelo di oggi è Giovanni, capitolo 15, versetti 26 fino al versetto 4 del capitolo 16. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Sono parole che Gesù rivolge ai discepoli per rassicurarli dinanzi alla persecuzione che arriverà, la persecuzione che abbiamo visto nella vita di Fabio e i suoi compagni.
0: Esatto.
1: Anche i discepoli saranno non accolti come Cristo stesso. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. E scandalizzarsi, dall'ebraico, significa inciampare, trovare un'occasione, un ostacolo che mi fa cadere. E quindi Gesù, attraverso la sua parola, ci mette in guardia e previene lo scandalo, previene l'inciampo, previene la caduta. Ecco che la sua parola ci guidi oggi, e possiamo invocare il Paraclito. Paracaleo è colui che è chiamato vicino, è lo Spirito Santo che è chiamato in noi, è Dio che viene in noi. Dio non ci dona qualcosa, ma ci dona se stesso mediante il suo Spirito. Allora oggi possiamo invocarlo perché nulla ci possa scandalizzare, ci possa far cadere.
0: Grazie Don Walter Insero.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: Grazie a tutti voi, ancora auguri ai Fabio in ascolto, e noi ci sentiamo domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Comunque, tanto siamo per non ci serve.
0: Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Topi anziani che tornano dritti e vitali come cuccioli. Cellule che si scambiano pacchi di giovinezza nel sangue. Un'unica iniezione sperimentale che sembra riaccendere il sistema immunitario come un computer dopo il reset. Non è fantascienza, ma la direzione della ricerca scientifica per ringiovanire il nostro organismo, con un pezzo d'Italia in prima fila. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. La prossima settimana, da mercoledì 20 a sabato 23, alcuni tra i maggiori esperti del mondo si incontrano a Milano per il Milan Longevity Summit, l'evento che racconta i progetti più avanzati con l'obiettivo non solo di vivere più a lungo, ma anche di restare biologicamente giovani più a lungo e forse cambiare per sempre il nostro rapporto con la vecchiaia. Filo rosso di tutti gli interventi il concetto di One Health, unica salute, ossia l'idea che la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente sia un unico sistema interconnesso e che non si possa curare una parte senza proteggere anche le altre. Tra gli ospiti della manifestazione c'è anche uno scienziato italiano, Alessio Lana. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Professore onorario allo University College di Londra e fondatore di Sencell, startup che studia un meccanismo biologico ribattezzato Fiumi di Telomeri. È una ricerca la sua che si inserisce in un movimento molto più ampio che ha poi tra i leader, tra quelle forze più avanzate, proprio le grandi compagnie del web come Amazon con Altos, come Google con Calico. Ma sentiamo subito dalla nostra beta, la nostra intelligenza artificiale parlante, quali sono un po' le compagnie, le aziende che si stanno muovendo in questo campo.
3: Ciao! Allora, tra le aziende più promettenti c'è sicuramente Altos Labs, che sta esplorando la riprogrammazione cellulare. Poi c'è Calico, il progetto di Google, che studia i meccanismi dell'invecchiamento. E c'è anche Life Biosciences, che si concentra su come mantenere le cellule giovani. Ovviamente siamo ancora agli inizi, ma i risultati preliminari sono intriganti. Vedremo.
1: Ecco, professor Lana, lei ha studiato a Roma, alla Fondazione Santa Lucia, poi si è mosso in altre città d'Italia, è arrivato a Oxford e ora vive a Monte Carlo per una questione logistica, facendo su e giù tra l'Italia e l'Inghilterra. Allora, partiamo un po' dalla ricerca che la vede protagonista e che presenterà al Longevity Summit di Milano. Voi avete ottenuto topi che hanno vissuto l'equivalente umano di oltre 150 anni. Insomma, una cosa incredibile. Ci spieghi un po' cos'è e insomma su quali basi poi avete dato questa dimostrazione.
2: Grazie. Sì, noi diciamo abbiamo scoperto un meccanismo estremamente nuovo che collega il sistema immunitario, quindi le cellule bianche del nostro sangue fondamentalmente, note per proteggerci da infezioni e tumori, con la gioventù del nostro corpo. In altre parole, il sistema immunitario sembrerebbe non soltanto proteggerci appunto, come ho detto poc'anzi, da infezioni o tumori, ma anche assicurarsi che siamo in uno stato di gioventù. E questo lo abbiamo scoperto attraverso fondamentalmente delle particelle che vengono secrete nel sangue da alcune cellule del sistema immunitario, che si chiamano linfociti CD4. Queste particelle contengono dei principi di gioventù chiamati fiumi di telomeri, che pervadono tutto l'organismo tenendolo giovane, revertendo cellule vecchie, facendole tornare giovani.
1: Quindi
2: insomma,
1: gli animali,
2: come,
1: i topi...
2: come somma di questo si arriva a vivere circa 5 anni nei roditori, che sono l'equivalente di quello che ha detto nell'uomo, insomma.
1: Certo, 150.
2: O multicentenari.
1: Ecco. Okay. 150. Quindi avete questi topi con una postura, un pelo, un'energia tipica di quando erano giovani, e poi appunto ha parlato di fiumi di telomeri, sembra presa dal testo di una canzone di Battiato. Di cosa si tratta?
2: Si tratta proprio di queste particelle di gioventù a cui facevo riferimento, che vengono secrete dal sistema immunitario, da queste cellule chiamate linfociti TCD4, e che consistono appunto di telomeri. I telomeri sono l'estremità del nostro DNA, fondamentalmente dei nostri cromosomi, che si accorciano con l'età. E per la prima volta abbiamo fatto vedere un meccanismo completamente nuovo in cui questi telomeri vengono donati nel sangue e questa donazione, che chiamiamo fiume di telomeri, consente il loro riallungamento nelle cellule vecchie e quindi il ringiovanimento.
1: Senta, in sostanza ci sta dicendo che il sistema immunitario non serve solo a difenderci dai virus, ma potrebbe anche essere il regista stesso dell'invecchiamento, e questa è un po' la vostra tesi.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Il regista dell'invecchiamento, abbiamo scoperto, questo è una sorta di interruttore molecolare, saremo appunto in sperimentazione umana quest'anno, in Inghilterra, che può essere appunto, diciamo, agito per andare a revertire l'invecchiamento umano. E quindi l'invecchiamento fondamentalmente è un processo plastico e sembrerebbe possibile ringiovanire.
1: Ecco, poi c'è quest'altra idea che condividete con alcune delle aziende, che grandi compagnie legate alle grandi compagnie tecnologiche di cui parlava prima Beta, di una sorta di reset biologico, una specie di idea quasi cinematografica, no? È davvero possibile riavviare cellule vecchie come si riavvia un computer?
2: Assolutamente, sembra proprio questo, cioè il concetto di plasticità cellulare si traduce nel fatto che noi riusciamo, per esempio, in laboratorio e anche negli animali a revertire l'invecchiamento di 20, 30, 40, 50 anni. E questo viene fatto in modo molto rapido, fondamentalmente nel giro di pochi giorni. Quindi è una sorta di on and off, una sorta di bottone molecolare su cui si agisce andando a resettare l'età biologica.
1: Restando in questa metafora tecnologica tra biologia e informatica, che ruolo gioca nella vostra ricerca l'intelligenza artificiale?
2: Diciamo, noi l'approccio che abbiamo è un approccio, diciamo, molto standard, quindi fondamentalmente c'è ancora una ricerca, tradizionale, se vogliamo, però è chiaro poi l'intelligenza artificiale ci dà quelle conferme, no? Quindi delle nostre predizioni biologiche che riescano poi a essere ulteriormente raffinate con l'intelligenza artificiale. Noi, almeno noi come Sentinel, non facciamo un processo fondamentalmente agnostico, ma siamo guidati da un'ipotesi sperimentale e poi l'intelligenza artificiale è un altro degli strumenti a supporto per raffinare la nostra ipotesi.
1: Una parte molto curiosa della vostra ricerca riguarda il metabolismo, no? Avete scoperto cellule giovani che bruciano i grassi e invece cellule vecchie che vanno a zuccheri. È davvero così? Che cosa può significare nella vita di un ultracinquantenne che magari ci sta ascoltando?
2: Sì, assolutamente. Infatti, per esempio, è molto noto anche varie mode di diete in cui si cerca di fare la restrizione calorica per fare in modo che l'organismo cominci a le varie diete intermittenti, per esempio, per fare in modo che l'organismo bruci grassi e non zuccheri, no? Durante l'invecchiamento umano, l'organismo è più infiammato. Più infiammazione e quindi generalmente il corpo tende ad andare molto a zuccheri, quindi deve essere revertito, diciamo, questo processo per innescare, il ringiovanimento.
1: Senta, abbiamo detto che la vostra ricerca si inserisce in un quadro molto ampio in cui ci sono aziende miliardarie che investono tantissimo, hanno assunto addirittura premi Nobel per potenziare i loro lavori di laboratorio. Ecco, diciamo, siamo ancora all'anno, non dico zero, l'anno uno. Che tempi vi date voi per avere poi dei prodotti che concretamente le persone potranno utilizzare?
2: Noi avremo probabilmente il primo prodotto sul mercato nell'arco di circa 12 mesi, in Inghilterra, probabilmente attraverso un processo preliminare approvatorio in cui posizioneremo il primo farmaco ringiovanente.
1: Senta, immagino che si è fatto a lei questa domanda, diciamo, etica sulla responsabilità che deriva da una cosa bella che è quella di allungare in salute la vita di tutti noi, ma che ha delle conseguenze nella società. Come si immagina un giorno, se davvero potessimo resettare l'età biologica con una singola terapia, che mondo diventerebbe?
2: Diventerebbe un mondo in cui l'orizzonte della vita umana non sono più gli 80-90 anni di adesso, no? Quindi se lei pensa, in effetti, diciamo 100 anni fa la vita umana aveva tutt'altra aspettativa di vita, poi con l'avvento soprattutto degli antibiotici c'è stato un allungamento della vita umana, e adesso fondamentalmente un byproduct, se vogliamo, di questo è l'invecchiamento che noi osserviamo. Quindi fondamentalmente gli ultimi 20 anni generalmente della nostra vita non sono esattamente in salute. Andando con queste tecnologie di ringiovanimento e di estensione della vita umana, ovviamente dobbiamo anche andare a resettare le nostre aspettative, nel senso che è chiaro che se ci muoviamo verso un sistema in cui l'aspettativa umana diventa 120 anni ed oltre, dovremmo rimmaginare un po' tutto il mondo in cui la società agisce.
1: Insomma, chi li mantiene poi tutti questi arzilli 130enni?
2: Quindi non
1: sistema pensionistico
2: più in appunto, quindi non si potrebbe più andare in pensione a 65 anni.
1: Certo, a 100 anni forse uno può aspettare di andare in pensione. Però l'altro aspetto, insomma, significativo, etico, è il fatto che, almeno nei primi tempi, cioè, è indubbio che queste terapie verranno rese disponibili solo per i miliardari e quelli che hanno accesso a cure costosissime, immagino, no?
2: Noi speriamo di no, nel senso che cerchiamo di tenere costi di produzione molto bassi e quindi ci basiamo molto anche su una decentralizzazione per fare in modo che queste tecnologie possano raggiungere praticamente chiunque e non soltanto appunto i miliardari.
1: Senta, risposta veloce, so che avete trovato conferme di questa vostra ricerca anche nelle piante, pure le piante reagiscono allo stesso modo?
2: Sì, le piante reagiscono in una maniera molto simile, abbiamo trovato conferma di questo nelle radici delle piante e viene fatto durante l'esposizione delle piante alla luce, quindi durante la fotosintesi.
1: Bene, lei comunque, diciamo, alla società non è inglese, però tutta la ricerca rimane in Italia, quindi spero che in qualche modo il paese che l'ha formata abbia un ritorno di tutto questo straordinario lavoro che sta facendo. Grazie allora e in bocca al lupo ad Alessio Lanna, ricordo professore onorario allo University College di Londra, fondatore di SenseL, la startup che studia appunto il meccanismo biologico sui fiumi di telomeri. Grazie alla nostra squadra di oggi, ricordo che sarà ospite la prossima settimana al Milan Longevity Summit. Ringrazio la squadra di oggi, Alessandro Adriani al coordinamento tecnico, Mimmi Micocci la nostra regista. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole Dieta Beta cercando Pillole Dieta Beta su Rai Play Sound. Ora noi ci spostiamo su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove se vi iscrivete potete leggere le tante notizie sulle innovazioni, sul mondo delle tecnologie. Da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.

0: ancora un altro minuto.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
6: La spesa intelligente!
7: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: Ulisse, ho voglia di navigare.
11: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
10: No, voglio navigare con il gigante.
11: Ah!
12: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
15: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
16: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
18: Via via.
17: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
19: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
20: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
21: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
22: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash. E alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
23: Ore 12.
24: GR1.
25: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. È previsto in giornata il completamento dei rimpatri dal porto di Tenerife dei passeggeri della Ondius, la nave dove si è sviluppato un focolaio di antivirus. Nella notte sono peggiorate le condizioni della passeggera francese. Sintomi lievi invece per un americano, mentre un suo connazionale è risultato positivo ma asintomatico. In Italia è attesa la circolare del Ministero della Salute con le indicazioni operative in caso di contagio, il cui rischio resta comunque basso, come ha confermato stamane l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ancora in quarantena fiduciaria i quattro italiani che hanno viaggiato sullo stesso volo della donna deceduta a Johannesburg dopo aver contratto il virus. Medio Oriente, nessun passo avanti nelle trattative tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra con i governi che si addossano reciprocamente il fallimento dell'ultimo tentativo di compromesso.
0: Dopo che Donald Trump ha definito inaccettabile la controproposta dell'Iran per un accordo, Teheran ritiene che un negoziato sia ancora possibile, ma al contempo, per bocca del portavoce del Ministero degli Esteri, Baghei, respinge al mittente le accuse. È Washington ad essere irresponsabile. Noi abbiamo presentato proposte ragionevoli, fra queste la fine delle sanzioni, il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz, la questione nucleare rimandata dopo, ma quest'ultima è una

0: trasportava a greggio iracheno e ha seguito le indicazioni delle forze armate di Teheran. Lo fa sapere l'agenzia Tasnim vicina ai Pasdaran, che così riaffermano implicitamente il controllo iraniano sullo strategico passaggio. Sul fronte interno iraniano, intanto, da un lato l'ennesima esecuzione di una presunta spia, dall'altro la scarcerazione su cauzione della premio Nobel Mohammadi, ora ricoverata per le sue gravi condizioni cardiache. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E a seguito dello stallo della trattativa tra Iran e Stati Uniti sono in aumento le quotazioni del petrolio. L'incremento è di circa il 2,5%, con il Brent in particolare ancora sopra i $100 al barile. Stabili o in leggero calo i prezzi dei carburanti oggi al distributore. A parte Parigi, in lieve aumento dello 0,20%, i listini delle principali borse europee. La guerra in Ucraina, nuova missione in vista per gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner a Mosca. Si lavora allo scambio di 1000 prigionieri e l'Ucraina ha consegnato la propria lista. L'alta rappresentante per la politica estera europea Kallas boccia la proposta russa dell'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore per i suoi trascorsi da lobbista per aziende russe. La cronaca con il delitto di Garlasco. Chiara non mi parlò mai di approcci da parte di Sempio, a dirlo è Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio della fidanzata. Nell'inchiesta della procura di Pavia, ricostruite con un avatar le mosse del nuovo indagato, Andrea Sempio, sul luogo del delitto.
2: Incrociando le posizioni delle tracce di sangue in casa Poggi, con la consulenza dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, gli inquirenti hanno ricostruito al computer le fasi dell'omicidio, simulando con un avatar i movimenti del killer. Poco dopo le 9 del 13 agosto 2007, Chiara avrebbe aperto al suo assassino, che dopo il rifiuto a un approccio sessuale, sostiene la procura, l'avrebbe aggredita in salotto per poi trascinarla sulle scale della cantina, colpendola più volte alla testa e al volto con una violenza cieca e spropositata, come se l'omicida cercasse un annientamento furioso della vittima che lo aveva respinto. Poi avrebbe ripulito l'arma mai ritrovata, nascondendola in un asciugamano e portandola con sé. Per gli inquirenti, l'assassino è il nuovo indagato, Andrea Sempio, che intercettato nel 2017 mentre parla tra sé, accennerebbe all'orario del delitto, le 9:30 del mattino. Una ricostruzione respinta dai suoi avvocati, che danno a questi soliloqui tutt'altra spiegazione. Chiara non mi parlò mai di approcci da parte di Sempio, ha affermato Alberto Stasi durante l'interrogatorio. Non sapevo che i nostri video intimi fossero circolati, ha aggiunto l'unico condannato, che ora spera in una revisione del processo. Simone Zazzera, GR1.
1: La procura di Prato riapre il caso di Luana Dorazio, l'operaia 22enne morta schiacciata da un orditorio in una fabbrica tessile di Montemurlo il 3 maggio 2021. L'obiettivo è quello di far emergere eventuali violazioni delle norme antinfortunistiche non prese in considerazione precedentemente. In primo grado i titolari dell'azienda hanno patteggiato pene rispettivamente di 2 anni e 1 anno e mezzo, mentre il manutentore, accusato di aver rimosso il sistema di sicurezza del macchinario, è stato assolto. Fermato stamane dalla polizia il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio del padre di quest'ultimo e del fratello, avvenuti alla periferia di Foggia lo scorso 29 aprile.
3: L'imposizione del pizzo come tassa di sovranità, una sorta di certificato di agibilità che consente di operare nel tessuto sociale, pizzo che sostiene cassa comune e stipendi dei clan. La direzione distrettuale antimafia di Bari con la procura di Foggia ha emesso 18 misure cautelari per estorsione con aggravante mafiosa nei confronti di imprenditori foggiani. Nell'ambito dell'indagine arrestati altri due autori, uno già al 41 bis, del duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella, uccisi ad Apricena il 20 giugno 2017. Nella faida tra clan del Gargano, un omicidio efferato. I volti delle vittime sfigurati a colpi di Kalashnikov. Lo scorso settembre erano già stati arrestati Pietro Latorre e Francesco Scirpoli. La novità delle indagini, sottolinea il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, è l'utilizzo dei collaboratori di giustizia, la cui identità viene indicata nelle ordinanze. Ma soprattutto c'è un dato preoccupante, la dimensione della criminalità organizzata foggiana, con le sue strategie di espansione anche al di fuori del territorio pugliese. Da Foggia per il GR1, Alberto Francavilla.
1: La visita del presidente della Repubblica Mattarella a Milano alla Fondazione Renzo Piano, la passione questa generazione ce l'ha, a me piace molto.
4: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento, una cosa indispensabile. È la strada, tra l'altro anche è vero, la strada per la pace, perché è quello di ascoltarsi. Dimensione internazionale, se ci ascoltassero un po' di più, ne avremmo un grande vantaggio.
1: Sport, tennis, Jannik Sinner torna in campo agli internazionali alle 15 contro l'australiano Popirin. Calcio, si accende la lotta Champions. Il Milan ha perso ieri con l'Atalanta. L'intervista del nostro inviato all'allenatore rossonero Allegri.
5: È un momento complicato, siete davanti voi per gli scontri diretti.

0: rispetto a loro, ma
1: bisogna essere noi a preparare bene la partita e giocare una partita solida, togliendosi tutte le robe dalla testa che abbiamo in questo momento, perché è importante cercare di fare il risultato a Genoa.
0: È impossibile che un giocatore come Leao tiri addosso al portiere la seconda volta in curva. Io credo che il problema sia anche mentale a questo punto, no?
1: Ma assolutamente sì, momenti di difficoltà, no? Quando era tutto bene era tutto più facile per tutti, ora è normale in questi momenti. Intanto prendiamo dei gol, la prima azione che prendiamo, poi siamo stati anche in modo disordinato in campo dopo il primo gol, poi abbiamo avuto una bella reazione. Ripartiamo dal positivo, che comunque siamo tornati a far gol.
0: Questa posizione Champions vuol dire tanto per il futuro del Milan.
1: Bisogna essere bravi in questa settimana, soprattutto a vedere le cose positive che in questa partita, nell'ultimo 15 minuti abbiamo fatto, e da lì dobbiamo ripartire, perché non possiamo fare altrimenti. E soprattutto bisogna avere fiducia in noi stessi, perché comunque 67 punti ce l'abbiamo. Il giorno di ritorno abbiamo fatto un brutto giorno di ritorno, però abbiamo sempre la possibilità di rimediare con queste due partite.
0: Milano, collaborazione tecnica Vincenzo Carbutti, Francesco Repice, GR1.
2: E con questo è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
6: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
7: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
9: TGR, giornale radio del Lazio.
10: Tragedia nella notte a Roma, due giovani motociclisti morti in uno schianto su Viale Marconi, sale a 10 il numero delle vittime della strada nel Lazio in 7 giorni. Attesa nel pomeriggio la sentenza d'appello per la strage di Fidene del 2022, la Procura Generale di Roma chiede la conferma dell'ergastolo per Claudio Campiti, accusato dell'uccisione di 4 persone durante una riunione condominiale. Partito il conto alla rovescia per Annalisa, venerdì 16 maggio il grande ritorno a Roma con il gran finale del tour Ma noi siamo fuoco, capitolo 2 al Palazzo dello Sport all'Euro. Ancora buongiorno da Antonio Moro in studio per questa seconda edizione del giornale Radio del Lazio. Sulle strade della regione 10 decessi in una settimana per incidenti stradali. L'ultimo ieri sera nella capitale, uno scontro mortale tra due moto in Viale Marconi all'incrocio per San Paolo, a perdere la vita due ventenni. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.
11: Due ragazzi di 22 anni hanno perso la vita ieri sera in un drammatico incidente stradale avvenuto a Roma all'incrocio tra Viale Marconi, Via Pincherle e Via di Valco San Paolo. Lo schianto è avvenuto intorno alle 21:40 e ha coinvolto due moto. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale del gruppo Tintoretto, uno dei due motociclisti proveniva da Via Pincherle e avrebbe perso il controllo del mezzo, andando ad impattare contro l'altra moto che stava percorrendo Viale Marconi. Uno dei due giovani è stato sbalzato sul marciapiede. I soccorsi del 118, arrivati rapidamente sul posto, non hanno potuto potuto fare altro che constatare il decesso dei due ragazzi morti sul corpo per la violenza dell'impatto. Le vittime erano entrambe romane, uno residente nella zona della Giustiniana, l'altro al Giannicolense, a poca distanza dal luogo della tragedia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione San Paolo e della compagnia EUR. Le due moto sono state sequestrate per consentire le perizie cinematiche che dovranno chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare una eventuale alta velocità. I residenti della zona denunciano da tempo la pericolosità dell'incrocio, teatro frequente di incidenti gravi. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
10: Attesa in giornata la sentenza al processo per la strage di Fidene del dicembre 2022 per Claudio Campiti, responsabile dell'uccisione di quattro donne durante una riunione di condominio del consorzio di Valle Verde. I familiari delle vittime chiedono la conferma all'ergastolo.
12: Io mi aspetto la conferma dell'ergastolo, che per fare giustizia a tutte queste persone morte.
13: Fiduciosi nella conferma dell'ergastolo, i familiari delle vittime che lasciano l'aula quando Claudio Campiti, il killer della riunione di condominio, chiede di rendere dichiarazioni spontanee, 40 lunghe pagine in cui continua ad attaccare stato e stampa e a definire una banda di ladri, condomini del consorzio Valle Verde, ho agito per legittima difesa, dice, con gli avvocati delle parti civili indignati, così l'avvocato Francesco Innocenti.
14: Non è un atteggiamento accettabile, ovviamente le garanzie sono riconosciute dal codice, però mi sembra che stia trasformando quest'udienza in un momento di autocelebrazione.
13: L'ultima parola oggi al processo d'appello alle difese, quella appunto di Campiti con l'avvocato Giancarlo Rizzo, che dice: il mio assistito non era capace di intendere e di volere al momento del fatto. È quella di Bruno Ardovini, non presente in aula, ex presidente del tiro a segno nazionale, condannato a 3 mesi di arresto per omessa custodia dell'arma, una Glock 45 utilizzata da Campiti per uccidere quell'11 dicembre del 2022 nel gazebo di un bar a Fidene quattro donne, ma l'intenzione era quella di ucciderli tutti i partecipanti alla riunione, oltre 30, se non fosse stato per l'intervento di Silvio Paganini, che riesce a bloccare Campiti, che nel mentre lo colpisce al volto.
15: Aveva due caricatori da 17, ipotizziamo che se non fossi riuscito a fermarlo miracolosamente, oltre a uccidere me, avrebbe ucciso anche le altre persone.
13: La sentenza attesa nel pomeriggio. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
10: Ci spostiamo a Viterbo per un altro processo per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale a carico di Ruti Ghedè nei confronti della sua ex fidanzata, una ragazza di 24 anni. Sentiamo.
16: Non volevo essere trattata in quel modo, erano rapporti per lo più violenti, mi sentivo una bambola nelle sue mani. Parla così in aula e più volte si deve interrompere per l'emozione. La 25enne ex fidanzata di Ruti Ghedè, parte offesa nel processo che vede imputato con le accuse di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale il 38enne ivoriano, già condannato in via definitiva per il delitto di Meredith Kercher. I fatti contestati si riferiscono in particolare al settembre 2022. La relazione tra i due è nata nell'agosto del 21. Ci presentarono degli amici, diceva che ero sua cugina quando uscivamo, ha raccontato ancora ai giudici la 25enne. Dopo di lei oggi verranno ascoltate anche due amiche della coppia. Ghedè è presente in tribunale dal dicembre del 2023, sottoposto alla misura cautelare del braccialetto elettronico. Da Viterbo, Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
10: Continuano le tentate truffe agli anziani, arrestata in flagranza di reato una 26enne che si è finta ufficiale giudiziario.
17: La truffa è sempre la stessa, fingere di essere qualcun altro per estorcere soldi e preziosi soprattutto alle persone più fragili. Questa volta il raggiro è stato fatto presentandosi come un ufficiale giudiziario con tanto di tesserino, ovviamente falso. La vittima scelta è una donna anziana che aveva ricevuto la telefonata di una sedicente appartenente alla Guardia di Finanza. Dobbiamo controllare che alcuni beni e valori in suo possesso non siano frutto di una rapina ai danni di una gioielleria, le aveva detto. Una delle scuse più diffuse. E poi la donna, una 26enne, si è presentata a casa con il tesserino contraffatto. Ha così chiesto di prendere con sé preziosi e denaro da sottoporre a verifica, promettendo che una volta fatti gli accertamenti tutto sarebbe stato restituito, ma era già pronta alla fuga. In casa, per fortuna, c'era anche il figlio dell'anziana che si è insospettito, ha chiamato il 112, ha preso tempo e ha consentito il blitz degli agenti, quelli veri. A intervenire sono stati gli uomini della polizia del distretto di San Basilio, che hanno messo fine all'intera messa in scena, arrestando in flagranza la donna. In tasca le hanno trovato due biglietti ferroviari per la tratta Roma-Napoli. Ora invece è in stato di arresto, convalidato dal magistrato, con l'accusa di truffa aggravata. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
10: Parliamo di riqualificazione urbana. Nell'undicesimo municipio, Roma Capitale è pronta ad accettare la gestione dell'area fluviale del Tevere nei pressi del Ponte della Magliana.
18: Noi ogni volta vediamo questa situazione che si rinnova da decenni, in cui viene pulito e poi si ricreano questi insediamenti abusivi che caricano di rifiuti tutte queste aree che purtroppo diventano invivibili.
19: Il cartello di riva di Pian Due Torri è ormai illeggibile, la vegetazione folta e il degrado a pochi metri dal traffico sul Ponte della Magliana. Quadrante sud-ovest di Roma, i residenti da tempo lanciano l'allarme su roghi tossici e insediamenti irregolari. A fine aprile una prima bonifica della regione da oltre 400.000 euro, ma ora serve un passaggio successivo. La richiesta che arriva da qui è includere questo tratto con via Sciano nel Parco del Tevere. Già attivo un tavolo in prefettura, spiegano dall'undicesimo municipio, mentre il Campidoglio, con l'assessore all'urbanistica Veloccia, si dice pronto a gestire questa zona e ad attrezzarla. Il modello è il Parco Marconi, in attesa della grande riqualificazione prevista con il Ponte dei Congressi. Intanto chi vive in questa dorsale del Tevere chiede decoro urbano e sicurezza, compresi tanti runner e i ciclisti che affollano la lunga ciclabile. Marco Di Berardino, Salva i Ciclisti. Quali sono le difficoltà?
20: Le difficoltà è proprio la mancanza di illuminazione, il fatto del degrado che porta diverse persone a non utilizzare la ciclabile. Ci vorrebbe poco.
19: Alessandro Banfo, Tigere Lazio.
10: Oltre 13 miliardi di euro l'indotto del settore del turismo nel Lazio. A Roma, Fontana di Trevi, ora a pagamento, regina dei luoghi visitati. Sentiamo.
21: Dovunque vai al mondo si paga tutto.
22: Sarebbe stato più bello se non ci fossero stati i ticket.
21: Dovrebbero fare il pagamento proprio per entrare nella piazza.
23: Fontana di Trevi brulica di turisti. Le file si compongono per il ticket. La separazione dei flussi tra residenti e turisti è ormai una costante. Va ad ingrossare nell'indotto l'industria del turismo, ricordata dall'assessore competente onorato, dal valore di 13,3 miliardi. Una risorsa irrinunciabile con qualche scricchiolio. Il protocollo d'intesa tra l'ente bilaterale del turismo del Lazio e Roma Capitale punta a creare percorsi condivisi anche con le parti sociali per rafforzare il lavoro di qualità pagato correttamente e le competenze necessarie senza ricorrere al dumping contrattuale. L'assessore a scuola, lavoro e formazione Claudia Pratelli ricorda le priorità condivise dal presidente dell'ente bilaterale Tommaso Tanzilli.
24: Primo, con l'orientamento e con la formazione, qualificando le professionalità che lavorano e lavoreranno nel turismo, e su questo Roma Capitale può dare un contributo importante. Secondo, con l'incontro fra domande e offerta di lavoro.
25: Quello su cui dobbiamo mettere in modo particolare l'attenzione adesso è sul lavoro nel turismo, quindi su un lavoro giusto, su una retribuzione giusta e sull'incrocio fra domande e offerte di lavoro, che è uno dei nostri problemi del momento, perché la differenza rispetto al pre-Covid è che non riusciamo più a trovare le persone formate. Quindi formazione e incrocio fra domande e offerte di lavoro.
23: Di fronte alla crescita annuale dell'occupazione nel settore con punti al 5,5%, le ricerche di Roma 3 individuano alcune competenze da recuperare: i portieri con turnazioni adeguate, il personale di sala, i manutentori degli alberghi. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
10: Ad Arpino, nel Frusinate, si è svolta la 45esima edizione del Certamen Ciceronianum. Tantissimi i ragazzi arrivati anche dall'estero.
26: Da quasi mezzo secolo è diventato il punto di riferimento per gli amanti del latino e delle materie umanistiche. È il Certamen di Arpino, borgo del Frusinate, che ha dato i natali a Cicerone. Anche quest'anno tanti giovani arrivati da ogni parte d'Italia e anche dall'estero si sono confrontati su un brano delle Tuscolane Disputationes, una gara di traduzione e commento di un passo dal latino. Primo classificato Elia Gregorini, studente di Sarzana, La Spezia.
27: Non avevo pensato a chi dedicarla, perché non... al massimo speravo di prendere una menzione.
26: Sentiamo Renato Rea, presidente del Centro Studi Marco Tullio Cicerone.
28: La grandezza del certamen sta in questo, non solo l'aspetto culturale ma anche l'aspetto sociale e l'aspetto turistico.
26: Un evento che celebra il valore senza tempo della cultura classica, come spiega Paolo De Paolis, presidente onorario della commissione esaminatrice.
29: Molto molto attuale, perché è inserito in una delle idee principali di Cicerone, e cioè che alla base di tutte quante le attività, anche concrete, ci sia il pensiero, la teoria, la filosofia.
26: Quarto classificato, Leonardo Ginesti, studente del liceo Turriziani di Frosinone, che ha dedicato il risultato alla storica promozione dei ciociari in Serie A.
30: È per me un doppio onore sia vincere questo premio che accompagnare un'altra vittoria che ha caratterizzato la mia città in questi giorni.
26: Francesco Rositano, TGR Lazio.
10: Sport calcio: è atteso un eventuale slittamento del derby della capitale del 17 maggio prossimo alle 12.30 o a lunedì, per evitare la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis. La Roma intanto si gode la vittoria a Parma, conquistata grazie a un rigore assegnato nel recupero. Mister Gasperini ribadisce: al di là degli episodi abbiamo meritato il risultato.
0: Aver vinto con una squadra che ci teneva così tanto per noi è un motivo di grande soddisfazione, anche perché l'abbiamo vinto giocando un primo tempo sicuramente molto buono. Abbiamo preso questo gol a inizio ripresa che ha ridato ulteriore energia. Abbiamo avuto tante occasioni, il portiere loro è stato straordinario, i numeri parlano da soli, li ha visti anche questi tutta Italia, e quindi gli episodi idem. Credo che usciamo comunque senza guardare gli ultimi minuti, ma nei 96 minuti abbiamo giocato in modo molto meritato questa vittoria. Sarebbe stato una beffa averla persa.
10: Conto alla rovescia per la chiusura a Roma il 16 maggio del tour di Annalisa. Sentiamo.
1: Arrivata alla fine del tour sono da un lato felice, da un lato un po' triste, vorresti andare avanti per sempre, no? Però ovviamente bisogna fermarsi, bisogna pensare a quello che succederà poi. Sinceramente quando piango anche se a volte mi nascondo. Roma come ultima data sicuramente perché è una città importante, una città che amo, una città dove ho anche vissuto. Il Palazzo dello Sport di Roma ha un'energia tutta sua, senti tutta la gente addosso, sono sicura che sarà una bellissima festa per chiudere questo capitolo 2.
2: Per Ma noi siamo fuoco, capitolo secondo, sarà un gran finale, quello che promette Annalisa ai fan il prossimo 16 maggio al Palazzo dello Sport di Roma. Un tour intenso, show di oltre 2 ore e mezzo, condotto da vera performer a 360 gradi, e data dopo data il fuoco si è trasformato in fuoco sacro.
1: Se devo pensare a un'immagine simbolo, forse penso al letto che vola, che poi è anche stato, come dire, l'ispirazione per scrivere il mio album.
2: Concerto che diventa esplosione creativa e anche nella capitale porterà un brano a sorpresa, ma di certo non mancherà il nuovo singolo Canzone Estiva.
1: Forse per me quel punto rappresenta il punto dove non ci sono più ostacoli, no? Quando arriva Canzone Estiva nella mia testa mi sto già dicendo è andato tutto bene.
2: Antonella Pallante, TGR Lazio.
10: Per un aggiornamento sul traffico sentiamo Giulia Casadei dei servizi di Rai Pubblica Utilità.
3: Vi segnaliamo code al momento sul tratto urbano della 24 tra Porto Naccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Code anche sul grande raccordo anulare tra via della Magliana e via Laurentina in direzione della via Appia. In autosole si rallenta al momento tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione della capitale. Vi ricordiamo che da oggi fino al 15 maggio chiusura al traffico nella zona ardeatina, interessati vicolo dell'Annunziatella e viale Londra dove sono in corso lavori di manutenzione del verde. E sempre da questa sera fino al 15 maggio nella fascia oraria notturna tra le 22 e le 6 lavori anche sulle rampe di Ponte Lanciano. Prevista la chiusura delle rampe di collegamento con la circonvallazione Nomentana in direzione della via Salaria.
10: 12, 24 e 20 secondi è tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Daniele Antelmi. L'informazione regionale torna alle 14 su Rai 3 con il nostro TG. Da Antonia Moro che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità. Per un aggiornamento sul traffico alle 12:25 minuti partiamo dal nord, andiamo in A4 nel tratto Brescia-Padova, 3 km di coda per incidente tra lo svincolo Montecchio e Vicenza Ovest in direzione di Padova. Ci spostiamo in Liguria, in A10, Genova-Ventimiglia, code a tratti per lavori tra Finale Ligure e Orco Feglino in direzione di Genova. Code e traffico intenso anche in A12, la Genova-Rosignano, tra l'uscita Genova-Est e l'allacciamento all'A7 sempre in direzione del capoluogo Ligure. In A1 nel tratto Milano-Bologna, 4 km di coda tra Piacenza Sud e lo svincolo Fidenza in direzione di Bologna. Code per incidente anche in A13 nel tratto Bologna-Padova, tra lo svincolo Altedo e Ferrara Nord in direzione di Padova. Al centro in A14, 2 km di coda per lavori tra Pescara Nord e lo svincolo Atri Pineto in direzione di Ancona. Ci spostiamo sulla tangenziale di Potenza per segnalare traffico rallentato tra lo svincolo Potenza raccordo Siciniano e lo svincolo Potenza raccordo Potenza in direzione della città. Mi fermo qui da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
4: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
0: Sportello Italia.
5: Buongiorno, buongiorno da Amalia Carosi, dalla Fiera di Milano, da Tutto Food. Saremo qui da oggi fino a giovedì nella vetrina più importante per il cibo made in Italy, ma non solo. Qui si incontrano chi produce, dalle farine alle pizze pronte, chi fa muovere tutti questi cibi, la logistica, la conservazione e chi li compra. I buyer da tutto il mondo, ma soprattutto italiani. E allora, ben trovati all'ascolto di Sportello Italia, la nostra mail, vi ricordo, economico@rai.it, WhatsApp Radio 1 è 335-699-2949. Potete riascoltare le nostre puntate sul sito Rai Play Sound. E io comincio con l'amministratore delegato di Fiere di Parma, Antonio Celli. Ben trovato qui, appena finita l'inaugurazione, e con noi ci spiega che cos'è questo Tutto Food, seconda edizione a cura di Fiere di Parma, ma qui a Milano. Che cosa c'è in questi 10 padiglioni con questi 5.000 espositori e 100.000 visitatori attesi da 80 paesi?
6: Grazie a voi e grazie a tutti i radioascoltatori. In effetti abbiamo inaugurato la nostra seconda edizione di Tutto Food, dove abbiamo capitalizzato il lavoro fatto in 41 anni con l'industria alimentare italiana, perché noi nasciamo da Cibus. Cibus è la fiera iconica del Made in Italy e con essa abbiamo imparato a fare le fiere alimentari. Abbiamo quindi nel corso degli ultimi 3 anni stretto un'alleanza strategica con Fiera Milano e con essa stiamo riposizionando Tutto Food da fiera nazionale a fiera globale per consentire alle aziende italiane di esporre una fiera internazionale in Italia all'altezza delle grandi piattaforme Colonia, Parigi e Dubai.
5: Abbiamo visto qui nei corridoi pizza, pasta, il tipico made in Italy. Chi sono i compratori e come stanno cambiando? Perché ci sono delle novità quest'anno, alcuni espositori non sono presenti per motivi, per tensioni geopolitiche appunto.
6: Sì, purtroppo abbiamo avuto uno showdown dovuto al conflitto in Medio Oriente di numerosi paesi dell'area MENA, quindi tipicamente Arabia Saudita, paesi del Golfo, i quali hanno stati costretti a rinunciare alla partecipazione in ragione del blocco delle merci in dogana. Per fortuna siamo riusciti comunque a coinvolgerli come visitatori, verranno nelle Buyer Lounge per consentire anche a loro di partecipare a questa fiera che appunto vedeva quasi 4.000 top buyer e 100.000 visitatori professionali venire a conoscere il meglio della produzione agroindustriale del mondo, compresa quella dell'area medio orientale che abbiamo visto ha fatto passi da gigante negli ultimi anni ispirandosi proprio al Made in Italy, senza però cadere nella trappola dell'Italian Sounding.
5: Dopo questa inaugurazione, poco fa, che ha visto anche il ministro delle politiche agricole Lollobrigida, oggi giornata, come le prossime giornate, piene di impegni, ci sono parecchi convegni, oggi si comincia con una festa, diciamo, quella che è la cucina italiana. A dicembre a New Delhi è stata incoronata, diciamo, patrimonio dell'UNESCO. Abbiamo qui Maddalena Fossati, che è la presidente del comitato promotore. Oggi pomeriggio focus su questo: che cosa vuol dire patrimonio dell'umanità tutta la cucina italiana?
2: Sì, quel 10 dicembre c'è stato proprio riconoscimento di quello che è il valore della cucina italiana come valore identitario, come modo di essere degli italiani e delle italiane. E oggi al Forum Internazionale della Cucina Italiana, dopo aver sognato, gioito, perché è stato davvero un grandissimo riconoscimento per noi come carezza d'autostima, ma anche da parte del resto del mondo, oggi si parla in modo più concreto di cosa faremo oggi e domani in modo per la nostra comunità, che è una grande comunità.
5: Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, l'associazione che serve a sostenere e valorizzare il cibo 100% italiano. Che cosa ha significato questo riconoscimento e ora come si vendono i prodotti del Made in Italy in fiere come questa qui a Tutto Food Milano?
7: Un riconoscimento fondamentale, un riconoscimento che fa sì che il nostro prodotto straordinario, che è un prodotto di filiera, questa è una fiera di filiera che esalta la nostra capacità di trasformazione, distintività, biodiversità, tutti quei valori, produzione agricola straordinariamente legata al territorio, che hanno costituito gli ingredienti di questo riconoscimento fondamentale. Attenzione però a compiacerci eccessivamente. Noi oggi abbiamo un mondo che ci vuole, ma dobbiamo essere competitivi. Faccio un esempio: le recenti guerre, il recente problema dello stretto di Hormuz hanno drasticamente aumentato, attraverso il costo energetico del gas, dei fertilizzanti, il costo della produzione agricola e della trasformazione industriale. Noi non possiamo non compensare questi costi, dobbiamo dare il giusto valore. Dobbiamo essere fieri del fatto che lo scorso anno 2025 abbiamo raggiunto il record assoluto di esportazioni con quasi 74 miliardi, ma c'è un warning che si accende. Gennaio il nostro export agroalimentare ha fatto meno 9, con delle cifre molto alte di crollo per quanto riguarda gli Stati Uniti, lì ci sono dei motivi, questo vuol dire guai compiacersi senza reagire. Quindi grande competitività, grande promozione, grande comunicazione con ICE, SAME, SIMEST, SACE, ma nello stesso tempo dobbiamo capire, e chiudo, che non possiamo svilire il nostro prodotto. Ultimamente nelle nostre città c'è una bellissima comunicazione commerciale, non cito chi la fa, ma se tu paghi il tuo cibo troppo poco, c'è qualcun altro che lo sta pagando per te. Quindi tutti insieme contro l'inflazione alimentare, ma attenzione, perché spendere 60 centesimi al giorno in più per uno straordinario olio extravergine d'oliva italiana è un elisir di longevità.
5: Lo ricordava appunto Scordamaglia, aumenta però l'export, il fatturato dell'agroindustria nel 2025 più 3,6%, quindi comunque è un'industria che gode di buona salute. L'olio è uno di quelle cose, di quei settori che soffre, meno 8,6%, anche il vino meno 3,7%. Queste cose sono collegate ai dazi, a che cosa sono dovute?
7: Allora, aumenta, e non solo aumenta, ma la filiera agroalimentare in Italia, in Europa, è la leva traino. Le do un dato: purtroppo il nostro settore manifatturiero industriale, non agroalimentare, ha perso negli ultimi anni in Europa 1 milione di posti di lavoro, abbiamo aumentato del 30% le importazioni dalla Cina. In totale controtendenza l'agroalimentare ha aumentato di 300.000 unità lavorative, e più ne troviamo più riusciamo ad assumerne, ed aumentano le nostre esportazioni. Quindi ci sono tutti i presupposti. Il vino si giustifica soprattutto con la crisi che c'è stato negli Stati Uniti e con il cambio di paradigma di consumo delle giovani generazioni che stiamo cercando di raggiungere con un linguaggio nuovo. L'olio è una cosa fondamentale, si vende troppo italiano, olio italiano, che italiano non è, e anche su questo dobbiamo valorizzarlo meglio e combattere le contraffazioni.
5: Allora, Gianni Maoddi, l'altro nostro ospite, il presidente del consorzio tutela pecorino romano DOP. Il pecorino è una di quelle cose che esportiamo parecchio, tanto che il 60% della vostra produzione finisce sulle tavole all'estero. Dove vanno appunto questo, dove va questo 60%? E anche voi avete risentito di questi flussi dei dazi?
8: Certo, allora il pecorino romano sicuramente è uno dei prodotti che ha la maggiore percentuale di esportazione sulla produzione. Come diceva lei giustamente, siamo intorno al 60%. Il problema che affrontiamo al momento è che comunque questo 60%, oltre il 40% va a finire sul mercato americano, sul mercato statunitense, dove purtroppo nell'ultimo anno abbiamo vissuto la situazione legata appunto alla questione dei dazi, che devo dire in termini di volumi non ha ridotto sicuramente le esportazioni, ma purtroppo in termini di valore abbiamo avuto un rallentamento. Sicuramente gli altri mercati sono fondamentali, e di tutto fa il consorzio affinché questi mercati possano essere sviluppati il più possibile, solo che sostituire quella quota del mercato americano è abbastanza difficile, ecco, quindi bisogna lavorare tanto e bisogna continuare sulla strada della qualità, sulla strada del prodotto, diciamo, che grazie anche a operazioni come l'evento il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell'UNESCO, questo sicuramente aiuta ai prodotti italiani a girare per il mondo e essere riconosciuti nelle tavole di tutti quanti.
5: Allora, Silvia Sassone, membro del comitato scientifico che ha portato alla candidatura dell'Italia al patrimonio UNESCO. Quella dell'Italia è una cucina varia, ricca in questo senso, ma anche povera, fatta di ricette di recupero, di materie prime economiche. Qui però, esposte a Tutto Food a Milano, ci sono molti cibi pronti, surgelati. Come si è trasformata la cucina italiana? Come si sta trasformando? Continua a essere anche questo made in Italy?
9: Assolutamente sì, abbiamo degli esempi di eccellenze, di personaggi. Oggi abbiamo organizzato il Forum Internazionale della Cucina Italiana, dove andiamo a incontrare tutti quelli che sono le sfaccettature che vanno a completare quello che è l'immagine della cucina italiana, e su questo fronte abbiamo un ospite eccellente che io ho conosciuto. La signora Tamburini, che è stata la signora che ha inventato Surgital. Quindi Surgital è pasta pronta, surgelata, leader in tutto il mondo, di una qualità altissima, quindi è sicuramente una case history su cui noi dobbiamo pensare. È comunque un momento di evoluzione, quindi l'evoluzione della cucina italiana si deve adattare a quelle che sono le quotidianità, ma deve soprattutto mantenere il concetto della qualità, utilizzare materie prime italiane e essere in grado anche di comunicare lo storytelling nel modo corretto.
5: Maddalena Fossati, la presidente del comitato promotore, a cosa serve quindi questo riconoscimento con le sue ricadute pratiche sia qui a Tutto Food, per chi arriva dall'estero per comprare questi prodotti e rivenderli poi nel proprio paese, ma anche per chi rimane in Italia, cioè per, non so, ristoranti, hotel, penso al turismo enogastronomico?
2: Di certo c'è stata una reattività straordinaria, perché la cucina italiana di colpo è diventata protagonista, lo era già, ma su tutta la stampa, dalla CNN, Washington Post, siamo stati ovunque, ed è stata come una gigantesca campagna pubblicitaria per noi, che poi ha avuto delle ricadute immediate sulla ristorazione italiana all'estero, perché ci sono state delle impennate di prenotazione, una bellissima reattività sul sistema che si è finalmente aggregato nel portare insieme un risultato, questo è fondamentale, e adesso ci sarà anche un grande riverbero su quella che è la destinazione Italia, perché è come se avessimo riposizionato il valore della nostra cucina, e non dimentichiamoci che la cucina è una destinazione per il nostro paese.
5: Sì, è una destinazione che vale anche parecchio e si stima che potrebbe incrementare addirittura questo riconoscimento del 6-8% un turismo gastronomico. Ma che turismo incrementa? Perché nelle nostre città vediamo sempre più spesso fast food, pizzeria al taglio. Questo è ancora made in Italy e soprattutto che valore aggiunto ha per l'industria agroalimentare?
2: Ma io parto dal presupposto che c'è posto per tutti. Allora, perché non è giusto dire che la nostra cucina è meglio di altro. Per me la nostra cucina ha un valore di per sé molto alto. Questo non esclude nessuno. Allo stesso tempo diventa più attrattiva se noi creiamo continuamente qualità, che è la vera discrimine. E soprattutto, come diceva prima il nostro collega
5: Gianni Maoddi del Consorzio di Tutela Pecorino.
2: Sì, no, l'importante è tutelare la qualità e far capire che il punto non è il prezzo più basso, ma pagare il giusto per il buon cibo. Ecco, in questo l'Italia ha una grande capacità, una grande possibilità di dare questa idea a tutto il pianeta ed esercitare il soft power di cui parliamo sempre, ma che poi mettiamo poco a terra.
5: E allora torno a Gianni Maoddi, che è il presidente del Consorzio Tutela Pecorino Romano DOC. Una recente ricerca dice che la cucina nel mondo vale 251 miliardi, poi queste ricerche sono sempre un po' difficili da capire come mettono insieme questi dati. 90.000 ristoranti italiani nel mondo, quelli veri, non quelli con l'Italian sounding o gestiti da locali, ma cosa usano in questi posti, in questi ristoranti nel mondo? Cioè, una cifra così alta di ristoranti, una gricia, una carbonara o una matriciana ha un vero pecorino DOP sopra, come si controlla? Come si controllano gli ingredienti che arrivano in questi posti?
8: Allora, sicuramente noi cerchiamo di fare la nostra parte attraverso, insomma, la nostra rete di controllo. Non è semplice, però devo dire che comunque questi prodotti oggi, cioè oltre a essere utilizzati, sicuramente in certi ristoranti magari non utilizzeranno proprio il prodotto autentico, però c'è molta cultura in giro per il mondo, si sta facendo molta cultura e noi ci rendiamo conto che ci sono dei paesi dove proprio il prodotto ci viene richiesto perché quel piatto tipico, quel piatto appunto del Made in Italy chiama proprio l'ingrediente giusto. E quindi attraverso tutte queste iniziative che si stanno portando avanti sicuramente ne possiamo trarre beneficio, ecco.
5: L'altro giorno un'altra ricerca Fipe Confcommercio, che indagava appunto sui ristoranti italiani all'estero, diceva che i cibi più iconici, più riconosciuti sono quelli pizza, pasta ovviamente e tiramisù. Volevo chiedere a Silvia Sassone, ancora abbiamo, sono stereotipi o sono davvero il cuore della cucina italiana appunto riconosciuta patrimonio UNESCO?
9: Sicuramente sono stereotipi perché ovviamente sono molto, molto popolari, molto pop. C'è comunque tutt'oggi un movimento di grande interesse, di grande studio su quello che è un po' tutto il mondo della cucina italiana. Cucina italiana ricettazione, cucina italiana come prodotti, ma soprattutto anche come attitudine, come capacità di creare accoglienza, capacità di stare intorno a un tavolo e gioire della compagnia dei nostri commensali. Questo è un qualche cosa che viene sempre più traslato anche a livello internazionale e nazionale. Quindi c'è il luogo comune, il tiramisù, però c'è tantissimo interesse anche per andare a indagare e conoscere quelle che sono tutte le sfaccettature di quello che è l'infinita offerta che noi siamo in grado di dare.
5: Maddalena Fossati è anche scrittrice di libri di cucina e non solo, direttrice della cucina italiana. Qual è la cucina italiana oggi, quella moderna? Di che cosa si parla quando si parla di cucina italiana?
2: Ma oggi la cucina italiana è una grandissima tradizione rivisitata, che è già di per sé una cucina molto contemporanea perché ha dei valori molto attuali, come per esempio il recupero. Però vedo tanto cambiamento nella sua rielaborazione in maniera più leggera, con ingredienti ancora più ricercati, per scoprire meglio la biodiversità che ci caratterizza. C'è una cucina che sta lavorando in questa direzione, che sta diventando sempre più buona.
5: Allora, io da Milano ringrazio i miei ospiti, Maddalena Fossati, presidente del comitato promotore, Silvia Sassone, sempre del comitato scientifico per la cucina italiana patrimonio dell'umanità. Ci abbiamo avuto anche prima Celli, che è l'amministratore delegato di Fiere di Parma, Gianni Maoddi del consorzio di tutela del pecorino romano DOP. Io con ringraziamento anche alla parte tecnica, Cristina Saccol, Manuel Francisci e Alessandro Toverai, vi lascio sulle note del brano Help dei Beatles e do la linea a Roma, dove c'è Paola Bonanni per la seconda parte di Sportello Italia. Vi ricordo comunque il nostro WhatsApp radio per mandare i vostri messaggi, 335-699-2949, oppure la mail economico@rai.it. Da Amalia Carosi, da Milano, buon proseguimento da

0: 12:47, da Roma riprendiamo la linea Paola Bonanni studio e andiamo subito con il dizionario economico in pillole di Davide Biocchi.
1: Nel mondo delle obbligazioni, uno dei concetti più importanti è la duration. È una misura che indica quanto un titolo obbligazionario è sensibile alle variazioni dei tassi di interesse. In pratica, più la duration è alta, più il prezzo dell'obbligazione reagisce ai movimenti dei tassi. Se i tassi salgono, il prezzo dell'obbligazione scende. Se i tassi scendono, il prezzo dell'obbligazione sale. Le obbligazioni a lunga scadenza tendono ad avere una duration più elevata, quindi sono più nervose, mentre quelle a breve scadenza invece sono generalmente più stabili. La duration non è solo una questione tecnica, è uno strumento fondamentale per gestire e valutare il rischio. Chi investe in obbligazioni deve sapere che non esiste solo il rischio di credito, ma anche quello legato ai tassi. Capire la duration significa quindi capire quanto un investimento obbligazionario può oscillare nel tempo anche in assenza di problemi dell'emittente.
0: Ed eccoci al focus con gli ascoltatori. Come ogni lunedì parliamo di pensioni. Antonello Orlando, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con noi in linea. Buongiorno.
2: Buongiorno, bentrovati, buongiorno.
0: Allora, pensione anticipata contributiva. Lascio a lei tutto lo spazio.
2: Sì, è un po' meno nota, perché quando noi pensiamo alla pensione anticipata pensiamo a quella di anzianità contributiva, che normalmente arriva a 42 anni e 10 mesi di contributi. Però la riforma Fornero, nelle sue pieghe, ha inserito quest'ulteriore forma, che è interessante perché è basata non sulla totalità dei contributi ma sull'età anagrafica. Infatti la pensione anticipata contributiva è aperta a coloro che hanno tutti i contributi collocati dopo il 95, e questo spiega il nome, perché è contributiva in quanto sono figli del metodo di calcolo contributivo. Per loro la pensione anticipata arriva 3 anni prima della pensione di vecchiaia, per questo 64 anni anziché 67. Questo requisito è da unire a 20 anni di contributi effettivi, quindi un'anzianità contributiva non troppo mastodontica, e una finestra di 3 mesi, quindi bisogna aspettare 3 mesi prima di percepire la pensione, ma soprattutto un valore minimo, il cosiddetto importo soglia. Questo importo prevede che per gli uomini la pensione non può avere un valore inferiore a poco più di 1600 euro, cioè tra volte l'assegno sociale, mentre per le donne ha questo valore solo se non hanno figli, mentre se hanno un figlio scende a circa 1520 euro, se hanno due o più figli a 1420. Cosa vuol dire? Vuol dire che il legislatore premia le assicurate che hanno avuto almeno un figlio, concedendo loro di percepire questa pensione anche se sono arrivate a un valore più basso. Direi che questa pensione ci insegna che per gli assicurati di domani, che avranno molte più difficoltà ad arrivare a 42-43 anni di contributi, perché chiaramente si inizia a lavorare magari a volte un po' più, esatto, quindi accantonare meno contributi. Per esempio ricordiamo che lo stage non è soggetto a contribuzione, quindi potrei anche avere avuto dei periodi di buco, di assenza di contributi. Per loro la pensione può arrivare 3 anni prima della vecchiaia, ma attenzione, perché c'è questa soglia di sbarramento che dipende dal valore minimo dell'assegno. Se l'assegno fosse sotto questi 1600-1500 euro non avrei diritto all'assegno, dovrei aspettare i 67 anni. Insomma, una consapevolezza in più per costruire bene il nostro futuro previdenziale e massimizzare i versamenti contributivi.
0: Ecco, mi scusi, quindi questo solo quando si tratta di contributiva, mentre mista non ha questo percorso?
2: Non è esatto, mista bisogna avere 42-43 anni, ecco. 42 anni 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne. È possibile in via residuale ottenere questa pensione anche se si hanno qualche contributo prima del 96 attraverso un'opzione di cui parleremo nelle prossime puntate, certo, che si chiama computo in gestione separata.
0: Bene, allora ora andiamo alle domande. La mia azienda, dice un nostro ascoltatore, appartiene al comparto del credito e ha inaugurato un assegno straordinario di accompagnamento alla pensione della durata massima di 5 anni. Dal momento che sono già titolare di un assegno ordinario di invalidità, ci dice l'ascoltatore, desideravo chiedere se posso candidarmi per questa forma di esodo aziendale.
2: Allora, purtroppo c'è una specifica, è possibile, quindi la risposta è positiva. Per chi ha un assegno ordinario di invalidità è possibile accedere alla pensione in la cosiddetto assegno straordinario, quindi è possibile attivare questo prepensionamento una volta che l'azienda ha sottoscritto un apposito accordo sindacale. La particolarità però è che il titolare di assegno ordinario di invalidità non può accedere se entro il periodo massimo di prepensionamento, che è previsto dalla legge in 5 anni, matura solo la pensione anticipata ordinaria, che è per legge incompatibile compatibile con l'assegno ordinario di invalidità. Se questo soggetto invece entro i 5 anni di durata massima del prepensionamento del settore creditizio raggiungesse l'età della vecchiaia, che ricordiamo quest'anno essere ancora pari a 67 anni, può serenamente uscire dall'azienda, entrare in prepensionamento e a quel punto arrivare sommando l'assegno fino alla pensione di vecchiaia. Quindi solo se è titolare di assegno e arriverà in 5 anni alla vecchiaia, possiamo dirgli sì, può accedere al prepensionamento.
0: Sì, perché ecco, appunto, lei diceva di quest'anno, infatti un mese in più è dal 2027 e poi a seguire.
2: Bravissima, altri due mesi nel 2028, sì. E poi ahimè lo sa soltanto il creatore, perché sì, c'è un meccanismo statistico attuariale per cui ogni due anni può crescere di massimo tre mesi.
0: Certo, allora veniamo a quest'altra domanda. Ho svolto circa 18 mesi di servizio militare nella Marina, tuttavia ho verificato sul mio estratto conto contributivo e questo periodo non compare, quindi non ci sono questi 18 mesi di servizio. Devo richiedere informazioni al comando dove ho svolto il servizio o ci sono altre procedure da seguire? Ci chiede.
2: E questa è una domanda molto comune, perché tantissimi che hanno fatto servizio militare o in alcuni casi servizio civile pensano che l'accredito sia automatico, quindi dobbiamo un po' sfatare questa loro ottimistica visione di accredito automatico, perché il servizio militare e l'accredito figurativo conseguente va chiesto con un'apposita domanda telematica, eventualmente delegando il proprio istituto di patronato con adeguato mandato. Quindi vuol dire che lui non lo trova perché non ha mai chiesto questo servizio di militare, lo deve richiedere appositamente all'INPS, ricordando che questo periodo incrementerà non soltanto l'anzianità per arrivare prima a quella famosa pensione che arriva a 42 anni e 10 mesi di contributi, ma anche il valore dell'assegno, perché sono contributi che hanno un loro valore per anche incrementare il valore del futuro assegno pensionistico. Quindi è molto importante, si può fare anche contestualmente la domanda di pensione, ma siccome ha dei tempi tecnici ricordiamo di farlo già da subito. Domanda telematica sul sito INPS indicando dove si era residenti, il dipartimento dove si è svolto questo periodo e poi ovviamente il periodo esatto, che poi sarà verificato dall'INPS sentendo direttamente il corpo militare competente.
0: Certo, allora dal momento che ho studiato a cavallo tra il 1993 e 1996, mi chiedo se è possibile richiedere il riscatto di laurea agevolato o se in questa particolare condizione, ci dice la nostra ascoltatrice, mi è precluso.
2: Anche qui è un po' complesso, una situazione a cavallo. Abbiamo ricordato in più occasioni che per natura il riscatto agevolato spetta a coloro che hanno studiato dopo il 1995, perché sono gli anni di competenza del metodo contributivo che sono stati eletti come positivamente per il riscatto agevolato al decreto legge 4/2019. Tuttavia nel 2021 l'INPS ha chiarito definitivamente con una circolare che anche coloro che hanno studiato prima del 1996 hanno diritto a richiedere il riscatto agevolato. Per loro, come nel caso dell'ascoltatore, è però necessario fare la cosiddetta opzione telematica sul portale Web IMSS per l'opzione per il metodo contributivo. Quindi lui prima farà l'opzione, mentre i periodi post 95 del riscatto della laurea li può chiedere da subito perché non hanno bisogno di nulla, in quanto si collocano appunto dopo il 95, per certo. I periodi ante 96 deve fare l'opzione telematica, e qui torniamo al nostro mantra: facesse le adeguate verifiche, perché sì, ovviamente con questa opzione si scatenano tutta una serie di conseguenze. La pensione potrebbe scendere di valore perché magari lui ha qualche contributo già accantonato prima del 96 e quindi dovrà farsi i suoi bei conticini, perché certo, l'opzione si fa una volta nella vita ma è irrevocabile una volta che paga la prima rata di riscatto agevolato. Quindi attenzione, attenzione, consapevolezza, come sempre li spingiamo i nostri ascoltatori durante le nostre puntate.
0: Certo, grazie Antonello Orlando, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ci sentiamo lunedì prossimo e Sportello Italia, torniamo domani da Milano e poi da Roma. Filippo Mosticone, Alessandro Pazienza e me, Paola Bonanni, vi salutano. A domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
5: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
6: Welcome to the European Southern Observatory.
5: un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
3: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
6: Ulisse, ho voglia di navigare.
7: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
6: No, voglio navigare con il gigante.
7: Ah!
8: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
13: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
14: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
15: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Antivirus positivo, un passeggero americano grave, una cittadina francese, asintomatici, 4 italiani sotto sorveglianza. OMS, Ministero della Salute, rischi bassi per l'Europa e no ad allarmismi. Stati Uniti, Iran, muro contro muro, Teheran respinge il piano USA ma apre ai negoziati, Trump controproposta, inaccettabile, il petrolio torna a salire. Garlasco negli audio di Sempio, nuovi riferimenti al delitto per Alberto Stasi, Chiara Poggi non parlò mai di approcci dell'indagato. Riaperta l'inchiesta sulla morte di Luana D'Orazio, intrappolata nell'orditoio dell'azienda, magistrati alla ricerca di altri responsabili. Il presidente Mattarella agli studenti del Politecnico di Milano, l'errore è prezioso, coltivate il dubbio. Festival di Cannes, issato il maxi poster con l'omaggio a Thelma e Louise, il racconto della nostra inviata alla vigilia dell'apertura. Tennis, l'ora di Jannik, nel pomeriggio Sinner affronta Popirin per il terzo turno degli internazionali d'Italia. Calcio, la crisi del Milan, club senza identità e guidato da incompetenti. Al GR1 parla il grande ex rossonero Marco Simone. Buongiorno da Alice Andreoli, subito il punto sull'antivirus. È previsto in giornata il completamento delle operazioni di rimpatrio da Tenerife di tutti i passeggeri della nave dove è stato riscontrato il focolaio, e la Commissione europea, che sta coordinando la risposta dell'Unione, sottolinea che il rischio resta attualmente basso.
3: Il rischio per i cittadini europei è molto basso, lo ha confermato stamattina la portavoce dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sta coordinando i rimpatri della nave Ondius. Anche il nostro Ministero della Salute sottolinea che non c'è allarme, in attesa di diffondere in giornata la circolare con le indicazioni operative in caso di contagio. Stanno bene e sono in isolamento fiduciario i 4 italiani che avevano viaggiato sullo stesso volo di una donna deceduta per aver contratto l'antivirus. In Francia sono peggiorate nella notte le condizioni della passeggera.

0: Un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta le ultime notizie. Stallo Iran-Stati Uniti, Trump, gli Stati Uniti si impadroniranno delle scorte di uranio arricchito dell'Iran, ma gli scienziati frenano. Non sa di cosa parla, è un'operazione estremamente pericolosa. Trump pensa che l'uranio arricchito sia un uranio che si è fatto tutto da solo. 30 deputati chiedono a Trump di ammettere che Israele ha un arsenale atomico. Perché continuare a negare una cosa che ufficiosamente sappiamo tutti? Ma Trump non vuole saperne di pubblicare integralmente gli Epstein Files. L'arsenale atomico israeliano non può essere confermato ufficialmente perché come giustifichi che l'Iran che è stato attaccato non può avere l'atomica e Israele che ha bombardato 6 stati sovrani può averne decine? Ma che esiste lo sanno tutti. Alla Biennale il padiglione di Israele che stava ai giardini lo hanno spostato all'arsenale. Biennale, chiuso il padiglione della Russia che ha invaso l'Ucraina, aperto quello di Israele che ha invaso la Palestina, il Libano, la Siria e l'Iraq. L'arte celebra il centenario del surrealismo. Sciopero dei lavoratori della Biennale contro Israele, chiusi per un giorno i padiglioni di 20 paesi, ma fa più notizia Salvini al padiglione russo e Calenda che commenta: Salvini non distingue il padiglione russo da un prosciuttificio. E te lo dice uno che non distingue la destra dalla sinistra. Il ministro Giuli diserta la Biennale dopo lo scontro con Buttafuoco e il mancato finanziamento al documentario su Giulio Regeni e tenta di salvare la faccia licenziando i funzionari vicini a Meloni e Fazzolari. Ecco che era l'apocalittismo difensivo. Il ministero non ha finanziato il documentario su Giulio Regeni, ma ha finanziato quello sul ristorante famoso per le fettuccine che sta di fronte alla sede del partito. Prima Movimento Sociale Italiano, poi Fratelli di Tagliatelle.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: È lunedì 11 sì. maggio su Rai Radio 1.
3: Adesso è l'11 maggio, certo, sì, è l'11 maggio. Ma guarda, io proprio a me non sembra neanche maggio, però se sento il vicepresidente del Consiglio dei Ministri degli Esteri italiani,
2: che
3: oggi è il
4: 31 febbraio.
3: È un fatto appurato. No, ricordiamo, dico, per chi ci ascolta la radio dice: ma io ho cercato sui social, oggi su Facebook,
2: sembrava l'11 maggio.
3: Invece no, nel senso non ci siamo oggi in diretta video perché non funziona lo studio dove trasmettiamo di solito e quindi siamo in uno studio diverso e quindi niente diretta video. Però facendo i conti, secondo Tajani, 11 febbraio oggi più o meno dovrebbe essere il 8 di maggio. Però sì, mi stavo chiedendo quanti giorni sono passati dall'inizio del governo Meloni?
5: 50.
3: Quanti? 50?
5: No.
3: No, 50. Ma che 50? No, non sono 50, sono troppo pochi.
5: 1866.
3: No, abbiamo esagerato, Presidente. No. Non sono 1866, quanti sono?
2: No, sono passati 1297 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
3: E tra 3 giorni sono 300 netti. E a questo punto mi chiedo, quanti ne mancheranno per diventare il primo governo più lungo della Repubblica?
5: 160 anni.
3: Ma come no. 160? No, Presidente, ma perché dice sti numeri a caso?
2: Mancano 116 giorni per diventare il governo più lungo della storia della Repubblica.
3: Neanche del Corriere della Sera, ma non 160, Presidente. Vabbè, oggi non c'è la buiocam perché è tutto buio oggi. Quindi,
2: è tutto un divenire, non sappiamo se entra, si esce.
3: No, dico, è più che buio oggi perché proprio non ci siamo in diretta video, stiamo provando.
2: Ma su Instagram ci siamo?
3: Un pochino. Stiamo provando.
2: Esserci un pochino,
3: sì,
2: va bene,
3: che si vede,
2: ma
3: poi
2: noi
3: si
2: riusciamo
3: vede, ma dico, stiamo provando con degli strumenti antidiluviani a riprendere questa puntata che poi metteremo sui social così poi magari ve la rivedete se avete voglia, altrimenti buona
2: comunque,
3: camicia a tutti.
2: Comunque chi abbiamo?
3: Chi c'è
2: nella
3: oggi?
2: Non
3: chi
2: buio
3: c'è?
2: Cam
3: chi c'è?
2: Nella
6: ecco
2: porta
6: voi buio. Emanuela Fanelli, Andrea Bocelli.
3: Ma no, Bocelli a vedere sì nell'altro giorno.
6: Oddio Rutelli.
3: No, Rutelli era già venuto.
6: Il prosciutto nei tortelli.
3: Quello ce lo mangiamo però.
6: Oggi c'è Gabrielli, Franco Gabrielli, c'è Gabrielli.
2: Gabrielli, benvenuto.
3: Ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, ex capo della polizia, ex prefetto di Roma, ex capo della protezione civile, ex prefetto dell'Aquila, ex direttore del SISDE e poi AISI. Signor Gabrielli, buongiorno.
2: Buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
2: Ma tutta sta roba è riuscita a fare? Mappete.
7: Come diceva il grande Gassman, un avvenire dietro le spalle.
2: Hai capito? Sì, beh, sì, se sì, questo sì. non è un...

0: non è veramente un avvenire dietro le spalle, ma adesso succedono comunque cose.
1: Sono ruoli importanti, ma ricordiamo, è diventato funzionario di polizia a 25 anni, ha indagato sulle stragi di via dei Gergofili di Firenze, via Palestro a Milano. Aspetti, che c'è Nove, che devo girare la pagina.
0: Brigate Rosse, Costa Concordia, il G8 dell'Aquila, gestito cose pazzesche.
1: Esatto, prefetto dell'Aquila dopo il terremoto, capo della polizia, abbiamo detto prefetto di Roma. Qual è l'incarico a cui è più legato? So che non è facile, però...
2: Siccome dall'età di 12 anni volevo fare il funzionario di polizia e quindi forse fare il capo della polizia.
0: Ma proprio quei bambini da grande voglio fare il poliziotto, lui l'ha fatto.
1: No, ma lei voleva fare il funzionario di polizia da bambino o voleva fare il poliziotto?
2: No, io volevo fare il funzionario.
1: Non l'ho mai
2: nemmeno inquadrato, anche perché nella mia famiglia, io vengo da una famiglia molto umile, ma una famiglia nella quale le divise non hanno mai albergato, non c'è stato né un poliziotto né un carabiniere. Rappresentante delle forze armate.
0: E lei invece aspirava proprio alla divisa.
1: Funzionario.
2: Ma credo, poi ho provato a fare una sorta di analisi retrospettiva, la colloco con riferimento, voi siete giovanissimi, forse non la ricordate, qui Squadra Mobile era l'antesignano delle serie televisive.
1: Telefilm,
2: ma era una serie televisiva.
0: Qui Squadra Mobile,
2: che raccontava le gesta della Squadra Mobile di Roma.
1: Sì.
2: E quindi credo a quello si debba in qualche modo. Sì.
1: Questo a 12 anni.
2: A 12, perché prima, e quindi l'importanza della scuola, dei professori.
1: Certo.
2: Quando ero all'elementare mi facevano la classica domanda: ma che cosa vuoi fare da grande? E io dicevo il professore di matematica.
1: Ah, certo.
2: Poi andai alle medie e trovai un professore che mi fece disamorare la matematica. E quindi intrapresi un altro progetto di vita.
1: Senta, signor Gabrielli, adesso io non voglio, insomma, lei è stato una, diciamo, quelle che vengono chiamate le riserve dello Stato, gran commis dello Stato, sì. Non voglio indagare troppo sulla sua infanzia, però lei mi ha detto che a 12 anni voleva fare il funzionario di polizia. A 14 si è descritto la Democrazia Cristiana?
2: Assolutamente.
1: Ma che infanzia ha avuto? Scusi, signor Gabrielli, no, con tutto rispetto.
2: Ma anche lì...
1: A 14 anni?
2: A 14
1: anni. C'era il poster della
2: Democrazia Cristiana? No, ma perché allora?
1: Telefilm c'era?
2: No, perché tutto va contestualizzato. Certo. Cioè, nel senso che siamo nel 1974.
1: Sì.
2: E nel 1974 entra la democrazia nelle scuole, perché entrano i cosiddetti decreti delegati che consentono agli studenti di avere una rappresentanza, vengono istituiti i consigli di classe, i consigli di istituto, i consigli di circolo, e in quel contesto io facevo il ginnasio nella mia provincia, Massa Carrara, in particolare il Pellegrino Rossi di Massa, e incontrai dei ragazzi che già militavano nel movimento giovanile della Democrazia Cristiana, e quindi mi avviarono. Io vengo dal mondo cattolico perché frequentavo la parrocchia, quindi voglio dire, c'è una sorta di liaison, non è una frattura, non è una...
1: Non è che improvvisamente si è svegliato la mattina.
2: E però,
0: ci sono stati vari step che hanno portato lì.
1: Certo.
2: Sì, però rivendico con un certo orgoglio che io ho fatto il democristiano non in Veneto, in Sicilia, dove la Democrazia Cristiana...
1: Nella Toscana Rossa.
2: Ma nella Toscana Rossa, quindi voglio dire...
1: Era un ribelle.
0: Quindi lui era rivoluzionario.
2: Esatto.
1: Ma scusi, signor Gabrielli, che poster aveva in camera? Quando era adolescente?
2: Nessun poster ho mai avuto.
1: No. Cioè,
2: un ragazzo abbastanza ordinario.
1: Ordinario. Senta, ma e adesso, con tutte queste cose che ha fatto, cosa le piacerebbe fare, signor Gabrielli?
2: No, adesso, in questo momento, mi piace incontrare la gente e parlare delle cose che più mi hanno appartenuto come esperienza professionale, no?
0: Ah,
2: quindi il mondo della sicurezza.
1: Sì.
0: Nei suoi TED Talk privati?
2: Mm. Cioè. No, nel senso che...
1: Certo.
0: Adesso, pubblici, però, insomma.
2: Sì, adesso peraltro dopo essere come si usa dire andato in pensione, perché io in questo momento sono un dipendente dell'INPS,
1: è un pensionato
2: però ho avuto questo
1: si ricorda che quando aveva 10 anni voleva fare il pensionato
2: perché io traguardavo una possibilità che si è poi progressivamente allontanata. Io sono tra i fortunati che c'è riuscito ad arrivare, però dopo essere andato via dall'amministrazione ho ricevuto questo questa offerta dalla SDA Bocconi, che è una delle cinque scuole
1: di insegnare
2: della Bocconi di Milano, di insegnare risk e crisis management. Infatti faccio, come dire, lezioni e corsi
1: che sarebbe rischi e
2: rischi e crisi.
0: Senti, di cui mi sono occupato.
1: Certo, no, signor Gabrielli, adesso la stanno un po' tirando per la giacchetta,
0: sinistra,
1: se ne è accorto anche lei, no?
2: L'altro giorno ho fatto una battuta. Non so se è solo una battuta, ho detto siamo veramente in una situazione di grande disperazione.
1: Perché si è fatto il suo nome, come leader, come federatore del campo largo, no? Nel senso, se ne è parlato, l'ha visto anche lei.
2: No, che se ne parli, poi voglio dire, anche che se ne parli è una cosa assolutamente.
1: Ha girato tanto, è stato all'evento con Veltroni, c'era Schlein, poi è andato a un evento sulla sicurezza con i sindaci, c'era Silvia Salis, ha partecipato all'evento quello organizzato da Franceschini sulla Democrazia Cristiana. Il Foglio, per esempio, dice: stima, rispetto e un velato endorsement. All'opposizione hanno capito che se parlano di sicurezza aumentano le chance di battere Giorgia Meloni e sembra che la chiave giusta per farlo sia nelle mani di Franco Gabrielli, che è lei.
0: Tanta roba.
2: Però ecco, però anche lì io sono andato perché mi hanno invitato. Dall'altra parte ovviamente non mi invitano e quindi non ci vado.
0: Ma se l'avessero invitata dall'altra parte sarebbe andato?
2: Ma sicuramente, voglio dire, se
0: in questo momento lei non prende né di qua né di là.
2: No. Non confondiamo le acque. Io ho le mie idee, le mie radici sono assolutamente ben chiare.
1: Certo.
2: All'epoca militavo in quella parte della Democrazia Cristiana che si definiva la sinistra democristiana, quindi in questo mi sento molto, sempre per fare paralleli un po' arditi, De Gasperiano, che diceva di essere un uomo di centro che guardava a sinistra.
1: Senta, Maria Teresa Melli sul Corriere dice: c'è un altro nome che circola tra i PD, soprattutto tra quelli di Area Riformista, quello di Franco Gabrielli. Sempre lei,
0: sì.
1: No, glielo dico, se Gabrielli.
2: No.
1: L'aveva letto anche lei, certo.
2: Leggo anch'io i giornali.
1: Quindi ha visto anche quel pezzo del Tempo in cui scrissero: Gabrielli, Papa Straniero, operazione come Prodi nel 96.
0: I famosi Fabi.
2: Diciamo che il Tempo è stato un po' più inclemente, per cinque giornate io ho aperto le loro prime pagine e perché non potevo essere, non potevo unire perché avevo diviso la polizia, non potevo addirittura il Presidente del Consiglio perché avendo diretto un servizio segreto in qualche modo ero possessore di chissà quali
1: segreti.
2: Quindi hanno lavorato, come dire, per dire che forse non era la scelta giusta e molto probabilmente avevano anche ragione.
1: Senta, Concetto Vecchio su Repubblica dice: Gabrielli, secondo i rumor, sarebbe il federatore del campo largo garrito ai cattolici. Questo è Concetto Vecchio, la sa, Concetto Vecchio.
2: Ma io l'ho detto anche recentemente. Io credo che invece bisognerebbe forse provare a costruire qualcosa in termini di proposte più che andare alla ricerca del frontman o della frontwoman.
1: Però lei sa che comunque il leader, il frontman, comunque ha un valore aggiunto anche proprio a livello di voti.
2: Però siamo anche in presenza nel cosiddetto campo largo di formazioni politiche che hanno i loro leader, perché fino a prova contraria il PD a Elis Line, il 5 Stelle Conte, il AVS in condominio
1: Fra
2: gli anni.
1: Proprio per questo cercano qualcuno che li metta.
2: Sì, però voglio dire, io credo anche, ritengo che sia anche una forma anche di correttezza e di onestà, no? Ci sono delle persone come la Line che si è caricata sulle spalle un partito che non navigava in acque molto, che è riuscita in qualche modo a tenerla, anzi a portarla anche a un consenso superiore, ha tenuto insieme questo. Perché deve esserci sempre qualcuno che arriva quando gli altri hanno in qualche modo lavorato per...
0: tutti quanti gli altri vorrebbero essere in quel posto, allora arriva un altro che unisce tutto.
2: Lo abbiamo già visto nel 2018 quando Di Maio, che aveva un partito oltre il 30%, e Salvini un partito al 18%, poi alla fin fine l'uno è stato, come dire, l'elemento che ha escluso l'altro. Però mi sembra un meccanismo, dal mio punto di vista, che poi...
1: lei dice il leader, il candidato leader del centro-sinistra, le prossime elezioni deve essere o Conte o Schlein.
2: Deve essere come dire, l'espressione della formazione che prende più voti, come è stato nel centrodestra, che poi ha consentito la formazione di un governo stabile che, come ricordavate, sicuramente sarà il più lungo della storia repubblicana.
1: Signor Gabrielli, lei è stato capo della polizia, ha dovuto vuole importante. Cerchiamo di essere proprio chiari, sì, chiari. Sì. Le piacerebbe fare il nuovo Prodi, insomma, questo
2: no.
1: ruolo di cui.
2: No. No. No, no. Io credo che ogni
1: ma
2: persona
1: non gliel'hanno neanche chiesto,
2: a parte che non me l'hanno chiesto,
0: ma proprio credo, è molto risoluto.
2: Sì. Ma io credo che ognuno debba fare le cose che in qualche modo si sente di poter fare. Fare il Presidente del Consiglio non è una un mestiere facile.
1: Beh, ha fatto capo della polizia, scusi.
2: Sì,
1: guarda, cioè,
2: con tutto rispetto per i capi della polizia,
0: è un'altra cosa.
2: Governare un paese peraltro complicato come il nostro, sì, in un contesto internazionale estremamente problematico come quello che si
1: ma lei va d'accordo con Elly Schlein?
2: Io non vado d'accordo, sì, con tutti quelli,
1: no, perché che in un governo Schlein sareste una coppia straordinaria, no? Gabrielli Schlein, no, dico, no, nel senso, potrebbe essere
2: con la Y finale,
1: ma quindi le piacerebbe fare il ministro dell'interno in un governo Schlein?
2: Io voglio dire, ad esempio, quello è un discorso sul quale si potrebbe ragionare.
0: Ah, ecco qua, allora sottolineiamo
1: Anche perché lei, signor Gabrielli, ha scritto un libro, no, che si intitola Contro la paura, manifesto per una sicurezza democratica, per Feltrinelli l'ha scritto, e in realtà sembra proprio un manifesto di chi vuole diciamo, sembra un manifesto programmatico di un futuro ministro dell'interno, perché il suo punto centrale
2: se mi posso permettere, sì, il libro ha un respiro un po' più ampio, sì, perché nel libro si parla di protezione civile, nel, certo, libro si parla di intelligence, e quindi si parla di un contesto che va ben oltre il ministero dell'interno,
1: però racconta anche l'importanza
2: indubbiamente
1: che la sicurezza può essere, diciamo, una materia della sinistra, mentre storicamente infatti, è appaltata la destra, e racconta del format della paura, no? Anche se, diciamo, in qualche modo in natura manipolatoria raccontato dal sì, centrodestra, e un po' a cui la sinistra ha un po' voltato la faccia.
2: Infatti lei ha, come al solito, colto
0: la questione. Non gli dica così che poi si muta la testa? Sì,
1: più di così è difficile.
2: Il libro che ho scritto con Carlo Bonini, avendolo coinvolto in questa avventura, perché peraltro è un giornalista al quale io ho rilasciato le interviste, certo, un po' più pruriginose della mia esperienza professionale.
1: Beh, pruriginose, non esageriamo, sì, signor Gabrielli, adesso la parola pruriginoso vicino a lei è però un po' forte.
0: Non è quello
1: però
0: che verrebbe subito in mente.
2: Esatto. Sì. Insomma, quelle un po' più urticanti, sì, diciamo meglio forse. Ecco. E quindi gli ho chiesto di fare questa sorta di avventura insieme. E nasce con tre obiettivi. Uno è quello di portare al centro del dibattito politico e pubblico un concetto di sicurezza che vada al di là dell'esercizio della forza fine a se stesso, cioè la sicurezza come bene comune, una sicurezza che noi definiamo relazionale, cioè una sicurezza che si costruisce, non una sicurezza che si impone. Dall'altro, far comprendere a una parte politica che per troppo tempo ha appaltato all'altra parte la gestione, la trattazione e anche la definizione delle ricette, perché poi sì, è vero, la sicurezza è un bene comune, appartiene a tutti, ma le ricette per conseguirlo ovviamente cambiano. No?
1: Dire che il centrodestra ha delle ricette che sembrano apparentemente semplici, mentre il centrosinistra non sembra avere una ricetta per la sicurezza, per l'immigrazione, per tutto questo.
2: Sì, magari non ce l'ha, o comunque
1: la racconta male.
2: La racconta male, oppure magari pensa che quello poi alla fin fine sia qualche cosa da non dover essere oggetto di interesse, quando invece, se è vero come è vero che un campo progressista comunque si rivolge alle fasce anche della popolazione in qualche modo più deboli, dovrebbe ritenere che la sicurezza è una condizione fondamentale, perché parliamoci chiaramente, la sicurezza interessa principalmente alle persone deboli, non a quelli che la sicurezza se la comprano. E quindi
1: possiamo dire che la sicurezza è di sinistra?
2: Ma secondo me è un concetto. Secondo me è un concetto di destra,
0: è sicurezza. È del popolo,
2: è della gente. Ripeto, un bene comune.
1: Però da sempre
2: cambia la ricetta. E quindi il libro, mi taccio, certo, aveva appunto questo, come dire, obiettivo. Di riposizionare questo tema, però provando, perché poi le ricette non è che necessariamente siano quelle giuste, provando non solo a dire questi hanno sbagliato, oppure questi hanno accentuato l'aspetto securitario rispetto ad altre cose, ma fornendo delle soluzioni.
1: Posso
2: cioè
1: tradurlo? Problemi se ho sbagliato. E nel libro c'è anche, ci potrebbe essere scritto: se io facessi ministro dell'interno lo farei così. No, ho capito male, dice Sio Gabrielli. No, chiedo.
2: È una bella... Però ribadisco il concetto. È un po' più ampio.
1: No, certo. Un po' sì. Io tendo a ridurre un po', a semplificare. Sì, però non ci sono andato lontano.
2: Ma
1: io,
2: però possiamo metterla anche in un'altra maniera. Sì. Siccome io per 38 anni ho immaginato che l'elemento distintivo del mio essere parte di una comunità era il servizio, sì, l'ho sempre immaginato. Io faccio il poliziotto o il funzionario di polizia perché avevo ben presente un concetto di giustizia, intanto contro le prevaricazioni, i prepotenti, ma anche con una fortissima connotazione di servizio. Allora, questo non è tanto... faccio questo libro insieme a Carlo Bonini perché questo è il mio programma di ministro. No, questo è un libro che sottopongo a un dibattito all'interno di una comunità politica che si pone in alternativa all'attuale governo e che vuole riappropriarsi di un tema che è un tema della sicurezza. E peraltro, ribadisco, nel libro non c'è solo l'ordine pubblico.
1: No, assolutamente.
2: Nel libro c'è l'intelligence, c'è la protezione civile, ci sono tanti altri aspetti che concorrono a definire questo pianeta, questo ecosistema che poi noi, nella povera lingua italiana, da questo punto di vista
1: riduciamo
2: al termine sicurezza, certo, no? Mentre gli anglofoni parlano di safety, di security, di intelligence, di altre cose, e noi che abbiamo una lingua straordinariamente bella, però in alcune
1: tendiamo
2: cose
1: a ridurre, a semplificare.
2: Tendiamo a semplificare.
1: Adesso con noi c'è
3: Chiara Francini. Sentiamo forte Chiara Francini. Sì, c'è Francini.
0: Chiara Francini,
1: la più grande attrice italiana di tutti i tempi. Signora Francini, buongiorno.
4: Buongiorno, ma che paura il disco.
1: Ma qual è che paura?
0: Che
1: no,
0: disco?
1: Nel senso, il nostro CDM, nostra
0: ma
1: Chiara,
0: no,
1: e nostra Aurora. La sigletta dice:
0: Chiara,
1: c'è questa qua, qui adesso con noi c'è
3: Chiara Francini. Sentiamo forte Chiara Francini. Sì, c'è Francini.
0: Vedi?
1: Ma è questa che le fa paura, signora Francini?
4: Non mi ricordavo un po'.
1: Un po' quella lì. Comunque, se ha paura, guardi,
0: ne troviamo un'altra.
1: No, in studio con
0: in
1: noi
0: uscita.
1: c'è Franco Gabrielli, è stato capo della polizia, quindi possiamo
0: siamo
1: essere tranquilli, signora Francini.
4: No, mi sento comunque anche con voi in una botte di ferro.
1: Proprio
0: bene.
1: Sì. Tra l'altro siete tutte e due toscani, nel senso, non so se quando Sio Gabriele era nella Digos gli è capitato di conoscere la signora Francini. No,
0: era appena nata.
1: No, credo.
4: Ma questo non credo, perché peraltro io di segreti ne ho molto pochi.
1: Sì, sì, questo dicono tutti così. Dicono tutti così, Sio Gabrielli, che hanno pochi segreti e poi invece siamo tutti pieni di segreti. Tanto lei ne sa un sacco di segreti. È stato il capo dei servizi segreti.
0: Ma ce l'ha un'agendina nascosta dove sono messo tutto?
1: No, no, si può tenere. Signora Francini,
0: domani sei pronta?
4: Eccoci, sì, certo, sono pronta.
0: Allora,
4: certo,
0: domani,
4: certo,
0: 12 maggio e poi il 13 e il 14 sarai al Teatro Olimpico di Roma con lo spettacolo Forte e Chiara, che è il tuo spettacolo monologo.
1: Che tratto dal suo libro, signora Francini?
4: Sì, esatto, è tratto da Forte e Chiara, che è il penultimo libro che ho scritto ed è una sorta di autobiografia, un diario che però non tocca minimamente la parte professionale, ma parla della mia vita umana. È la storia di questa ragazza di provincia, e parte da quando era un embrione nella pancia della mamma, racconta dell'infanzia, dell'adolescenza e va un po' a toccare dei punti, dei colori che hanno imbrattato e che riguardano la vita di tutti noi. Quindi ci sono cadute, ci sono riflessioni, c'è anche appunto all'interno dello spettacolo dei momenti di grande, molto divertenti, ma anche dei momenti abbastanza a volte malinconici.
1: Cioè si ride e si piange.
0: È un po' il tuo stile, è un po' il tuo stile toccare tutte queste corde.
4: Sì, anche appunto una riflessione sul denaro, sulla politica, anche se poi alla fine fare politica significa un po' scegliere come si sta al mondo.
1: Certo.
4: Quindi sempre.
1: Ma scusi, è più di sinistra ridere o piangere?
0: È caduta la linea.
1: No, ci stava pensando. No, per un attimo.
4: Credo che sia più di sinistra ridere.
1: Ridere. E più di destra ridere o piangere?
0: Di conseguenza
4: è più di destra ridere,
1: quindi cioè, ridere sia di destra ridere? Che di sinistra è quello. Senta, lei parla tanto anche dell'essere donna oggi, no? nel suo spettacolo. Tra le donne della politica, chi le piacerebbe avere tra il pubblico, Giorgia Meloni o Elly Schlein?
4: No, mi piacerebbe avere tra il pubblico tutte e due.
1: Beh, certo, grazie, ma quello è Veltroni. Però è il Manche. No, io dicevo.
4: Però Veltroni non è donna.
1: No, è il Manche di Veltroni. Cioè, io dicevo una delle due, nel senso perché su tutte e due, grazie, certo che uno potrebbe averle tutte e due.
4: Ma sinceramente, come donne, non mi piacerebbe avere tutte e due. Se lei mi parla come politica, è un'altra cosa. Ma.
1: Vabbè, era uguale, era un modo per arrivare a come politiche.
4: Però io sono molto scaltra.
1: Sì, sì. Senta, scaltra.
4: No, nel senso, sinceramente, tutte e due, nel senso. Può essere interessante.
0: Non conviene scegliere.
4: Nel senso, sarebbe interessante veramente, a prescindere da tutto, avere come spettatrici sia Elly Schlein.
1: Ma invece, scusi, chiedo alla Scaltra Francini, politicamente preferirebbe Elly Schlein o Giorgia Meloni?
4: Preferirei in che senso?
1: Dal punto di vista politico, dico.
4: Io credo profondamente nell'idea di sinistra.
1: Quindi
0: Schlein
1: le piace politicamente, le piace di più?
4: No, io dico quello. Politicamente io sono profondamente di sinistra, però della sinistra che non ha niente a che fare con i sinistri, quindi credo che gli nobili ideali di sinistra siano concepire il lavoro che non significhi soltanto sopravvivenza, ma che abbia a che fare con la dignità. Significa concepire il fatto che chi arriva più in ritardo probabilmente arriva in ritardo perché parte da più lontano. Essere, credo, negli ideali di sinistra significa stare dalla parte degli ultimi.
1: Ma e chi sono i sinistri che non sono di sinistra?
0: No, citiamo un attimo Chiara.
4: Sono quelli che usano.
0: Tu hai detto una frase bellissima, Chiara, cioè tua citazione. I sinistri sono persone nate ricche e borghesi che vorrebbero essere nate povere per sembrare intelligenti. A loro interessa solo stare dalla parte giusta. Tu l'hai detto questo?
4: Sì, certo. I sinistri sono le persone, sono degli. È più che altro una categoria sociologica. Sono i sinistri la cosa più lontana dalla sinistra, sono l'opposto alla sinistra. Sono coloro che usano i nobili ideali di sinistra, che li abusano e che li usano per il proprio tornaconto. Quindi sono degli impuri.
0: Ma
4: sono
0: tipo
4: delle persone.
1: Se facessimo degli esempi dei sinistri delle persone, cioè dei politici, politici sinistri.
4: Le sinistri non hanno nulla a che fare, non c'entra niente la politica.
1: Cioè non ci sono dei politici sinistri che non sono di sinistra, no.
4: Scusami?
1: Non ci sono dei politici sinistri che non sono di sinistra.
4: Ma sì, certo che ci sono.
1: E tipo?
4: Beh, non lo so, secondo te, con questa definizione, secondo te chi potrebbero essere?
1: Per me è troppo difficile, guarda, cioè, l'ho letto un po' di volte ma non l'ho capito, non ci arrivo, e sono scaltro, signora Francini.
4: Sono convinto che hai capito benissimo.
1: Ma io no, per niente, signor Gabrielli, lei ha capito chi sono i sinistri che non sono di sinistra?
2: Beh, sì.
1: Ah, l'ha capito lei?
0: Per esempio?
1: Cioè, ci direbbe un nome sotto tortura? No, guarda, gli faccio. No, niente.
2: Io sono stato educato
1: a non fare mai nomi. Certo. Ha fatto il capo della polizia, ho capito.
0: Tutte cose a un mamma.
1: Senta, signora Francini, ricordiamo che lei è così scaltra anche perché andava a scuola con Matteo Renzi.
4: Beh sì, ho fatto lo stesso liceo, lui era più grande di me. Sì. Non ci ho mai parlato durante le superiori, però abbiamo fatto lo stesso. Grande liceo, che è il liceo Dante, era un liceo classico, però ecco, abbiamo soltanto questo in comune perché in realtà era più grande di me, non ci ho mai parlato, però sì, abbiamo fatto lo stesso liceo.
1: Senta, ma cosa ne pensa del ministro Giuli che è scatenato e sembra che abbia fatto piazza pulita, come dice Formigli, al Ministero della Cultura?
4: Ma allora, io adesso sono sempre abbastanza informata, sono stata 3 giorni fuori, ho letto che ha licenziato delle persone del suo staff, però solitamente cerco di essere abbastanza preparata, non sono preparatissima.
1: E dove è stata, scusi, San Francini, in questi giorni?
4: Sono stata al Festival della Legalità e ho condiviso il palcoscenico con Nicola Gratteri. E ho anche intervistato Gratteri il giorno dopo. Ieri poi ho intervistato Carlo Conti e Michele Bravi per il
1: grande, straordinario Michele Bravi. Senta, e lei che è un artista, no? Cosa pensa, è stato giusto ospitare il padiglione della Russia alla Biennale a Venezia oppure no? Era fuori? No.
4: Non saprei, sinceramente. Non sono molto addentro a questa. Dovrei solitamente appunto devo essere preparata, non ti posso dire, sono anche abbastanza violenta quando,
1: no, infatti,
4: quando ho idea di una cosa, ma in questo non sono abbastanza dentro all'argomento, quindi non saprei cosa rispondere.
1: Senta, domani e poi 13-14 maggio è dentro l'argomento perché sarà al Teatro Olimpico di Roma con il suo spettacolo Forte e Chiara.
4: È chiara. Sì, appunto,
1: Chiara.
4: È uno spettacolo che porto in giro da molto e comunque sia vedo che il pubblico partecipa particolarmente perché soprattutto quelli sopra i 30 anni ben si riconoscono anche con quelli che sono i riferimenti temporali che faccio.
1: Certo.
4: Ed è uno spettacolo che un po' parla della straordinaria vita normale che abbiamo tutti, quindi di quelle che sono le cadute che solitamente si ha durante l'infanzia, i sussulti che si hanno durante l'adolescenza, c'è ovviamente una riflessione sull'essere donna e c'è appunto anche una parte politica e c'è appunto una parte di questa parte l'ha letta Nancy adesso, questo
1: i sinistri.
4: Questo monologo è diventato famoso dei sinistri e dei maldestri.
1: Grazie Chiara Scaltra Francini, arrivederci a teatro.
4: Grazie,
0: bocca al lupo, buon lavoro, ciao.
1: Crepi,
4: ciao.
1: Questa è Rai Radio 1, questa è Signora Pecora, l'unica trasmissione che
0: Crepi!
1: No, il lupo, dico nel senso,
0: no,
1: poi torniamo.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: quadrotto costruito sull'ipotenusa.
1: Il quadrotto?
0: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Eurospin. Tobias, a 2 euro.
5: La spesa intelligente!
6: Propoli, pappa reale, polline e tanti mieli artigianali. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
7: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
8: Un giorno da pecora.

0: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
1: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
2: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1. Oggi non ci vedete in diretta video, ma ci potete ascoltare solo sulla radio. Poi magari chissà nel pomeriggio metteremo qualche video di questa puntata. Oggi
1: c'è qualcosa
2: con noi
1: su Instagram.
2: Oggi
1: anche
2: con noi c'è
3: Gabrielli Franco. Gabrielli Franco.
1: Franco Gabrielli,
2: ex sottosegretario al Presidente del Consiglio dei Ministri, ex capo della Polizia, ex prefetto di Roma, ex capo della Protezione Civile, ex prefetto dell'Aquila, ex direttore dei servizi segreti interni. Lei è stato il capo degli 007.
4: Anche, sì.
2: E quindi era uno 007.
4: No. No. C'era un mio collaboratore simpaticissimo che un giorno si presentò con una sorta di fotomontaggio in cui c'era la silhouette di James Bond e la mia faccia.
2: Certo.
4: E sotto c'è chi lo... una frase del tipo, c'è chi lo aspira e c'è chi lo è, insomma.
2: Ma lei
4: però,
2: ha mai detto...
1: Più che 007, lui è Q.
2: Ma l'ha mai detto il mio nome è Franco? Franco Gabrielli? No, chiedo.
1: Il mio nome è Franco. Facciamoglielo dire ora, scusa.
4: Il mio motto è sì, serio, ma non prenderti troppo sul serio.
2: E quindi, diciamo, come sarebbe stato il mio nome è Franco, Franco Gabrielli?
4: Il mio nome è Franco, Franco Gabrielli.
2: Beh, ragazzi.
1: Che non è così, è prima
2: sì,
1: è Gabrielli.
2: Certo, però vabbè, il mio nome è Gabrielli, Franco Gabrielli. Quindi rifacciamolo,
1: non è tenuto.
2: Il mio nome è Gabrielli, Franco Gabrielli.
4: Il mio nome è Gabrielli. Franco Gabrielli.
1: Ecco fatto, ma che ne sai?
2: Senta, scusi, per ritornare al punto di prima, quindi nel senso, lei non è escluso che partecipi alle primarie?
4: Sì, assolutamente.
2: E alle primarie chi voterà? Conte o Schlein?
4: Vediamo chi c'è.
2: No, dico tra Conte e Schlein, tendenzialmente loro ci saranno. Chi, tra i due, chi preferisce, signor Gabrielli? Non lo so, mi guarda così, non ho fatto niente, alzo le mani, cioè, se mi vuole arrestare qua in fragrante, ma...
4: Lei conosce l'articolo 48 della Costituzione?
1: Nella fattispecie
2: cioè,
1: no,
2: quello
1: no.
2: Che
1: è, io non lo so.
4: Il voto è personale, individuale e segreto.
2: Non quello delle primarie, però, scusi, la Costituzione non parlava di primarie.
4: Ma è l'evoluzione della specie.
2: Ma perché lei, da quello che ho capito, pensa che non sia giusto fare le primarie?
4: Assolutamente. Cioè nel senso
2: assolutamente
4: che...
2: Assolutamente sì.
4: Credo che sia un bagno di sangue dove alla fine i concorrenti dovranno necessariamente estremizzare le loro posizioni per conseguire il consenso di quella parte di elettorato che è più vicino alle loro posizioni, e vorrò vedere il giorno dopo, anche se ci sono queste dichiarazioni così ecumeniche, che vinca il migliore, poi
1: come sempre.
4: Tutto questo sarà possibile.
2: Però sono le primarie.
4: Le primarie sono sempre state qualcosa nella quale si è andato a consacrare un ruolo di leadership, non un bagno
2: di sangue.
4: Non
2: una gara, come quando ci fu Prodi, in senso per...
4: Ecco perché dico che forse questo dovrebbe essere il tempo in cui le persone si mettono intorno a un tavolo, non per scegliere i posti di governo, ma per offrire al paese un programma elettorale.
2: Su
4: 4-5 temi,
2: c'è quel problema lì.
4: Su questi 4-5 temi, io metto come cappello due questioni pregiudiziali, che sono la politica estera e la politica di difesa. Perché se non si è d'accordo su queste due questioni...
2: Ma lei lo sa che non sono d'accordo sulla politica estera, PD e 5 Stelle?
4: È un bel problema.
2: Non so.
4: Per la verità non sono d'accordo nemmeno chi ci governa in questo momento, però se vuoi...
2: Di vista dei voti e
4: se
2: del
4: vuoi porti, se vuoi essere un'alternativa, e l'alternativa credo che sia anche nella serietà della proposta, no? Se no, alla fin fine uno sceglie l'usato sicuro.
2: L'originale. Senta, lei ha detto di no, però dalla signora Gruber, 8:30, un po' di tempo fa aveva detto: ho conosciuto la politica, ne ho apprezzato le qualità e i limiti, ma non ne sono attratto. Se poi nella vita arriveranno delle situazioni nelle quali uno dovrà scegliere, sceglierò.
4: Esattamente.
2: Ha detto tutto, ha detto niente.
4: No. Intanto ho detto che avrei potuto dire no, questa prospettiva
2: non
4: di impegno non mi interessa. E non ho detto questo. Ho detto che, e ho aggiunto a domanda che non sono interessato a a perseguire un obiettivo di leadership, sì. E non sono interessato a fare le primarie, quindi è una declinazione rispetto a...
2: Quindi io lo dico, avvisate, ministro al massimo, ma candidato presidente del Consiglio no.
1: Però ministro
4: ma,
1: sì.
4: Ma voglio dire, anche ci sono tante altre cose che uno può fare per servire il paese, no? In una prospettiva di impegno anche politico, non necessariamente fare il ministro.
2: E tipo cosa gli piacerebbe fare, come servire il paese senza fare il ministro?
4: No, ripeto, in questo momento a me interessa cercare di far ragionare i possibili elettori su un argomento che è abbastanza indiscutibile, attira l'attenzione della nostra opinione pubblica, cioè i temi della sicurezza.
2: Ci dice come nel libro lo racconta e lo spiega con tanti punti, sintetizzando com'è la sicurezza di sinistra?
4: Ma intanto voglio dire, è una sicurezza che nell'ambizione va ben al di là della sinistra, cioè sì, nel senso, sennò certo. Poi diventa quasi una sorta di
2: no, è in alternativa a quella che è venduta come la sicurezza di destra.
4: Intanto è una sicurezza che dovrebbe affrontare tra le primarie questioni il tema dell'immigrazione,
2: sì.
4: Perché secondo me oggi l'immigrazione è una questione seria ed è una questione che non può non essere affrontata tenendo insieme tre aspetti, che sono i flussi leciti, perché la gente, peraltro questo governo ha fatto un decreto flussi per 450.000 persone, quindi non è che non... i rimpatri, perché io credo che anche i rimpatri debbano, ma soprattutto l'integrazione. Cioè noi, anche queste 450.000 persone che noi, come dire, immaginiamo possano arrivare nel nostro paese, ma poi che faranno? Mi raccontavano qualche tempo fa che ad esempio in una provincia italiana con un numero significativo di stranieri regolari, l'80% dei contratti sono al di sotto di un anno, quindi quale prospettiva?
2: Cioè se poi dopo un anno non hanno più posto di lavoro, quello può creare...
4: Quello che succede. Un'altra questione, noi abbiamo un problema gigantesco che è quello della barriera linguistica, cioè la nostra straordinaria lingua non è parlata nel mondo e le persone che arrivano appartengono mediamente a quattro ceppi linguistici: gli anglofoni, i francofoni, gli arabofoni e gli ispanofoni, che non parlano l'italiano. E qual è la possibilità di integrarsi di questo
2: personaggio? Cioè, insegnarglielo.
4: Intanto insegnarglielo.
2: Ma in modo obbligatorio, dice?
4: Ma assolutamente. Cioè,
2: assolutamente sì.
4: Assolutamente sì, cioè nel senso che anche qui a volte sento parlare di identità italiana, no? Allora quella non va bene perché c'ha i tratti somatici, ma perché non cominciamo a ragionare su un'identità civica? Cioè nel senso che noi apparteniamo a questo paese perché accettiamo queste regole, questi valori, questi principi. E allora per far sì che questi nuovi italiani, e sarà una condizione obbligata, perché guardate, lo abbiamo scritto anche nel libro, i dati Istat ci consegnano un inverno demografico pauroso. E allora, siccome da che mondo è mondo, lo dice il mio rettore all'Università Bocconi di Milano, che quando si hanno inverni demografici ci sono solo due levi: o si fanno più figli o si accede all'immigrazione, non ce ne sono altri, non esiste una terza possibilità.
1: Non
4: ora
1: si possono tornare.
4: Fare figli, anche qui guardate, è un fatto culturale. L'abbiamo visto in Cina, quando hanno introdotto la politica del figlio unico. Quando hanno capito che tutto sommato questo incideva pesantemente sul PIL e hanno provato a fare marcia indietro, hanno avuto problemi, perché sì, è vero, c'è un tema di assistenza alla maternità, c'è un tema di asili, ma c'è anche un tema culturale.
2: Certo.
4: Che è difficile sbloccarlo in tempi ravvicinati. Certo. Quindi la leva dell'immigrazione, che non è una sostituzione etnica, ma è la modalità intelligente, certo, con la quale altre persone che vogliono venire da noi, peraltro mi fa anche specie, noi siamo un paese, un popolo di migranti, si calcola che nel mondo ci sono circa 60 milioni di persone che in qualche modo appartengono
1: dall'Italia.
4: E pezzi di questo paese sono stati costruiti con le rimesse degli emigranti. Quindi il tema migrazione dovrebbe essere, come scriviamo nel libro, connaturato alla nostra natura. Allora il problema non è immigrazione sì o immigrazione no. Il tema è governare l'immigrazione, cioè creare questa, cioè far sì che questa situazione inevitabile, questo governo si è presentato...
2: Neanche col blocco navale si può bloccare.
4: No. Ma i numeri sono impietosi, perché nella precedente legislatura sono sbarcati anche lì. Gli sbarchi non sono l'elemento che esaurisce il tema dell'immigrazione clandestina, perché il grosso dell'immigrazione clandestina sono gli oversters, cioè sono le persone che arrivano lecitamente e non se ne vanno quando invece dovrebbero andarsene. Peraltro l'immigrazione di un certo tipo, c'è la rotta balcanica, che non arrivano con gli sbarchi.
2: Si può arrivare in un altro modo.
4: E però voglio dire, limitandosi agli sbarchi, nella precedente legislatura ne sono arrivati 210.000, adesso siamo credo a 318.000.
2: Però se ne parla di meno.
4: Ovvio, il problema non si pone. Però per dire che sono dei meccanismi estremamente complicati che io credo, ma anche qui io non mi scandalizzo se un governo pone in essere una serie di attività che limitino questo tipo di ingresso. Credo che sia anche una modalità nel momento in cui arrivano altre persone, come quelli che arrivano con i flussi leciti, devi creare dei percorsi di integrazione, perché il problema dei ragazzi di seconda e terza generazione, che molto spesso creano problemi anche nelle nostre realtà urbane,
2: quelli che vengono chiamati maranza,
4: quelli che magari in maniera anche abbastanza offensiva vengono chiamati maranza, sono il frutto di un non governo di un fenomeno che invece dovrebbe essere.
2: Senta,
4: governato.
2: A proposito di nomi, così, a lei la chiamano lo sbirro gentile. Sbirro gentile. È un complimento o è un insulto?
4: No, ovviamente nasce come insulto, io personalmente lo vivo come...
1: Lei si è definito questurino.
2: Il ministro Piantedosi.
4: Io il questurino l'ho fatto, non mi definisco.
2: Il ministro Piantedosi si è definito questurino e secondo lei questurino non è una bella definizione?
4: No. L'ho detto anche quel poco tempo fa, se questurino è appartenere alla questura, io ho appartenuto alla questura.
2: Sì, ma secondo lei non intendeva in quel senso
4: il ministro Piantedosi? Era più truce, insomma. Mm.
2: Che voto dà il ministro Piantedosi sino adesso come ministro dell'interno, signor Gabrielli?
4: Beh, diciamo che è partito bene, però poi si è un po' perso.
2: Ma quindi la media che voto gli darebbe? Sufficienza o insufficiente?
4: Poi alla fine i conti si fanno alla
2: fine. Ma adesso dovesse finire oggi?
4: Alla fine si fa.
2: Questo è il democristiano dei 14 anni. Senta, a proposito dei figli, ma tra le tante cose che lei ha fatto nella sua vita.
4: Sì, tre figli.
2: È vero, sì, ma che una delle cose di cui aveva più paura è quando accompagnava suo figlio a giocare a calcio?
4: Sì.
2: Ma perché?
4: Perché quello era, in quel periodo ero direttore del SISDE. E accompagnavo mio figlio.
2: I servizi segreti interni?
4: Sì, i servizi segreti interni. E accompagnavo mio figlio in questi campi in cui la rissa scoppiava.
2: Tra chi?
4: Soprattutto negli spalti.
2: Tra i genitori. Tra i genitori. E lei quindi come.
1: Tra i genitori, non tra i ragazzi.
2: Lui era tra i genitori.
4: E quindi io cercavo sempre in qualche modo di pormi in una condizione di non essere coinvolto.
2: Cioè, si metteva nascosto?
4: Sì, no, anche perché se me l'avrebbe fatto una bella notizia.
2: E beh, certo, il capo dei servizi segreti
1: si accapiglia sugli spalti del calcio.
2: Quindi si nascondeva. Senta, un'altra cosa, suo papà non voleva regalare, non le ha impedito di avere il motorino.
4: Sì, questo è stato.
1: Mannaggia.
4: Perché mio papà era un autista di pullman, di pullman di linea, e aveva questa sorta di avversione per questi motorini che gli bucavano a destra e a manca. Poi ci fu un episodio che lo segnò particolarmente, perché mio papà faceva le linee della mattina alle 4, portava gli operai alla zona industriale di Massa, e in una di queste mattinate arrivò all'esito di un incidente mortale, in cui peraltro aiutò a soccorrere questo ragazzo, inferiti, a metterlo, che era il figlio di un suo caro amico, che lui non riconobbe nemmeno. Allora lì fu
2: mai il motorino, però questa cosa lei è rimasta dentro, tant'è vero che poi crescendo... Quando se l'è comprato il motorino?
4: Beh, il motorino me lo sono comprato quando ero già alla questura di Firenze.
2: Quindi quanti anni aveva?
4: Avevo almeno 30 anni.
2: 30 anni. E ha mai preso una multa?
4: No.
2: È passato col rosso?
4: Mai.
2: Ma neanche in macchina mai una multa? Mai. Non l'ha mai fermata la polizia?
4: Sì, mi ha fermato.
2: Ma quando era capo della polizia?
4: anche, a volte anche non riconoscendomi.
2: Ma scusi, magari, cioè, è stato fermato dalla polizia, lei era capo della polizia e non ha detto scusate non sapete chi sono?
4: No, non ho mai utilizzato questa cosa che la
2: trovo. E non l'hanno riconosciuta quella volta?
4: A volte sì, poi uno sta i documenti, uno poi certo. Realizza anche recentemente alla stazione di Milano
2: l'hanno fermata?
4: Una pattuglia, io ero seduto in attesa.
2: Hanno visto un individuo sospetto?
4: Sospetto, mi hanno chiesto i documenti, io do sempre i documenti certo. Perché non credo che sia anche per rispetto di chi
2: certo,
4: le
2: no? Certo.
4: Quando hanno visto hanno realizzato e allora in qualche modo poi
1: Si sono scusati.
2: Senta, lei è stato prefetto di Roma,
4: sì.
2: Cosa farebbe col derby di domenica prossima, che non si sa se farlo giocare alle 12:30 perché alle 17 c'è la finale di Sinner, farlo giocare alle 20:30 non si può.
4: Guardi, io in questo momento alla prefettura di Roma c'è uno delle persone che io stimo di più, che è il prefetto Giannini, che è uno dei più grandi e profondi conoscitori dell'ordine pubblico nel nostro paese, peraltro nel libro viene quasi viene
2: quindi non gli dà un consiglio?
4: Nel senso che prenderà la decisione
2: questo
4: migliore,
2: non c'è dubbio,
4: nel senso che sono quelle cose che poi alla fin fine vedrà in un senso o nell'altro produrranno dibattito e produrranno come dire una serie.
2: Allora è rimasto democristiano adesso, Gabrielli,
4: perché so perfettamente quali sono poi intanto la complessità dell'ordine pubblico, perché
2: gli eventi così grossi contemporanei
4: e
2: vicino.
4: Del fatto che poi alla fin fine non accontenti nessuno, perché anche lì quale sarà, immagino, la preoccupazione delle autorità di pubblica sicurezza? Che scoppino incidenti.
2: Certo.
4: Cioè che nel momento in cui il paese è in mondovisione per un evento
2: finale di tennis,
4: invece di passare le immagini, come ci auguriamo, di Sinner vincente, passano questi disgraziati che
2: quindi
4: si prendono ammazzate.
2: E fare giocare lunedì.
4: E quindi alla fine, se decideranno di spostarlo a lunedì, sarà una decisione non dettata dalla non capacità di gestione l'ordine pubblico, perché anche qui sento a volte dire non sono capaci. No, si fanno valutazioni anche perché, ripeto, i derby sappiamo
2: non si possono giocare di sera, tra l'altro.
4: C'è tutta questa problematica. E poi soprattutto
2: tifoso di che squadra?
4: Lì è una cosa, io sono Juventino.
2: Quindi. Ma come fai a essere Juventino di Viareggio? Io non lo so. Adesso, come tutti i lunedì, con noi c'è.

0: Maurizio Gasparri,
1: presidente buongiorno, della Commissione Affari Esteri e Difesa, buongiorno. Senatore di Forza Italia, ma soprattutto poeta ufficiale di Un Giorno da Pecora.
2: Poeta ufficiale. Il campionato volge al termine.
1: Ci sono ancora due partite.
2: Però ci sono questi duelli per la Champions. Come va col Milan?
1: Lo so, ieri avete sgraffignato un rigorino alla fine che era un po' dubbio, signor Gasparri.
2: Il rigore c'era. Ma la Roma, nel bilancio, torti, favori, ammesso che sia stato un favore, non lo è stato.
1: Sì, certo.
2: La Roma ha torti. Noi siamo ancora
1: Totti,
2: a gol di Turone.
1: A Totti la Roma, non torti, signor Gasparri.
2: Totti e torti. Anche Totti ha subito dei torti.
1: Ma chi non ha subito dei torti?
0: Andiamo che odi abbiamo?
2: Tutti,
0: che odi abbiamo?
1: Com'è l'ode di oggi?
2: Al recupero. Perché il rigore della Roma è stato segnato al 101esimo minuto.
1: Sì.
2: Era già l'altro gol al 98esimo.
1: Stava già iniziando la giornata successiva quando avete tirato il rigore,
2: signor Gasparri. Il Milan era già differito a lunedì la partita, praticamente.
1: Esatto.
2: Andiamo. Il Milan pure mi pare che abbia recuperato al minuto 700.
1: No, guardi, il Milan ha smesso di giocare due mesi fa, quindi è proprio
2: negli ultimi minuti ha fatto due gol.
1: Certo.
2: Andiamo con un'altra mezz'ora.
1: Esatto,
0: magari. Oda al recupero.
1: Andiamo con la del recupero, facciamo niente,
2: la musichetta.
1: Sì.
2: Vado. Nel recupero infuocato, alla Roma ribaltato contro il Parma, il risultato sul rigor 3-2 ha trionfato. Per le coppe la contesa non finisce, si fa attesa. Juve-Lecce 1-0, il successo è bianconero. Vlahovic segna nel Salento, resta sempre un gran portento. A San Siro Milan trafitto, l'Atalanta l'ha sconfitto, un 3-2 con gran finale, ma la dea fu infin letale. Giallorossi ora in rimonta per la Champions che più conta. In Europa proda il Como, forza, grinta e cuor mai domo. L'Inter piega anche la Lazio, il 3-0 non lascia spazio. Pure il classico è arrivato. Barcellona ha conquistato catalano il campionato col Real mesto e matato. Blancos molto distanziati dai blugrana surclassati.
1: Maurizio Gasparri, poeta ufficiale di Un Giorno da Pecora. Lei quando lo farebbe giocare? Lei quando lo farebbe giocare il derby a Roma?
2: Io penso che si giocherà lunedì.
1: Lunedì alle 18.
2: Perché qual è il problema? Gli esibizionisti, quelli che cercano rogne, potrebbero cogliere l'occasione di una visibilità maggiore, quindi io se fossi io lo farei così, perché
1: alle 18.
2: Per non indurre gli esibizionisti in tentazione.
1: Grazie Maurizio Gasparri, poeta ufficiale di Un Giorno da Pecora.
0: Senta, buona giornata.
1: Signor Gabrielli, lei è stato sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo Draghi, un po' il Gianni Letta di Draghi.
3: Ero l'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.
1: Ma vi sentite ancora con il presidente Draghi?
3: No.
1: Perché sa che qualcuno dice che se dovesse cadere il governo Meloni potrebbe essere richiamato.
3: Voglio dire, il presidente Draghi è una persona straordinaria.
1: Senta, ma tra un anno, quindi non ho capito qual è l'altra cosa che gli piacerebbe fare oltre al ministro dell'interno.
3: Non lo so,
1: presidente del Senato? No.
3: Io non sono. Non vorrei essere presuntuoso, ma avendo avuto una vita professionale piena, io volevo fare, da bambino volevo fare il funzionario di polizia, poi mi è capitato.
0: Ma che strano!
1: Neanche il poliziotto, ma il funzionario.
3: Il funzionario di polizia. Poi mi consigliate uno psicanalista.
1: Sì, ma ormai è tardi,
3: della retrospettiva.
1: Sì, ma ho capito. Ma
3: quindi
1: molta.
3: Voglio dire, avendo avuto una vita così generosa, perché l'ho avuta generosa, io adesso le questioni che sento sono questioni, credetemi, civiche, cioè nel senso di è l'impegno.
1: Poi lei è il perfetto ministro dell'interno di un governo centrosinistra, perché è un uomo che non fa paura e quindi lo sbirro
3: però
1: tranquillo.
3: Quando mi arrabbio...
1: Sì, ma per questa immagine, no? Nel senso,
0: a Roma lo dicono, quando vuoi vedere uno cattivo fai arrabbiare uno buono.
1: Certo. Grazie Franco Gabrielli, ricordiamo il suo libro scritto con Carlo Bonini per Feltrinelli, Contro la paura, manifesto per una sicurezza democratica. E dove va adesso?
3: A casa.
1: A casa? È sicuro?
3: Sì.
1: Ma lei ha mai paura quando gira per strada?
3: No, io guardi, una cosa che rivendico è quello di aver, tutte le volte che ho lasciato un incarico, il giorno prima ho scritto al prefetto della provincia per togliere il sistema tutorio, che trovo in questo paese una delle cose più... abnormi e che meno colgono il livello della minaccia.
1: Grazie Franco Gabrielli, vi ricordo che se non avete sentito questa puntata la potete riascoltare su Rai Play Sound. Non siamo andati in diretta video oggi, speriamo di farlo domani, vedrete questo video, neanche domani, no, ma chi lo sa, speriamo di farlo domani, ma no, chi l'ha detto? Ma no, domani speriamo di farlo. Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che non va in diretta
0: domani,
1: video, anche
0: video.
1: Domani oggi
4: ottimismo.
0: Sempre ottimismo.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
7: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
6: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 3:15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, buon pomeriggio. L'antivirus è stato posto in quarantena obbligatoria. Il 24enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti la donna sudafricana che aveva contratto l'infezione ed era poi deceduta. La decisione è stata presa dal sindaco della località campana che ha firmato un'ordinanza che stabilisce per il giovane un isolamento di 45 giorni proprio per evitare contatti. È intanto risultato positivo un passeggero americano sbarcato dalla nave Ondius mentre si sono aggravate le condizioni di una donna francese. La guerra in Medio Oriente continua, il muro contro muro Stati Uniti-Iran su una possibile intesa per porre fine al conflitto.
3: Da una parte Washington con Donald Trump che boccia la risposta iraniana alla sua proposta di accordo e accusa l'Iran ci prende in giro ma presto non rideranno più. Dall'altra Teheran che dice di voler negoziare con dignità e che per bocca del portavoce del Ministero degli Esteri Baghei sostiene le nostre proposte sono ragionevoli e Washington ad essere irresponsabile. È il muro contro muro di fronte alla controproposta della Repubblica Islamica che pretende la fine delle sanzioni e del blocco navale americano, il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz e poi il rinvio ad un secondo momento della questione nucleare, richieste inaccettabili, dice Trump, che mercoledì è atteso in Cina, alleato di Teheran. Nello stretto intanto transitata un'altra petroliera, trasportava greggio iracheno e ha seguito le indicazioni delle forze armate di Teheran per evitare le mine, lo fa sapere l'agenzia Tasnim, vicina ai Pasdaran. In Iran e non solo, sollievo infine per la premio Nobel per la pace Mohammadi, scarcerata su cauzione e ora ricoverata per le sue gravi condizioni cardiache. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La cronaca con il delitto di Garlasco per Alberto Stasi, allora fidanzato della ragazza uccisa il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, non ha mai fatto riferimento ad approcci di Andrea Sempio. Intanto dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, gli inquirenti della nuova inchiesta della Procura di Pavia sostengono che in un audio Sempio sembra svelare l'orario in cui entrò nella villetta dei Poggi per uccidere Chiara. Arrestata a Roma una 36enne accusata di aver massacrato e ucciso il compagno durante una lite in casa, la donna di nazionalità romena con precedenti per reati contro la persona avrebbe colpito il 60enne al volto con la cornice di un quadro e un'asta appendiabiti. L'uomo è morto poco dopo essere stato trasportato all'ospedale Gemelli. Drammatico incidente stradale a Catanzaro, una donna è morta nello scontro fra 3 auto, 3 anche le persone ferite trasportate in ospedale, chiuso il tratto della statale 109 tangenziale est, sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. A Firenze un bambino di 5 anni è morto dopo essere stato ricoverato a causa di ripetuti mal di pancia, aperta un'inchiesta Sara Polica.
4: Verrà eseguita nei prossimi giorni all'Istituto di Medicina Legale di Careggi l'autopsia sul bambino di 5 anni morto nella notte tra venerdì e sabato mentre era ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Da lì emergeranno i primi elementi utili per l'inchiesta aperta dalla procura del capoluogo toscano per omicidio colposo, al momento senza indagati. Era stato lo stesso Meyer ad avvisare le autorità competenti e la polizia su indicazione del

0: sottoporsi a una risonanza magnetica con liquido di contrasto per capire le cause dei frequenti mal di pancia che lo affliggevano da mesi e che lo avevano portato più volte in ospedale. Dopo un primo tentativo di esame, i dolori sarebbero diventati più intensi, tanto da decidere il ricovero in via precauzionale nel reparto di degenza chirurgica per monitorarlo. Nella notte, la tragedia improvvisa con il bambino che smette di respirare e muore dopo reiterati, ma purtroppo vani, tentativi di rianimazione.
1: La visita del Presidente della Repubblica Mattarella a Milano. Parto dal coraggio di sbagliare. Una quantità di scoperte fondamentali sono state dovute a errori di ricerca, a piste che si sono rivelate improduttive ma che poi hanno aperto squarci imprevisti, ha detto Mattarella intervenendo alla Fondazione Renzo Piano nel campus Leonardo al Politecnico di Milano, dove ha assistito ad una lezione tenuta dall'architetto e senatore a vita con un gruppo di studenti.
2: Quello di sottoporsi al beneficio del dubbio è una cosa che costantemente aiuta a trovare la strada migliore, a capire i possibili errori. Non c'è peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa. Il dubbio, tra l'altro, è anche uno degli ingredienti fondamentali della democrazia.
1: Internazionali di tennis in campo proprio in questi minuti. Jannik Sinner che sfida l'australiano Popirin. Dal Foro Italico ci aggiorna Emilio Mancuso.
3: Buon pomeriggio dal Foro Italico. Tra poco scenderà in campo Jannik Sinner perché si è prolungato, come spesso avviene nel tennis, un singolare in corso, quello tra Coco Gauff, battuta l'anno scorso in finale da Sara Errani. Dicevamo Coco Gauff che sta giocando con la colazionale Iva Jovic, 7-5 il primo per quest'ultima, 7-5 il secondo per la Gauff, 1-0 nel terzo, e dunque Sinner Popirin slitterà di un pochino qui sul centrale. Tutti aspettano il messia, tutti aspettano Jannik Sinner.
1: E lo aspettiamo anche noi, Emilio Mancuso. Ci aggiorniamo allora nella prossima edizione del giornale radio alle 16. Buon ascolto.
4: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
5: Come parla?
6: Senta, ma lei è fuori di testa!
5: Come parla?
7: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: da spendere.
1: Alla Macedonia, ormai, direi, signore e signori. I fatti di cronaca ci ricordano ogni giorno che in Italia la realtà ha superato la più fervida immaginazione di un regista di film dell'orrore. A Terni, una donna di 43 anni è stata aggredita a martellate dal marito, di nazionalità marocchina, su un autobus di linea ed è ora ricoverata in rianimazione. La notizia è diventata virale sui social. L'uomo, già sottoposto a misure per precedenti reati da codice rosso, indossava un braccialetto elettronico che si sarebbe tolto poco prima di salire sull'autobus, così, tamblè. Dopo l'aggressione è fuggito ed è ora ricercato dai carabinieri, quindi attualmente libero tra noi. Il martello e il braccialetto sono stati recuperati vicino al mezzo, l'uomo no. Il braccialetto elettronico italiano ormai non è un dispositivo di controllo, no. È un accessorio fashion. Più che sorvegliare i criminali, sembra contare i passi come gli smartwatch. Complimenti, hai superato i 10.000 passi, eppure il perimetro degli arresti domiciliari. Sì. Cioè, uno se lo strappa, sale sull'autobus con un martello e riesce pure a scappare. Ma allora non è un braccialetto elettronico, è il laccetto dell'animazione del villaggio turistico di Rimini. Mancava soltanto la dicitura all inclusive e ogni volta ci raccontano era monitorato. Sì, ma monitorato da chi? Da Google Maps del 2007? Da Paperino? Da qui qua qua? Perché qui, più che il controllo elettronico, sembra il telecomando della TV quando le pile stanno morendo. Premi e non accade un fichetto secco senza neppure la mandorla dentro. La sensazione è che in Italia certe misure siano diventate simboliche, tipo lo spaventapasseri nei campi. L'avete presente? Soltanto che i corvi almeno lì si spaventano. Qui neanche quello. Qui ormai i delinquenti e i violenti non hanno nessun timore delle conseguenze delle loro azioni, tant'è che agiscono in pubblico, di giorno, evadono dai domiciliari e con strafottenza si permettono pure di strapparsi il braccialetto elettronico. Che poi, scusate, perché uno che ha commesso vari reati da codice rosso non è in galera? E se adesso questa brava persona, che è libera

0: tra noi dovesse ammazzare qualcuno, chi paga? E chi paga se la moglie dovesse morire? Ma in che mani siamo? Senza parole. Senza parole, senza parole. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta all'Igorale Piazza Social di Radio 1. Un saluto a tutti voi anche dal conduttore di questo programma, il bassottino Byron. Eccolo qui, il pet influencer probabilmente scorretto e perennemente in modalità reclamo con oltre 240.000 follower sul suo account Instagram. In regia Cianino Giuliano, la parte tecnica Stefano Belli, Damiano Quarato. In redazione Maurizio Merlo e un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron.
1: Abbiamo preso l'influencer.
0: Eccolo, arriva l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social. Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z. Ben trovato Lorenzo.
2: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Vi ricordo inoltre che potete scriverci al numero WhatsApp 335-699-2949 oppure sui nostri social.
0: Lorenzo, tra i tanti messaggi che ci arrivano ogni giorno, sì, Oggi voglio leggere quello di Carlo di Torino che ci scrive: io e mia moglie abbiamo regalato gli smartphone ai nostri figli di 7 e 9 anni, ovviamente con parental control. Ci guardano i video come farebbero con la TV. Per noi l'educazione, anche quella digitale, viene prima di tutto. Secondo me, dice Carlo, il vero pericolo non sono i social, ma il menefreghismo e il totale disinteresse di troppi genitori verso l'educazione dei propri figli. Allora Carlo, sul pericolo dei social se ne parla tanto, Lorenzo? Condivido le tue parole. È partita però dall'Italia la prima class action europea contro Facebook, Instagram e TikTok, promossa dal MOIGE assieme ad alcune famiglie. L'accusa è che le piattaforme non impediscano davvero l'accesso ai minori e utilizzino algoritmi, scroll infinito e meccanismi che creano dipendenza. Secondo i promotori, milioni di bambini sotto i 14 anni userebbero i social con dati falsi o non verificati. L'obiettivo è chiedere controlli più severi sull'età e maggiori tutele per i minori. Ecco, Lorenzo Castelluccio, tu hai cominciato sui social a 11 anni, il primo smartphone a 7 anni, ma con genitori presenti che controllavano e ti seguivano passo dopo passo, poi ne hai fatta una professione. Sì. Oggi invece vediamo bambini di 5 o 6 anni con smartphone in mano, ma senza regole, senza controllo genitoriale. Secondo te il vero problema sono davvero i social o una generazione di genitori che ha delegato l'educazione digitale allo smartphone usato come ciuccio elettronico? E quando arrivano dipendenza, isolamento o contenuti tossici, improvvisamente, guarda caso, la colpa di chi è? Dei social.
2: Allora, diciamo che è passata anche la moda di accusare i videogiochi, dare la colpa ai videogiochi, ora è la moda dei social. Però d'altronde, ecco, credo che io ad esempio avevo 7 anni quando ho preso il mio primo telefono, ovviamente non sono i telefoni che conosciamo ad oggi, perché appunto parliamo di circa 15 anni fa. Però ecco, appunto, secondo me i social non sono il male. Credo che comunque i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, se sono sui social, a parte che i bambini di 5 anni, 6 anni guardano i video, quindi anziché guardare la TV guardano i video, non è che cambia
0: su YouTube.
2: Non è che cambi molto, anche perché a 5 anni cosa vuoi fare? Ma i ragazzi di 14 anni, 13 anni, credo che magari debbano essere controllati, non accusare le piattaforme, ma credo che siano i genitori che devono appunto gestire e controllare i propri ragazzi.
0: Già, purtroppo.
2: Non dare la colpa alle piattaforme, perché le piattaforme ovviamente hanno delle regole, ma sono i genitori che devono farle rispettare in caso.
0: A quanto pare questi genitori hanno abdicato il loro ruolo.
2: È facile, no?
0: E poi se la prendono con gli altri.
2: È facile.
0: Che poi è sempre colpa degli altri. E certo, infatti, è molto più facile. Nell'Igorai torna a trovarci il direttore del quotidiano digitale affariitaliani.it, la prima testata online in Italia, Marco Scotti. Buon pomeriggio e ben trovato, direttore.
3: Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito.
0: Ecco, torniamo sull'argomento di cui stavamo adesso discutendo con Lorenzo Castelluccio al MOIGE, con alcune famiglie ha promosso la prima class action europea contro Facebook, Instagram e TikTok, accusando le piattaforme di non proteggere davvero i minori e di favorire dipendenza attraverso algoritmi e scroll infinito. Ecco, ma perché i limiti di età, tra l'altro, già esistono, ma i cellulari ai bambini di 5 o 6 anni, chi li compra? Ovviamente i genitori. Genitori che a quanto pare però poi se ne frega e non controllano, non insegnano l'educazione digitale, quindi quanti genitori, ecco, controllano davvero che cosa fanno i figli online invece di usare lo smartphone come babysitter o ciuccio elettronico, a tuo giudizio?
3: Ecco, tu hai centrato perfettamente il tema, secondo me. Noi viviamo in una società che tende al tempo stesso a deresponsabilizzare sempre tutti quanti e ad additare, invece ad addebitare responsabilità specifiche ai social, come se fossero un'entità in qualche modo capace di decidere e non degli strumenti che debbono essere utilizzati in maniera corretta o non corretta, sempre sotto la guida dei genitori. Il problema non è tanto quello che i ragazzini di 5-6 anni, bambini, anziché ragazzini di 5-6 anni, abbiano a disposizione uno smartphone, è l'utilizzo che ne fanno, è il fatto che comunque esistono i blocchi parentali, esiste la possibilità sia sulle varie piattaforme di streaming, esiste sulle piattaforme musicali, dappertutto si può impostare un blocco. Il problema è che va impostato che i genitori non possono mai abdicare al loro ruolo di di controllo, di supervisione, di verifica che tutto venga fatto secondo l'età della persona che c'è davanti.
0: Poi ho notato, non si parla più dei videogames, che sono invece molto più violenti e tra l'altro creano una dipendenza fortissima, ma quelli adesso non se ne parla più, non sono più di moda, guarda caso. Direttore, in Estonia il voto elettronico è ormai realtà da anni e l'Alto Adige guarda proprio a quel modello, ma in un paese come l'Italia, dove spesso perfino i sistemi pubblici digitali vanno in tilt, siamo davvero pronti a tuo giudizio per affidare la democrazia a una piattaforma online, o il rischio di hackeraggi, contestazioni e caos tecnologico è ancora troppo alto?
3: Secondo me prima o poi bisogna iniziare per forza. Allora, pensa al bellissimo esperimento che è stato fatto della carta digitale elettronica, la carta d'identità, insomma, sì, o allo Speed, o a tutte le varie altre esperienze di piattaforme tecnologiche che hanno veramente rivoluzionato la vita delle persone, anche di quelle più anziane, che si temeva invece fossero un pochino più indietro dal punto di vista dello sviluppo tecnologico. È ovvio che il voto sia una cosa serissima, sacra, e che debba essere tutelata in tutti i modi, però gli strumenti ci sono e secondo me vanno utilizzati anche per incentivare, come dirà il voto, delle persone in Italia che spesso e volentieri non superano il 50% degli aventi diritto, quindi certo, per riportare, come dire, le persone alle urne, forse l'elettronica, lo smartphone e tutti gli strumenti che abbiamo adesso a disposizione possono essere un bellissimo video.
0: Ecco, su questo volevo sentire anche Lorenzo Castelluccio. Da giovane della generazione Z, da persona cresciuta nel digitale, l'idea, Lorenzo, di votare online ti sembra una svolta naturale e moderna che potrebbe riavvicinare tanti ragazzi alla politica come te, oppure temi anche tu che, senza fiducia totale nella sicurezza del sistema, il voto elettronico possa creare più dubbi che partecipazione?
2: Ho letto questa notizia sui social e l'ho commentata subito. Io sono super favorevole, lì tutti a dire no, ma la sicurezza in Italia, l'intelligenza artificiale, tutto compromesso, eccetera eccetera. Certo. Allora, diciamo che ad oggi ci sono tantissimi modi per garantire la sicurezza del voto, anche se online, non solo tramite lo Speed, ma anche certificando appunto l'identità, magari con il Face ID, oltre che chiedere un documento ufficiale o più documenti ufficiali, quindi essere sicuri che effettivamente il voto sia vero dalla persona veramente interessata. Quindi credo che questa preoccupazione sia inutile, credo che sia importante, perché ad oggi tantissime persone non votano, e quindi porterebbe tutte quelle persone che non votano, che hanno smesso di votare per tanti problemi, portare al voto, e quindi questo è per tutti noi un beneficio, e soprattutto anche per i partiti politici, che così almeno possono fare veramente, che queste persone possono fare veramente la differenza, perché sono veramente tante le persone che non votano più.
0: Sì, anche voi della generazione Z l'avete poi dimostrato. Ecco, direttore Scotti, l'Europa vuole vietare le applicazioni che con l'AI trasformano una foto normale in immagini intime fake. Però qui si apre anche un altro tema: come si fa concretamente a fermare una tecnologia che corre più veloce delle leggi? Perché il rischio è che si vietino i software ufficiali, mentre online continuino comunque a circolare app illegali, anonime e incontrollabili.
3: È proprio questo il punto, guarda, perché è un po' come la lotta al doping in qualche modo. Allora, cercare semplicemente di negare il problema e di dire che va semplicemente tutto vietato sempre è la misura più facile e anche quella peggiore, e che porta ai risultati più deteriori. Invece bisogna anche lì educare, bisogna quindi mettere dei paletti, anche perché il proliferare di app online illegali che permettono lo sviluppo dei cosiddetti deepfake continuerà a esistere, e anzi probabilmente si moltiplicherà anche. Servono dei paletti rigidissimi, delle regole ferree e anche delle sanzioni esemplari.
0: Adesso ti fa una domanda al nostro influencer Lorenzo Castelluccio.
2: Buon pomeriggio, direttore, non ci eravamo salutati. Il 51% di noi, appunto di noi giovani, si fida più dei creator che dei brand editoriali. È una crisi di credibilità dei media, appunto, oppure un cambio inevitabile del linguaggio?
0: 40 secondi.
3: Ecco, intanto grazie, non ci eravamo salutati, quindi è un piacere. Ma sicuramente tutte le stagioni hanno dei momenti di differenza e di divergenza, quindi io cerco sempre di non guardare a ciò che avviene di nuovo qui in maniera critica, ipercritica, o dicendo sempre è un problema, verremo spazzati via, ma cercando di trovare anche delle soluzioni, delle piacevoli soluzioni. Quindi secondo me questo è un cambio di paradigma, un momento importante che va seguito, che va in qualche modo cavalcato, passami il termine, ma che deve essere fatto, come dire, di concerto tra le nuove generazioni e le vecchie generazioni, per trovare un punto di equilibrio in modo che l'informazione sia esattamente quella di cui c'è bisogno e che hanno bisogno sia le vecchie che le nuove generazioni.
0: Grazie al direttore del quotidiano digitale affariitaliani.it, la prima testata in Italia digitale, lo ricordo, Marco Scotti, andatela a leggere, buon lavoro, alla prossima.
3: Grazie, buon lavoro, grazie sempre.
0: E nel ricordo torna a trovarci il direttore dell'agenzia di stampa di N Cronos e autore del libro Storie bastarde, quei ragazzi cresciuti tra Pasolini e la banda della Magliana, pubblicato da Vagliano Editore, che sta avendo un grandissimo successo, tra l'altro Davide Desario. Buon pomeriggio, direttore, bentornato.
3: Buon pomeriggio a tutti voi e a tutti i radioascoltatori, eccoci qui.
0: Eccoti, l'Alto Adige vuole diventare apripista in Italia per il voto elettronico entro il 2028, permettendo così ai cittadini di votare online dal proprio dispositivo oppure con schede elettroniche ai seggi. Secondo te questa è davvero la strada giusta per combattere l'astensionismo oppure il rischio di aprire un fronte enorme sul tema della sicurezza, della privacy e della fiducia nei risultati elettorali?
3: È un tema molto dibattuto. Da una parte sicuramente bisogna cambiare qualcosa, invertire la tendenza che porta a una sempre maggiore astensione, soprattutto a determinate tipologie di votazione come le politiche, le amministrative, sì. Cosa diversa ad esempio sono i referendum. Dall'altra però bisogna stare molto attenti perché lo sviluppo digitale è velocissimo, come stavate dicendo anche poco fa in trasmissione, e i controlli su questo sviluppo purtroppo sono invece sempre molto indietro. Dove c'è il voto elettronico aumentano in maniera vertiginosa i rischi di interferenze, hackeraggi che sono molto pericolosi, tanto più in un momento in cui siamo in piena guerra cognitiva, dove quindi molte realtà anche non istituzionali cercano di influenzare il voto proprio attraverso tutto ciò che è digitale, in particolar modo i social. Insomma, bisogna fare qualcosa, ma bisogna trovare il modo di farlo velocemente e con attenzione, le dovute cautele.
0: Adesso ti fa due domande il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, direttore.
3: Buon pomeriggio.
2: Oggi sembra che le fake news e i contenuti più estremi vengano premiati dagli algoritmi molto più dell'informazione verificata, tanto che a volte le notizie vere quasi non arrivano al pubblico. Secondo lei la responsabilità maggiore è dei social, di chi crea e diffonde questi contenuti, oppure anche degli utenti che spesso ci credono e li condividono senza verificare?
3: Assolutamente degli utenti, cioè i social si basano in realtà pensando che i cittadini, gli utenti siano delle persone valide, intelligenti, preparate e quindi dicono se un contenuto viene condiviso, commentato, c'è un'interazione di tante persone vuol dire che è un buon contenuto e per questo lo diffondo, ma siccome invece le persone spesso anche solo per criticare un contenuto di fatto partecipano all'interazione, diventano in certo qual modo complici di quel contenuto sballato e ovviamente c'è chi se ne approfitta, ci sono giornali che fanno appositamente titoli molto aggressivi
0: e gli perché
3: anche
0: click.
3: Chi si lamenta di quel titolo comunque sia fa parte e partecipa alla diffusione del contenuto.
2: Direttore, social in crescita, l'intelligenza artificiale in espansione, carta quasi scomparsa e TV precipitata intorno al 21% come fonte informativa tra noi giovani. Quale sarà il modello sostenibile dell'editoria nei prossimi anni, secondo lei?
3: Il modello è solo uno, cioè il ritorno del giornalista e del giornalismo al centro, cioè essere sui posti, non raccontare le cose dalla scrivania o raccogliendo informazioni appunto dai social, fare quello che l'intelligenza non può fare, belle interviste come quelle che state facendo voi, documenti che sono inediti, cioè tutto ciò che l'intelligenza artificiale non può fare. E poi soprattutto l'intelligenza artificiale sta diffondendo tante immagini e tanti video falsi, le persone che li condividono si cominciano a sentire un po' stupide. Secondo me piano piano ci sarà un ritorno al valore della parola scritta o parlata.
0: La voce sta ascoltando è quella del direttore dell'agenzia di stampa di Ane Kronos, Davide Desario. Direttore, oggi il dibattito pubblico passa sempre più attraverso le piattaforme digitali, gli algoritmi dei social decidono spesso quali contenuti diventano virali e quali invece restano invisibili. Così non c'è il rischio che una parte del confronto democratico finisca nelle mani degli algoritmi di grandi piattaforme private come per esempio TikTok, Instagram o Facebook?
3: Assolutamente sì, ottima osservazione. L'algoritmo cerca di farti parlare con chi la pensa come te, con chi ha i tuoi gusti e questo di fatto un po' castra la curiosità e la conoscenza. Se tifi per la Juventus ti faranno parlare con persone che la pensano come te, ma se tifi per la Roma ti faranno pensare anche a solo a persone come te. E invece magari il dubbio, che è una delle cose più belle del mondo, avere dei dubbi e porsi, diciamo, la curiosità delle domande diventa sempre minore. gusto, varia per i gusti di film, di musica, di calcio, di politica, di religione. E invece l'intelligenza sta proprio nell'andarsi a cercare qualcuno che la pensa diversamente, perché può aprirti diciamo degli spazi importanti, oppure rafforzare le tue convinzioni proprio perché non ti convince quello che dice lui.
0: Grazie al direttore dell'agenzia di stampa di Enekronos, Davide Desario, buon lavoro e naturalmente alla prossima.
3: Grazie a tutti voi.
0: A te.
2: A presto.
0: Siete in diretta con Igor alla piazza social di Radio 1, dove Verba non volant manent, in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxa Rubra, se preferita di Saxatras. Io sono Igor Righetti, sono le 15:24 minuti primi secondi, nessun altro giro, altra corsa. Signore e signori, nelle Gorazze, tornate a trovarci il titolare e fondatore di Pura Natura Nicola Dalla Grana e il direttore generale Davide Dalla Grana. Buon pomeriggio e bentrovati.
4: Buon pomeriggio signor Righetti, e complimenti ancora per Igora, programma fantastico.
0: Grazie. Allora Nicola Dalla Grana, oggi sentiamo parlare sempre più spesso di cani e gatti allergici o intolleranti, ma quanto incidono alimentazione industriale, additivi e stili di vita?
4: È ovvio che i nostri amati cani e gatti che vivono in casa, in appartamento, quasi sempre sono abituati a mangiare le crocchette, che sono un cibo molto processato, super processato. Ma c'è un'altra abitudine che spesso viene pagata cara dai nostri amati cani e gatti, perché mangiano sempre per un anno o due anni le crocchette al manzo o le crocchette al pollo. Non esiste un cane o un gatto che vive libero nei campi o nel bosco che tutti i giorni si trova un polletto da mangiare o un pezzo di manzo. E quindi il primo errore da non fare mai, visto che amiamo i cani e gatti, è dare sempre per lunghi periodi lo stesso tipo di carne, lo stesso tipo di proteina, perché la flora batterica del cane si abitua e quindi va incontro all'intolleranza alimentare. Ovvio che un cane non è nemmeno abituato a mangiare una crocchetta, un cibo super processato.
0: Certo.
4: Quindi più il cibo è naturale e meglio è. Però purtroppo il cibo che rimane dentro un sacchettino per un anno e mezzo, 18 mesi, conservanti, grande problema per noi umani nel cibi conservati, e soprattutto per loro che mangiano solo questo, mangiano solo le crocchette o cibi conservati. Questo ha un prezzo che purtroppo i nostri amati cani e gatti pagano.
0: Eh già. Nicola Dalla Grana, l'intelligenza artificiale sta entrando ovunque, anche nel settore alimentare del benessere animale. Secondo lei in futuro l'AI potrà davvero aiutare a creare alimentazioni sempre più personalizzate per ogni animale, oppure il rischio è perdere il rapporto con la natura e il buon senso nell'alimentazione?
4: Mi ricollego alla domanda di prima e arrivo a questa qui. La naturalezza che dovrebbe mangiare, la naturalezza del cibo che dovrebbe mangiare un cane o un gatto è alimenti vivi, alimenti freschi. Se lei va su ChatGPT e gli scrive fammi una dieta per me, sportivo, l'età, quello che faccio, o per il mio cane, pesa 15 kg, la razza, barboncino, via dicendo, l'intelligenza artificiale fa una dieta che tutto sommato non è sbagliata. Ma qual è il problema? Dobbiamo andare a comprare la carne, dobbiamo comprare i broccoli, i cavolfiori, le coste bietole, tutti cibi freschi, vivi, che noi a Pura Natura cuciniamo per fare un cibo vivo. Ecco che allora una casalinga o dedica un uomo una parte del suo tempo a cucinare per il suo cane e gatto, e probabilmente mangia anche bene, ma richiede molto tempo, seguire bene le dosi, e poi ricordiamoci che l'intelligenza artificiale, in caso di una patologia come un'intolleranza alimentare, non è un medico veterinario. Quindi quando noi vogliamo divertirci e far da mangiare per il nostro cane gatto, ricordiamo che decidiamo la sua salute come la decidiamo per noi.
0: Chiaro.
4: Però viva Dio, un cane che mangia il cibo fatto dal suo proprietario con l'aiuto di un'intelligenza artificiale sicuramente mangia abbastanza bene. L'importante è seguire bene le indicazioni alimentari.
0: Sentiamo ora il direttore generale Davide Dalla Grana. Buon pomeriggio, benvenuto.
5: Buon pomeriggio a tutti.
0: Adesso le fa due domande il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, prego.
2: Buon pomeriggio. Oggi anche il mondo del pet food passa tantissimo dai social, quindi tramite influencer, video virali e pubblicità che spesso spingono prodotti definiti miracolosi per cani e gatti. Quanto è difficile fare informazione seria sull'alimentazione animale in mezzo a tanto marketing e mode del momento?
5: Sì, possiamo dire che fare informazione seria di per sé non è difficile se sei esperto in materia. La parte più difficile è, diciamo, farsi ascoltare in un mondo in cui il marketing tende a dare messaggi corti, semplici, spesso un po' urlati, no? Cioè, sì. Facciamo un esempio, oggi un messaggio tipico può essere il tuo cane non mangia le crocchette, compra questo prodotto miracoloso. Ecco, noi di pura natura diciamo non crediamo in questo approccio, cerchiamo più che altro di spiegare il motivo per cui un cane tende ad applicare meccanismi di rifiuto delle crocchette, ossia in sintesi uno dei motivi è perché è un alimento spesso fatto a base di farina estrusa a più di 200 gradi. Ecco, questo è il problema, cioè dal momento in cui è fatto con farine che sono di base poco appetibile, poco nutrienti, e una cottura che a 200 gradi abbatte l'appetibilità naturale, che viene poi comunque ripresa diciamo in parte con grassi appetizzanti, alla lunga questo tende a stancare. Questo è uno dei motivi, no? Però quello che cerca appunto di fare pura natura, cucinando, sì, in pentola ingredienti freschi e cercando di divulgare, è diffondere messaggi che devono necessariamente essere più lunghi per essere appunto chiari, anche per andare a fondo rispetto a quello che è il problema. Per noi fare informazione significa dare informazioni, significa fare formazione, cioè il pet genitore, certo, va educato, non va convinto a comprare.
0: Grazie.
5: Ecco, per questo tra l'altro non esiste un prodotto miracoloso, nel senso che esiste un'alimentazione sana, naturale e coerente, certo, con essere il gatto.
0: Grazie a Nicola Dalla Grana e a Davide Dalla Grana di Pura Natura, buon lavoro, alla prossima. Idora tornerà domani, grazie, sempre diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound. Grazie per essere stati con noi anche oggi, buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
2: da Lorenzo Castelluccio
0: e naturalmente dal bassottino Byron.
2: A domani.
0: A domani.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buon pomeriggio da Antonietta di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 15.30 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo in A4 nel tratto Venezia-Trieste. Code per forti grandinate tra lo svincolo La Tisana e l'allacciamento alla 28, la Porto Gruaro Pordenone. Code per un recupero mezzi sulla tangenziale ovest di Milano, segnalati 5 km di coda tra l'allacciamento alla 7, la Milano-Genova, e lo svincolo Baggio Cusago in direzione della Milano Varese. In A4 nel tratto Milano Brescia, code per incidente tra Cormano e lo svincolo Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Ci spostiamo in Liguria, in A10 Genova Ventimiglia, code a tratti per lavori tra Finale Ligure e Orco Feglino in direzione di Genova. Al centro, in A14 nel tratto Ancona Pescara, code per 4 km per lavori tra San Benedetto del Tronto e lo svincolo Pedale in direzione di Ancona. In E45 siamo al centro, traffico rallentato per incidente a incrocio Monte Castrilli in direzione della Viterbo Terni. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
6: In collaborazione con il CIS. Wannabe, il futuro che vorrei.
8: Sono le 15.31 minuti, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi, sms, whatsapp e messaggi audio durante la diretta, e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Investire sui giovani e sulla loro creatività per rilanciare le aree interne del nostro paese è l'obiettivo di un progetto che da 5 anni promuove un percorso dedicato a ragazze e ragazzi under 30 che vogliono mettersi in gioco in territori marginali dove sviluppare idee e progetti. L'iniziativa si chiama, non a caso, Percorsi Spericolati. È promossa dalla Fondazione Pietro Pittini, parte dalle aree interne montane del Friuli Venezia Giulia, che si sono trasformate in un laboratorio diffuso di innovazione sociale e rigenerazione territoriale da diffondere poi in tutta Italia. In questo fine settimana che abbiamo alle spalle si è svolto l'evento conclusivo della 5ª edizione, nel quale sono stati presentati i progetti sviluppati quest'anno dai 28 partecipanti. Ve lo vogliamo raccontare. Saluto Giulio Nascimbene della Fondazione Pietro Pittini. Ciao Giulio, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a tutti e a tutti.
8: Grazie a te. 31 anni, 5 anni fa ha partecipato alla prima edizione di Percorsi Spericolati e ora appunto lavori nell'organizzazione del progetto. Partiamo proprio da quando 5 anni fa con l'associazione Meraki, Desideri Culturali e l'impresa sociale Magma è partito questo progetto ambizioso che punta proprio sui giovani per la rinascita di aree interne del Friuli Venezia Giulia e del paese a rischio abbandono e spopolamento. Dico ambizioso perché quando si parla di giovani si pensa ad un futuro proiettato nel mondo, invece si guarda proprio a loro per la rinascita di questi territori che, diciamo, parlano di tradizione e anche di passato. Giulio.
9: Sì, esattamente. È un progetto dedicato principalmente a giovani che vivono o provengono oppure vogliono trasferirsi a lavorare in aree interne montane e che soprattutto hanno curiosità per i temi che riguardano la progettazione territoriale, quindi su come creare progetti che abbiano una ricaduta sul territorio dei posti di origine in partnership con amministrazioni o piccole imprese artigianali locali.
8: Ecco, quali sono le molle sulle quali fa leva il progetto, le caratteristiche dei giovani, diciamo, sulle quali punta questo progetto, le qualità?
9: Diciamo che in verità non ci sono dei requisiti a livello accademico per i partecipanti, se non appunto quello della curiosità verso queste tematiche, perché poi noi tendiamo a formare gruppi di giovani che siano multidisciplinari per quanto riguarda gli studi accademici, aperti sia a persone, giovani che sono laureati o che sono laureandi, ma anche a ragazzi che hanno semplicemente terminato le superiori e poi si sono dedicati semplicemente al lavoro. E poi noi cerchiamo anche di selezionare i partecipanti in base un po' alla personalità, in modo che quando si vanno poi a creare i gruppi che strutturano in diversi progetti con le aziende e realtà partner, ci siano tutte le competenze e all'interno del gruppo per rispondere ai diversi bisogni che vengono identificati.
8: Ecco, che cosa offre ai giovani questo progetto? Dicevo, in questi giorni, in questo fine settimana c'è stato l'evento conclusivo, ecco, che cosa è stato realizzato in questi mesi?
9: Mi puoi ripetere la domanda? Che non ho
8: Dicevo, che cosa offre ai giovani questo percorso? Cioè, che cosa è stato fatto in questi mesi con loro?
9: Diciamo, che cosa offre? La caratteristica peculiare è che questo progetto è un po' un laboratorio, nel senso offriamo tutta una serie di competenze a livello di formazione che riguardano un po' come negoziare con la controparte, come impostare una comunicazione efficace per quanto riguarda comunicare un territorio. E poi si studiano un po' tutte le varie fasi progettuali, quindi come si crea un'analisi di contesto per partire dal progetto, quali sono gli stakeholder e partner da coinvolgere, come impostare un'intervista se si vuole coinvolgere la comunità, per esempio. E poi il bello, che è un po' la caratteristica più peculiare di tutte, è che i giovani partecipanti poi hanno l'opportunità di passare 2 giorni interi all'interno di aziende o realtà con le quali poi devono sviluppare i progetti. Quindi, per esempio, quest'anno avevamo coinvolto un caseificio e un birrificio del comune di Sutri e di Paluzza, e i ragazzi in quei 2 giorni sono proprio entrati nella realtà. Hanno avuto banalmente la possibilità di mangiare una mozzarella appena fatta e vederla produrre, che diciamo è un'opportunità quella di entrare nelle aziende che non si ha spesso, e soprattutto hanno l'opportunità di proprio mettersi in gioco su quello che riguarda la progettazione come fossero un vero e proprio team di consulenti, che quindi è un po' un test di quello che è poi la vita professionale di chi decide a dedicarsi a questo ambito.
8: Prima di passare di parlare con due dei 28 partecipanti a queste di questa edizione, volevo chiederti, tu hai fatto parte della prima edizione, quindi, e poi sei rimasto in questo progetto nel quale appunto immagino credi molto e hai trovato una realizzazione. Qual è stata la tua motivazione? Qual era il tuo obiettivo che ti ha spinto a partecipare e che cosa hai trovato?
9: Beh, diciamo, la mia è un po' una storia particolare, nel senso che io ho sempre impostato la mia carriera accademica e anche l'inizio della carriera professionale per lavorare in cooperazione internazionale. Io sono sempre stato molto appassionato alla lingua spagnola e soprattutto al continente sudamericano, quindi mi sono sempre immaginato lì. Però poi è arrivato il Covid, quindi mi sono dovuto un po' reinventare. Ho detto, bene, se non posso andare nei posti più reconditi della terra, me ne vado in montagna. E quindi da lì mi è capitata l'occasione di questo progetto e sono sempre stato appassionato un po' dei territori montani. E siccome anche sono sempre stato fuori regione, mi sono friulano, dopo la fine delle superiori sono stato parecchio in giro e questa è stata un po' l'occasione per questi pericolati per me per ritornare sia in regione e sia approfondire tematiche relative alle aree montane, aree interne
8: e poi sei rimasto lì, diciamo forza maggiore.
9: Ho anche la mia ragazza che mi ha portato a tornare anche in regione, quindi anche quello è stato un...
8: Il destino, forza maggiore, esatto. Complice il Covid, però poi ecco, hai trovato la tua strada non tanto lontano, insomma, ma anzi, esatto, il più vicino possibile a casa. Allora, saluto Silvia Tami, ciao Silvia.
10: Buon pomeriggio a tutte e tutti.
8: 29 anni e saluto anche Raffaele Scauzillo, anche lui 29 anni, ciao Raffaele.
11: Ciao a tutti, ciao.
8: Allora partiamo da Silvia, laureata in antropologia di Udine, anche tu insomma sei del territorio del Friuli Venezia Giulia, lavori nella comunicazione di progetti del terzo settore. Ecco, raccontaci un po' quello che è stato il tuo percorso spericolato.
10: Ma allora, innanzitutto è stato un po' esattamente cause di forza maggiore, no? Cioè il mio percorso personale, professionale ha coinciso appunto con il trovamento di questo bando che mi ha portato poi a diventare spericolata. È stato molto bello. Io appunto ho studiato fuori, poi ho vissuto un anno in Slovenia e anche io ho studiato, quindi come Giulio, un po' i temi dell'antropologia, della cooperazione, no, del mondo. E quando sono ritornata a casa dopo l'università mi sono resa conto che conoscevo pochissimo il mio territorio. Allora ho iniziato un percorso appunto anche di letture, andare ad eventi, no? E quando inizi a vedere un po' le vulnerabilità, le criticità, inizi anche a chiederti cosa posso fare io per contribuire, ecco, al mio territorio. E con Spericolati è stato un percorso per imparare a farlo. Poi appunto con giovani da tutta Italia, che quindi ognuno porta la sua esperienza, vissuto, le sue energie e poi appunto questi giorni insieme di chiusura, di anche di scontro poi con le comunità e le aziende con cui abbiamo lavorato è stato bellissimo e preziosissimo.
8: Quindi insomma anche tu avevi uno sguardo più internazionale, uno sguardo lontano, poi invece hai rivolto quello sguardo al tuo territorio, alle criticità del tuo territorio, hai detto ma perché non cercare di fare qualcosa qui? Quindi quali sono ora il tuo progetto, che cosa vuoi fare, il progetto insomma al quale anche hai lavorato in questo percorso che hai fatto con questa edizione, insomma con Percorsi Spericolati?
10: Allora, il mio gruppo, appunto, come diceva Giulio, siamo stati fortunati che hanno potuto assaggiare la mozzarella così in diretta. E noi abbiamo appunto incontrato questa realtà che rappresenta un po' la filiera casearia della montagna friulana, no? Sia tutta la parte positiva della passione, della competenza, dei saperi davvero secolari, che anche le sfide, quindi appunto le piccole e medie imprese che fanno fatica, l'ambiente che cambia, eccetera. E quello che loro di fatto ci hanno chiesto è stato un aiuto come valorizzare proprio la filiera e farle apprezzare da chi consuma, ma anche da, in generale, dalle comunità, no? Cioè di far trasparire il lavoro che c'è dietro. E quindi noi abbiamo prodotto una prima di una mappa delle malghe della Valbut, dove appunto si trovano questi comuni in Carnia, in Friuli, ed è venuto fuori un bellissimo lavoro, perché tiene insieme tutta la parte appunto naturalistica, ma anche un po' di appunto del mestiere, e questa malga che abbiamo scelto di usare come metafora della produzione della filiera è gestita da un giovanissimo ragazzo friulano che ha deciso di rimanere sul territorio. Lui non ha mai pensato di andarsene o di fare un altro mestiere, e di gestire con la sua famiglia una malga che oggi appunto è un presidio di cura territoriale e della produzione. E noi abbiamo avuto anche modo di parlare con lui, di conoscere da vicino, ecco, quella realtà lì, e adesso, cioè, proprio è stato prezioso e bello, e adesso apprezzo ancora di più il formaggio quando lo mangio.
12: Ecco, la tua prospettiva quindi è cambiata tra il partire, andare, insomma, la tua esperienza anche fuori, e il tornare, restare?
10: Sì, ma sicuramente già nei mesi in cui mi ero candidata per corsi sprecolati io già avevo sentito l'esigenza di restare. Questo è stato uno strumento in più, una chiave di lettura in più per il territorio, e quindi diciamo un'altra radice, ecco, un altro legame col territorio, e quindi sì, penso che sarò qui.
12: E che questo sarà il tuo futuro, poi chissà, sei giovane. Raffaele Scauzillo, raccontaci invece il tuo di percorso. Laureato in ingegneria gestionale all'Università di Salerno, di Marcianise, presidente di un'associazione risvegli culturali in provincia di Caserta. Quindi insomma tu vieni da un altro territorio, Raffaele.
13: Sì, io vengo dal Caro Sud, quindi diciamo una testimonianza anche diversa da quella di Silvia, che insomma vive in provincia ad Udine, e quindi ha avuto modo anche di conoscere più da vicino dei territori e le aree interne. Io di aree interne non ne avevo mai sentito parlare, e quindi mi entusiasmava tanto l'idea che tanti giovani da tutta Italia fossero quasi chiamati ad una missione, quella di andare in un angolo della terra un pochino trascurato, dimenticato, e con la loro creatività, con le loro esperienze, le loro idee, provare insieme a, diciamo, ad offrire nuovi spunti e delle visioni diverse alle realtà che poi abbiamo affiancato durante questo percorso e questi mesi, e quindi questo, cioè, proprio mi entusiasmava tanto, e quindi sono stato chiamato per questa missione, e dove grazie comunque ai tutor, alle realtà che ci hanno formato durante la settimana residenziale di qualche mese fa, di poi abbiamo capito, poi abbiamo affiancato le realtà di Paluzza, di quest'area interna di 1800 abitanti che vive delle criticità come tante altre aree interne, come il decremento demografico, la mancanza di spazi, a volte anche di una visione che tiene insieme le cose. E quindi noi abbiamo affiancato, io e il mio gruppo con altre 5 persone, abbiamo affiancato il comune di Paluzza, abbiamo dialogato molto con il sindaco, con l'amministrazione, ci ha raccontato il territorio, abbiamo parlato con le persone, le abbiamo ascoltate, siamo partiti da lì per poi sviluppare un'idea progettuale, ecco. E quindi io invece a Marcianise ho radicato molto, essendo presidente di questa associazione culturale attiva da tanti anni. Siamo un punto di riferimento non solo a Marcianise, che non è un'area interna, è un paese di 40.000 abitanti, ed è un punto di riferimento nell'intera provincia di Caserta. Quindi, però comunque ho sentito l'esigenza di scoprire di più la montagna, le aree interne.
12: E che cosa porti a casa, diciamo, di questa esperienza, di quello che hai scoperto?
13: Porto a casa il fatto che mi ricollego a una frase che ha detto il sindaco alla giornata finale, cioè che delle persone, ancora di più giovani, che vengono da fuori ti aiutano a guardare meglio ciò che tu hai all'interno, perché se ci si guarda allo specchio noi vediamo sempre la stessa cosa, però se ci guarda qualcun altro allora ci aiuta a fare luce su, insomma, su cose,
12: su aspetti che non venivano notati.
13: Sì, sì, e infatti, cioè, questo il sindaco ha detto, e quando noi gli abbiamo parlato dell'esigenza che ci dovesse essere una visione, perché noi abbiamo lavorato sugli spazi che ci sono a Paluzza, ma non c'è una cabina di regia che tiene unite le cose, quindi una programmazione continua che punta sull'attivazione e sulla partecipazione attiva delle persone. Il sindaco diceva è un tema che sul bisogno di relazione, di luoghi di incontro. Il sindaco, insomma, non ci aveva mai pensato a questa cosa, invece un gruppo di 6 giovani provenienti da tutta Italia, con esperienze, background, vissuti diversi, sono riusciti ad accendere dei riflettori su
12: quindi quello sguardo esterno. Tra l'altro, voglio citare proprio le parole che questa mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto ai giovani del Politecnico di Milano nel corso di una visita alla Fondazione Renzo Piano a Milano. Ecco, nelle nuove generazioni c'è una grande capacità creativa, questo crea fiducia. Ecco, mi rivedo questa vostra capacità creativa, ecco, che, insomma, che Mattarella sottolineava proprio oggi. Io saluto in collegamento con noi un'altra giovane che ha partecipato ad uno di questi progetti all'Atere di Percorsi Spericolati, Federica Piazza. Ciao Federica.
14: Sì, buongiorno.
12: Perché le opportunità non terminano con, appunto, l'evento che c'è stato in questi giorni di Percorsi Spericolati. Dopodomani, il 13 maggio, viene aperta una nuova call nazionale di imprese spericolate, appunto un altro programma. Tu hai vinto l'edizione dell'anno scorso. Sì. Ci racconti che cos'è Imprese Spericolate?
14: Sì. Imprese Spericolate è un percorso bellissimo che ci ha offerto l'opportunità di vivere la Fondazione Pietro Pittini insieme a tutti gli altri enti partecipanti. E beh, devo dire che personalmente mi ha abbastanza cambiato anche la vita, vorrei dire, perché ci ha dato l'opportunità di creare questo progetto di rete territoriale nelle zone di Belluno. Noi lavoriamo sui territori interni delle zone di Belluno, Zoldo, l'Alpago, il Cadore, l'Agordino. E stiamo vedendo già, sono appena passati 6 mesi, dei bellissimi risultati, perché oltre a tutta la progettazione, quindi la messa in piedi di un business plan piuttosto che la formazione specifica verticale su ognuno dei nostri progetti, siamo riusciti ad avere effettivamente la rete di contatti per poter realizzare questo sogno, e questo è dipeso solo da loro, quindi è bellissimo davvero.
12: Ecco, tu dicevi mi ha anche proprio cambiato la vita, quindi adesso sì. Quali sono le tue prospettive, i tuoi obiettivi?
14: Beh, io sono partita come libera professionista, ero nel mondo, nel senso che lavoravo a New York, a Copenaghen, in Georgia, piuttosto che l'Armenia. Sono tornata proprio con l'intento di creare qualcosa per questi territori, sentivo la mancanza, e il fatto di aver avuto l'opportunità di vincere e di conoscere tutta una serie di persone, di enti attivi della rete di imprese spericolate, mi ha permesso effettivamente di portare avanti una progettualità molto molto più ampia, e quindi di lavorare non solo con gli enti del territorio come Confindustria, Confcommercio, ma anche proprio con la regione stessa e tutta un'altra serie di enti e di progettualità diverse.
12: Ecco, parliamo molto di ragazzi che vanno fuori, ecco, tu ne sei un esempio, e poi di chi torna come te, che esperienza riporti indietro nel nostro territorio, proprio dalle esperienze che hai fatto fuori?
14: Ma secondo quello che dicono le aziende con cui lavoriamo è una visione esterna diversa, nel senso che cerchiamo di prendere tutto quello che abbiamo visto all'esterno, anche più professionale in alcuni ambiti, ma più ampio, direi, di ampio spettro, e cercare di riportarlo in territori che magari non hanno l'opportunità di accedere a alcuni tipi di conoscenze. Parlo banalmente di corsi di formazione fatti all'estero, che sono stati molto utili per portare una visione più fresca sul territorio, mantenendo però le radici e la tradizione e l'originalità che è bellissima del nostro territorio.
12: E tu questo l'hai messo nel progetto Dolomiti Marketing Hub?
14: Sì, assolutamente. Noi lo racconto?
12: Sì, sì, sì, raccontalo assolutamente, che è poi il progetto col quale hai vinto.
14: Sì, esattamente. Noi stiamo creando, abbiamo già fatto i primi corsi, ci è stato offerto un ufficio interamente gratuito attraverso un partner tecnico. Mi ricollego anche al cambiamento di vita, perché questo partner è una multinazionale da Milano, Webidu, che ci ha offerto l'opportunità di accedere a un ufficio completamente gratuitamente, dove organizziamo tutta una serie di corsi, di attività formative, non solo per il mondo dei disoccupati, quindi nell'ambito del GOL, ma anche con le aziende stesse, aziende piuttosto che artigianali, corsi sui temi del marketing, della vendita, del posizionamento. Inoltre stiamo creando un portale digitale dove all'interno le aziende possono iscriversi, accedere a tutta una serie di eventi di networking sempre tra imprese, incluse anche le visite nelle aziende stesse, aziende di montagna piuttosto che aziende grosse, per esempio nell'ambito dell'occhialeria come la Luxottica. E in più ogni azienda riceve, inserendo la propria partita IVA al codice Ateco, notifiche quotidiane sui bandi e opportunità di settore che vengono aggiunti giornalmente.
12: E quindi insomma portando anche quell'innovazione che è un po' insomma anche la peculiarità delle nuove generazioni. E sì, per tirare anche insomma le conclusioni di questa puntata, di questo racconto che vi abbiamo fatto, Giulio Nascimbene, ecco, che cosa è stato creato in questi anni, cosa ha prodotto questo progetto finora, anche che cosa ha dimostrato con queste 5 edizioni?
9: Beh, innanzitutto ha dimostrato che con il numero delle candidature, che per quanto riguarda il percorso per i quali sono sempre state intorno ai 200 candidature per anno, ci confermano che continua ad esserci interesse riguardo a queste tematiche. E poi ha portato anche soprattutto il fatto che ci sono tantissimi ragazzi giovani che hanno voglia di impegnarsi per i propri territori, ecco, e questa qui è una cosa che è veramente da valore aggiunto e ti dà sempre speranza.
12: Tra l'altro voglio aggiungere dei dati a quello che stai dicendo: cresce il numero di under 40 che scelgono di restare, rientrare, trasferirsi in montagna o in aree marginali, questi sono dati di UNCEM, e parallelamente cresce anche l'imprenditoria giovanile e femminile nelle aree interne, che rappresenta circa il 30% delle nuove iniziative, questi sono dati Union Camere, e tra l'altro Federica Piazza ne è la dimostrazione, dal mondo è tornata in Friuli Venezia Giulia. Si è creata una rete anche di ragazzi che hanno partecipato a percorsi spericolati, Giulio?
9: Sì, diciamo che sono, se non sbaglio, 128 ragazzi con l'edizione di quest'anno, che più o meno sì, rimangono in contatto per edizione, e adesso stiamo cercando anche di riuscire a strutturare un po' questa rete, che per ora è rimasta sempre nell'informalità, è rimasta sempre attiva però in maniera informale. Stiamo cercando di dare un seguito a questo, perdonatemi il termine, capitale umano che creato attorno a questo progetto.
12: Ed è proprio...
9: Stiamo vedendo come dargli un seguito in maniera strutturata, ecco.
12: Ed è proprio un bellissimo capitale umano. Nel 13 parte quindi la call per imprese spericolate, invece il bando per il prossimo anno di percorsi spericolati?
9: E in genere esce sempre a dicembre, prima di Natale.
12: E allora appuntamento a dicembre.
9: Non abbiamo ancora una data ufficiale, ma il periodo è quello.
12: Vorrei citare in conclusione una delle partecipanti, una frase di una partecipante che ha raccontato delle scorse edizioni, dire come da percorsi spericolati sono nati progetti controcorrente, ma sei pazza, gli hanno detto che torni a fare al sud, e lei dice: qui ho capito di non essere pazza ma spericolata. Ecco, percorsi spericolati, percorsi di questi ragazzi che ci hanno parlate, sono stati con noi, che ringrazio: Giulio Nascimbene, Silvia Tami, Raffaele Scauzillo e Federica Piazza. Ci fermiamo qui, grazie alla redazione di Wannabe, Ludovico Suppa alla regia, Massimo Chiadroni in console, linea al GR1 delle 16. Noi torniamo domani alle 15.30. Wannabe.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
15: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
23: La spesa intelligente.
24: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
25: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci studio, buon pomeriggio. Antivirus, non c'è allarme per la popolazione, ribadisce l'OMS. In Italia quarantena obbligatoria per 2 dei 4 passeggeri in isolamento fiduciario.
3: Il sindaco di Torre del Greco e la sindaca di Villa San Giovanni hanno disposto la quarantena obbligatoria per 2 dei 4 passeggeri italiani che erano sullo stesso volo di una donna deceduta per aver contratto l'infezione. Non presentano alcun sintomo, così come gli altri 2, tuttora in isolamento fiduciario sotto controllo. Gli ultimi 28 passeggeri della nave Onius, compresi gli australiani, partiranno tutti con uno stesso volo per i Paesi Bassi. La nave salperà con a bordo 26 membri dell'equipaggio, appena terminate le operazioni. Dall'OMS stamane un nuovo comunicato per confermare che il contagio da antivirus per la popolazione europea è basso. Anche il nostro Ministero della Salute sottolinea che non c'è allarme. In Francia, intanto, sono peggiorate le condizioni della passeggera della nave Focolaio, che aveva avvertito i primi sintomi dell'infezione durante il rientro in patria. E negli Stati Uniti è in quarantena il crocierista risultato positivo al virus. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Stati Uniti, Iran, prosegue il braccio di ferro sulla crisi del Golfo e arriva l'allarme delle Nazioni Unite. Continuano appunto per le conseguenze legate al blocco dello stretto di Hormuz. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, in conferenza stampa ha lanciato un appello affinché lo stretto sia riaperto, perché ha affermato il forte aumento dei prezzi di energia e fertilizzanti rischia di provocare una grave crisi alimentare e di conseguenza umanitaria che metterebbe a rischio fame e carestia altri 45 milioni di persone. Borse europee contrastate mentre il petrolio riprende a correre dopo il marcato accordo fra Stati Uniti e Iran. Per sapere come stanno andando i mercati, la linea va a Milano. In diretta per noi Sabrina Manfroi.
4: Buon pomeriggio, un avvio contrastato per Wall Street, mentre in Europa la seduta prosegue nervosa con lo stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Nei primi scambi il Dow Jones è sopra la parità, mentre il Nasdaq è leggermente sotto. Invece è in luce il petrolio che riprende a salire, il Brent è a $103 al barile, sale anche il prezzo del gas a €45,9 al megawattora. Bene in questo momento Milano come Londra, salgono entrambe dello 0,46%, Francoforte perde lo 0,15%, male Parigi che cede lo 0,82%. A Piazza Affari in evidenza i titoli petroliferi, Eni sale del 2,7%, ma il titolo migliore è di Asorin che guadagna il 5%, male invece i titoli legati alla difesa con Avio che cede l'8,8%, Leonardo perde il 4,8%, infine euro-dollaro stabile a 1,1787. Linea allo studio.
2: La cronaca con il delitto di Garlasco per Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima. Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci di Andrea Sempio. Intanto, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, gli inquirenti della nuova inchiesta della Procura di Pavia sostengono che in un audio Sempio sembra svelare l'orario in cui entrò nella villetta dei Poggi per uccidere. È in corso dalle 10 di stamane fino alle 18 lo sciopero dell'ENA, l'ente nazionale assistenza al volo. Gli addetti al controllo del traffico aereo del centro di Roma e dell'aeroporto di Napoli Capodichino interrompono l'attività per lo stop di 8 ore indetto da Will Trasporti. A Cagliari sciopero di 4 ore fino alle 17 dei lavoratori del principale scalo sardo, limitati finora ai disagi con circa il 15% dei voli cancellati negli aeroporti interessati dalle agitazioni. In chiusura il tennis con gli internazionali di Roma. La linea in diretta Emilio Mancuso che ci aggiorna su cosa sta accadendo.

0: negli ottavi di finale uno straordinario, Andrea Pellegrino, che è stato bravissimo, ha battuto in due set Tiafoe, e dunque ci potrebbe essere un ottavo di finale tutto azzurro qui agli internazionali BNL d'Italia. Partita cominciata da pochissimo e c'è subito una palla break nel primo game dell'incontro con Popirin al servizio, 30-40. Popirin che serve, Sinner ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere, e saremo in diretta subito dopo questo GR su Radio 1 Sport per la radiocronaca integrale di questa sfida così attesa qui agli internazionali BNL d'Italia, da dove vi restituiamo la linea con la collaborazione tecnica di Federico Foroni.
1: Grazie, è tutto, la linea al pomeriggio di Radio 1, mentre il GR1 torna alle 17.
2: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
4: Il pomeriggio di Radio 1.
5: Lunedì 11 maggio, le ore 16 e 5 minuti, 6 in questo istante, una nuova settimana. Davanti a noi, in nostra compagnia, in studio, Raffaele Roselli, qui a Saxa Rubra, con me Claudio De Tommasi e con noi anche Simona Arrigoni, come sempre.
1: Che vi saluta dagli studi Rai di Milano, un buon pomeriggio di Radio 1 a tutti voi.
6: E i nostri saluti vanno ovviamente e necessariamente anche a tutti voi che siete all'ascolto. Vi invitiamo come sempre a scriverci 335-699-2949.
5: Veniamo ai temi oggi in scaletta. Medio Oriente, ancora stallo nelle trattative per scongiurare una ripresa delle ostilità e liberare lo stretto di Hormuz. Seguiremo le notizie e approfondiremo l'argomento con i nostri ospiti.
1: Altra vicenda internazionale da seguire, la diffusione dell'antivirus. Nessun allarmismo, ma cercheremo di raccogliere informazioni utili.
6: Nel mondo dello spettacolo, al cinema, è la vigilia del Festival di Cannes, per cui ci collegheremo con Miriam Mauti proprio lì da Cannes. E poi nei nostri studi, spazio alla musica italiana e anche alle curiosità dei nostri borghi e delle nostre città.
5: E andiamo con la musica, con la come sempre.
6: Inevitabilmente come sempre.
5: Stiamo la parlando... musica di Radio 1.
6: La musica del pomeriggio di Radio 1, ancora più precisi. Allora, ha fatto la sua grande figura al Festival di Coachella, il festival di cui si parla di più di quest'estate e da un po' di estate a questa parte. Si chiama Sombra, è apparso sul palco, su quel palco, su quel prestigioso palco, con il leader di quelli che erano gli Smashing Pumpkins e che ancora sono. Questo è il suo nuovo singolo, si chiama Potential e lui è Sombra.

0: Allora, Sombra con qualche reminiscenza da Daft Punk, questo è il suo nuovo singolo, quello che si chiama Potential. Entriamo adesso nel vivo degli argomenti di questo lunedì qui al pomeriggio di Radio 1.
1: E dicevamo ancora in apertura, in alto mare, un possibile accordo che ponga fine alla guerra in Medio Oriente.
2: L'Iran boccia il piano americano, parla di richieste eccessive. Trump bolla come inappropriata la risposta di Teheran e torna alle minacce.
1: Allora, sui possibili scenari interviene oggi con noi il direttore di analisi difesa Gianandrea Gaiani. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi e ai radioascoltatori.
1: Dunque Gaiani, prossima mossa in questa partita che rischia di tornare, no, da diplomatica a militare.
3: Caramuccio ormai da diversi giorni, chiamiamole così, nel Golfo, gli americani colpiscono imbarcazioni iraniane, anche esplosioni sui lati opposti del Golfo, no? Qualche esplosione in Iran, altre negli Emirati Arabi, insomma la tensione militare torna alta. Il problema credo sia legato al fatto che l'Iran non si considera sconfitto in questa guerra, anche perché è uscito vincitore da quei 40 giorni di offensiva israeliana e americana in cui avrebbe dovuto cadere il regime, venire distrutto il programma nucleare, che peraltro l'Iran nega abbia sviluppi militari, e del resto anche l'intelligence americana sembra confermare che non vi siano sviluppi militari nel programma nucleare iraniano, almeno non imminenti. Ma neppure la distruzione degli arsenali di missili iraniani è stata raggiunta da Stati Uniti e Israele. Allora è chiaro che oggi sul piano negoziale Israele e Stati Uniti e soprattutto Trump abbiamo bisogno di un successo diplomatico, che però fanno fatica a ottenere cercando di piegare un Iran che non si sente sconfitto e che quindi non è disposto ad accettare condizioni capestro, e per questo il rischio è di tornare alle armi. Ma io credo che il prossimo vertice dei prossimi giorni, mercoledì, fra Xi Jinping, che è un grande sostenitore, la Cina insieme alla Russia, dell'Iran, e Trump, possa portare a qualche margine di intesa. Lo vedremo nei prossimi giorni.
2: E all'interno di questo dialogo difficilissimo tra l'Iran, gli Stati Uniti, di mezzo c'è un'Europa. Un'Europa che con le sue sanzioni è stata definita da parte di Israele un'Europa che emette sanzioni inaccettabili, mossa da idee politiche. Il ministro Crosetto fa sapere che in Italia, in missione a Hormuz, solo se c'è la tregua.
3: Ma sì, è giusto così, nel senso che l'Europa non è riuscita a sviluppare una strategia diplomatica, un'iniziativa diplomatica per fermare il conflitto, ma è anche vero che questo conflitto lo hanno scatenato due alleati dell'Europa, forse i più importanti, Stati Uniti e Israele, senza neppure avvisarci, e le conseguenze di questa guerra, che né Israele né gli Stati Uniti hanno saputo vincere, sono un disastro economico anche per l'Europa, in realtà per il mondo intero, ma tra le economie più colpite dalla questione di Hormuz vi sono quelle asiatiche e quelle e l'Europa, ed è evidente che l'Europa oggi sia disponibile a mandare forze navali per sminare il Golfo Persico, per mantenere sicura quella linea, quella rotta che attraversa lo stretto di Hormuz, ma soltanto in un contesto di guerra. Del resto questa non è una guerra dell'Europa, non lo è per l'Italia, l'ha detto oggi anche il premier britannico Starmer, non è una nostra guerra, non è nei nostri interessi questa guerra. Questa guerra l'hanno scatenata due nostri alleati, Israele e Stati Uniti, contro i nostri interessi. Non è la prima volta che succede, e infatti mi pare che i rapporti anche all'interno dell'Alleanza Atlantica, fra le due sponde dell'Atlantico, non siano proprio rosei in questo periodo.
1: Lei, Gaiani, citava prima appunto la delicata trasferta in Cina, no, del presidente americano Trump, mercoledì il vertice con Xi Jinping, ci sarà Hormuz al centro sicuramente, ma parleranno anche di dazi, materie prime, e sullo sfondo Taiwan e la Groenlandia?
3: Ma non so se arriveranno fino lì. Oggi il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha detto che la questione medio orientale sarà al centro del dibattito, quindi la crisi del Golfo, la crisi di Hormuz. Vedete, la Cina è un grande acquirente di energia sia dall'Iran sia dalle monarchie arabe del Golfo, quindi a sud del Golfo, ed è un grande fornitore di tecnologie anche militari sia all'Iran sia ai paesi arabi. Quindi la Cina già nel febbraio 23 2003 aveva mediato la fine delle tensioni fra l'Iran e le monarchie sunnite arabe del Golfo Persico, tensioni che oggi con la guerra sono ritornate. Quindi credo che abbia tutto l'interesse a ripresentarsi in quella regione la Cina, non solo perché acquista energia, è fondamentale per la sua economia, ma a ripresentarsi in quella regione come una nazione che porta stabilità, nel momento in cui invece gli Stati Uniti hanno portato instabilità in quella regione, scatenando una guerra che poi non sono riusciti a controllare né a vincere.
2: Torniamo a parlare di Europa sul fronte russo-ucraino. Stefano Stefanini sulla Stampa oggi scrive: Putin sperava in un regalo di Trump, adesso deve fare i conti con l'Europa, perché Bruxelles è l'unica che può discutere assieme a Kiev che cosa sia accettabile nei negoziati.
3: Ma io credo che la situazione sia un po' diversa. Credo che Trump non è riuscito ad arrivare a una pace in Ucraina perché l'Europa ha di fatto detto all'Ucraina: ti sosteniamo noi militarmente e finanziariamente, cosa che era molto difficile potesse accadere o svilupparsi nel tempo per le difficoltà anche energetiche e economiche dell'Europa, che si sono ingigantite con la crisi di Hormuz provocata dagli Stati Uniti e dall'intervento di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Oggi l'Europa è in gravissime difficoltà economiche e giustamente, io penso con un po' di buon senso, il Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, per ben due volte in pochi giorni ha accennato a una ripresa di dialogo con la Russia per risolvere le questioni strategiche fra l'Europa e la Russia, quindi anche ovviamente la guerra in Ucraina. Questo segnale è stato recepito perfettamente dalla Russia. Putin ha parlato addirittura di nominare un inviato europeo e addirittura ha suggerito chi? Schröder, l'ex cancelliere tedesco, che è stato uomo di Gazprom nel momento in cui venne costruito il Nord Stream. Quindi io valuto che, al di là della propaganda che si sviluppa su entrambi i lati, se già si parla di nominare un inviato europeo che dialoghi con la Russia, beh, vuol dire che il sottotraccia, a bassa visibilità, Russia ed europei stanno già aprendo un dialogo, perché questa guerra non è più nell'interesse di nessun dei due e va conclusa a tutti i costi, perché l'Europa non è più in grado di sostenere con la crisi energetica in arrivo i costi della guerra degli ucraini, sia economici sia anche militari.
1: La lettura di un canale aperto. Gianandrea Gaiani, certo. Direttore Analisi Difesa, grazie per essere stato con noi.
3: A voi.
1: I conflitti in corso, Simona Arrigoni, si ripercuotono inevitabilmente anche in tanti settori, e tra questi anche il turismo.
2: E questo, Raffaele, è il periodo in cui chi non l'ha già fatto sta programmando possibili vacanze, con il pensiero di possibili imprevisti, rincari e anche cancellazioni.
1: Allora, qualche notizia e qualche consiglio. Li chiediamo a Maria Grazia Pisanò, direttrice del Centro Europeo Consumatori Italia. Benvenuta al pomeriggio di Radio 1.
4: Grazie, buon pomeriggio anche a voi, a radioascoltatori.
1: Possiamo partire dalle nuove linee guida varate dall'Unione Europea?
4: Sì, che assolutamente nulla cambiano sullo scenario di quelli che possono essere i diritti dei passeggeri, e questo la Commissione europea l'ha voluto ben sottolineare, nel senso che la scarsità di carburante non incide sui diritti dei passeggeri, che continueranno ad avere, insomma, il diritto al rimborso se il volo viene cancellato, all'assistenza in attesa di una riprotezione su un volo ulteriore, ma anche alla compensazione, perché bisogna ben distinguere se tra la scarsità di carburante, cioè e invece il fatto che magari le compagnie per risparmiare non lo acquistino. In quest'ultimo caso non si può pensare di parlare di circostanza eccezionale, perché il caro carburanti non può essere, la Commissione l'ha ben sottolineato, una circostanza eccezionale, e quindi il consumatore ha diritto anche eventualmente a un risarcimento nel momento in cui il volo viene cancellato per motivi appunto attinenti scelte del vettore, scelte organizzative del vettore, e non viene avvisato prima dei 14 giorni dalla partenza. Quindi i diritti non cambiano rispetto a quello che comunque si sta verificando in tema di caro carburanti.
2: Dottoressa Pisanò, consumatori in allerta comunque, ma anche la situazione umanitaria, perché l'ONU parla proprio di un gravissimo rischio di crisi umanitaria. Hormuz, merci fermi per 23,7 miliardi. Avete provato a fare i primi importanti conti?
4: Ma ancora no, perché comunque il discorso è che noi onestamente andiamo ad analizzare più quello che possono essere l'impatto delle scelte imprenditoriali o comunque delle crisi che impattano, vanno a impattare sui consumatori. Non abbiamo avuto però ancora avuto modo di verificare o quantomeno di delineare con evidenza quelli che possono essere effettivamente gli impatti concreti nella vita di un cittadino europeo giornaliera, insomma.
1: E tornando, diciamo, all'argomento viaggi, le assicurazioni, se, quando, quali fare, gli italiani non sono molto abituati a utilizzare questo strumento.
4: No, ma è anche opportuno, in effetti, rendere chiaro che proprio perché l'Europa garantisce una serie importante di diritti per i viaggiatori, è altresì importante conoscerli per evitare di acquistare polizze assicurative che in realtà vanno a coprire situazioni già tutelate dalla normativa. Quindi il discorso è che la maggior parte, quando acquistiamo delle assicurazioni, ecco, dobbiamo tenere prima di tutto in mente una cosa. Allora, se acquistiamo un pacchetto turistico e i problemi derivano dalla nostra impossibilità eventualmente a partire lì, o anche se acquistiamo dei servizi singoli turistici, il volo, l'hotel, allora è importante sapere che Se siamo noi a cancellare il viaggio, forse avremmo delle difficoltà ad ottenere rimborsi, ma se il vettore o l'albergo a cancellare nel contesto di un pacchetto turistico, noi comunque abbiamo diritto ad ottenere il rimborso del pacchetto turistico. Mi spiego meglio. Allora, bisogna stare attenti al fatto che se acquisto un biglietto aereo, poi acquisto un albergo e il vettore mi cancella il volo, allora in quel caso noi quello che andremo a perdere non è il biglietto dell'aereo, perché ci viene rimborsato, andremo a perdere eventualmente il costo dell'albergo, perché i due servizi non sono collegati, quindi la cancellazione del volo non impatta eventualmente sulla validità del contratto dell'albergo. Quindi se non acquistiamo tariffe rimborsabili, probabilmente l'albergo non ci verrà restituito. Se acquistiamo invece quelli che possono essere dei pacchetti turistici, quindi un pacchetto che comprende più servizi come il trasporto, l'albergo, ma anche il noleggio dell'auto, allora in quel caso, se viene meno un servizio da parte sempre dell'operatore economico, in quel caso invece abbiamo diritto al rimborso dell'intero pacchetto. Quindi è importante sapere questo, che ogni qualvolta il servizio viene cancellato dall'operatore economico, il consumatore ha il diritto al rimborso, cosa che non avviene invece se siamo noi, se il viaggiatore che per esigenze personali vuole annullare il contratto. Quindi, allora in quel caso forse conviene acquistare la polizza, perché in quel caso si viene coperti dalla polizza, ma non perché non ne avremmo diritto.
1: Quindi resta uno strumento da utilizzare con attenzione, insomma, guardando bene quali sono le proprie opportunità. La ringrazio, Maria Grazia Pisanò, di essere stata con noi.
4: Grazie a voi.
0: Torniamo alla musica con un gruppo belga, tra l'elettronica, il rock e il pop, formatosi nell'ottobre del 1995. Si chiamano Due Foniche. Il loro primo grande successo è stata una canzone del 2000 che si poneva una domanda: ma è davvero così sbagliato essere completamente impazziti per te? Una domanda d'amore. Mad About You, sono gli Uberphonic. Pubblicità e poi torniamo qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
4: La spesa intelligente.
5: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
6: Ulisse, ho voglia di navigare.
7: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
6: No, voglio navigare con il gigante.
7: Ah!
8: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
9: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
11: Via, via.
10: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
12: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
0: Il pomeriggio di Radio 1.
13: 16:30, quasi 31, andiamo all'argomento antivirus. Ieri a Tenerife, lo sbarco dei passeggeri dalla nave Focolaio, riscontrata la positività di una cittadina francese i cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, è un americano.
14: 4 in Italia le persone sotto osservazione sbarcate da un volo aereo sul quale era salita una donna sudafricana, poi morta a causa del virus. Quarantena obbligatoria per 2 marittimi, un ragazzo di Torre del Greco e un 25enne calabrese.
13: Il ministro della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Abbiamo in linea con noi l'epidemiologo Giovanni Rezza, professore di igiene al San Raffaele di Milano. Benvenuto, Rezza.
15: Salve, salve.
13: Professore, cosa sappiamo del virus? Insomma, sintomi, contagi, aggressività? Siamo attrezzati per fronteggiarlo?
15: Allora, è un virus molto aggressivo dal punto di vista clinico, su questo non ci sono dubbi, perché ha una letalità di circa il 30%. Per quanto riguarda però il contagio, ecco, non è come il virus del Covid SARS-CoV-2. Perché? Perché in quel caso c'era tanta gente che magari aveva solo un raffreddore, se ne andava in giro e contagiava altre persone. In questo caso invece i malati stanno purtroppo molto male, il che vuol dire che vengono facilmente identificati ed anche isolati, quindi a quel punto non possono più trasmettere. Il punto qual è? Che molto probabilmente trasmettono l'infezione solo coloro che hanno già i sintomi. Se così è, allora il focolaio dovrebbe essere contenuto in tempi relativamente rapidi. Dico relativamente rapidi perché il tempo di incubazione è lungo, noi ci aspettiamo quindi che ci saranno ancora altri casi.
13: Tipo 40 giorni
15: sulla nave. Diciamo fra 2 e 4 settimane nella maggior parte dei casi, però può arrivare fino a 42 giorni. Quindi è chiaro che i provvedimenti quarantenari sulla nave sono stati presi a seguito del secondo caso, la moglie del caso indice, diciamo, quindi non prima del 26-27 di aprile. Se ci facciamo i calcoli, insomma, buttiamo in avanti il tempo di incubazione, vediamo che arriviamo a fine maggio per stare del tutto tranquilli, no?
14: Dobbiamo aspettarci delle misure restrittive?
15: Ma io credo che quello che è stato fatto finora, per esempio in Italia, sia ispirato al massimo della precauzione. Nel senso che questi quattro italiani, per esempio, sì, è vero che sono stati su quell'aereo, però la signora c'è stata per poco tempo perché è stata disimbarcata subito dopo, quando si sono accorti che avevano dei sintomi. Loro non stavano vicini alla signora, da quello che si è capito, quindi il rischio che loro hanno di sviluppare la malattia è veramente, veramente molto, ma molto basso. Per cui l'eccesso di precauzione in questo caso è meglio sempre tenerlo.
13: Certo,
15: perché
13: certo.
15: Stiamo parlando di una malattia che per fortuna sembra non essere molto contagiosa, che però è molto grave dal punto di vista clinico, quindi meglio cedere che deficere, come si dice.
13: Ecco, come informazione, quali sono proprio i sintomi che devono mettere in allarme, se ci sono poi dei farmaci per fronteggiare il virus?
15: Allora, non ci sono sintomi che devono mettere allarme noi in Italia in questo momento, questo diciamolo, perché per fortuna, da quello che sappiamo, al meglio delle nostre conoscenze, non ci sono casi di trasmissione in Italia, assolutamente no, non ci sono neanche casi, perché certo, abbiamo solo questi quattro passeggeri che
13: in osservazione
15: sono stati isolati, che erano ancora sani e asintomatici, quindi non c'è nessuno che dovrebbe rischiare da questo punto di vista. In genere i primi sintomi possono essere anche molto aspecifici, anche simili a una gastroenterite, tipo nausea, vomito, diarrea. Ci sono molti altri virus che causano questi sintomi. Chiaramente, siccome si tratta però di un virus che dà una sindrome polmonare, quando arriva la tosse con l'insufficienza respiratoria, beh, a quel punto allora certamente ci troviamo di fronte a dei sintomi che sono più specifici per una polmonite grave, per un coinvolgimento polmonare grave, ed è quello che dopo, purtroppo in alcuni casi, non pochi, fra quelli malati, portano addirittura alla terapia intensiva. Perché? Perché non ci sono farmaci antivirali specifici. Questo è uno dei punti cruciali. È un'infezione abbastanza rara, endemica nelle Americhe, però è proprio per questo probabilmente non c'è stata molta ricerca sui farmaci, certamente.
14: Professor Rezza, l'esperienza drammatica del Covid ci ha lasciato qualcosa in termini di insegnamento? Riusciamo ad affrontare questa situazione in maniera diversa o restiamo sempre in qualche modo impreparati?
15: Ma a me sembra che la reazione ci sia stata, anche se è vero che qualcuno dice si è perso un po' tempo all'inizio su quella nave, però il primo caso, io credo la diagnosi era difficilissima, insomma il primo paziente che è morto con una sindrome polmonare, cardiopolmonare, non era identificabile, eccetera. È antivirus, una nave sperduta nell'Atlantico. E quando c'è stato il secondo caso, allora si è capito evidentemente che si trattava di qualcosa che poteva essere anche più pericoloso. A quel punto si è intervenuti, certamente ci sono state diverse persone a contatto con malati e questo ha portato questo primo grappolo di casi, ancora vediamo che state sulla nave,
13: esatto.
15: Sono ancora a rischio di sviluppare
13: Intanto la linea con lei si è un po' peggiorata, comunque siamo in chiusura di intervista. Giovanni Rezza, sì, la ringrazio, le auguro buon lavoro e magari nei prossimi giorni torneremo un po' a fare il bilancio della situazione, se lo permetterà.
15: Grazie a voi e speriamo di fare un bilancio positivo. Senz'altro. In tempi brevi.
13: Grazie.
11: Torniamo alla musica, e alla musica italiana nel caso specifico, scritta da Antonio Stash, Fior di Spino, Davide Petrella e Calcutta, insomma nomi importanti della musica italiana. È una canzone che si inserisce in un mondo fatto di finta perfezione, così scrive Antonio Stash. Ci piace pensare che qualcuno esista che si appassiona ancora a un suono vero, registrato davvero. Si chiama Rolling Stones e loro sono The Colors.

0: si chiama Rolling Stones, suonato e decisamente reggae, è il nuovo singolo dei Colors.
1: E siamo, lo avevamo annunciato, al Festival di Cannes, abbiamo l'inviata Miriam Mauti in linea con noi. Buon pomeriggio Miriam.
2: Buon pomeriggio, come state? Tutto bene?
1: Assolutamente sì, Festival di Cannes alla vigilia, tanti film, come sempre, tante star attese, poca Italia.
2: Sì, poca Italia, ci sarà un po' di coproduzione, un po' di ospiti italiani anche in film, attori italiani per esempio in film non italiani, avremo comunque il restauro dell'Innocente di Visconti che verrà presentato, così come un documentario in Cannes Classic, su Vittorio De Sica, quindi insomma di cinema italiano in qualche modo si parlerà, così come sicuramente Monica Bellucci sarà sul Monte des Marches, sul red carpet del Festival di Cannes, dove sono attesi tantissime star come sempre. Avremo tutte le star del cinema francese praticamente, a cominciare da domani sera, perché l'apertura sarà dedicata ad una commedia brillante francese che si chiama La Venus Électrique. È una commedia romantica ambientata nei primi del Novecento. Domani, quando finalmente cominceremo anche a vedere i film, finora abbiamo visto soprattutto la preparazione del festival, e proprio mentre vi parlo in questi momenti è cominciata una conferenza stampa del direttore del festival Thierry Frémaux, che racconterà un po' che cosa ci aspetta nelle prossime due settimane. Vi posso dire però, guardando il materiale che ci è stato fornito, che sicuramente c'è tanto cinema d'autore in concorso e non, tante cose curiose che aspettiamo, per esempio un film di Soderbergh che ricostruisce l'ultima intervista di John Lennon data l'8 dicembre di quel 1980, poco prima di essere ucciso, ma in cui John Lennon è ricreato con l'intelligenza artificiale, e la cosa non è stata presa benissimo dal mondo del cinema. Poi ci saranno film storici su De Gaulle, su Thomas Mann, due film sul Bataclan, quindi la Francia si racconta in qualche modo.
1: Assolutamente, quindi insomma tutti i versanti anche delle emozioni sulla Croisette. Sì. Siamo alla vigilia del festival, tappa importantissima per il cinema internazionale. Magari lunedì prossimo torni con noi a darci poi qualche giudizio sui film che hai visto.
2: Volentieri, perché finalmente potremo parlare dei film dopo
1: esatto.
2: Averli visti.
1: Grazie a Miriam Mauti, la nostra inviata a Cannes. Intanto Claudio De Tommasi, quando si parlava di John Lennon, alzava il sopracciglio
3: sull'intelligenza artificiale che avrebbe ricreato John Lennon. Simona.
4: E adesso parliamo di musica. Partecipano per la prima volta tra i Big al 76esimo Festival di Sanremo con La Felicità e Basta, una canzone che ribalta l'idea della felicità come conquista, come un premio da guadagnare. La felicità è invece un diritto naturale perché sei vivo, una dichiarazione poetica e politica nel senso più umano del termine, essere felici perché semplicemente basta così. Da lì un album insieme, coppia nella musica e nella vita. Un titolo ironico, Luna di miele. Sono al pomeriggio di Radio 1, Maria Antonietta e Colombre con il nostro Claudio De Tommasi.

0: non possiamo dire direttamente da Sanremo, perché un po' di tempo è passato.
1: Un po' di tempo effettivamente è passato.
0: Però questa era la canzone di Sanremo, Felicità e Basta. Con noi Maria Antonietta e Colombre. Benvenuti a Radio 1, benvenuti al pomeriggio di Radio 1.
2: Buon pomeriggio allora.
1: Grazie mille.
0: Eccoci. Come state? Domanda d'obbligo.
1: Ma direi bene. Un po' di allergia primaverile.
0: È una malattia del tempo, visto sì, che siamo in primavera piena.
1: Però benissimo, siamo contenti.
0: Un sacco di cose sono successe però nel frattempo. No, cioè,
1: così
0: dire,
1: pare.
0: Così ci hanno detto.
1: Così ci hanno detto, esatto. Da fuori di noi, così ci hanno detto. Sì, abbiamo fatto questa avventura pazza di Sanremo. Come dici tu, è passato un po' di tempo, però sembra anche un po' ieri, perché comunque è stata un'esperienza potente. Quindi giustamente hai bisogno di tempo poi per elaborarla, diciamo così, e anche per recuperare un po' psicologicamente e fisicamente. Però sì, c'è stata quell'avventura, poi abbiamo fatto ovviamente tante attività di promo, abbiamo fatto le prove per il tour che insomma stiamo per cominciare.
0: Ci siamo.
1: Esatto, e quindi sì, dai, tante cose.
2: E tante cose succederanno, spero.
1: Speriamo.
0: E altre ne cerchiamo e speriamo che accadano, e cerchiamo di fare in modo che accadano. Il punto però è che mi ricordo una frase, mi viene in mente quando si parla di perfezione, una frase di Sting di qualche tempo fa, anche questa hai citato, Pet Sounds, io cito Nothing Like the Sun di Sting, in cui una canzone a un certo punto dice: ma cercare la perfezione su questa terra significa vivere su questa terra nell'inferno, per cui questa perfezione può essere anche una dannazione. Ma voi l'avete applicato? Cioè, nel senso, felicemente imperfetti in questo luna
1: diciamo
0: di miele?
1: Diciamo che ognuno cerca sempre, quando fa le sue cose, no, di farle nel migliore modo possibile, quindi punta alla perfezione,
0: certo,
1: con la consapevolezza che sarà molto difficile raggiungerla, diciamo. E poi non lo so, io penso che quando, se mai uno facesse una cosa perfetta, allora a quel punto smetterebbe di fare quella cosa. Cioè, se uno scrive il romanzo perfetto, dice vabbè, l'ho scritto.
0: Anche perché quando poi,
1: cosa fare,
0: quando
1: ora
0: lo riscrivi più,
1: un cosa romanzo, fare ora?
0: Una canzone perfetta.
1: Quindi non lo so, forse non vuoi neanche fare una cosa perfetta perché ti piace fare questa cosa, quindi vuoi continuare a farla e quindi sbagli.
2: È bello il viaggio, non il punto d'arrivo, no? Alla fine. Cioè,
0: è un po' consolatorio però questo.
2: Sì, è consolatorio, però ti mette sempre alla ricerca di qualcosa del sacro graal, no? Quindi è quello che è interessante, no?
0: Il fatto di avere comunque avuto, prima di Luna di Miele, prima della vostra storia musicale e non soltanto musicale, aver avuto una storia per certi versi parallela, per certi versi dissonante, possiamo dire, come normale che sia, vi ha fatto arrivare a questo Luna di Miele, quindi a lavorare insieme in quale maniera? Cioè, con un passato che va cercato, va coniugato, va rispettato, cosa?
2: Ma il passato ovviamente va sempre considerato e rispettato, no? Luna di Miele alla fine è nato per questo rispetto per il passato passato insieme, nella musica ma anche no, e questa cosa ha fatto sì che volessimo celebrare un po' tutto questo percorso fatto fino adesso, e quindi abbiamo detto: ma senti, ma perché non scriviamo un disco insieme? E da lì abbiamo ritrovato insomma delle vecchie cose che avevamo registrato i primi giorni che ci eravamo conosciuti e l'abbiamo
0: completate. Quindi eravate già partiti con il piede giusto, insomma,
2: paradossalmente sì, anche perché stare tanto tempo con una persona per due pepati un po' così come noi, insomma, se non ci fosse un territorio in comune non sarebbe semplicissimo.
0: Non sarebbe, ma scrivere, lavorare, vivere, amare insieme è poi difficile o è uno stimolo?
2: È uno stimolo delirante.
1: Sicuramente l'abbiamo fatto anche perché dopo 15 anni comunque di vita condivisa e musica condivisa, perché ovviamente nel momento in cui io facevo i miei dischi lui c'era e quindi a volte li produceva o a volte comunque io mi confrontavo
2: e per me
1: poi
2: uguale,
1: andavamo a suonare insieme, insomma diciamo che dopo 15 anni di questo tipo di esperienza sapevo dentro di me che sarebbe stata comunque un'esperienza bella e diciamo che era una sfida ovviamente, uno stimolo eccetera, però di fatto sarebbe stata un'esperienza comunque al 99% bella, altrimenti non l'avrei affrontata, diciamo, sicuramente. Quindi avevamo degli indizi per sapere che sarebbe andata comunque bene, ci saremmo divertiti, ecco, nel farlo.
0: Divertito. Il divertimento quanto conta nel fare musica?
1: Tutto, per me è il 100%. Nel momento in cui non lo so, in passato nella mia esperienza ci sono stati dei momenti in cui era molto difficile per me divertirmi nel fare questa cosa, e la prendevo un po' troppo seriamente, non so come.
0: Quindi causa di stress. Per
1: e quindi era diventato sì. motivo un po' di sofferenza, no? E quando durante un tour complice una band, insomma, in cui c'era un equilibrio molto bello, io ho ritrovato proprio il divertimento di giocare ed era tutto un gioco. Ovviamente è un lavoro, certo, però certo. era tutto un gioco. E in quel tipo di libertà ho ritrovato proprio la gioia di fare questa cosa ed è la ragione principale per me per farla. Nel momento in cui questa cosa non mi dà più gioia e mi dà un altro tipo di sentimento, allora per me non vale più la pena. E quindi per me è tutto il divertimento.
2: Sono d'accordo.
0: Poi arriva il tour a un certo punto.
2: E lì si gioca.
0: Che succede?
2: Lì si gioca.
0: Lì si gioca seriamente.
2: Lì si gioca e anche lì, no? E alla fine... Il punto di arrivo di quello che tu magari hai maturato nel corso di magari un paio d'anni che ci hai messo per scrivere un disco, per registrarlo, per arrangiarlo, eccetera, eccetera. E finalmente c'è quello che la musica, secondo me, dovrebbe avere come fine ultimo, cioè il senso di comunità, l'incontro con le persone
0: cioè
2: che
0: comunque ti seguono.
2: Cioè il
0: senso di comunità, dici, quando c'è un concerto, c'è tra sì. i musicisti sul palco e con i musicisti e con coloro che sono venuti
2: sì.
0: a sentirlo.
2: Sì, esatto. C'è... questo penso che sia la cosa fondamentale, questo scambio, no? Perché a volte si pensa alla musica come un atto solipsistico che tu stai da solo a creare, eccetera, eccetera. Invece penso che dopo aver fatto quel tipo di percorso là è bello andare a largo nel mare, no? Quindi bagnarsi con le persone, cioè nel senso comunque vivere una cosa insieme per quella durata del concerto, con quello che è una serata che accade in quel momento e magari no, mai più, cioè nel senso
0: è un mai più, infatti. Sì, perché ogni cosa è a sé, no? Vive in quel momento.
2: Sì, ed è bello appunto anche lì, con un po' di esperienza, andare a portare magari uno spettacolo che sia speciale, perché noi siamo fan, no? di band, di musicisti, di cantautori incredibili che in quella serata particolare creano qualcosa che succede solo lì. Ed è lì il senso di comunità, quando si partecipa a qualcosa che accade in quel momento. E quello è fondamentale.
0: È fondamentale, questa è l'esperienza live che porta appunto queste cose sì. nel caso specifico sì. e particolare. Il fatto di arrivarci comunque dopo aver fatto, perché voi ce l'avete un bel passato, quella che chiamano gavetta, no? Al confronto di tante altre cose, penso a tanti altri musicisti, o al fatto di essere fan di altri musicisti, quindi di aver assorbito quelle che sono le vibrazioni di questa cosa, aiuta da un confronto troppo alto oppure cos'è che si muove dentro di voi?
2: Beh, sicuramente aiuta tantissimo, perché nell'esperienza più recente, quando suoni in quel palco, no? La Sanremo, l'Ariston, eccetera, eccetera, ovviamente mi sono reso conto di quanti chilometri con le mie scarpe, con le nostre scarpe abbiamo fatto, no? Quindi puoi scendere quelle scale, sì, certo, sono momenti comunque anche di tensione, eccetera, eccetera. Però comunque alla fine i tuoi piedi ti raccontano che di cose un po' ne hai calpestate, quindi dici ok, cioè è un bel teatro, ho già suonato altre volte in un teatro e quindi portiamo quello che siamo qui sopra. E se magari non avessimo avuto magari tutto un percorso lungo fatto di posticini piccoli, sempre più grandi, eccetera, eccetera, nei club molto belli, sicuramente sarebbe stato più difficile, perché ti ritrovi là e dici, oddio, adesso cos'è sta cosa? Poi se cominci a pensare alle persone che sono a casa, che ti guardano, sei spacciato.
0: Allora ti si paralizza completamente il tutto. Parlavate prima della creazione delle canzoni che sono nate subito, e anche del fatto di aver ritrovato, per esempio, Felicità e Basta, ma di averla composta in cucina, come ho letto. Quindi non c'è un posto magico dove la canzone arriva, cioè può arrivare in qualsiasi momento, per quello che è la vostra esperienza.
2: Più che il luogo sono le persone, quando stai con
1: sì,
2: una persona che non ti senti giudicato, ti senti comunque capito, che puoi essere te stesso al 100%, può essere sia un parcheggio assolato con una ruota bucata o
0: come Abbey Road. Non ti gira particolarmente bene.
2: Esatto, o Abbey Road o la cucina di casa. Ecco, però se quindi, stai con la persona giusta, certe cose che sono nell'aria, magari puoi essere più facilitato a catturarle.
0: Luna di Miele, come dicevo, è il vostro album che porterete in giro, l'avete già iniziato, ma Luna di Miele, titolo ironico come Maria Antonietta teneva a specificare, anche perché altrimenti l'aspettativa è già altissima, già uno si brucia prima ancora di iniziare. Però tutto questo è come diceva anche, adesso dopo Stenga citiamo Claudio Baglioni, è strada facendo, cioè nel senso le cose si formano, si spostano, si riequilibrano mano a mano, nel vostro caso?
1: Ma sicuramente il processo di scrittura di questo disco è stato un processo lunghissimo, se ci pensi, no? Perché appunto le prime bozze risalgono a 15 anni fa, inconsapevolmente, però...
0: dove non c'era neanche magari il progetto di
1: assolutamente, non c'era neanche l'idea di magari passare tutto questo tempo insieme, o non c'era neanche la certezza di fare questa attività dopo, certo, tutti questi anni, insomma... Quindi semplicemente anche lì stai in una dimensione di gioco, le abbiamo scritte, no? E per me sempre quando vince quella dimensione lì le cose sono sempre un po' più vere, perché no, non c'è la dimensione della strategia, della progettualità, che sono tutte dimensioni...
0: Un calcolo
1: sacre,
0: matematico.
1: Per carità, cioè nel senso... Però nella creatività, secondo me... tendono a essere più un limite che un aiuto, e invece quando nella creatività prevale, no, una logica, una dinamica di gioco, di solito quello che accade è più valido,
2: più
1: è più vero,
2: è più
1: forte poi in definitiva.
0: E allora Maria Antonietta e Colombre qui al pomeriggio di Radio 1, vi auguriamo di continuare a giocare un bel po' e ci sentiamo da Luna di Miele per chiudere questo nostro incontro. Gomma americana, avete qualcosa di specifico da raccontare? Questa non è nata in cucina?
1: No. Questa no, era una di quelle antiche bozze.
0: Ah, quindi questa viene da tempi non sospetti.
1: Che poi, proprio per rendere giustizia a questo lungo processo di, come dici tu, anche di continuo aggiustamento e metamorfosi, in realtà c'è stato anche un passaggio a Palermo dalla rappresentante di lista. E sono andata a trovare i ragazzi e abbiamo messo altri tasselli su, vedi, questo brano, e poi dopo l'abbiamo chiusa insieme, quindi
2: poi ritornate in cucina
1: e poi ritornate in cucina. Certo,
0: la cucina mi sembra un luogo chiave,
1: certo, perché l'unica stanza della nostra casa in cui c'è abbastanza spazio per mettere
0: per cucinare e suonare magari a volte allo, esatto, stesso tempo. Allora voi siete Colombre, Maria Antonietta, insieme a noi qui al pomeriggio di Radio 1. Grazie per essere
1: grazie
0: stati qui con noi.
1: E
0: questa si chiama Gomma americana.

0: E allora Maria Antonietta e Colombre sono stati qui con noi al pomeriggio di Radio 1, sono le 59.30, è il momento a secondi del GR1, poi torniamo ancora qua, saremo pronti per voi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 17.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buon pomeriggio. Antivirus in apertura, disposta la quarantena obbligatoria per due marittimi italiani. Fanno parte del gruppo dei quattro passeggeri che erano a bordo del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti la donna sudafricana infetta, poi deceduta. Si tratta di un 24enne di Torre del Greco e di un 25enne di Villa San Giovanni in provincia di Reggio Calabria. La decisione è stata presa dai sindaci delle due località che hanno firmato un'ordinanza che stabilisce un isolamento di 45 giorni. È risultato positivo intanto anche un passeggero americano, mentre si sono aggravate le condizioni di una donna francese. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran non si sblocca, lo stallo sui negoziati dopo il no di Teheran al piano americano.
3: Donald Trump, infuriato, definisce inaccettabile e inadeguata la risposta di Teheran alla proposta americana per chiudere il conflitto. Il presidente Pezeshkian, dialogante, afferma che il negoziato è possibile. Il portavoce della diplomazia Baghei giudica generosa e razionale l'offerta del suo governo, che comprende lo stop alle ostilità in tutta la regione, la fine del blocco navale americano, lo sblocco dei beni iraniani congelati e il controllo iraniano sullo stretto di Hormuz. I falchi Pasdaran invece attaccano Trump. Non ha importanza che al presidente americano non piaccia la nostra proposta. Intanto l'Iran continua a tessere la tela diplomatica con una nuova telefonata tra il ministro degli esteri Araghchi e il saudita Bin Farhan, mentre si guarda alla visita di Trump in Cina mercoledì come possibile punto di svolta. L'ambasciatore iraniano a Pechino afferma: sosteniamo il piano di pace in quattro punti presentato dalla Cina. Intanto lo stretto di Hormuz resta bloccato. Secondo una stima dell'Associazione dei Porti Italiani, nel Golfo Persico restano ferme quasi 1.000 navi per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci. Francesco Mincone, GR1.
2: Torniamo in Italia con la cronaca e la strage di Fidene confermata. In appello la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, che durante una riunione di condominio uccise quattro donne. Era l'11 dicembre 2022. Gli stessi giudici della Corte d'Appello di Roma hanno confermato anche la condanna a 3 mesi nei confronti dell'ex presidente della sezione tiro a segno nazionale della capitale. L'uomo era accusato di omessa custodia dell'arma. Il diletto di Garlasco, legali al lavoro su documenti e perizie depositate dalla Procura di Pavia che riscrivono l'omicidio del 2007.
4: Un nuovo soliloquio emerge dalle carte della Procura di Pavia, in cui Sempio, intercettato nel 2017 ai tempi della prima inchiesta, dice: è successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa, e dopo qualche frase incomprensibile alle 9.30. Non è certo che si riferisca a Chiara Poggi, che la mattina del 13 agosto del 2007 disattivò l'allarme alle 9.12. In base alla consulenza della professoressa Cattaneo, i PM ipotizzano che la morte possa essere avvenuta dopo le 9.45, un orario che escluderebbe dalla scena del delitto Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, condannato a 16 anni di carcere. La Procura di Pavia, convinta della sua innocenza e della colpevolezza di Sempio, rilegge negli atti gli elementi che portarono alla sentenza del 2015. Impianto accusatorio respinto dal legale della famiglia Poggi, che dopo aver studiato nuove consulenze e conclusioni dice: non vedo spazio per una revisione della sentenza Stasi. Un anno fa Alberto Stasi disse agli inquirenti: Chiara non mi parlò mai di Andrea Sempio né di possibili avance, quello che per i magistrati sarebbe il movente del delitto. Milano, Camilla Manconi, GR1.
2: Il colosso svedese degli elettrodomestici Electrolux ha annunciato 1.700 esuberi su un totale nazionale di circa 4.000 addetti, lo riferiscono fonti sindacali. Nessuno stabilimento in Italia sarà escluso dalla riduzione di personale, in particolare è stata annunciata la chiusura dell'impianto di Cerreto d'Esi in provincia d'Anconi, in cui operano 170 lavoratori. E siamo agli internazionali di tennis di Roma. In campo Jannik Sinner contro l'australiano Alexei Popirin. In diretta per noi Emilio Mancuso.
5: Buon pomeriggio dal Foro Italico, 6-2, 5-0, tutto per Jannik Sinner contro l'australiano Alexei Popirin, 15-0 adesso per Sinner al servizio, serve per il match, un match durato finora poco più di un'ora, 1 ora e 3 minuti esatti per la precisione, con Sinner che ha dominato questa partita dall'inizio alla fine, un primo set

0: Sinner al servizio 15-0, 15 pari adesso, serve per il match Jannik Sinner. Naturalmente continueremo alla fine del GR il nostro racconto su Radio 1 Sport di questa sfida tra Sinner e Popirin, con il vincente di questa partita che poi affronterà negli ottavi di finale domani un altro azzurro, Andrea Pellegrino, uno dei grandi protagonisti di questo torneo, che è stato capace di battere in due set l'americano Francis Tiafoe. Siamo 30-15 adesso sul servizio di Jannik Sinner. Chiedo allo studio se abbiamo ancora qualche secondo.
1: Sì, seguiamo gli ultimi scambi, Emilio, fino al match point.
0: Benissimo, benissimo. Allora, 30-15 sul servizio di Jannik Sinner, a due punti dal match. Jannik il conquistatore, così abbiamo deciso di chiamarlo in queste giornate romane, perché vuole conquistare davvero tutto, vuole fare il Rafa Nadal sulla terra battuta. 40-15 con il dritto incrociato e l'errore di Popirin a sua volta sempre con il dritto in corsa, e dunque 40-15 per Jannik Sinner, ad un solo punto dalla vittoria, ad un solo punto dagli ottavi di finale, come detto, in un derby tutto azzurro con Andrea Pellegrino. Risponde quasi attaccato ai tabelloni pubblicitari l'australiano contro il servizio di Jannik Sinner, servizio ad uscire con il rovescio, saltellando ancora così il numero uno del mondo, il tentativo di palla corta da parte di Popirin e il recupero vincente con il rovescio da parte di Jannik Sinner, che dunque chiude così questa sfida contro Alexei Popirin. La stretta di mano tra i due giocatori, sono 30 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000 per il numero uno del mondo, come Novak Djokovic, di record in record. Braccia al cielo per Jannik Sinner, saluta il pubblico, l'applauso corale del centrale del Foro Italico per questa ennesima vittoria da parte di Jannik Sinner. 1:06 per battere 6-2, 6-0 l'australiano Alexei Popirin dal Foro Italico, con la collaborazione tecnica di Federico Foroni dalla festa del Foro Italico. Linea allo studio.
1: Grazie dunque ad Emilio Mancuso, e con la vittoria di Sinner chiudiamo questo GR. La linea torna ora ai colleghi del pomeriggio di Radio 1, prossimo GR1 alle 18. Buon ascolto.
2: Pomeriggio di Radio 1.

0: E lei qui al pomeriggio di Radio 1 è Ricky Lee Jones, una figura di culto della musica americana. Questo è il suo più grande successo, 1979, si chiamava Chuck in Love. Piccola, breve storia ma estremamente significativa. Allora, Chuck E. Weiss, la canzone è dedicata proprio a lui, era una figura di culto del sottobosco di Los Angeles di quei tempi. Grande amico di Tom Waits, che con Ricky Lee Jones e Raphael Annuish ha avuto una lunga e complicata storia d'amore. Bene, Weiss lavorava come lavapiatti al Troubadour di Los Angeles, che è uno dei locali storici della musica americana, e dove proprio Ricky Lee Jones suonava. Bene, a un certo punto poi Ricky Lee Jones conobbe proprio Tom Waits, l'amico di Weiss e quello che sarebbe stato il suo futuro e lungo fidanzato, nel parcheggio del locale Troubadour, e loro insieme giravano con questa Cadillac del 49, perché Tom Waits ce l'aveva costantemente parcheggiata là, cioè era praticamente la sua casa, e divennero una coppia leggendaria, una coppia più bella e più fragile della controcultura americana proprio di quei tempi, perché sia Tom Waits che Ricky Lee Jones erano abbastanza ai margini di quella che era l'industria discografica.
1: Icone dell'underground.
0: Icone tutte e due dell'underground. Questa si chiamava Chuck Is Love perché a un certo punto il loro amico Chuck E. Weiss si innamorò e lei si scrisse una canzone.
1: Noi però dall'underground passiamo a, come dire,
0: all'overground,
1: ai piani alti perché abbiamo la nostra mezz'ora dedicata ai territori e partiamo da Mantova, dove abbiamo in linea il direttore scientifico del Food and Science Festival, Alberto Agliotti. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Preciso, non sono il direttore, sono uno dei curatori.
1: Uno della direzione. Beh, con Food
2: and... Faccio parte.
1: Bene. Food and Science. Beh, allora, 120 ospiti, 150 incontri, 8 palchi. Che cosa accade? Diciamo le date, si comincia venerdì e per tutto il weekend. 15-17 maggio.
2: 15-17 maggio con un'anteprima il giovedì sera al chiostro del convento dei frati di Mantova. Ci teniamo anche a raccontare questa anteprima, certo, con una cena dedicata allo spreco, cioè a come evitare lo spreco sostanzialmente, e poi si entra nel vivo del programma con quei numeri che stavi raccontando. Sì, Mantova è una città bellissima, si presta molto a queste iniziative, e noi da 10 anni ormai abbiamo pensato di popolarle in questi giorni per raccontare un po' la scienza e la tecnologia che stanno dietro alla produzione del cibo, alla produzione, al consumo, insomma tutto quello che sta intorno al cibo e che ha molto di scientifico, anche se uno magari non ci pensa sempre.
3: Allora, come la scienza riscrive le regole della tavola?
2: In tanti modi lo fa, prima ancora della tavola, lo fa già dal campo, diciamo, da dove nascono i cibi, quindi dall'agricoltura, e lo fa da sempre, perché l'agricoltura, che nasce insomma intorno a 10-12 mila anni fa, è da subito pratica scientifica, magari all'inizio un po' rudimentale, però è scienza applicata proprio. Si provano a fare delle cose, si vede come reagisce il terreno, si cerca di selezionare le piante e di avere sempre le colture che servono e sempre migliori. Negli ultimi secoli, e ovviamente nell'ultimo secolo in particolare, negli ultimi decenni, questa scienza è diventata qualcosa di molto più preciso, raffinato, e ci permette di avere un controllo molto più efficace sulla produzione del nostro cibo, e ci permette di avere cibo più buono, migliore e per più persone, insomma per tutti. Quindi c'è la scienza, dalla genetica alla chimica, c'è l'agronomico ovviamente, c'è tutta la tecnologia che si usa in agricoltura, e poi c'è in tavola, c'è la nutrizione, c'è la logistica dei trasporti e c'è anche l'antropologia, perché il cibo è anche un fatto culturale ovviamente.
1: C'è anche la politica, tra crisi climatiche e conflitti che mettono anche in discussione l'approvvigionamento anche delle merci.
2: Certamente, la politica ovviamente ha un ruolo, noi in questo, che è un festival di scienza ma che allarga lo sguardo, gli orizzonti, lo diciamo sempre che insomma la scienza fornisce le basi per prendere certe decisioni, diciamo, però poi queste decisioni riguardano anche altri settori, riguardano l'economia e devono passare dalla politica. La crisi climatica è un ottimo esempio, perché ci siamo immersi, l'agricoltura e la produzione di cibo in generale, insomma, sono responsabili di una fetta della delle emissioni e quindi del problema, ma sono anche quelli che per primi sentono il problema, e la politica deve aiutarci a prendere decisioni giuste sia per mitigare il problema sia per adattarci, perché comunque col clima nuovo dobbiamo fare i conti.
3: Si parlerà anche di agricoltura spaziale nella Luna. Noi spesso l'abbiamo trattato come argomento qui al pomeriggio di Rai Radio 1.
2: Si parlerà di agricoltura spaziale, che è un'agricoltura molto italiana anche, e che insomma servirà per nutrire gli astronauti del futuro, perché come diciamo sempre è un po' difficile portarsi la borsa della spesa da terra tutte le volte che si fa un viaggio nello spazio, e quindi prima o poi per le colonie lunari future e per chissà magari i viaggi su Marte bisognerà essere in grado di produrre il cibo e sostanzialmente coltivare delle verdure, perché è da lì che si parte, ma questo serve anche perché poi impariamo delle cose che sono utili a terra, cioè come usare al meglio tutti gli ingredienti, come usare al meglio le risorse, come non sprecare niente.
1: Tra gli appuntamenti previsti leggo anche di una cacio e pepe scientifica, però invito insomma gli ascoltatori ad andare a Mantova per scoprire di che si tratta. Intanto saluto tutta la direzione scientifica del festival, Alberto Agliotti, un abbraccio a voi del festival di Mantova Food and Science, 15-17 maggio.
2: Un abbraccio a tutti voi, grazie dell'invito e venite a Mantova, vi aspettiamo.
1: Però da Mantova scendiamo pure a Matera, adesso. Matteo Marchitelli.
0: Un'altra straordinaria città, tra l'altro.
1: Assolutamente. Comitato direttivo.
4: Buon pomeriggio.
1: Festa della Bruna. Marchitelli, benvenuto al pomeriggio di Radio 1. Ma prima di tutto.
4: Grazie mille.
1: Leggo il titolo di una notizia all'Università di Harvard. Studia la festa della Madonna della Bruna come un modello globale?
4: Sì, questa è una notizia straordinaria perché ci dà la possibilità di rafforzare e tutelare la storia della città dei Sassi. L'Università di Harvard quest'anno ha deciso di intervenire cercando di tutelare a 360 gradi l'evento più importante del territorio lucano, e questa è una notizia che sto dando in anteprima, quindi siete i primi a saperlo ad ottobre. Esatto, sì. Quindi è una esclusiva, ad ottobre andremo ad Harvard proprio a raccontare la festa della Bruna e far sì che diventi un case studies della medesima università. Quindi l'università più importante al mondo che studia una festa quasi millenaria che proviene da una delle città più antiche al mondo, che è appunto Matera.
1: Bellissimo.
3: È un legame tra l'altro fortissimo quello con la Bruna. Ecco, che cos'è la sua storia che rivive ogni anno e soprattutto una preparazione che è lunga tutto l'anno? Addirittura leggevo che a dicembre era stato svelato il bozzetto del carro trionfale della festa della Bruna 2026, il tema biblico.
4: Sì, esatto. A dicembre abbiamo svelato il disegno preparatorio, il bozzetto del carro trionfale che viene realizzato da Francesca Cascione, un'artista materana, che poi sarà distrutto il 2 luglio al termine di una giornata straordinaria definita il Capodanno per i materani. La festa della Bruna è nata nel 1389, ma in realtà affonda le sue radici ben prima di questa data, e noi dell'associazione organizziamo l'evento più importante e più grande del Sud Italia, lavoriamo 365 giorni l'anno, quindi non ci fermiamo mai, perché non lavoriamo solo per tutelare e valorizzare l'evento, appunto la festa della Bruna, ma lavoriamo affinché possa svolgersi e si svolga ovviamente nelle condizioni più favorevoli, affinché non ci sia nessun evento che possa renderla impraticabile.
0: Allora, la festa della Bruna, dedicata appunto alla Madonna Santissima della Bruna a Matera, in un momento in cui Matera sta vivendo, possiamo chiamarla una rinascita culturale, sono tante le cose che stanno succedendo, tra l'altro anche l'attenzione di set cinematografici prestigiosi, ma non solo, centro culturale, insomma davvero la riscoperta importante in una città straordinaria come Matera.
4: Sì, Matera è la roccaforte della storia umana, è una delle poche città al mondo in cui la vita non si è mai interrotta dal Paleolitico ad oggi. L'unico neo che abbiamo avuto è stato intorno agli anni 50, in cui è stata nominata Vergogna Nazionale, ma nel 93 è stata nominata Patrimonio dell'UNESCO. Nel 2019
0: è un bel salto, direi.
4: Esatto. Ora è diventata l'orgoglio d'Italia, perché Matera ha saputo, appunto, come succede un po' per la festa della Bruna, morire e rinascere. E questa è una degli elementi più importanti che ci contraddistingue. E ora Matera è capitale nel 2026 mediterranea della cultura e del dialogo. E un altro elemento che rafforza la cultura e la storia della nostra città, oltre ovviamente a essere luogo in cui vengono girati tantissimi film internazionali.
1: No, ma infatti davvero anche queste occasioni possono favorire nuovi anche investimenti, no? Culturali e anche economici.
4: Certo, infatti la Bruna è proprio uno di questi, essendo appunto l'evento più importante per il territorio, si sta dando ancora più lustro non solo per le attività internazionali messe in campo come Harvard, ma anche per le attività territoriali che vengono svolte non solo appunto durante il periodo della festa, ma anche nei periodi che non sono coinvolti da questo grande evento.
1: Comunque la ringrazio, Matteo Marchitelli.
4: Grazie a voi,
1: del Comitato Direttivo Festa della Bruna, anche per la notizia che ci ha dato, quindi l'appuntamento
4: in anteprima
1: ad Harvard.
4: Ad ottobre.
1: Bene, magari vi richiamiamo per sapere com'è andata.
4: Certo, grazie mille.
0: Allora, la festa della Bruna a Matera. Simona, siamo arrivati al momento dei saluti.
3: Pensa quando saremo anche noi patrimonio immateriale del pomeriggio di Radio 1, ti immagini?
0: Presto allora, lo diventeremo.
3: Perché no? Allora, con questo sogno noi ci salutiamo tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1: Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami e qui per la parte tecnica, in Corso Sempione a Milano per la RAI, Alberto Gramegna.
0: Gianluca Liberati e Giovanni Leporare per la parte tecnica qui da Roma e poi ovviamente Alex Messina alla regia.
1: E ovviamente Sogni d'Oro a Simona Rigoni, appuntamento a domani.
3: Guarda che poi si concretizzano, i sogni diventano realtà.
0: Bisogna stare anche attenti a quel che si sogna. Comunque ci salutiamo con, a proposito di sogni diventati realtà, con un brano dei Red Hot Chili Peppers, forse dal loro album di successo ma anche più critico nei confronti dello stile di vita americano. Si chiamava Californication, l'anno era il 1999. Questa critica soprattutto nei confronti di se stesso, visto che l'ha scritta Anthony Kiedis, che dei Red Hot Chili Peppers è il cantante.
1: Sogni psichedelici.
0: Sogni psichedelici, estremamente psichedelici. Ci risentiamo domani alle 16:05 qui su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
1: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
3: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
4: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20.30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
5: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E passiamo alla pagina sportiva.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
14: La spesa intelligente!
15: Meteo Radio.
16: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata piovaschi al nord e sull'Appennino centrale, specie su quello tosco-emiliano, con cielo parzialmente coperto. Ampi spazi di sereno al sud, con piovaschi attesi sulla Campania. Per domani, martedì 12 maggio, residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
15: Oggi economia.
17: Bentrovati all'ascolto di Oggi Economia da Amalia Carosi. Oggi siamo dalla Fiera di Milano, tutto food, e il nostro tema è il futuro è bio. Ne parliamo in apertura con Nicoletta Maffini, presidente di Assobio. Buonasera.
18: Salve.
17: Allora, in Italia aumentano i consumi, il settore biologico vale 6,8 miliardi di euro di fatturato, il 3,8% della spesa italiana è bio, un tasso di crescita di quasi il 5% l'anno, che è molto più alto delle spese comuni. Come si spiega questo successo del bio?
18: Penso che sia dovuto alla consapevolezza dei cittadini che la salute passa dal piatto, quindi è fondamentale fare attenzione a cosa, come ci alimentiamo, con quali ingredienti mettiamo nel carrello. E ci sono anche delle ricerche che come associazione abbiamo promosso e contribuito a divulgare, che spiegano proprio come una dieta mediterranea biologica fa sì che il microbiota intestinale ha, diciamo, un effetto molto positivo. Quindi questo aiuta a spegnere una serie di infiammazioni che nel tempo, ecco, potrebbero poi degenerare. Quindi c'è più consapevolezza.
17: C'è più consapevolezza, ma resta il gap del prezzo. Il differenziale di prezzo rispetto ai prodotti convenzionali è sceso molto in questi anni, fino a 10 anni fa era il 20%, ora è intorno all'8-7%, e questo quindi può avvicinare maggiori clienti. Lo chiedo a Federico Cappi, direttore marketing di Conserve Italia, che fa prodotti sia biologici che non biologici, quindi ha uno sguardo su tutti e due i campi.
19: Sì, come Conserve Italia abbiamo il controllo della filiera agricola e quindi riusciamo ad avere delle coltivazioni sia convenzionali con produzione integrata sia biologiche. È chiaro che la coltivazione biologica che noi mettiamo sul mercato con i marchi Valfrutta, Cirio, ha sicuramente un costo di produzione più alto ed è molto variabile in funzione degli anni. Ci sono degli anni in cui il meteo e l'agricoltura è più semplice e quindi i costi di produzione sono più bassi, altre volte sono più alti. È chiaro che il gap dal punto di vista del consumatore ci deve essere, perché il prodotto è diverso, è di maggiore pregio, quello biologico. Quando il gap diventa troppo alto, il consumatore si ritrae. Quindi un giusto equilibrio intorno ai valori che ha detto, dal 10 al 15%, sono dei valori che sono riconosciuti dal consumatore sia a livello italiano che a livello europeo e permettono lo sviluppo del consumo del prodotto biologico.
17: Il biologico si concentra come analisi di vendita su pochi prodotti, il 53% della spesa bio si focalizza su 15 categorie, i best seller sono le uova ad esempio e le gallette. Simona Fiorentini, che è la direttrice marketing di Fiorentini e fa gallette e snack, quali sono però i settori a cui si potrebbe allargare il discorso del bio, quali sono i mercati da conquistare?
20: Ma sicuramente il mercato dei sostitutivi del pane è un mercato veramente molto interessante. Noi come gallette già da principio proponiamo un prodotto fatto con cereali biologici, dal momento che l'Italia è produttrice di tantissimi cereali bio come il riso, il mais, è molto più facile estendere questa categoria anche ad altri mercati, quali ad esempio quello degli snack salati. Quindi noi già da qualche anno promuoviamo il fatto di poter creare degli snack biologici da poter dare ad esempio ai bambini a scuola. Adesso stanno nascendo anche nuove tendenze, appunto fanno dei bandi di gara apposta per gli snack biologici nelle scuole, e quindi questo sicuramente è un fattore di grande ampliamento del mercato che prima non esisteva.
17: E questo si collega a quello che diceva prima Nicoletta Maffini, della presidente di Assobio, appunto un'educazione alimentare, un'educazione anche a quello che sono i valori nutritivi del bio. A Marcello Pennazzi invece voglio chiedere perché invece il bio nella pasta non decolla, perché solo l'1% delle vendite del bio riguarda la pasta.
21: È così, il dato è ancora più deficitario per quanto riguarda la pasta all'uovo, che è quella che noi produciamo.
17: Perché
21: sia
17: lei è amministratore
21: secca,
17: delegato di Luciana Mosconi, che ricordiamolo fa pasta all'uovo.
21: Sì, sì, come dicevo, il dato è anche più basso per la pasta all'uovo secca e anche fresca. Noi siamo stati, credo, tra i primi, forse la primissima azienda 30 anni fa a fare una linea biologica. Io ci credevo moltissimo. Ci credo tuttora per alcuni paesi magari un pochino più evoluti. Il nostro, il paese Italia, è un pochino reticente rispetto al prodotto bio nel settore della pasta. Ci siamo dati una spiegazione, forse il consumatore si sente comunque rassicurato su filiere tracciate, prodotto 100% italiano, su controllo di produzione continui, che sicuramente fanno anche gli altri colleghi su altre produzioni, però comunque su un prodotto che è molto genuino, soprattutto la pasta all'uovo secca e fresca, e che rassicura già forse il consumatore che non è disponibile a spendere, nel mio caso, un pochino di più, quasi il 20% in più, perché tra l'altro in questo momento le uova biologiche sono molto molto costose, c'è un forte gap rispetto, diciamo, a quelle tradizionali.
17: Nicoletta Maffini, oltre che presidente di Assobio, è anche direttore generale di CONAPI, il consorzio degli apicoltori. Il miele, per esempio, è uno di quei prodotti che uno dà per scontato che sia sempre biologico, ma non è così.
18: Esatto, ha detto bene. Il consumatore, sbagliando in maniera importante, dice: ma come, il miele non è tutto bio? No, il miele non è tutto bio. Innanzitutto è molto importante la cura delle api, Quindi le api si ammalano come tutti gli animali, come anche gli esseri umani, quindi vanno curate in questo caso con acidi naturali senza antibiotici. Quindi questo è un aspetto molto molto importante. L'altro aspetto è quello che riguarda, diciamo, le fioriture che devono essere biologiche. Quindi è naturale che ci sono delle situazioni dove non c'è una certificazione, è sempre un cartellino. Immaginiamo un bosco di acace nella zona prealpina, ecco, però se pensiamo a una coltivazione di agrumi in Calabria o in Sicilia, ecco, lì ci deve essere la certificazione biologica che, diciamo, garantisce che anche quella fioritura è stata curata con metodo biologico, quindi senza utilizzare chimica di sintesi.
17: Diceva prima Marcello Pennanzi che in Europa sono forse i mercati più adulti per quanto riguarda il biologico. In Europa ricordiamo che ogni secondo si spendono 2.000 euro in prodotti biologici, cioè, e vale 60 miliardi il mercato. Per voi può rappresentare un mercato di sbocco? Lo chiedo anche a Simona Fiorentini. Sono mercati che possono rappresentare un'ulteriore chance per le vostre imprese?
0: Sì, assolutamente sì, tutti i mercati più evoluti sicuramente prestano più attenzione alla qualità degli ingredienti e quindi sono molto più ricettivi sul biologico.
17: Marcello Pennazzi, è l'Europa la vostra frontiera?
21: Ma allora, senza dubbio, io poi non vorrei mandare un messaggio sbagliato, cioè noi non molliamo, la nostra azienda continua a produrre una linea biologica, anzi facciamo un riposizionamento anche di PEC, di immagine, per poterlo comunque proporre con maggiore forza ancora ai mercati italiani e ai mercati sicuramente internazionali più pronti a recepirlo.
17: A Federico Cappi di Conserve Italia, appunto, succhi di frutta e altre cose.
19: Conserve di pomodoro.
17: E conserve di pomodoro, chiedo, siccome vedo che dai dati si punta sempre di più su ristoranti e bar che utilizzano prodotti biologici, voi avete una richiesta in tal senso? Cioè la ristorazione vi chiede più biologico oppure alla fine quando è processato va bene anche il prodotto convenzionale?
19: No, la ristorazione è un canale evoluto e chiede anche prodotti biologici, quindi abbiamo delle linee dedicate e biologiche per questo canale di distribuzione, quindi sia la parte di ristorazione e sia anche la parte di bevande biologiche. Il biologico rappresenta l'elite di determinati consumi e ci sono dei consumatori che sono estremamente attenti a quello che il ristoratore offre, quindi la possibilità di dare prodotti biologici diventa un'arma strategica anche per noi, per poter essere dei fornitori, diciamo, di grande valore per la ristorazione. E tutto ciò è ancora più valorizzato quando il biologico è italiano, che noi facciamo arrivare attraverso le nostre coltivazioni direttamente tramite i nostri soci agricoltori.
17: Sul biologico italiano c'è una certificazione in corso del MASAF, ma di questo parleremo un'altra volta. Alla nostra trasmissione Oggi Economia volge al termine. Io ringrazio i miei ospiti qui a Tutto Food a Milano, Nicoletta Maffini, presidente di Assobio, Federico Cappi di Conserve Italia, Simona Fiorentini di Fiorentini e Marcello Pennazzi di Luciana Mosconi. Ringrazio alla parte tecnica Emiliano Trocini e Roberto Lattanzi e Cristina Saccol. Oggi Economia, cura di Paola Bonanni, torna domani. No, scusate, questa settimana c'è il giro, torna direttamente lunedì della prossima settimana. Ringrazio a Roma Gianni Tola e vi ricordo la nostra mail economico@rai.it. Da Amalia Carosi, Tutto Food Milano, un cordiale proseguimento di buon ascolto sempre su Rai Radio 1.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantieri Italia, lunedì 11 maggio, apriamo alla grande anche quest'altra settimana insieme perché torniamo a parlare, ne abbiamo già parlato molto nei giorni scorsi, del costo sul piano economico del conflitto in Iran. E devo dire, è un conflitto che, ce lo scrivono anche i nostri ascoltatori, lungi dall'essere qualcosa di troppo distante da noi per interessarci, in realtà quello che sta accadendo tra Iran, Stati Uniti e Israele ha degli impatti molto concreti sulle nostre tasche e sull'economia delle famiglie italiane. E allora è tornato a trovarci Andrea Polo, economista, manager, che proprio in questi giorni ha pubblicato un report molto dettagliato a riguardo. Buon pomeriggio, dottor Polo, grazie di essere tornato con noi.
2: Buon pomeriggio.
1: Ci sono eventi che più di altri evidenziano come le economie di tutto il mondo siano strettamente connesse tra di loro. Purtroppo il conflitto a cui stiamo assistendo, diciamo dalla fine di febbraio, è uno di questi. Lei ha analizzato quale impatto sta avendo e quale potrebbe avere per le sole spese irrinunciabili sulle tasche delle famiglie italiane. Qual è l'aumento complessivo a cui dobbiamo prepararci per le sole spese irrinunciabili? Cosa avete calcolato? Prego.
2: Che purtroppo solo per quelli irrinunciabili andremo a spendere presumibilmente circa 950.000 euro in più all'anno. Ripeto, non si tratta di dire rinuncio ad andare al ristorante o faccio qualcos'altro, parliamo di bollette, mutui, tutte cose che purtroppo non possiamo mettere da parte.
1: Avete calcolato una cifra che non si distanzia molto da quella dell'ufficio studi di Confcommercio. Abbiamo avuto appunto la settimana scorsa ospite Mariano Bella, il direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, la pensa praticamente come voi. Torniamo alle spese irrinunciabili. Voi avete analizzato quella legata alla corrente elettrica. Cosa è emerso?
2: Beh, ad esempio qui si avevano delle previsioni prima del conflitto di circa 810 euro a famiglia, questi 810 sono già diventati 880, per ecco. Cui soltanto sull'energia
1: già stanno lievitando, certo.
2: Sì, parliamo di 70 euro che nell'ambito di un budget familiare possono essere delle cifre importanti, anche perché non sono le uniche purtroppo, come dicevamo prima.
1: Certo, tra l'altro, visto che ci stiamo avvicinando al periodo meteorologicamente più caldo dell'anno, non possiamo non pensare, fare riferimento ad un grande protagonista delle estati italiane, sempre molto calde, il condizionatore. Quanto rischia di costarci in più nell'estate 2026?
2: Circa il 20% in più rispetto a quella precedente. Nel 25 abbiamo speso circa 120 euro a famiglia, adesso saranno più o meno 145 euro se lo useremo bene, se no ancora di più.
1: Ancora di più. Rimaniamo in ambito bollette e dopo l'energia elettrica parliamo del gas. Cosa dobbiamo aspettarci?
2: Purtroppo una brutta mazzata, perché rispetto alle previsioni pre-conflitto, quindi quelle di fine febbraio, che parlavano di circa 1.600 euro a famiglia, questa volta si arriva a sfiorare il 1.850, quindi veramente tanto tanto in più. Ma poi tra l'altro ricordiamoci che noi in Italia prevalentemente anche l'energia elettrica la produciamo con il gas, quindi insomma è purtroppo un circolo vizioso.
1: Allora, mentre lei parlava io facevo i conti, speriamo di non averli fatti male, quindi tra luce e gas le bollette medie del 2026 secondo i miei calcoli ammonterebbero a più di 2.700 euro, mi pare non poco. Intanto la cifra è corretta o no, dottor Polo?
2: È estremamente corretta, si parla di circa 2.711
1: tanto veramente,
2: euro.
1: Tanto.
2: Sì, per amor di precisione 2.711 rispetto ai 2.420 più o meno spesi nel 2025, insomma di peso importante.
1: Un'altra spesa irrinunciabile per le famiglie italiane è quella del mutuo. Se chi ha già un mutuo a tasso fisso può dormire sonni tranquilli, beh, lo stesso non vale per chi il mutuo lo ha sottoscritto con tasso variabile. Cosa sta succedendo a coloro che hanno sottoscritto un tasso variabile per il mutuo?
2: Allora, chi già lo ha sottoscritto ha visto salire la rata, perché fondamentalmente l'Euribor, che è l'indice di riferimento per i finanziamenti a tasso variabile, è salito già anticipando probabilmente quelle che sono le mosse della Banca Centrale Europea. Fino all'ultima riunione siamo rimasti fermi, vedremo adesso che cosa accadrà, perché in realtà i futures e gli analisti sono quasi tutti concordi nel dire che probabilmente da giugno si ritornerà a far salire il costo del denaro, quindi tasse di interesse decise dalla Banca Centrale Europea, come tentativo di bloccare l'inflazione che ognuno di noi facendo la spesa ha scoperto e aumentato.
1: Certo, perché lo scopri dal carrello della spesa, esattamente, la filiera poi si scarica con quello che andiamo a comprare al supermercato, latte, pane e tutti gli altri, diciamo, elementi di cui abbiamo bisogno. Noi ci fermiamo, il tempo di ascoltare un brano musicale e poi torniamo a parlare di quanto ci costa, quanto costa a noi, famiglia Italia, il conflitto in Iran. A tra poco.

0: bentornati a Cantieri Italia, bentornato all'economista Andrea Polo. Allora, lo abbiamo già visto, dottor Polo, nelle scorse vacanze pasquali, probabilmente è successo anche per il ponte della settimana scorsa, quello del 1° maggio. Chi ha scelto di muoversi in macchina ha dovuto fare i conti con costi del carburante, sia benzina che diesel, notevolmente maggiori. Se i prezzi rimanessero a questi livelli, quanto spenderebbero in più rispetto al 2025 le famiglie italiane nel 2026?
1: Allora, chi ha una macchina alimentata alla benzina, circa 80 euro in più. Peggio, molto peggio, chi invece ha il diesel, perché per loro è atteso un incremento annuo di circa 250 euro, che vuol dire il 26% più di quanto non ha speso nell'anno 2025. Sono cifre che si commentano da sole, temo.
0: Assolutamente sì. Senta, molta parte, se non la quasi totalità del traffico commerciale italiano, lo sappiamo, è su ruota, su gomma. Questo vuol dire che l'aumento del costo del carburante, soprattutto del diesel, si riflette anche sul nostro carrello della spesa. Per quale ragione e come?
1: Esattamente per quello che diceva lei prima nella precedente interazione, diciamo così, perché la filiera poi si scarica lì, per cui se io spendo di più di benzina per trasportare le arance con il camion dalla Sicilia a Torino, poi tutto quanto quello che io ho speso in più chiaramente non è che lo regalo, ma lo ricarico sull'arancia che viene comprata nel supermercato di Torino. Per dare dei numeri, anche qua mediamente per un viaggio di 3.000 km prima, un autotrasportatore spendeva circa 1.280 euro, adesso ne spende più di 1.600. Quindi da dove si recupera questa differenza? Chiaramente dal carrello della spesa di ciascuno di noi consumatori.
0: E quindi cominciano le rinunce. Rinunce importanti, rinunciamo a questo, rinunciamo a quell'altro, ma ci sono i vostri calcoli sulle spese irrinunciabili. Tra poco ci torneremo, per chi si fosse messo all'ascolto solo ora. Intanto vorrei chiudere questo argomento, perché abbiamo già visto questa cosa accaduta nel conflitto russo-ucraino, cioè il perdurare della guerra produce effetti sull'inflazione a catena sui costi delle assicurazioni RC Auto. In quale misura accadrà anche nel caso del conflitto in Medio Oriente?
1: Allora, quando ci trovammo ad affrontare gli effetti del conflitto russo-ucraino, l'incremento fu di circa il 18%, vanno messi alcuni caveat, per cui lì si arrivava dal periodo post-pandemico, quindi con dei prezzi che erano molto più bassi, via dicendo, però diciamo che comunque è lecito attendersi un incremento di circa il 10-15%, quindi più o meno si arriverà sul premio medio italiano un incremento di una novantina di euro.
0: Certo. Senta, qualche consiglio per risparmiare?
1: Beh, allora intanto come prima cosa guardiamoci intorno, diventiamo un po' noi protagonisti delle nostre scelte, confrontiamo quelle che sono le offerte che ci sono sul mercato per tutti i settori di cui abbiamo parlato, le bollette, le assicurazioni, i mutui, perché non è vero che è tutto uguale, tutto identico. Scegliamo e cerchiamo di preferire anche al supermercato il chilometro zero, o comunque il prodotto di prossimità, oltre che chiaramente quello di stagione, perché sono tutti costi che in qualche maniera vanno a togliersi dal portafogli complessivo che altrimenti ci servirebbe ben gonfio per arrivare alla fine del mese.
0: Altri consigli che possiamo dare a chi si fosse messo in ascolto ora?
1: Beh, un'altra delle cose, prima del tempo parlavamo del condizionatore, per cui usiamo il buon senso, perché spesso e volentieri nella nostra bolletta elettrica sono inclusi dei costi altissimi di cattivo utilizzo, quindi lasciare sempre ad esempio lo stand by degli elettrodomestici, oppure, perché purtroppo credete che anche questo avviene, aprire le finestre mentre si ha il condizionatore acceso, è un'altra delle cattivissime abitudini che spesso si fanno. E un'altra delle cose che si può scegliere è ad esempio su alcune tipologie di prodotto andare ad acquistare nelle scorte, quindi prodotti grandi quantità che non scadono, pensiamo al detersivi per dirne una su tutte, e questo permette chiaramente di risparmiare. C'è un piccolo fenomeno bello però che mi piace mettere in evidenza in questo modo: si sta riattivando qualcosa che in Italia era tipico negli anni 50, ovvero le economie di condominio, per cui si sta facendo gruppo con i nostri vicini di casa per fare letteralmente l'unione che fa la forza anche in termini economici.
0: Allora, le chiedo, perché abbiamo veramente un minuto e una manciata di secondi, le chiedo io per capire, quando vado a fare la spesa, spesso per risparmiare compro a blocchi, cioè compro per esempio tutto il latte che è a lunga conservazione, varie confezioni e le tengo a casa, lo scatolame così, la stessa cosa per le conserve, tutto quello che è a lunga scadenza. Poi c'è un altro trucco che uso, mi dica se sono corrette queste due pratiche. Io non mi fermo mai al prezzo che vedo nel prodotto che è all'altezza dei miei occhi, ma vado sempre a guardare o in basso o
1: bravissima,
0: in alto, perché spesso le offerte sono lì, è vero?
1: Esatto,
0: giusto?
1: È verissimo. Sappiate che spesso e volentieri le posizioni ad altezza occhio vengono pagate dal produttore proprio perché si butta dentro il carrello e non guarda.
0: Quello
1: e allora un altro piccolo consiglio: non guardiamo il prezzo grande del cartellino, ma guardiamo il prezzo al chilo.
0: Il prezzo al chilo, che è importante. E poi concludiamo così: non portiamo i bambini, perché un altro consiglio per gli acquisti è quello di tenere a casa i figli, perché si mettono, specialmente quelli piccoli, nel carrello e prendono giù tutto, cioè cioccolate, merendine, tutto quello che poi non ci serve nemmeno. Grazie dottor Polo, grazie di cuore,
1: grazie,
0: spero di ritrovarla prestissimo. Grazie a Roberta Di Casimiro che firma la regia di Cantieri Italia, all'ottimo coordinamento tecnico di Federico Foroni. Vi ricordo che la puntata appena andata in onda è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Grazie di cuore da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. Il conflitto Stati Uniti-Iran in apertura. Non si sblocca lo stallo sui negoziati dopo il no di Teheran al piano americano.
3: Furibondo per la risposta iraniana che giudica inaccettabile, Donald Trump, intervistato da Fox News, assicura che gli Stati Uniti continueranno a esercitare pressione su Teheran finché non si arriverà a un accordo. Il tycoon non esclude di ripristinare l'operazione Project Freedom, sospesa a solo due giorni dall'inizio. Dall'Iran, per i Pasdaran intransigenti, non ha importanza che a Trump non piaccia la controproposta di Teheran. Più dialogante, il presidente Pezeshkian ritiene che il negoziato sia ancora possibile. Di fatto la Repubblica Islamica insiste a rivendicare la propria sovranità sullo stretto e reclama la fine delle ostilità sia in Iran sia in Libano. Mentre cresce l'attesa per la visita a Pechino del presidente Trump, che potrebbe diventare l'evento diplomatico più rilevante del decennio, l'ambasciatore iraniano in Cina afferma che Teheran è pronta a sostenere il piano di Xi Jinping in 4 punti per il Golfo. Intanto il segretario generale dell'ONU Guterres lancia l'allarme: a causa del blocco di Hormuz, diversi paesi rischiano già una crisi alimentare per la carenza di fertilizzanti, e invoca la riapertura del passaggio al più presto. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Via libera del Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti che attaccano i palestinesi in Cisgiordania, superato quindi il veto ungherese. Concordate inoltre nuove sanzioni contro figure di spicco di Hamas. Torniamo in Italia. Giorgia Meloni rinnova il sostegno al ministro Giuli in un rapporto cordiale e proficuo, lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, dopo l'incontro di oggi chiesto dallo stesso ministro per ribadire la piena sintonia all'interno della coalizione di governo all'indomani delle polemiche relative ai licenziamenti dei vertici del ministero, e relegandole così alla normale dialettica politica in un contesto reso particolarmente complesso dall'attuale scenario internazionale. Resta alta l'attenzione sul focolaio di Hantavirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato 7 casi e 3 decessi, mentre gli esperti fanno sapere che non si tratta di una nuova variante. Il virus, infatti, è già noto in Sud America, senza prove di maggiore contagiosità. In Italia 4 persone restano sotto sorveglianza, tutte asintomatiche. 2 sono in quarantena obbligatoria a Torre del Greco e Villa San Giovanni. Una passeggera francese rimpatriata è in terapia intensiva. Il delitto di Garlasco, in un'intercettazione Andrea Sempio sembra far riferimento all'ora in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi. Il legale della famiglia intanto non risparmia critiche alla procura.
4: Quella che viene ora riletta a Pavia è un'intercettazione ambientale del 2017. Secondo i magistrati attuali, Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Nelle trascrizioni dell'audio si legge che il 38enne dice: è successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa, però alle 9:30, orario compatibile con l'attuale ricostruzione del delitto. Intanto il legale della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, si dice un po' sorpreso dalla mole di incontri e di interlocuzioni veramente molto frequenti fra inquirenti, procura di Pavia e la difesa di Alberto Stasi, che emergerebbero dagli atti dell'inchiesta. E aggiunge che la famiglia di Chiara è particolarmente dispiaciuta e demoralizzata nell'aver visto come questa inchiesta sia stata unidirezionale, volta sostanzialmente a sconfessare la responsabilità di Stasi.
5: Qua molti degli argomenti, quelli principali, sono stati bypassati. La bicicletta non va bene per la nuova ricostruzione, non ne parliamo. La camminata di Stasi è ricostruita con una perizia geomatica fatta da 10 computer che lo mette in maniera inequivocabile come falso scopritore, non va bene, non ne parliamo.
4: Claudio Vigolo, GR1.
2: Tennis internazionale di Roma, Jannik Sinner supera Alexei Popirin in 2-7 e si qualifica agli ottavi.
6: Alzi la mano chi alla vigilia del torneo pensava in un derby tutto azzurro agli ottavi di finale agli internazionali BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Eh sì, perché Andrea Pellegrino è la grande sorpresa di questa edizione. Il pugliese, che ha battuto in 2-7 l'americano Tiafo, affronterà dunque Jannik il conquistatore. Jannik il magnifico, che ha travolto 6-2 e 6-0 sul centrale l'australiano Alexei Popirin in 1 ora e 6 minuti di gioco. Non gli ha dato assolutamente scherzo. campo, vola dunque agli ottavi, trentesima vittoria consecutiva in un Masters 1000 come Novak Djokovic, tredicesima consecutiva sulla terra battuta. Il sogno continua, il sogno di riportare al trono un azzurro 50 anni dopo, Adriano Panatta è più vivo che mai e noi andiamo ad ascoltare Super Jannik Sinner.
0: Per noi italiani è un gran onore giocare sempre in Italia, è il torneo più grande che abbiamo e quindi siamo contenti, più italiani siamo meglio è, tutti voi ci aiutate tantissimo e questo ci dà una grandissima spinta.
6: Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
2: Ora c'è il rosso e il nero, prossimo GR1 alle 19, buon ascolto.

0: è uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
1: Mettetevi nei miei panni, quelli logori di un quasi settantenne, 67 anni,
2: che
1: sperava, arrivando alla RAI, di vedere queste bellissime donne, questi occhiali che non si potevano guardare. Meno male che non abbiamo lo schermo, se no avremmo avuto lo scherno.
2: Come cantava Mal, i tuoi occhi sono fari abbaglianti e io ci sono davanti.
1: Sono i miei.
2: Quindi dovevo inforcare degli occhiali da sole, caro Storace.
1: Va bene.
2: Ah,
1: una casetta in Canada.
2: Che abbagli. Luxuria e Storace, il rosso e il nero fino alle 19. C'è anche un numero per commentare l'argomento odierno.
1: Mi pare che l'abbiamo cambiato, è diventato il 335-699-2949.
2: No, se lo dici così sembra davvero cambiato, invece dillo
1: 335-699-2949, ma che noiosa! Figurati se uno se la sposa.
2: Sono noiosa io,
1: pensate. A proposito, non ti permettere più di farti intervistare da ora Borselli sul giornale a dire quelle cosacce.
2: Allora, oggi è uscito un articolo sul giornale, una mia intervista che mi ha fatto Ara Borselli, che cominciava dicendo: tanti anni con Storace in radio, non è che mo mi diventi di destra? E io gli ho risposto: no, è più facile che Storace diventi gay.
1: Capito?
2: Ecco.
1: Capito?
2: Editoriale nero.
1: Io e gay, io e lei.
2: Editoriale nero del potenziale homo, Storace.
1: Che uomo. Il piano casa del governo punta a recuperare case già esistenti subito, costruirne di nuove a prezzi accessibili, attirare investimenti privati, abbassare il costo degli affitti per una parte più ampia della popolazione. È un grande passo in avanti di politica sociale. C'è chi protesta, che sono quelli che preferiscono legalizzare le occupazioni abusive o che sognano la patrimoniale su un bene già tassato all'origine, ma la casa è un bene che non è giusto farci maledire. È un diritto da garantire a chi non ce la fa più. Opporsi a questa misura sarebbe insensato. Editoriale rosso comunista di Vladimir Luxuria.
2: Casa dolce casa, home sweet home. È cominciata la campagna elettorale.
1: No, sì. Tra un anno e mezzo.
2: E visto che non possono dire meno tasse per tutti, perché le tasse sono aumentate e gli italiani se ne sono accorti, il nuovo slogan è più case per tutti. Allora, hanno promesso 100.000 case in 10 anni in tutta Italia. E i soldi? Beh, il governo stanzia 1.700.000 più 4,7 miliardi per la, tolti dalla rigenerazione urbana, 700 milioni tolti dal Fondo Sociale per il Clima e 970 milioni che stavano su un conto corrente infruttifero. Totale 6,3 miliardi. Poi se ci buttiamo dentro anche i fondi di coesione europea che dovrebbero aiutare persone in difficoltà, si arriva a 10 miliardi. Ma bastano per queste 100.000 case promesse? No, perché mancano ancora 15 miliardi. A meno che ti metti d'accordo con immobiliaristi privati e magari in cambio di prezzi calmierati si concedono permessi per costruire a go-go!
1: Allora, è il tempo delle querele. Io sto per querelare Giorgio da Corigliano Rossano.
2: Perché? Cosa ha scritto?
1: Perché ha detto: buonasera, Francesco ha censurato Luxuria, non si fa! Gli ho detto solo questi occhiali che non si possono guardare. Allora, chi ci abbiamo?
2: No,
1: qualche ospite oggi?
2: Ma in realtà è un complimento,
1: oppure?
2: Perché tu mi hai detto che sono più bella senza occhiali quando
1: no,
2: mi copro
1: no,
2: di
1: meno. No, non ho mai pensato nemmeno. Guarda.
2: Abbiamo con noi, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Elisabetta Piccolotti. Benvenuta.
1: Eccola.
3: Salve, buonasera.
1: Eccola.
2: Le presento Francesco Storace.
3: Piacere, lo conosco.
1: Ah, ok. Michi da Barletta, ieri sera mi sembra di aver visto uno sfrenato tifoso che si faceva chiamare Francesco Storace, che impazzava per la strada per la vittoria della Roma e Luxuria lo inseguiva con un parmacotto.
2: Vabbè.
1: Allora,
2: andiamo all'argomento di oggi.
1: Onorevole, mi spiega una cosa, perché siete contrari al piano casa, se ho capito bene?
3: Ma allora adesso lo guarderemo nel dettaglio. A noi sarebbe piaciuto poter dire meglio di niente, ma in realtà non riusciamo a dire pare nemmeno questo, perché i numeri sono assolutamente insufficienti rispetto alle necessità. Voglio solo dare una scala di misura: nelle graduatorie per le case popolari dei comuni italiani ci sono

0: iscritte 650.000 famiglie, e questo piano promette 100.000 appartamenti in 10 anni, quindi siamo, diciamo, molto lontani dalle necessità, anche considerato il fatto che dovrebbero essere anche per la fascia grigia, cioè quelli che non sono abbastanza poveri per stare nelle graduatorie delle case popolari, non sono abbastanza ricchi per comprarsi una casa. E poi c'è questo problema delle norme che paiono favorire la speculazione edilizia dei privati, c'è questo scambio fra investimento e semplificazione. Allora, se la semplificazione è una colata di cemento nuova, diventa un problema, e quindi bisogna ben capire che cosa prevedono le norme, anche perché pare che Salvini e Giuli abbiano addirittura litigato in Consiglio dei Ministri.
1: No, Giuli non litiga con nessuno, non cominciamo.
0: Certo. Questo non mi pare il giorno giusto per dirlo.
2: Esatto. Senta, oltre al fatto, diciamo, del pericolo di avere raccordi con immobiliaristi privati, chiudendo un occhio, forse tutti e due.
1: Come pericolo? L'opportunità.
2: Vabbè, magari si chiude un occhio, forse tutti e due, sulle regole per costruire, che sarà mai. Però si prendono anche soldi dai fondi per il clima, perché pare che non sia più un pericolo anche l'emergenza climatica. Soldi dalla rigenerazione urbana, che erano già stati stanziati per fare altro.
0: Eh sì, questo è un bel problema. Io voglio ricordare, per esempio, perché non mettiamo mai a mente quando si fanno questi passaggi, hanno tolto 1,4 miliardi dal PNRR sulle comunità energetiche, che servivano per l'appunto offrire le rinnovabili a interi quartieri, a piccole piazze di città. E li hanno spostati. Oggi quelle persone che avrebbero potuto pagare delle bollette più basse invece pagano l'inflazione derivante dalla guerra in Iran. Ogni volta che si tolgono fondi alla lotta al cambiamento climatico si fa anche un danno ai cittadini, perché si favorisce la speculazione che c'è intorno al gas, intorno al petrolio, e soprattutto a volte si dimentica di proteggere i territori. Quando togli le risorse all'adattamento al cambiamento climatico, significa che al prossimo tifone, alla prossima tempesta, alla prossima alluvione ci sarà
1: della
0: qualcuno
1: pioggia,
0: che va sott'acqua.
1: Però in attesa della pioggia, non è che voi avete ancora la patrimoniale nei vostri sogni nel cassetto?
0: Ma certo, perché basterebbe far pagare chi ha patrimoni sopra i 5 milioni di euro per aiutare chi una casa non ce l'ha.
1: E quanti sono?
0: Forse sarebbe un'operazione di giustizia. Sono, mi pare, il 3-4% della popolazione.
2: Tu sei compreso?
1: La Piccolotti ce l'ha con me.
2: Senta,
0: io sono compresa? No, chi è compreso? Fra noi tre non lo so, io francamente non ho 5
1: milioni di
0: euro.
1: Perché ha speso troppi soldi per la Tesla.
2: Ma devi fare la battuta. Senta, al di fuori di queste battute, è un piano realistico o, diciamoci la verità, è cominciata la campagna elettorale? Non si può dire meno tasse per tutti, perché non aumentate, quindi più case per tutti.
0: Sì, soprattutto questo governo sta dicendo ci penserà il prossimo, perché quando si fa un piano così, parlando di un orizzonte temporale di 10 anni, si sta dicendo noi non risolveremo questo problema, non l'abbiamo risolto, la legislatura è finita, pazienza, mettetevi l'anima in pace, quindi toccherà al prossimo. Quindi io penso che toccherà a noi, che dobbiamo mettere in campo una riflessione seria su come far scendere i prezzi degli affitti.
1: Diciamo che è meglio occuparle le case, come dice la Via Salis.
0: Ma guardi, le case le occupano perché sono vuote, sono sfitte, sono abbandonate. Ilaria Salis e tanti altri attivisti per la casa non hanno occupato la casa di qualche altro cittadino, hanno occupato dei palazzi abbandonati.
1: Beh, chi stava in graduatoria
0: pubblico. Allora le faccio, no, perché erano abbandonati, erano sfitti e non venivano assegnati, tanto che questo piano prova che la situazione è questa, perché Giorgia Meloni ha detto la prima cosa che faremo è rimettere a posto 60.000 case sfitte abbandonate del pubblico. Allora le faccio presente che la casa che fu occupata da Ilaria Salis 18 anni fa fu talmente abbandonata che per 18 anni i funzionari della regione Lombardia non andarono a verificare se era ancora occupata o no. E questo è proprio il segno di una mala gestione vergognosa.
2: Grazie Elisabetta Piccolotti,
1: mi raccomando, buona cena con la Meloni. Ho saputo che stasera va a cena con la Meloni.
2: Davvero?
1: Sì, la
0: io vado a cena con la Meloni. No, sì, è una notizia falsa.
2: Fake.
1: Buona
2: grazie, buona serata. Grazie. Oh, ma si sono messe insieme.
1: Io so tutto,
2: sì, certo.
1: Che c'è? Chi si è messo
2: Madonna insieme? Con Sabrina Carpenter hanno fatto un brano insieme. Si chiama Bring Your Love.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, al rosso e il nero, stiamo commentando Luxuria e Storace insieme ai nostri graditi ospiti, il piano casa del governo. Lo continuiamo a fare con il senatore e sottosegretario alla presidenza del Consiglio della Lega, Alessandro Morelli, ben ritornato.
1: Però avresti dovuto ripetere Madonna Morelli.
0: Vabbè, no, Madonna era la cantante, dai.
2: Buonasera Vladi, buonasera.
0: E poi non è un'apparizione,
1: almeno.
0: Senta, allora, senatore, per questo piano casa, 100.000 case in 10 anni in tutta Italia, togliete 4,7 miliardi ai fondi rigenerazione urbana, quindi niente riqualificazione aree degradate, creazione spazi verdi, efficientamento energetico per ridurre gli sprechi e i consumi, per esempio l'isolamento termico, le pompe di calore, il fotovoltaico, la sostituzione di infissi. Cioè, tolti questi soldi ai fondi rigenerazione urbana, poi come si fa?
2: Mi scusi Vladi, perché ma le case popolari non sono... nel caso vengano riqualificati una rigenerazione urbana, la inviterò con grande piacere. Io sono milanese, come sapete e sentite dal mio accento, in alcuni quartieri popolari anche della mia città, oltre che di tante altre grandi città italiane in particolare, dove purtroppo sono necessarie delle grandi rigenerazioni urbane che vedono protagoniste proprio quelle case popolari che purtroppo non avrebbero, i condomini non avrebbero i soldi sufficienti per rimetterle esattamente in ordine, come lei giustamente mi ricordava.
1: Prendo
2: infissi,
1: atto,
2: cappotti e quant'altro.
1: Prendo atto che Morelli ha invitato Luxuria a Milano. Questo è una cosa, insomma, da diffondere.
0: Un bel risotto.
2: L'avevo già invitata alla nostra manifestazione.
0: E non sono venuto.
1: Ah già, vero,
2: e
1: vero,
2: non l'ho
1: vero,
2: vista.
1: Vero. Cioè, ma in sostanza chi saranno quelli aiutati dal piano del governo?
2: Beh, chiaramente per quanto riguarda l'edilizia sociale stiamo parlando delle case popolari, ma anche attenzione per l'indicazione del governo va anche verso quelle famiglie, quelle cosiddette aree grigie della nostra società, per cui ci sono giovani coppie, persone separate che hanno un ISE che non gli permette di accedere potenzialmente alla casa popolare, ma dall'altra parte che non si possono permettere, soprattutto nelle grandi città, visti i costi di gestione degli immobili, di affittare casa o di comprarle. Quindi si rivolge, questo piano si rivolge anche in particolare a questa numerosa e importantissima fascia della nostra popolazione. Pensiamo alle giovani coppie: se noi vogliamo combattere l'inverno demografico che abbiamo e stiamo vivendo, evidentemente dobbiamo dare delle certezze alle giovani coppie, no? Ecco, la casa è una di queste.
0: Avete promesso 100.000 case in 10 anni, no? Uno si dice allora i soldi. Carlo Cottarelli, che è un esperto economista, dice che per questo piano casa ci vorrebbero 25 miliardi, molti di più di quelli che ci mettete voi. Quindi sono solo case senza fondamenta e soprattutto senza fondi?
2: Ma allora, diciamo che innanzitutto si parte dalle 60.000 case a cui, per esempio, l'onorevole Piccolotti faceva riferimento, cioè quelle occupate abitualmente dalla Salis e compagni. Perché dovete, ora, diciamo che è abbastanza semplice dire si sono occupate delle case che non sono state assegnate, grazie, perché c'è qualche dirigente delle case popolari che è un pazzo, che ha delle case lì abbandonate e siccome vuole farsi stare antipatico ai suoi concittadini e agli amministratori che l'hanno messo lì, non dà le case, non le concede. Ora, le case popolari, dobbiamo sapere tutti noi cittadini, devono essere, quando sono assegnate, devono essere a norma, e per questa ragione spesso, siccome mancano i fondi alle aziende di edilizia popolare, queste abitazioni rimangono vuote, sfitte. Ecco, il piano casa intende proprio recuperare, iniziare proprio da quelle, recuperando quelle che purtroppo oggi non sono ancora state assegnate per ragioni varie. Intorno ai 20.000 euro è stato calcolato la spesa media per ogni singola abitazione, stiamo parlando di 60.000.
1: Comunque la sinistra ha anche un'alternativa, l'avrà sentita proprio la Piccolotti, sulla patrimoniale. Per la casa pensano a questo.
2: Sì, certo, la patrimoniale pensano di tassare i ricchi, poi parliamone di chi sono i ricchi, perché ognuno può pensare alla ricchezza altrui come se fosse la super ricchezza. Io ho sentito parlare di tasse che dovrebbero stare sulla testa di persone che guadagnano dai 2.500 euro al mese. Ora, in una grande città 2.500 euro è sicuramente uno stipendio importante, ma non stiamo sicuramente parlando di paperoni. Dall'altra parte, evidentemente, noi dobbiamo comunque guardare a un ceto medio, quello delle giovani coppie, di queste persone che purtroppo si ritrovano escluse dalla possibilità di accedere all'edilizia, non per forza sempre popolare, ma anche convenzionata, proprio perché magari la famiglia è in possesso di altra abitazione o comunque hanno un reddito, lavorano in due e hanno un reddito che purtroppo li esclude da questa opportunità, avvantaggiando sempre i soliti noti.
0: Si potevano chiedere dei soldi alle banche che hanno fatto tanti extra profitti per aiutare questa
2: gente.
0: Noi l'abbiamo fatto, Luxuria.
2: Grazie per il suggerimento, ma ecco, noi l'abbiamo già
1: però
2: fatto, lo rifaremo.
1: C'è una sola curiosità in un flash che fa uno che ci mette un ascoltatore: ma queste case popolari andranno in maggioranza stranieri?
2: Appunto, è quello a cui facevo riferimento, ai famosi soliti noti, ed è proprio per questo che noi ci rivolgiamo anche alle famiglie, alle persone, dicevo prima, ai padri separati, a persone che magari sono in una difficoltà temporanea lavorativa e quant'altro, proprio per dare un'opportunità in più a queste persone, perché purtroppo in ogni grande città, quando ci sono le liste di assegnazione delle case popolari, vediamo che molto spesso gli italiani diciamo piuttosto indietro nel ranking.
0: Grazie di essere stato con noi, Alessandro Morelli della Lega. Buona serata. Tanti messaggi, li leggiamo dopo. Ci scrivono: con 140 miliardi del bonus 110%, quante case ai poveri si sarebbero potute fare?
1: Intanto c'è una vocina che vorrei ascoltare.
0: Ascoltiamo la voce misteriosa che dovete indovinare il nostro ospite nella seconda parte.
3: Ciao Vladimir, ciao Francesco.
1: Eccolo.
3: Come state? Sto arrivando da voi. Siete pronti? Soprattutto avete capito chi sono?
1: Tutti e tutte.
0: Niente aiutini, capito Amedeo? Ah no, come ti chiami? Francesco. Allora, ci sentiamo dopo le informazioni regionali e dopo le informazioni sul traffico. Traffico.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana. Onda Verde, viaggiare informati.
5: 18:25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, code per temporali, ricordiamo di non superare i 110 km orari tra l'allacciamento A1-58 e Lodi, e anche sulla A4 Torino-Trieste code per il traffico intenso tra Bivio A4 raccordo Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Ancora sulla A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino code a tratti e traffico intenso a Capriate e Bergamo. Per chi viene da Milano, di nuovo coda per il traffico intenso. Sulla A4 Venezia-Trieste le code sono per via delle forti grandinate tra Meolo Roncade e allacciamento A28 Porto Gruaro Pordenone, quindi sia verso Trieste ovviamente che verso Venezia. Adesso ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese tra Cascina Merlata e Fiera Milano verso Varese, coda per traffico intenso, così tra Milano Nord e Legnano verso Varese. E ci spostiamo sulla A9 Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera, la coda è per incidente verso la Svizzera, anche operazioni doganali tra Como Montolimpino e Chiasso uscita merci. Buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS. Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 €.
16: La spesa intelligente.
17: Ufficio cose smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
18: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
19: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: giornale radio del Lazio.
1: Confermata in appello la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, autore a dicembre 2022 della strage di Fidene a Roma. Furono uccise 4 donne nel corso di una riunione di condominio. Arrestata una donna di 35 anni, avrebbe ucciso il compagno durante una lite in casa a Roma. La vittima colpita anche a martellate, i soccorsi allertati ore dopo l'aggressione. Internazionale di tennis di Roma, Sinner strapazza l'australiano Popirin e si qualifica agli ottavi di finale. Sfiderà la rivelazione del torneo, Andrea Pellegrino, in un derby azzurro. Tra poco in campo, l'unico tennista della capitale ancora in tabellone, Flavio Cobolli, affronta l'argentino Tirante. Buon pomeriggio da Ines Siano in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura dunque la sentenza d'appello sulla strage di Fidene. A dicembre del 2022 furono uccise 4 donne nel corso di una riunione di condominio, confermato l'ergastolo per Claudio Campiti. Il servizio.
2: Giustizia è stata fatta soprattutto per le persone che sono morte.
3: Ho sempre il pensiero ai figli, è un pensiero forte, è incomprensibile quanto è successo.
4: Giustizia è stata fatta, la soddisfazione dei familiari delle vittime e dei sopravvissuti alla lettura della sentenza arrivata dopo 2 ore di camera di consiglio.
5: Conferma la sentenza della Corte d'Assise di Roma in data 16 aprile 2025.
4: Ovvero l'ergastolo per Claudio Campiti, il killer della riunione di condominio, che al mattino in aula ha continuato ad attaccare stato e stampa e a chiamare banda di ladri i condomini del consorzio Valle Verde. Era l'11 dicembre del 2022 quando, armato di pistola sottratta al poligono di Tor di Quinto, entrò nel gazebo di un bar nel quartiere Fidene aprendo il fuoco, uccidendo 4 donne. Me lo aspettavo, ha detto il suo legale Giancarlo Rizzo. Ora attendiamo di leggere le motivazioni. Confermata la condanna a 3 mesi di arresto anche per l'altro imputato, Bruno Ardovini, all'epoca dei fatti presidente del tiro a segno nazionale per omessa custodia dell'arma, una Glock calibro 45 utilizzata da Campiti per compiere la strage. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Avrebbe ucciso il compagno durante una lite in casa, colpendolo più volte anche con un appendiabiti in metallo. Con questa accusa è stata arrestata dalla polizia Monica Belciug, una 35enne di origini romene. La lite tra i due sarebbe scoppiata nella tarda serata del 26 aprile. Solo la mattina dopo la donna avrebbe chiesto l'intervento di un'ambulanza. Alberto Pacetti è morto in ospedale. La donna avrebbe parlato di un incidente, ma le fratture al volto, alle costole e le lesioni alla milza non sono state considerate compatibili con una caduta accidentale. Ad inchiodarla anche tracce di sangue in casa. E non si ferma la strage sulle strade del Lazio. Fine settimana drammatico con 5 vittime tra Roma, l'area dei Castelli e la provincia di Viterbo. Domenica sera in zona Marconi a perdere la vita 2 ventenni. Le loro moto si sono scontrate. Un impatto violentissimo, inutili i soccorsi del 118. Un'altra vittima sempre ieri a Grottaferrata, dove un uomo di 66 anni è morto nello scontro tra uno scooter e un'auto. Sabato invece ha perso la vita Simone Contadellucci in un incidente al confine tra Roma e Fiumicino. La quinta vittima, sempre sabato, un motociclista di 42 anni morto sulla superstrada vicino Viterbo. E ora gli aggiornamenti sul traffico nella capitale dall'Agenzia di Roma per la Mobilità.
6: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Pontina e Roma-Napoli in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e Casilina. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, su Via del Foro Italico da Tor di Quinto in direzione della Salaria, sulla Flaminia all'altezza di Grotta Rossa. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
1: E siamo allo sport internazionale di tennis di Roma, grande festa al Foro Italico per il numero 1 al mondo Jannik Sinner, che ha battuto l'australiano Popirin in 2 set 6-2, 6-0. Sinner agli ottavi di finale sfiderà la sorpresa del torneo, Andrea Pellegrino, che oggi ha eliminato l'americano Francis Tiafo. Cresce l'attesa dei tifosi per l'unico tennista romano rimasto in tabellone. Tra poco infatti a scendere in campo sarà Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia questa sera c'è Max Gambino, da Ines Siano che ha condotto in studio. Un buon proseguimento d'ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
7: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
14: Il rosso e il nero.
15: Seconda parte del Rosso e il Nero. Volevo mandare un saluto particolare a tutti gli amici e alle amiche di Monza, e Brianza.
16: Cioè, che è successo?
15: No, così, non per dire che giovedì faccio uno spettacolo lì che si chiama...
16: Ma che ora?
15: Alle 20:30.
16: Quindi c'è l'alibi.
15: Al Teatro Binario 7.
16: Di... Ah, sei binaria?
15: No, è un festival non binario.
16: E tu sei binaria.
15: Che io inauguro.
16: Ma vi rendete conto alla mia età che cosa mi è capitato?
15: Quindi
16: giovedì?
15: Vi aspetto giovedì a Monza.
16: No, non ci andate, guardate. Non Monza. Ci sono manco io. Non ci sono nemmeno io.
15: Ah, non ti ci porto.
16: Va bene, avevamo pure prenotato.
15: Che bravi che sono i nostri ascoltatori. Riascoltiamo la voce dell'ospite che sta per venire.
17: Ciao Vladimir, ciao Francesco, come state? Sto arrivando da voi, siete pronti? Ma soprattutto avete capito chi sono? A tra poco!
15: Eh beh, hanno capito sì, veramente
16: però,
15: un fiume di messaggi.
16: Attenzione, una fiuma, perché più ascoltatrici che ascoltatori e chissà perché.
15: Vabbè.
16: Dai, forza, su.
15: Grazie di essere con noi ad Amedeo Goria, benvenuto.
18: Buongiorno, anzi buonasera e grazie.
16: Ciao Amedeo.
18: Grazie per l'invito, è un piacere conoscere Storace, ma non ci siamo mai conosciuti.
16: Come no? Ti ho fatto anche la raccomandazione. Non ti ho fatto la raccomandazione.
18: Una raccomandazione in Rai, ma no, in verità sulla raccomandazione, adesso che sono in pensione lo potrò anche dire. Io sono entrato in Rai, cioè nella Rai che ha qualche vicinanza con la politica, ce l'ha, lo sappiamo, inutile nascondere. Allora, io chiamandomi Goria, i Goria sono fra di un ceppo,
16: certo,
18: fra Asti e Torino. Arrivò una piccola segnalazione da parte di un sindacato dell'astigiano sul tavolo di chi era il direttore generale della RAI allora, il famoso Biagio Agnes, indimenticabile Biagio Agnes, il quale vide questo cognome Goria, mi conoscevano già perché lavoravo nei giornali, la Gazzetta del Popolo, con Ezio Mauro per esempio, uno per tanti, Tutto Sport, che avevo collaborato col Corriere della Sera, eccetera, non ero uno sconosciutissimo come giornalista. interviste, vide questo cognome e disse: sarà parente di Giovanni Goria.
16: Fammi a suo favore.
18: E mi ha fatto un articolo 2 a tempo indeterminato. Ma... poi per farmi assumere ho dovuto fare caso. Però l'ho detto una volta a Simona Agnes, Giovanni Goria, che sarebbe ancora un grandissimo politico, ci fosse, è stato anche presidente del Consiglio per pochi mesi, ministro del Tesoro, ministro delle Finanze, ministro della
16: Agricoltura. No, però dobbiamo parlare di te,
19: dobbiamo parlare di te qui. Intanto
18: non ministro della Salute.
19: Come Storace, come è stato Storace?
18: È stato anche un buon ministro, dai. Vedi.
16: Aspetta, scusate un attimo, in linea l'amministratore della Rai, mi raccomando, sto Goria, un bravo ragazzo.
19: Senti Amedeo, io mi voglio impicciare dei fatti tuoi, voglio sapere ieri sera cosa hai fatto. Cioè, hai seguito la partita Barcellona-Real Madrid, il classico?
18: Guarda, ho seguito Milan-Atalanta.
16: Bravo, pure io ho seguito.
18: Prima la Roma.
16: Pure io.
18: Batte il cuore di Francesco, insomma. Esatto. Vladimir non lo so, insomma.
16: No, Vladimir c'ha troppi cuori.
18: No, fra parentesi, per il calcio adesso c'è questo fatto che domenica gioca Sinner, probabilmente arriverà in finale, e vogliono spostare, fare il derby alle 12:30.
16: Sì, no, già l'hanno deciso.
18: L'hanno deciso, anche le altre partite, un'ora.
16: Vabbè. Dobbiamo fare. Senti, una cosa a proposito di calcio, lo sport raccontato, no? Che ricordo c'hai di Maradona?
18: Un ricordo bello. Lui conosceva meglio forse mia ex moglie Maria Teresa Ruta, perché veniva ogni tanto alla domenica sportiva
16: e non volevo toccare un tasto, diciamo.
18: No, ma è un tasto, ottimi rapporti con lei. Sì. E Diego è un personaggio indimenticabile, perché soprattutto faceva tutto quello che faceva, magari non si allenava, ma si faceva amare non solo dal pubblico ma dai compagni, perché li aiutava, li incoraggiava sempre. Questo è un insegnamento che Maradona da a tutte le persone, anche ai politici a volte, insomma, che magari si tradiscono o sono così non simpatici, o sono infidi nei confronti dei colleghi, insomma. No. Lui nei confronti dei colleghi che erano minuscoli rispetto a lui riusciva ad essere incoraggiante sempre. Bene. Amico sempre e solidale.
19: Tra l'altro qui, quando abbiamo avuto ospite Maria Teresa Ruta, ci raccontò di come era riuscita a intervistare Maradona. Sì, un racconto. Sì. Senti, cosa auguri al calcio italiano?
18: Beh, peggio di così non si può, quindi...
16: Punto. Auguri facili.
18: No, ma guarda, quando io ci penso, uno non si raccapezza, ma neanche nel calcolo delle probabilità più becere, tre edizioni di mondiali che saltiamo. Pensa che ai mondiali ci sarà Curaçao, ci sarà Capoverde, ci sarà l'Uzbekistan, che peraltro è allenato da Paolo Cannavaro, insomma. E ci sarà Montella, che invece però è l'allenatore del CT della Turchia, insomma. Quindi e noi non ci siamo,
16: nemmeno la Lazio,
18: è incredibile, neppure la Lazio.
19: La
18: Lazio aspira all'Europa League qualora vincesse.
16: Ma per favore qui non si dicono parolacce. Allora vai, Vladi.
19: No, tocca a te.
16: Ah, tocca a me. Allora, certo. Io un ricordo di un altro grande tuo collega, poi passiamo ad altro filone, Giampiero Galeazzi. Quanto ti manca? Sì. Perché ho visto parole molto belle da parte tua.
18: Beh, Giampiero manca a tutti, perché era un'altra persona, era uno sbrodolone ma generoso e amico di tutti, insomma, che chiaramente esagerava anche, perché per esempio la sua bulimia gastronomica veniva alimentata da se stesso, cioè in pratica lui doveva, anche magari se non aveva molta fame, doveva comunque mangiare tanto, strafare a tavola per
19: mantenere la reputazione,
18: più
16: che la linea manteneva la curva,
18: è la fama, come la fama. È la fama del donnaiolo, deve in qualche modo perseguire questa cosa, insomma.
16: Non ci stimolare.
19: Ma è vero che tuo padre disse a Maria Teresa Ruta di non sposarti perché offrivi troppi caffè alle belle ragazze?
18: Sì, era piuttosto dissuasivo nei confronti di mia ex moglie, ma lei, Maria Teresa, amava frequentare le persone che erano meno di lei. Con me ha poi un po' sbagliato, perché poi io forse, anche grazie a lei, ho acquisito una notorietà che non sarebbe stata giustificata solo dal mio lavoro. E quindi forse ha sbagliato, ma d'altronde, guarda, io sono un liberale, nasco di famiglia liberale, sono un liberale, libertario un po' troppo spesso libertino.
16: Esatto. Senti, ma però si fantastica di una tua agenda con più di 2000 nomi femminili. È fantasia o realtà?
18: Pensa fossi stato anche bello.
19: Ma no, allora, ma perché sminuirti così?
18: Beh, insomma, non è che sono. Guarda, una volta ero alla finale di Miss Italia nel 1989, vinse Martina Colombari e lavorava con il povero Frizzi proprio Maria Teresa. Io andai alla serata finale, al tavolo della premiazione, dopo le premiazioni c'era Martina Colombari con i suoi e c'era presidente di giuria, niente proprio di meno che Alain Delon. Io mi avvicinai ad Alain Delon e gli dissi, sai, io ho sempre, caro Alain, invidiato il tuo naso. Lui mi chiese pur qua, mi sono di profilo, e lui ha risposto j'ai compris.
19: C'è un famoso detto che dice: davanti a Dio siamo tutti uguali, un po' di profilo che si cambia. Senti, una cosa brutta che ti è capitata, perché tu sei stato accusato di molestie sessuali in cambio di favori professionali a un'aspirante attrice, ma tu non avevi fatto nulla, innocente, il fatto non sussiste, ha archiviato il tribunale di Vicenza, una vicenda dolorosa.
18: Sì, che ha addolorato non solo me, ma anche chiaramente i miei familiari, mia moglie soprattutto, che anche lì è stata molto solidale vicino a me, conoscendomi, insomma. Non fui neppure sentito da chi indagava in quella occasione. È un tasto comunque generoso, cioè un tasto doloroso, sì. che mi ha anche segnato, perché da allora in effetti uno ha paura ad avvicinarsi alle persone, poi magari lo fa lo stesso, però...
16: Beh, io ho vinto la mia paura ad avvicinarmi a Luxuria, per esempio.
18: Hai paura, ecco. Vabbè, però voi siete... non c'è il timore, non so, della rivendicazione, del ricatto.
19: No. Nel caso mi volesse violentare, mancherebbe la prova, prego.
16: Senti.
18: No, io, tornando a quell'episodio, chiaramente certo. Secondo me ce ne sono tanti, il mio venne
19: abbiamo voluto un po'
18: televisivo, però molti, in molti casi non si conoscono tante certo. vicende private, insomma,
19: sì, abbiamo voluto un po' drammatizzare visto il buon esito, diciamo,
16: a proposito di papà, a proposito di tuo padre. Ma poi ci ce l'hai fatta a recuperare il quadro di Chirico che è appartenuto ai suoi genitori?
18: No, dunque la storia del De Chirico era nel 1969, mio padre, che era un appassionato d'arte, ci rubarono appunto questa Venezia di De Chirico, che poi è stata messa all'asta nel 2015 dalla forse più famosa casa d'aste al mondo, venduto, e io adesso sto ancora combattendo per tentare. Io vorrei, per motivi affettivi, avere il quadro, anche perché mio padre l'aveva comprato per mia mamma, con la quale non andava d'accordo. Io fra le mie sofferenze infantili ho avuto anche questo, che mi non andavano d'accordo. Poi mia mamma, noi vivevamo di Ivrea e lui in un paesino che si chiama Chiaverano, e mio padre fece questo regalo a mia mamma, che nel frattempo si era purtroppo ammalata di un brutto male che poi ce l'ha portata via dopo non tanti mesi, e allora era un regalo per lei. Per questo sono affezionato,
19: certo,
18: a questo
19: assolutamente.
18: Quadro, è un motivo affettivo,
19: assolutamente.
18: Però qualcosa dovrà succedere, perché questa casa d'arte si è venduto un quadro che era rubato, per
19: appunto.
18: Cui non lo sapevano certamente loro, però hanno sbagliato a vendere un quadro rubato.
19: Senti, ti salutiamo con un brano che di Gianni Togni, Luna, perché tu tra le tante cose hai recitato nel film E guardo il mondo.
16: Quindi Luna, non le tante.
19: Luna, e te lo dedichiamo. Luna, grazie. Amedeo Goria di essere stato con noi.
18: Buona
19: serata.
18: Ciao. Piacerissimo. Ciao, buona serata.

0: ricordi questa canzone, Luna, di Johnny
1: Quando si invecchia sono i ricordi.
0: Sono sempre giovani i nostri podi e comincio io, podio rosso. Al terzo posto ci metto lo sport più praticato dai ministri di questo governo, lo scaricabarile. Dopo Nordio che reagisce alla sconfitta referendaria mandando via la Bertolozzi, adesso il ministro Giuli rimuove il capo della segreteria tecnica e la sua segretaria particolare per i fondi negati al film su Regeni.
1: Quanti devi ascoltare?
0: Un po' di responsabilità, nessuno se l'assume mai, vabbè.
1: No.
0: Al secondo posto, per solidarietà, quella donna trentenne e al suo compagno che sul vaporetto sono stati pestati da un gruppo di ultras del Venezia solo perché rimproverati di far oscillare pericolosamente l'imbarcazione.
1: Ah, questa me l'ero persa.
0: Al primo posto, per solidarietà, a un'attrice che di Foggia come me, che si chiama Maria Chiara Giannetta. Ha partecipato a TV Talk e un ragazzo del pubblico gli ha chiesto: lei quanto ci mette di suo nelle serie TV a tema criminalità, visto che lei è nata a Foggia? Beh, i suoi occhi sgranati hanno detto tutto. Podio nero di Francesco Storace.
1: Brava, quando lo scandisci così. Al terzo posto, la tristezza. Per due 22enni di Roma che muoiono per lo scontro tra le rispettive motociclette. Al secondo posto, le penne nere, concluso con gioia il raduno degli alpini a Genova. E al primo posto, la prossima lite politica, quella sulla legge elettorale, la vorranno tutti, anche chi finge di opporsi.
0: Ma tu mi devi spiegare una cosa però. Perché sta legge elettorale si deve cambiare tutte le volte che ci sono delle elezioni? Quello non si può fare una legge elettorale che va bene sempre? Non lo so, è un...
1: Ricordo quella
0: lo
1: del...
0: dico a tutti.
1: Ricordo che Renzi ci mise anche la fiducia sulla legge elettorale.
0: No, ma io lo dico
1: il
0: per tutti.
1: Alleato.
0: No, io lo dico
1: il
0: a tutti.
1: Alleato,
0: sì, vabbè.
1: Il tuo alleato.
0: Come vizi e virtù. Insieme. Vizi pubblici e virtù private. La virtù essere severi con chi guida ubriaco perché è un pericolo per sé e per gli altri. Il vizio, il sindaco leghista di Ferrara, Alan Fabbri, che finisce in un fossato con il SUV guidato dalla sua assessora che aveva il triplo del tasso alcolemico consentito. Tweet, cinguetta.
1: Ancora guerra di parole tra Stati Uniti e Iran, ma i freni stanno per mollare.
0: E adesso sfrenati con questo brano, lo balliamo insieme.
1: Io voglio le ultime notizie.
0: Get down it. Senti, cool, ti piace cool? Scritto con due O,
1: cool.
0: And the gang.
1: Cool.

0: E sulle note di Get Down arrivano, arriva l'ultimo.
1: No, sono due. Ministro della Cultura Giuli, un'ora a Palazzo Chigi dalla Meloni, che non indossava le scarpe a punta della Salis.
0: No, vabbè.
1: Poi invece una preoccupante, antivirus, peggiora una donna francese, positivo un americano. Speriamo bene, mi raccomando, atteso lo sbarco di altri 28 passeggeri, due marittimi italiani in quarantena obbligatoria.
0: Dov'è? Greco,
1: non
0: no?
1: So se adesso o la prossima settimana
0: ci dobbiamo
1: questa
0: occupare,
1: cosa,
0: esatto.
1: Perché tu quanti anni hai?
0: Vabbè, salutiamo gli
1: sei
0: autori.
1: Sei un virus un po'.
0: Sì, ti contagio di allegria. Moreno sì. Amantini e Massimiliano Lenzi gli autori, Duccio Pasqua la musica, la regia Ludovico Suppa
1: e la
0: tecnica Stefano Belli.
1: Oh, per la prima volta con noi?
0: No, è un veterano. A domani.
1: A domani mangiate bene questa sera, fate come. No, come me no, perché mangio poco in questo periodo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
2: Vilas smorza la palla, Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
1: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ulisse, ho voglia di navigare.
5: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
4: No, voglio navigare con il gigante.
5: Ah!
6: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
10: Uno sono io!
11: Uno sono anch'io!
9: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
12: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
13: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su Suzuki.it.
13: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
15: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, Trump è pronto a trattare a oltranza per un accordo sul nucleare, ma avverte: il cessate il fuoco è in terapia intensiva. Avremo una vittoria totale. Medio Oriente, l'Unione Europea vota le sanzioni ai coloni israeliani per le violenze in Cisgiordania. L'Ungheria toglie il veto. NATO, Giorgia Meloni, l'alleanza deve rafforzarsi sul fianco sud. La Premier ribadisce il sostegno al ministro Giuli dopo un incontro a Palazzo Chigi, stasera vertice di maggioranza sulla legge elettorale. Antivirus, disposta la quarantena obbligatoria per due marittimi italiani. In gravi condizioni la donna francese contagiata sulla nave Ondius, positivo anche un cittadino americano. Garlasco, una nuova intercettazione di Sempio svelerebbe l'orario dell'aggressione. Quel giorno è successo qualcosa alle 9:30. Omaggio all'imperatore della moda. In arrivo una moneta celebrativa per lo stilista Valentino. Oggi avrebbe compiuto 94 anni. Cinema, la conferenza stampa del Festival di Cannes. Domani l'apertura. Nessun film italiano in concorso, ma diversi nostri artisti protagonisti sulla croisette. Tennis, Sinner rispetta il copione. Popirin sconfitto in poco più di un'ora. Negli ottavi il derby tricolore con Andrea Pellegrino. Calcio, Napoli-Bologna chiude il turno di Serie A. Con una vittoria la squadra di Conte sarebbe certa della qualificazione in Champions. Buonasera da Nicola Tedeschini. Il conflitto in Medio Oriente in apertura, ancora braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran sui nodi da sciogliere nelle trattative. E poco fa è intervenuto il presidente Trump, la corrispondente da New York.
3: Quella iraniana è una proposta inaccettabile, stupida e spazzatura, lo ha detto Donald Trump nello studio Ovale. Dopo aver presentato un nuovo sito dell'amministrazione dedicato al sostegno alle madri, il presidente ha risposto alle domande dei giornalisti. Il mio piano è molto semplice, l'Iran non può avere l'arma nucleare e non l'avranno. Avevano acconsentito alla rimozione di tutto il loro uranio arricchito, ma hanno cambiato idea. Dicono che sono d'accordo con noi e poi si rimangiano tutto, ha sottolineato. Trump, che ha detto di essere atteso da un folto numero di generali proprio per un importante incontro sull'Iran, ha aggiunto che il cessate il fuoco è ancora in vigore, ma è incredibilmente debole. Lo ha definito in terapia intensiva, con l'1% di possibilità di resistere, ma ha anche detto di ritenere ancora possibile la soluzione diplomatica. La leadership di Teheran è indegna, ha aggiunto. È un terzo livello di leader. Gli altri li abbiamo uccisi tutti. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E dopo il no di Trump alla risposta iraniana, il primo ministro israeliano Netanyahu sta tenendo una riunione sulla sicurezza nel suo ufficio a Gerusalemme, lo riferisce il Times of Israel. L'incontro si svolge anche in vista dei colloqui tra Tel Aviv e Libano che si terranno giovedì e venerdì a Washington. A Bruxelles il Consiglio Affari Esteri Europeo ha dato il via libera alle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania. Approvate anche nuove misure contro Hamas, la corrispondente.
4: Dopo l'uscita di scena di Orban, il nuovo governo ungherese ha tolto il veto. È raggiunto il momento di passare dallo stallo ai fatti. Gli estremismi e la violenza comportano conseguenze, ha detto il capo della diplomazia europea Kaya Kallas. Un importante passo avanti per il ministro degli esteri Tajani.
5: Per quanto riguarda gli aspetti commerciali per sanzionare coloni più violenti attraverso un blocco doganale dei loro prodotti, si aspetta una proposta della Commissione.
4: Sul tavolo anche la ricerca di un possibile mediatore con la Russia sul conflitto in Ucraina. Bocciata la proposta di Putin, che ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder, troppo compromesso con gli affari russi. Kallas dice che Schröder sarebbe seduto su entrambi i lati del tavolo. E si fanno i nomi dell'ex cancelliera tedesca Merkel e dell'ex premier Mario Draghi. Per Tajani il negoziatore lo sceglie l'Europa. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Un'ora di colloquio a Palazzo Chigi per il ministro della Cultura Giuli dopo le polemiche sui licenziamenti al ministero. Da Giorgia Meloni, pieno sostegno a Giuli e al suo dicastero definito centrale per l'Italia.
6: Si conferma un rapporto cordiale e proficuo, in piena sintonia nell'azione di governo, spiegano fonti di Palazzo Chigi. Quello tra la presidente del Consiglio e il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha chiesto ed ottenuto un incontro servito anche a relegare le polemiche emerse nelle ultime settimane ad una normale dialettica politica in un contesto reso particolarmente complesso dalla l'attuale scenario internazionale, ricordato dalla Premier nel messaggio alla delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della NATO. È un invito a rafforzare i partenariati a sud per garantire la difesa, quello della Presidente del Consiglio, in un contesto di incertezza ormai diventato normalità, spiega. Sicurezza energetica e resilienza delle infrastrutture critiche sono le priorità, sostiene Giorgia Meloni, che tra poco presiderà il vertice con i leader di maggioranza, il secondo in pochi giorni a Palazzo Chigi, sulla legge elettorale. E questa volta al tavolo siederà anche chi ha seguito dei partiti la stesura del testo. La Premier, che il 20 maggio riceverà il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha partecipato nel pomeriggio alla consegna dei collari d'oro del CONI. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR1.
2: In questi minuti il vertice di maggioranza sulla legge elettorale, ma il caso Giuli resta tra i temi principali della giornata politica.
7: Non c'è nessun caso Giuli, la maggioranza, a cominciare da Fratelli d'Italia, rilancia l'esito del colloquio di Palazzo Chigi dicendo: governo stabile, massima fiducia in tutti i ministri. Altro fronte, quello economico, Augusta Montaruli.
8: Mentre la solita sinistra propone l'ennesima patrimoniale, il governo Meloni taglia le tasse e investe sul lavoro. Come confermano i 21 miliardi in più nelle tasche degli italiani e il record di occupazione.
7: Forza Italia rivendica il lavoro fatto con il decreto carburanti, necessario, affermano, contro speculazioni e rincari. Necessario un confronto con la Russia per cercare una tregua in Ucraina, insiste dalla Lega. Matteo Salvini. Per l'opposizione

0: aumenta e i salari sono fermi. Il PD continuerà a battersi per il salario minimo, perché è inaccettabile che 4 milioni di lavoratori vivano in condizioni di povertà.
1: Il governo è nel caos per Verdi Sinistra, poi l'accusa, la maggioranza pensa solo ad accaparrarsi poltrone. Alessandra Allegra, GR1.
2: E a proposito di crisi energetica e rincari dei carburanti, resta sempre critica la situazione nello stretto di Hormuz. Il passaggio di navi è crollato fino all'89% a causa delle tensioni geopolitiche.
3: Secondo uno studio di Assoporti, sono oltre 1000 le navi ferme nel Golfo Persico e merci bloccate per un valore di oltre 23 miliardi di dollari. È una situazione delicatissima quella di Hormuz, è un'arteria vitale per l'economia del mondo. Da lì passa oltre un terzo del petrolio a livello globale e più di un quarto del gas liquefatto. Il mancato accordo tra Stati Uniti e Iran si riflette immediatamente sui mercati dell'energia. Il prezzo del petrolio torna ora sopra la soglia dei $100 al barile, con il Brent che si muove intorno ai $104. Ed è ancora più marcato l'impatto sul gas naturale. Oggi è stato quotato 46 euro al megawattora. Un mercato, quello del gas, che nella prima fase della crisi mediorientale è arrivato a superare anche i 60 euro al megawattora. Lorenzo Opice, GR1.
2: La visita del presidente Mattarella a Milano nella giornata del Capo dello Stato, la partecipazione alla Scala, alle celebrazioni per l'80° anniversario della riapertura dopo i bombardamenti del 43, dove è stato accolto da una standing ovation. In precedenza l'intervento alla Fondazione Renzo Piano.
4: Ascoltate, dubitate, abbiate coraggio. Inviti che il presidente Mattarella insieme a Renzo Piano rivolge agli studenti del Politecnico e, attraverso di loro, a tutti i giovani. Nelle nuove generazioni il Capo dello Stato vede capacità creativa e passioni, e dunque a loro raccomanda di trovare da soli la propria strada senza però richiudersi in se stessi, come spesso accade sui social.
5: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento, è una cosa indispensabile, è la strada per la pace. A dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più avremmo un grande vantaggio.
4: Architettura e politica non sono così distanti, ognuno costruisce a modo suo per gli altri. Mattarella si rivolge anche agli adulti, alla gente grande. Noi dobbiamo trasmettere i valori della convivenza, non pretendere modelli di comportamento, perché sono loro, i giovani, a doversi mettere in gioco, anche sbagliando, ma sempre con la mente aperta.
5: Quello di sottoporsi al beneficio del dubbio è una cosa che costantemente aiuta a trovare la strada migliore, a capire i possibili errori. Non c'è peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa.
4: Valentino Russo, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:09, parliamo dell'epidemia di antivirus a bordo della Ondius. 3 le vittime, 7 i casi confermati e per la nave da crociera un nuovo stop fuori programma.
6: Dovrà attraccare nel porto di Granadilla, Tenerife, a causa delle condizioni meteo avverse. La nave Ondius, diretta nei Paesi Bassi, ospita adesso un equipaggio minimo. A bordo, in una cella frigorifera, anche il corpo di una delle vittime. L'attenzione adesso è tutta sui passeggeri a terra. Le condizioni più gravi, quelle di una donna francese rimpatriata, ora in terapia intensiva. 14 spagnoli evacuati sono ricoverati a Madrid, staranno in quarantena fino al 17 giugno. In Italia 4 persone sotto osservazione, 2 in quarantena obbligatoria a Torre del Greco e Villa San Giovanni. Sull'antivirus però il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fa sapere che non si tratta di una nuova variante, bensì di un ceppo già noto in Sud America, senza prove di maggiore contagiosità. Tutti i casi positivi avrebbero la stessa origine a bordo della nave, il virologo Fabrizio Pregliasco.
7: Spero che le cose possano andare per il meglio, sarà la collaborazione internazionale attraverso l'OMS a fare la differenza.
6: Federico Mello, GR1.
2: Caso Garlasco. In un'intercettazione Andrea Sempio sembra far riferimento all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima nell'agosto 2007.
8: È successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa, però alle 9:30. Parole pronunciate da Andrea Sempio nel 2017 mentre era intercettato nell'inchiesta precedente, frase che per i magistrati attuali sembra riferirsi all'orario in cui Sempio si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio, ora compatibile con l'attuale ricostruzione del delitto. Per Liborio Cataliotti, avvocato dell'indagato, anche se si relativizzasse la frase alle 9:30 è successo qualcosa, non sarebbe probante di nulla. Quanto alla parte scientifica delle indagini, esce di scena ignoto 2. Resta cioè senza nome la seconda traccia genetica rilevata sulle unghie della vittima, esclusa qualsiasi comparazione anche con la compagnia di amici di Marco Poggi. L'avvocato Gianluigi Tizzoni, legale della

0: famiglia dichiara critica intanto l'operato della Procura di Pavia, che avrebbe puntato in maniera unidirezionale a sconfessare la responsabilità del condannato Alberto Stasi.
1: È molto rafforzata l'idea che non ci sia spazio perché venga concessa una revisione, perché la revisione deve basarsi non solo su elementi nuovi, ma con elementi che vadano a scardinare completamente l'impianto accusatorio che ha retto alle sentenze passate in giudicato.
0: Claudio Vigolo, GR1.
2: Proseguono e saranno ampliate le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei due figli adolescenti scomparsi in Friuli dal 20 aprile. Spuntano due lettere trovate nella casa del padre della donna, una rivolta ai ragazzi, l'altra con riflessioni sulla propria vita. Secondo la procura di Piacenza farebbero pensare a possibili intenzioni suicide. Gli investigatori confermano inoltre che 4 cellulari sarebbero stati spenti nello stesso momento. 5 anni dopo la morte di Luana Dorazio, la procura di Prato riapre le indagini sulla scomparsa della giovane operaia in un'azienda tessile in provincia appunto di Prato. Soddisfazione della madre che ascoltiamo nel servizio.
3: Che vengano fuori queste responsabilità e chi è stato a manomettere il macchinario.
4: Una nuova speranza per Emma Marrazzo, la madre di Luana, la riapertura dell'inchiesta sulla morte di sua figlia. L'obiettivo della procura di Prato è rileggere l'intero dossier per individuare eventuali nuove responsabilità.
3: Voglio che mia figlia sia simbolo della giustizia.
4: Gli inquirenti hanno predisposto nuovi accertamenti affidati agli specialisti dell'unità prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro della ASL. Potrebbero essere ascoltati altri testimoni, tra cui gli ex colleghi di Luana Dorazio, per ricostruire quanto accadde il 3 maggio 2021 nell'azienda tessile. La 22enne lavorava come operaia quando finì in un macchinario perdendo la vita. Una perizia stabilì che l'orditoio era stato privato delle protezioni di legge. 2 processi finora per omicidio colposo e rimozione di cautele antinfortunistiche. I due titolari della ditta hanno patteggiato pene per 2 anni e 1 anno e mezzo. Un tecnico manutentore assolto in primo grado attende la sentenza d'appello. Luana era mamma di un bambino che all'epoca aveva 5 anni.
3: Ieri la festa della mamma e qui c'è il mazzolino dei fiori del bambino. Ci si mettono veramente nei nostri panni come sopravviviamo?
4: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Continuiamo a parlare di lavoro, ma sul fronte dell'occupazione. 8 ore di sciopero negli stabilimenti Electrolux dopo il piano di ristrutturazione presentato dall'azienda svedese. Prevista la chiusura della fabbrica di Cerreto Desi nelle Marche e 1700 esuberi. I sindacati chiedono l'intervento del governo e definiscono la proposta inaccettabile. Valentino, in arrivo una moneta celebrativa per l'imperatore della moda che oggi avrebbe compiuto 94 anni. A dedicargliela il Ministero dell'Economia e la Zecca dello Stato.
5: Pochi stilisti hanno incarnato l'eleganza italiana con l'autorevolezza di Valentino Garavani. La moneta celebrativa che porta il suo nome, coniata in oro e argento, rappresenta non solo l'omaggio del nostro paese all'artista morto a Roma lo scorso 19 gennaio, ma anche il simbolo tangibile di un'estetica che ha conquistato il mondo, dalle passerelle parigine ai salotti delle first ladies e delle dive hollywoodiane, e che è destinata a influenzare generazioni di designer della moda. È motivo di grande emozione vedere riconosciuto il contributo che Valentino ha dato allo stile, alla cultura e all'immagine dell'Italia nel mondo, ha dichiarato commosso Giancarlo Giammetti, suo storico compagno di vita e pilastro della Maison. A lui fa eco Michele Sciscioli, amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico. Con questa moneta, la sua arte, la sua visione e il suo stile, ancora una volta, eterni. Valentino Garavani entra così nella storia della Zecca di Stato e la sua leggenda continua a splendere. Eleonora Belviso, GR1.
2: Tra 24 ore si aprirà la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Aspettando i primi film, il direttore Frémaux ha incontrato la stampa. Si è parlato di intelligenza artificiale, nemica dichiarata di Hollywood, ma che sulla Croisette vedremo utilizzata sul grande schermo. Domani arriveranno anche le prime star internazionali, questa volta in carne e ossa.
6: È la voce di Thierry Frémaux, Deus Ex Machina del Festival di Cannes, che alla vigilia del via, nel pomeriggio, ha incontrato la stampa internazionale. Il cinema porta pace in tempi di guerra, ha detto, difendendo anche gli artisti contro l'uso dell'intelligenza artificiale, anche se proprio qui vedremo The Last Interview, in cui Soderbergh ricrea John Lennon virtualmente. Film che non è tra i 22 in concorso, dove non c'è Italia e ci sarà meno Hollywood del solito, ma le star arriveranno, da Demi Moore nella giustizia giuria di Park Chan-wook, ai tanti protagonisti dei film, da Scarlett Johansson a Vin Diesel, che arriva per festeggiare Fast and Furious, alla coppia Bardem-Cruz, Kate Blanchett, che incontrerà il pubblico, Barbara Streisand e Peter Jackson, palme d'onore, John Travolta al suo debutto alla regia e poi l'arrivo in forze del cinema francese. Insomma, i cacciatori di selfie avranno da fare. Da Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: 50 anni di giornalismo intorno al mondo. Voce storica della RAI, inviato speciale, radiocronista dell'Allunaggio, Luca Liguori, classe 1934, racconta fatti e personaggi nel libro Ultimo whisky prima del tramonto. La nostra intervista.
7: Che cosa resta di questo viaggio meraviglioso?
8: Resta l'esperienza di un inviato speciale che ha vissuto e raccontato fatti e misfatti di un secolo che è stato pieno di episodi che hanno riempito le pagine di storia.
7: Qual è stato un incontro indimenticabile?
8: Ne posso citare tre in tutto: Madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II e Sir Winston Churchill.
7: Pianeta Hollywood, ci sono tanti ritratti di divi del cinema in questo libro.
8: Tantissimi. Ho seguito i premi Oscar a Los Angeles per 10 anni e più. Dopo la cerimonia della consegna dei premi, di solito c'è la cena di gala, potevi capitare a tavola con Cary Grant, Jack Nicholson, persone come noi, con i loro difetti, le loro paure, però hanno amato fare il mestiere di grandi divi dello schermo.
7: Francesca Cosentino, GR1.
2: Torna in Italia Ricky Martin dopo 15 anni di assenza. L'artista ha scelto San Benedetto del Tronto nelle Marche per la sua unica data italiana del tour europeo 2026. Il 21 giugno il Sun Park Adriatic Live Arena ospiterà uno spettacolo a 360 gradi di musica, danza e performance che da sempre definiscono lo stile di Ricky Martin. Sul palco anche Samurai J come open act. A chiudere la notte l'after show firmato Gabri Ponte. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, in regia Gianni Tola e Fabio Cardinali. Tra poco arriverà la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio di un buon proseguimento di serata.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
11: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
12: Cosa fanno davvero là dentro?
13: Siamo solo appassionati di cinema.
14: Non può essere solo un film club.
15: Lei ha un ragazzo.
16: Wow!
17: Vediamo 3 volte lo stesso film.
18: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
19: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
20: Devo andare.
21: Qualcosa che non va, tesoro.
22: Forse dovremmo parlarne.
23: Film Club. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
24: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
25: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
26: GR1 Sport.
0: Buonasera da Manuela Collazzo. L'apertura è dedicata al tennis, a un Sinner strepitoso che vola agli ottavi di finale degli internazionali. Sinner, ma non solo, perché ci sono diversi altri azzurri di cui dar conto. Italia protagonista al Foro Italico, dove per noi c'è Emilio Mancuso. Ciao Emilio.
1: Buonasera, buonasera a voi tutti. Sentite l'applauso del centrale, calata la sera sul Foro. Accesi i riflettori qui sul campo centrale, dove c'è Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante. 2-0 per l'argentino nel primo set, un tour de force in salsa tricolore. Non c'è davvero un attimo di pausa. Italia Caput Mundi. Ci risentiremo nella seconda parte di Zona Cesarini per parlare dei trionfi del tennis azzurro, per aggiornarvi su Cobolli. Quando si parla di trionfi non puoi non pensare a Jannik Sinner, il numero uno al mondo. Si è liberato 6-2-6-0 dell'australiano Popirin. Vola agli ottavi. Lo aspetta domani un derby impensabile alla vigilia con Andrea Pellegrino, la favola del torneo. Dalle qualificazioni è arrivato a guadagnarsi il centrale contro il numero uno del mondo. Oggi ha battuto l'americano Tiafo. Sinner sui derby, lui di che di derby se ne intende, non ne perde nessuno. Andiamo ad ascoltarlo.
3: Quando entri in campo cerchi di fare solo il meglio. È bello giocare un derby in Italia. Lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura.
1: Questi è Jannik Sinner, ci sarà tempo di riparlarne. Intanto confermiamo il parziale 2-0 per l'argentino Tirante su Flavio Cobolli all'inizio di questa sfida sul campo centrale. Linea allo studio, grazie alla collaborazione tecnica di Federico Foroni.
0: Il calcio, Napoli-Bologna stasera, diretta sulla nostra rete, chiude il terz'ultimo turno di Serie A vincendo. Il Napoli avrebbe la certezza matematica della qualificazione in Champions League. Corsa Champions particolarmente accesa, Juventus, Milan, Roma e Como racchiuse in 3 punti. Ai nostri microfoni l'amministratore delegato della Lega di A, De Siervo, ha previsto che il derby di Roma si giocherà domenica alle 12.30 e con esso tutte le altre sfide delle squadre in lotta per l'Europa. Aspettiamo però domani per le notizie ufficiali. Verso la finale di Coppa Italia, dopo domani, Thuram a forte rischio. Problemi muscolari per l'attaccante nerazzurro al termine dell'allenamento. Mercoledì, ospite della Lazio all'Olimpico, ci sarà anche Jordan Sachs, top manager di Nasdaq, che oggi ha visitato Formello, ricevuto dai vertici biancocelesti in un incontro che, fa sapere la società, rafforza le relazioni internazionali tra la Lazio e Nasdaq. Dal calcio all'atletica, lo stadio olimpico sarà teatro il 4 giugno del Golden Gala, le attese degli azzurri.
4: L'Olimpico già prepara la scenografia per la finale di Coppa Italia. Fuori in migliaia affollano i campi da tennis degli internazionali. L'atletica presenta la sua festa romana, il Golden Gala del 4 giugno. Partecipanti straordinari, 43 ore tra Olimpiadi e Mondiali. L'Italia felice in pista e in pedana. Marcel Jacobs debutterà a Savona il 20 maggio, poi sarà al Golden Gala a sfidare tra gli altri Noah Lyles.
15: La preparazione è andata veramente molto bene, sono contento. I test che abbiamo fatto in allenamento sono molto buoni, però non penso di dovermi sbilanciare in questo momento. Credo che il mio focus sia correre bene più che cercare un tempo.
4: Batocletti sui 5.000 per il record europeo, Fabbri nel peso, Furlani nel lungo contro rivali da finale olimpica. Gli europei di Birmingham in agosto sono il traguardo per tutti. Diaz nel triplo vuole inseguire anche il record del mondo.
16: Sì, penso di fare questo record del mondo, penso che arriverà pure presto, vai.
4: Fiducia e sorriso trascinanti come al solito, con ottimismo il presidente federale May guarda al Golden Gala alla risposta del pubblico.
26: Sarà uno spettacolo straordinario e spero che il pubblico, gli sportivi che amano l'atletica, riempiano lo stadio. Io mi aspetto tra i 30 e 40 mila.
4: Daniele Fortuna, GR1.
0: Le 19.25 con l'atletica chiudiamo ricordandovi l'appuntamento dalle 20.40 con Zona Cesarini. Grazie e buon ascolto su Rai Radio 1.
27: Radio 1. Un mondo da sentire.
28: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
29: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
28: Mi hai detto che ami l'Islanda.
29: Ma vivo in Italia.
28: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
30: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
31: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
32: È una compagnia per chi è anziano e solo.
2: ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Verde, viaggiare informati.
9: 19:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A4 Torino Trieste, tra Bivio A4, raccordo Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A7 Milano Genova, tra Genova Ovest e Bivio A7, A12 Genova Livorno verso Milano, coda a causa di un veicolo fermo. A8 Milano Varese, tra Cascina Merlata e Fiera Milano verso Varese, coda per traffico intenso, così come tra Milano Nord e Legnano ancora verso Varese. A10 Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e Bivio 17 verso Genova, la coda che si è formata è a causa di un veicolo fermo. Tra Bivio 10 a 26 Trafori e Arenzano verso Ventimiglia, la coda invece per incidente. Tra Spotorno e Bivio 10 fine con Planare Savona verso Genova, code a tratti. A22 Brennero Modena, tra Pegognaga e Reggiolo Rolo verso Modena, la coda è per incidente. Sulla A1 Milano Napoli, tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, traffico intenso e coda a tratti. Tra nodo A1, A24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli, la coda è invece per via di un veicolo in fiamme. E qui concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
8: In collaborazione con il CIS.
10: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi conducono l'Eurovision Song Contest. Le semifinali domani e giovedì su Rai 2 e Rai Radio 2. Sabato la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
12: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
13: Quanti anni hai?
12: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
14: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
17: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
32: Il premier mette a punto in queste ore.
33: The president did what he always would.
34: The Afghan government says they're not surprised.
35: Zapping.
36: Le 19.30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 11 maggio 2026. Allora, in apertura vi racconto come sempre i temi che tratteremo in questa puntata e gli ospiti che saranno con noi. Parliamo di legge elettorale, se ne parla molto, è una delle poche, diciamo, questioni che in questo momento agitano la politica italiana. Noi oggi volgiamo quindi lo sguardo proprio al dibattito politico italiano. Italiano. Qualche giorno fa parlammo di legge elettorale con un esponente di Forza Italia, presidente della Commissione Affari Costituzionali. Se ne parla perché quello che aleggia sui giornali, come sapete, è il famoso rischio pareggio. Sono molti ad osservare che se la legge elettorale rimanesse questa, con i sondaggi attuali e con il centro-sinistra, il campo largo, come viene chiamato, unito, questa volta insomma il campo largo stesso avrebbe buona probabilità di aumentare le proprie, i propri voti e di arrivare al rischio pareggio, insomma in una situazione in cui né il centrodestra né il centrosinistra potrebbero avere una vittoria in grado di formare rapidamente un governo. E da qui si parte per immaginare alternative, modifiche, riforme alla legge elettorale, che però già agita, come sapete, il dibattito politico. Noi ne parleremo questa volta con un esponente dell'opposizione, il senatore Alessandro Alfieri, che è anche il responsabile riforme nella segreteria nazionale del Partito Democratico. Poi parleremo di giustizia. Il risultato del referendum ovviamente non ha cambiato i problemi della giustizia, che sono ancora spesso gli stessi di sempre, però succedono cose interessanti, diciamo, su quello che viene chiamato il pianeta giustizia. Ovviamente i magistrati adesso si sentono diciamo legittimati a prendere posizioni chiare, anche nei confronti, anche posizioni dure nei confronti del governo, e uno di questi casi è una lettera di cui si è molto discusso, scritta dal procuratore generale antimafia Melillo, in cui si faceva notare ai vertici istituzionali, al ministro della giustizia, al ministro dell'interno, che con il divieto di quella che viene chiamata la pesca strascico delle intercettazioni si rischiava di mettere in pericolo, si stavano mettendo in pericolo importanti inchieste di mafia. Di che si tratta? Ne parleremo con Francesco Patrelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali. In sostanza è stato introdotto nel 2023 un divieto che impedisce di utilizzare delle intercettazioni al di fuori della cosiddetta inchiesta madre, al di fuori dunque dell'inchiesta per cui quelle intercettazioni sono state richieste e ottenute, anche se nell'ascolto si rivelassero altri reati connessi con altre vicende. Ne parleremo appunto con l'avvocato Petrelli. Poi andremo nel Regno Unito. Come sapete ci sono state delle importanti, c'è stato un ciclo elettorale amministrativo nei comuni del Regno Unito molto importante, che ha mobilitato moltissimi elettori. Il Labour, si sapeva, il Labour del Premier Starmer, si sapeva che avrebbe avuto una sonora sconfitta, e in gran parte così è stato, anche se molti dicono meno grave di quello che ci si potesse aspettare, ma è stato anche un po' il trionfo di Farage, del suo nuovo partito Reform UK, che ha vinto molti seggi nei comuni inglesi. Starmer anche questa volta ha detto che non pensa di dimettersi, lo ha fatto anche quando il suo nome è stato in qualche modo coinvolto nella vicenda Epstein, con la nomina, a seguito della nomina d'ambasciatore negli Stati Uniti, insomma di un suo braccio destro come l'ambasciatore Mandelson. E anche in quel caso c'erano molte richieste di dimissioni da parte delle opposizioni, anche di qualcuno all'interno del Labour. Anche questa volta ovviamente Starm è sotto osservazione, ma lui in un discorso ha già detto di non volersi dimettere. Ne parleremo con Natalia Auges. Poi recupereremo Luigi Crespi, che normalmente è l'uomo del venerdì. Questa sera noi eravamo però a Venezia per una puntata speciale sulla Biennale. Questa sera torneremo con Luigi Crespi e ci racconterà che cosa ha messo sotto la sua lente. Bene, prima di cominciare i titoli del TG3 e poi andiamo avanti con la puntata.
0: Altavirus, si aggravano le condizioni della donna francese contagiata, positivo anche un americano, in quarantena obbligatoria due degli italiani sotto osservazione, scontro Salvini-Tajani sull'OMS. Il caso Giulio, un'ora di faccia a faccia tra la Premier Meloni e il Ministro dopo la scelta di azzerare il suo staff e le indagini della Procura. Palazzo Chigi, piena sintonia, le opposizioni fine in gloriosa si dimetta. Trump, dopo la controproposta dell'Iran, cessate il fuoco debolissimo ma la soluzione diplomatica è ancora possibile. Teheran, sosteniamo il piano di pace della Cina. Garlasco per IPM, un audio di Sempio indicherebbe l'orario in cui entrò in casa di Chiara Poggi. La famiglia, accanimento per contestare le sentenze. Stasi, lei non mi parlò delle avanze di Andrea. Electrolux dimezza la produzione e annuncia 1700 esuberi in Italia. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Sindacati, intervenga il governo. Tennis, Sinner strapazza Popirin e va agli ottavi agli internazionali di Roma. Sarà un match tutto italiano, incontrerà la sorpresa Pellegrino. Già 4 gli azzurri al prossimo turno, gli anni più siamo e meglio è.
36: 19:36 minuti, questi i titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Parliamo di legge elettorale, di eventuale riforma della legge elettorale, è uno dei temi che in questo momento agitano la politica italiana, anche se per tanti versi, diciamo, la nostra attenzione è portata a guardare a quello che succede di drammatico fuori dal nostro paese. Ma diamo uno sguardo a questo tema e lo facciamo con Alessandro Alfieri del Partito Democratico, e che è appunto anche responsabile delle riforme del suo partito. Senatore, buonasera, bentornato a Zapping.
1: Eccoci, bentrovati.
36: Allora, parliamo di legge elettorale. Da un po' di tempo a questa parte c'è questa voce, i giornali ne parlano, c'è un fantasma nella stanza che è quello del pareggio, no? Si parla di un'eventualità di pareggio perché il campo largo, centrosinistra, andando unito questa volta potrebbe, insomma, avere molti più voti che non nella precedente tornata elettorale. Questo potrebbe, rischia di non dare un risultato chiaro per la formazione di un governo, e questo ha fatto partire, diciamo, un po' la sarabanda della riforma elettorale. È così che stanno le cose? C'è questo rischio? Giusto cercare di evitarlo? Partiamo da qua. Lei che ne pensa?
1: Ma guardi, per essere molto, molto chiaro, i sonni saranno agitati del centrodestra, perché per noi non è una priorità. Tanto più che non penso che con queste regole andremo al pareggio. Tutte le
36: stime, pensate di vincere nettamente, questo
1: quelle la fatte bene, no, vincere nettamente no, però penso che siamo avanti, anche per una semplice questione. L'altra volta i risultati che ci sono stati frutti degli errori nostri che abbiamo fatto, che siamo andati divisi, certo, alle elezioni. Una parte che oggi fa parte della coalizione di centro-sinistra è andata col terzo polo, una parte del Movimento 5 Stelle è andata un'altra parte, e noi siamo andati da soli insieme ad allora VS. Quindi siamo andati sparpagliati per quello che hanno avuto il risultato che ha avuto il centrodestra. Questa volta, andando insieme tutti noi, le stime dei collegi al centro-nord danno una tendenza verso il centro-sinistra abbastanza marcata nella maggior parte dei territori, ed è il motivo per cui il centrodestra è lì che pensa ogni giorno come fare a cambiare le regole, perché sennò perderebbero le elezioni. Questo è il tema di fondo.
36: Quindi, diciamo, lei dice non c'è questa urgenza di cambiare la legge elettorale.
1: No, a nostro avviso non c'è, ma vediamo che però c'è una tendenza invece da parte della destra a fare delle forzature. Non è bastata la lezione, il messaggio arrivato dal referendum, quando si forzano le regole costituzionali o le regole del gioco democratico, il rischio di avere un rinculo da parte dell'opinione pubblica che non comprende, non capisce. Lo è stato sul versante della separazione delle magistrature, dove si è andato a incidere sull'equilibrio dei poteri sancito all'interno della Costituzione, lo sarebbe sulle regole democratiche, e tanto più che il ministro Ciriani addirittura ha detto rilanciamo sul premierato, che è un unicum al mondo che vorrebbero introdurre solo in Italia, ma ci sarà un motivo per non c'è
36: l'indicazione, l'obbligo dell'indicazione del premier, del candidato premier.
1: Sì, no, rilanciano proprio, no, anche la riforma costituzionale del premierato che si era arenata, l'hanno addirittura rilanciato. Davanti a tutto questo, come facciamo noi anche solo a pensare di sederci a un tavolo se pensano di continuare a fare forzature sul versante delle riforme istituzionali e sulle regole del gioco democratico, che andrebbero viste insieme, perlomeno dopo un confronto?
36: Beh, se non vi sedete al tavolo è difficile vederle insieme, cioè c'è un po' una contraddizione in questo.
1: Questo è vero, ma se loro vogliono procedere a forzature partendo dalla, e non lo negano neanche, che hanno paura del risultato che potrebbe venire fuori con l'attuale legge, peraltro loro se ne sono avvantaggiati nell'ultima elezione, si può partire a discutere sull'esigenza che bisogna cambiare le regole perché hai paura di perdere. Mi sembra veramente un po' complicato. Dopodiché hanno messo dei premi così alti, noi li abbiamo definiti dei premi di onnipotenza, che in qualche modo rischiano di dare a chiunque vinca, centrodestra o centrosinistra, il 60% dei seggi, che vuol dire che uno si elegge da solo il Presidente della Repubblica, avvicina a eleggersi da solo o comunque la maggior parte dei membri della Corte Costituzionale, insomma qualcosa che i padri costituenti insomma avevano evitato, e non erano dei capricci dei padri costituenti qua una garanzia, era che uscivano dal ventennio fascista e quindi avevano pensato di dover condividere le scelte sulle figure di garanzia, sulle figure più importanti che garantiscono equilibrio all'interno di una repubblica.
36: Eppure sui giornali si era detto che in fondo il Partito Democratico sì, mostrava il volto dell'arme, come si dice in questi casi, ma che in fondo una riforma elettorale che prevedesse un premio di maggioranza non l'avrebbe proprio disdegnato. Erano solo voci giornalistiche o c'è qualcosa?
1: Ma secondo me sono state un po' di forzature messe in giro anche dal centrodestra. Dopodiché che ci sia un tema di garantire rappresentanza e governabilità, noi lo sappiamo benissimo che le leggi elettorali devono garantire rappresentanza e governabilità, che il tema della stabilità è un tema sicuramente importante, ma così come l'hanno declinato loro mi sembra che ci sia una distorsione molto forte del principio di rappresentanza, perché in molti casi potrebbe uscire un risultato, ripeto, o a favore del centrodestra o del centrosinistra, che porta al 60% dei seggi. Facciamo un esempio: nel sistema che loro pensano, se finisce per una coalizione al 48% e con un'altra coalizione al 47,5%, tu rischi di avere il 60% di seggi alla coalizione vincente e all'altra coalizione meno del 40%. C'è o no una distorsione del principio di rappresentanza? E come se c'è?
36: Immagino, adesso io non sono sceso nei dettagli, non ho studiato la proposta sul tavolo, però si tratta, se è un fatto di, come dire, di numeri, si tratta di sedersi appunto a un tavolo e dire 60% no, ma 55 forse sì o 50.
1: Allora, mentre noi parliamo c'è in corso una riunione del centrodestra, se la sono per ora suonata e cantata all'interno del loro campo. Non c'è mai stato formalmente un invito come c'era stato all'inizio, si ricorderà, sul premierato, in cui avevano invitato i leader dell'opposizione a un confronto con la Presidente del Consiglio. Tutto questo non è mai accaduto, e addirittura nell'ultima riunione è emerso va bene, sì, qualche piccolo aggiustamento, ma attenzione a mantenere l'equilibrio così come l'abbiamo costruito. Non vogliono abbassare i premi, perché questo vuol dire un listone meno ampio e quindi un'assenza di compensazione per la Lega, perché perdendo i collegi uninominali ha bisogno di recuperarli da qualche altra parte. Ecco. Non si pasticcia così con le leggi elettorali. È evidente che non ci sono le condizioni per un dialogo serio.
36: Però è anche vero che l'idea di arrivare alle elezioni con una situazione non chiara, che non consente al Presidente della Repubblica di dare un incarico, diciamo, lampante rispetto al risultato, che apra la discussione e apra quella fase di incertezza in cui si può tornare a parlare di governi tecnici o di governi di unità nazionale o di governi chissà come, è una cosa che penso che tutti gli italiani vorrebbero non rivedere, no? Penso che sia una di quelle cose che un po' tutti tengono che sia chiaro chi ha vinto e chi ha perso.
1: Sì, infatti ripeto, noi sul tema di coniugare principio di rappresentanza e di governabilità, anche per garantire stabilità, un risultato certo, ci siamo su quel principio. Noi eravamo andati anche all'inizio della legislatura a confrontarci con la Presidente del Consiglio facendo una serie di proposte anche sul versante della stabilità. Avevamo proposto ad esempio il tema della sfiducia costruttiva, che è mutuato dal modello tedesco, che è un elemento che sicuramente garantisce la stabilità degli esecutivi, e abbiamo fatto tantissime altre proposte nel confronto ad esempio sulla valorizzazione del Parlamento, sul superamento di questa decretazione d'urgenza esagerata, però non abbiamo avuto una risposta su un punto. Per quello insomma i precedenti non è che giocano a favore del centrodestra. Iniziassero ad abbassare i premi, diano l'esempio, tolgano il premierato dal tavolo, ma finora tutto questo non l'hanno fatto. Come possiamo fidarci?
36: L'altro giorno qui a Zapping Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali, insomma accusava abbastanza esplicitamente l'opposizione centrosinistra di fare ostruzionismo in commissione. Dice, ci hanno invaso, ci hanno sommerso di audizioni, di esperti che insomma servono fino a un certo punto, le questioni aperte, i modelli elettorali li abbiamo tutti visti, studiati, approfonditi, a che serve chiedere 180, adesso non ricordo quanti, audizioni. No. Serve
1: alla
36: solo
1: fine sono stati 70, sono 70.
36: Beh, anche 70 esperti sono un po' tanti per farsi spiegare da parlamentari come funzionano le leggi elettorali. Cioè, c'è un intento, diciamo, di prendere un po' tempo, mi pare, questo lo si può dire.
1: Beh, noi diciamo le audizioni le abbiamo sempre chieste, sono state chieste da una parte e dall'altra, anche quando le abbiamo fatte noi le modifiche delle leggi elettorali, da parte della loro opposizione c'erano le richieste di fare le audizioni, sono sempre fatte, e peraltro stanno emergendo nella maggior parte dei casi delle preoccupazioni proprio sull'entità dei premi, sul fatto che possono esserci degli esiti difformi fra Camera e Senato, quindi non è che sono preoccupazioni solo
36: c'è anche una sentenza della Corte Costituzionale sul fatto che il premio di maggioranza non possa superare una certa soglia, no? Se non ricordo.
1: Sì, ma infatti giustamente alcuni dicono: guardate che siete a rischio di ricorso in Corte Costituzionale, di profili di incostituzionalità se esagerate con i premi. Però ripeto, ho l'impressione che tutto questo dibattito derivi dal fatto che la novità è che c'è una coalizione nel campo del centrosinistra e dei progressisti, e quella coalizione, quando si fanno le simulazioni, siccome le fanno anche loro e hanno anche dei bravi tecnici che gliele fanno, viene fuori che al centro-sud la coalizione centrosinistra e progressisti è molto più competitiva della volta precedente, quindi parte tutto da lì. Non mi sembra, diciamo, il modo migliore per avviare un confronto.
36: Vi accusano di essere, soprattutto vi accusano di essere, come dire, un po', mi permetta di usare un termine un po' gergale, ringalluzziti dal risultato del referendum, che vedete come possibile proiezione anche in una, diciamo, in un incontro, in un agone elettorale per le politiche.
1: Ma sicuramente la spinta del referendum è stata positiva,
36: Siete ringalluzziti, insomma, è così.
1: No, beh, ma voglio dire, è stato sicuramente un risultato positivo che dà una spinta sicuramente utile a dover far meglio, ma sappiamo benissimo che i nostri problemi non sono risolti, che dobbiamo costruire un'agenda condivisa tra le forze del centrosinistra e dei progressisti sui temi che interessano agli italiani, da come affrontiamo il taglio delle liste d'attesa sulla sanità a come garantiamo degli stipendi decenti che sono fra i più bassi d'Europa, come manteniamo il livello delle pensioni, affrontiamo il tema della casa. Su questi temi deve essere la nostra ossessione trovare dei punti condivisi che diventano la proposta che noi presentiamo agli italiani. Sappiamo che dobbiamo lavorare su questo, ma certamente il risultato del referendum ci dà una spinta positiva, anche perché ci dice guardate che ci sono una serie di persone che sono venute a votare, magari non hanno votato alle europee, alle elezioni politiche, e se si fanno delle battaglie comprensibili sono disposti a tornare a votare. Con questo sì, ci hanno dato una spinta positiva.
36: Sento un'ultima questione, approfitto delle sue competenze anche, diciamo, in segreteria, perché tra un mese scade il famoso, il celeberrimo PNRR, quanto ne abbiamo parlato a lungo qui a Zapping, un po' ovunque, insomma tutti sanno che era la nostra più grande occasione, che mai e poi mai avremmo dovuto perderla, perché avrebbe portato il paese a una grande ondata di sviluppo. Questa cosa non è tanto successa. Dal suo punto di vista, lei di questo anche si occupa in segreteria, questo PNRR... insomma, che bilancio si può fare? Perché ormai appunto è finito, quello che si poteva fare si è fatto, si possono cominciare a fare dei conti.
1: Io direi luci e ombre. Cioè, è stato utile perché ha affermato l'idea del debito comune a livello europeo per affrontare una crisi che investiva tutti i paesi europei, e quindi investimenti importanti per affrontare alcuni nodi, non solo utili per superare la crisi del Covid, ma per affrontare alcune criticità di fondo anche della competitività italiana, anche sul tema della rigenerazione urbana, della trasformazione verso la transizione ecologica e digitale, che non è un pranzo di gala, va sostenuta da investimenti pubblici. In questo, diciamo, ha aiutato. Il governo ha fatto fatica negli ultimi anni in qualche modo a stare dietro il passo di investimenti importanti, e noi rischiamo su alcuni obiettivi, perché li ha sempre rinviati, di perdere una parte dei finanziamenti, la parte finale, perché c'è stata tutta l'attenzione su come andare a prendere le rate, celebrare le rate che arrivavano, ma si sono spostati avanti degli obiettivi perché non eravamo in grado di raggiungerli. Adesso i nodi vengono al pettine, perché col 30 giugno 2026 si finisce, e quindi ci sono alcuni progetti che rischiano di non essere portati a termine, alcuni progetti infrastrutturali importanti, e faremo i conti. A fine giugno faremo i conti, vedremo quante ne avevamo pensate di case comunità, di ospedali comunità, quanti posti negli asili nido, quanti posti negli studentati per gli studenti universitari, e lì vedremo che purtroppo il bilancio non è tutto positivo.
36: Però già si vede, no? Già si vede che le aspettative di crescita del paese, che Micali disse devono essere del 3% del PIL, avrebbe costituito l'avvio del PNRR.
1: Abbiamo avuto anche degli shock esterni tra la minaccia dei dazi, l'intervento dissennato di Trump e lo shock energetico. Sicuramente ci sono degli aspetti che non hanno giocato a nostro favore, però d'altra parte ci sono stati anche degli errori da parte del governo nel procrastinare alcuni obiettivi, nel diminuire alcuni investimenti importanti in aree strategiche. Citavo prima quella della sanità, ad esempio, dove è mancato il coraggio, e purtroppo insomma ne vediamo e ne vedremo purtroppo le conseguenze.
36: Ci fermiamo qui, grazie senatore Alfieri, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro. 19:51 minuti, abbiamo appena salutato Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico, responsabile riforme e PNRR nella segreteria nazionale del PD, che ci ha fatto un po' una panoramica delle posizioni del suo partito in generale, dell'opposizione, sulla fase politica che stiamo attraversando. Abbiamo accennato al referendum, abbiamo accennato ai problemi della giustizia, e di questo parleremo anche con il nostro prossimo ospite, che è l'avvocato Francesco Petrelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali. Buonasera, avvocato.
3: Buonasera a voi, grazie.
36: Buonasera, presidente, bentornato a Zapping. Allora, io volevo un po' affrontare con lei una questione che è stata molto discussa sui giornali, ancora se ne parla, qualche giorno fa. Gianni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, svolge questo lavoro anche con grandi risultati dal 2022, ha lanciato un allarme, ha mandato una lettera ai vertici politici del paese, insomma, Carlo Nordio, Matteo Pantedosi, ministro dell'Interno, ministro della Giustizia, anche alla presidente della Commissione parlamentare antimafia. Scrivendo, insomma, sostenendo che l'effetto della riforma del 2023, che aveva rivisto alcune condizioni che consentivano o non consentivano l'utilizzo delle intercettazioni, si chiamava disposizioni urgenti in materia di processo penale, ecco, questi aggiustamenti, queste nuove regole rischiavano di compromettere le indagini in materia di criminalità organizzata e terrorismo, e l'ho detto in maniera molto esplicita. Insomma, si è aperta anche un po' una polemica, qualcuno ha detto, ecco, i magistrati che dopo il risultato del referendum adesso si sentono un po' padroni del mondo, mi verrebbe da dire, ma insomma, ecco, volevo un po' sapere la sua opinione su questo e se è vero in tutto o in parte che quei limiti all'utilizzo delle intercettazioni compromettono alcuni tipi di indagine.
3: Diciamo subito di no, e diciamo anche che è sempre un errore mettere in tensione le capacità investigative, soprattutto in materia di mafia, con i diritti fondamentali che trovano piena tutela nella nostra Costituzione. Ora, la questione è una questione abbastanza tecnica, perché riguarda appunto le garanzie previste dalla legge in materia di intercettazioni. Però va chiarita una cosa che credo possa essere compresa agevolmente. Qui non ci troviamo di fronte ad una novità del legislatore, perché in realtà nel 2023 il legislatore non ha fatto altro che ribadire, scusate, un principio che sta scritto nell'articolo 270 del nostro codice di rito sin dal 1988, cioè dalla sua introduzione, dalla introduzione del codice Vassalli. E la regola è una regola molto semplice, poiché per andare oltre quelle che sono le tutele della inviolabilità e segretezza delle comunicazioni previste dall'articolo 15 della Costituzione, è necessario che il giudice provveda con un decreto motivato che indichi gli specifici gravi indizi di reato e la indispensabilità della intercettazione.
36: Sì.
3: Se poi nel corso di quella operazione di captazione emergono invece degli elementi che riguardano altre responsabilità, altri reati, altri fatti, altre vicende, capite bene che quella prova viene captata in assenza di quel decreto autorizzativo che è invece previsto dal nostro codice come evidente garanzia primaria che diciamo così sta tutta dentro i principi fondamentali di uno Stato.
36: Però
3: di
36: dice
3: diritto.
36: Melillo, noi siamo costretti a chiudere gli occhi davanti a reati che si squadernano davanti al nostro ascolto di quelle intercettazioni, e questo mette a rischio le indagini.
3: Ma sì. Guardate, anche questo non è vero, perché a ben vedere la norma dice che gli elementi acquisiti non possono essere utilizzate in un procedimento diverso, ma per diverso sappiamo bene che la nostra giurisprudenza ormai consolidata ha stabilito da tempo che non si deve trattare semplicemente di un processo che prende un numero di registro differente, ma di un procedimento che riguarda fatti completamente diversi, non connessi in alcun modo con l'indagine principale, il che è un'ipotesi davvero estrema e remota, perché di solito quando si dispone una captazione con riferimento a uno specifico reato, fatti che vengono acquisiti, fatti diversi da quelli che erano oggetto della ricerca, nel 90%
36: sono collegati in qualche modo all'indagine madre,
3: probatoriamente collegati o comunque connessi con quelli che erano oggetto del procedimento dell'investigazione principale, di tal che il problema davvero si riduce a fattispecie processuali del tutto marginali.
36: Sono le famose intercettazioni a strascico, no? È di questo che parliamo.
3: Quello che va evitato è esattamente questo, anche perché bisogna ricordare una cosa, che in materia di mafia quegli stessi limiti che io prima ricordavo relativi alla necessità di individuare i gravi indizi di reato, per i reati di mafia questo limite si abbassa, sono sufficienti generici indizi. Quindi la garanzia è di gran lunga attenuata, il che consente di applicare le captazioni in condizioni di gran lunga meno garantite. Questo consentirebbe di acquisire un gran numero di dati a carico di un numero indeterminato di soggetti e di ipotesi di reato, con questo abbassamento di garanzie e con il cosiddetto effetto a strascico, perché poi nel momento in cui dovesse venir meno l'ipotesi di mafia che aveva giustificato quell'abbattimento di garanzie, quelle captazioni acquisite con quelle modalità meno garantite sarebbero comunque utilizzabili.
36: Quindi, però vedo, avvocato, che il ministro della giustizia Nordio in qualche modo mi sembra abbia preso sul serio, come d'altro canto vista la fonte autorevole, e ha detto che il governo procederà ad un adeguato approfondimento tecnico sul quale costruire un'ipotesi di affinamento della norma vigente. Quindi diciamo il governo intende muoversi nella direzione indicata dal procuratore generale antimafia.
3: Ma guardi, che ci possano essere necessità di correttivi relativi ad alcune discrasie, diciamo così, che riguardano specifiche contraddizioni della norma, delle quali francamente il nostro codice di procedura, dopo mille riforme, è fitto, può darsi. Però qui bisogna essere come dire fermi su di un principio, perché non vi è dubbio che in questo momento la magistratura in questa fase post referendaria gode di una posizione egemonica, di talché si dà ascolto a qualsiasi richiesta, e questa retrocessione da parte della politica e del legislatore rispetto ad alcune pretese che, ripeto, vanno ad incidere sui pilastri dello Stato di garanzia e quindi sulla lesione possibile di diritti inviolabili della persona, credo che debba essere oggetto di una riflessione, perché nessuna retrocessione deve essere consentita. Ripeto, non è una regola nuova improvvisata nel 2023, è una regola che sta scritta nel nostro codice perché corrisponde al buon senso e ai fondamenti dello Stato di diritto.
36: Quindi la sua lettura, avvocato, è che il risultato referendario abbia, insomma, dato alla magistratura, voglio essere prudente e scegliere le parole giuste, abbia dato alla magistratura un po' il senso di poter adesso, come dire, mostrare i muscoli e di chiedere quello che magari se avesse vinto il sì non avrebbe fatto. Cioè, questo secondo lei?
3: Devo dire che non è una novità, perché la subalternità della politica, la magistratura nel nostro paese ha assunto, diciamo così, una natura ed una caratteristica piuttosto endemica. Al contrario, e questo riguarda tutti i governi, di destra, di sinistra, di centrodestra, tecnici, è un fattore, diciamo, storico che, insomma, adesso sarebbe inopportuno e troppo lungo ricostruire, però è un dato di fatto e indubbiamente l'esito referendario, e neanche su questo credo che adesso ci possiamo troppo intrattenere, abbia consentito una sorta di ulteriore legittimazione politica della magistratura, quella che in passato era stata una legittimazione, penso ai tempi di Tangentopoli, piuttosto mediatica. Dopo il referendum ha assunto lo spessore di una legittimazione, non voglio dire elettorale, ma indubbiamente squisitamente politica, e questo secondo me è un rischio, ma è un rischio per gli equilibri democratici del paese, della separazione dei poteri, che è uno dei principi, vale la pena di ricordarlo, di ogni democrazia matura.
36: Ma lei ha l'impressione che effettivamente ci sia stata qualche inchiesta importante rallentata, azzoppata o proprio bloccata dall'impossibilità di utilizzare un certo tipo di intercettazioni, diciamo, scoperto in altre inchieste? Cioè, c'è un'evidenza di questo problema?
3: Non è stata portata alcuna evidenza in proposito. Ripeto, forse qualche contraddizione interna al sistema, ma che processi di mafia non abbiano potuto procedere oltre, siano stati interrotti, impediti, dimezzati dall'articolo 270, per come correttamente inteso dalla giurisprudenza, io francamente non ho esperienza né personale né dalle cronache.
36: Avvocato, grazie per essere stato con noi, grazie davvero, buonasera e buon lavoro.
3: Grazie a voi, buonasera.
36: Era l'avvocato Francesco Petrelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Ci fermiamo un momento per le notizie del meteo, poi torniamo in diretta con la nostra puntata.
4: Radio 1. un mondo da sentire.
13: L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
15: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
16: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Come passa l'estate un libro?

0: inclusi a pranzo e per la spesa, pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
2: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: Meteoradio.
8: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata piovaschi al nord e sull'Appennino centrale, specie su quello tosco-emiliano, con cielo parzialmente coperto. Ampi spazi di sereno al sud, con piovaschi attesi sulla Campania. Per domani, martedì 12 maggio, residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Zapping.
10: Le 20 e 10 minuti, prima di andare avanti, i titoli e le notizie dal TG1.
11: Antivirus tra gli sbarcati, positivo un cittadino americano, peggiorano le condizioni della francese. Il ministro Schillaci al TG1, non c'è pericolo in Italia. Trump, il cessate il fuoco è molto debole, la tregua con l'Iran è appesa ad un filo, da noi proposte ragionevoli, ribatte Teheran. Premier chiude caso Giuli, rapporto proficuo, vertice maggioranza su legge elettorale, opposizioni, governo nel caos, economia al collasso. Garlasco e PM, audio di Sempio svelerebbe l'ora del delitto e scontro tra legali, Stasi, acceleriamo su revisione, Poggi non ci sono elementi. A Taranto, bracciante aggredito e ucciso da una baby gang, fermati 4 sospettati, si cerca un minore, al TG1 il video degli ultimi istanti di vita. Il mistero di mamme e figli scomparsi, trovate a casa del nonno lettere della donna in cui esprime sofferenza, allargate le ricerche. Entro il 16 maggio tutti i monopattini elettrici dovranno avere la targa, si rischiano ritardi per boom di richieste e sanzioni fino a 400 euro. Tra un mese esatto mondiali di calcio al via, l'Iran conferma la sua partecipazione, sfumano le remote speranze di un ripescaggio per la nazionale. A rappresentare l'Italia ci saranno Ancelotti, Cannavaro e Montella che dice valorizziamo i giovani talenti azzurri per ripartire.

0: Le 20 e 12 minuti e vi chiederete che c'entra Thriller a Zapping a quest'ora. Ebbè, la risposta non ve la do io, la risposta ve la faccio dare da Luigi Crespi, in via eccezionale, uomo del lunedì. Luigi, buonasera, bentornato a Zapping. Stai ballando, stai ballando, voglio sapere se stai ballando.
1: Guarda, non solo io, ma anche i 577 milioni di dollari che ha incassato in tre weekend il film Michael, record assoluto per un biopic musicale, più di Elvis, più di Bohemi Rhapsody, più di qualsiasi altro film musicale, nonostante, dobbiamo dirlo, Giancarlo, la critica feroce, negativissima, lo hanno definito patinato, agiografico, una playlist firmata, eppure la gente va, balla, si diverte e ha riempito le sale. La domanda è perché tutto questo successo? Perché solo nostalgia? È musica bellissima, è un'icona? La vera risposta è che secondo me in due fatti che ti voglio raccontare di Michael Jackson, sì, che rappresentano il grandissimo potere e che va oltre la capacità degli scandali, va oltre, è un brand che continua nel tempo nonostante siano passati, resiste alla sua morte, resiste persino alle cattive recensioni. Allora, il primo caso, la prima grande intuizione di questo uomo che ha fatto di sé un brand, ha fatto di sé...
0: Si è trasformato in brand, sì.
1: In una funzione di comunicazione. Tu devi sapere che nell'83 Thriller, il pezzo che abbiamo ascoltato, stava scendendo nelle classifiche. Michael vuole fare un nuovo videoclip, costa $500,000. La casa discografica gliene dà solo 5. E lui inventa una cosa incredibile. Vende dietro le quinte a MTV, compra i diritti del documentario per fare un documentario su lui che fa questo video, e soprattutto con Vestrom paga più di $500,000 per le VHS. Ancora oggi è il VHS più venduto nella storia, 10 milioni di copie. L'album torna a essere il numero uno e diventa il più venduto di sempre. Che cosa aveva inventato per la prima volta Michael Jackson? Aveva inventato il content marketing, cioè aveva ottenuto un risultato con una sponsorizzazione variegata, era riuscito a ottenere un budget addirittura superiore ai costi, guadagnandoci e inventando per la prima volta la prima iniziativa di content marketing di cui poi siamo stati travolti. Storytelling di brand, qualcosa di incredibile. Ancora oggi quando sentiamo Thriller le immagini ci scorrono nella testa ed è veramente qualcosa dentro la nostra cultura. La seconda cosa incredibile che ha fatto, un'intuizione pazzesca, è quando è andato dalla Coca-Cola. La Coca-Cola le offre €1 milione per la sponsorizzazione, lui molla la Coca-Cola, va dalla Pepsi e firmano per €5 milioni. Che cosa fa lui? Fa di più di una sponsorizzazione, è un endorsement, è un advocacy, è qualcosa che va oltre. La Pepsi entra nel prodotto, entra nel concerto, i brani del concerto diventano i mini spot della Pepsi, ovunque ci sono i marchi della Pepsi. Lui cede la sua identità al prodotto, lui e la Pepsi hanno un'identità condivisa. Michael ottiene un risultato incredibile, più 7,7 miliardi di fatturato, Coca-Cola per la prima volta nella storia, è anche l'unica, in decenni perde quote di mercato per conto della Pepsi Cola. Un'invenzione incredibile, un modo diverso di fare pubblicità, un'intuizione che ha cambiato poi una grande componente creativa che ha creato un ecosistema che poi è diventato un modo per comunicare per tutti. E chi lo sa, ed ecco perché questo successo non è perché le canzoni sono belle e perché Michael è simpatico o c'è nostalgia. 116 milioni di visualizzazioni in 24 ore ha fatto il trailer del film. È perché lui non è solo pubblicità, è cultura. C'è un'immagine ufficiale, poi c'è la storia di questo guanto bianco, però siamo arrivati alla fine del nostro tempo.
0: No, no, della no. Storia del... raccontacelo la storia del guanto bianco. Abbiamo ancora qualche minuto.
1: Guarda, il manchio bianco è una cosa semplice. Lui va va al montaggio del suo documentario e c'è un montatore del documentario che ha un guanto bianco che serve per non sporcare ovviamente la pellicola. Lui lo vede, lo riempie di lumini, di brillantini, e il suo guanto bianco, che è stato venduto credo per quasi $400,000 all'asta recentemente, è una delle sue icone, cioè uno che entra nel mondo e diventa, diciamo, poi protagonista, fa diventare protagonista anche i dettagli più insignificanti, se toccati da lui diventano icone straordinarie. Quel guanto bianco in Thriller, quando si muove, è fissato nella nostra memoria ed è qualcosa di straordinario. Credo che nessuno abbia niente da ridire. Lui lo ha capito e ha cambiato non solo le regole della musica, ma le regole soprattutto della comunicazione e della pubblicità.
0: Ma tutto questo poi lo ha fatto praticamente da solo, non aveva giganteschi uffici marketing, consulenti, esperti, era tutta una sua intuizione.
1: Assolutamente, assolutamente. Anzi, contro gli uffici marketing, i pubblicitari, perché ovviamente sai che questo mondo è un mondo conservatore, no? E guai a Dio a fare qualcosa di troppo diverso, perché poi l'innovazione la paghi in prima persona. Quindi lui, però, non essendo un pubblicitario, non sapeva che certe cose non si potevano fare e quindi le ha fatte.
0: Ma la cosa veramente, tu l'hai raccontato, però ci vorrei un attimo riflettere di più. Lui si è inventato, ha capito che il modo in cui nasce un successo, il modo in cui nasce un prodotto, il modo in cui nasce qualsiasi cosa può diventare più importante della cosa stessa. Ha inventato il dietro le quinte come prodotto di marketing, che ormai vediamo dappertutto. C'è il dietro di quinte di una sfilata di moda, c'è il dietro di quinte di un film, c'è il dietro le quinte di una serie televisiva, e lui è stato il primo a pensare: vi faccio vedere come l'ho fatto.
1: Esatto, ha inventato un linguaggio. Cioè, non è un modo di fare comunicazione, è proprio un linguaggio. Noi ricordiamo sia il balletto degli zombie, ma anche tutta il trucco, non il trucco, sono veramente diventate immagini dentro, diciamo, la nostra cultura, perché era la prima volta. E quindi, quando eravamo ragazzini, io e te, sicuramente tu amavi Michael Jackson, ne sono sicuro.
0: Certo, certo.
1: Hai la faccia da chi amava Michael
0: Bill
1: Jackson.
0: Bill Jean, quante volte l'ho ballata.
1: Come lo amavo io, perché ti sorprendeva, perché non era scontato, perché era veramente avvolgente e sembrava che ti conoscesse sostanzialmente, quando sentivi le sue canzoni, benché fossero assolutamente nuove, ti erano comunque familiari, non ti erano estranee. Un genio assoluto.
0: Senti, grazie, ma a te il film è piaciuto?
1: A me il film è piaciuto tantissimo, ma è vero, è una serie di brani musicali in termini di
0: trama.
1: È una
0: playlist, è una video playlist.
1: Sì, in termini di trama è poco, però se ti piace Michael Jackson è un tuffo straordinario che non è da perdere, mica tutti i film devono per forza, diciamo, andare al Davide Donatello,
0: Va bene, grazie a Luigi Crespi.
1: Ciao a tutti.
0: Buonasera, ciao. Buon lavoro. Non so se abbiamo Rai News 24. Allora sentiamo Rai News 24 e poi chiuderemo la puntata con Natalia Augias e con i risultati del voto nel Regno Unito e anche, diciamo, con le conseguenze che Keir Starmer ne ha tratto.
2: L'Iran respinge il piano americano ma apre a negoziati basati sulla dignità. Trump lascia solo flebili speranze per un accordo che prolunghi la tregua. Ci consegneranno l'uranio ma dovremo andare noi a prenderlo, dice. Antivirus, ultimi sbarchi e rimpatri a Tenerife. Sintomatici, due americani e una francese che è peggiorata dopo il rientro. Il Ministero della Salute, rischio basso. Quarantena obbligatoria per due giovani, un campano e un calabrese. L'Unione Europea frena su Schröder negoziatore. Non lo decide Mosca. Tajani, la scelta è dei 27. Vediamo se Putin vuole la pace. Intanto confermati 9 miliardi a Kiev entro giugno. Proseguono in provincia di Udine le ricerche della 49enne originaria di Piacenza, scomparsa dal 20 aprile con i due figli minorenni. Trovate due lettere che confermerebbero l'ipotesi di un allontanamento volontario. La procura di Pavia sul caso Garlasco, da sempre un'aggressione cieca e sproporzionata a Chiara Poggi, un annientamento furioso della vittima. Nuove intercettazioni di Sempio potrebbero riguardare l'ora del delitto. Tutto pronto a Cannes per la 79esima edizione del Festival del Cinema, che aprirà i battenti domani. Tanti maestri in concorso, da Pedro Almodovar a Hirokazu Koreeda. Lunga anche la lista di volti noti.
0: Le 20 e 23 minuti e abbiamo appena salutato Luigi Crespi e la sua analisi sulle capacità comunicative di Michael Jackson. Non andiamo avanti, andiamo verso la fine di questa puntata che è più breve del solito per motivi calcistici. Lo facciamo con Natalia Augias, corrispondente del TG1 da Londra. Buonasera Natalia, bentornata a Zapping.
3: Buonasera a voi, è una serata di grande caos qui, grande caos politico.
0: Che sta succedendo? Aggiornaci.
3: Come hai detto, la giornata si era aperta con il primo ministro Starmer che affrontava, diciamo, la catastrofe elettorale di giovedì scorso, dove il Labour ha perso moltissimi consigli comunali, ha perso il Parlamento del Galles. Insomma, è stata una vittoria molto pesante per il partito di governo, e lui dava il suo piano per recuperare, e ha promesso la nazionalizzazione dell'acciaio, ha attaccato direttamente Farage, ha detto l'Europa è al centro del nostro cuore e noi siamo al centro del suo, e quindi insomma di nuovo ha parlato di riavvicinamento. Si andava nelle ore subito successive al suo discorso a un tentativo di riconciliazione dentro al partito, poi tutto è precipitato, hanno cominciato a girare dichiarazioni pubbliche di deputati laburisti che chiedono le sue dimissioni. Siamo arrivati a 55, la conta è in corso, si sono dimessi 3 deputati da assistenti parlamentari ministeriali per protesta. C'è chi prevede che domani mattina Starmer potrebbe essere costretto a dare le dimissioni. Insomma, ci sono naturalmente ancora tentativi di mediazione, però è un peggioramento improvviso che non ha a che fare con un piano studiato, diciamo.
0: Cioè non c'è nessuno che manovra dietro questa raccolta?
3: No, nessuno, non c'è il guidatore sull'autobus, e quindi si sbanda, anche perché quello che auspicano anche quelli che vorrebbero vedere un cambio alla guida del governo e del partito è un percorso stabilito, un percorso a tappe, un percorso lungo anche, perché permetta al principale avversario di Starmer, che è Andy Burnham, sindaco di Manchester, di trovare un seggio dove essere rieletto, perché per partecipare alla sfida della leadership deve essere in Parlamento, e questo richiede tempo, e quindi dopo settembre, insomma. E adesso è tutto nel caos, quindi è una cosa che i giornalisti politici si divertono moltissimo, i politici molto meno, e insomma si divertono un po' i conservatori, anche se anche loro hanno subito delle fortissime perdite nelle elezioni di giovedì scorso, che hanno favorito invece Farage e hanno favorito i Verdi, quindi diciamo gli estremi del sistema, di un sistema politico che sostanzialmente guarda molto al centro, perché insomma si vince al centro, si dice qua, si dice anche da noi, quindi le estreme attraggono molto nelle campagne elettorali come opposizione, poi non arrivano al governo. Corbyn aveva grandissimo successo, poi fu schiantato nella competizione elettorale, e Farage secondo molti, e secondo lo stesso Financial Times, che è diventato molto meno diplomatico nell'ultimo periodo, è un rischio per questo paese, è un rischio per i mercati, è un rischio per un paese che ha un centro finanziario così importante, che ha un commercio così importante, perché non è ritenuto affidabile.
0: Però lui continua a dire: io non mi dimetto perché comunque non vogliamo gettare il paese nel caos, e quindi la sua posizione mi sembra proprio essere quella di dire: questo paese è un paese chiave, un paese che ha tutte le cose che tu dicevi, non possiamo lasciarlo, diciamo, senza nocchiero.
3: Sì, lui ha questa posizione, però a un certo punto, forse, se le cose vanno avanti così per le prossime 2 ore, dovrà fare un po' i conti, cercare di trattare, cioè ci saranno anche delle trattative, immagino, politiche. Io sono in questo momento sono davanti a Westminster, ma non mi sono avvicinata a Capannelli, ce ne sono pochi fuori e credo molti dentro, però il problema è sempre quello, non c'è un guidatore, quindi non c'è un qualcuno che sta organizzando.
0: Ma avevo letto che c'erano dei parlamentari che stavano raccogliendo le firme per arrivare poi a chiedere la sfiducia.
3: Ieri sera erano 20, stasera sono 55 e quindi c'è un'irritazione forte, il discorso è stato considerato non abbastanza il cambiamento che lui ha promesso. Anche se diciamo è apparso uno Starmer diverso da quello che abbiamo visto in questi due anni di legislatura, cioè intanto molto più empatico, lui tende a essere un po' freddo e poi si è spinto oltre quello che è il suo standard, quindi ha attaccato Farage direttamente, è andato molto stretto.
0: Ecco, sentiamolo la parte in cui ha attaccato Farage, perché è interessante, l'abbiamo presa in inglese ma poi tu ce lo riassumi, sentiamo.
4: Because I want to remind you what Nigel Farage said about Brexit. He said it would make us richer. Wrong. It made us poorer. He said it would reduce migration. Wrong. Migration went through the roof. He said it would make us more secure. Wrong again. It made us weaker. He took Britain for a ride, and unlike the Tories, actually, who at least had to face up to it, he just fled the scene. And now he'll talk about almost anything other than the consequences of the one policy he actually delivered. Because he's not just a grifter, he is a chancer.
0: Ecco, riraccontacelo un po', Natalia. Sì, applausi. Ma non abbastanza, forse.
3: No, ma c'erano gli applausi in quel passaggio lì, perché il nemico scalda sempre di più dei programmi. E ha detto... Farage aveva promesso che con la Brexit saremmo diventati più ricchi e non è successo. Aveva promesso meno immigrazione e non è successo. Aveva promesso che saremmo stati più stabili e non è successo. Infatti la politica risente moltissimo dall'epoca di Brexit. Se si cambiasse il primo ministro adesso sarebbero 7 da quando è stata. Insomma, un catastrofe, e non risponde di quello che ha fatto, dice Starmer, ha detto Starmer nel suo discorso. Non risponde, cioè,
0: almeno i laburisti, almeno i conservatori hanno dovuto affrontare il problema. Lui è scappato, no?
3: Sì, lui è scappato. He's a grifter and also a chancer, cioè è uno che diciamo vive a sbafo ed è anche uno che non è affidabile, cioè che si affida al momento. Is a chancer. E quindi è la prima volta che è così esplicito e così duro. E parla dei populismi, perché nel discorso ha attaccato, anche se in misura diversa, anche Polanski, anche gli ecopopulisti verdi, che comunque anche loro un po' di male al Partito Laburista gliel'hanno fatto. E ha detto: questa è una battaglia che io non voglio abbandonare, perché siamo in un periodo molto nero, il periodo più duro e più pericoloso da quando sono al mondo. Quindi, insomma,
0: però
3: lui
0: questa
3: di
0: cosa
3: pone
0: una domanda di fondo, nel senso. Se non mi sbaglio, un po' tutti lo dicono, nel Regno Unito c'è una revisione della vicenda Brexit, si dice nei sondaggi che la stragrande maggioranza, forse non la stragrande, ma la maggioranza degli inglesi forse vorrebbero tornare indietro, non voterebbero nello stesso modo se ci fosse un nuovo referendum, c'è una voglia di riavvicinarsi all'Europa, c'è il riconoscimento degli errori e delle catastrofi che in qualche modo Brexit ha prodotto, eppure l'uomo che quella politica ha scelto, ha imposto, ha fatto vincere, continua a vincere su altri temi, non paga pegno. Com'è possibile?
3: Non paga pegno perché è molto bravo a capitalizzare un populismo, un'insoddisfazione, una rabbia. Questo è un paese che ha delle zone di povertà vere, che c'aveva uno stato sociale e che adesso fa acqua da tutte le parti. È vero che ci sono delle comunità etniche, anche con passaporto, che però sono molto molto comunità a sé stanti e che non si mischiano e che soprattutto nel nord dell'Inghilterra spaventano gli inglesi, a torto o a ragione, a volte anche a ragione. Cioè c'è una situazione di tensione in questo paese e di diciamo mancanza di speranza. Loro avevano promesso cambieremo le cose, sono passati 2 anni, alcune cose sono state cambiate, la sanità pubblica per esempio ha delle liste d'attesa molto più brevi, però non visibilmente, e comunque nessuno guadagna di più, la disoccupazione ancora, quindi è una fase difficile. Farage promette molto e attira le folle, è la
0: sì,
3: sua capacità.
0: Promette
3: proprio...
0: molto, ma gli inglesi si sono dimenticati che non ha mantenuto.
3: No, ma non è vero, no, perché non va oltre. Io ho visto i flussi elettorali di queste elezioni che sono usciti tra ieri e stamattina, non va oltre quella soglia, cioè se lui avesse continuato a crescere come è cresciuto diciamo negli ultimi 5 anni, avrebbe dovuto prendere circa 1000 collegi comunali in più rispetto a quelli che ha preso, quindi la sua velocità di crescita nei consensi.
0: Lui pesca soltanto tra chi ha votato a favore di Brexit, è rimasto quello il suo bacino.
3: Sì, non riesce ad allargarlo, cioè si mangia un pezzo di Partito Conservatore che infatti ha avuto una botta tremenda, però non va oltre, sull'area centrista non arriva e ha dovuto scegliere, lui non copre quella zona lì. E tanto è vero che si dice, poi bisognerà vedere se come ci arrivano, che il pensiero secondo alcuni è che il Partito Laburista potrebbe presentare alle prossime elezioni, come nel loro manifesto elettorale, come promessa, il rientro nell'Unione Europea, confidando appunto nel fatto che questi sondaggi continueranno a crescere, perché la Brexit costa, secondo i conti di una persona che lavora con il governo e fa questo di mestiere, l'8% di PIL all'anno, quindi un sacco di soldi, e chi fa business in questo paese lo sa, e quindi è un win-win situation, cioè se questa è la situazione, il populismo ha fatto il pieno a questo punto. E invece la parte produttiva del paese ha capito.
0: Però
3: come
0: dai
3: vanno
0: risultati
3: le cose.
0: Sembra di capire che chi ha votato pro Brexit allora continua a votare Farage, nonostante Brexit non abbia prodotto quei risultati che Farage prometteva. Cioè questo anche.
3: Perché però è molto un invito alla ecco, io, scusa, ti voglio dire, io ho la BBC accesa adesso. Sono 57 i deputati che
0: quindi
3: chiedono
0: crescono
3: le dimissioni.
0: Di minuto in minuto.
3: Crescono. Noi non sappiamo a cosa andiamo.
0: Ma
3: incontro,
0: se domani Starmer si dimette, chi prende il suo posto? Non si capisce, non si sa.
3: No, non si sa, bisogna che si facciano avanti, devono avere anche degli sponsor politici. I nomi che si fanno, che sono in Parlamento adesso, perché per concorrere alla sfida per la leadership bisogna vedere in che tempi arriva, ma bisogna essere eletti, sono Wes Streeting, che è il ministro della sanità, e Angela Rayner, che è stata il vice primo ministro di Starmer. Angela La Rossa, molto più a sinistra come posizioni politiche, anche molto esibite, e quindi diciamo, sapendo che questo è un paese centrista, in tanti si domandano come possano pensare di, insomma, è una scommessa, ecco, è una brava politica, se n'è andata perché c'è stato uno scandalo su una questione di tasse che lei adesso ha chiarito. Però è una figura difficile per un paese che è andato, diciamo, che è andato molto a destra come politiche economiche, moltissimo, contratti a zero ore, insomma, è successo tanto in questi anni, per cui è veramente una scommessa.
0: Si decide tutto stanotte?
3: Sì, stanotte si capisce i tempi soprattutto, cioè se domani mattina succede qualche cosa, quindi ci
0: toccherà risentirci. Qui ci dobbiamo fermare però per questa sera. Grazie ancora Natalia Augias, in diretta da Londra. Noi chiudiamo qui questa puntata di Zapping. Grazie a tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Paola De Gaudio, la nostra regista. Dalla parte tecnica stasera ringraziamo Giovanni Leporale. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini con il posticipo di campionato di Serie A Napoli-Bologna. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto vi ricordo che questa potete risentirla su RaiPlaySound.it. Davvero tutto per questa sera. Un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
0: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
8: In questo mese di maggio, mese mariano, vogliamo insieme a San Francesco pregare la Madre di Dio. Francesco ha composto, e tutti lo sanno, il cantico di Frate Sole, il cantico delle creature, che è alla base della nostra lingua italiana, ma ha anche composto preghiere straordinarie a Maria. Ad un certo punto, quando si fa sera, Francesco così pregava: Ave Signora Santa Regina, Santa Genitrice di Dio Maria, che sei Vergine fatta Chiesa, Ave suo palazzo, Ave suo tabernacolo, Ave sua casa, Ave suo vestimento, Ave sua ancella, Ave sua madre. Sì, Maria è per San Francesco madre. E sull'esempio di Maria diceva: anche noi possiamo generare Gesù, lo possiamo generare con le buone opere, lo possiamo generare con uno sguardo animato da bontà, lo possiamo generare con gesti che portano pace. Chissà se ognuno di noi ha fatto un fioretto durante questo mese. Ma non ci scoraggiamo, ogni giorno è sempre una nuova opportunità. Anche questo l'aveva capito in maniera così straordinaria.

scratch.

too.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Signore e signori, è stato un onore suonare con voi. Questa è l'ultima canzone, che ci avevano ragione. Che cantar non è un mestiere, che cantar non fa campare. Sì, ma noi ci fa sfogare la vita.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Nella Liga Spagnola è arrivato il pareggio del Girona al 90esimo con Stuani, quindi Rayo Vallecano-Girona sono sull'1-1, siamo al 92esimo, ma ora noi torniamo al Foro Italico per il riepilogo di giornata all'Internazionale d'Italia con Emilio Mancuso. Ciao Emilio, buonasera.
1: Ciao Massimiliano, buonasera a voi tutti. Dal Foro Italico vi parliamo con la collaborazione tecnica di Federico Foroni. È stata un'altra lunghissima giornata qui al Foro, piena, densa di emozioni. Partiamo naturalmente da Jannik Sinner, che il suo l'ha fatto, ha vinto nettamente 6-2-6-0 contro l'australiano Alexei Popirin, dunque volato agli ottavi di finale, dove domani pomeriggio ci aspetta un derby con Andrea Pellegrino, la favola del torneo, che dalle qualificazioni è arrivato a guadagnarsi il palcoscenico più importante contro il giocatore più forte del mondo sul centrale del Foro Italico. Oggi ha battuto Tiafoe, dunque è davvero la favola, come detto, di Andrea Pellegrino, che andiamo proprio ad ascoltare.
2: Buono spirito tutte le partite, nel senso di andare in campo, dare il massimo. Ovviamente è un avversario diverso rispetto a tutti gli altri, perché è una categoria superiore in questo momento, però cercherò di andare in campo, di fare il mio massimo e soprattutto di godermi l'atmosfera che ci sarà in campo. Tocca giocare con Jannik, sicuramente il giocatore più difficile da incontrare, però da una parte uno sa che è un'impresa molto complicata, però dall'altra comunque sarà, credo, un'esperienza incredibile che poi ti rimane per tutta la vita.
1: E di sicuro questo derby in salsa tutta azzurra, come dire, sarà il tema pulsante, l'argomento centrale poi della giornata di domani. Jannik e Andrea si sono affrontati nel lontano 2019 nell'ultimo atto del torneo di Santa Margherita di Pula. Era un torneo da $25,000, capite la differenza rispetto ai tornei di oggi. All'epoca Sinner, 18enne, si impose con il risultato di 6-1 6-1, conquistando poi i punti che gli permisero di portarsi a ridosso del numero 300 del mondo. Un'altra era geologica, però si ritrovano dunque a distanza di tanti anni sul centrale del Foro Italico, come ho detto, in un ottavo di finale davvero tutto da gustare. Domani nel pomeriggio Jannik Sinner contro Andrea Pellegrino, abbiamo vari estratti di Jannik oggi, che naturalmente ha cercato, come detto, di chiudere il suo match il più velocemente possibile. È durato poco più di un'ora contro Alexei Popirin, battuto, come ricordate, testé nettamente con il punteggio di 6-2 6-0, trentesima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000 come Novak Djokovic, che ha il record assoluto di 31 vittorie. Dunque se domani Sinner batte, come è normale che sia, Pellegrino raggiunge Djokovic a 31 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, il record assoluto della storia, e naturalmente andando avanti può stabilire un altro record dei tantissimi record che sta ottenendo Jannik Sinner, tra l'altro tredicesima vittoria consecutiva sulla terra battuta. E oggi nel corso della lunga diretta nel pomeriggio con Radio 1 Sport, durante la partita contro Popirin, ci siamo permessi di sottolineare che insomma questo Sinner davvero sta dominando, sta letteralmente fagocitando tutto, al contrario di tutto, è un po' una versione di Nadal, quindi Sinner come Nadal sulla terra battuta. Andiamo ad ascoltare Jannik Sinner. Jannik Sinner, complimenti. Quest'altra vittoria di Jannik, importante per il cammino di questo torneo, entusiasmo alle stelle, ci avviciniamo verso un traguardo davvero straordinario.
3: No, sai, alla fine andiamo giorno dopo giorno, è un torneo importante per tutti noi italiani. Oggi è stata una giornata positiva, ovviamente domani è già di nuovo un'altra partita, quindi cerchiamo di prepararla al meglio. Il pubblico mi sta aiutando tanto, quindi cerchiamo di andare avanti.
1: E il fattore pubblico sarà un fattore molto importante, al di là della sfida di domani, per quello che poi succederà nei prossimi giorni verso la grande finale attesissima che tutti vogliamo vedere di domenica prossima di Jannik Sinner. Preparare ogni partita, ogni singola partita è un lavoro davvero duro, certosino, con tanta applicazione dietro. Andiamo ad ascoltare ancora Jannik Sinner.
3: No, onestamente sto soltanto attento alle scelte che faccio in campo e poi il risultato è una conseguenza. Sto cercando di controllare quello che posso controllare e il resto cerco di adattarmi, no? E alla fine ogni giorno è differente, ogni giocatore gioca in modo diverso, devi preparare per bene la partita, mentalmente devi essere sul pezzo, perché se non sei sul pezzo poi fai fatica ad uscirne. Sto solo cercando di guardare più sulla mia parte e basta. Poi ripeto, appena c'hai un attimo di crisi tra virgolette in campo, poi non esci più, no? Quindi sto cercando di evitare.
1: Oggi 61% di prima in campo per Jannik Sinner, ha portato a casa il 78% dei punti, anche un'ottima percentuale con la seconda, 73% di punti portati in cascina con la seconda di servizio, con quella seconda lavorata in kick, che insomma costituisce una delle grandi novità di questa nuova versione di Sinner, che cerca la perfezione, che sappiamo è impossibile, ma lui lavora ogni giorno, ogni minuto per migliorarsi sempre. Ha salvato l'unica palla break concessa in un'ora e cinque minuti di partita al suo avversario Alexei Popirin. Dunque Jannik Sinner con il vento in poppa, ottavo di finale domani, molto molto interessante con Andrea Pellegrino, l'ennesimo derby per Jannik Sinner, lui che i derby li vince praticamente tutti e di conseguenza naturalmente è il grande favorito della sfida di domani. Ricordiamo il quadro degli ottavi di finale del singolare maschile: Musetti contro Ruud sarà il primo incontro domani sul centrale, una sfida davvero intrigante contro Casper Ruud, tre volte semifinalista in questo torneo. Poi Rafa Odar contro Lerna Tien, anche questa una grandissima partita. Poi Sinner Pellegrino, abbiamo detto, Mejedovic contro il prediletto di Novak Djokovic contro lo spagnolo, lucky loser Martin Landaluse. Poi Kachanov contro Prizmic, Prizmic il croato che ha battuto, sappiamo, nel turno d'esordio Novak Djokovic. Un'altra partita che ci riguarda da vicino: Luciano Darderi contro Sasha Zverev, anche qui davvero molto molto interessante. Vediamo qual è il livello che Luciano Darderi davvero ha raggiunto, perché giocare contro Zverev in questo momento significa giocare contro il primo dei secondi, per così dire, dopo Sinner e Alcaraz. Poi abbiamo Rublev, il russo, anche lui da tenere d'occhio, contro il georgiano Bashilashvili. E poi l'ultimo dei quarti degli ottavi di finale, dove non c'è per noi era attesissimo davanti al suo pubblico Flavio Cobolli, eliminato dall'argentino Tirante, che invece affronterà il russo Daniil Medvedev. Sentiamo la musichina di sottofondo, vi salutiamo dal Foro Italico insieme a Federico Foroni, una buona serata a voi tutti, ci sentiamo domani.
0: Grazie Emilio Mancuso. Nel frattempo è finita nella Liga fra Rayo Vallecano e Girona 1-1, mentre si gioca ancora fra Tottenham e Leeds sul parziale di 1-1. Il Bologna ha battuto il Napoli per 3-2 nel posticipo di Serie A, e con questo vi salutiamo. Grazie a Ombretta Conti in regia, a Toni Tisi in redazione, Gianluca Liberati per l'assistenza tecnica. Grazie a tutti voi per l'attenzione, rimanete con noi perché ora c'è il GR1. Buonanotte.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini. Medio Oriente, in Iran tregua, pesa un filo per il muro contro muro tra Teheran e gli Stati Uniti sui negoziati.
3: Per Donald Trump il cessate il fuoco è debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato. La bocciatura a Teheran è netta, il presidente americano bolla come indegna la leadership della Repubblica Islamica e valuta la ripresa dell'operazione Project Freedom Hormuz, ma ritiene ancora molto possibile la soluzione diplomatica. Giovedì Trump incontrerà in Cina Xi Jinping faccia a faccia, che secondo la CNN segnerà la svolta anche nei colloqui in Medio Orientale. Tramite il suo ambasciatore a Pechino, Teheran gioca d'anticipo, dicendosi pronto a sostenere il piano di pace in quattro punti presentato il mese scorso proprio dal Dragone. Sulla proposta statunitense, invece, i Pasdaran chiudono. Lo speaker del Parlamento Ghali Baf promette di rispondere con forza a qualsiasi aggressione, ma il presidente Pezeshkian giudica ancora possibili i negoziati. Ferme le richieste iraniane, sovranità su Hormuz, riparazioni di guerra, stop ai combattimenti anche in Libano, mentre l'Organizzazione per l'Energia Atomica Iraniana definisce non negoziabile la capacità di arricchimento dell'uranio. Valentina Isa, GR1.
2: Arriverà a Rotterdam domenica sera la nave da crociera Ondius, dove è scoppiato un focolaio di antivirus. L'imbarcazione è ripartita da Tenerife dopo lo sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio. Un cittadino spagnolo è risultato positivo e messo in isolamento. Quattro italiani sono asintomatici e restano sotto osservazione. Il ministro Schillaci rassicura: nel nostro paese non c'è pericolo. Diffusa intanto una circolare che prevede il monitoraggio e 6 settimane di quarantena fiduciaria per i contatti a rischio. Rinnovo contrattuale per i dirigenti dell'area istruzione per il triennio passato 2022-2024. Rinnovo sottoscritto in meno di 2 mesi di trattative dall'ARAN e dai sindacati. Interessa 360 figure apicali delle università e degli enti di ricerca e oltre 7.500 del mondo scolastico, a partire dai presidi. L'accordo riconosce incrementi medi di 500 euro al mese e gli arretrati dal 1 gennaio 2024. La cronaca: primi fermi per l'omicidio del 35enne del Mali, Bakary Sakho, assassinato 2 giorni fa nel centro di Taranto.
4: Ucciso a sangue freddo da un gruppo di ragazzini mentre stava andando a prendere un caffè prima di andare a lavorare. Sarebbero stati 4 minorenni tra i 15 e i 17 anni e un 21enne a uccidere con un oggetto acuminato sabato scorso il 35enne originario del Mali, Bakary Sakho, nella città vecchia del capoluogo ionico. Per loro l'accusa è omicidio aggravato dai futili motivi. La svolta nelle indagini, grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. In uno di questi video mostrato in anteprima dal TG1 si vede Bakary Sakho arrivare in bicicletta in piazza Fontana subito prima dell'aggressione. I 5 lo avrebbero prima accerchiato e poi inseguito prima di sferrargli 3 colpi, 2 al torace e 1 all'addome. In mattinata era arrivato a Taranto Suleiman, il fratello minore della vittima, per occuparsi del rimpatrio della salma, le cui spese saranno sostenute da una ONG. Sakho era arrivato a Taranto nel 2022 e lascia in patria 2 mogli, entrambe incinte. Da Bari, Andrea Tedeschi, GR1.
2: Sono ormai 3 settimane che non si hanno più notizie della 49enne piacentina Sonia Bottecchiari e dei 2 figli di 14 e 16 anni. La loro auto è stata rintracciata il 6 maggio a Tarcento, sulle montagne del Friuli. Oggi poi è emersa un'altra importante novità.
5: 2 lettere diverse, non datate, una indirizzata ai figli, l'altra in cui Sonia Bottacchiari fa delle osservazioni sulla propria vita, ritrovate in casa del padre di lei, non dei ragazzi, potrebbero far pensare a uno stato di sofferenza, ma gli inquirenti stanno effettuando verifiche sulle missive. La circostanza è confermata dalla procura di Piacenza, che ha acquisito i documenti. La procuratrice capo, Grazia Pradella, ci tiene a sottolineare l'estrema delicatezza di un momento in cui, aggiunge, è necessario mantenere il più assoluto riservo nel rispetto delle indagini in corso. L'ipotesi di reato al momento rimane identica: sottrazione di minori. La 49enne Sonia, unica indagata. Bisogna distinguere gli aspetti di polizia giudiziaria dal piano della ricerca persone scomparse disposto dalla prefettura di Udine, sottolinea il prefetto Domenico Lione. Per un'altra settimana saranno passate al setaccio le montagne intorno a Tarcento. Le ricerche di Sonia, dei 2 figli e dei 4 cani infatti continuano e anzi si allargano. Questa è la decisione presa dopo una riunione nel palazzo del governo di Udine.
6: Udine, Lillo Montalto Monella.
2: Notizia dell'ultima ora dal Regno Unito, anche il vice premier David Lammy chiede al primo ministro Starmer di fissare una roadmap per dimettersi, lo dice la televisione ITV. Starmer è da mesi sotto accusa per la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli Stati Uniti, nonostante il coinvolgimento nel caso Epstein. E così è tutto, prossimo giornale radio alle 24.
0: Quiet please, in exactly 15 seconds we'll be on the air.
6: On air, podcast.
7: Lui è il maestro Michele.
8: Buongiorno.
9: Cioè tu da Roma ti sei fatto trasferire qua?
10: Ghiaccio, neve, tormenta, la scuola non deve chiudere mai.
11: La scuola non deve chiudere mai era un mondo a parte, un bel film di un paio di anni fa. Ci sono effettivamente scuole di frontiera che fanno davvero fatica a restare aperte. Benvenute e benvenuti all'ascolto di On Air Podcast. Io sono Carla Manzocchi, saremo insieme fino alla mezzanotte. Parleremo appunto di bambini e di lezioni che si riescono a fare con tanta determinazione e anche tanta fantasia. Nella prima parte una storia dolorosa, sempre legata alla giovinezza, perché comincia quando Laura, la nostra protagonista, ha 13 anni. Tra pochissimo adesso c'è Prince con With This Tear.

0: Il Danno è un podcast original Rai Radio 1 online su Rai Play Sound da pochissimi giorni ed è con me negli studi qui di Saxa Rubra l'autrice Silvia Ferreri. Ciao Silvia e benvenuta.
1: Ciao Carla e buonasera a chi ci ascolta.
0: Allora Silvia, è un agosto di parecchi anni fa, una ragazzina tredicenne è al mare in un campeggio se non sbaglio con la famiglia e i parenti. Che cosa succede?
1: Allora sì, in realtà sono un agriturismo, insomma, però poco cambia, però per dire che sono in un luogo dove ci sono delle case, delle abitazioni. È una vacanza di famiglia, Laura, la protagonista, ha 13 anni appunto, è in vacanza con la sua famiglia, ci sono degli zii, ci sono insomma vari nuclei familiari e un pomeriggio, mentre gli altri adulti dormono, lei si ritrova seduta al tavolo dopo il pranzo con la tovaglia ancora sul tavolo a giocare a carte con questo zio e in quel momento una cosa che a lei pare assolutamente normale, un momento familiare con lo zio abusa di lei, insomma le fa una violenza sessuale, le chiede di sedersi sulle sue gambe, lei all'inizio rifiuta, lui insomma ovviamente come succede spesso per gli abusatori, soprattutto se sono familiari, conquistano la fiducia delle vittime e insomma abusa di lei e lei ovviamente subisce un trauma che però non riesce a raccontare subito. Il giorno dopo, in un'altra situazione familiare in cui lei di nuovo per caso si trova sulle scale di questo edificio da sola, lo zio di nuovo la blocca contro il muro e fa un altro abuso. E passano 5 anni.
0: Siamo entrati subito nella storia, aspetta un attimo per dirci cosa succede dopo 5 anni, perché ascoltiamo una prima clip del tuo podcast.
2: Mi ricordo che ero gelata, mi ricordo che ero immobile, aspettavo che passasse. Quando poi è passata, che ha finito, mi ricordo che sono andata via, mi ricordo la sera che sono andata nel letto e mi ricordo bene che mi ero girata verso il muro. E pensavo anche, se dico qualcosa, cosa dico? Dico una cosa così e gli altri cosa pensano? Cosa capiscono perché sto così male? O in fin dei conti non è successo nulla di così grave. E mi ricordo che cercavo di capire se valesse la pena, diciamo, fare tanto casino per una cosa che forse l'ho percepita peggio di quella che in realtà era. Penso che in qualche modo io non riconoscessi completamente la gravità di quello che era successo, nel senso che in qualche modo cercavo di forse dare la colpa a me, che era sporco, lo sentivo. Non sapevo se potevo dirlo, se parlandone avrebbero detto vabbè, madonna, tutto sto casino per una cosa... Non è così grave, per me lo era, perché mi faceva stare male, quindi per me lo era.
1: Laura, che più di tutto amava la danza, smette di danzare. Abbandona l'accademia inventando un dolore al ginocchio. Abbandona gli amici, smette di andare a scuola e trasforma la sua vita in un inferno e getta rabbia contro tutti, ma soprattutto contro sua madre Loredana.
3: In casa non si poteva respirare. Lei scappava, prendeva le chiavi di casa, voleva sempre scappare, andare via, ma non parlava, non mi diceva il perché. Ha fatto in questo modo per 5 anni continuamente insultava.

0: mi insultava dalla mattina alla sera, non tanto a suo papà, ma a me.
1: Silvia Ferrari, nella prima parte della clip Laura dice più volte: avevo paura che gli altri non capissero. È uno, diciamo, dei sentimenti frequenti di chi subisce violenza, la paura di non essere credute o creduti.
2: Sì, la paura di non essere creduti, sicuramente. La paura di avere in qualche modo anche sopravvalutato gli eventi. E questo è un punto importantissimo, perché riconoscere la violenza, darle un nome, chiamarla per nome violenza, è qualcosa che noi impariamo in qualche modo anche molto tardi, anche come donne, non soltanto come bambine. Qualsiasi tipo di violenza essa sia, questa è una violenza molto riconoscibile perché è un abuso sessuale, ma il chiamare la violenza con il suo nome la mette sul piano in cui deve essere. Laura non riesce a fare questo processo perché ovviamente è una bambina e il trauma l'ha bloccata, e non riesce a riconoscere se quel dolore che prova lei e quel sentimento che vuole in qualche modo, che la porta a voler smettere di vivere, sia qualcosa di suo, di personale, ossia qualcosa che evidentemente è legato alla violenza e a cui gli altri adulti credono, crederebbero. Quindi assolutamente un processo molto naturale nella vittima, soprattutto se bambina.
1: Sempre a commento di quello che abbiamo sentito, naturalmente è difficile capire i propri sentimenti, figuriamoci quelli degli altri, ma da quanto hai capito tu, perché Laura gettava rabbia più sulla madre che sul padre?
2: Ma perché la madre era una figura molto, molto presente, è una figura molto presente, anche il padre lo è, ma la madre aveva un legame particolare con Laura, e forse perché Laura sentiva in qualche modo di più di non essere stata protetta da lei, cioè quello era un momento in cui lei avrebbe voluto e avrebbe, ovviamente avrebbe avuto bisogno della protezione della madre, e in quel momento la madre non c'era, quindi questo la porta ovviamente ad avere più rabbia nei confronti della madre. Ma poi, insomma, credo anche per non lo so, un sentimento forse anche legato alla violenza, a qualcosa del femminile, suppongo che ci sia anche questo in mezzo. Peraltro l'abusatore era un parente del padre, e quindi lì subentra anche per Laura una grande paura nel raccontare questa cosa. Per questo appunto dicevo, ci mette 5 anni prima di raccontarla, non solo per la paura che non le credano, per la paura che in qualche modo minimizzino quello che è accaduto, ma anche per la grande paura che il padre venga allontanato dalla sua famiglia. E certo, questa è una cosa che poi accadrà. E che accadrà, e che ovviamente Laura soffrirà, per il quale Laura soffrirà moltissimo.
1: Allora, dicevi, passano 5 anni e un giorno la madre di Laura decide che così non si può andare avanti. Ascoltiamo.
0: Mi sono alzata dal divano e ho detto: io devo fare qualcosa. L'ho portata in camera da letto. Mi sono chiusa dentro con lei. Mi ricordo che Laura era in fondo alla finestra e io ero proprio davanti alla porta. E gli ho chiesto: Laura, adesso basta, tu non esci di qua se non mi dici che cosa è successo, perché non è più possibile. E lei, come al solito, si è chiusa, non voleva parlare, vai via. Poi forse probabilmente si è trovata alle strette, proprio non... Gli ho detto: io non esco di qua. E ho iniziato a chiedergli se le avessero fatto del male. E lei mi ha detto: ma non hai ancora capito. E dentro mi sono sentita il cuore che si stava aprendo. Proprio, sai, quella sensazione di sentire il cuore che si spacca, non lo so, si lacera. Perché sapevo che mi doveva dire qualcosa, ma avevo paura anche di sentire le mie orecchie e non volevano ascoltare. Io ho iniziato a chiedergli chi le aveva fatto del male, ho iniziato a fargli le domande su ogni nome maschile che io conoscevo. Quindi ho detto tutti i nomi di parenti, di amici. L'ultimo nome che ho fatto, perché non mi era neanche venuto in mente, era stato di questa persona. E quando gliel'ho detto, lei è scoppiata a piangere, e ci siamo abbracciati proprio. Io in quel momento lì ho ritrovato mia figlia, ho sentito le sue lacrime dentro di me. Io stavo male, mi si era spezzato il cuore, però ci eravamo ritrovate.
1: Silvia Ferrari, la madre di Laura, aveva percepito a un certo punto dei segnali. Come aveva fatto?
2: Allora, Loredana, quando mi ha raccontato questa storia, la storia di sua figlia, la prima volta che ci siamo incontrate, lei mi ha parlato appunto di questo abuso che aveva subito Laura. Ora Laura ha 35 anni oggi, diciamolo, ha una famiglia meravigliosa, ha 3 bambini e quindi Loredana mi raccontava di questo abuso che aveva subito sua figlia, e dicendomelo a un certo punto mi dice: e io, sai come me ne sono accorta? Io me ne sono accorta perché a un certo punto Laura comincia ad avere delle fobie e dei controlli e faceva delle cose che erano le stesse cose che facevo io, e quella per me è stata una rivelazione su questa storia incredibile. Cioè, Loredana, la madre di Laura, a sua volta aveva subito un abuso sessuale da bambina quando aveva 9 anni e riconosce i segni del dolore e i segnali del malessere di Laura in lei, perché erano, e qui appunto il danno, cioè quanto dura il danno, a quanto ammonta il danno, era esattamente lo stesso danno che si era portata lei per anni, che ancora si portava.
1: Allora, dopo aver detto della violenza subita alla madre, Laura però sta ancora male, molto male. Sentiamo un altro passaggio dal podcast Il Danno.
3: Avevo questo forte senso di colpa, mi nascondevo, volevo stare a letto, non volevo svegliarmi, stavo a letto al buio, non volevo vedere nessuno, non volevo sentire nessuno, volevo solo dormire e aspettare che passasse il tempo, passassero le giornate. Non avevo voglia di fare nulla, ero completamente apatica.
0: Ha iniziato a non voler più mangiare, non vuole più alzarsi dal letto, rimane giornate intere senza alzarsi, senza lavarsi. Mi ricordo addirittura che una volta mio marito ha dovuto chiudere il negozio ed è corso a casa, ha dovuto buttare giù la porta perché lei non voleva più aprire. Quando abbiamo aperto la porta era in un angolino per terra, disperata, perché aveva paura. Ormai aveva detto tutto e si sentiva responsabile di quello che appunto succedeva alla famiglia.
2: I genitori cercano aiuto all'ospedale San Raffaele. Un'equipe di specialisti la vede 2 volte a settimana. Comincia il percorso degli psicofarmaci. I giorni passano, i mesi passano, eppure niente sembra funzionare.
0: Mi vedo Laura nel letto per mesi e mesi, nello sporco, perché voleva. Lei si sentiva sporca, quindi doveva vivere nello sporco. Se non eravamo noi a tirarla giù dal letto, lavarla, lei non l'avrebbe fatto. Poi non voleva neanche mangiare, non voleva bere, si sentiva sporca dalle mani dello zio, dai peli dello zio. E quindi o non si voleva lavare o si lavava troppo, quindi stava sotto l'acqua calda bollente, si strovinava con la spugna abrasiva per pulirsi.
1: Silvia, come dicevi prima, Laura adesso ha una famiglia, 3 bambini, tra l'altro la voce della piccolina si sente,
2: sì,
1: nell'intervista.
2: Era con noi.
1: Sì. Superare, diciamo, è una parola grossa, però è corretto dire che adesso Laura vive serenamente, più serenamente?
2: Allora, Laura ha ancora un equilibrio che si regge, e ancora avrà per sempre un equilibrio che si regge moltissimo sulla sua forza di volontà, sulle cure, ovviamente sull'amore per i suoi figli, per la sua famiglia, ma soprattutto l'equilibrio di Laura oggi deriva dal fatto che è stata emessa una sentenza di condanna, e quindi quella ricerca della verità per la vittima è fondamentale.
1: Infatti stavamo arrivando proprio a questo nel racconto, perché dopo anni bruttissimi intanto arriva la denuncia penale, ma sì, non la sporge la famiglia, fa denuncia a un medico psichiatra che ha in cura Laura. Nel 2011 si apre il processo contro lo zio, processo che è pesantissimo per Laura, perché la difesa, come accade spesso purtroppo, prova senza riuscirci a metterla in cattiva luce, addirittura cerca di far pesare il fatto che Laura era in costume da bagno, ma essendo agosto e erano al mare, era abbastanza naturale, erano tutti in costume. Allora sentiamo un altro passaggio.
3: Io ero una bambina e facevo danza, quindi ero molto magra, ancora appunto non avevo seno, nulla, ero... E mi ricordo che chiaramente la difesa aveva messo in dubbio il fatto che potessi essere desiderabile, come se questa cosa c'entrasse realmente con quello che era accaduto.
2: Che cosa affronta un bambino quando è vittima di violenza? E cosa affrontano le persone che lo amano, che gli stanno intorno? A quanto ammonta il danno?
0: Sono sempre stata da bambina, sempre un po' di più del normo peso. Col processo mi sono proprio uccisa.
2: Quanto gli è arrivata a pesare durante il processo?
0: 120 kg. Avevo il mio dolore e il dolore di Laura. Se calcoli sono due persone. Di me ho sempre nascosto il mio corpo, perché non potevo essere piacevole a nessuno. Di Laura non accettavo il fatto che lei volesse lasciarmi, e quindi lei non mangiava e io avevo lei abbuffate. Mangiavo da farmi male.
1: Silvia Ferrari, lo dicevi, arriva la condanna dello zio violentatore, no? Dopo un lungo processo durato, mi pare, 6 anni.
2: Sì, arriva la condanna, lui fa appello, arriva prima una condanna a 5 anni e 3 mesi, ridotta poi a 3 anni in appello e confermato poi dalla Cassazione, sconterà poi alla fine soltanto 1 anno di carcere, quindi 6 anni lunghissimi, che Loredana nel loro lessico familiare chiama gli anni della nostra guerra. Ed è una guerra che è soprattutto una guerra a madre e figlia. Laura tra l'altro non viene mai sentita in aula, i verbali della polizia giudiziaria bastano, ci sono le consulenze tecniche, quindi non viene sottoposta a interrogatorio in aula, ma Loredana sì, e viene massacrata, perché in qualche modo qualsiasi cosa passa attraverso di lei. A lei viene data la colpa del fatto che Laura fosse in costume, a lei viene data la colpa del temperamento di Laura, a lei viene data la colpa di non aver insegnato a sua figlia a non sedersi sulle gambe degli zii, e questo per Loredana è un massacro, perché non solo Loredana si porta una violenza a sua volta addosso, una violenza che però non ha avuto la verità processuale, quindi una violenza che lei non è mai riuscita a superare, come dice Laura, è una parola grossa, ma a vivere in equilibrio, ma si porta anche il grande senso di colpa di non aver visto la violenza di sua figlia e di non averla saputa proteggere. Quindi quel processo per Loredana è un massacro, lo dice: ero arrivata a pesare 120 kg, mi portavo il dolore di due persone. E Laura, a un certo punto, Laura che ha un rapporto straordinario con la madre, ma anche molto, molto forte col padre, nonostante questo, Laura lucidamente dice: chissà perché nessuno ha fatto le stesse domande a mio padre, cioè al processo processavano la madre di Laura.
1: Un'ultimissima osservazione, un passaggio importante, insomma, del tuo podcast: il danno è stato valutato come irreparabile.
2: Sì. Sì, e questa è una cosa che io ci tenevo a dire, perché poi nella sentenza di primo grado la CTU valuta.
1: La CTU che cos'è?
2: Scusate, la consulenza tecnica di ufficio del tribunale, quindi valuta la psicologa che visita Laura per conto del tribunale, per capire qual è il danno di Laura, per capire che cosa abbia subito, per capire anche se dice la verità, perché a un certo punto viene anche messo in dubbio il fatto che Laura abbia detto la verità e quindi se sia attendibile, oltre ad aver detto la verità, ma che se sia appunto attendibile, quindi anche Laura viene sottoposta a visite psicologiche eccetera da parte del tribunale e valuta come irreparabile allo Stato il danno psicologico e sessuale della parte offesa.
1: Benissimo, abbiamo parlato con Silvia Ferrari del podcast Rai Radio 1, Il Danno, montaggio e mix di Massimo Verolini, due puntate, cercatelo se volete, è su Rai Play Sound. E adesso c'è Lisa con Broken, poi le previsioni meteo e poi ritorniamo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella notte ancora piogge attese sul nord-est e sull'Appennino tosco-emiliano, localmente nella forma di rovesci e temporali. Al centro-sud, nubi basse tra Lazio e Campania, con possibili piovaschi. Per domani, martedì 12 maggio, residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
0: On Air Podcast.
2: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Le 23.36 era Cesare Cremonini e noi riprendiamo la nostra diretta parlando di scuola, come anticipato. Ci sono istituti di montagna che combattono per non essere chiusi, proprio come nel film Un mondo a parte. Succede, per esempio, nel comune di Oltre il Colle, in provincia di Bergamo.
1: Quando al mattino suona la campanella nella scuola di Oltre il Colle, la sveglia per buona parte dei bambini è suonata già da ore.
2: Ci svegliamo alle 6:30, è stato un attimo all'inizio, comunque svegliarsi presto, prendere questa routine, ma adesso che siamo partiti il bambino è contentissimo, gli piace, anche perché comunque sul pulmino sono diversi bambini, si divertono.
3: Ma è bello andare a scuola così o?
4: È bello perché si sta con i compagni e si diverte.

0: vita di una scuola tra le montagne della Bergamasca. Siamo sulle Orobie, in Alta Val Serina. Oltre il colle ha un migliaio di abitanti e tre frazioni, Zorzone, Zambla Alta e Zambla Bassa. A dividerle ci sono alcuni chilometri di tornanti ricoperti da neve e ghiaccio quando l'inverno si fa sentire. Il bello però è che da tutte le finestre della scuola si vedono le montagne attraversare le stagioni.
1: Tra il bosco e i prati possiamo vedere benissimo i caprioli, potremmo vedere benissimo alcuni cervi, ho incontrato anche dei cervi. Poi ultimamente sono arrivati i cinghiali e qui dietro, proprio alle spalle della scuola, in autunno, i bambini proprio nel prato vicino alla scuola possono ammirare i camosci.
0: Maddalena Scolari è una delle insegnanti della scuola che fa parte dell'Istituto Comprensivo della Valle Serina. Ci incontriamo all'ingresso ed è lì che ci fermiamo a parlare. Qui 17 bambini sono tutti bambini della scuola. Milano 17 è una sezione. Come lavorate voi con così pochi bambini e di età diverse?
1: Il nostro lavoro è sviluppato in modo verticale, perché essendo delle pluriclassi partiamo magari con un piccolo argomento che sviluppiamo sui singoli alunni in base all'età e poi si lavora sempre quasi in gruppo.
2: Dai ragazzi!
0: Salgo le scale della scuola e insieme a me ci sono due bambine che si tengono per mano.
3: Tu quanti anni hai?
4: 11.
3: E tu?
5: 7.
3: E voi siete nella stessa classe, andate a scuola insieme?
4: Sì.
3: E tu la fai un po' da mamma?
4: Sì.
6: Nella Bergamasca 40 paesi su 240 non hanno più la scuola primaria, praticamente uno su sei. Nel comune di Oltre il Colle, lo sentivamo, la scuola primaria è organizzata in una pluriclasse. Ci sono 17 bambini di età diverse e si lotta davvero per tenerla aperta, perché la sopravvivenza della scuola è davvero la sopravvivenza del paese stesso. Questo è il podcast della TGR Rai, Scuole di Frontiera, l'episodio su Oltre il Colle è curato da Roberta Di Matteo. Nel quartiere Giambellino di Milano, invece, alunni di 7 anni di una scuola primaria, grazie a una raccolta fondi online, sono andati in gita per 3 giorni a Collodi, in Toscana.
7: Ciao a tutti i frutti! Ciao l'elba!
8: È il 17 aprile e il bambino che guarda la campagna toscana dal finestrino del pullman saluta gli alberi e l'erba. I suoi compagni, 15 alunni della seconda D della scuola elementare Nazario Sauro, elencano tutto quello di cui avranno nostalgia al loro ritorno a Milano.
9: A voce alta che non vi sentiamo.
8: I video me li ha mandati su WhatsApp la loro maestra di matematica, Antonella De Fonso. Con lei ci sono altre 3 insegnanti. Loro l'idea di organizzare un viaggio in Toscana, a Vinci e a Collodi. Non è frequente che alunni così piccoli, hanno solo 7 anni, vadano in gita fuori casa per 3 giorni.
10: Mi è piaciuto il parco di Pinocchio e ho provato un'emozione bellissima. Gioia, felice, sorpresa, ansia, tutte le emozioni tranne triste e rabbia.
11: La città era stupenda, vorrei rimanere fino a Vinci, fino all'802 anni.
12: Mi è piaciuto tutto.
3: Che cosa ti è piaciuto? Racconta.
12: Tutto.
8: I bambini della seconda D li ho conosciuti un mese fa. Sapevo che in una scuola di periferia di Milano, quartiere Giambellino, una classe stava organizzando una gita grazie a una raccolta fondi online. Quando siamo arrivati con la troupe, i bambini stavano disegnando i costumi per lo spettacolo di teatro su Pinocchio, in programma per fine maggio.
13: Andiamo nello spettacolo che noi ci costumeremo.
8: Tu che costume hai disegnato?
13: Geppetto. Pinocchio è diventato un bambino vero.
6: Molto tenere queste vocette infantili. Il racconto sul Giambellino è firmato da Laura Troia. Un altro giornalista della TGR Rai, Maurizio Di Lucchio, ha preso invece una nave ed è sbarcato nell'isola più grande delle Eolie.
14: Il mare
4: sta sopra, domina la scuola in tutti i sensi, vive in essa in tutte le pieghe.
5: Il mare alle isole Eolie scandisce i ritmi, decide se si fa lezione e quando. Nell'unica scuola superiore dell'arcipelago lo sanno tutti, il preside Gianfranco Rosso che abbiamo appena sentito, gli insegnanti e soprattutto gli studenti. L'istituto si chiama Isa Conti e si trova nell'isola più grande.
14: Siamo in arrivo a Lipari, ripeto, Lipari, scalo di Lipari.
5: Gli alunni sono 400, in maggioranza di Lipari, come Celeste.
15: È un'esperienza bellissima proprio perché siamo a contatto col mare e con la natura, una cosa che magari non può essere in una città o comunque in un luogo più grande.
5: 50 studenti invece arrivano da altre parti dell'arcipelago, come queste ragazze che vivono a Salina e ogni giorno in aliscafo fanno avanti e indietro dai borghi dell'isola fino a scuola.
16: Prego, a bordo.
17: Io mi sveglio alle 5:30, mi preparo, alle 6:40 ho il bus, arrivo a Rinello, a Santa Marina. Aspetto l'aliscafo, prendo l'aliscafo, nel frattempo sull'aliscafo ripasso
18: e arriviamo qua alle 8.
19: Quando c'è maltempo dobbiamo rimanere a casa anche perché poi rischiamo di non riuscire a ritornare, non abbiamo dove dormire.
5: È un pendolare anche Giacomo Montecristo, il prof di matematica.
20: Qualche volta mi è capitato anche di dover risolvere esercizi sull'aliscafo perché ci conosciamo, Salina è una piccola isola, magari i ragazzi si avvicinano, chiedono.
5: L'isola più lontana dell'arcipelago è Stromboli. Per raggiungere Lipari se ne va quasi un'ora e mezza. E c'è chi, come Salvatore, non se la sente di fare viaggi così lunghi tra le onde.
21: Di pomeriggio l'unico aliscafo per tornare, soprattutto d'inverno, è alle 3 da Lipari e arriva a Stromboli alle 4:30 e quindi perderei, diciamo, molto tempo, quindi viene molto più comoda come soluzione avere una casa qui a Lipari. Di base c'è mia mamma che fa invece lei avanti e indietro da Stromboli perché ancora non ho le capacità di vivere da solo in autonomia.
6: Insomma, la mamma italiana si conferma essere una risorsa sempre. Risaliamo verso il nord, ci spostiamo in Campania. Ci sono barriere non soltanto fisiche, come può essere il mare alto. Francesca Ghidini è andata a Ponticelli, periferia est di Napoli.
22: Alle 8 del mattino il suono della campanella rompe il silenzio di un quartiere ferito dalla violenza. Aule, palestre, laboratori di robotica, chimica, meccanica, quasi 1000 alunni all'istituto Marie Curie di Ponticelli. Nella zona agguati sparatorie, esplosioni di ordigni, scontri tra clan per il controllo delle piazze di spaccio e del racket. A farne le spese anche vittime innocenti come Fabio Ascione, che avrà 20 anni per sempre. Tornava dal lavoro, è stato ucciso per errore. Gli studenti parlano di lui, dell'arroganza della camorra, della scuola che salva.
23: Chiara, come si fa a conciliare la scuola con un mondo esterno che è spietato?
24: È complicato, molto complicato, specialmente per i professori, perché comunque devono pesare le persone che hanno davanti, devono anche loro avere paura, anche noi compagni, non sappiamo chi possiamo trovare nei corridoi oppure, diciamo, all'uscita della scuola. Negli anni abbiamo imparato con le guerre, con gli insegnamenti che la scuola ci dà, che combattere un'altra persona oppure, diciamo, fargli del male porterà solamente al male sia a noi stessi sia all'ambiente che ci circonda.
22: Cira Bianco, docente.
25: Costruiamo innanzitutto una relazione di cura con i ragazzi, quindi talvolta sono cupi, talvolta sono malinconici e lì poi ci rendiamo conto che c'è stato probabilmente un qualcosa che li ha resi così.
22: E a quel punto cosa dite?
25: Allora, noi cerchiamo, come scuola, cerchiamo di offrire la possibilità di vivere esperienze significative anche extrascolastiche, quindi vivere momenti di socialità con ragazzi, momenti nei quali si possono sentire liberi dei pensieri negativi e vivere occasioni importanti di crescita.
22: Quando a morire sono ragazzi dell'età dei vostri alunni, come intervenite?
25: Intanto attraverso la scrittura. Talvolta i ragazzi si sentono più liberi di esprimersi negli elaborati scritti. È lì che raccontano. Non è omertà, è paura.
22: Raffaele frequenta il 4° anno. Il padre è stato ucciso perché si era ribellato contro la camorra. Studia, lavora nella panetteria di famiglia e sogna di aprire un bar tutto suo.
4: Che a Ponticelli purtroppo
0: Come prima cosa è facile reperire un'arma, cioè per i ragazzi è facilissimo, sanno dove possono acquistare un'arma e sanno che è facile averla.
1: I ragazzi perché scelgono la criminalità?
0: È perché è il modo più facile per fare soldi, denaro, senza che lavori, è il modo più facile per loro.
6: Questo è il podcast Scuole di Frontiera, cercatelo come sempre su Rai Play Sound. Ci fermiamo per qualche minuto e ci ascoltiamo insieme un bellissimo brano dell'87 degli U2, With or Without You.

0: Abbiamo parlato prima del Giambellino, il quartiere di Milano dove c'era la scuola primaria che ha portato i bambini in gita con Lodi, il paese di Pinocchio. Proprio al Giambellino si è fermata Margherita Schirmacher con il suo camper dei libri. Lì ha incontrato la scrittrice Francesca Crescentini e insieme parlano di un altro grande classico, anzi un classicone, come dicono loro.
1: Allora, mi sono mossa per venire qui. Siamo più o meno, immagino, in un quartiere che tu abiti, che tu conosci, e probabilmente è anche il quartiere che fa un po' da scenario al tuo romanzo d'esordio, La vendetta è un ballo in maschera, un anno con il conte di Montecristo. Questo libro è entrato a bordo, mi sono procurata il libro che racconta un anno appunto da lettrice in cui si intrecciano le storie del romanzo del conte di Montecristo, quelle del suo autore e quelle della tua famiglia, e sta accompagnando di fatto il mio viaggio adesso questo romanzo, che sta diventando un capitolo al giorno, lo sto portando avanti mentre viaggio. È un romanzo che si apre con un viaggio in realtà, perché tu ti sposti varie volte in questo romanzo per entrare proprio nella storia. Il primo biglietto che prenoti è un traghetto per l'isola d'Elba.
2: Sì, diciamo che sia grazie al grande prolifico autore, che era mobilissimo, non stava mai fermo, aveva una grande passione anche per la navigazione ed è stato anche un grande innovatore, diciamo, della narrativa di viaggio, di come si parlava di spostamenti in un momento in cui ci si stava inventando un modo nuovo di concepire il turismo, passami il termine. Ma poi chiaramente tutti i personaggi del Montecristo anche sono mobilissimi. C'è un lungo periodo in cui Dantès rimane confinato, chiuso e imprigionato, però poi ha parecchio tempo e parecchie occasioni per liberarsi di questa costrizione spaziale, e quindi in giro ci vanno tutti parecchio, e mi è sembrato abbastanza inevitabile andare in giro anch'io, quindi ho seguito in realtà l'esempio delle mie due grandi guide, che sono il protagonista del Montecristo e anche Alexandre Dumas, quindi di giretti ne facciamo. All'Elba sono capitata, diciamo, assecondando un po' quello che mi sembrava che il libro stesse cominciando a darmi. È stato un po' un caso fortuito, e poi ti domandi sempre se è proprio un caso o se sei tu che stai assecondando in maniera estremamente attiva quello che ti sta arrivando dal libro che io ho messo al centro di questo mio esperimento. All'Elba ci va anche Dumas, e non va mai sull'isola di Montecristo in realtà.
0: Questo è il camper dei libri e noi siamo in chiusura. In regia Leonardo Patanè, alla console Giovanni Leporale, per la scelta musicale Andrea Cacciagrano e Corinna De Laurentiis. Carla Manzocchi al microfono, vi lascio con Achille Lauro, In viaggio verso il paradiso, che ci porterà fino al GR della mezzanotte.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: La guerra in Iran, tregua appesa a un filo, Trump attacca da Teheran una proposta spazzatura ma non rinuncia alla soluzione diplomatica, attesa per il vertice in Cina con Xi Jinping. Bruxelles contro Israele, via libera alle sanzioni ai coloni violenti, ira di Netanyahu, bancarotta morale, Ben-Gvir, Europa antisemita. Antivirus, tutti sbarcati dalla Ondius, Schillaci rassicura, in Italia nessun rischio ma massima cautela, due marittimi in quarantena obbligatoria, controlli rafforzati in porti e aeroporti. Faccia a faccia Meloni Giuli, la Premier chiude il caso, sostegno al Ministro della Cultura, vertice sulla legge elettorale, la maggioranza apre alle opposizioni che bocciano il testo. Il bracciante, vittima del branco a Taranto, fermati in 5, 4 sono minorenni, l'accusa omicidio aggravato dai futili motivi, a sferrare il colpo mortale sarebbe stato un quindicenne. Dallo schermo al libro, la Svezia dice addio a tablet e cellulari, a scuola tornano carta, penna e manuali, obiettivo stimolare concentrazione, memoria e apprendimento profondo. Si alza il sipario del Festival di Cannes, stasera la cerimonia di apertura, palma d'oro alla carriera Peter Jackson, Deus Ex Machina del Signore degli Anelli, si parte con l'Avenue Electrique di Salvadori. Tennis, derby italiano sulla terra rossa di Roma, Sinner demolisce Popirine e affronterà Pellegrino, vincitore a sorpresa su Tiafoe, eliminati Cobolli e Bellucci. Calcio, colpo del Bologna al Maradona, sconfigge 3-2 il Napoli. Buonasera da Massimo Cecchini. Tregua sempre più a rischio e colloquio in stallo tra Stati Uniti e Iran. Teheran ribadisce la sovranità sullo stretto di Hormuz e definisce non negoziabile l'arricchimento dell'uranio. I Pasdaran respingono la proposta americana, più prudente il presidente Pezeshkian, che lascia aperta la strada al dialogo. Per Donald Trump una soluzione diplomatica è ancora possibile. Sentiamo la corrispondente da New York.
3: Il cessate il fuoco con l'Iran è incredibilmente fragile, come un paziente in terapia intensiva che ha l'1% di possibilità di sopravvivere, lo dice Donald Trump nello studio Vale, dopo aver definito la risposta di Teheran stupida e inaccettabile, da buttare nella spazzatura. Ma il presidente assicura che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Il mio piano è molto semplice, Teheran non può avere l'arma nucleare e non l'avrà. Avevano acconsentito alla rimozione di tutto il loro uranio arricchito, ma hanno cambiato idea, sottolinea Trump. Dicono che sono d'accordo e poi si tirano indietro. Uno stallo che ormai sembra destinato a durare almeno fino alla visita di Trump a Pechino, dopo la quale i negoziati potrebbero forse subire un'accelerazione per il ruolo che potrà avere la Cina, e Trump dovrà probabilmente scendere a compromessi con Xi Jinping per assicurarsene il sostegno. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E nello stretto di Hormuz cresce l'allarme per le conseguenze della crisi geopolitica. Secondo Assoporti, circa 1000 navi sono bloccate nel Golfo, con merci ferme per oltre 23 miliardi di dollari. I transiti giornalieri sono crollati fino all'89% e per la compagnia saudita di idrocarburi un ritorno alla normalità nell'area è improbabile fino alla fine del prossimo anno. Via libera dal Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania. Colpiti anche alcuni esponenti di Hamas, la corrispondente da Bruxelles.
4: Una decisione attesa da mesi. Determinante l'uscita di scena di Orban. Il nuovo governo ungherese ha tolto il veto. Dallo stallo ai fatti, ha detto l'alto rappresentante Kaja Kallas, commentando l'intesa raggiunta dai 27. Gli estremismi e la violenza hanno delle conseguenze, ha aggiunto. Le sanzioni ai coloni violenti sono un importante passo avanti per il ministro degli esteri Antonio Tajani.
5: Per quanto riguarda gli aspetti commerciali per sanzionare i coloni più violenti, attraverso un blocco doganale dei loro prodotti, e si aspetta una proposta della Commissione.
4: Sul tavolo anche la ricerca di un possibile mediatore con la Russia sul conflitto in Ucraina. Bocciata la proposta di Putin, che ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder, troppo compromesso con gli affari russi. E si fanno i nomi dell'ex cancelliera tedesca Merkel, dell'ex premier Mario Draghi. Per Tajani il negoziatore lo sceglie l'Europa. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Durissime le reazioni da Israele alla decisione di Bruxelles di sanzionare i coloni, a cominciare da quella del premier Netanyahu.
0: Mentre Israele e Stati Uniti stanno facendo il lavoro sporco dell'Europa combattendo per la civiltà contro i pazzi jihadisti in Iran e altrove, l'Unione Europea ha messo a nudo il suo fallimento morale equiparando falsamente i cittadini israeliani ai terroristi di Hamas. Parole di fuoco di Netanyahu, secondo il quale sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile, dice, indicando la Cisgiordania con il nome ebraico. Contro l'Europa tuona anche il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, che definisce l'Unione antisemita e assicura che la costruzione degli insediamenti non si fermerà. L'ipocrisia europea sta raggiungendo livelli inauditi. Nessuno costringerà Israele ad adottare una politica di suicidio nazionale, dichiara l'altro ministro di estrema destra Smotrich, che in risposta alla decisione europea chiede l'annessione di aree strategiche della Cisgiordania. Intanto, alla luce dello stallo diplomatico sulla guerra in Iran, Netanyahu ha tenuto una riunione sulla sicurezza, anche in vista dei colloqui dei prossimi giorni sul Libano a Washington. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E tornando alla guerra tra Russia e Ucraina, attesa a Mosca la visita degli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, anche se manca ancora una data ufficiale. Volodymyr Zelensky assicura che i canali diplomatici con Washington sono aperti e accusa il Cremlino di violare la tregua annunciata. Kiev si dice poi pronta a un nuovo vertice con Mosca, ma solo se ci sarà una reale volontà di negoziare. In Gran Bretagna si moltiplica il pressing all'interno del Labour per le dimissioni del primo ministro Keir Starmer dopo la pesante sconfitta alle amministrative del 7 maggio. Oltre un quarto dei deputati laburisti, ora anche quattro ministri, compreso il vice premier Lammy, chiedono all'inquilino di Downing Street di stabilire una tempistica per il passo indietro. Starmer ha però escluso la possibilità di lasciare l'incarico, promettendo di riportare il paese al centro dell'Europa. Il focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera Ondius, terminato lo sbarco dei passeggeri alle Canarie, prosegue la navigazione verso l'Olanda. E in Italia il Ministero della Salute pubblica la circolare con le linee guida che prevede 6 settimane di quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio, come i 2 marittimi in isolamento obbligatorio, rafforzati controlli in porti e aeroporti.
6: Nel rispetto della massima sicurezza, ma sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
7: È sereno il ministro della Salute Orazio Schillaci in un'intervista rilasciata al TG1. Nelle scorse ore ha firmato la circolare che prevede 6 settimane di quarantena fiduciaria per chi ha avuto contatti ad alto rischio con persone presenti sulla nave del focolaio, anche se la situazione è molto diversa rispetto a quella del Covid.
6: È un virus molto diverso, conosciuto da tanti anni, che ha una bassa contagiosità e quindi siamo assolutamente tranquilli, ci siamo attivati subito.
7: Intanto, mentre a Tenerife si è conclusa l'evacuazione della nave, 4 gli italiani sotto sorveglianza, tutti asintomatici. Nei Paesi Bassi, invece, in quarantena il personale di un ospedale che aveva trattato un paziente infetto, una precauzione necessaria, visti alcuni errori procedurali. Federico Mello, GR1.
2: La visita del Presidente della Repubblica a Milano, Sergio Mattarella, è intervenuto alla Fondazione Renzo Piano, al Politecnico, assistendo a una lezione con gli studenti. Serve il coraggio di sbagliare, ha detto il Capo dello Stato, ricordando che molte grandi scoperte sono nate da errori e percorsi inattesi. Un richiamo anche al valore del confronto.
8: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento, una cosa indispensabile. È la strada per la pace, perché è quello di ascoltarsi. A dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più, avremmo un grande vantaggio.
2: Prima il faccia a faccia con il ministro Giuli, poi il vertice con i leader della maggioranza. La premier Meloni accelera sulla riforma della legge elettorale e apre al dialogo con le opposizioni.
9: Determinati a proseguire il percorso sulla nuova legge elettorale che garantisca governabilità e stabilità, avviando da subito un confronto con le opposizioni. È questa la linea tracciata nel secondo vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni ed esteso anche agli esperti.

0: di Palazzo Chigi e per eliminare ricostruzioni prive di fondamento su presunte divergenze. Il riferimento alla revoca di due incarichi fatta dal ministro nel suo staff, ma ha ribadito pieno sostegno ad un dicastero centrale per l'Italia, la presidente del Consiglio, che guarda avanti a mercoledì prossimo, quando al Premier Time in Senato risponderà in aula su fisco, lavoro, piano casa e soprattutto su crisi in Medio Oriente con gli sviluppi sullo stretto di Hormuz. Carla Macrellino, GR1.
1: Legge elettorale, crisi internazionale e caso Giuli sono i temi al centro del confronto tra i partiti.
2: Per Fratelli d'Italia la priorità rimane una legge elettorale che permetta a chi vince di governare e conferma Maurizio Lupino e Moderati massima disponibilità ad aprire un dialogo con le opposizioni. Sul fronte economico Forza Italia rivendica il lavoro fatto con il decreto carburanti. La Lega torna a rimarcare il necessario confronto con la Russia per cercare una tregua in Ucraina che riapra anche il tema energia. Matteo Salvini.
3: Sediamoci subito a un tavolo, poi ognuno farà le sue riflessioni. Se dici no, non mi siedo neanche al tavolo, è chiaro che non dimostri gran voglia di pace.
2: Giuli, caso chiuso per la maggioranza, ma i 5 Stelle rilanciano, c'è una guerra fratricida in corso. Si faccia chiarezza sull'incontro tra il ministro e la Premier. Parla di governo in confusione, il Partito Democratico e da Verdi Sinistra, Angelo Bonelli accusa.
4: Ci troviamo di fronte a una destra che non ha governato in nome dell'interesse pubblico, ha occupato ogni spazio di potere per gli amici e gli amici dei loro amici.
2: Sulla legge elettorale le prime risposte delle opposizioni sono di forte scetticismo. La sfida al governo, tra gli altri di Maggi più Europa, è ritirino il testo e ascoltino i 120 costituzionalisti che hanno firmato un documento nel quale si esprime forte preoccupazione per la democrazia rappresentativa. Alessandra Allegra, GR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte 11 minuti. La cronaca a Taranto, svolta nelle indagini sulla morte di Bakary Sakho, il bracciante 35enne ucciso all'alba di sabato scorso.
5: Calci e pugni, una violenza descritta da chi indaga come da arancia meccanica. Gli ultimi istanti di vita di Bakary Sakho sono immortalati in un video di una telecamera di zona. L'uomo in sella alla sua bicicletta mentre si dirige verso Piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. Come ogni giorno l'avrebbe lasciata lì per salire su un bus e andare al lavoro nei campi. All'improvviso viene accerchiato da 5 ragazzi, poi l'aggressione. Sono 3 colpi fatali, all'addome e al torace, inferti forse con un cacciavite. L'arma non è stata ancora trovata. Un 20enne e 4 minori incensurati sono stati fermati e interrogati in questura a Taranto. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato un 15enne a sferrare i colpi mortali. Tutti devono rispondere di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Bakary Sakho era arrivato in Italia nel 2022. Gli amici lo descrivono come una persona tranquilla e mite. Aveva lavorato come cameriere per alcuni anni. Attualmente faceva il bracciante agricolo, un contratto regolare. Stava per diventare padre. Parte del guadagno lo spediva in Mali alla sua famiglia. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Il caso Garlasco in giornata, riferisce il sito del quotidiano Il Messaggero. Andrea Sempio è stato a Roma per sottoporsi a una perizia psicologica. Dalla nuova inchiesta di Pavia emerge intanto un'altra intercettazione considerata rilevante dall'accusa.
6: È successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa. Io non so se lei ha detto che lavorava alle 9:30. Parole di Andrea Sempio in un'intercettazione ambientale del febbraio 2017 durante la precedente inchiesta. Ora i magistrati di Pavia rileggono la frase e per loro sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio, come scrivono nei corposi fascicoli che accompagnano la chiusura della nuova indagine. Per gli inquirenti Sempio sarebbe entrato nella casa verso le 9:30. Alle 9:58 telefona un amico. L'omicidio per l'accusa sarebbe avvenuto in quella mezz'ora. Inoltre, per chi indaga, nella serata precedente il delitto non sarebbe accaduto niente che potesse sconvolgere Chiara nel suo rapporto col fidanzato Alberto Stasi. Per la consulenza informatica, lei ha semplicemente aperto la cartella immagini del suo computer scaricando foto del loro soggiorno a Londra e ha anche contribuito a scrivere parti della tesi di lui. Parallelamente parla l'ex PM di Pavia Giulia Pezzino, che coordinò la prima indagine su Andrea Sempio archiviata nel 2017. All'epoca mi avevano detto che dalle intercettazioni non era emerso nulla di rilevante. Non avevo idea che tale lavoro fosse stato trascurato. Per me era centrale. Claudio Vigolo, GR1.
1: Continuano le indagini sulla sparizione della 49enne piacentina Sonia Bottacchiari e dei due figli di 14 e 16 anni. Ritrovate 2 lettere della donna.
7: Due fogli scritti a mano senza data, trovati per caso nell'abitazione del padre di Sonia Bottacchiari da un cronista che era andato ad intervistare l'uomo. Una lettera è indirizzata ai due figli della donna, 14 e 16 anni, scomparsi nel nulla assieme alla 49enne e ai loro quattro cani da ormai 3 settimane. L'altra conterrebbe invece riflessioni personali della donna che descrivono uno stato di profonda sofferenza, inquietudine e sconforto. Le lettere sono state acquisite

0: dagli inquirenti, mentre la procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella, parla di momento estremamente delicato nel quale è necessario, sottolinea, mantenere il più stretto riservo. Ora si indaga per capire di più su quei testi, mentre le ricerche vanno avanti. Il campo base delle operazioni è a Tarcento, provincia di Udine, dove la scorsa settimana è stata trovata l'auto con la quale mamma e figli si erano messi in viaggio lo scorso 20 aprile. Domenico Lione è il prefetto di Udine.
1: Ora cominceremo ad allargare le ricerche su un raggio più ampio, una ventina di chilometri.
0: Bruno Sokolovic, GR1.
2: La procura di Prato riapre le indagini sulla vicenda di Luana D'Orazio. Nel 2021, a soli 22 anni, morì risucchiata dall'orditoio di un'azienda tessile di Montemurlo. Due i processi finora, i titolari della ditta hanno patteggiato pene per 2 anni e 1 anno e mezzo, un manutentore assolto in primo grado attende l'appello. Ora l'obiettivo è individuare eventuali altre responsabilità. Non è mai troppo tardi per la verità, dice la mamma della giovane Emma Marrazzo, che ascoltiamo.
3: Che vengano fuori queste responsabilità e chi è stato a manomettere il macchinario, mi rivolgo a loro che dicano veramente la verità, perché cioè lavorare lì, in quella macchina dove è morta mia figlia, io non so ancora con che coraggio ci lavorano. Voglio che mia figlia sia simbolo della giustizia e che questa bandiera sia sventolata per tutta l'Italia.
2: Electrolux, colosso svedese degli elettrodomestici, vara un maxipiano di esuberi e decide di chiudere un sito produttivo in provincia di Ancona, immediata la mobilitazione dei sindacati.
4: Tutti i 5 stabilimenti italiani saranno coinvolti dai 1700 esuberi annunciati da Electrolux, un ridimensionamento di oltre un terzo della forza lavoro da effettuare in un arco di tempo definito breve, probabilmente nel giro di un anno. Verrà chiuso l'impianto di Cerreto d'Esi, dove si producono cappe aspiranti. L'azienda parla di un'ottimizzazione mirata delle attività e assicura che l'Italia resta un paese strategico per il gruppo, ma i sindacati insorgono. FIM, FIOM e WILM hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente e 8 ore di sciopero nazionale. Gianluca Ficco, segretario nazionale WILM.
5: Chiediamo al governo italiano di schierarsi al nostro fianco per respingere questo piano industriale e chiediamo di intervenire con azioni di sistema per scongiurare quella che appare una vera e propria crisi sistemica del settore degli elettrodomestici.
4: Il Ministero delle Imprese ha fatto sapere che seguirà da subito con la massima attenzione la situazione, con l'obiettivo di favorire soluzioni condivise assicurando tutela dell'occupazione e continuità produttiva. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E parliamo di scuola. In Svezia arriva la controrivoluzione. Dopo anni di forte spinta sul digitale, nelle aule tornano carta, penna e libri di testo.
6: Nel 2019 il governo svedese aveva introdotto i tablet persino negli asili, scelta che pareva quasi obbligata in uno dei paesi europei più avanzati tecnologicamente. Ma ora, visto il calo dei livelli di apprendimento dei quindicenni evidenziato dai test internazionali PISA, il nuovo mantra in Svezia è dallo schermo al libro. Dunque via cellulari, tablet, si torna a carta, penna e manuali. I ricercatori del Karolinska Institutet spiegano che senza schermi aumentano concentrazione, memoria, apprendimento profondo e i primi riscontri degli insegnanti sembrano dargli ragione. Mario Rusconi, presidente Associazione Nazionali Presidi di Roma.
7: Quello che sta facendo la Svezia è presente pure nel nostro paese. È fondamentale recuperare la manualità dello scrivere. Da sempre dico agli studenti, cominciate a farvi i vostri diari.
6: Scrivendo a mano si attivano più regioni cerebrali di quelle stimolate dalla digitazione su tastiera. Sarà per questo che in un mondo iperdigitalizzato Stoccolma scommette sulla penna. Eleonora Belviso, GR1.
2: Cinema in serata al via il 79esimo Festival di Cannes. 22 film a caccia della Palma d'Oro, ma solo 5 le registe in gara. In conferenza stampa il direttore della rassegna, Frémaux, ha però difeso la selezione di quest'anno respingendo l'idea delle quote di genere. L'inviata.
8: Je pense qu'en termes d'émotion, ça va être...
9: Lei è Ye Aydara, l'attrice di origini maliane scelta come conduttrice della cerimonia di apertura che alle 19 darà il via alla 79esima edizione del Festival di Cannes. Cuore della cerimonia sarà la consegna della Palma d'Oro alla carriera a Peter Jackson, l'uomo che al cinema ha portato l'universo del Signore degli Anelli. E prima di vedere il film di apertura, La Venus Electrique... Ascolteremo il Carnevale degli Animali di Saint-Saëns, che precede tutte le proiezioni dei film. Vedremo tanto cinema d'autore, le star sul tappeto rosso che verrà srotolato questa mattina alle 10.30 e sul concorso Senza Italiani. Thierry Frémaux ha scherzato. Quest'anno l'Italia neanche ai mondiali, sono doppiamente dispiaciuto, ha detto. Molti non erano pronti, succede.
10: Città di pianura.
9: Ricordando che le città di pianura, titolo piglia tutto ai David di Donatello, l'anno scorso era in Croisette. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: E chiudiamo con la musica, un messaggio di amore, di unione e di pace per i bambini di tutto il mondo, è Children, il nuovo singolo di Clementino. Nato dalla collaborazione tra il rapper showman napoletano e l'artista senegalese Laye Ba, Children unisce hip hop, melodia napoletana e ritmi afrobeat. Presto anche il tour estivo che porterà proprio Clementino in tour in oltre 40 piazze italiane. E termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Gianni Tola e Max Gambino. La linea va ora al GR1 Sport, da tutti noi buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
11: GR1 Sport.
12: Mezzanotte e 20, un cordiale saluto da Giorgio Germanò. Iniziamo con il tennis, tutte le notizie dagli internazionali d'Italia, dove oggi si disputerà un derby azzurro.
13: 6-2, 6-0 all'australiano Alexei Popperin, Jannik Sinner vola agli ottavi di finale. Sinner.
14: Quest'altra vittoria di Jannik importante per il cammino di questo torneo, entusiasmo alle stelle, ci avviciniamo verso un traguardo davvero straordinario.
15: Sai, alla fine andiamo giorno dopo giorno, è un torneo importante per tutti noi italiani, è stata una giornata positiva, il pubblico mi sta aiutando tanto, cerchiamo di andare avanti.
13: Oggi pomeriggio sarà derby tricolore sulla centrale del Foro Italico tra Jannik e Andrea Pellegrino, la favola del torneo. Ancora Sinner.
15: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, e tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura.
13: E poi Pellegrino.
16: È un avversario diverso rispetto a tutti gli altri perché è una categoria superiore in questo momento, però cercherò di andare in campo, di fare il mio massimo e soprattutto di godermi l'atmosfera che ci sarà in campo.
13: 30 vittorie consecutive nei Masters 1000 come Djokovic, 13 di fila sulla terra, Super Sinner che non perde un derby dal 2020 contro Salvatore Caruso. Lasciano invece gli internazionali BNL d'Italia Cobolli e Bellucci, oggi anche Musetti Rud e Darder Isverev, collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
12: Il calcio, con un colpo esterno, si chiude la 36esima giornata in Serie A.
17: Il Napoli fallisce un match point, con una vittoria sul Bologna sarebbe arrivata la certezza del piazzamento Champions, invece quello che non ti aspetti, al Maradona ha vinto il Bologna. Bologna che da qualche settimana si diceva fosse in vacanza dopo l'eliminazione in Europa League, invece ha sfoderato una gran prestazione, soprattutto nel primo tempo, illuminata da un gol di Bernardeschi dopo 9 minuti. Bologna che poi sfiora il raddoppio con una traversa di Miranda che si rivelerà essere forse il migliore in campo, ma al 33esimo contatto di Lorenzo Miranda, l'arbitro Piccinini lascia proseguire, richiamato alla VAR, c'è il rigore, trasforma Orsolini. Il Napoli però con il rientrante di Lorenzo segna il gol dell'1-2 nel primo dei 3 minuti di recupero. L'inizio ripresa è tutto del Napoli e Alisson Santos segna il gol del 2-2 con un gran sinistro su assist di Højlund. La spinta del Napoli tramonta, il Bologna cresce nel finale proprio al 90esimo. Un tiro di Miranda respinto a mani parte da Milinkovic-Savic viene girato in porta da una spettacolare mezza rovesciata di Rowe. Vince il Bologna, assistenza tecnica Danilo Datri, Napoli, Giuseppe Bisantis, GR1.
12: E intanto la Lega Calcio ha diffuso il programma della 37esima giornata, penultima di campionato. Si giocheranno alle 12.30 le partite delle squadre impegnate nella corsa verso la qualificazione alle competizioni europee, quindi Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Roma Lazio e Pisa Napoli. Poi Inter Verona alle 15, Atalanta Bologna alle 18, Cagliari Torino, Sassuolo Lecce e Udinese Cremonese alle 20:45. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buonanotte.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
11: Mezzanotte, 24 minuti, traffico regolare in autostrada, anzi arriva in questo momento la notizia di incidente sulla Complanare di Bologna, tra uscita 1 Vivio Complanare Bologna-Bazzanese e Bologna-Casalecchio in direzione della Milano-Napoli. Sulla Complanare a 24, tra inizio Complanare Bivio Grande Raccordo Anulare in direzione del Grande Raccordo, invece la presenza di pedoni, prudenza a chilometro 7 e 100. Adesso diamo delle chiusure dovute alla presenza di lavori a 32 Torino Bardonecchia, entrata chiusa a Rivoli Rosta in direzione di Bardonecchia, tratto chiuso tra Rivoli Rosta e Avigliana Est in direzione di Bardonecchia, in tutti e due i casi fino alle 4. A 21 Torino Brescia, uscita chiusa per lavori all'allacciamento A26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione di Brescia e in direzione di Torino fino alle 5. Concludiamo con la 1 Milano Bologna, uscita chiusa di nuovo per lavori all'allacciamento Fiorenzuola in uscita da Milano fino alle 5. Ed è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
10: In collaborazione con il CIS.
18: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
19: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
20: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
10: La nota del giorno dopo.
21: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma, cioè Cristiana Faitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Apriamo la porta, come faremo anche nei prossimi giorni, come abbiamo fatto, su uno dei 16 finalisti della edizione, di questa edizione Musicultura, la 37esima, è di scena oggi per Giove con Ora che scende la notte.

Ora che scende la notte per Giove, una vera e propria band nata nel 2018 che attraverso canzoni come questa esplora un po' se stessa, la sua generazione, le incertezze e soprattutto cerca di staccarsi un po' da quello che è il flusso della musica oggi. Attraversa diverse situazioni, La voce per San Marino dove arriva terza, il Cantagiro, Sanremo Rock, ma al di là di questo poi i Per Giove hanno aperto anche a soggetti artistici rilevanti come Caparezza, Banda Bardot, Zucchero, Vasco Rossi, Elite Fiba. Comunque la pensiate, fanno parte della 37esima edizione Musicultura. Quelli che stiamo ascoltando giorno dopo giorno sono i 16 finalisti, diventeranno 8 vincitori, li terremo a battesimo anche in una serata di giugno qui a Saxa Rubra, qui a Rai Radio 1 con il sottoscritto Marcella Sulle e Duccio Pasqua, e poi andranno all'Arena Sferisterio di Macerata per quella settimana, la terza di giugno, in cui Musicultura riempie le piazze e lo Sferisterio di quella città, e dove i vincitori avranno poi un'ulteriore scrematura, o meglio, uno di loro vincerà il premio assoluto, 20.000 euro, che saranno assegnati non più sulla base di un giudizio degli esperti, dei detti ai lavori, ma invece da parte di un giudizio dato da coloro che andranno a sentirli all'Arena Sferisterio di Macerata, quindi il pubblico che è il vero editore della musica. Del resto Musicultura fa della canzone aperta come elemento culturale e anche di proprietà il suo cavallo di battaglia, e per questo Rai Radio 1 è la sua radio ufficiale. Non sarebbe lontano, secondo me, da quelli che sono un po' i dettami, le prerogative di Musicultura, anche il lavoro di un personaggio che ha attraversato il mondo del pop con un'eleganza e una riconoscibilità che è di pochissimi. Nato a Kansas City il 12 maggio del 1928, scomparso a Los Angeles, quasi centenario, l'8 febbraio 2023, mentre si teneva in scena il Festival di Sanremo, l'abbiamo ricordato con commozione, Bart Freeman Bacharach è stato un grande scrittore di canzoni, un pianista, un compositore, un produttore discografico che soprattutto tra il 62 e il 69, grazie alla sua collaborazione con un paroliere come Al David, firma alcuni dei suoi più grandi successi. Successi che sono legati anche a una voce, a un artista che interpreta le canzoni, ma che poi diventano patrimonio comune non solo del pop ma anche del rock, con cui Bacharach ha qualcosa a che spartire, o comunque di quel pop raffinato, se pensiamo alla collaborazione per esempio in una fase tarda della sua vita artistica con Elvis Costello. Comunque la pensiate, credo che canzoni a proposito di voci come Walk On By, che viene pubblicata originariamente per il canto di John Warwick nel 1964, lascino poco spazio a parole in eccesso. È il pop che sostiene se stesso sulla base di una melodia e un arrangiamento sempre riconoscibili, apparentemente semplici nel modo in cui vengono ascoltati, formidabili invece nel modo in cui sono stati pensati e anche tirati fuori, non senza una non condivisa difficoltà.

Welcome by, più di quello che vi abbiamo raccontato, dice qual è la specchiata originalità di Bacharach, che è quella di lavorare con la melodia e con gli arrangiamenti. Dicevamo la difficoltà, in realtà per noi che ascoltiamo queste canzoni non ce n'è assolutamente nessuna, ma la storia di Bacharach è la storia anche di uno che ha lavorato duramente sulle canzoni ed è riuscito ad arrivare a soggetti artistici come questo. Welcome by, per esempio, ricorda Bacharach che è stata la prima volta in cui ha messo assieme due pianoforti a coda nello stesso studio e improvvisamente è venuta fuori quella che avete sentito, l'armonia del pezzo. Un pezzo che inizialmente era addirittura il lato B di Any Old Time of Day, che in realtà non ebbe lo stesso successo di questo brano. È una delle prime canzoni pop a mettere il narratore nell'imbarazzo di dover vedere l'ex in mezzo alla strada, e il testo è proprio quello. Alla fine, se mi capita di vederti, ho un sussulto nel cuore e comunque mi nascondo da qualche parte e mi metto a piangere. È una importante, diciamo così, dimostrazione di arte e di leggerezza nello stesso tempo del pop. Bart Bacharach è stato importante per, anche dicevamo, il pop, per coloro che hanno fatto un po' la scelta di andare da quella parte. Dicevamo prima che le canzoni che abbiamo sentito tante volte, anche La Nota del Giorno Dopo, insomma, di Bacharach, sono patrimonio comune, e quindi ne vorrei condividere un'altra che ha, rispetto a Welcome By, invece un'energia più positiva. Si chiama I Say a Little Prayer e noi la scegliamo con la voce impagabile di Aretha Franklin.

I Say a Little Prayer è un'altra collaborazione tra Al David e Burt Bacharach. Le voci sono state quelle di John Warwick, che la registra il 9 aprile del 66, e poi però la versione che è quella di Aretha Franklin che abbiamo sentito, sono entrambe due versioni straordinarie. Abbiamo scelto Aretha Franklin per differenziare un po' le voci che hanno avvicinato le canzoni di Bacharach. Che è una delle chiavi della canzone, che non è molto conosciuta, è che Al David ha scritto questo testo pensando a una donna preoccupata per il fidanzato, il compagno che è in Vietnam, e quindi quotidianamente, quando si sveglia, quando si pettina, quando prende l'autobus, durante la pausa del caffè, pensa a lui e gli dedica una piccola preghiera apparentemente spensierata, come può essere il pop. In realtà ha una forza appunto emotiva notevole anche nel modo in cui viene messa assieme. Ancora una volta c'è un fraintendimento. Burt Bacharach viene preso per uno che scrive canzoni facili, ma se andiamo ad attraversarle, sia il pezzo che abbiamo sentito, sia questa Walk On By, sia questa I Say a Little Prayer, ha una, per esempio, un movimento metrico che è tutt'altro che facile, confortante. Si passa dai 4/4 a 10/4, a un finale in 4/4, a un ritornello che è in 11/4. Gary Chester, che era il session man, il batterista delle sessioni di registrazioni per Warwick, fece una certa fatica a stare dietro a questa complessità ritmica. Quello che poi noi, come invece ascoltatori, riusciamo a percepire è la grande fluidità della canzone. È una caratteristica di Bacharach che lo accompagna in tutta la sua vita. Ricordiamoci anche che la sua formazione è legata, per esempio, a un personaggio come Marlene Dietrich, che accompagnò tra il 1958 e il 1964, fino a quando poi, in questa palestra che gli insegna a scrivere per una voce, a dirigere un'orchestra, a stare sul palco, si avvicina alla conoscenza con Al David. Non sempre applaudito in questo periodo, nel periodo in cui scrive queste canzoni, più che una rivalutazione postuma. Burt Bacharach è uno scrittore di canzoni in cui i veri appassionati credono da sempre. Ci sono stati poi dei momenti di grande rifiuto, potremmo dire, più che rifiuto, diciamo, di grande opacità, non della creatività di Bacharach, ma dell'attenzione del pubblico e magari anche della sua vita personale, per esempio la separazione con Al David. Ricordiamoci però sempre, e ne parleremo, ne abbiamo parlato tante volte, che le canzoni di Bacharach sono gemme anche per le voci. Abbiamo sentito la voce di Aretha Franklin, la voce di John Warwick, e forse Warwick più di tutte la voce di quel periodo di Bacharach, ma non dimentichiamo la voce di una delle più grandi cantanti britanniche negli anni 60, siamo ancora nel 1967, questo è il modo in cui Dusty Springfield attraversa The Look of Love.

Il pop che vola alto di Burt Bacharach con questo pezzo e con gli altri che abbiamo sentito, vogliamo accostarlo per celebrare una band molto, direi, più temibile di Bacharach, ma di grandissima presa e soprattutto di grande, enorme longevità. Vogliamo festeggiare l'annuncio di un nuovo disco dei Rolling Stones a luglio, ne abbiamo già parlato in una delle scorse puntate della Nota del Giorno Dopo. Oggi approfittiamo del fatto che il 12 maggio in Inghilterra e il 22 maggio del 1972 negli Stati Uniti viene pubblicato Exile on Main Street. Il titolo dell'album fa riferimento a un vero e proprio esilio fiscale. Nella primavera del 71 i Rolling Stones, presi di mira dal fisco britannico, lasciano l'Inghilterra prima che il governo li condanni per evasione fiscale. Mick Jagger va a Parigi con Bianca, che ha appena sposato, mentre Keith Richards affitta una villa lussuosa in stile Belle Époque a Villefranche-sur-Mer, vicino a Nizza. Parlavamo di Sticky Fingers qualche tempo fa, che è l'album in cui i Rolling Stones affrontano il nuovo decennio senza la creatività di Brian Jones, con la chitarra di Mick Taylor. Exile on Main Street è una specie di prolungamento dove si trovano affiancati il blues, il country, addirittura il gospel. Le canzoni sono canzoni magnetiche che in qualche modo fanno il canone degli anni 70 degli Stones, prima che arrivi il funk e anche un po' di disco music. Sono canzoni che rotolano ancora una volta, così come i dadi di questa Tumbling Dice.

Tumbling Dice, i Rolling Stones, per un disco che noi vogliamo sentire per celebrarli ancora una volta, celebrare l'inizio di un decennio. Questi pezzi vengono incisi tra il 69 e il 71 agli Olympic Studios nella casa di campagna di Jagger e poi vengono ripresi tra l'estate e l'autunno del 71 nel Côte in Francia, appunto, dove c'è la celebre Rolling Stones Mobile parcheggiata fuori, ma soprattutto la band che lavora ogni notte dalle 8 di sera alle 3 del mattino, e poi a Los Angeles dove vengono rifiniti. E le canzoni sono canzoni di grande presa, vanno appunto da quelle che abbiamo sentito, Tumbling Dice, a canzoni veri e propri gospel, compreso quello che avete sentito con questo coro che accompagna il pezzo, e poi anche con momenti più dolenti come questa, Let It Loose.

0: Lady Blues, un altro frammento di un doppio disco, Exile on Main Street, che all'epoca non piacque a tutti. Lester Banks lo stroncò e altri, agli NK parlò di un disco che era un passo falso. Tutti quanti si dovettero ricredere nel corso del tempo. Secondo alcuni, anni dopo, Exile on Main Street è il miglior album che abbiano mai fatto gli Stones negli anni 70 almeno. Sta di fatto che finisce nella 14ª posizione della classifica dei 500 migliori album di tutti i tempi, secondo una rivista che si chiama un po' come la band, Rolling Stone. È un album sporco, diretto, pieno di alti e di qualche basso emotivo, però non artistico, che abbiamo voluto condividere con voi. Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1. Gian Vignola a tutti, una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi. La guerra in Iran, tregua sempre più a rischio e colloqui in stallo tra Stati Uniti e Iran. Teheran ribadisce la sovranità sullo stretto di Hormuz e definisce non negoziabile l'arricchimento dell'uranio. Più prudente il presidente Pezeshkian, che lascia comunque aperta la strada al dialogo. Per Donald Trump una soluzione diplomatica è ancora possibile, attesa per il vertice in Cina con Xi Jinping. E nello stretto di Hormuz cresce l'allarme per le conseguenze della crisi geopolitica. Secondo Assoporti, circa 1000 navi sono bloccate nel Golfo con merci ferme per oltre 23 miliardi di dollari. I transiti giornalieri sono crollati fino all'89%. Per i sauditi un ritorno alla normalità nell'area è improbabile prima del prossimo anno. E guerra tra Russia e Ucraina, attesa a Mosca la visita degli inviati Donald Trump e Witkoff e Kushner, anche se manca ancora una data ufficiale. Zelensky assicura che i canali diplomatici con Washington sono aperti, accusa il Cremlino di violare la tregua annunciata. Kiev si dice poi pronta a un nuovo vertice con Mosca, ma solo se ci sarà una reale volontà di negoziare. Bruxelles contro Israele, via libera dal Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, colpiti anche alcuni esponenti di Hamas. Ira di Netanyahu, che parla di bancarotta morale, e di Ben-Gvir, che accusa l'Europa di essere antisemita. Antivirus, tutti sbarcati dalla Ondius, che prosegue la navigazione verso l'Olanda. In Italia il Ministero della Salute pubblica circolare con le linee guida, che prevede 6 settimane di quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio, come 2 marittimi in isolamento obbligatorio. Rafforzati i controlli in porti e aeroporti. Schillaci rassicura, in Italia nessun rischio, ma massima cautela. E a Taranto, svolta nelle indagini sulla morte di Bakary Sako, il bracciante 35enne ucciso all'alba di sabato scorso. Fermati in 5, 4 sono minorenni. L'accusa, omicidio aggravato da futili motivi, a sferare il colpo mortale sarebbe stato un 15enne. E chiudiamo con lo sport. Tennis e derby italiano sulla terra rossa di Roma. Sirne demolisce Popirin, affronterà Pellegrino, vincitore a sorpresa di Tiafoe, e ottavi anche per gli altri due italiani, Musetti e Darderi. Fuori Cobolli e Bellucci, avanti Pavassori e Bolelli nel doppio. Calcio, finisce 3-2 per il Bologna, il posticipo della 36esima giornata di Serie A, con i rossoblù che battono al 91esimo il Napoli al Maradona. Ed è tutto, prossimo appuntamento notizie alle 2 ore. Vi lascio alla notte di Radio 1 con Pamela D'Amico.

0: La notte di Radio 1.
1: Puntualissimi, dopo il GR arriva un'altra puntata della notte di Radio 1. La voce che sentite scoppiettante, allegra e attenta e contenta e felice di essere con voi è quella di Pamela D'Amico. Come sempre in regia e di Brundo, ovviamente vi do il benvenuto a tutti quanti voi. Non so che cosa state facendo in questa notte magica, ma sicuramente se starete con noi la vivrete alla grande, un'ora fino alle due, pieno di musica, di ospiti e racconti e ovviamente la vostra presenza. Cominciamo subito con Mannarino, per un po' d'amore.

0: amici della notte di Radio 1, una graditissima ospite questa notte con noi. Lei si chiama Alice e il suo cognome è De André. Alice, buonanotte e benvenuta.
1: Buonanotte, grazie mille.
0: Che bella voce squillante, allegra e giovanile, perché tu sei giovanissima. Allora, ovviamente questo cognome è un cognome importante che conosciamo tutti. Sei la figlia di Cristiano e la nipote del grandissimo Fabrizio e porti in scena uno spettacolo molto particolare che si chiama Alice non canta De André. Ce lo racconti e ce lo spieghi soprattutto perché questo titolo?
1: E questo titolo nasce dal fatto che io ho scelto un altro tipo di carriera rispetto a quella di famiglia, perché sono un'innamorata e appassionata del teatro sin da piccola.
0: Bene.
1: E faccio l'attrice. Crescendo, insomma, mi sono dovuta interfacciare con le varie aspettative che comunque questo cognome bellissimo comporta e il fatto che tutti appunto pensino che sia una sorta di tradizione di famiglia cantare, no?
0: Infatti
1: e
0: tutti
1: tu
0: sicuramente ti chiedono: ah, ma cosa canti? Cosa
1: sì, ma,
0: cioè,
1: esatto,
0: vanno sul sicuro proprio.
1: Esatto, sì, quindi canti anche tu. Mi è capitato anche a provini in cui appunto ero lì per lavorare
0: certo.
1: E dopo il provino: ma scusa, ma perché non canti?
0: No, vabbè.
1: Di André.
0: Non ci
1: e
0: credo.
1: Quindi all'inizio questa cosa mi feriva molto e poi ho detto ma invece fa molto ridere, quindi è nato
0: sì,
1: questo spettacolo
0: sì, vero.
1: In cui ironizzo un po'.
0: Vero. Ti hanno mai detto scusa ma Alice perdonami dov'è la chitarra? Tipo.
1: Esatto, perché non hai portato il mandolino?
0: Esatto.
1: E quindi insomma ho deciso
0: di imparare
1: a riderci sopra.
0: Quindi questo spettacolo raccontamelo un pochino come si sviluppa.
1: Lo spettacolo è una sorta diciamo di biglietto da visita con il quale io mi presento, no? Appunto al pubblico che sicuramente conosce mio nonno. Quindi è un mio modo di dire sì, non lo canto, però ti racconto chi sono io e che cosa so fare, anche attraverso quello che io ho appreso da lui. Perché
0: certo.
1: Pensare di portare un cognome del genere, di fingere che non esista, è assolutamente ridicolo, no?
0: Certo.
1: E vedo anche un po' stupido.
0: Ma certo.
1: E quindi
0: certo.
1: È un mio modo di portarlo nel mio mondo, quindi al di là della musica. È un monologo in cui io, è diviso in varie fasi, in cui io appunto mi interfaccio anche un po' con lui, cerco di capirlo, di conoscerlo.
0: Dialoghi in scena con tuo nonno, questa frase mi ha molto colpito, no? Dialogo in scena con mio nonno Fabrizio per fare pace con il mio cognome. Bellissimo. Geniale, anche intelligente.
1: Poi è un dialogo molto reale, nel senso che la risposta che io ricevo è la musica. Sono in scena con una violoncellista, quindi lei risponde solo ed esclusivamente con la musica, che è appunto l'unico modo in cui mio nonno risponde a me, perché non l'ho mai conosciuto io.
0: Ah, infatti.
1: È stato uno scambio.
0: Vero.
1: Lui è mancato a gennaio, io sono nata a maggio.
0: Mm.
1: E quindi sì, è questo viaggio in cui vado alla scoperta di questo nonno e alterna momenti molto ironici a momenti invece più intimi, più emotivi, in cui si parla molto di Genova, della Sardegna, di questa terra che ci ha legati tutti, no? Che lui ha scelto come casa, nella quale io sono nata, nella quale
0: certo,
1: appunto vive
0: a Tempio, mio papà. A Tempio sei nata.
1: A Tempio,
0: sì.
1: Sì, esatto.
0: La Sardegna per te è una terra magica? Ti dà una forza, ti dà un'energia, come insomma anche a tutti i sardi, ma anche a chi non è sardo, la Sardegna è un'isola meravigliosa. Cosa ti dà
1: sì.
0: A te?
1: La Sardegna per me, io lo dico sempre, un piccolo mal d'Africa, dopo un po' si sente proprio la necessità di tornare.
0: È vero.
1: È una terra che è estremamente vera e quindi ti mette molto in contatto con te stesso, con quelle parti che magari tendi a voler nascondere, a non voler vedere.
0: Mm.
1: Che in città è una cosa facilissima, no? Perché ci sono un sacco di stimoli per cui puoi evadere e non affrontarti.
0: Mm-hmm.
1: Invece la Sardegna ti mette davanti a te stesso, una lente di ingrandimento. Se
0: certo.
1: Impari a stare bene in Sardegna riesci a stare bene dappertutto, questa cosa mi piace molto.
0: Cioè, senti, posso farti un complimento oltre a essere una bravissima attrice, perché comunque io ti seguo anche sui social, anzi consiglio ai nostri amici di seguirti perché ovviamente hai un linguaggio giovane, fresco, rapido, veloce per i social, molto interessante, e quindi su Instagram intrattieni molto bene, però ti faccio un complimento, ci stai bene al pianoforte, ho visto questo video di te a un pianoforte bianco, cioè anche se non canti, anche se non suoni, ce l'hai nelle vene. A proposito di musica e a proposito di Alice, di questo cognome meraviglioso che porti, un omaggio, voglio fare un omaggio musicale noi di Radio 1 al grandissimo Fabrizio De André con la sua Dolce Nera. Resta con noi Alice che chiacchieriamo ancora un po' tra poco.

La moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

fredda come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così

0: Dolce Nera, Fabrizio De André qui alla notte di Radio 1 e siamo al telefono con la sua nipote Alice De André che ci sta raccontando questo spettacolo, Alice non canta De André. Allora, tu ironizzi molto sul fatto ovviamente di non cantare, soprattutto di aver scelto un'altra strada, una strada artistica. Senti, da piccola hai sentito questo desiderio di voler recitare?
1: Sì, da subito, devo dire da quando ne ho memoria. In realtà è nato tutto da un saggio di danza perché mia mamma è ballerina e voleva, no, l'unica figlia femmina ballerina anche lei, invece io mi sono piantata in mezzo al palco e ho fatto il mio show.
0: Ah sì.
1: Intrattenendo il pubblico, ciao Milano, ciao mamma, ciao papà. A quel punto mi hanno iscritta a teatro e da lì me ne sono follemente innamorata.
0: Sì,
1: quindi ho continuato a studiare, poi mi sono iscritta in accademia dopo il liceo e continuo a viverlo sia come attrice che come regista che come educatrice teatrale, quindi mi interessa proprio tutto quello che ha a che fare col mondo del teatro, anche non come solo protagonista ma anche a livello pedagogico, che lo trovo veramente
0: interessante. Questo spiegami meglio, questo punto di vista pedagogico del teatro.
1: Io insegno teatro in una fondazione che si chiama Fondazione Un Futuro per l'Asperger a ragazzi nello spettro autistico.
0: Sì, questo l'ho letto, infatti.
1: E da quando abbiamo iniziato, ormai 4 anni fa, ho visto veramente dei miglioramenti nei ragazzi impressionanti, proprio da che non riuscivano a parlare a vederli su un palco a fare monologhi da 4 minuti, non temendo più il contatto visivo, non temendo più il giudizio degli altri. E quindi questo mi ha dato anche una grande forza e mi ha fatto appunto rendere conto di quanto il teatro possa essere salvifico, perché ti mette in contatto con te stesso e ha questo potere di farti voler bene, no?
0: Sì, sì.
1: E quindi,
0: beh, questa sindrome di Asperger, insomma, si sa che a parte che fa parte dello spettro autistico, quindi comunque la prima difficoltà è quella nell'interazione sociale proprio, quindi
1: esatto.
0: Non riuscire a anche semplicemente ad esprimere se stessi, che poi è la nostra base per la felicità, essere, trovare la propria strada, poter raccontare quello che uno ha dentro. Quindi il teatro serve molto a risolvere se stessi, a conoscersi e a essere felici, secondo te?
1: Serve perché è uno spazio sicuro in cui ancora ci viene dato tempo. E nel mondo in cui viviamo, nella società in cui viviamo, non c'è tempo. Dobbiamo essere performanti, sempre all'altezza, sempre sul pezzo. E invece quello è uno spazio sicuro in cui c'è ancora margine d'errore. Puoi ancora sbagliare, perché solo dall'errore tu puoi capire, no? Come andare avanti.
0: Assolutamente.
1: E quindi questi ragazzi si sentono appunto al sicuro e si sentono liberi di poter sperimentare, di potersi mettere in gioco. E quindi gli vengono dati degli strumenti che poi loro utilizzano nel loro quotidiano. Credo sia molto importante per tutti sapersi prendere uno spazio, un respiro, un tempo per riflettere, no? Per coccolarsi, anche conoscersi.
0: Certo, questa è una parte molto bella del conoscere se stessi attraverso la parola, attraverso la recitazione e il teatro. Senti, il cinema ti interessa?
1: Il cinema mi interessa, ho avuto due esperienze, una come dialogue coach su un set di una serie,
0: sì.
1: E ho partecipato come attrice nel film, nel biopic su Paolo Villaggio con Enzo Paci, quello mi è piaciuto moltissimo, mi piacerebbe riprendere, poi adesso ho talmente tante cose in ballo per cui devo anche trovare il tempo di incastrare quello, anche perché è veramente un lavoro anche mettersi a fare provini eccetera.
0: Certo.
1: Però di base comunque amo di più il teatro per la rapidità, insomma, della risposta.
0: Certo.
1: Io caratterialmente sono una abbastanza impaziente, quindi voglio vedere subito il risultato. E il
0: che
1: teatro
0: segno sei zodiacale?
1: Toro.
0: Ascendente cancro.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, comunque già si sente che sei una tosta. Alice, resta con noi ancora, ascoltiamo un po' di musica e poi rientriamo, chiacchieriamo ancora un po' e ci salutiamo, ok?
1: Benissimo.
0: Malika Yan, una ragazza.

0: Malika Yan, una ragazza, qui la notte di Radio 1, saremo insieme fino alle 2, la voce che sentite di Pamela D'Amico, ma all'altra parte del microfono abbiamo un artista veramente che ci sta facendo un regalo, perché una chiacchierata con una ragazza intelligente che porta un nome importante, lei si chiama Alice De André ed è la nipote del grande Fabrizio. Allora Alice, intanto questo spettacolo bellissimo che stiamo raccontando, però prima di finire di raccontarci quali sono le date anche ovviamente del tuo spettacolo, volevo chiederti Tempio Pausania. Già ti ho chiesto un ricordo di questo luogo. Come mai nonno Fabrizio aveva scelto questo luogo, cioè la Sardegna, come Condori Ghezzi per vivere, secondo te?
1: Allora, lui la prima casa in realtà l'ha costruita a Portobello di Gallura, però era la casa di villeggiatura sul mare. Sì. Poi anche in un po' di interviste ne ha parlato come la necessità di iniziare un periodo più consapevole per lui, e quindi ha scelto sì. La campagna. È sempre stato legato alla campagna, perché anche negli anni di guerra è cresciuto in campagna vicino a Genova.
0: Sì.
1: È innamorato della Sardegna, penso un po' anche per i miei stessi motivi, per la veracità di quella terra e la sua anche spietatezza da certi punti di vista.
0: Mm-hmm.
1: E poi amava i sardi, si trovava benissimo con loro.
0: Beh, un popolo meraviglioso.
1: A Tempio è stato bello fare lo spettacolo, perché mi hanno salutato un sacco di persone che alla fine erano suoi amici.
0: Bellissimo.
1: Quindi è stato veramente emozionante, un bellissimo passaggio.
0: Bellissimo, bellissimo. Anzi, continuiamo a raccontare proprio di questo spettacolo, ovviamente le date, perché hai fatto questo spettacolo già a Tempio, poi a Genova. Continuerai alla grande ancora? Dove? Quando?
1: Sì, adesso ho le ultime due date del tour primaverile, che sono Roma il 15 maggio al
0: sì.
1: Teatro Hof, che è una chicca bellissima in Via Giulia, e poi concludiamo il 27 maggio a Torino al Teatro Gioiello, e poi ripartiremo in autunno. Adesso stiamo fissando altre date.
0: Senti, in scena siete tu con una violoncellista. Beh, brava.
1: Sì, Giulia Monti.
0: Beh, è tosta stare in teatro in due. Cioè, quanto dura lo spettacolo?
1: 1 ora e 20 circa.
0: È tosta.
1: Però devo dire che sì, anche perché comunque c'è tanto sul piatto. Nel senso, si parla molto di famiglia, di ricordi, quindi per me è molto impegnativo a livello emotivo, no? Però finisco che sono proprio piena. La risposta è bellissima, c'è un grande coinvolgimento, quindi anche 1 ora e 20 devo dire per me vola via. Mi rendo conto ogni volta che scendo dal palco che ne vale sempre la pena e che è un privilegio poter vivere di questo.
0: Guarda, le varie forme d'arte ci aiutano a liberarci, ad esorcizzare le nostre paure, a mettere in mano anche le nostre debolezze in mano agli altri, perché stare davanti a un pubblico e raccontarsi non è da tutti, è qualcosa di molto coraggioso, è un talento ed è una forza con la quale si nasce, sicuramente è un talento e una forza con la quale tu sei nata. Cioè proprio io consiglio a tutti Alice non canta De André, questo spettacolo. Ovviamente noi ci vedremo prestissimo, ti verrò ad applaudire a Roma magari, e ti ringrazio Alice del tuo tempo.
1: Grazie a te, grazie davvero, grazie per questo spazio, e a presto allora.
0: A presto, buonanotte, ciao.
1: Buonanotte.

Sophie Ellis Bextor, Get Over You e The Colors, Rolling Stones. Questa è la notte di Radio 1 e ancora saremo insieme fino alle 2, tanta musica ma anche le uscite cinematografiche come sempre. Il regista Giampaolo Morelli ci dice che l'amore sta bene su tutto, ma sarà vero? Beh, basta vedere il film e rendersi conto se è così, perché tre storie di personaggi di età ed esperienze molto diverse si intersecano per capire e studiare l'amore in tutte le sue forme. E poi si sa, l'amore sorprende, guarisce e trasforma per chi lo sa cogliere. È un bel film da andare a godersi al cinema. Continuiamo con gli amanti della musica, ma soprattutto di lei, Billie Eilish. Questo è un documentario che possiamo goderci nelle sale cinematografiche dal 7 maggio ed è stato registrato durante il suo tour mondiale. Andando avanti, sempre dal 7, c'è una nuova versione di Dracula. Questo un po' mi spaventa, ma in realtà quello che mi spaventa non è il film, ma è il fatto che il regista Radu Jude si confronta con una finta intelligenza artificiale. Voi mi direte: e cos'è? È una cosa molto particolare da vedere, perché lui gioca molto mettendo alla prova la propria immaginazione. È un regista giovane e curioso da tenere, secondo me, in attenzione, e quindi andiamo a vedere anche questo film sempre da al 7, ma continuiamo con la grande musica di Radio 1 e allora arriva Lauryn Hill, Doo Wop.

Loro sono i BTS con Swim qui alla notte di Radio 1, ovviamente una band molto interessante della Corea del Sud che conosciamo. Loro sono in totale 7 giovanissimi e si stanno facendo conoscere anche in Italia. Molto interessante gli argomenti che trattano, molto interessanti perché parlano di pregiudizi della società nei confronti dei giovani. Loro infatti sono giovanissimi. Diciamo che la loro musica, soprannominata K-pop, viene ispirata dall'hip hop, ma soprattutto sono molto molto legati anche a temi differenti quale salute mentale, amor proprio, e sono molto forti su internet. Ovviamente hanno introdotto questo genere nel mercato mainstream statunitense, e possiamo anche raccontare brevemente, ma questo si sa, che la Corea del Sud ama molto la musica italiana e anche soprattutto la musica classica. Ci sono degli artisti coreani che interpretano la musica italiana, la musica classica, a volte anche meglio di italiani, diciamo così, e quindi siamo molto amati anche in questo popolo. E quindi evviva la musica. E a proposito di giovani e giovanissimi, adesso lo è un po' meno, però ci ha fatto sempre innamorare. Lui è Justin Bieber, Daisies.

0: Justin Bieber qui alla notte di Radio 1, una manciata di secondi per salutarci e darci appuntamento, se vorrete, alla prossima puntata della notte di Radio 1. Vi ricordo che su Rai Play Sound potete andare a riascoltare tutti gli episodi con le playlist, le nostre chiacchierate e gli interventi ovviamente degli ospiti. Molto piacevole passare quest'oretta insieme e ovviamente vi ricordo che vi aspetto sui miei social per comunicare come sempre fate. E vi lascio in compagnia di Fabri Fibra con Tiziano Ferro, Stavo pensando a te, poi il GR1 e mi raccomando restate sempre sulle frequenze di Radio 1. Buonanotte da Pamela D'Amico e da Edi Brundo in regia. Ciao!
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, convieni a te, convieni a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
3: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
4: Noi spesso raccontiamo di sogni.
5: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
3: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.